0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. It Airways ha già annunciato la cancellazione. L'azione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno, oggi lunedì 11 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata piuttosto instabile, in mattinata abbiamo ancora delle nubi che si alternano a qualche sprazzo un po' più chiaro e c'è la possibilità ancora di qualche precipitazione, saranno piogge non molto insistenti, un po' intermittenti, però la mattinata è ancora instabile. Dal pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, verso sera dovremmo avere cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza appunto di aperture e di sole, e quindi il tempo si stabilizzerà. Per oggi le temperature massime tendono ad aumentare un po' rispetto a ieri, le massime di oggi arriveranno fino a 23-24 gradi. Domani martedì invece sarà una bella giornata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno. Arriva un po' di alta pressione, le temperature tenderanno ad aumentare ancora un po' fino a 25 gradi, ma non saranno eccessive, però insomma il sole comincia a farsi sentire. Siamo già vicini a metà maggio, quindi le temperature per domani tenderanno ad aumentare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Questo divano è bellissimo.
11: Prendilo.
10: Aspetta, anche quello.
11: Deciditi.
10: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
11: Problemi seri.
10: Allora li provo tutti.
12: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, sono le 7.05, lunedì 11 maggio, comincia una nuova settimana insieme all'insegna di tutta la saggezza sprigionata dal calendario filosofico che oggi ci dice non aspettare che le cose cambino da sole, perché il cambiamento non viene dagli altri, il cambiamento inizia dentro di te. Questa l'ha detta una health and fitness expert che eviterei anche di nominare, insomma, ma questa mania del cambiamento, certo è importante, per carità, però, ma non considerano mai l'ipotesi che poi uno possa cambiare in peggio, che è oltretutto la più probabile in assoluto? Questa è una bella domanda che bisognerebbe farsi. E poi soprattutto, questa è la frase di tempo perso per questa mattina: chi indica la via agli altri, esattamente da quale ufficio ha ricevuto l'abilitazione, potrebbe mostrarci i documenti gentilmente, grazie. L'11 maggio è, per il calendario cattolico, il giorno in cui bisogna ricordarsi di fare gli auguri ad Evelio, quindi insomma, tutti i vostri amici che si chiamano Evelio, Gengolfo, anche Gualberto, poi chi c'è, aspetta, Illuminato, ce n'è pochi, Mamerto, e poi c'è anche Mozio e Nepoziano. Mi raccomando, gli auguri a Mozio e Nepoziano, che poi insomma ci restano anche male se vi scordate. Nel giorno 11 maggio vediamo cosa è successo nella storia del mondo. Allora, intanto 10 anni fa la Camera dei Deputati approvò in via definitiva la legge sulle unioni civili, con 372 favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti, e quindi sono 10 anni che in Italia le unioni civili sono legge. Poi ancora Deep Blue nel 1997, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfisse per la seconda volta il campione del mondo Kasparov. Poi ancora, vediamo un po' che cosa, scorriamo un attimo, nel 69 la Fiorentina vinse il suo secondo scudetto, nel 60 l'11 maggio a Buenos Aires gli agenti del Mossad riuscirono a trovare e rapire il gerarca nazista in fuga Adolf Eichmann dopo 15 anni dalla sua fuga, nel 55 Gronchi prestò giuramento come presidente della Repubblica Italiana, nel 48 Einaudi venne eletto, fu il secondo presidente della Repubblica Italiana. E poi vediamo, ancora ce n'era un'altra, insomma sì, nel 1860, sembra ieri, ve lo ricordate, Giuseppe Garibaldi sbarcò con i 1000 a Marsala e tutte le camicie rosse, che poi insomma dopo non erano proprio tutte rosse, ma insomma, questi sono piccoli dettagli della storia. A questo proposito vi consiglio sempre di andare a dare un'occhiata al Museo del Risorgimento a Bologna, che è sempre Piazza Carducci, e ci sono delle chicche che è sempre divertente anche riscoprire. Il nostro numero di telefono, come sempre, è il 366 402 4022, e cominciamo con la rassegna stampa come di consueto, visto che insomma siamo qui apposta, facciamo quello, è difficile esibersi. Intanto, ecco, allora, riprendiamo insomma uno dei temi principali della scorsa settimana, che è quello della Uno Bianca, perché nel frattempo è accaduto in questi giorni il video di uno dei componenti della Uno Bianca, cioè Gugliotta, e Carlino scrive nelle pagine nazionali: misteri della Uno Bianca, Gugliotta, ansie e paure, si sentiva minacciato. Nel paese friulano dove si è suicidato dicono che temeva le intimidazioni. La sua avvocata dice che è possibile, perché era sempre preoccupato e viveva nell'ombra. Scrive l'articolo Chiara Gabrielli: la storia di Pietro Gugliotta, finita in un tragico epilogo, resta un mistero dentro il grande mistero della Uno Bianca. L'ex poliziotto infatti si sentiva minacciato, aveva paura che il passato gli tornasse addosso, ma non solo. Circola voce che negli ultimi tempi avesse paura di intimidazioni o peggio verso di lui e i suoi affetti. Plausibile? Conferma Stefania Mannino, che è stata la sua avvocata per molto tempo. Molto plausibile, dice. Lui era sempre preoccupato, per questo viveva nell'ombra. Pensieri che oggi, dopo che Gugliotta si è tolto la vita in casa sua a Colle d'Arba e Pordenone nel gennaio scorso, e quindi questa è la notizia venuta fuori adesso, ma quindi non c'è
un nesso con l'intervista della quale poi abbiamo a lungo parlato la settimana scorsa di Savi alla trasmissione Belve. Questo diciamo è un gesto inspiegabile secondo chi lo conosceva, fa suonare più di un campanello di allarme, e ciò anche alla luce dell'intervista, scrive Carlino, in televisione di Roberto Savi, leader della banda che ha terrorizzato Emilia Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994, lasciando dietro di sé una scia nota di sangue, 23 morti e 115 feriti nell'arco di ben 103 azioni criminali, quando Savi ha rotto il silenzio dopo 32 anni e ha accusato uno dei suoi fratelli, Fabio, di essere un infame. Tensioni quindi anche tra i membri della banda e anche tra i fratelli, sottolinea il Carlino. Il maggiore dei Savi e Pietro Gugliotta erano diventati amici per una passione comune, il mare. Volevano acquistare una barca assieme, era uno dei loro progetti, così è iniziata una conoscenza che poi si è trasformata in complicità criminale. Gugliotta fu condannato a 20 anni di carcere, giudicato responsabile di diverse rapine nei territori di Rimini, Modena e Bologna, ne trascorse 14 in cella e tutti in isolamento, di questi 20 anni a sua tutela in quanto ex poliziotto. Nel 2008 uscì dalla dozza e infine, fin dai primi istanti all'aria aperta, si era sentito in pericolo, aveva il terrore del passato, ricorda l'avvocata Mannino, e il timore che la sua vita non sarebbe mai cambiata, che ovunque andasse sarebbe stato riconosciuto, che la sua storia non l'avrebbe mai abbandonato. Ad esempio, quando andò in pensione nell'ottobre del 24, gli fu bloccato l'assegno per la questione del risarcimento, ci mise un po' a far sbloccare tutto, poi decisero per la trattenuta di un quinto del mensile, ma questo l'aveva molto turbato. Sai com'è? La sua Anna, che divenne la sua seconda moglie, l'aveva conosciuta durante un corso di immersioni subacquee. Erano molto innamorati, lei lo aveva accettato così com'era, cioè pregiudicato evidentemente, nonostante il suo passato, riferisce Mannino. Poi la ristrutturazione della casa nella piccola frazione di Arbe, all'improvviso un fulmine a ciel sereno, questo suicidio. In paese circola la voce che temesse di essere risentito dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta bis della Procura di Bologna sulla Uno Bianca, non credo. Questo proprio, ripeto, questo gennaio è precedente all'intervista. Non credo potesse essere terrorizzato da una eventuale riconvocazione della procura fino al punto di togliersi la vita, sottolinea l'avvocata, ma sicuramente il passato era per lui sempre fonte di angoscia, di paura, di grande preoccupazione. Qualche giorno, figurati per i parenti delle vittime, qualche giorno prima di uccidersi, Gugliotta aveva chiamato la sua avvocata dicendo: devo parlarti con urgenza, ma non abbiamo fatto in tempo, io non mi do pace, racconta lei commossa, e non saprò mai cosa volesse dirmi. Allora andiamo un attimo di andare avanti con la rassegna stampa. Eccoci qua. Allora, questo è sempre il Carlino, sfogliamo insieme. C'è la storia abbastanza divertente, buffa, di questa disegnatrice che è riuscita a vincere una causa contro l'IKEA, perché insomma l'ho deciso un tribunale, rubato una illustrazione di un tortellino rubata, vince la causa contro l'IKEA, il suo tortellino con ingredienti è stato preso e riprodotto senza il suo consenso. E così Cristina Cati, illustratrice bolognese, assistita dall'avvocata Lavinia Savini, vince una causa contro il colosso IKEA che ora dovrà risarcirla. La vicenda, racconta il Corriere di Bologna e la ripresa poi Carlino anche gli altri giornali, inizia nel 21, quando questa ragazza vede l'immagine affissa nel grande negozio IKEA di Casalecchio di Rino, vicino a Bologna, e segue Cati su Instagram, riconosce l'immagine, così scrive all'illustratrice per farle complimenti. Cati però, l'illustratrice stessa, cade dalle nuvole. La riproduzione e modifica anche dell'immagine non era stata autorizzata in alcun modo, del resto la ragazza che aveva segnalato l'immagine aveva già notato che nell'affissione non era riportato il nome dell'artista. Cati spiega che all'inizio in molti le suggerirono di fermarsi perché consideravano impossibile andare contro una realtà grossa
grossa come l'IKEA, invece le racconta, insomma, si sentiva in dovere di farlo proprio per difendere l'importanza del suo lavoro creativo, lavoro particolare, dietro il quale ci sono ore di lavoro, tempo, ma anche idee, tentativi, ricerche allo sviluppo di un linguaggio personale. Nel corso di questi anni c'è stato anche un tentativo di trovare un accordo amichevole e un'offerta in denaro con l'intenzione di chiudere la questione, giudicata però esigua. Kati dunque è andata avanti facendo causa davanti al giudice della sezione civile del Tribunale di Bologna.

0: scusate, riprendo un attimo il volo a linea, piccolo incidente, oggi siamo così in versione portatile esterna e quindi qualche piccola difficoltà tecnica da superare. Vi stavo raccontando di questo... di questa disegnatrice che è riuscita a far riconoscere i propri diritti contro IKEA facendo causa, appunto, e vincendola nel corso di questi anni. Dice, racconta, c'è stato anche un tentativo, stiamo leggendo dal Carlino, di trovare un accordo amichevole, un'offerta in denaro con l'intenzione di chiudere la questione, giudicata però esigua dalla ricorrente, e Cati dunque è andata avanti facendo causa davanti al giudice della sezione civile del Tribunale di Bologna, specializzata nelle controversie in materia di proprietà intellettuale. Si è quindi arrivati ad una sentenza che ora è passata in giudicato, favorevole all'autrice, e nella quale è stato riconosciuto che la grafica esposta nello store di Casalecchio era una sua opera di ingegno tutelata dalla legge in materia, e quindi adesso IKEA dovrà risarcirla. Ad esempio, ieri c'era un'intervista di Marco Bettazzi su Repubblica Bologna a questa disegnatrice che dice: sono andata avanti nonostante molti mi dicessero che non sarebbe servito a niente. Ha riconosciuto praticamente il suo disegno. Dice: intanto sono illustratrice, fondatrice del marchio Modoro, che si occupa di illustrazione legata al mondo della cucina, e nel 2020 aveva creato una grafica che riproduce la forma del tortellino sotto una serie di quadratini colorati che rappresentavano gli ingredienti della ricetta con i colori, anche una grammatica visiva, dice, che ricorda quella del pantone, un quadratino colorato sotto il nome dell'ingrediente, bianco per la farina, giallo per l'uovo, eccetera, ed è esattamente il tipo di disegno che poi è stato utilizzato proprio con questo stesso schema da IKEA per pubblicizzare il tortellino, e quindi nessuno, dice, mi aveva chiesto autorizzazioni, contattate in precedenza, e quindi insomma alla fine evidentemente è stato il tribunale poi a decidere che non ci fosse una casualità in tutto questo. E allora, insomma, fatta la causa, adesso non ci dice, non viene svelato quanto è stato considerato il valore che è stato dato a questo suo disegno, ma insomma, ha avuto soddisfazione ed è giusto così. Il titolo di apertura del Carlino Bologna: il Gugliotta si sentiva minacciato. Abbiamo già letto l'articolo in Nazionale. L'avvocata dell'ex gregario di Savi, che si è tolto la vita, dice che è plausibile che temesse intimidazioni. Poi c'è invece la foto grande. A casa di Ambro, scatti, oggetti, ricordi, viaggio nella vita del capotreno ucciso il 5 gennaio in stazione. È un servizio a pagina 2-3 di Chiara Gabrielli del Carlino, che andiamo a vedere. Il titolo principale: nella stanza di Ambro la musica era la sua vita, quel giorno per noi il tempo si è fermato. C'è anche l'intervista alla fidanzata, le chitarre appoggiate al muro, le cuffie nella camera in cui si componeva le sue melodie, attaccata alla porta c'è ancora la divisa da capotreno. Ambro è stato ucciso da una coltellata a 34 anni, oggi, in questi giorni è al via il processo. Il papà Luigi dice che l'assassino è sostenibile che dica di avere un alibi. La porta rigorosamente chiusa quando componeva, nei momenti in cui si rifugiava qui, inizia così l'articolo del Carlino. Il resto del mondo rimaneva fuori, non potevamo disturbarlo per nessun motivo, era questa la regola, questo era il suo piccolo regno, il regno della musica, la sua musica, le chitarre appoggiate al muro, le cuffie sul tavolo, in alto l'omaggio sotto forma di un CD gigante realizzato dagli amici. Ambro, la tua passione rimarrà la musica, in ogni nota il tuo ricordo, questa è la dedica. Accanto c'è un Alessandro Bambino seduto in spiaggia che guarda dritto nell'obiettivo, la fotografia, attaccata alla porta, la divisa da capotreno, nessuno l'ha toccata, e dentro questa stanza che lui manca di più, papà Luigi tocca con delicatezza e immensa cura gli oggetti del figlio ucciso a 34 anni in stazione il pomeriggio del 5 gennaio scorso. Quando è successo in quell'istante per noi, dice il papà al Carlino, il tempo si è fermato. Il mercoledì inizierà il processo, mercoledì di questa settimana, dopodomani. Marin Jelenic, senza tetto di 36 anni, di origini croate che è stato accusato dell'omicidio aggravato dai futili motivi e dell'aver commesso il fatto dentro un'area ferroviaria. L'unico imputato è lui per l'assassinio di Alessandro Ambrosio, un dolore insopportabile per il papà e per la moglie Elisa, ogni giorno è peggio, prova a spiegare, più il tempo passa più il dolore si amplifica, una grandissima rabbia, una mancanza che toglie il fiato e che si avverte sempre in ogni istante, ogni volta che lui non rientra da quella porta, dice Luigi, gli occhi lucidi e ogni tanto accarezza anche il gatto Leroy, che però ormai era stato declassato a broccolo, come lo chiamava Alessandro. Insomma, questo è un racconto della vita intima, domestica, del capotreno ucciso proprio pochi giorni prima che inizi il processo al suo probabilissimo assassino. Poi ci dovrà essere chiaramente una sentenza di tribunale a confermarci questo, ma è l'unico imputato. La cosa spregevole, continua il padre, che l'ha colpito alle spalle senza dargli nemmeno modo di difendersi e l'ha fatto senza una ragione. Per questo voglio giustizia, voglio che parli, che dica se ha agito per ritorsione oppure no. Io non credo che sia stato l'atto di un pazzo, un raptus, altrimenti, insomma, qualcosa sotto ci deve essere, altrimenti perché l'avrebbe seguito per 10 minuti? Era un estraneo per lui, non l'aveva nemmeno rapinato. Ieleni ci dice di avere un alibi, come ha riportato il Carlino.
1: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
0: È una mattinata difficile questa, abbiate pazienza, evidentemente qui la linea va e viene. Tutto quello che riguarda mio figlio, dice adesso, sta parlando il padre, riferisco dal Carlino di Ambro, il Alessandro, il capotreno ucciso, Alessandro Ambrosio, che tra 2 giorni inizia il processo. Tutto quello che riguarda mio figlio adesso è dolore, a parte la musica, ed è per questo che al processo non ci saremo, perché sarebbe un dolore su dolore inutile. Ci affidiamo al nostro avvocato, che è Alessandro Numini. Anche solo immaginare di stare nella stessa stanza con l'assassino, con Jelenic, solo pensare di vederlo mi fa tremare e temere per le mie reazioni fisiche ed emotive. È meglio evitare, dice il padre, insomma è comprensibile. E sono 2 pagine piene queste di dolore, di strazio inimmaginabile. C'è anche una pagina, a parte sono molte fotografie, poi una pagina, la 3, che è l'intervista sempre di Chiara Gabrielli alla fidanzata del capotreno ucciso, Francesca Ballotta, che dice: quell'ultimo giorno insieme era felice, il momento dell'omicidio di Alessandro rivissuto dalla fidanzata, mi dissero che era successo qualcosa di terribile, poi lo strazio, una risposta che non arriverà, ma almeno tutto questo serva per migliorare la sicurezza. Vorrei che questa storia facesse aprire gli occhi. Nelle stazioni dovremmo sentirci al sicuro. E racconta a Gabrielli: Alessandro era la persona con cui potevo condividere tutto, a cui potevo affidarmi completamente, era la persona con cui stavo costruendo un futuro, stavano insieme dal 2023 più o meno, dice. E viaggiare non era la sua passione, però amava stare in compagnia, per lui viaggiare aveva senso se era fatto per stare tutti insieme, amava uscire, divertirsi, andavamo spesso fuori anche solo a cena per stare in mezzo alla gente, spesso partecipavamo agli eventi della zona, giocavamo a pallavolo entrambi, no, seriamente, comunque insomma questo era uno dei loro hobby. Abbiamo fatto dei tornei estivi, anche uno ad Anzola, siamo arrivati secondi, poi era, racconta il suo ultimo giorno, ero passata a prenderlo domenica, che il giorno prima siamo andati a casa, abbiamo andato insieme, non siamo più usciti, il giorno dopo è rimasto a casa con me fino alle 16:15, poi è passato dai genitori, si è cambiato ed è uscito, gli ho scritto alle 19 e ovviamente non mi ha risposto. Dopo 5 minuti ho ricevuto una chiamata da una sua collega che mi chiedeva se fosse con me, e quindi aveva capito che era successo qualcosa di brutto in stazione, che forse lui era coinvolto. Sono venuta a cercarlo qui a casa dei genitori, poi sono andata anch'io in stazione, non ci facevano avvicinare, lui già non c'era più. Quel giorno era contento, era felice, l'aveva ripetuto anche quella mattina, mi aveva promesso che mi avrebbe dedicato più tempo in futuro, e nell'ultima ora che abbiamo trascorso insieme mi ha fatto vedere il paesino da dove veniva, che è quello del paese di origine del padre, quello di San Giuseppe Vesuviano, voleva portarmi lì, e poi fidanzata dice che vorrebbe essere presente al processo, spero in una risposta che probabilmente non arriverà perché ci sono state delle mancanze. Vorrei che questa storia non fosse solo un puntare il dito verso gli altri, ma qualcosa che faccia aprire gli occhi sul fatto che non possiamo sentirci sicuri sia sul lavoro sia nelle stazioni in generale. Io prendo spesso i treni e non mi sento sicura quando sono in quella zona. Vorrei che almeno la sua morte servisse a questo, a migliorare qualcosa, visto che tanto non può servire ad altro. In considerazione, epilogo di questa intervista molto amaro, ma anche molto ahimè reale, e quindi c'è da augurarsi che a cominciare da mercoledì venga fatta definitiva luce su questa tristissima vicenda, su questa tragedia che ha colpito la nostra comunità, e che appunto chi può faccia qualcosa perché cose simili non debbano più accadere e si prendano finalmente le giuste e adeguate misure di sicurezza. Noi adesso andiamo in pausa.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi lunedì 11 maggio. Qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata piuttosto instabile. In mattinata abbiamo ancora delle nubi che si alternano a qualche sprazzo un po' più chiaro, e c'è la possibilità ancora di qualche precipitazione. Saranno piogge non molto insistenti, un po' intermittenti, però la mattinata è ancora instabile. Dal pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, verso sera dovremmo avere cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza appunto di aperture e di sole, e quindi il tempo si stabilizzerà. Per oggi le temperature massime tendono ad aumentare un po' rispetto a ieri, le massime di oggi arriveranno fino a 23-24 gradi. Domani martedì invece sarà una bella giornata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno, arriva un po' di alta pressione, le temperature tenderanno ad aumentare ancora un po' fino a 25 gradi, ma non saranno eccessive, però insomma il sole comincia a farsi sentire. Siamo già vicini a metà maggio, quindi le temperature per domani tenderanno ad aumentare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
15: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
16: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
15: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E ritorniamo in diretta quando sono le 7.33 di lunedì 11 maggio. Questo è Tempo Perso con Emilio Marrese. Ancora buongiorno a tutti voi, buona settimana. Continuiamo a leggere i giornali insieme e in particolare il Carlino, che nella cronaca locale dedica un articolo sul tema del villaggio per i senza tetto, che è in progetto di essere realizzato con il contributo della famiglia del padre di Giuseppe Tamburi, il papà di Giovanni, il ragazzo che ha perso la vita a Gran Montanà, il bolognese 16enne che è stato vittima dell'incendio del locale Costellazione, avrebbe ancora.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

vediamo se stamattina riusciamo con la linea telefonica a trovare pace e avere continuità. Chiedo scusa per questi inconvenienti dipendenti da me non, e dal posto dove sono oggi in questo momento, e non insomma, cercate di vi chiedo così, se possibile, di avere pazienza. Non sono gli hacker russi, direi proprio di no. Penso che abbiano, spero che abbiano cose migliori di cui occuparsi. Sì, questo è per rispondere al messaggio del nostro amico che non si firma al 366-402-4022 e no, sono io che autocomplotto contro me stesso o comunque la tecnologia. Dicevamo della storia del villaggio che vorrebbe realizzare il padre di Giovanni Tamburi. Ne scrive Chiara Gabrielli: i cittadini del Lazzaretto sono contro il progetto di Giuseppe Tamburi. È scattata una raccolta firme che conta già centinaia di adesioni per impedire la realizzazione del villaggio per senza tetto in via Terracini che l'imprenditore vuole dedicare al figlio Giovanni, rimasto ucciso a 16 anni nella strage di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno. Il progetto dell'imprenditore e del comune, già avviato nei dettagli, trova la forte opposizione di residenti e commercianti che segnalano come in quella zona sia già teatro di importanti disagi con una carenza di servizi e infrastrutture, e scrivono che molti hanno acquistato case e negozi a prezzi elevati sperando in un contesto residenziale più tranquillo. Anche il centrodestra e nel particolar modo la Lega, tramite il capogruppo Matteo Di Benedetto, secondo quanto riporta il Carlino, chiede che il progetto venga sospeso e si avvii un vero percorso di partecipazione e ascolto dei cittadini. Basta decisioni calate dall'alto. Chi vive al Lazzaretto dice merita e lamenta da tempo problemi di sicurezza, furti, situazioni di degrado, accampamenti abusivi e una generale sensazione di abbandono. Ora forse il comune dovrà rivedere la scelta del luogo, che si è già svolta una riunione sul tema, a breve sarà presa una decisione. Un grande dispiacere, queste sono le parole del papà di Tamburi. Forse i cittadini non hanno capito cosa volessimo realizzare. Se vedessero il villaggio terminato, sono certo che la penserebbero in modo diverso, cambierebbero idea. La struttura che vorrei far nascere nel nome di mio figlio è qualcosa di completamente differente dai container che c'erano prima, i cui inquilini davano spesso luogo a problemi di vario tipo. Qui invece si parla di una struttura con casette molto belle, attrezzate, con televisione e comodità, e si prevede una rotazione degli ospiti ogni 15-20 giorni. Una delle caratteristiche del progetto è che, aggiunge il Carlino, gli ospiti possano portare i loro cani all'interno così da non doversene separare. Questo insomma sarebbe anche uno dei problemi che spesso rende per i padroni di questi cani inaccettabile il fatto di essere ricoverati nelle strutture pubbliche messe a disposizione, che però non consentono l'accesso degli animali. E peraltro ogni casetta avrà una zona notte, una piccola cucina e un bagno, ma si sta ragionando anche su sulla creazione di uno spazio comune. Potrebbe esserci persino una mensa, in modo che gli ospiti potranno socializzare, stare insieme, giocare a carte, vedere la televisione e altro. Ci saranno degli psicologi e degli educatori che seguiranno i ragazzi ospitati, un presidio educativo stabile del nuovo villaggio. Il mio progetto, prosegue Tamburi, va proprio nella direzione contraria al degrado. Mi dispiacerebbe se si dovesse ricominciare da capo nella ricerca del luogo, anche perché il mio timore è che ovunque potrei trovare la stessa opposizione. Temo che sia proprio così. Quello di Tamburi è un sogno per aiutare gli altri, scrive il Carlino, costruendo una struttura al servizio dei meno fortunati e allo stesso tempo un omaggio al figlio, alla famiglia. Infatti ha scoperto dopo la sua morte il segreto che Giovanni custodiva e che lo spingeva a portare cibo e aiuti a chi dormiva in strada. In particolare si era legato con un ragazzo senza tetto che era solito fermarsi in una via del centro e che con sé aveva sempre un cane. Una delle caratteristiche del progetto è proprio la possibilità per gli ospiti del villaggio futuro di poter portare con sé il proprio cane, così da non essere costretti a separarsene durante la notte. Spesso infatti senza tetto non sanno dove lasciare il proprio animale da affezione e proprio per questo motivo si rifiutano di stare nelle strutture messe a disposizione dalle istituzioni. Il villaggio, che sarà finanziato per metà da Giuseppe Tamburi e per metà dal comune, ospiterà dei moduli abitativi, probabilmente in legno, dotati di un piccolo patio, ciascuno destinato a ospitare 2, 3 o 4 persone al massimo, non di più, così che diventeranno vere e proprie case dove sentirsi accolti e non dei dormitori.
Tutto questo vedremo se potrà essere realizzato o meno. Certo che il problema che si pone è concreto, sarebbe molto facile, anche istintivo, dire ma che brutta gente che non vuole questa così bella iniziativa, però poi bisogna anche mettersi nei panni comunque di chi abita in quella zona, quindi al di là in quella come in qualsiasi altra, quindi al di là di qualsiasi ipocrisia, a chi, bisogna essere così onesti anche, a chi piacerebbe ritrovarsi sotto casa un villaggetto di homeless che magari potrebbero portare disagi, schiamazzi e degrado alla zona dove appunto è stato, come hanno sottolineato, acquistato a caro prezzo anche un appartamento, una casa, eccetera, proprio nella speranza di stare un po' così fuori dal caos, fuori dai disagi del centro, avere una vita più tranquilla, appartata, zona residenziale. Dopo cosa succederebbe? Siamo onesti, insomma, è una preoccupazione, un problema che si porrebbe chiunque, ed è un problema che si affronterebbe in qualsiasi altro quartiere forse della zona della città. E vediamo anche a pagina 7 della cronaca 5 della cronaca locale del Carlino. Giardini e Terrazzi, la manifestazione che c'è stata nello scorso weekend a Giardini Margherita, sono stati sventati dei furti, doppio blitz nella notte tra gli stand, volevano portare via delle begonie forse, non lo so. Tonelli però dell'Ascom dice che la sicurezza ha funzionato, un uomo è stato sorpreso a rubare monili e altri oggetti, si trattava di un ubriaco molesto appena uscito da un locale. Il direttore di Confcommercio Ascom dice che comunque il lavoro della vigilanza è stato puntuale e ogni anno c'è attenzione ai controlli. Poi

curatela fallimentare aumenta la preoccupazione dei genitori dei ragazzi. Il centro infatti è chiuso dal 19 febbraio scorso. Il comune ha intimato di restituirlo entro giovedì. Il presidente del tribunale Pasquale Liccardo invece ha bacchettato l'amministrazione facendo sapere che l'iter fallimentare dell'Unione Sportiva Corticella deve seguire il suo corso. Pare che siano 4 milioni di debiti. Aggiungo io, perché l'ho letto da un'altra parte, dopo ve la riprendo. Da quando sono stati messi i sigilli nessuno è più potuto entrare, ricorda un genitore e allenatore. Ci è stato detto che c'erano problemi di sicurezza, le strutture a pallone rischiavano di sgonfiarsi per il taglio dell'energia elettrica e noi avevamo chiesto almeno di poter utilizzare i campi da calcio anche senza spogliatoi. Da allora le squadre sono state invece distribuite in diversi campi del territorio. Ci troviamo a portare i ragazzi ad allenarsi a Granarolo, Minervio, San Lazzaro, spiega l'annata 2012. Quelli nati, i giocatori nati nel 2012 si allena dalle 19.30 alle 21. Ragazzi di 13 anni tornano a casa così alle 22, per molte famiglie questo è un problema enorme. Il disagio poi riguarda centinaia di bambini e ragazzi, molti avevano scelto il Corticella anche per motivi logistici, aggiunge, e adesso invece le famiglie anche con bambini di 8-9 anni devono fare chilometri e restare per la durata di tutto l'allenamento, quindi questo insomma è un disagio evidente. Sulla vicenda interviene anche un altro genitore, parte del comitato Salviamo il Corticella e il Biavati, e dice che da febbraio abbiamo dovuto trovare soluzioni alternative, tutte le partite vengono fatte in trasferta con ulteriori costi e disagi, l'incertezza starebbe già avendo effetti sulle iscrizioni future, siamo a metà maggio, molte famiglie hanno scelto altra società perché non c'è certezza, spiega. Il comitato chiede poi di consentire ai ragazzi di concludere la stagione sportiva, molti si sono impegnati adesso nelle fasi finali dei campionati regionali e nelle rappresentative provinciali e regionali, questa scelta non ha prodotto risultati concreti se non la chiusura dell'impianto. Sempre su questo tema però vi dicevo, c'era su Repubblica Bologna un articolo che adesso vado a ripescare di ieri mattina. Vediamo un attimo, eccolo qua, perché era anche una comune. Allora, aspetta, qui stiamo cercando. Ecco che l'apertura del sito internet Biavati. L'Epore ricuce col giudice, incontro e intesa per il centro sportivo dopo l'ordinanza comunale che aveva intimato la restituzione. L'obiettivo è riaprire l'impianto per le famiglie e i ragazzi che giocano. Il Corticella è in liquidazione con 4 milioni di debiti, scrive Repubblica. L'Epore tende, la firma di Eleonora Capelli, un ramoscello d'ulivo a Pasquale Liccardo, che è il presidente del tribunale, che aveva definito unilaterale il provvedimento con cui l'amministrazione aveva intimato la restituzione del centro sportivo Biavati, una situazione difficile che vede una società, l'Unione Sportiva Corticella, in liquidazione con 4 milioni di debiti e molte famiglie di giovani atleti fuori dal centro sportivo. Per quest'ora il primo cittadino vuole sbloccare l'impasse di cui è stata prova la commissione consiliare di venerdì, cui il curatore fallimentare non si è presentato. Col Tribunale di Bologna, dice l'Epore, penso che ci si chiarirà. Spiegando appunto che il comune ha intenzione di organizzare un incontro con Liccardo, dice il sindaco, noi dobbiamo ritornare in possesso del centro sportivo perché i cittadini meritano che riapra il prima possibile dopo l'ordinanza che prevede il rientro, se necessario anche forzoso, del comune nel centro sportivo di via Shakespeare entro il prossimo 14 maggio, e quindi ci siamo, oggi è 11, abbiamo sicuramente, ora si cerca il dialogo, abbiamo sicuramente, dice il sindaco, una posizione diversa dal tribunale dovuta anche le diverse prerogative che abbiamo rispetto a quelle del tribunale, ma ritengo ci sarà modo di approfondire e chiarire le reciproche posizioni. Promuoveremo un incontro con il presidente del tribunale, credo sia importante confrontarsi anche nel merito con il consueto spirito di leale collaborazione tra istituzioni che non deve mai mancare. L'Epore afferma di aver appreso dagli organi di stampa delle dichiarazioni di Liccardo, ha affermato di essere pronto a richiedere ogni intervento giurisdizionale eccetera eccetera. L'obiettivo del comune è fare gli investimenti che servono per riaprire in sicurezza e restituire il prima possibile ai cittadini la disponibilità dell'impianto, dice. Ricorda il sindaco che il centro Biavati è stato chiuso per tutelare l'incolumità dei cittadini a fronte di gravi inadempienze del gestore che hanno portato anche alla revoca della concessione, peraltro prima della procedura di liquidazione giudiziale della stessa società.
Sono rimasti a piedi anche i dipendenti, come ha riferito l'assessore allo sport Roberta Licalzi. Molti si sono dimessi, ne sono rimasti tre a tempo indeterminato più una

0: Maternità senza richiesta di ammortizzatori sociali. E questo è così si concludeva l'articolo dell'altra mattina di Repubblica Bologna sul tema sicuramente spinoso e doloroso del Biavati. Poi abbiamo Orizzonte amministrative, coalizione di civici verso un unico candidato, riferisce il Carlino. Marco Mastacchi annuncia che il prossimo incontro del campo definito Vario, presenteremo le linee, anche eventuale, presenteremo le linee programmatiche, centrale sarà la città metropolitana. Orizzonti 2027 sta tornando, questa volta con il nome di un unico candidato sindaco, per sfidare Matteo Lepore alle amministrative. L'appuntamento, che un paio di mesi fa ha riunito buona parte delle opposizioni civiche, non solo, per un'alternativa all'attuale sindaco, verrà riproposto sempre ai magazzini generativi a metà giugno. I candidati in campo per ora sono il sindaco in carica, sì, e poi sì, che ovviamente non partecipa a questa convention di oppositori, e quelli insomma candidati ufficialmente sono gli sfidanti civici Giovanni Favia, l'ex grillino, e Alberto Zanni, presidente di Confabitare, oltre a questa lista che è stata creata da Andrea De Pasquale, che è un ex PD, non è da confondere con il presidente della regione. L'idea, spiega il consigliere regionale Marco Mastacchi, che è l'organizzatore di queste Orizzonti 2027, è annunciare le linee programmatiche e il nome del candidato o della candidata, da vedere se la scelta verrà fatta attraverso una sessione primaria o solo attraverso la preferenza dei rappresentanti. Il progetto punta a superare la frammentazione attuale, a costruire una larga coalizione civica aperta sia ai soggetti già in campo sia a nuovi nomi che potrebbero entrare nella partita nelle prossime settimane, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il centrodestra, insomma, nei giorni scorsi è stato ribadito che un candidato verrà confermato che un candidato verrà scelto dopo l'estate, nei mesi successivi all'estate, insomma, in autunno. Qualche messaggio al 366-402-4022. Tommaso, a proposito della vicenda che leggevamo prima del papà di Tamburi del villaggio per i senza tetto, penso che chi sta bene o molto bene debba farsi carico di chi non ha niente, ci vuole più sensibilità. Lo so, Tommaso, hai ragione, però appunto anche in questo che istintivamente siamo tutti portati a pensare che questo sia giusto, però poi bisogna anche mettersi nei panni di tutti, non soltanto giustamente quelli dei senza tetto, ma anche di quelli che il tetto ce l'hanno, magari gli è costato anche molto sacrificio economico, e si ritrovano sotto casa una situazione che istintivamente ti porta a preoccuparti, e quindi anche queste preoccupazioni è facile condannarle, ma poi bisogna anche così mettersi nei panni. Non dico che si debba arrivare al portali tu a casa tua, che è la solita solfa, ma insomma in questi casi non dico che non è casa sua, ma è sotto casa, e bisogna essere anche meno così ipocriti e cercare di comprendere anche le ragioni di chi in questo momento potrebbe essere preoccupato da questa ipotesi. Non è così strana la cosa. Andiamo a vedere insieme che cosa c'è oggi su Repubblica Bologna, poi magari dopo leggiamo anche qualcosa di sport, di sportivo e di bolognese. Stasera c'è questa inutilissima partita del San Paolo contro il Napoli, che pure non è che abbia molto da chiedere, ma insomma potrebbe arrivare un verdetto definitivo per tutte e due, cioè il Napoli in Champions League e il Bologna definitivamente, matematicamente fuori da ogni coppa, cosa che è ormai, direi, insomma, solare. C'è soltanto bisogno di un timbro sul passaporto per vidimare, certificare l'uscita dall'Europa. Su Repubblica Bologna, Educatori dice: la crociata dei zuppi, senza di loro il welfare non regge. Il vescovo e la crisi lavorativa, degli operatori sociali tra contratti precari e sottopagati, dice, sono la nostra protezione sui fronti più delicati tra anziani, disabili e adolescenti. Il vescovo Matteo Zuppi in un'intervista lancia un appello per tutelare anche economicamente gli educatori che si occupano di disabilità, anziani e carceri. Vanno pagati meglio e valorizzati, dice il vescovo, perché sono decisivi nella protezione sociale. Senza di loro il welfare è in difficoltà. Per Zuppi è oggettiva la sproporzione tra le responsabilità che assumono e il trattamento economico che viene loro corrisposto. E credo che abbia molta ragione. Pagina 2 di Repubblica, Zuppi e gli educatori. Questa è l'intervista di Ilaria Venturi. Senza il loro apporto il nostro welfare crolla. Il vescovo sulla crisi dei lavoratori nel settore della cura e della formazione. Sul palco del 1° maggio aveva ricordato le difficoltà del sistema socio-educativo, ribadendo l'appello affinché gli educatori siano garantiti e valorizzati nel loro ruolo professionale. Senza di loro il welfare non regge, ripete l'arcivescovo di Bologna nel suo studio di Via Altabella domenica mattina, nel fine settimana della discesa della Madonna di San Luca, tra mille impegni, in attesa di incontrare il vescovo di San Marino e dopo aver ricordato in video collegamento con i costruttori di pace, da presidente della CEI, che c'è bisogno di memoria per disinnescare l'odio. Su di loro, cioè sugli educatori, dice Zuppi, si fonda il welfare e senza di loro diventa difficile garantire una protezione sociale. Gli educatori si trovano di fronte a situazioni difficili, dal lavoro nelle carceri all'accoglienza dei minori non accompagnati, dai disabili a scuola agli adolescenti e agli anziani. Ma è oggettiva la sproporzione tra la responsabilità che assumono e il trattamento economico che viene loro corrisposto, per cui finiscono per sognare di stare in ufficio, perché il rapporto diretto con le fragilità delle persone è più impattante e sfidante, sebbene sia decisivo. Le cooperative, le comunità alloggio, le case famiglia sono sempre più in difficoltà a reperire educatori, essenziali per tradurre in concreto i progetti ed avere una loro continuità, che è poi fondamentale per la qualità del servizio. Insomma, continua questa intervista, sono pagati poco, pesa su di loro tanto precariato e a questo si aggiunge il problema della casa che non trovano per gli alti costi degli affitti. Quindi cosa fare? Vanno pagati meglio e va restituito valore al loro ruolo professionale. Capisco le difficoltà, a volte dovute ai problemi di coperture economiche e di fragilità di tutto il sistema, ma bisogna provarci. Nelle rette, per esempio, si dovrebbe sempre calcolare questa loro funzione non come aggiuntiva ma come sostanziale. Se si toglie una retribuzione adeguata alla stabilità agli educatori o agli assistenti sociali dalle rette delle strutture socio-assistenziali, socio-educative, hai poi difficoltà a fare una programmazione a lungo termine e così limiti le capacità del welfare di dare le risposte necessarie e attese. Vanno pagati, insomma, riassume Repubblica, meglio e valorizzati, questo è il senso delle parole del vescovo, e nella comunità che tutte le fragilità trovano tutela, altrimenti prevalgono paura, isolamento, e ne dice che vede di questo segnali anche a Bologna. E Marco Bettazzi approfondisce il fatto che appunto per questi educatori gli stipendi siano sempre più bassi, si arriva ad un lordo annuo di 16.000 euro, che è effettivamente una cifra lorda con la quale è difficile potersi dignitosamente mantenere. Sono trattati peggio di loro in busta paga solo gli addetti del comparto turistico, questo secondo lo studio IRES CGL. In una ipotetica classifica dei lavoratori pagati meno a Bologna, le persone occupate nell'assistenza sociale e in particolar modo appunto gli educatori nelle scuole o quelle impegnate nell'accoglienza e nell'assistenza ai migranti, sono al secondo posto per lo stipendio più magro, dopo soltanto agli addetti del comparto turistico. Secondo i dati dell'INPS rielaborati da IRES CGL, infatti la voce assistenza sociale non residenziale, che riguarda educazione integrativa scolastica e accoglienza nelle province di Bologna, conta quasi 11.000 persone, corrisponde a una retribuzione lorda annua e media di 16.255 contro i 13.184 invece euro che toccano a quelli che lavorano tra alberghi e ristoranti. Non a caso sono settori che hanno alcune cose in comune, come l'alta incidenza di lavoro part-time, la bassa paga oraria e le poche settimane di lavoro retribuite ogni anno. Il part-time infatti riguarda oltre il 56% dei lavoratori della sanità e dell'assistenza sociale, un livello raggiunto appunto soltanto da camerieri e addetti, mentre le settimane di lavoro all'anno sono appena 45 per i lavoratori del sociale e del sanitario e ancora meno, circa 39, per quelli del settore turistico, secondo quanto riporta appunto da IRES-CGL Repubblica con Marco Bettazzi. E noi adesso andiamo di nuovo in pausa per GR e Meteo.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Bologna 1. Sono le 7:58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio, positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata, Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
9: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
8: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Garea.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Oggi lunedì 11 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata piuttosto instabile. In mattinata abbiamo ancora delle nubi che si alternano a qualche sprazzo un po' più chiaro e c'è la possibilità ancora di qualche precipitazione. Saranno piogge non molto insistenti, un po' intermittenti, però la mattinata è ancora instabile. Dal pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, verso sera dovremmo avere cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza appunto di aperture e di sole, e quindi il tempo si stabilizzerà. Per oggi le temperature massime tendono ad aumentare un po' rispetto a ieri, le massime di oggi arriveranno fino a 23-24 gradi. Domani martedì invece sarà una bella giornata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno, arriva un po' di alta pressione, le temperature tenderanno ad aumentare ancora un po' fino a 25 gradi, ma non saranno eccessive, però insomma il sole comincia a farsi sentire. Siamo già vicini a metà maggio, quindi le temperature per domani tenderanno ad aumentare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
12: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.03, questa è l'ultima parte di Tempo Perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese, buona settimana, lunedì 11 maggio, e mi fa notare il nostro folle amico Roberto Red Sox Mantovani che oggi è il giorno in cui un bolognese, cioè lui, sta per prendere un treno per andare a Napoli e sistemarsi su una panchina fuori dallo stadio. Questo un po' mi preoccupa per la, insomma, mi preoccupa un po' per te questo, e ascoltare la partita in diretta su Nettuno. Questa è un'ottima cosa, però insomma non c'è poi bisogno di andare fino a Napoli, ma va bene, insomma, stasera Bosello e Cotti in diretta da San Paolo. Tutto ciò, dice, mi sembrava doveroso verso quella maglia bellissima rosso-blu che oggi per l'ultima volta potrà essere indossata con diritto della coccarda tricolore sul petto, perché sì, mercoledì prossimo ci saranno i nuovi, i futuri, si saprà chi è la squadra che erediterà questa coccarda tonda. Sarà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter mercoledì sera, e quindi si sapranno i prossimi vincitori, ma insomma per ancora un paio di partite comunque la coccarda ce la teniamo volentieri. E niente, buon viaggio, magari ci troviamo fuori dallo stadio per una birra prima della partita. Non si trovano educatori, scrive anche sempre al 366-402-4022 Simone, perché vengono pagati pochissimo e sono sfruttati. Questo è quello che ha detto il vescovo, in effetti. Poi Max dice: spenderei anche due parole sulla manifestazione di sabato e la pessima risposta degli antagonisti. Sì, spendiamole pure, tanto guarda, non è queste parti, hai sentito delle come dire, considerazioni tenere nei confronti dei professionisti del disordine e quindi anche delle frange estremiste che vanno poi sempre a cercare casino. D'altra parte quelli è tutto al solito giochino, no? Teatrino, nel quale la nostra città rimane vittima, cioè vengono effettuate, vengono create delle situazioni di tensione, di provocazione qui apposta, perché si sa sempre che la risposta sciocca è la stessa, e quindi solita roba. Presidio di remigrazione, leggo dal Carlino, di ieri, idranti sugli antagonisti, più di 30 identificati tra le file dei contestatori. Piazza della Pace era blindata, in 100 per il sit-in del comitato di estrema destra, anche qui numeri dovrebbero far riflettere poi sul fatto se valga la pena o meno, così, molto semplicemente. Paralizzare un quartiere, la polizia ha evitato che la contromanifestazione raggiungesse il Dallara e lo ha fatto a suon di idranti. Alla fine, come da previsioni, le tensioni di sabato pomeriggio state, ma se il presidio Remigrazione Riconquista si è concluso nel giro di un'ora in Piazza della Pace con un centinaio di persone con tricolore alla mano, senza particolari disordini, è la contromanifestazione degli attivisti antifascisti che ha occupato le strade le ore del sabato pomeriggio bolognese, dalla zona stadio al centro storico, e per disperdere questi ultimi che si erano radunati in via Irma Bandiera a ridosso della rotonda Bernardini con l'intento di sfilare in corteo non autorizzato contro l'iniziativa di estrema destra, è servito l'uso ripetuto dell'idrante che ha annaffiato il centinaio di contestatori in via Andrea Costa, in via Saffi. La protesta è terminata in piazza San Francesco. La giornata di passione è iniziata alle 16, ora X per entrambe le mobilitazioni, eccetera eccetera. E questo è il racconto l'inizio del racconto di Maria Teresa Mastromarino della cronaca di sabato pomeriggio. Insomma, alla fine 100 da una parte, 100 dall'altra, e un quartiere bloccato con relativi costi sociali. Che dobbiamo fare? Dice Franco, sempre il nostro numero di telefono, rispondendo a Roberto, che è matto come un cavallo, però un amico, non poteva essere altrimenti, ricordagli che si troverà in terreno ostile di fare a Modino, molto a Modino. Beh, vabbè, insomma, non credo che corra grossi rischi onestamente oggi. E poi andiamo verso, non dico che sia un amichevole, ma quasi. Torniamo a leggere qualcosa relativo interessante sull'Ante, sulla Uno Bianca, perché oggi Repubblica Bologna invece intervista con Caterina Giosberti Giancarlo De Cataldo, l'ex magistrato e scrittore che si è occupato della Uno Bianca in televisione per la puntata del suo programma che era Cronache Criminali, che registrò anche un boom di ascolti, come ricorda, tra il 12% di share e oltre 1.300.000 spettatori. De Cataldo e la Uno Bianca, storia oscura da sempre, ma il processo è altra cosa. L'ex magistrato e scrittore dedicò una puntata del suo programma alla banda e dice: è possibile che l'Emilia Rossa sia stata presa di mira. Non ho visto l'intervista, dice alla giornalista, ne ho letto le cronache, ho rivissuto quella sensazione. Io dell'Uno Bianca mi sono occupato soprattutto per lavoro, non ho ricordi biografici, anche perché, come emerse dal nostro programma, quella vicenda rimase per lungo tempo relegata ad un profilo locale. Ne ho parlato spesso con Lucarelli, lui alla fine andò per esclusione, ci beccò, scrisse un romanzo che si chiamava Falange Armata, dove i colpevoli erano i colleghi dell'ispettore Coliandro. Non è paragonabile De Cataldo alla vicenda del 2 agosto, non facciamo paragoni affrettati. Il 2 agosto è stata una tragedia nazionale, fu evidente fin dal primissimo momento che era un affare complessissimo. Nel caso dell'Uno Bianca non so se abbiano operato dei depistaggi, potrebbe essere una grande suggestione e non diventare mai qualcosa di concreto. Prima di pronunciarmi su un altro livello aspetterei. Da ex magistrato sono abituato ad essere sempre molto cauto quando mi muovo su questo terreno. E prosegue ancora l'intervista a De Cataldo. È un terreno scivoloso, dice, parlare di servizi: da un lato in Italia abbiamo sempre avuto ampie prove di infedeltà, dall'altro sarebbe un errore pensare che siano poi sempre in grado di fare tutto. Non sarebbe la prima volta che se ne parla di queste coperture. Si potrebbe anche ipotizzare che l'Emilia Romagna, come regione rossa in cui sei una volta, in cui si vive bene, sia stata presa di mira in quella stagione, a cavallo della fine, cioè della guerra fredda, come se appunto l'Emilia Romagna fosse un modello da punire. In effetti in quel contesto poteva anche starci. I poliziotti sono i protagonisti indiscussi, dice, di questa storia, prima di tutto perché c'è un ribaltamento narrativo. Quelli chiamati per garantire l'ordine seminano disordine, violenza e paura. Non era solo una mela marcia, era qualcosa di più, però avevamo anche una grandissima stima di quei poliziotti per bene che decisero di darsi da fare per farli arrestare. Quando sei un corpo come lo è la polizia, la ferita più tremenda che ti può arrivare è a scoprire che tuo fratello, quello che ti sta di fianco tutti i giorni, è un traditore. Ho sempre sostenuto e pensato, continua Giancarlo De Cataldo, che è l'autore di Romanzo Criminale e c'è tante altre cose, ho sempre sostenuto e pensato che nel processo vigono le regole del processo, mentre uno storico è più libero e può attingere ad altre fonti per ricostruire la verità, però non è mai detta l'ultima parola, come dimostra il processo con la strage di Bologna, con la condanna in appello di Paolo Bellini. E adesso la tecnologia per avere nuove verità ha certamente un ruolo, ma non farei un mito della tecnologia e della prova scientifica, perché c'è sempre un magistrato che valuta. La falange armata è stata un grande mistero italiano, vediamo se questa nuova inchiesta arriverà da qualche parte. Per adesso la novità investigativa è soltanto un condannato che parla in un programma televisivo, quindi insomma sminuisce un po' tutta la portata di questa nuova fase dell'inchiesta, che in qualche modo è stata ravvivata dall'intervista misteriosa, improvvisa di Roberto Savi a Le Belve. Poi c'è anche un'altra situazione, oltre a quella, e ce la ricorda in Repubblica Bologna, oltre a quella del campo Biavati, che è quella di Casalecchio. Il Real Casalecchio è senza casa, il sindaco genitori dopo il cambio di gestione, ne scrive Marco Merlini. Un incontro per fare chiarezza su quello che accadrà al mondo del pallone casalecchiese nei prossimi mesi. Il sindaco Ruggeri Matteo ha convocato per giovedì i genitori dei ragazzi del Real Casalecchio per spiegare come si è arrivati al cambio di gestione dei campi comunali e all'uscita di scena della società della presidente Francesca Bertacchi. Nel frattempo alcuni degli oltre 100 ragazzi che si sono trovati senza una casa sportiva per il mese di maggio proseguiranno l'attività ad Anzola e alla Barca. Tornando però a Casalecchio, ci sono questioni non ancora risolte: la consegna delle chiavi degli impianti della vecchia gestione alla nuova e poi avvenuta a fine aprile, infatti non ha coinciso con la riapertura degli impianti, e il sindaco dice: a quanto sappiamo alcuni si stanno allenando in alcuni campi ad Anzola e alla Barca, eccetera eccetera. Ma insomma, a seguito di sopralluoghi sono state messe a verbale alcune mancanze relato manutentivo, la funzionalità delle strutture, la dismissione degli strumenti in loco e la gestione delle utenze da parte della vecchia gestione, peraltro temi su cui l'amministrazione aveva già segnalato la necessità di intervenire proprio in prospettiva dei termini del periodo di gestione. Genitori dei ragazzi si chiedono però perché non si sia arrivati alla fine della stagione per il passaggio delle consegne, ma il sindaco precisa che non si poteva andare oltre. Quindi insomma c'è un altro campo e altri tanti piccoli giovani giocatori con le loro famiglie che in questo momento sono senza casa. Questo è un problema un po', io temo che siano così le prime punte di iceberg di una situazione che riguarda i campi e gli impianti sportivi di Bologna e provincia, che in alcuni, troppi, molti casi versano in condizioni di difficoltà economica che non consentono un utilizzo ancora sereno, adeguato, e temo che di queste situazioni, essendoci pochi soldi per le attività di questo tipo che riguardano appunto il tempo libero, l'educazione sportiva eccetera, temo che tante società in difficoltà finiranno per avere problemi e dover rinunciare per forza o per dovere alla gestione di questi campi che gestiti peggio. E i casi che abbiamo citato oggi temo che non siano gli unici. Italiano, per arrivare allo sport, leggo da Repubblica Bologna, visto che ci sono a sfoglio, un articolo di Luca Baccolini: italiano senza rimpianti, io non sono deluso. Insomma, adesso esageriamo, non siamo diciamo non delusissimi, ma un po' delusini, pochino. Boom. Il tecnico dice che è stata una stagione con molte emozioni e anche cali, ma non è ancora finita. E questo, non so, se andiamo avanti così potrebbe essere anche un problema, che la situazione sembra più destinata a peggiorare che non a migliorare. Vediamo se c'è una reazione. Stasera si gioca alle 20:45 e appunto c'è la terza sfida. La prima, il Napoli fu sconfitto al Dall'Ara 2-0, il Bologna quel tempo volava a novembre, e poi dopo insomma è a lungo precipitato costantemente. Anche la finale di Supercoppa il 22 dicembre fu una svolta, ma in negativo, per per la stagione dei rosso-blu. Da allora, dice lo stesso italiano, ne sono successe di tutti i colori. È una partita importante per noi e per loro. Entrambi ci giochiamo qualcosa, insomma, entrambi abbiamo avversari che incalzano. Bologna ha scivolato al decimo posto, deve rimettersi in carreggiata per evitare di dover giocare la Coppa Italia ad agosto. Questo succede se tu arrivi tra le prime 8, no? Però non è soltanto una questione di Coppa Italia ad agosto, qui mi sa che è una questione anche di che un decimo posto suona molto peggio di un ottavo posto e non ti fa una gran differenza, per carità, ma la fa soprattutto nella percezione e anche nel, così, nell'impazienza, nella delusione di tutto l'ambiente, che potrebbe essere percepita molto più di quanto non sia poi giustificata dai risultati. Rossoblù non segnano da 4 partite consecutive, ricorda Baccolini su Repubblica. E dice serve motivazione italiano per rialzare la classifica, ma anche orgoglio personale. A nessuno piace fare brutte figure, prendiamo ad esempio l'Inter, ha già vinto lo scudetto ma ha ancora la spina attaccata, si deve anche giocare la finale di Coppa Italia all'Inter, questo deve valere anche per noi, in teoria sì, ma speriamo. Poi sbagliato parlare su adesso, sono ancora 9 punti in palio che sono un'enormità, a fine stagione parlerò col club e ci confronteremo con serenità. Se non ci sarà l'Europa, vorrà dire che avremo meno partite da giocare, ci concentreremo sul campionato con l'obiettivo di tornare nelle coppe. Il bilancio però, a sentirlo, dice non è in rosso. Mi rifiuto di definire negativa questa stagione, con tutte le emozioni che abbiamo vissuto, dalla partita dell'Olimpico in Europa League, la finale di Supercoppa, se non è stata un'emozione straordinaria, ma insomma si può dire tranquillamente che le stagioni negative sono altre, non questa. Ah certo, su questo non ci piove, perché una stagione negativa, basta ricordarselo, è quella della Fiorentina, che ha mezzi anche superiori al Bologna, investimenti anche superiori a quelli che sono stati fatti dal Bologna, e però appunto si è salvata ieri così a conquiste 0-0 matematicamente, quindi quelle sono le stagioni molto deludenti, su questo non c'è dubbio, però non è stata, diciamo, neanche entusiasmante, ecco. Sarebbe stato importante, sarebbe ancora importante, siamo d'accordo, chiuderla in una maniera un po' più dignitosa che non quella vista nelle ultime partite, in cui la squadra da 3 partite ormai praticamente non gioca, e questo non aiuta ad avere giudizi sereni ed equilibrati, meno impulsivi su tutta la stagione. Per quanto riguarda il futuro, sabato mattina ho scritto un articolo che adesso vi leggo, la solita autorassegna stampa. Il titolo è Tutti cedibili tranne italiano, e sapete, investire 30 milioni sul nuovo stadio. Titoli, insomma, sono sempre un po' una forzatura dei concetti, che però adesso vi elenco. Una squadra giovane, rigenerata, rifondata, da affidare a Vincenzo Italiano, col primo obiettivo di far divertire di nuovo il Dallara e poi di essere pronti a inserirsi nella lotta per un posto europeo se qualcuna delle più forti e ricche dovesse fallire. Questo è il piano del Bologna, che nel frattempo è ottimista sulla possibilità di costruire un nuovo stadio insieme al comune, con cui sta coinvolgendo partner indispensabili che sono Bologna Fiere, quasi certamente, e poi c'è anche la voce che riguarda Lima di Vacchi, però questa è solo una voce. Su Bologna Fiere c'è qualcosa di più di una voce. Il bilancio economico di questa stagione si chiuderà ancora in lieve attivo, mentre l'uscita dall'Europa comporterà invece un rosso preventivato di 40-50 milioni nella stagione 27, e questo rosso, questo buco Saputo, lo coprirà solo in parte con le proprie risorse, mentre la maggior parte del disavanzo andrà tappato con il calciomercato. La realtà, che non piacerà ai tifosi, forse neanche all'allenatore, è che i giocatori sono tutti in vendita e che non si faranno follie per tornare in Europa ad ogni costo. L'incontro tra il club e il tecnico sembra più un'esigenza mediatica che non una reale urgenza. A Italiano verrà chiesto di anticipare se esistono motivi all'orizzonte per pensare ad una separazione, altrimenti si disegneranno le linee per la prossima squadra insieme, ben sapendo poi che nel caso in cui subentrassero novità, anche un minuto o un mese dopo aver rassicurato ignorato tutti, un'altra offerta, un improvviso malumore, mal di pancia, eccetera, non potrebbero comunque essere ciò, in poche parole, se anche si incontrano oggi e dicono tutto bene, tutto a posto, andiamo avanti, e poi tra una settimana chiama De Laurentiis o chiama il Milan o chiama qualcun altro, o comunque anche solo, che ne so, la Lazio, l'Atalanta, e l'allenatore fa valutazioni diverse. E poi, come dire, molto complicato di ah no, però una settimana fa ci avevi detto, bisogna essere anche realisti. Poi è chiaro che all'interno di una dinamica di rapporti sempre molto corretta e collaborativa e cordiale che c'è sempre stata tra il Bologna e il suo allenatore, si spera che non accadano azioni di questo tipo così imbarazzanti, che non ci si metta e che non si metta il club in difficoltà con tempistiche che potrebbero essere problematiche, questo sì. Però la sicurezza, la certezza certissima nel calcio su queste vicende c'è sempre, fino a prova contraria, ecco, fino a che non viene meno. Il mercato dunque si dovrà chiudere con un attivo di 25-30 milioni come minimo la prossima stagione, il prossimo mercato, per potersi preparare poi al disavanzo successivo, no? Questi soldi, la stagione del Bologna costa 145 milioni, i ricavi sono 90, quindi si potrà sfoltire la rosa di 4-5 elementi, però se c'è una differenza di circa 40-50 milioni, quella può essere colmata soprattutto dal mercato, quindi significa che se tu vendi per dire 100, reinvesti per 70, ecco, in soldoni. Il contesto, ricordiamocelo, è quello in cui, oltre alle solite big che sono l'Inter, la Juve, Milan, la Roma, Napoli e anche la Lazio, che hanno fatturati numeri molto più grossi del Bologna, e quindi ne ho già elencate 6, è un contesto in cui poi c'è un Como che ha investito 430 milioni in 2 anni, mentre saputo siamo sotto ai 300 in 11, e poi c'è anche un Manta, che è un Bologna in realtà solo teorico, perché è una squadra che ha un vivaio, come sappiamo, storico, e che in 10 anni ha fatto esordire in A 93 giocatori del suo vivaio, tra quelli che hanno giocato nell'Atalanta e quelli che non ci hanno neanche mai messo piede se non nelle giovanili, come ad esempio Palestra, per dire. E sono un numero che ne fa dell'Atalanta uno dei vivai al vertice europeo, non solo italiano, cioè ne hanno fatto esordire più giocatori loro del Real o del Barcellona. Il club di Percassi, per capirci, può finanziare il suo prossimo mercato cedendo un calciatore come Palestra, che nell'Atalanta non ha mai giocato, però incassano 60, spendono 60, vanno pari e non hanno toccato il valore della squadra, non hanno vendita, non devono fare come Bologna che ad esempio ne vende 1-2 ma poi li deve anche sostituire, quindi è tutto più semplice. Ma ecco, una situazione appunto, è un modello veramente solo teorico, perché lì c'è un vivaio che funziona da 40 anni e il nostro sta muovendo adesso qualche vagito. La rosa verrà accorciata, dicevamo, di 4-5 giocatori, non c'è nessuno incedibile. Sartori e Di Vaio avranno di che sbizzarrirsi, forse ci vorranno 1-2 portieri, un centrale, 2 terzini, al momento Elland, Eggem, Zortè, Miranda sono quelli che resteranno, e gli altri chissà, poi ci saranno un paio di centrocampisti, forse 3, e una punta, forse 2, poi le ali, anche lì bisogna vedere. Diciamo che partiranno sicuramente Lucumi, Dallinga, Freuler, forse anche Ferguson, eppure Rowe o Castro, in caso di offerte valide, e nel caso insomma solo uno dei due, non tutti e due, ecco. Poi via Likoyannis, João Mario, anche Holm tornerà ma non si fermerà, e così pure Carson, Somma non sarà confermato, mentre Bernardeschi e a Orsolini verrà fatto un discorsetto, dovranno accettare la convivenza in una stagione in cui ci saranno 16 partite in meno da dividersi rispetto a quella passata, e quindi patticchiare amicizia lunga. Se uno dei due rifiuta il rischio di partire titolare anche solo 10 volte nella prossima stagione, rischierà, verrà ceduto. Il discorso vale per entrambi, ma soprattutto per Bernardeschi, visto che Bologna comunque non ha cambiato idea sul fare di Orsolini la propria bandiera, di fatto lo è già. Una rifondazione per costruire una squadra dunque molto più giovane, anche con molte più scommesse, ma si spera per questo anche più accogliente e plasmabile alle teorie di Italiano, di quella a cui evidentemente gli era diventato più difficile incidere, perché un gioco così richiedente e speciale come quello di Italiano necessita poi di una disponibilità cieca, e nel calcio ovunque il rapporto tra allenatore e squadra si consuma rapidamente, o cambi lui o cambi loro. E infine il discorso stadio: Saputo è disposto ad investire circa 30 milioni sulla costruzione di una nuova arena da 32.000 posti, si dice, e anche a garantirne 60 però presso i finanziatori, eventualmente pure dopo un'eventuale cessione del club, cioè anche dopo che ha venduto il Bologna garantirebbe 60 milioni, a patto però tutto questo, questa operazione si potrebbe fare soltanto se non si dovessero attendere 5-6 anni per inaugurarlo, perché insomma l'orizzonte di questa proprietà è un po' limitato, ecco, diciamo, non è così, non è decennale, non si parla di altri decenni, si ragiona in anni e quindi bisogna sbrigarsi, se no ovviamente Saputo sarebbe molto meno motivato ad aspettare altri 10 anni per inaugurare un nuovo stadio, anche 7 o anche 8. Bisogna cercare di farlo in 3 o 4 almeno, in poche parole. Pare che alcune importanti realtà economiche cittadine, Bologna Fiere certamente, stando ai rumors anche IMA, siano disposte a partecipare ad una società mista, accettando in alcuni casi un ritorno del 4%, anzi 8-12%, un 10% di rendimento medio del capitale investito. Le aree papabili sono quella della Fiera, a quanto pare, più ancora del CAB. Bologna avrebbe preferirebbe la zona privata di Villa Pallavicini, ma sarebbe tutto molto più complicato, perché in realtà comunque prevederebbe un consumo di aree verdi che, anche se l'area è privata, è esclusa dai regolamenti comunali, e quindi Bologna non farà di questo, come dire, una condizione vincolante. Va bene anche la zona Fiera, e quindi staremo a vedere entro un paio di mesi, diciamo entro l'estate, se tutto questo potrà essere realizzabile o meno. Qualche messaggio ancora prima di salutarci. La 1 bianca era terrorismo, chiunque abbia vissuto quegli anni la paura quando si vedeva passare la 1 bianca sa cosa è capitato. De Cataldo forse non è di Bologna, scrive Rick. Sì, De Cataldo sicuramente non è di Bologna. Sì, anch'io ho avuto la sensazione che questa storia, insomma, l'abbia un po', come dire, non so, l'approccio non mi ha convinto del tutto, ecco. Poi invece sul calcio, io sulla squadra era quella che a novembre, se avesse battuto la Cremonese, sarebbe stata prima in classifica per una notte. No, siamo stati invece con l'Udinese prima in classifica, non per una notte, per un pomeriggio, il pomeriggio del 22 novembre, se non sbaglio. Ora da decimi non me ne capacito, soprattutto dei 16 punti di distanza dal Como, scrive Alberto. Vabbè, insomma, non farne una tragedia, però esatto, neanche di, insomma, un po' di disappunto c'è. Ho l'idea che italiano più parla e più si affossa, argomentare non è il suo forte, tanto per essere benevoli, dice Roberto. Vabbè, insomma, cerca di difendere in qualche modo il proprio operato, non è l'unico che fa così, dai. Oggi come oggi sto virando sempre di più sulla positività di un ricambio sostanzioso della rosa del Bologna. Guarda, è da una parte necessario, da una parte inevitabile, quindi mi dispiacerebbe perdere Rowe, Berna e Orso, ma tutti quanti assieme sarebbero un po' troppi, fa caro Fra, però speriamo di perdere il meno possibile. Andrea dice che l'esempio dell'Atalanta è più unico che raro, anche se affascinante, occorrerebbe fare la media di tutte le altre squadre e paragonarci con quella, e questo è un atteggiamento, un'opinione assolutamente sana. Due portieri nuovi per il Bologna, allora uno dovrà essere Montipò. Adesso non so, giriamo questa tua richiesta, caro amico, che non ti firmi, a Sartori, e vediamo, accontentarti per prenderti assolutamente Montipò. E comunque sì, si tratta di un, adesso scherzi a parte, si tratta comunque di un buon elemento. Staremo a vedere cosa ci riserva il futuro, a cominciare da quello immediato, da questa partita di stasera, sperando che si riveli meno inutile e meno dannosa di quanto si possa così temere alla vigilia. Adesso è il momento di passare la palla all'amico Dario Ronzulli e allora Dario, e noi ci risentiamo sempre domattina from Naples per Tempo Perso, che va in onda, come sapete, dalle 7:07 alle 8:30. Intanto vi auguro un fantastico lunedì 11 maggio. Buona giornata e ciao a tutti.
19: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
20: Hai hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza. Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
20: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
22: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
23: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Oh Marco, pronto per lo stadio?
29: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
28: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
29: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
28: Davvero?
29: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
33: Che lunedì strano, ma è strano. A parte che c'è sto sole che all'improvviso si è affacciato, ma chi l'ha invitato sto sole? Boh, vabbè, comunque è un lunedì strano perché Bologna non ha ancora giocato, quindi noi siamo qua lunedì di vigilia. Capita ragazzi, ogni tanto, tanto in questo calcio in cui si gioca qualunque giorno e qualunque ora, e capita ovviamente anche lunedì sera, insomma ci siamo abbastanza abituati, ma fa sempre un po' strano il lunedì mattina dover presentare la sfida calcistica, eh? C'è sempre un po' di stranezza in questo. Abbiamo comunque argomenti anche di partite giocate, direi che ne abbiamo. Insomma, la Virtus ha chiuso la regular season battendo Varese, affronterà Trento nei playoff, la Fortitudo 2-0 su Avellino in un clima insomma non particolarmente idilliaco, ecco, almeno a vederlo da fuori, ma probabilmente anche a vederlo da dentro, con tutto quello che è successo nel post gara tra Caia e Fantinelli, e ne riparliamo naturalmente questa mattina. Insomma, non mancano gli argomenti per stare qui insieme con l'ora Dario. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8:35 minuti di questo lunedì 11 maggio e siamo pronti per partire con questa settimana, come detto, un po' diversa dal solito, con il Bologna che stasera giocherà a Napoli e naturalmente gara che vi raccontiamo in presa diretta dalle 19:45 con il pre-gara, poi a seguire naturalmente il commento, il racconto per meglio dire del match, e a seguire sì il commento e il post partita con tutte le interviste. Stamattina andremo a parlare ovviamente di quella che, quelli che sono i temi della vigilia di questo Napoli-Bologna. Sentiremo le parole di Vincenzo Italiano, poi citate già da Emilio Marrese nel corso della rassegna stampa, nel corso del tempo perso. Un'occhiata la daremo naturalmente anche a quelli che sono i risvolti del campionato dopo i risultati maturati nel weekend. Ah, tra l'altro ve lo dico subito, così anticipo messaggi che possono arrivare questa mattina, anche se poi arriveranno ugualmente, ma intanto ne parliamo subito. Sapremo domattina orari e data della prossima giornata di campionato. Due giornate, ragazzi, no, con calma, adesso non dobbiamo lavorare troppo. Quindi sapremo domani i risultati, diciamo, l'esito della sfida tra Atalanta e Bologna. Non credo che in giornata la Lega Serie A arrivi a un dunque. E di fatto però i risultati maturati nella giornata di ieri, nel weekend per meglio dire, rendono di fatto Atalanta-Bologna una partita che può andare per fatti suoi, quindi non è legata al caos di Roma-Lazio. L'Atalanta è settima e tale resterà, l'unica squadra che potenzialmente può raggiungerla è proprio il Bologna, quindi vince stasera col Napoli, quindi rende Atalanta-Bologna uno spareggio per il settimo posto, o spareggio, insomma, per modo di dire, resterebbe comunque a meno 3 il Bologna, ma insomma comunque, insomma, di fatto uno scontro diretto. O il Bologna non vince a Napoli, non cambia nulla, quindi Atalanta-Bologna può andare per fatti suoi, e questo poter andare per fatti suoi significa che possono metterla con tutto il weekend tra sabato e domenica. Le ultime su Roma-Lazio, però non dovete ridere, ragazzi. Cioè, io ve le dico, però non dovete ridere. Promettetelo, non dovete ridere. Allora, con grande dispiacere dei tifosi orientali, diciamo da Teheran a destra, che sulla mappa ovviamente, che aspettavano con ansia di vedere Roma-Lazio in orario serale, Roma-Lazio potrebbe giocarsi lunedì alle 18. Che bello orario! Ma che bello! Bello proprio. Perché c'è questa finale di questo torneo che fanno vicino all'Olimpico di tennis, che pare che sia abbastanza attesa, pare che abbia un seguito, ma è una roba che è uscita l'altro ieri, cioè, mica si sapeva da 2 anni che c'è un italiano numero uno al mondo che può andare in finale a Roma. Cioè, è una cosa che è uscita da poco, quindi sai, quando le cose arrivano all'improvviso, uno fa fatica a riorganizzarsi, sai, magari saperlo in anticipo uno si poteva anche organizzare e non metteva Roma-Lazio nel weekend, ma come, cosa volete, purtroppo la vita è piena di imprevisti. E Roma-Lazio quindi non più domenica alle 12:30, perché comunque ci sarebbero, insomma, un po' di difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico, direttamente lunedì. Ma farla lunedì alle 18 significa dover far giocare alle 18 anche Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, cioè le altre gare delle squadre impegnate in una lotta Champions che è diventata estremamente interessante, perché sono tutte lì, sono tutte in bilico, con distanze veramente minime, e anche con un gioco degli scontri diretti che potrebbe essere alla fine quello decisivo e risolutivo. Ci sarebbe anche Pisa-Napoli se il Napoli non dovesse vincere stasera col Bologna, quindi diciamo che sono dalle 3 alle 4 partite più Roma-Lazio che potrebbero a questo punto giocarsi tutte lunedì alle 18. Ma non è bellissimo? È bellissimo tutto ciò. Cioè, le partite di fatto, insieme a quelle per non retrocedere, che però per fortuna loro possono andare tranquillamente per fatti propri, sono Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, ecco, a parte queste tre che ovviamente hanno un peso per chi deve lottare per rimanere in Serie A, sono nettamente le altre le partite più interessanti di questo weekend, e anche il biglietto da visita che la Serie A può mettere sul piatto in questo maggio di fine campionato, e le mettiamo lunedì alle 18. Mi dispiace molto per gli amici di Perth, per gli amici di Tokyo, di Seul, di Giacarta, di Manila, li salutiamo con affetto, di Nuova Delhi naturalmente, li salutiamo con affetto. E ragazzi, purtroppo Simonelli vi ha illuso, e quindi niente, non potete vedere, potevate vedere tutte insieme queste partite, e invece niente, mi dispiace ragazzi, mi dispiace, sono molto solidale con voi. Detto ciò, quindi Atalanta-Bologna sostanzialmente può andare insomma, per fatti propri, e quindi vedremo se si giocherà sabato o domenica, vedremo un po' che cosa tireranno fuori insomma dal cilindro in via Rosellini nella Lega Serie A. Ribadisco, ragazzi, purtroppo quando le cose vengono fuori all'ultimo, uno deve fare come può. È venuto fuori questo, come si chiama? Jannik Sinner. Dicono che è forte e dicono che può arrivare in finale. Quindi, vediamo, insomma, non lo so, non lo conosco, mai sentito nominare. E sicuramente in Lega Serie A non l'hanno mai sentito nominare, perché altrimenti non saremmo qui. Va bene, detto ciò, ieri Como ha strappato il pass per l'Europa, vedremo di che colore sarà. Molto bella questa lotta Champions, anche perché sono quattro squadre che ballano, escludiamo il Napoli per il momento, però vediamo insomma in base all'esito della partita di questa sera. Ci sono quattro squadre in ballo che possono andare in Champions, in Europa League o in Conference. Così è una lotta bellissima a vederla da fuori, insomma, da appassionati. Como che ieri ha strappato per la prima volta la qualificazione europea con la vittoria a Verona. Il Milan continua a perdere, vinto l'ultima partita a Verona e credo che non sappiano bene neanche loro come, e continua a perdere, continua anche a essere in caduta libera di fatto. E devo andare a rivedere gli scontri diretti tra Milan e Roma, mi sembra siano in vantaggio i rossoneri 1-1 all'andata, e secondo me all'andata 1-0, quindi Milan che oggi sarebbe in Champions solo per lo scontro diretto con la Roma. Roma che ha vinto in modo a dir poco rocambolesco a Parma. Ho molto sorriso a leggere i commenti dei tifosi romanisti sui social, perché

vediamo se in linea di massima il prossimo turno col Torino dovrebbe strapparlo. E in tutto questo c'è il Bologna, e in tutto questo c'è il Bologna che al momento è decimo in classifica, scavalcato anche dall'Udinese, non può scendere sotto la dodicesima posizione, questo volevo darvelo come notizia che penso che vi rallegri il lunedì, nel senso che il Torino è a meno 5, Torino che va a Cagliari, poi è il derby con la Juve, però insomma, a parte il calendario, insomma, il Bologna è lì, è decimo, ma al di là della posizione in classifica, questo l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, stasera conterà davvero vedere un Bologna più pimpante, più sul pezzo, più vivo, più bello possibilmente, di fronte a un Napoli che, come detto, ha la possibilità del match point Champions e tendenzialmente la squadra di Conte mi sembra così portata a sfruttare le occasioni, a provare a sfruttare le occasioni, per cui staremo a vedere un po' stasera che partita verrà fuori, al di là dicevo del discorso di classifica per un Bologna che formalmente ha ancora, ancora possibilità di settimo posto, ma insomma diventa oggettivamente molto complicato, servono tre vittorie, serve soprattutto una vittoria netta a Bergamo, sì, diciamo che veramente solo un esile filo di aritmetica che tiene il Bologna ancorato al settimo posto, ha ancora ampie possibilità di arrivare ottavo, considerando naturalmente che poi la Lazio mercoledì, dopodomani, gioca la sua finale di Coppa Italia e con tutto quello che naturalmente ne conseguirebbe in caso di vittoria. Sentiremo poi più tardi Vincenzo Italiano in conferenza stampa, sentiremo anche il nostro Leo Bosello, al di là del collegamento alle 9:20 lo sentiamo anche più tardi nello speciale che è preparato insieme al nostro Simone Barbuti sul Bologna Primavera che, pareggiando col Cagliari 2-2, ha strappato un posto ai playoff, quindi complimenti ai ragazzi di Morrone, ne riparliamo nel corso della mattinata, così come poi andremo a sentire anche altre voci, Virtus e Fortitudo naturalmente, ma anche MotoGP ieri, tripletta Aprilia alle Mans con Bezzecchi che resta leader del mondiale, un punticino di vantaggio su Jorge Martin, tornato a vincere, e personalmente sono anche contento, mi sta molto simpatico Martin, che sia tornato alla vittoria dopo tutto quello che ha passato, è insomma, una bella cosa, e poi parleremo naturalmente anche di Ducati che insomma, non è andata benissimo anche in questo weekend. Nel weekend sempre abbiamo avuto il Frosinone promosso in Serie A, quindi l'anno prossimo ci sarà nuovamente la trasferta appunto in casa del Frosinone. Dovremo aspettare prima di conoscere gli avversari, futuri avversari per quanto riguarda la formazione rosso-blu, in base naturalmente a quello che uscirà dal calendario dei playoff di Serie B. Allora, vado con i messaggi che sono tanti al 366-402-4022, un turno dedicato a parrucchieri e barbieri, scrive Marco, sì, praticamente sì. E poi, Andrea, ti ricordi le questioni del compianto catalano? Certo, assolutamente. Ti faccio un esempio, più motivazioni in Napoli ad assicurarsi un posto in Champions dove si guadagnano milioni di visibilità o il Bologna ad arrivare ottavo dove in virtù di questo piazzamento potrebbe saltare un turno di Coppa Italia? Ma Andrea, guarda, sono domande complicatissime oggettivamente, come fai a rispondere? Secondo me forse più il Napoli, forse, ma non ci metterei la mano sul fuoco, ecco, sì, ecco, forse un po' più il Napoli. Va bene. E poi attendevo le 12:30 con una qualità assoluta e trepidi attesa, scrive Fabio. Ah, ragazzi, siamo ancora in tempo, Siamo ancora in tempo. Direi assolutamente che siamo ancora in tempo. E poi Bologna a questo punto arrivare ai decimi e undicesimi molto probabile, poco importa. Intanto continuano le conferenze stampa criptiche di Italiano. Definisci criptica, Angelo, non ti ha convinto nella conferenza stampa di Italiano? Sentiamo. Poi, non sarebbe ora di tornare a giocare tutti insieme la domenica alle 15 e andare a fare la schedina il sabato sera prima che chiuda il tabaccaio? Scrive Tommaso. No dai, basta, cioè sono cose vecchie. Capisco che ci sia tanta nostalgia, che erano bei tempi, eravamo tutti più giovani,
Però i tempi cambiano, ragazzi, non

0: non c'è nulla di strano, non c'è nulla di male al fatto che i tempi cambino e che le cose si evolvano e che, che la quotidianità, la nostra quotidianità venga modificata. È sempre successo nella storia dell'umanità, succederà sempre, non c'è nulla di male. Basta che chi di dovere si sia organizzato o sappia organizzarsi, e quello è il punto. Non è torniamo alla domenica alle 15 o roba del genere, Tommaso, insomma, sono situazioni belle, però sono vecchie. Andiamo avanti in maniera organizzata, però. E allora su quello sono d'accordo, sul fatto che manchi, diciamo, una visione d'insieme, ecco, della situazione. Basterebbe molto semplicemente che i club di Serie A dicano: va bene, allora le ultime due giornate sono in contemporanea e si giocano tutte insieme. E se DAZN o chi per esso dice: ma guardate, no, perché noi altrimenti non riusciamo a mandare tutte le partite insieme, non ci conviene, quindi vi diamo meno soldi, e i club di Serie A dicono: va bene, ok, dateci più soldi e facciamo come volete voi. Basterebbe in realtà che dicessero no, ma non hanno minimamente la forza per dire no a chi li sovvenziona. E il problema è tutto lì. È tutto lì. E non è questione di fare la schedina il sabato al tabaccaio, Tommaso. Dai. Procediamo oltre, non rimaniamo ancorati a un passato che gioco forza non esiste più e non può esistere più. Fra giustamente scrive: ma non dovesse arrivare il filiale italiano a Roma, la Lega Serie A chiederà i danni? Ma direttamente ai tennisti? Beh, certo, a quel punto sì. Oh ragazzi, ma avevate detto che arrivate in finale, almeno uno qua alla finale. Chi è rimasto? No, Pole è stato eliminato da Dardelli, grande illusionone. Adesso vediamo con Zverev cosa combina. Chi è rimasto degli altri? Insomma, la finale è Rude, aspettate, non mi ricordo minimamente il tabellone. La finale è Rude contro Tirante. Beh, che finale è? Ma stiamo scherzando? E chiederanno i danni a chi di dovere. Mi sembra evidente. Buongiorno, ma il Como non ha i requisiti per le coppe, settore giovanile, italiani in rosa, sforamento del budget, o non vale per loro? Nessuna di queste regole esiste. Nessuna di queste regole esiste, amico che ci scrivi. Italiani in rosa, mai presa in considerazione questa cosa. Il settore giovanile ce l'hanno anche forte, e sforamento del budget avranno i conti da dover fare, ma evidentemente per ora non ci sono sentori. Il problema vero del Como è lo stadio. È lo stadio, e sul mercato non sono gli italiani in rosa. Le squadre che fanno le coppe non devono avere italiani in rosa. Questa cosa non vi entra nella testa, è incredibile, ragazzi. Sono due anni che il Bologna fa le coppe, ma niente, non vi entra. Chi fa le coppe europee deve avere giocatori cresciuti nel proprio vivaio, non gliene frega niente all'UEFA della nazionalità. Possono essere anche quattro neozelandesi o due coreani e due boliviani, non gliene frega niente della nazionalità. L'importante è che siano giocatori cresciuti nel proprio vivaio, in più giocatori cresciuti nel vivaio della squadra, di una squadra appartenente alla stessa federazione. E quello è il problema del Como, cioè che non ha giocatori cresciuti in Italia. Il proprio vivaio potrebbe anche farne a meno, tutto sommato fa una rosa più corta e amen. Ha bisogno però dei giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, ma non necessariamente italiani. Questo l'abbiamo raccontato tante volte, insomma. Va bene, lo riraccontiamo. La società e Vincenzo saranno contenti che la conferenza era impossibile, motivazioni sotto zero, io bello deluso, scrive un ascoltatore. Poi tanti messaggi anche sullo spogliatoio Fortitudo, ci arriviamo assolutamente. E Domenico si chiede se Raimondo al Frosinone, avendo fatto abbastanza bene, rientra. Lo vediamo nel ritiro, questo mi sembra abbastanza prevedibile. Poi vediamo. Andrea, buon di Dario, non che sia fondamentale, mi rincuorerebbe però una dichiarazione di Sartori, come fece 3 anni fa, sul piazzamento dell'Udinese, visti anche gli scontri diretti a favore. Oh, sono troppo ambizioso, ma non so, ormai è tardi, mi sa Andrea, sai. È tardi, secondo me non ha più effetto. Doveva farlo molto prima. Tutto calcio al sabato, nostalgia canaglia, cheat, grande cheat musicale. E poi che bella ieri West Ham Arsenal. Ah ragazzi, saluto Davide il critico, mi dà questo aggancio. Se fosse accaduto. Ora, non ho ancora visto i giornali inglesi stamattina, non ho ancora letto, ma andrò a recuperare. Ma se fosse accaduto da noi, che la partita con una squadra che lotta per lo scudetto fosse decisa da una review del VAR e da un on-field review, per meglio dire, dell'arbitro, su un fallo, una carica al portiere, al 96esimo, oggi in Parlamento non si faceva altro. Ci abbiamo il la benzina che aumenta. Ma aspetta. Però c'è quella. No, aspetta. Però ci sarebbe quell'altro problema. Aspetta, dobbiamo parlare del campionato. Sicuro. In Parlamento come altrove. Cioè, oggi i giornali aprirebbero solo con quello. È una roba fantastica da un certo punto di vista, da molti punti di vista no, però è inevitabile fare questo tipo di paragone. Non so ancora, ieri West Ham era imbufalito anche perché gli costa la retrocessione probabilmente quel gol annullato, però andiamo a spulciare un po' di quotidiani inglesi e cerchiamo di capire un po' come è stata presa questa vicenda. Al secondo gol, da terzo in classifica, il Milan è stato coperto di fischi e cori poco simpatici. Attenzione al mister, che si è lamentato di qualche mugugno dopo 10 sconfitte in casa. Serve al Milan, si prepara in futuro. Lo stravolgimento della squadra mi stuzzica, scrive un ascoltatore. Sì, è anche vero che già erano partiti belli carichi i tifosi del Milan, con contestazione a Furlani, alla società, e quindi erano partiti già belli carichi, belli tosti. In più questi fanno 2-0, 0-2, e allora apriti cielo. È ovvio, al di là di questo, che la pressione al Milan, a Napoli o qualunque altra squadra è nettamente superiore a quella che si può trovare a Bologna. Quello è fuori discussione. Prenderei Alvini dal Frosinone, che è stato bravo ed è una brava persona. Vabbè, ci mettiamo anche questo. E poi Corsa Champions, peccato non esserci. Comunque il comodo è fare un punto in più sia di Milan e Roma per gli scontri diretti, visto che la Roma è abbonata all'Europa League. Mi sa che va il Milan, che è lo scoglio Marassi. Altra cosa, mercato Bologna, pronti ai vari Nicolussi, Cassa dei Pessina, eccetera eccetera. Ci vorrebbe ben altro, scrive Steve. Vabbè, poi sul mercato ci ragioniamo. Fallo su Raya però nettissimo. No, ma non discuto l'episodio in sé, Mike. Non discuto l'episodio in sé. Ci sono anche un po' di trattenute al giocatore del West Ham che va a scontrarsi con Raya. Quindi non è un'azione così semplice, così lineare. Poi è chiaro che nel momento in cui il portiere lo tocchi, tendenzialmente finisce lì. La tendenza è un po' quella, ma non discuto l'episodio in sé. Discuto. Ipotizzavo un episodio del genere qui in Italia, a parità di situazioni. Saremmo oggi travolti completamente dalle polemiche, oggi, ieri, già da di ieri, travolti totalmente dalle polemiche. E poi, a questo punto spero che almeno la squadra sia completamente finita e pronta per il ritiro, amico mio. Amico caro, in quale universo stai vivendo? Vieni nel nostro, non stare lì, perché poi lì hai una visione distorta della realtà. Vieni da qua. Nessuna squadra è pronta per il ritiro. Il mercato finisce il 31 agosto. Ragazzi, non dobbiamo, cioè è l'11 maggio. Per favore, non cominciamo già a dire le stesse cose di tutte le estati. Per favore, ve lo chiedo, per favore. Veramente, sennò diventa voglio piangere. Come fate a pensare che la squadra sia pronta per il ritiro? Dai, per favore. Non cominciamo anche quest'anno con tutte queste frasi, sempre, tutto l'anno. Dovreste averlo imparato ormai, che è impossibile che una squadra sia pronta per il ritiro, ma non il Bologna, in generale. Dai, su, per favore, veramente, ve lo chiedo per favore, almeno quest'anno, almeno quest'estate. Proviamo a non andare su queste cose, queste frasi che non, lo sapete che non hanno attinenza con la realtà. Per favore. Ve lo chiedo, ho anche le mani giunte, per favore. GR Meteo pubblicità, torniamo subito.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i quattro passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della Speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi lunedì 11 maggio, qui sulla zona di Bologna, un'altra giornata piuttosto instabile. In mattinata abbiamo ancora delle nubi che si alternano a qualche sprazzo un po' più chiaro e c'è la possibilità ancora di qualche precipitazione. Saranno piogge non molto insistenti, un po' intermittenti, però la mattinata è ancora instabile. Dal pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, verso sera dovremmo avere cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza appunto di aperture e di sole, e quindi il tempo si stabilizzerà. Per oggi le temperature massime tendono ad aumentare un po' rispetto a ieri, le massime di oggi arriveranno fino a 23-24 gradi. Domani martedì invece sarà una bella giornata, cielo sereno o poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno, arriva un po' di alta pressione, le temperature tenderanno ad aumentare ancora un po' fino a 25 gradi, ma non saranno eccessive, però insomma il sole comincia a farsi sentire. Siamo già vicini a metà maggio, quindi le temperature per domani tenderanno ad aumentare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hyundai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9 e 5 minuti ripartiamo con l'ora d'ario qui su Nettuno Bologna 1 e ripartiamo con naturalmente i vostri messaggi al 366-402-4022. Stamattina scaletta un po' diversa dal solito, ve lo dico. 9.40 andiamo a parlare di Virtus con anche le parole di Nenad Jakovlevic nel post gara. Alle 10 non avremo Gianluca Pagliuca, che ritroviamo domani, quindi per commentare insieme a lui la partita di questa sera. Leo Bosello, Filippo Cotti, tutti confermati. Alle 11 Andrea Mottola, l'ultimo blocco lo dedichiamo alla MotoGP. E adesso invece andiamo a parlare di Fortitudo, perché giustamente ci sono tanti messaggi sul tema e allora andiamo a leggerli. Non ci sono molte cose da aggiungere però, ragazzi, rispetto a quello che già in qualche modo avete scritto. Per esempio, Luca, cosa succede? Per quanto mi riguarda non capisco perché fare tutto questo caos quando avanti un'opportunità concreta di tornare in A, a meno che non si voglia tornare su perché mancano fondi. No, non credo sia quello il punto, è un altro, ma adesso ci arriviamo, intanto la figa di messaggi. Paolo, puoi spiegare cosa è successo negli spogliatoi della Fortitudo sabato sera? Beh, sostanzialmente quello che è emerso, ragazzi, né più né meno. Per te probabilità di salire della Fortitudo, per me molto alte, scrive Fabrizio. Allora, è successo esattamente quello che è emerso sui giornali, che avete letto sui siti, quello che si è raccontato in queste ore, ovvero che c'è uno scontro molto forte tra Caglia da una parte, Fantinelli dall'altra, e che a Fantinelli non è stato permesso di entrare negli spogliatoi dopo la partita, dopo gara 2, che c'è stata una delegazione di tifosi della fossa che è scesa giù nei corridoi del Paladozza per parlare con Caglia. Portaluppi ha fatto intervento in conferenza stampa per parlare delle condizioni di Fantinelli, e quindi la situazione è quella, è esattamente quella che avete letto e che è stata raccontata, anche perché poi di cose da nascondere francamente non è che ce ne fossero molte, e ce ne siano molte. È chiaramente un episodio che non può così passare in cavalleria, perché uno è il coach e l'altro è il capitano. Il capitano è il giocatore bandiera, non certamente l'ultimo ragazzino delle giovanili arrivato l'altro ieri, quindi non può passare in cavalleria così, facendo finta di nulla. Quanto questa vicenda possa poi condizionare il rendimento della squadra in campo, a quello lo andiamo a scoprire, ragazzi. Lo scopriamo insieme già martedì ad Avellino. Certo è che è una Fortitudo che insomma, non sta facendo nulla per abbassare i toni, mettiamola così, e ragionare su quelli che sono playoff, che stanno diventando molto interessanti. Ora, le possibilità molto alte non lo so se ce l'ha Fabrizio, però per come si è messa la situazione, insomma, è a una vittoria dalla semifinale, nella quale avrebbe il vantaggio del fattore campo con Verona o con Brindisi. Verona è avanti 2-0 e probabilmente la porta a casa, però vediamo, perché poi deve andare a vincere almeno una lì a Brindisi per evitare la gara 5, quindi ancora tutto in bilico. Dall'altra parte Pesaro ha già perso in casa la prima partita, casa tra virgolette, visto che giocavano a Iesi, serie ancora molto lunga con Rimini e comunque non semplice, quindi possibilità ci sono per la Fortitudo. E però mi pare evidente che la F non stia facendo, dico la F in generale, al di là poi delle responsabilità dei singoli, ma insomma facciamo un discorso generale, appunto, per comodità narrativa, e stia facendo ben poco per affrontare la questione al meglio, in maniera insomma pacata e tranquilla. Che ci siano screzi all'interno del club tra o visioni diverse, se volete chiamarle così, ci possiamo tenere anche su quel termine, insomma la sostanza non cambia, che ci siano, ecco, divergenze di opinioni, vai, andiamo su questo termine, tra parti della società, e questo è di dominio pubblico, che Kaia abbia diciamo una posizione legata a una parte della società, quella che fa capo di fatto ai tedeschi, è quella di dominio pubblico, lo ha detto lo stesso Kaia. Che Kaia sia conscio del fatto che a fine stagione possa essere mandato via indipendentemente dal risultato e che non l'abbia presa bene, è di dominio pubblico. Cioè sono tutte cose che di fatto non sono state tra virgolette nascoste, ma rese pubbliche, in mezzo alla folla, e con tutti i rischi del caso, con tutti i rischi del caso, perché poi la F, come abbiamo detto, ha fatto due belle partite, meglio gara 1 di gara 2, ma comunque gara 2 l'ha vinta grazie a un eccellente della Rosa, eccetera eccetera eccetera, e però è comunque in una situazione non dico surreale, ma comunque complessa. Giustamente Enrico Faggiano nel suo articolo su Bologna Basket scrive: è vero che la Lazio nel 74 ha dimostrato che si può vincere uno scudetto pur senza andare d'amore d'accordo, ma qui non ci si annoia mai. O peraltro la Lazio nel 74 aveva le pistole nello spogliatoio. Io credo, spero che la Fortitudo non arrivi a quel punto, che sarebbe preoccupante, e non ci arriva. Però è veramente una situazione paradossale, nella quale non c'è, mi pare evidente, non c'è la minima volontà di tenere diciamo un basso profilo, tenere dentro le questioni interne, per l'appunto, evitare di metterle nella pubblica piazza, evitare che possano accadere, non c'è la minima intenzione, e questo è molto particolare, perché di solito quando accadono situazioni del genere nel mondo dello sport, e ce ne sono state, ce ne saranno, l'idea comunque comune, per quanto magari si possa avere appunto idee diverse sul da farsi, l'idea comune è quella di o far finta che vada tutto bene o abbassare i toni, no? Di solito si fa così, e qui invece siamo in presenza di una cosa un po' diversa dal solito, in cui c'è stato sostanzialmente un tana libera tutti. Quali possano essere poi le conseguenze sul campo, ragazzi, questo non ne ho idea. Mi pare si possa dire comunque che la squadra nel suo complesso abbia avuto la forza, la capacità di andare oltre in queste settimane, perché non è una cosa che è nata nel post di gara 2, da mo', e la squadra comunque ha saputo andare oltre, ha saputo compattarsi, ha saputo trovare comunque la propria strada sul campo, quindi si può pensare che possa continuare a farlo anche durante questi playoff, però vediamo. più che altro qui c'è però una differenza, cioè qui c'è un'aggiunta rispetto a quello che è successo nelle settimane precedenti. Qui c'è di mezzo un giocatore, e ribadisco, non un giocatore qualunque, cioè il capitano, la bandiera. E io forse, cioè, mi viene da pensare che questo possa un po' sparigliare le carte. Però ribadisco, qua facciamo ipotesi, ma valgono un po' tutte, e finché non c'è la riprova del campo, non, di fatto è impossibile fare una valutazione precisa e complessiva della cosa, degli effetti. Vediamo in gara 2, in gara 3 che cosa succede. Non si può fare molto altro. Allora, perché non hanno fatto entrare Fantinelli nello spogliatoio? Bisogna chiedere a Caglia. Poi nello specifico bisogna chiedere a Caglia, perché la decisione è stata sua, è stata del coach. Quindi te lo dice lui, te lo sa dire lui. Ripeto, situazioni che per la F proseguono, cioè questi scontri interni che ci sono da tempo. Questa cosa però è un po' diversa, perché appunto c'è di mezzo il giocatore. Non un giocatore qualunque. Secondo te, per il bene dell'F, si possono riappacificare? Ah, non so quanto abbiano effettivamente discusso, Ale, cioè fino a che punto ci sia la rottura. Questo non lo so, che ci sia una rottura evidente, va da sé, ma quanto questa rottura sia insanabile, non lo so, onestamente non ho idea. Lo sanno loro, deve essere comunque quantomeno profonda, perché far arrivare il coach a dire no, il capitano dopo la partita non entra nello spogliatoio, con tifosi della Fossa che sono scesi giù per fare sostanzialmente da mediatori. Ecco, il capitano che non entra nello spogliatoio dopo una partita vinta è pesante come decisione, eh? È veramente pesante, per cui ti dico, non so fino a che punto ci sia effettivamente la rottura, ma tanto superficiale non è. È abbastanza evidente, insomma, questo. Allora, ci torniamo poi sui temi Fortitudo nel corso della mattinata. Adesso veniamo alla regia, pubblicità, e torniamo tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
16: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
17: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: È arrivato subito un messaggio al 366-402-4022. Bosello finito. Vuoi rispondere, Leo?
27: Ah, ho capito.
0: È una provocazione,
27: Nel corso degli anni, prima o poi, bisogna portarsi dietro anche i nemici.
0: Gli haters.
27: Ci sono sempre.
0: Ma tra l'altro questo non era un haters, cioè lo è diventato, un hater, lo è diventato.
27: Sì. No, in realtà lo è sempre stato. L'ho camuffato bene. Nel corso degli anni.
0: Ho capito, va bene. Salutiamo l'hater allora di Leo Bosello. Ciao Leo, buongiorno.
27: Buongiorno, buon lunedì. Buongiorno a tutti.
0: Buon lunedì anche a te. Allora, lunedì particolare perché il Bologna non ha giocato, quindi siamo ancora in una fase di vigilia del match questa sera contro il Napoli. Partirei dalle parole di Vincenzo Italiano, che poi sentiremo nel corso della mattinata, me le faccio sentire alle 10. Non sono piaciute molto ai nostri ascoltatori, te lo dico.
27: No. Quali sono i punti
0: soprattutto che sono quelli sul futuro? Quelli sul futuro. Guarda, ti faccio sentire un audio. Così ti fai un'idea.
27: Sì.
28: Buongiorno Dario. Allora, il nostro allenatore nella conferenza dell'altro giorno ha detto che dovrà parlare con la società e avrà bisogno di garanzie, di progetti e tutto quanto. Poi nello stesso tempo però dice anche che a Bologna si lavora bene. Allora, se a Bologna si lavora bene, quelle sono le due garanzie. Si capisce lontano un miglio che non vuole più restare con noi. Allora, grazie mille di tutto quello che è stato e in bocca al lupo per il futuro. Arrivederci, grazie.
0: Non ho capito se la arrivederci grazie era italiano o a noi. Vabbè, comunque
27: credo italiano.
0: Vabbè. Prego Leo, prego.
27: Ma credo che siano state risposte non tanto diverse da quelle date dopo la partita contro il Cagliari, semplicemente che ha bisogno di una squadra che possa far sentire Vincenzo Italiano sicuro di andare sulla possibilità di competere per rientrare tra le prime sei e cercare attivamente di tornare in Europa, facendo un campionato completamente diverso da quello di questa stagione. Quindi credo che insomma siano parole non troppo distanti da quelle che abbiamo sentito 8 giorni fa al Dall'Ara dopo lo 0-0 contro il Cagliari, cioè le volontà che lui avrebbe interesse nel voler una squadra competitiva per cercare di rientrare in Europa, e che però insomma nel percorso fatto qui a Bologna gli è stata data una squadra competitiva per fare le coppe per giocarsela in un certo modo, e come ha raccontato ieri con una programmazione diversa perché c'erano le coppe. Io continuo insomma a vederlo un po' a metà, non è facile dalle sensazioni, guardandolo mentre risponde dal vivo, capire poi quale sia la sua primissima volontà di fondo e quale sarebbe il suo primo desiderio in questo momento. Ne abbiamo parlato tante settimane, è chiaro che se dovesse arrivare un certo tipo di chiamata credo che si ebbero alcuni ragionamenti. Credo che ad oggi questa chiamata non sia ancora arrivata e che quindi comunque insomma il desiderio sia quello di giocarsela per un altro anno con un certo tipo di rosa, con un certo tipo di squadra. Capisco però bene i ragionamenti dei tifosi e credo che il suo punto di vista sia semplicemente quello di voler avere una squadra competitiva nonostante non saranno le coppe, non ci saranno le coppe europee l'anno prossimo. Mi sembra una risposta molto, come dire, cauta in attesa di quello che sarà, sottolineando che ha voglia di comunque avere un certo tipo di rosa nel caso in cui dovessero trovarsi con gli intenti giusti quando si troveranno nel famoso vertice, nel famoso incontro che ancora non ci è dato sapere quando sarà.
0: Prossimamente su questi schermi.
27: Prossimamente avrete modo di sapere. No, c'è stata questa non la definirei insomma problematica, la definirei più quasi come una gag ieri, che comunque insomma era una frase quella, poi vi faremo sapere quando e cosa succederà, ed è stato citato Thiago Motta, poi comunque insomma microfoni spenti, andando via Italiano con grande tono pacato, a fine conferenza ci ha detto comunque sono cose diverse, perché insomma, e noi abbiamo detto sì, assolutamente, però la frase è quella, visto che comunque c'è stato insomma un periodo in cui Thiago ha avuto quel tormento lì di domande su domande per mesi e mesi, però c'era una condizione molto diversa, un passato molto diverso e anche proprio una figura di allenatore completamente diversa per come insomma è stato Vincenzo Italiano qui a Bologna. Quest'anno è rimasto alla guida dei rossoblù dopo aver vinto un trofeo, quindi insomma comunque ci sono le dovute proporzioni, le dovute differenze da mettere sul tavolo se vogliamo fare anche solo un minimo confronto.
0: No, poi chiaramente conta anche il discorso contrattuale per Thiago e per Italiano, sì, che sono, esatto, diversi, quindi anche solo quello si parte da una base diversa, al di là poi di tutti gli aspetti che giustamente hai sottolineato tu stesso. Allora, partita di stasera. Skorupski, sì. Giovanni Mario Dallinga, difficile che siano della partita dal primo minuto, mi pare stato abbastanza chiaro. Italiano, pretattica, sì. O ci crediamo?
27: No, credo di no, ma poi okay. Un po' ci sta come ragionamento, insomma lo facevamo in settimana, soprattutto su Skorupski che sono due mesi che è fuori, contento che sia rientrato perché è contento che può stare col gruppo per queste ultime tre partite, ma vediamo se riesce a giocare l'ultima con l'Inter da titolare, magari può giocare a Bergamo, non lo so, però insomma come stavamo un po' guardando il percorso del rientro, lo scorso infortunio, ha fatto due panchine prima di ritornare in campo e come dicevamo un po' la scorsa settimana, è un momento in cui se vuoi cercare delle risposte per l'estate, delle risposte per la prossima stagione, Pessina titolare, Haaland titolare, che certo sì, giocano contro la squadra che ad agosto era la principale candidata per vincere lo scudetto, perché io non mi scordo le griglie estive, il miglior mercato fatto dal Napoli, la squadra più lunga e più pronta fatta dal Napoli, insomma il Napoli era la favorita per vincere lo scudetto ad agosto per tutti, cioè se uno va a riprendersi le cronache e le griglie dei vari quotidiani, il Napoli è stato in cima per tutti ad inizio stagione, non era l'Inter, e quindi questa è una squadra fortissima, quella contro cui affrontiamo stasera, che ha bisogno di fare punti, perché con questa un po' questa lotta Champions così pazzerella, comunque il Napoli ha bisogno di fare punti per tenersi quantomeno distanza di sicurezza dalla soglia del quarto posto, quindi stasera è una partita molto probante, difficile, però è anche giusto metterli in campo due giocatori a cui bisogno di trovare risposte come Haaland e Pessina per il futuro e anche per forgiarli un po' di più, per fare la prima in trasferta per Pessina, anche se poi magari giocherà Ravaglia, però per me le motivazioni ci sono tutte. Haaland credo abbia dato risposte molto convincenti in queste tre partite a titolare che ha fatto, poi sul resto ci possono essere tanti dubbi, chissà se a destra vedremo effettivamente Zortea o De Silvestri, perché Zortea nell'ultimo periodo è calato molto sia come prestazioni ma poi anche come minutaggio, e chissà se e chissà se giocherà Ursolini o Bernardeschi, o se giocheranno entrambi insieme con Bernardeschi trequartista, perché poi ci può anche essere questa possibilità qui.
0: Allora, andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Andy, come fa italiano a dire stagione positiva? Abbiamo perso in casa da chiunque, sento rumore di unghie sugli specchi. Sul concetto di stagione positiva sono anche in tanti a non essere d'accordo, mettiamola così.
27: I nostri, sì, concetto, ascoltatori. Ha voluto esprimere il concetto di adrenalina dicendo che l'adrenalina gli è stata trasferita dalle partite in Supercoppa, dalla gara dell'Olimpico, degli ottavi, essere arrivati ai quarti. Per me la stagione va valutata alla fine comunque, perché credo che ci sia differenza nell'arrivare ottavi o nell'arrivare decimi, undicesimi. Credo che comunque non sia solamente un numero, ma sia un risultato molto negativo se dovesse finire come è la classifica oggi, cioè Bologna decimo. Abbiamo tra l'altro, insomma, il calendario peggiore di tutte le squadre che sono lì affiancate a noi o appena sopra a noi, quindi insomma se dovesse finire decimo, undicesimo, difficile definirla positiva. È chiaro che guardi il complesso nelle varie competizioni come è andata, però nella competizione più lunga, nella competizione in cui giochi più partite, se arrivi decimo, undicesimo non puoi essere neanche sufficiente per quello che riguarda il campionato, per quello che riguarda il campionato. Poi se uno guarda l'Europa League dice che è un discorso molto positivo, è un percorso molto buono, però poi dopo fai la tara, fai una media di tutto e cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che è una stagione in cui hai avuto dei picchi, in cui hai vissuto notti belle, in cui sei arrivato ai quarti di Europa League e non arrivavi ai quarti di una Coppa UEFA, una Coppa Europea da una vita, però allo stesso tempo il campionato molto al di sotto di quanto sei arrivato. Se arrivi ottavo, guardi quelle che sono sopra di te e dici sulla carta sono sette squadre più forti, ma l'asterisco anche a questo discorso è giusto mettercelo, perché comunque l'Atalanta di quest'anno, cioè un'Atalanta che ha veramente fatto di tutto per non arrivare tra le prime sette, con l'avvio fallimentare con Juric, al rendimento di queste ultime settimane che è molto molto lento e molto molto, insomma, ad inciampo, claudicante. Quindi anche arrivare ottavi non per forza ti dovrebbe far dire automaticamente un percorso positivo in campionato, e purtroppo vedendola così sembra essere più negativo in Serie A e positivo in Coppa. Poi dipende uno che cosa su cosa vuole mettere di più il focus.
0: Beppe, eccolo qua, una considerazione: purtroppo il Bologna è saputo non può vendere la pila che hanno le grandi squadre, ci eravamo illusi di esserlo, ma il cambio continuo di allenatori lo dimostra. Ah Beppe, se conta il cambio di allenatori, di big non ce n'è nessuna, non c'è proprio nessuna qua, nel senso qua cambiano, cioè, l'unica è stata l'Atalanta con Gasperini, poi per il resto Ale anda e rianda proprio. Quindi no, non mi fossilizzerei su quello, Beppe. Ecco.
27: Ma si contano con le dita di una mano quelle squadre che sono riuscite negli anni a tenere un allenatore per più di due stagioni.
0: Alla quarta si arriva Allegri con la Juve, vabbè, Gasperini e
27: basta. Conte fa 2-3 anni e poi basta. Inzaghi quanti ne ha fatti? 4?
0: Forse Inzaghi, sì, forse Inzaghi.
27: Forse
0: sì.
27: Ha fatto 4 stagioni Inzaghi?
0: Sì, forse sì.
27: Ma parliamo dell'Inter, cioè sì, adesso è giusto essere ambiziosi, è giusto pensarsi grandi, ma parliamo dell'Inter, parliamo della Juventus, sì. Ecco, cioè anche no, poi la storia del Bologna Football Club 1909, che è glorioso, che è un club di importanza enorme, che è un club che è nei nostri cuori, però ricordiamoci che insomma ci sono delle differenze strutturali che abbiamo visto nel corso di questi decenni, e è anche palese che ci sia un certo tipo di possibilità nel trattenere un allenatore più che un altro se sei la Juventus o se sei il Bologna. E aggiungo una cosa, poi puoi anche cercare di trattenerlo, ma se l'allenatore non è poi così convinto, non sto dicendo l'italiano, è un discorso in generale, se non sei così convinto, se non c'è quella molla, se non c'è quella, quello stimolo, quella forza di dover ripartire con quell'energia giusta, allora è giusto cambiare. Cioè, non c'è nulla di peggio che un allenatore senza motivazioni, e non parlo di italiano, un discorso in generale, cioè cambiare allenatore non è che sia per forza negativo.
0: Se la Lazio arriva a nona ma vince la Coppa Italia, l'ipotetico nostro ottavo posto non conterebbe nulla per la Coppa dell'anno dopo, giusto? Giusto, è esattamente quello che è successo al Milan l'anno scorso, quindi sì, l'ottavo posto conterebbe per la Coppa Italia se la Coppa Italia la vince mercoledì sera l'Inter e non la Lazio, quello lo ribadiamo.
27: Sì, che poi avendo visto il Bologna che ha perso col Milan l'anno scorso, il venerdì prima della finale di mercoledì di Coppa Italia, ha perso 3-1 a San Siro, poi il Bologna ha vinto, ribaltato, quindi adesso l'Inter ha vinto nell'anticipo di campionato di sabato, vediamo come va a finire mercoledì, ecco.
0: Fabio ti chiede se hai visto e sentito anche tu un italiano un po' più sollevato rispetto ad altre conferenze. Nel finale hai ribadito sempre quelle 20 partite in meno per la prossima stagione, però noi lotteremmo per avere quelle 20 in più, aggiunge Fabio.
27: Sì, certo, per riaverne 20 in più l'anno dopo, ma secondo me è cauto, cioè è cauto, resta davanti a questa domanda con la, insomma, la frase che ancora c'è da vedersi, c'è da decidere, mettendo i puntini sulle i del fatto che comunque quando avrà quando insomma ci sarà modo di parlarne, avrà bisogno di garanzie, ma tutti gli allenatori hanno bisogno di garanzie, sia di uno che si deve salvare, sia di uno che deve fare il triplete, cioè insomma è un discorso che può valere veramente per qualsiasi contesto, e lui parla di una programmazione diversa, ma è anche giusto che sia una programmazione diversa, e che per cercare di fare il meglio in campionato e cercare di tornare a essere a competere per provare a entrare tra le prime sei serve una programmazione diversa sulla rosa del campionato. È cauto, non si sbilancia, nel senso che poi dopo dice sempre che ancora bisognerà decidere il da farsi, ma ricordando che comunque qualcosa di differente rispetto a quest'anno bisognerà fare, ma di differente nel senso che bisognerà sfoltire la rosa, però comunque avere dei giocatori molto molto forti, sostituendone alcuni che andranno via quasi sicuramente, come sappiamo.
0: Davide Molinella con un'interessante analisi. Secondo me sul calo fisico del Bologna ha pesato la preparazione estiva di Bisoli del 2011. Secondo me ci sta, ci può stare, ci può stare.
27: Anche quella di Donadoni del 2016,
0: anche quella potrebbe avere il suo peso, effettivamente sì. Va bene, poi buongiorno ragazzi, intanto complimenti alla primavera, ne parliamo tra poco anche con te. Per quanto riguarda stasera, speriamo di non prendere una goleada. Speriamo di no.
27: No, speriamo anche di provare a fare il risultato, speriamo di provare a segnare, perché sennò c'è da cercare un altro dato chissà dove di 5 partite senza gol, che vorrei non dover cercare, ecco, stasera. Tornare a segnare sarebbe importante. L'ultima volta che abbiamo giocato al Maradona il Bologna ha perso 3-0, quindi anche questo è un punto, e credo che insomma il contesto è complicato, l'avversario è difficile, la squadra contro cui insomma ci giochiamo questa sera la partita è fortissima, però Bologna deve cercare di reagire, perché insomma non può essere finita a Birmingham la stagione di rossoblù, non può essere finita a metà aprile, quindi deve esserci qualcosa di meglio, deve esserci qualcosa di più, e quindi stasera serve sicuramente provare anche a fare il risultato, anche se è complicato e difficile, però Bologna deve entrare con questo pensiero in campo, senza dirsi che tanto insomma ormai è già andata, perché se la cosa peggiore in assoluto che ci si possa dire prima di questa partita, perché se no sì, allora rischi veramente che può andare tutto malissimo, ma cioè, stasera Bologna deve fare gol, perché 4 partite di fila senza segnare dalla stagione con Filippo Inzaghi, settembre 2018, sono passati 8 anni.
0: Abbiamo il jingle del gol che sta prendendo
27: molta polvere, non mi ricordo neanche più come si esulti in radiocronaca un gol adesso, tra poco. dai
0: Molto bene. Allora, insomma, visto che l'ha citato un ascoltatore, parliamo della primavera, perché
27: certo,
0: poi andiamo
27: certo, ieri.
0: Sì, dopo proponiamo anche lo speciale che avete realizzato ieri, lo proponiamo anche questa mattina, e che è stato, insomma, un bel momento di gioia.
27: Sì, sì, è stato un bel momento di gioia perché è un momento storico, è stata una domenica storica, cioè Bologna per la prima volta ha raggiunto i playoff del campionato Primavera 1 da quando esiste questo formato del torneo, il massimo torneo giovanile col girone unico, è la prima volta che succede, questo format esiste dal 2017-2018, però Bologna sono state più le volte che ha lottato per non retrocedere e anche retrocedere. Ha fatto i playout l'anno scorso e Morrone ieri nell'intervista che gli ho fatto lo ha ribadito, arrivavamo da una stagione in cui ci siamo salvati all'ultimo, in cui Pessina para un rigore e poi Castaldo segna il gol che ci mantiene nella massima categoria del campionato Under 20, quindi si arrivava da lì l'anno scorso con Colucci, è arrivato Morrone quest'estate, c'è stata anche, insomma, la volontà di puntare su diversi giocatori che arrivavano dal percorso Under 17, Under 18, insomma è una squadra che ha aggiunto certamente delle pedine per il Primavera, ma insomma ci sono dei calciatori che sono in questa squadra, in questo club da diversi anni e quest'anno, insomma, è stato un crescendo di risultati, di prestazioni che sono arrivate fin dall'inizio dell'anno, ma in questo 2026 è migliorato ancora di più il rendimento della squadra rossoblu Under 20. Ieri è arrivato un 2-2, doppietta di Negri, poi nel questo weekend la Roma ha pareggiato, quindi Bologna poteva anche arrivare al quarto posto, manca ancora una giornata di regular season, quindi Bologna può ancora sperare di migliorare la sua situazione in zona playoff, però bastava un punto per essere aritmeticamente dentro alla corsa, cioè per essere dentro ai playoff, quindi Bologna c'è aritmeticamente con questo punto guadagnato, poi poteva vincere perché sul 2-2 Iacu ha fallito un calcio di rigore, si poteva andare sul 3-2, sarebbe cambiato un po', però magari cambierà il prossimo weekend, ancora non è detto, insomma, che il Bologna finirà effettivamente quinto. Cosa succede? Le prime due classificate vanno direttamente in semifinale, mentre dalla terza alla sesta giocano i quarti di finale playoff, le semifinali si giocano al solito stadio a Ricci di Sassuolo, mentre i quarti di finale playoff si giocano la terza contro la sesta, la quarta contro la quinta e le squadre arrivate terza e quarta, quindi diciamo col favore della classifica e del piazzamento per i playoff, giocano in casa in gara secca il quarto di finale con 2 risultati su 3. Quindi Bologna al momento quinto dovrebbe andare di nuovo a Roma contro, a giocare un'altra partita storica perché non se ne giocano molte di recente a capitale, contro la Roma in questo che sarebbe, se dovesse finire così, un playoff tra Roma e Bologna in gara secca con Bologna che dovrebbe provare a vincere per guadagnarsi la semifinale. Però c'è ancora una giornata, Bologna gioca a Cremona contro la Cremonese che è ultima e già aritmeticamente retrocesso in Primavera 2, quindi insomma il Bologna può in quest'ultima giornata anche migliorare la sua classifica, però a prescindere da questo ragionamento qui di miglior posizione, miglior piazzamento, è stato un risultato storico. Ieri c'erano anche diversi membri della società, Lele Marchetti, Loris Margotto, Claudio Fenucci, con cui abbiamo scambiato qualche chiacchiera anche alla fine, tutti molto felici perché comunque insomma è una prima volta e tanti anni abbiamo detto dal nostro settore giovanile non sforniamo talenti, non arrivano giocatori, non automaticamente se la Primavera arriva ai playoff significa che arrivano giocatori in prima squadra, però quantomeno iniziano ad esserci risultati diversi e infatti ci sono diversi giocatori che possono essere valutabili magari dal vedere sul ritiro, magari trovare qualche possibilità nei prestiti vari Serie B o bassa Serie A, chissà. Sono sicuramente notizie molto più confortanti per il settore giovanile del Bologna.
0: Quello sicuramente. Caro Leo, ti saluto, ci sentiamo questa sera e poi domattina naturalmente all'interno dell'orario.
27: Certo. Assolutamente, ci sentiamo stasera per la Radio Cronaca e poi domani. Ciao Dario, un abbraccio.
0: Grazie, grazie mille a Leonardo Bosello, la linea della regia pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Eni Live.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero

0: anni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 9.45 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario e ripartiamo con i temi Virtus. Ieri si è chiusa la stagione regolare, la vittoria contro Varese ha permesso alla Virtus di consolidare ulteriormente il primo posto, che era già certo, ma soprattutto di eliminare Varese dalla lotta playoff. La sconfitta della formazione lombarda e la contemporanea vittoria di Trento contro Milano manda appunto Trento contro la Virtus nel tabellone playoff. Off. Come avevamo peraltro raccontato anche nei giorni scorsi, chi ci aveva seguito lo sapeva già, la Virtus comincia domenica il suo playoff, quindi domenica 17, gara 1 al Paladozza, orari ancora da definire, appena li avremo naturalmente ve ne daremo conto. Domenica 17 e martedì 19 gara 1 e gara 2 al Paladozza, venerdì 22 gara 3 a Trento, domenica 24 eventuale gara 4 a Trento, martedì 26 eventuale gara 5 alla Virtus Arena. Poi la semifinale, nel caso di passaggio del turno, contro una tra Venezia e Tortona, sabato 30 e lunedì 1 giugno, gara 1 e gara 2 alla Virtus Arena, 4 e 6 giugno in trasferta, eventuale gara 5 lunedì 8 alla Virtus Arena. Poi da giovedì 11 il via alla finale scudetto con eventuale gara 5 domenica 21. Ci sono un po' di messaggi già arrivati questa mattina sulla Virtus, sugli orari, come detto, non è ancora stato stabilito nulla, credo dipenda anche, anzi dipenda soprattutto da Sky, dalle esigenze televisive e da quello che può essere l'incastro con le partite del campionato di calcio, come del resto è successo anche nella passata stagione. Ricorderete Venezia Virtus gara 4 anticipata al pomeriggio, come in tutte le altre gare playoff, per evitare concomitanza con l'ultimo turno di calcio di Serie A. Qui c'è anche l'ulteriore aggiunta legata al fatto che la licenziataria dei diritti è la stessa, almeno parzialmente, anche per il calcio, quindi probabilmente prima di domani non sapremo nulla, però appena avremo certezza andremo naturalmente a raccontarle. Ho detto Paladozza? Mamma mia ragazzi, che bollitura. No, Virtus Arena naturalmente, no, che Paladozza, scusate. Ho detto, ma devo prendere il secondo caffè della mattinata, abbiate pazienza, andate pazienza. No, per Virtus Arena ovviamente, Paladozza non si gioca, scusatemi. Le date sono fisse, non cambiano, se entrambe dovessero finire 3-0 non sono mai cambiate negli ultimi anni, quindi non vedo perché debbano cambiare quest'anno, amico che scrivi. Beh, succedeva forse una volta, non succede certo adesso, quindi no, restano sempre quelle. Sentiamo Jakovlević, anzi scusate, in conferenza stampa dopo il match di ieri.
7: Ragazzi, la mia squadra, per l'approccio dimostrato lungo i 40 minuti e durante tutta la settimana in vista di questa partita. Matematicamente eravamo primi lo stesso, a prescindere dal risultato di questa sera, ma questo non è il nostro focus, questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è tutta un'altra cosa. Chiuderei dando due informazioni: il totale numero di rimbalzi che abbiamo preso questa sera è pari a 54. Comunque abbiamo superato di tanto anche i nostri avversari, e quello che ho sempre cercato di inculcare ai miei giocatori e alla mia squadra è l'importanza delle cose, scusatemi il termine, ma piccole, che poi non sono così piccole. Fare box out, andare a rimbalzo, avere un altro possesso.

0: Adesso è la chiave di una squadra che vuole raggiungere gli obiettivi e sognare fino alla fine, e noi vogliamo raggiungere i nostri piccoli obiettivi, non sempre belli ma a volte anche brutti, cioè andare a fare box out richiede uno sforzo fisico e mentale e anche di contatto fisico che ci permette di avere qualcosina in più, e quel qualcosina in più si vede da questa statistica che per me è la chiave di questa partita. Oltre al fatto, la seconda informazione, cioè il secondo dato, è il totale numero degli assist. Cioè, quando giochiamo di squadra, uniti siamo molto più forti.
1: Grazie. Intanto complimenti. Un dato personale dell'allenatore della Virtus è che oggi sesta partita vinta contro le 5 perse, quindi andiamo in positivo, quindi anche questo è un dato che può aiutare. Ecco, una cosa importante su cui vorrei sottolineare è giustissimo i 25 assist. Quanto ha inciso avere di nuovo in possibilità di far giocare i tre playmaker, perché oggi sono tre, e soprattutto il fatto che avendo questa possibilità si nota anche che il numero di punti segnati è ben distribuito su tutto i giocatori, su tutti i giocatori che sono andati in campo, a parte i tre secondi di Achele che non hanno un senso, nel senso che ha giocato talmente poco che era difficile anche poter segnare, però i punti sono stati tutti distribuiti equamente per tutti coloro che sono andati in campo, e uniti ai 25 assist credo faccia capire che questa è una squadra che, se gioca insieme, aiutandosi, ma soprattutto avendo la possibilità di avere i creatori di gioco in campo, è molto più facilitata nel compito di vincere le partite.
0: Con tutto rispetto, ho fatto la domanda, ma si è risposta solo, nel senso, assolutamente vero, il numero degli assist finali rispecchia lo spirito della squadra che abbiamo visto e che abbiamo potuto assistere durante la partita. Riguardo alla prima parte della sua domanda, 5, 6, 6, 7, 7, 8 è acqua passata. Siamo stati in difficoltà, ci abbiamo sempre messo la faccia, siamo usciti dalla difficoltà, abbiamo delle problematiche legate anche alla bravura degli avversari che incontriamo ogni partita, ma ciò che conta è rimanere onesti nei confronti di se stessi, leali nei confronti della squadra e disciplinati nei confronti del lavoro e della cultura di lavoro che vogliamo avere rappresentando questo club, questa città e i nostri tifosi.
2: Davvero bellissima partita, cioè bellissima vittoria. Come è andata? Anche perché la distribuzione non solo dei punti ma anche degli stessi rimbalzi, degli assist fra tutti i giocatori dà l'idea di una squadra molto solida. A questo punto si può dire che sia questa la Virtus che doveva essere, o ti aspetti che ci sia ancora uno scarto, c'è ancora qualcosa che manca per arrivare alla vera Virtus?
0: Manca la consapevolezza di chi si ha di fronte. Non siamo stati bravi nel fermare i loro giocatori principali. Loro hanno insomma una squadra molto atipica che noi generalmente abbiamo patito e abbiamo sofferto almeno da quando sono io qua, ossia una squadra che corre in campo aperto, una squadra che ha diversi tiratori dalla posizione 1 alla posizione 5, e la nostra preoccupazione durante la settimana è stata proprio quella di fermare una squadra con queste caratteristiche, che a livello europeo parliamo di Parigi, parliamo di Valencia, ma questo modo di giocare è insomma noi abbiamo patito nel passato. Detto questo, sicuramente il miglioramento da fare è appunto la consapevolezza di chi si ha di fronte, di non commettere più falli sul tiro da due long two o tre punti, e questa è più una responsabilità individuale all'interno del collettivo, della squadra.
3: Grazie, l'ultima, Ale? No,
1: ne faccio un'altra. Fino ad oggi l'avversario dei playoff era Varese, stasera battendo Varese cambia lo scenario perché sarà Trento. Domanda molto così, anche un po' divertente: avresti preferito incontrare Varese o a questo punto va bene anche Trento?
0: Io preferisco allenare la mia squadra, allenare i miei giocatori e rappresentare nel miglior modo possibile la Virtus. A prescindere dall'avversario, che sia Serie A, che sia Eurolega, giochiamo con orgoglio di rappresentare una società che a livello nazionale, a livello internazionale, significa tanto.
3: Così dunque coach Jakovlevic, no, ce lo possiamo fare, dopo il match contro contro Varese, un po' di messaggi al 366-402-4022. Allora vado a recuperarne un paio che sono sostanzialmente sullo stesso tema. Ciao Dario, con Iago e rientro di Morgan si spera al meglio, quanto potrebbe essere possibile l'esclusione di Edwards dalle prossime partite? E poi, ma a tuo parere Edwards è demotivato perché sa che la partita di ieri non contava e si riaccenderà nei playoff? L'ho visto sia con Sassari che ieri, piuttosto apatico, abbastanza molle in difesa, scrive Daniele. Ragazzi, io l'ho già detto, lo ribadisco, cioè non... questa è una squadra costruita attorno a Carson Edwards. Può piacere o non piacere, quello è un altro dibattito, ma che lui venga escluso dai playoff è qualcosa che onestamente non credo sia proprio lo scenario plausibile. Ripeto, al di là dei gusti che potete avere su di lui, è una squadra costruita attorno a lui, c'è poco da fare, che ha per fortuna poi trovato nel corso della stagione alternative. E quindi no, direi che proprio Edwards in questo momento è quello che resta nella squadra, così come ci resta Diarra, così come ci resta Holston. Il Vildoza è tornato ieri, che è già in buona forma, e poi sì, e poi bisogna vedere Smailagic, sì, probabilmente resta fuori anche nei quarti. Claudio aggiunge, credo in questo momento Iago Dos Santos sia imprescindibile. Giallo resta comunque il giocatore che difensivamente è capace di marcare più gente diversa. Poi dipende anche dagli avversari, ragazzi, dipende anche dalla struttura fisica degli avversari. Trento è una squadra che sotto canestro non ha così tanti giocatori da poter dire beh, però magari un lungo in più quasi quasi lo metto nella mischia. No, puoi farlo, puoi affrontarla tranquillamente anche con Young, con Diouf, con Diarra, dando però minuti a Ferrari inevitabilmente. E se poi invece pensi che almeno Jallov però ti serva perché difensivamente magari può marcare Jogela, può marcare Jakimovski, può marcare Aldridge, può essere sufficientemente utile, gioco forza, devi rinunciare a un esterno. A quale esterno rinunci però? Sì, lo so, tanti di voi direbbero Edwards, non si può, ragazzi, non si può. Detto ciò, è una situazione certamente molto molto interessante, molto intrigante. Vediamo, poi Vildoza ieri buone sensazioni, poi comunque torna all'infortunio, quindi ci sta magari che la Virtus da gara 1 a gara 2 cambi, perché Vildoza due gare in 48 ore non è ancora in grado di farlo, ipotizzo, e allora a quel punto ci si gestisce anche così, e vale anche per Morgan naturalmente, anche per Morgan. E il discorso va nella stessa direzione anche per Morgan, vediamo come torna. E come hai visto la squadra contro Varese, mi è sembrato ci fosse una voglia maggiore di prendere rimbalzi, recuperare palloni. Credi che coach Iaco stia provando, bello che coach Iaco, più comodo, stia provando a cambiare la mentalità della squadra? No, più che cambiarla, Andrea sta rimettendo la squadra nella mentalità che ha sempre avuto, e che poi per la fase di sbandamento tra marzo e i primi di aprile sembrava aver perso, però di fatto è la mentalità che la squadra ha sempre avuto, né più né meno, quindi la sta ritrovando con la continuità necessaria. I playoff saranno ovviamente un'altra cosa, questo sicuramente. Poi su date, orari, date sono quelle, ragazzi, quelli sicuro, gli orari non ancora si sanno e ve li comunichiamo naturalmente appena lo sapremo. E poi Angelo, coach Jakovlevic si esprime come si esprimeva coach Messina nel 90, beh, anche come tanti altri allenatori dopo di lui, in questo senso sempre molto, molto preciso, devo dire, coach bianconero, sempre anche molto interessante da ascoltare, mai banale. Così improbabile che stiano giù Vildoza e Jallov, perché Smailagic e Jallov vorrebbe dire essere molto corti nel reparto lunghi. Giustissima osservazione, Aldo, mi ricollego a quello che dicevo prima, e aggiungo anche che non sarebbe così sorprendente che possa rimanere giù anche Iago. che è l'ultimo arrivato. Certo, un po' più complicato perché comunque sta giocando bene, però se vogliamo metterla sul piano delle gerarchie è l'ultimo arrivato, quindi potrebbe anche rimanere fuori lui. Come abbiamo detto tante volte, di solito gli allenatori che hanno questo tipo di questione da affrontare, cioè quella di escludere uno, due, tre stranieri, battezzano una squadra all'inizio dei playoff, vanno avanti con quella salvo imprevisti, salvo infortuni. Io non so se Yakovlevic vorrà fare la stessa cosa, se vorrà battezzare una squadra per tutti i playoff, se vorrà fare cambiamenti per in vista poi della singola avversaria, anche in base alle condizioni fisiche dei giocatori, quello è tutto da valutare, da vedere. Comunque, ragazzi, fatemene una ragione: Edwards è nei sei, cioè, a meno che non impazzisca non si infortuni, non c'è strada per escludere Edwards dai 12. Fatemene una ragione, ragazzi. Non so che dirvi, continuano ad arrivare messaggi su Edwards. Non vi piace, me ne rendo conto, lo capisco, ma. Sarebbe, ecco, mettiamola così, sarebbe clamorosa un'esclusione di Edwards dalla squadra per i playoff, ma proprio clamorosa, e non ci sono in questo momento le premesse per nulla. Poi vediamo, le strade dei playoff possono essere anche infinite, come si suol dire, vediamo, non erano dei playoff, ma insomma ci siamo capiti. GR pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
4: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
4: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 10:01.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici, che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenza Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale alla lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
11: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
8: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
7: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
8: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua alle 10 e 5 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, i vostri messaggi al 366-402-4022, vi chiedo ancora scusa per il lapsus precedente, la Virtus giocherà alla Virtus Arena, non al Paladozza, scritto un ascoltatore giustamente preoccupato. Oh, poi voi potete anche fare una cosa, cioè domenica 17 andate al Paladozza e dite a chi c'è, non so chi, dite: oh, noi Ronzulli ha detto in radio che si giocava qui, quindi vogliamo entrare e vedere la partita, vedete un po' cosa succede, provate. Ma non garantisco sul fatto che poi effettivamente la partita la vediate. Ecco, detto ciò, e vi chiedo venia per ancora per l'errore precedente, andiamo a sentire Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Un Vincenzo Italiano che ha parlato così nella giornata di ieri, alla vigilia dunque di Napoli-Bologna. Ripartiamo da qui.
15: No, Vincenzo, guarda, adesso al di là di tutto, veramente si parla quasi esclusivamente di te e pochissimo di calcio.
16: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite, che mi era stato chiesto se la partita col Napoli era importante per noi, perché il Napoli lì davanti ormai, ma 9 punti, ultime tre partite sono tanti, perché con squadre che possono risalire posizioni, con squadre tanto vicine, 9 punti sono veramente un'infinità, quindi penso che domani sia partita non vera ma di più, e quindi penso che se distogliamo il focus da quello che è la partita di domani, si sbaglia. Quindi noi abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e domani anche noi vogliamo cercare di fare una grande gara, quindi la concentrazione è su quello. Personalmente non faccio altro che pensare alla squadra, la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti, vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al 10º posto, abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante, dobbiamo farlo domani.
15: La molla qual è? L'orgoglio? L'autostima?
16: No, la molla è cercare di concludere bene, di avere veramente quelle motivazioni che ti possono far giocare queste partite, perché sono 3 partite per noi molto molto difficili, con 3 squadre di grande valore, di grande livello, Avete visto anche l'Inter, ha vinto lo scudetto, rigioca dopo qualche giorno ed è ancora con la spina attaccata perché c'è ancora tanto da giocarsi, e verrà da noi all'ultima, tutti pensano in vacanza, ma non sarà così. Quindi per noi sono tre partite troppo importanti, difficili da affrontare con la massima attenzione, e le motivazioni ci sono per la classifica, motivazioni ci sono anche personali, individuali, perché non a nessuno piace fare brutte figure, quindi partiamo da quello e domani dobbiamo cercare di onorare al meglio questa partita.
17: Andando su una cosa più tecnica, ti chiedo, le tue squadre che stanno quattro partite di fila ufficiali senza fare gol, che riflessioni ti suggeriscono?
16: No, vabbè, a parte che succedono delle cose durante i campionati strane, queste quattro partite che non fai gol, le tante partite in casa dove non ottieni risultato, invece ne vinci tantissime fuori casa, ti si fanno male due giocatori importanti con una clavicola rotta, momenti dove invece all'inizio dell'anno non perdevi mai, tantissimi risultati positivi. Io credo che per noi quest'anno si sia racchiuso tutto veramente in 10 mesi calcistici, ne sono successe di tutti i colori. Aggiungiamoci anche questa, che in quattro partite non siamo riusciti a far gol, ma abbiamo colpito pali, traverse, abbiamo sbagliato situazioni semplici secondo me per far gol, e vediamo. Vi ho detto anche ai ragazzi, ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di focalizzarci anche su questo aspetto qua, perché quattro partite senza gol non è una roba da poco, e vediamo se riusciamo a cancellare e a fermare anche questa emorragia, che non è per niente bella.
18: Ciao mister, dal 2-0 col Napoli in campionato a novembre fino alla finale di Supercoppa persa proprio contro il Napoli, e poi arriviamo a domani. In questi mesi com'è cambiata la tua squadra?
16: Ma com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti, faceva dall'ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. Per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti. Grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante, e l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me in ottima condizione. Noi, come ti dicevo prima, trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol, e basta. Ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello, e domani per noi sarà una partita bella, difficile, e la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista.
19: Ciao Vincenzo, ti chiedo dei tre giocatori rientrati in settimana, Skorupski, João Mario e Dallinga, come stanno e se qualcuno di questi può tornare dal primo minuto.
16: Ma tutti e tre hanno ancora una condizione non al 100%. Sì, si sono aggregati alla squadra, Dallinga ha fatto anche un differenziato durante la settimana, Lucas non è ancora al 100% e Joao anche, sono tre che sono rientrati, adesso da qui alla fine intensificheranno, ce le avremo a pieno regime, ma questa settimana non hanno spinto al massimo, però vediamo domani, dai. Dall'Inga sono contento perché può dare una mano a Santi, perché Santi, avete visto, spinge da tanti mesi lì davanti, anche lui ha accusato un po' di fatica, però domani sarà lì davanti a tirare questa nostra volata per le ultime partite. Vediamo se Thais può essere utile partita in corso. Joao, ripeto, non ha spinto al 100%, e Lucas, siamo contenti che è rientrato. Vediamo quello che può darci da qui alla fine.
18: Invece Odgar dove lo utilizzerai in queste ultime tre partite?
16: Ah, Jens ormai da quando sono arrivato io è un po' un tuttofare. Ho fatto l'esterno a destra, a sinistra, il centravanti, il trequarti, la mezzala, il mediano, quindi è un giocatore che per l'applicazione che mette ovunque lo fai stare ti dà sempre il massimo, è un calciatore veramente di un'applicazione superiore alla media, e vediamo in queste partite, poi affronteremo secondo me tanti sistemi di gioco diversi e vediamo dove può darci una mano.
20: Se non ci fosse Skorupski o non fosse pronto Skorupski, si può andare verso la conferma di Pessina? Prima domanda, visto che comunque fino adesso ha giocato sempre al Dall'Ara, quindi diciamo l'esperienza della partita fuori la deve ancora fare. E l'altra cosa è se questa che arriva domani è per motivazioni dell'avversaria forse la più tosta delle tre, nel senso che loro, il loro obiettivo se lo devono ancora prendere.
16: Sì, in riferimento ai 9 punti che ci sono ancora a disposizione, che sono tanti. In riferimento al fatto che lì davanti nessuno vuole arrivare dietro a qualcuna che sta rincorrendo, e secondo me 9 punti sono veramente un'infinità di roba a disposizione per arrivare a chiunque a ottenere un risultato importante. Vedi, anche per noi, perché ancora non è chiuso nulla, sia quelli che si stanno dietro che davanti, quindi domani, vi ripeto, partita, e ne sono convinto, sarà tosta, dura, vera, seria, e ci sarà da sudare per bene. Se non dovessimo scegliere Lucas, vediamo domani, ci teniamo questo punto di domanda e vi confermo che siamo contenti di quello che sta facendo Pessina, perché Pessina, ripeto e ribadisco, è un ragazzo di valore, lo ha dimostrato in queste partite, 3 partite, 0 gol subiti, ma lasciando perdere quello, perché quando succede questo per me sei sempre aiutato dalla prestazione della squadra, della difesa e tutto, però ha dimostrato di essere un ragazzo del 2007 molto sveglio, e di questo ne siamo contenti.
17: Ma ti chiedo questo: un anno fa in questi giorni si vivevano giorni febbrili a Bologna e a Casteldebole per l'attesa, la vigilia di una finale di Coppa Italia. Quanto ti manca questa adrenalina, che nella vita non è scontato tutti gli anni doverla avere, perché Bologna magari in passato non ha vissuto queste adrenaline delle ultime stagioni, e ti chiedo quanto potrà incidere anche nelle tue scelte quando ti siederai a parlare col club l'idea che il prossimo anno non ci saranno le coppe, tu che da 4 stagioni le fai e sei diventato anche un allenatore con una dimensione europea, ecco. Quanto inciderà questa cosa, visto che auguriamoci di no, ma la prospettiva di non fare le coppe mi sembra molto molto concreta il prossimo anno per quanto riguarda il Bologna?
16: Ma sembra concreta, può essere che sia così, e l'adrenalina quest'anno, secondo me, io la trasferisco in emozioni che secondo me, riferendoci alla finale di Supercoppa, emozioni andando a superare un turno contro la Roma, squadra di grande valore in casa loro, davanti a quello stadio, davanti al loro pubblico, e secondo me partite dove l'adrenalina anche quest'anno l'abbiamo un po' innalzata ci sono state. Non stiamo arrivando alla fine di un percorso, e quello non è mai semplice, l'ho sempre detto, perché stupire è un qualcosa di molto complicato, e quest'anno non ci siamo riusciti, però riguardo al fatto che questa non sia stata una stagione emozionante. Non è così a parer mio, perché qualche emozione l'abbiamo regalata, poi non so dove finiremo, a quanti punti di distacco dall'anno scorso, in che posizione, ma secondo me le annate, quelle proprio veramente da buttare via e cestinate, sono altre. Adesso queste tre partite, ripeto, con i ragazzi abbiamo la voglia di fare più punti possibili e vediamo dove arriveremo. Per quanto riguarda poi quello che andremo a dirci con la società, vi ripeto, quando ci sarà questo nostro incontro, con tutta serenità, con tutta veramente la bontà di quello che abbiamo vissuto in questi due anni, vedremo, tireremo fuori tutto quello che c'è da tirar fuori in termini di quello che è stata la stagione, di quello che accadrà, se non saremo nelle coppe, di chi rimarrà, di chi verrà sostituito, tutto quello che è una discussione tra l'allenatore e la dirigenza, quindi quando accadrà poi sarete messi tutti in saprete quello che sarà la nostra, il nostro incontro. Ci siamo?
2: Sì.
21: No. No, no, dicevo che riecheggiano parole pur da personaggi e allenatori molto diversi, anche due anni fa Bologna ha vissuto storie completamente diverse per come si è arrivati alla fine, ecco, sto parlando di Thiago Motta, cioè quando sapremo qualcosa ve lo comunicheremo, questo è evidente, noi siamo qua apposta, ecco.
16: No, ma quando dico sapremo qualcosa è perché, come dicevi te, quest'anno non ci saranno le coppe. Ci sarà da fare un programma diverso rispetto a quello che è stato con me in questi due anni, quindi qualcosa per forza cambierà e bisognerà discuterne, quindi è questo in riferimento, e di sicuro non può essere mai uguale a quello che è successo negli anni scorsi, perché negli ultimi anni in Europa il Bologna c'è stato con Vincenzo Italiano, quindi nel momento in cui siamo andati a programmare c'erano di mezzo 20 partite in più rispetto a tutti gli anni prima, 20 partite in più rispetto a tutti i nostri avversari, difficoltà diverse e gestione di un'annata diversa, quindi non essendoci più questo impegno bisognerà veramente sedersi a tavolino, discutere di quello che sarà veramente il programma per cercare di essere competitivi per l'anno prossimo, cercare di rientrare di nuovo in questa corsa europea, perché alla fine penso che si possa fare cercando poi, non avendo di triplo impegno, di lavorare bene in campionato.
3: Le parole dunque di Vincenzo Italiano, l'abbiamo ascoltato in conferenza stampa, le commentiamo tra poco anche con Filippo Cotti, con Gianluca Pagliuca invece ci ritroviamo domattina, abbiamo posticipato il collegamento canonico con Gianluca per commentare la partita, l'esito della partita di questa sera. Pubblicità, torniamo subito.
22: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
23: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
22: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
24: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026, Strabologna 2026, Radio Bruno, Media Partner.
25: La
0: Hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
2: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
2: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
2: Allora li provo tutti.
4: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
26: Oh Marco, pronto per lo stadio?
27: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
26: Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
26: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
26: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
28: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in diretta con l'orario alle 10:25 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Un'informazione di servizio sulla Fortitudo: domani sera gara 3 ad Avellino anticipata alle 19. Lo ha comunicato il club campano per immagino, ipotizzo, per evitare sovrapposizioni con Catanzaro Avellino, non dal punto di vista così logistico, visto che appunto si gioca a Catanzaro, ma dal punto di vista, mettiamola così, di opportunità, visto che Catanzaro Avellino gara da dentro fuori per i playoff di Serie B, e allora la sfida tra Unicusano Avellino e Fortitudo, gara 3, anticipata alle 19, questo lo diciamo per i tifosi della Fortitudo all'ascolto. I vostri messaggi da girare anche naturalmente, come sempre, a quest'ora, Filippo Cotti. Ciao Pippo.
31: Ciao, bentrovati.
14: Fortitudo domani ad Avellino, Bologna stasera qualche chilometro più vicino, diciamo, ad Avellino, a Napoli. Partiamo da qui, poi andiamo sulle parole di Italiano che abbiamo sentito nel blocco precedente, che agli ascoltatori non sono piaciuti, te lo preannuncio, ma voglio sapere da te innanzitutto come vivi l'attesa per la partita di stasera.
31: Allora, io mi auguro ovviamente che il Bologna abbia ancora benzina, abbia ancora voglia, abbia ancora consapevolezza che la stagione non è finita e che bisogna veramente onorare fino alla fine questa stagione e poi fare fare le giuste considerazioni finali. Non è una trasferta semplice a Napoli, con Napoli che vuole blindare, vuole consolidare ovviamente il posto in Champions senza evitare guai, quindi insomma è una delle ultime partite dove la squadra di Italiano può lasciare qualcosa, ecco, può lasciare qualcosa non solo sul punteggio, ovviamente sulla classifica, che è importante per non farsi buttare nell'anonimato, nella marmellata, diciamo, del decimo, undicesimo posto, ma anche per essere ricordati in modo diverso per quelli magari che sono a fine ciclo.
3: Andiamo con i messaggi, perché sono tanti proprio sul discorso parole di Italiano alla vigilia. Allora, Simo, il mister parla di partita vera e tutto il resto, purtroppo il campo parla di spina staccata da ormai diverse partite. Poi Marco, sono molto arrabbiato con Italiano, che ieri immagino sia stato felice della vittoria dell'Atalanta, così evita il rischio, tra virgolette, di arrivare settimo e la possibilità di giocare la Conference. Tra mesi di brutto gioco, esperimenti in campo nei momenti sbagliati, dichiarazioni non troppo comprensibili, spero che vada via. Poi Mirko, spaventoso sentire spaventoso addirittura, non hai sentito Trump parlare, e sentire Italiano in conferenza stampa sembra quasi che creda a quello che dica. Che dice?
31: Un allenatore cosa deve fare? Deve motivare, deve crederci, deve provare a accendere la scintilla, la miccia, cercare di tirar fuori dalla squadra tutto quello che è possibile fare. Cioè, non credo che Bologna non voglia andare, non sia voluto andare in Europa a un conto aperto con la Conference. Italiano avrebbe gradito tanto tornarci, andarci e magari proseguire il cammino nelle stagioni successive, no? Quindi non credo a tutte queste cose. Io mi auguro solo invece che ci sia davvero la consapevolezza in questa squadra che perdere altre partite non sarebbe un ottimo segnale, anzi.
3: Alberto, quindi secondo Italiano gli scarsi risultati di quest'anno sono colpa della società che non gli ha messo a disposizione una squadra competitiva, ho compreso bene? Ha capito bene Alberto?
31: Non credo questo.
3: Pippo? Abbiamo un problema nel collegamento con Pippo Cotti, proviamo a ripristinarlo. Pippo? No, niente, vabbè. Allora proviamo a richiamare Filippo Cotti tra poco al 366-402-4022, i vostri messaggi per chiacchierare insieme a noi in questa mattinata. Tra poco torniamo anche sui temi Fortitudo e basket in generale, poi naturalmente anche sui temi Bologna con Andrea Mottola alle 11, un po' di voci alle 11.40 della MotoGP. Prima andremo a sentire anche lo speciale sul Bologna Primavera, che si è qualificato per i playoff, e quindi lo andremo a sentire tra poco. Abbiamo ripristinato il collegamento con Pippo Cotti. Pippo?
31: Non vi sento più.
3: Ecco, ci senti? Pippo?
31: Non vi sento.
3: Allora è un problema di Pippo. Evidentemente è un problema di Pippo. Va bene. Proviamo a fare un'altra strada, percorrere un'altra strada. Intanto vi ricordo gli appuntamenti questa sera con la nostra diretta, con per quanto riguarda Napoli-Bologna. Si parte alle 19.45 con il pre-gara, poi alle 20.45 il racconto del match e a seguire naturalmente il post partita con tutte le interviste e i commenti dal Maradona. Napoli che è a una vittoria sostanzialmente dalla qualificazione Champions, che rischia di essere abbastanza complicata se il Napoli non dovesse prendersi i tre punti, forse anche il pareggio potrebbe bastare tutto sommato ai partenopei. Sicuramente una sconfitta renderebbe le ultime due giornate particolarmente complicate, quantomeno la prossima a Pisa, particolarmente complicata per i partenopei, che insomma sicuramente a livello di motivazioni questa sera ne avranno e anche abbastanza. Pippo?
31: Eccomi.
3: Finalmente, adesso ti risentiamo e ci risenti soprattutto. Allora, dicevi, eravamo rimasti sul discorso della squadra che
31: di Italiano
3: e la Conference.
31: Italiano, secondo me, gli amici, insomma, non è vero quello che dicono. Italiano ci voleva andare in Europa, voleva provare a fare l'Europa col Bologna anche l'anno prossimo, nel caso lui ovviamente rimanga qui. A Italiano piace fare le coppe, a Italiano piace fare l'Europa, è un allenatore che ultimamente l'ha fatta, e quindi credo che sia il primo ad essere rammaricato. Purtroppo, tornando alla partita di questa sera, il Napoli è un Napoli lanciatissimo che vuole brindare la Champions, quindi sarà una partita ulteriormente difficile, ulteriormente complicata.
3: Andrea, non mi piace molto la linea che sta prendendo il pensiero comune, ovvero che Italiano non possa avere delle pretese. A Bologna si rigira sempre tutto, alla fine sono tutti brutti e cattivi quelli che passano da qua, solo perché chiedono garanzie tecniche. Cosa vuol fare la società oltre alle plusvalenze?
31: Beh, la società sta cercando di senza svenarsi, senza indebitarsi, di fare una squadra competitiva e di andare a prendere giocatori. Cioè, non è che sono contenti di aver magari sbagliato o di non aver trovato dei giocatori che hanno dato, diciamo, o che hanno fatto la differenza. Cioè, Immobile è uno di quelli che purtroppo hai sbagliato. Viti, che è uno di quelli che hai sbagliato per ora, e altri difensori. Tu hai perso dei giocatori importanti e ne hai presi altrettanti quasi importanti, e altri che magari sono stati un po' sottotono. Ripeto, è purtroppo finito forse un ciclo e il Bologna va rifondato con 6-7 giocatori che andranno, 6-7 giocatori che arriveranno. E questo ciclo lo puoi affidare anche a Vincenzo Italiano, serenamente.
3: Ti faccio sentire un audio al 366-402-4022.
6: Ciao Dario, buongiorno, sono Luca. Vorrei una tua opinione sulla situazione del Bologna e più che altro sulla mia considerazione. Allora, senza lasciarsi andare in catastrofismi, abbiamo fatto tre stagioni molto molto buone. Una stagione sotto il par ci può anche stare, ma visto che siccome tutti vogliamo alzare le ambizioni, primis parla la società, secondo me, io insomma, quando sento l'allenatore ieri in conferenza stampa definire questa stagione attuale molto positiva, per me le stagioni molto positive, le parole hanno peso, sono altre. Una stagione dove hai perso più partite in casa di quelle che hai vinto e che hai pareggiato, dove sì, hai fatto una buona Europa League con un exploit contro la Roma, ma per il resto hai poi fatto il tuo, una buonina Supercoppa crollando in finale, pessima in Coppa Italia e secondo me pessima in campionato. Oddio, definirla molto positiva, Italiano ci vuole la fantasia, volevo la tua.
3: Pippo, ti giro la domanda volentieri.
31: Non so quanti anni ha questo amico che manda questo messaggio, non lo so quanti anni ha. Questa è stata una stagione soddisfacente, quarto di finale di Coppa Italia, quarto di finale di Europa League, sei stato eliminato da due finaliste, la Lazio è finalista, l'Aston Villa è finalista. A Riyadh hai perso dai campioni d'Italia in carica del Napoli, eliminando l'Internazionale che ha vinto lo scudetto. Dov'è la stagione disastrosa? Qual è? Aiutami, perché sennò non capisco. Tu hai battuto l'Internazionale, campione d'Italia, cioè hai perso dal Napoli un campione d'Italia uscente, hai perso ai rigori dalla Lazio in finale di Coppa Italia, che va in finale, hai perso dall'Aston Villa, che ha dato poi quattro pere al Nottingham, che ha speso 300 milioni di euro. Ok? Dov'è il fallimento? Dov'è il disastro? Siamo diventati così adesso puristi, esteti? Ci siamo svegliati tutti con delle coppe in bacheca? L'ultima coppa l'abbiamo vinta l'anno scorso, ma prima ancora l'ultima coppa dovevi andare indietro 51 anni. Non esageriamo però. Capisco la voglia di vincere sempre, l'ambizione, stare nei piani alti, fare l'Europa è bellissimo, ma ragazzi, non perdiamo di vista però la realtà, non perdiamola di vista. Poi sono il primo ad essere arrabbiatissimo perché abbiamo perso in casa con delle squadre che verranno retrocesse, sono il primo a essere incazzato nero, scusatemi il termine, perché abbiamo perso con la Lazio, che potevamo fare meglio, è vero, ma le stagioni fallimentari, se volete, visto che ho 30 anni di Bologna, ve le racconto tutte, perché ce le ho tutte, tutto il resto secondo me non esageriamo, dai.
3: C'è un altro audio, ti lo faccio sentire.
7: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Ciao Dario, era una settimana che non mi facevo sentire, ero in ferie.
3: Beato te, già vivi a Tenerife, vai pure in ferie.
7: Finale di stagione del Bologna, perché tanto comunque hanno staccato la spina già da un bel pezzo, quindi ma io non mi lamento, io non ho nessuna polemica nei confronti del mister, della società, della squadra, di nulla, perché tanto ragiono da sportivo: quando la spina è staccata, per me la stagione comunque rimane una grande bella stagione, piena di emozioni, quindi per me va bene così. Adesso tutte le chiacchiere che vengono dette nelle conferenze stampa non contano niente, la realtà la sanno solo loro, e quindi aspettiamo, a me va benissimo così. Stasera non scherziamo, il Napoli vince in carrozza, ma proprio perché loro hanno delle motivazioni 1000%, il Bologna 0%, cioè non, credo che non ci sia proprio storia. Ciao da Lorenzo.
3: Pippo.
31: Ah, siamo a casa, a parte che un amico che vive a Tenerife che va in ferie mi fa ridere, però vabbè,
3: dovrà riposarsi anche lui prima o poi, dai.
31: Certo, io come condannarlo? No, è vero quello che dice di base, è vero, però bisogna crederci sempre fino alla fine, dai, non mollare mai, non ragionare con questa mentalità. Però ripeto, sembra che noi venivamo da anni e anni scintillanti, cioè non ci siamo dimenticati Guaraldi, Porcedda, ci siamo dimenticati tutte quelle cosette lì, cioè in 10 anni di saputo comunque, tra alti e bassi, tra errori, tra cose, noi ci siamo permessi comunque di toglierci delle soddisfazioni. Adesso non va più bene neanche Sartori, non va più bene Italiano, non va più bene nessuno. Certo che il tifoso, appena gli dai un po' di zucchero, dopo pensa di essere diventato il più grande pasticcere del mondo, eh. Secondo me ci vuole anche un pochino più di cultura e di educazione nel giudicare le cose, ecco.
3: Ti saluto col messaggio di Luca. Mi rendo conto di essere rimasto uno dei pochi che vorrebbe che Italiano rimanesse, ma mi chiedo se è davvero finito un ciclo e quest'estate ci sarà una mini rivoluzione. Ha senso affidarle eventualmente solo un anno di contratto a Italiano? Nel caso si vada avanti col mister, credo sia più sensato prolungargli ulteriormente il contratto, viceversa separarsi a giugno.
31: Ma Italiano di male cosa ha fatto? No, sinceramente chiedo, cosa ha sbagliato Italiano da quando è arrivato qua a Bologna, prendendosi un fardello pesantissimo e dopo Thiago Motta, dove tutti erano orfani di Thiago Motta? Ma Italiano cosa ha fatto? Cioè, di colpevole, che colpe ha? È quello che non capisco. Qual è la colpa di Italiano? Oltre ad aver vinto una Coppa Italia, qual è la colpa di Vincenzo? Beh, che non capisco. Cioè, non capisco. Cioè, la colpa di Italiano, che colpa ha Italiano? Cioè, voi mi dite, Italiano è colpevole per questo. Ci siamo salvati l'ultima di campionato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quella. Che cosa ha fatto Italiano? Cioè, perché se uno mi dice, sai, Italiano via, poi l'alternativa viene Klopp, allora sai, wow. Allora, ok. L'alternativa Italiano è Grosso, De Rossi, questi. Cioè, bravi, bravissimi tutti. Ma ripeto, per buttare giù dalla torre Italiano, quali sono le motivazioni? Ma vere, però. Non abbiamo perso la partita in casa, allora via Italiano. Cioè, qual è la vera colpa di Vincenzo Italiano? Così almeno capisco anch'io, ecco.
3: E in attesa delle risposte che ti giro domani, Pippo, ti saluto, che incombe la pubblicità, e ti ritroviamo stasera per la partita.
31: A stasera, ciao.
3: Grazie mille a Filippo Cotti, pubblicità, e ripartiamo tra poco, state qui.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
9: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
8: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai. Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
13: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
17: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
16: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
17: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
16: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
18: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Monticello e da Simone Barbuti. Prima però ripartiamo anche dalle parole di Attilio Caia post gara 2 con Avellino. Ne abbiamo parlato anche nel corso della mattinata, ci torniamo sentendo proprio le parole del coach bianco-blu e poi le commentiamo insieme.
1: Allora, beh, ovviamente tanti complimenti ai ragazzi, hanno giocato una partita di grande cuore, di grande sacrificio, di grande volontà, se lo meritano per tutto quello che fanno durante la settimana e per il lavoro che fanno, per come si applicano, per come tengono duro. Oggi poi alla fine, pur avendo giocato in una rotazione ridotta, siamo riusciti all'ultimo quarto a fare il break, quindi vuol dire che tutto il lavoro che fanno, la condizione fisica è ottimale, perché 4 punti e dopo aver giocato tanti minuti come Sarto, come Dalla Rosa, come Sorokas, Perkovic che era al rientro, che è vero che non ha fatto percentuali buone in attacco, ma in difesa è stato estremamente utile, perché la difesa è un gioco di squadra, quindi veramente tanti complimenti a questi ragazzi, perché hanno giocato veramente con grande cuore, con grande dedizione, con grande tecnica difensiva, grande atteggiamento difensivo. Ci sono stati momenti di difficoltà della partita, non ci siamo mai disuniti, siamo andati avanti, abbiamo tenuto duro e quindi voglio fare a loro tanti complimenti, spendendo qualche parola in più per Dalla Rosa, per come ha gestito la squadra per 36 minuti, difendendo spesso anche contro Francis, Sarto, i canestri importanti che ha fatto, Moretti ha fatto una difesa importante, quello che ha segnato meno ha dato una svolta alla difesa e 14 rimbalzi sono un dato incredibile, sono molto contento per lui, perché dopo l'infortunio, il mese e mezzo fermo, non era ancora riuscito a rientrare bene, però oggi ha fatto una partita di grandissimo livello, però devo dire che siamo contenti anche di Gamberini, ha messo dentro la prima partita durante il playoff, ha giocato, ha avuto la faccia tosta di fare un canestro, di prendere sull'iniziativa, quindi anche lui ha dato un contributo in difesa, non ha fatto errori, quindi insomma bravi, bravi, bravi tutti, tanti complimenti, è tutto frutto del lavoro che fanno e se lo meritano veramente, perché sono ragazzi encomiabili, con un grande cuore, con una grande etica, con un grande spirito, e si meritano tutto il meglio e sono contento che la gente li possa apprezzare.
2: Mi sono Vanda, Adriano, abbiamo sono 11, vai.
3: Sì, ciao Attilio, intanto complimenti per la vittoria. Ti volevo chiedere un po' qual è la situazione di Fantinelli e se c'è la possibilità di rivederlo in gara 3, oppure se questa lombalgia continua a essere un po' un caso, potremmo dire, no? Un caso nel senso di difficile risoluzione. Grazie.
1: Mi spiace di non poterti rispondere, ma questa è una domanda che ti può rispondere Portaluppi, visto che...
4: No, volevo chiederle, insomma, se è soddisfatto anche della performance, non grande percentuali, ma vedendo una serata difficile anche di Sorokas, che è la vostra principale bocca di fuoco anche in attacco, se è insomma soddisfatto di questa prestazione, della squadra complessiva, e poi in particolare sì, è stato anche molto coraggioso a mettere Gamberini, che in pochi minuti comunque ha dato un'ottima mano in attacco, anche un bel assist per la tripla di Sarto, quindi nei pochi minuti che ha dato i suoi uomini dimostrano comunque di dare tutti un ottimo contributo.
1: Sì, sì, sì. Sorokas pare che ha preso anche oggi 10 rimbalzi, quindi insomma 10 rimbalzi non sono poco, e anche oggi è stata una buona partita sua a rimbalzo, una buona sua partita, sai, poi i centri sono un po' quelli che fanno la quadratura del cerchio a livello difensivo, e quindi il centro che fa una buona partita a livello difensivo è importante, quindi ha fatto canestro in tante partite, in tantissime partite ci ha tolto le castagne dal fuoco, quindi tutto quello che fa, si batte in difesa, il miglior rimbalzista del campionato, solo complimenti, solo bravo Paolo, avanti così assolutamente, e questo avvalora il discorso della squadra, perché come dici tu magari è un momento in cui non sta facendo canestro, però ci sono tante cose utili che fa, rimbalzi, miglior rimbalzista, difesa, giocatore di squadra, se coinvolge sempre gli altri, spirito, energia, quindi è veramente un buon esempio, non si ferma mai, va sempre avanti, un buon esempio e via. E a proposito di questo volevo anche fare una citazione per Moore, il sacrificato la partita scorsa, avete visto che ha avuto un problema il primo minuto della partita, gara 1, il primo o il secondo minuto, eppure

0: ha dato la disponibilità a giocare con modo encomiabile, in un modo veramente pregevole. Poi c'è stato, cioè, il problema non si è acutizzato per il fatto che lui ha giocato, perché il problema l'aveva già avuto, tant'è che era un problema lieve, tant'è che ha giocato. Fosse stato un problema più serio, non avrebbe giocato, però ha continuato a giocare, quindi insomma, ci tenevo a fargli una menzione per lui.
1: Ok, posso
2: Allora,
1: ragazzi?
2: possiamo possibilità che Mu rientri per la serie? Difficili, basta.
0: Ma sai, se mi dici la prossima partita, no. Se mi dici magari, cioè, ecco, la cosa positiva di oggi, scusate, che per completare il discorso, è che ci siamo garantiti gara 5. Cioè, questo vuol dire veramente avere il fattore campo, no? Che si gioca il playoff per avere il fattore campo, non tanto il fattore campo nella prima, quanto il fattore campo alla fine della serie. Quindi già partite difficili, prede importanti, riuscire a mantenere il fattore campo è un fatto estremamente importante. Poi la gara 5 fra una settimana, obiettivamente non so se, e poi possono essere 8 giorni piuttosto che 10, piuttosto che 12, però tanto Perkovic è un degno sostituto, ci ha dato già un'ottima mano durante il campionato. Sono sicuro, oggi riprendeva dopo tante partite. Insomma, è vero, gli allenamenti ha sempre fatto bene, è sempre stato professionale, però il ritmo delle partite e degli allenamenti sono due cose diverse. Sono convinto che però ci potrà dare una mano.
3: Così dunque Attilio Caia, l'abbiamo ascoltato nel post gara 2 con Avellino, ricordo anche la notizia che abbiamo dato in precedenza, ovvero che gara 3 domani è alle 19, anticipata alle 19, lo ha comunicato il club irpino, per evitare contemporaneità con Catanzaro-Avellino dei playoff di Serie B di calcio. Si gioca a Catanzaro, quindi non c'è un problema logistico, visto che il Pala del Mauro è accanto al Partenio, ma c'è evidentemente un problema, tra virgolette, legato alla contemporaneità e quindi alla possibilità di avere più tifosi che seguono eventualmente la partita. Quindi di fatto il motivo credo possa essere ricondotto a quello. Domani alle 19, dunque gara 3, l'abbiamo sentito su Moore, probabilmente torna anche in Bro, vediamo in che condizioni, però torna in Bro. E come dicevamo anche stamattina, insomma, la questione legata al rapporto con Fantinelli è però quella che tiene inevitabilmente banco in queste ore in casa Fortitudo, senza starci troppo a girare intorno. Ho riso molto al messaggio di Stefano perché scrive: ma se noi tifosi della Fortitudo facessimo una maglietta why always we, Balotelli ci potrebbe far causa. Sì, poi sarebbe why always us, ma insomma, comunque sì, Balotelli ci potrebbe far causa? Non credo, onestamente apprezzerebbe molto Stefano il riferimento del messaggio. E sono veramente sfiduciato, scrive Stefano, e ti capisco perché onestamente insomma, neanche a godersi di fatto un po' i playoff con una squadra che è assolutamente in palla e ha tutto per fare strada. Proprio tutto per fare strada. Come dicevamo però stamattina, le situazioni interne legate insomma, alle divergenze di opinioni societarie sono una cosa, le divergenze poi all'interno della squadra inevitabilmente sono un'altra. Perché quando c'è uno screzio così forte tra un coach e non un giocatore, ma il capitano, come dicevamo stamattina, quello può cambiare le carte in tavola. Poi lo vediamo anche sul campo, lo vedremo domani, quanto e se effettivamente cambia le carte in tavola. Un ascoltatore chiede delle parole di Portaluppi, te le leggo. Il giocatore è stato, Fantinelli, è stato visitato nei giorni scorsi per un problema alla colonna vertebrale. Una situazione che non è invalidante per giocare, ma Fantinelli si porta dietro fasi acute in cui può non essere disponibile e gli causa anche mobilità limitate e altre in cui invece può giocare. Insomma, al momento dobbiamo valutare giorno per giorno la sua condizione. E quindi di fatto ha provato, insomma, a mettere un po' Portaluppi, un po' di calma nella vicenda, no? Anche parlando delle condizioni fisiche del giocatore bianco-blu. Detto ciò, però, mi pare piuttosto evidente che insomma, la situazione vada ben oltre quelle che sono le condizioni fisiche di Fantinelli. Ribadisco, non abbiamo ulteriori dettagli di quello che è successo all'interno. Qualcosa è successo, mi pare abbastanza evidente, anche di molto forte per arrivare a far prendere la decisione a Cagliari di escludere al capitano la possibilità di entrare nello spogliatoio. E da questo punto di vista, quindi, vediamo un po' che cosa potrà succedere nelle prossime ore. Tendo a pensare che domani sera Fantinelli non sia della partita, ma questo anche in maniera abbastanza agevole lo pensiamo. E ribadisco, poi quali ripercussioni sul campo lo valuteremo. Certo è che questa storia rischia di rimettere in gioco una serie che invece anche dal punto di vista tecnico e non solo per il 2-0 non è chiusa, ci mancherebbe altro, ma è indirizzata sì, come da pronostico. E invece rischia di cambiare indirizzo, mettiamola così. Vedremo un po', soprattutto domani, l'esito di gara 3. Lo ribadisco ancora a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato, anticipata alle 19 rispetto all'orario previsto originariamente delle 20:30. Gara 4 invece in programma, eventualmente dovesse servire giovedì sera, lì sì, alle 20:30. Gara 5 invece, per l'eventuale gara 5 si tornerebbe al Paladozza con Pala 2 alle 18 di domenica 17. Questo il programma del quarto di finale tra Fortitudo e Avellino. Linea adesso al GR Sport, la pubblicità, e ripartiamo tra poco con l'ultima ora insieme.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:57.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima, terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva, per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
12: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genoa. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genoa che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
11: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, ma che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Gianpiero Gasperini.
13: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincere. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
14: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia, quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
11: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero 1 del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci-Pellegrino, stasera con Bolli. Ieri vittoria di Darderi contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposta all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è in posto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
7: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
11: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro-Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia. Successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ugura, caduti Bagnaia e Alex Marquez. Infine il basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
18: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
20: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
19: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
20: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
21: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
22: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 11:03, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è un Bologna Primavera da celebrare per la qualificazione playoff, lo faremo nel prossimo blocco. Adesso invece torniamo in primis sui temi legati alla sfida di questa sera che attende i rossoblù a Napoli. Andrea Mottola, buongiorno.
25: Dario, buongiorno a tutti.
3: Allora, partiamo dal Bologna, poi ti coinvolgo anche sui temi Fortitudo, naturalmente. Però prima parliamo dei rossoblù questa sera a Napoli. Che ci dobbiamo aspettare stasera?
25: Ma sai cosa ci si può aspettare? Ci si aspetta una partita gagliarda, una partita seria, una partita dove loro avranno tantissime motivazioni, noi meno. E quindi giochiamo a Napoli, giochiamo al Maradona, quindi insomma, spero solo che il Bologna, ribadisco, faccia una partita seria, equilibrata, senza la testa fra le nuvole.
3: Difficile. Difficile, soprattutto perché di fronte è una squadra che invece vuole i tre punti per chiudere il discorso Champions, evitare di rimanere invischiata in quel ginepraio che è diventata la zona Europa.
25: Sì, è vero, difficile, però abbiamo visto anche quei risultati di ieri, come sono maturati i risultati di ieri, che il calcio è bello perché è imprevedibile. Quindi, in cuor mio di tifoso, spero nell'imprevedibilità del Bologna, però è logico, se dobbiamo ragionare proprio da persone coerenti, diciamo che il Napoli parrebbe fare una gara vittoriosa.
3: Sì, anche perché comunque quel ginepraio lì in cui balli tra Champions e Conference come se fossero la stessa cosa, e non sono la stessa cosa, però è sicuramente Napoli che vorrà uscire più possibile, e sul Bologna confidiamo appunto quantomeno nella voglia di chiudere al meglio questo campionato, di chiudere al meglio questa stagione, di evitare, quantomeno, Andrea, mi verrebbe da dire con una battuta, di fare almeno un gol.
25: Sì, io ribadisco, quando dico partita seria senza ledere i professionisti, perché lo devono anche ai tifosi.
3: Certo.
25: Perché non si può andare a Napoli, si può perdere, se si deve perdere, se si perderà, però insomma, cercando di contrastare nel migliore dei modi i partenopei.
3: Ti giro un altro messaggio al 366-402-4022, anzi ti comincio a girarti messaggi arrivati nella nostra casella WhatsApp. Luca da Brescia. Sono convinto che Bologna rientrerà nei ranghi per questioni di bilancio e di proprietà. Peccato, perché per me che vivo a Brescia, vedere i ragazzini con le maglie di Zirk Zendoi era motivo di orgoglio, ma avevano ragione coloro che mi dicevano: tornerete a metà classifica. Quindi un Luca particolarmente mesto oggi, non so se vuoi consolarlo.
25: Ma c'è poco da consolare, cioè, purtroppo l'evidenza è questa, cioè, il Bologna quest'altro anno dovrà partire con obiettivi naturalmente consolidati, quella di stare dalla parte sinistra della classifica, e cercando di offrire un rendimento al Dallara molto meglio che quest'anno. Apro la parentesi e la chiudo, ci vuole poco, e quindi, però, insomma, già porre dei limiti, già porre dei quesiti mi sembra abbastanza presto.
3: E poi Rob scrive: per due mesi Italiano non ha capito nulla, dicembre e gennaio è stato confusionale, non capendo che non era problema di giocatori ma di schemi.
25: Ma sì, diciamo che si è accorto che Bologna non poteva reggere il 4-2-3-1 un po' tardi, si è messo a giocare con i tre centrocampisti, abbiamo fatto qualcosa di meglio, poi la squadra si è liquefatta dopo la sconfitta Aston Villa, ha rimediato solamente pareggi e sconfitte e pareggi, e quindi insomma arriviamo alla fine del campionato con, insomma, non nel migliore dei modi, ne abbiamo passati dei migliori in questi anni.
3: Stasera prendiamo l'imbarcata, è il pronostico di Max.
25: Benissimo, quindi gli auguro di mettere gli stivali, la scialuppa di salvataggio e mettersi lì in attesa dell'imbarcato. Sì, dai. Il calcio è bello perché è imprevedibile, ricordatelo.
3: Ah, sì, quello sicuro. È chiaro che il Napoli, come dicevi prima, Andrea, stasera parte favorito per tanti motivi.
25: Ma certo, tireranno addosso immediatamente, e venendoti addosso potrebbero lasciare anche degli spazi per le ripartenze. Vedremo, siamo curiosi.
3: Allargo un po' il discorso con il messaggio di Alessio, che ti chiede: secondo te, mister, chi sta peggio tra Milan, Fiorentina e Atalanta e tutte le squadre italiane che sono uscite malamente dall'Europa?
25: Beh, chi sta peggio? In questo momento direi il Milan. La Fiorentina è sempre così ammalata e l'Atalanta, con la vittoria di ieri, sta sicuramente meglio delle tre. Però sono ancora due giornate da disputare per il Bologna 3, e quindi si può avere dei responsi inaspettati, però sicuramente l'Atalanta è quella che sta meglio in questo momento.
3: Anche se rimane fuori dalle coppe se la Lazio vince la Coppa Italia, e questo potrebbe portare per completare, questo potrebbe portare anche a una separazione con Palladino, che si parla anche di quello.
25: Sai, Palladino ci ha abituato che nonostante il contratto viene via, non vuole soldi, e quindi sai, Palladino è un allenatore un po' particolare che non guarda. Cioè lui e Sarri che danno le dimissioni non percependo più un euro, e questo gli fa un grande onore, però non lo so se Palladino verrà via dall'Atalanta, io ci credo poco.
3: Quindi alla fine potrebbe rimanere, dici?
25: Esatto.
3: Ah, non era una domanda di Alessio, era una considerazione, considerando che stanno tutti peggio di noi. Ah, scusa Alessio, no, perdonami, avevo compreso male. Quindi lui, no, per lui stanno tutte peggio, quindi non c'è distinzione.
25: Allora va bene, okay. Allora perfetto, benissimo.
3: Atalanta ha salvato la stagione con la Conference. Ah, se ci arriva, ragazzi, se la Lazio non fa il colpaccio. Lo fa il colpaccio mercoledì?
25: Difficilmente. Cioè io credo che l'Inter voglia andare avanti con questo, perché l'Inter in questo momento è una squadra che vive sugli entusiasmi, quindi vorrà avere anche la Coppa Italia nella sua ricca bacheca.
3: Per l'attacco del Bologna a me piacerebbero due giocatori, Zaniolo e Pellegrino. Cosa ne pensi?
25: Allora, va bene Zaniolo, Pellegrino ho un punto interrogativo, io potrei dire Moreo.
3: Perché ti piace Moreo?
25: Sono innamorato di Moreo, ragazzi, cioè, voglio dire. C'è un giocatore che a me piace, però insomma vediamo, anche perché dipende anche se Castro andrà via, rimarrà, dipende l'attacco come verrà composto nelle tre punte. E quindi Moreo mi sembra un buon prospetto. Pellegrino, grande lottatore, grande fisicità, però insomma non mi entusiasma.
3: No, più che altro non so quanto possa essere incastrabile con italiano allenatore.
25: Sì, esatto. Se sarà italiano allenatore, cosa certo. Che nessuno sa in questo momento. E oddio, lui ha un altro anno di contratto, quindi però i contratti abbiamo visto che servono, cioè non servono più come firma, perché uno può disdire, può fare tante cose, quindi io dico anche che è inutile fare dei contratti se poi uno non li rispetta, però è giusto così.
3: Mirko da 100, stasera io terrei in panchina il buon Freuler, ultimamente non mi soddisfa, poi spero di non fare figuracce, vabbè, quello lo speriamo tutti ovviamente. Su Freuler che mi dici, Andrea?
25: Ma su Freuler, che si è in difficoltà a livello fisico, lo vede anche un cieco, con tutto rispetto, quindi a un certo punto bisogna avere, soprattutto col centrocampo fisico che ha il Napoli, gente che combatta, tipo Pobega, tipo Ferguson, Moro non lo so, però insomma gente che abbia anche un passo diverso, quindi poi so che italiano fa fatica a panchinare Freuler, però insomma dai, vediamo.
3: Mauro, per la prossima stagione vorrei, nel caso italiano dovesse andare via, un allenatore che sappia affrontare più schemi a seconda della squadra da affrontare, quindi più duttile lo vorrebbe. E se dovesse restare invece italiano, che parta già con la consapevolezza di avere la necessità di doversi adattare perché sanno come gioca. Quindi vuole qualcuno insomma che vari le situazioni, ecco, non vuole un integralista.
25: Un allenatore preparato, professionista, e deve abituarsi a cambiare modulo durante la gara. E quindi anche se italiano l'ha fatto perché il Bologna non andava, proprio prendeva delle imbarcate incredibili, e quindi si è dovuto adattare, però l'allenatore bravissimo è quello che legge la partita immediatamente e capisce dove ci sono delle lacune in campo.
3: Sono d'accordo che il finale di stagione del Bologna possa lasciare un po' di amaro in bocca, ma mi sembra che ci sia troppa memoria corta. Lottare per qualcosa non significa vincere, ma significa esserci. Il messaggio di Alberto che ho sintetizzato è un po' lungo.
25: Ma sì, penso che abbia ragione anche lui. Esserci però non so dove. Cioè, esserci come società, come squadra. Il Bologna sicuramente... in questo momento c'è una credibilità molto diversa che ha 5 o 6 anni fa, e questo è il grande lavoro di una società presente, una società efficace, e quindi se l'essere c'è questo sono d'accordo.
3: Altro messaggio alla 366 402 4022. Mister, ti aspettavi questo crollo del Milan di Allegri?
25: No, assolutamente, non me l'aspettavo, perché il Milan è sempre stato in piedi, sempre battagliato, vinto i derby, cioè, quindi non mi aspettavo proprio che ci fosse questo crollo, però vedendo anche la partita ieri sera direi che l'Atalanta dopo il 3-0 ha detto abbiamo già vinto, quindi... ha dato la possibilità al Milan di rientrare. No, non me l'aspettavo assolutamente.
3: Guarda, nelle ultime 10 partite di campionato hanno fatto meno punti del Milan Parma, Cagliari, Lecce, Cremonese, Verona, Pisa.
25: Sì, quindi tutte le squadre di bassa classifica.
3: Esatto, 10 partite, 13 punti appena.
25: Pensa a te.
3: E ha fatto più punti il Bologna del Milan nelle ultime 10, pensa a te.
25: Incredibile, che siamo andati al ritmo di un tango argentino, ma andante piano.
3: Ma magari un tango, Andrea, ma siamo proprio andati proprio lenti. Però per dire quanto il Milan è andato in difficoltà nelle ultime partite, un po' come accade anche all'ultima Juve di Allegri, nel girone di ritorno crollò incredibilmente. Va bene, vedremo insomma queste ultime due giornate, sicuramente molto interessanti. Fammi rispondere al volo prima di passare alla Fortitudo, un ascoltatore che chiede di Atalanta-Bologna. Siete in tanti, lo dicevo stamattina, ragazzi, prima di domattina non si sa nulla, cioè, almeno difficile che già oggi la Lega Serie A dica qualcosa, più probabile domani. E Atalanta-Bologna, anche perché bisogna aspettare di capire quanto Atalanta-Bologna possa essere pregnante o meno per un discorso di conference, quindi se il Bologna vince stasera o se proprio invece è un amichevole di fine stagione, e allora a quel punto cambia anche un po' la destinazione degli slot televisivi, e quindi bisogna aspettare domani. Mettetevi comodi e aspettiamo domani. Steve sottolinea come Allegri sia andato in crisi proprio dopo aver vinto il derby. Ti giro, Andrea, un po' di considerazioni insomma variamente assortite su tifosi fortitudini preoccupati per quello che è successo nel post gara 2 e per quelli che possono essere risvolti anche per la serie playoff. Approfitto per ricordare che domani sera gara 3 Travellino Fortitudo anticipata alle 19.
25: Cosa devo dire, Dario? Devo dire che io ero presente, eravamo presenti io, Gentilini e altre persone sabato al palazzo. Finita la partita abbiamo visto un nervosismo, passami il termine, per una squadra, per una partita vinta, immotivato, perché ci guardavamo in faccia e non sapevamo quello che era successo. Poi a un certo punto abbiamo visto alcune facce scure, noi dopo siamo andati in cena al Victoria, sono arrivati i giocatori, abbiamo avuto un contatto diretto con loro e quindi noi sappiamo quello che è successo. È inutile non scrivere su un quotidiano quello che sanno tutti, però abbiamo cercato di sempre di non dire niente. Noi le cose le sappiamo quello che è successo, i giocatori hanno parlato, i giocatori erano veramente delusi, d'accordo, contenti di aver vinto una gara, ma delusi da tante situazioni che si sanno, d'accordo, perché fa parte del discorso. E quindi io penso che alla vigilia di gara 3 sinceramente non ci voleva questa situazione nella maniera più assoluta, però purtroppo si vede che in Fortitudo si è dato mandato di dire e fare quello che uno vuole, quindi è così. Però che non prendano per il naso i tifosi, perché le cose le sappiamo.
3: Insomma, sono state messe, diciamo, in pubblica piazza, di fatto ormai, insomma, di pubblica notizia, ecco, come abbiamo anche raccontato questa mattina. Vediamo domani sera come procede gara 3, come anche tu, per questo.
25: Come tu poi hai detto, come tu hai anticipato nel tuo resoconto iniziale del weekend. Quindi, cioè, non scopriamo l'acqua calda, però volere sempre insabbiare le cose per dare, non lo so, sempre dallo stesso quotidiano, comunque. Andiamo pure avanti.
3: Caro Andrea, ti devo salutare, che incombe la pubblicità, e ci sentiamo mercoledì mattina.
25: Assolutamente. Ciao Dario,
3: grazie.
25: Buona giornata a tutti.
3: Grazie ciao. Mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
4: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, nuovamente in diretta con Allora Dario, le 11:23. Ripartiamo non solo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ma anche con lo speciale Primavera, Bologna Primavera, non stagione, realizzato da Leo Vosello e da Simone Barbuti dopo la qualificazione playoff dell'Under 20 rosso-blu. Ieri il 2-2 con il Cagliari, il punto che serviva per accedere alla post-season del campionato.
31: È una domenica storica
7: per il Bologna Football Club 1909, perché la primavera del Bologna ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso, la qualificazione ai playoff del campionato. Primavera 1 ha pareggiato oggi per 2-2 contro il Cagliari in casa, e grazie al punto conquistato il Bologna Primavera è aritmeticamente ai playoff del massimo campionato giovanile italiano, il campionato Primavera 1. Non c'era mai stata il Bologna tra le prime 6 di questo torneo, non era mai riuscita a guadagnare i playoff, ci riesce in questa stagione grazie all'Under 20, al Bologna Under 20 di Stefano Morrone, per il primo anno alla guida del Bologna Primavera, e quest'anno conquistando i playoff, che sono un grande risultato per un movimento, quello del settore giovanile del Bologna, che è in crescita e vuole nel prossimo futuro forgiare dei giovani talenti da dare alla prima squadra. Il Bologna ha pareggiato per 2-2 contro il Cagliari, come detto bastava un punto, la doppietta di Negri per il rossoblù. Il Bologna che poi, se avesse vinto, avrebbe anche potuto scavalcare la Roma al quarto posto e guadagnare una migliore posizione nei playoff. Così non è stato, il Bologna ha anche fallito un calcio di rigore nel finale negli ultimi 10 minuti, ma comunque resta il pareggio, resta il 2-2 e resta il risultato storico, essere ai playoff del campionato Primavera 1. Manca ancora una giornata, la classifica si può ancora migliorare, il Bologna sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, quindi magari la classifica potrà essere migliorata il prossimo weekend, ma quello che è certo è che la Primavera rossoblù giocherà questi playoff ed è una prima volta in assoluto, e anche la felicità, la gioia, l'entusiasmo di Claudio Fenucci e di tutti i dirigenti del settore giovanile rossoblù, Lele Marchetti, Loris Margotto, presenti a Crespellano dopo la partita e molto felici di vedere la squadra esultare per questo grande traguardo, grande obiettivo che all'inizio di questa stagione era tutto tranne che scontato, anzi molto difficile, essendo una prima volta. Il Bologna, come detto, giocherà un ultimo turno di regular season, poi dopo giocherà i playoff. Se la classifica fosse quella ad oggi, ad una giornata dal termine, il Bologna arriverebbe quinto e dovrebbe giocare contro la quarta classificata, la Roma, in trasferta nei quarti di finale del playoff del Primavera 1, e dovrebbe vincere per provare a guadagnare, ha solo la vittoria a disposizione come unico risultato per pensarsi poi qualificata alle semifinali. Ma ci ragioneremo passo passo, continueremo a raccontarvi questa grande squadra, questa primavera del Bologna che ha conquistato questo risultato, come detto, storico, unico. Ci sentiamo insieme le parole del tecnico Stefano Morrone, intervistato nel post partita di Bologna Cagliari 2-2. Sentite la gioia e l'entusiasmo dell'allenatore dell'Under 20 del Bologna.
8: È una partita difficile, lo sapevamo, perché il Cagliari è una squadra in forma con degli attaccanti forti, una squadra molto diretta che qualche fastidio ce l'ha dato, però la squadra ha sempre tenuto bene il campo, ha provato sempre a creare delle situazioni per far gol, ci ha provato fino alla fine anche sbilanciandosi un pochettino, ed era comunque il punto andava, bastava anche il punto, quindi ogni tanto bisogna avere un po' di lucidità, però penso che nessuno si sia annoiato in questa partita, chi l'ha vista, e rimane insomma la bellezza di averla conquistata anche così, penso, in questa qualificazione, in una partita sofferta come è stata, diciamo, la nostra annata. Abbiamo sempre raccolto tanto mettendoci tutto noi stessi,
7: però è un grande risultato, è un traguardo, possiamo dire, anche che a inizio stagione non era così semplice pensare quanto è soddisfatto e quanto siete soddisfatti e felici.
8: Ma io l'ho detto nel cerchio in mezzo al campo, è una soddisfazione immensa, perché comunque è l'annata precedente è finita con un play out vinto alla fine, e comunque si veniva da un anno di sofferenza, e quest'anno siamo ripartiti giorno dopo giorno con grande voglia di fare qualcosa di diverso. Io insomma, lo posso dire, dal 10 luglio ho sempre detto che avrei sognato questo momento e che ci credevo, e piano piano questo sogno è diventato realtà, ma col lavoro di tutti i giorni. E infatti ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché sono stati straordinari tutti quanti, e adesso inizia un altro percorso.
7: Assolutamente, poi pareggio alla fine sembrava quasi fosse un risultato, no, troppo stretto, perché la partita della Roma di ieri vi ha dato la possibilità di arrivare o di pensare a questo quarto posto. posto, però comunque esserci e potenzialmente giocare un playoff, anche se magari sarà in trasferta, è comunque un traguardo immenso per il club.
8: Sì, nel senso, c'è un'ultima partita, vediamo cosa succede, perché con i ragazzi poi le partite sono sempre molto aperte, quindi le partite vanno giocate, ci giocheremo anche l'ultima giornata, andiamo a Cremona insomma per fare il massimo. E poi dopo, come ho detto, ti ripeto, anche nel cerchio, secondo me poi i playoff diventano un altro campionato, il fattore campo conta, non conta, e giocare per vincere tra virgolette forse è più semplice che giocare per due risultati, perché quando giochi per due risultati devi pensi, e loro non devono pensare, per me devono giocare, correre e provare a vincere, quindi da martedì lavoriamo per non pensare.
7: Festeggerete però anche con la società, si aspetta qualcosa, ci ha detto
8: adesso
7: prima.
8: Faremo penso una cena tutti quanti insieme, perché comunque scrivere un pezzo di storia del Bologna è una bella soddisfazione per tutti quanti.
3: E grazie allora a Leonardo Bosello e anche a Simone Barbuti per questo focus sul Bologna Primavera, che ovviamente continueremo a seguire perché la stagione mica è finita, anzi adesso arriva il bello, anzi è quindi il momento più importante per i ragazzi di Mister Morrone che abbiamo ascoltato poco fa. L'appuntamento con il Bologna Primavera appunto sarà nei prossimi giorni, anche per capire bene, come raccontava Leo Bosello questa mattina, poi lo sviluppo del tabellone. Andiamo adesso a occuparci anche degli altri eventi del weekend sportivi, partendo dal tennis con gli internazionali d'Italia che sono in corso. Sta giocando Bellucci contro l'Andalus 1 pari il primo set, quindi gara che è appena cominciata. In campo anche Davidovic Fokina con Rublev, più tardi toccherà Pellegrino contro Tiafoe e a Sinner contro Popinin, questa sera anche Cobolli contro Tirante. Sinner contro Popinin, Sinner che ha parlato ieri in conferenza stampa anche un po' di quello che è il momento che sta vivendo dopo la vittoria al primo turno, o meglio al secondo turno, prima partita di Sinner, gara che vale questa sera per gli ottavi di finale. Sentiamo.
9: C'è un aspetto nel tuo gioco che pensi che puoi ancora perfezionare? È chiaro che la perfezione non esiste, però sembri quasi infallibile, soprattutto negli ultimi mesi. Se c'è però un aspetto sul quale stai cercando di lavorare particolarmente per arrivare anche a quella completezza totale che magari vuoi? Grazie.
10: Ma sai, la perfezione non esiste per me, ovviamente stiamo cercando onestamente su tutti i colpi, no? Di migliorare delle piccole cose, piccoli dettagli, però ad alto livello fanno tanta differenza. Il servizio stiamo provando a stabilire un pochettino, su terra battuta è un pochettino più difficile perché serve in modo diverso, più lavorato, però è sicuramente il colpo dove sto provando a dare più focus, no? Anche in allenamento e tutto, però alla fine il tennis è un po' come un puzzle, no? Tutte le cose devono essere attaccate per fare una bella cosa, no? Quindi ci sono tante cose.
11: Ciao, prima hai detto che da ragazzo avevi tanti dubbi, adesso che sei quello che sei, hai ancora qualche dubbio? E quale tipo di dubbio è quello che eventualmente, non dico che ti angoscia, ma ti è più presente nella tua testa?
10: Ma io prima di ogni partita ho dei dubbi, io, è la cosa più normale. E se non senti il dubbio, se non senti la pressione, vuol dire che non ci tieni, no? Però sono più consapevole di tanti anni fa, però nello stesso tempo anche oggi entro in campo e ho dei miei piccoli dubbi, cosa se dovesse succedere questo e quell'altro, però lo devi anche gestire, ed secondo me il dubbio è connesso un po' con la pressione in sé. Però ecco, ripeto, se non hai voglia di, cioè se non riesci a gestirla, è meglio che non dico sì, cioè nel senso si parla sempre che è solo giocare, però ci sono tante cose anche messe insieme che e credo ognuno di noi ha dei dubbi, no? È la cosa più normale. No, anche quando sei in campo, se è giusto fare questo o quell'altro, sono però devi essere anche consapevole che sai fare delle cose e poi devi andare.
3: Così dunque Yannick Sinner, che ha parlato in conferenza stampa, l'abbiamo sentito, come detto, di fatto nel giorno di pausa tra il suo match, il primo turno del primo match, per meglio dire, giocato a Roma, e il match che lo attende invece questa sera nella sfida con, anzi questo pomeriggio in realtà, poi vediamo l'orario preciso, dipenderà naturalmente dallo sviluppo della giornata, ma lo vedrà comunque protagonista contro Popirin. Ieri protagonisti Musetti e Darderi, che hanno battuto il turno. Partiamo da Lorenzo Musetti, che ha parlato ai microfoni di Sky e poi in conferenza stampa soprattutto dei problemi fisici che ha in questo momento. Battuto in due set Cerundolo, ha passato dunque il turno qualificandosi agli ottavi di finale, dove affronterà Casper Ruud. Per Darderi invece ci sarà Zverev, ma su Darderi ci arriviamo tra un attimo. Intanto Musetti prima a bordo campo e poi in conferenza stampa.
12: Ci tengo moltissimo a fare bene qua, a giocare il mio miglior tennis. Oggi sapevo che era una partita difficile, è stata una preparazione difficile a questo match perché fisicamente, devo dire la verità, non sono al 100%, però sto stringendo veramente tanto i denti per far passare bene questa condizione, e credo che l'unico modo per ritrovare la condizione fisica ideale sia passare da queste situazioni. Quindi oggi sono stato molto bravo a stare lì, e sicuramente il calore e l'affetto che sto ricevendo dal pubblico è magnifico. Io credo che una persona come me servano molto di più questo tipo di partite rispetto a quelle che va tutto liscio e gioco tennis champagne e tutto mi riesce. Quello che mi è sempre mancato un po' caratterialmente come giocatore è vincere delle partite pur non giocando il mio miglior tennis, non essendo nella miglior condizione fisica e mentale, e quindi credo sia proprio questi tipo di partite che mi possano far ricambiare e svoltare magari una stagione.
3: Abbiamo sentito dunque Lorenzo Musetti al termine della partita, di fatto, per quello che riguarda il torneo di Roma, la vittoria di ieri contro Cerundolo. Lo ascoltiamo anche in un altro passaggio adesso della conferenza stampa che ha tenuto al termine della prova, ritornando anche su quelli che sono, insomma, le sue condizioni fisiche certamente non ottimali in questa fase. Andiamo a sentire.
12: Non sentendomi al meglio, sicuramente magari in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso magari determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia. Quindi fondamentalmente vivo un po' la giornata, però oggi non era il dolore che avevo sentito negli ultimi giorni, e diciamo il dolore della fasciatura era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, e qui però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse la situazione.
3: Così dunque Musetti. Andiamo a sentire anche la gioia e la soddisfazione di Darderi, che ha passato il turno battendo Paul e affronterà Zverev con lo spirito molto leggero. Sentiamolo.
13: Lui sicuramente è un grandissimo giocatore, negli ultimi 2 anni ha fatto semifinale qui, ho perso sempre contro di lui 2 anni fa, e penso che la chiave della partita è stata nel secondo set, a continuare comunque a insistere sulle palle break, perché ne ha avuto 5, 6 o 7, non riuscivo a farle, e poi quando ha fatto break sul 3 pari che sono andato 4-3 sopra, lì è cambiata la partita. Ovviamente il pubblico ha aiutato tanto, e il primo set era un po' teso, lui stava facendo una partita fantastica, quindi non vedevo spazio spazi, lui giocava veramente bene, dritto, rovescio, servizio, serve in volley, quindi facevo un po' tutto, ma alla fine sono riuscito a tirarla fuori, quindi sono contento. Sicuramente io non ho niente da perdere, lui è il numero 3 del mondo, quindi ha pure vinto qua. Sicuramente sarà una partita dura, perché spero che un giocatore forte, però io darò del mio massimo, la gente aiuterà sicuramente, ma niente, siamo in campo uno contro uno, quindi il tifo aiuta, ma bisogna cercare di giocare bene, diciamo.
3: Così dunque Darderi, diamo adesso la linea alla regia, pubblicità, poi apriamo lo spazio MotoGP.
0: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
14: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
0: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
16: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
16: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
18: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua con l'ultimissima parte della nostra mattinata insieme alle 11:41. Tra poco con Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblu. Ripartiamo ovviamente con tutti i temi legati al Bologna e in particolare alla sfida di questa sera che attende la formazione rossoblu in casa del Napoli. L'appuntamento su Nettuno Bologna 1 e dalle 19:45 con il pregare, poi a seguire il racconto del match e poi il post partita con le interviste e i commenti. Ripartiamo dalla MotoGP, visto che è andato in scena un Gran Premio di Le Mans fortemente segnato dalle Aprilia, con la vittoria di Jorge Martin davanti a Bezzecchi e Augura, quindi triplo podio, tutti e tre i gradini del podio occupati dalle Aprilia. Caduto Bagnaia, in difficoltà anche Marquez per un infortunio, insomma situazione per le Ducati non particolarmente felice. Per Marquez, tra l'altro, caduto nella sprint, non ha corso ieri, salterà quasi sicuramente anche il Gran Premio della Catalogna. E allora partiamo dalle voci, partiamo da Jorge Martin ai microfoni dei colleghi di Sky.
5: È stata una gara, penso forse una delle due più belle della carriera, incredibile, ce la racconti, e poi anche il sorpasso sul Bez, un po' le hai sorpassati quasi tutti lì, tranne di Gian Antonio forse, no? È stato naturale, sì. Chirurgico, l'avevi pensato, hai avuto un timore nel fare questo sorpasso?
6: No, timore lì quando arrivi alla 3 sempre, perché non sai se si va a chiudere. Dai, è stata una gara non facile, ho partito bene ma poi c'era casino la prima curva come solito, e mi aspettavo di essere un po' più avanti, invece ero abbastanza dietro, ero ottavo penso. Poi piano piano io ho mantenuto il mio passo, visto che il resto venivano da meno, allora dovevo cercare bene i posti di sorpassare. Non pensavo per niente alla vittoria, neanche al podio, perché vedevo tutti i tre primi molto forti. Ma poi è caduto Pecco, sono riuscito a passare Pedro e lì ho iniziato a pensare alla vittoria. Sorpasso di Vez, un sorpasso difficile al limite, lui lo sapeva che arrivavo, allora ha staccato ancora più tarde, però dai, ho messo la prima e sono uscito veramente forte dalla 4 per non farmi ripassare.
5: Studio.
7: Guido Mela.
8: Beh, fantastico Jorge, veramente una gara capolavoro. Ti volevo chiedere questo, la tua gara di oggi, tu forse prima quando eri dietro al podio con Augura e con Bezzecchi hai detto ho gestito un po' all'inizio, allora mi chiedevo se puoi concretizzarla un po'. A me è sembrato di vederti fare delle traiettorie un po' più tonde, per esempio rispetto a Bagnaia quando ce l'avevi vicino, ma davvero gestivi le gomme lì?
6: Allora, loro erano davanti e non c'era senso iniziare a passare in un giro tutti come un matto, no? C'erano 28 giri e sapevo che c'era tempo, allora provavo a avvicinarmi nelle staccate, ma

0: Ciao Orghe, innanzitutto bravissimo e oggi veramente hai detto che non avevi feeling davanti, fortuna, perché allora oggi è la prima volta forse che ti vedo guidare la Aprilia veramente di forza, cioè come se la tua Aprilia era al 100%, ma te anche fisicamente eri al 100%, perché fare quegli ingressi lì, forzarla così tanto sul davanti a fine gara con il ritmo che avete tenuto vuol dire che era tutto super preciso, mi ha impressionato. È proprio adatta a te, sembra, in questo momento questa moto. Hai trovato una Aprilia molto diversa da quella che avevi trovato l'anno scorso?
1: Sì, devo dire che fino al test ero un po' improvvisando, no? Col setup, con i pezzi, poi al test abbiamo fatto un bel step, tornando sui pezzi che mi andavano meglio. Poi qua fino a ieri sprint abbiamo iniziato ancora a toccare un po' il setup e già oggi è stata la prima volta che in due giorni non abbiamo toccato niente. Vuol dire che siamo veramente vicini alla base e adesso so cosa ho sotto le gambe e so come non so se si dice così in italiano.
2: Cosa vuoi dire?
1: No, sì, che so la moto che porto sotto.
3: Sì, va benissimo.
4: Sotto le gambe va benissimo.
1: Inizio a capire il limite, no? E perciò posso fare questi sorpassi, sapere fino a quando posso frenare e mantenere quel limite per riuscire ad andare più forte.
4: Che spettacolo.
3: Ma pensa, Orghe, che in realtà Mattia l'ha detto prima me, ti voleva chiedere se ti dispiace lasciarla questa moto, visto che siete così belli insieme.
1: Cos'è lasciarla?
3: Andare da un'altra parte.
1: Cosa?
3: L'anno prossimo.
1: Quando?
4: Donde? Ciao Tio.
5: La reazione di Martini mi sembra abbastanza eloquente in questo senso. Sentiamo il suo compagno di scuderia Bezzecchi, che resta leader del mondiale.
6: Allora, sono contento perché comunque è stato un weekend dove non sono mai stato veramente a posto e ho fatto veramente il massimo. Onestamente non so neanche come ho fatto a star davanti così tanti giri, perché di passo, a parte un pochino sabato mattina, poi non sono mai stato veramente veloce e quindi sono contento. Chiaramente, sai, a tre giri dalla fine essere ancora davanti ed essere sorpassato un po' fa male, però comunque ho veramente fatto il massimo questo weekend che potevo fare, quindi dobbiamo essere contenti.
2: Studio.
3: Dai Guido.
7: Se posso chiederti, ciao Marco.
6: Ciao Guido.
7: Se puoi dare un volto, diciamo, a questa imperfezione che ti sei tirato dietro, come ci hai raccontato in questo weekend. Prima, mentre eri nel retropodio che chiacchieravi con Ogura e Martin, ti abbiamo sentito dire che non avevi, o l'ha detto Martin, che non avevi grip dietro. È stato lì un po' il tuo problema ed è la pista di Le Mans che non ti viene tanto incontro?
6: Allora, non lo so, diciamo che tutto il weekend ho un po' sofferto e per essere veloce stavo stressando un po' di più la moto rispetto al solito, perché quando non sei a posto comunque magari finché c'hai grip, c'hai gomma e riesci comunque ad andare forte e ci riesci a mettere una pezza, ecco. Ed è quello che più o meno sono riuscito a fare io oggi per un po' di gara. Poi l'ultimo tirone l'ho dato quando ho visto che Orghe aveva passato a Costa e ho visto che comunque non guadagnavo più e ho detto cavolo, qua mi prende sicuro, perché comunque stavo iniziando veramente a calare sempre un po' di più e sì, di base è questo, cioè questo è stato il motivo.
3: Pasini.
0: Sì, ciao Bez. Allora, ciao, innanzitutto grandissimo, io cerco di vedere il buono anche se so quanto ti dà fastidio essere fregato a tre giri dalla fine dopo una gara quasi perfetta, però sei stato bravissimo, perché il Bezzecchi magari di un anno fa o di due anni fa ci avrebbe riprovato e magari avrebbe commesso un errore, invece hai portato a casa un secondo posto, secondo me importantissimo e grande. Quello che ti volevo chiedere è, ti ho visto per la prima volta calare un pochettino più sul davanti che sul dietro, e hai sentito più il calo della gomma davanti quando parli di calo di gomme?
6: Ma in realtà no, sono calato prima col dietro, allora dopo quando cali col dietro provi a diciamo forzare un po' di più col davanti per girare comunque forte, magari staccare più forte, entrare in curva un po' più forte, perché comunque in uscita ne hai di meno, e quello che ho fatto per due quarti, cioè metà gara, e dopo comunque verso la fine ho iniziato a faticare anche col davanti, e una volta che ho iniziato a faticare col davanti non riuscivo più a entrare forte nelle curve, perché il dietro comunque mi partiva, il davanti era finito e ero lì un po' che arrancavo. Infatti anche Ogura alla fine veniva su fortissimo.

0: se ci fosse stato un giro in più forse mi avrebbe fregato, fortunatamente non c'era.
1: Grande Ben.
2: Stanchini, sei pronto pronto?
3: Ah, io sono pronto pronto, se posso fare una domanda. Bravissimo, bello. Io ci vedo tutto di pieno in questo Gran Premio, è vero, hai fatto secondo, ma va riconosciuto che nell'arco del mondiale sono piste dove magari un altro pilota può avere qualcosina in più che ti permette di guidare più facile, però come ha detto anche Mattia, se uno vuol puntare gli obiettivi grandi e te sei uno che ha il talento per puntare gli obiettivi grandi, di cui non lo descriviamo meglio, bisogna avere il coraggio di arrivare secondo, perché non è semplice, e te l'hai avuto, bravo, grande.
0: Grazie, grazie mille, dai, sì, comunque, cioè, alla fine ti dico, per come era andata ieri la sprint, mi sono sentito ieri un po', non voglio dire fortunato, però comunque non pensavo di essere da veloce per fare il podio ieri, né tantomeno oggi, e invece alla fine sono riuscito a fare il podio ieri e anche oggi, quindi sono molto contento.
1: Grazie Marco.
4: Così dunque Bezzecchi, chiudiamo la raffica di voci post Gran Premio di Le Mans con Pecco Bagnaia per quanto riguarda anche la Ducati.
5: Grazie Pecco, poi insomma è anche dovuto seguire parte degli highlights, ma immagino che tu la gara poi magari l'hai visto o la rivedrai. Quando sei tornato c'era un disappunto evidente per il dispiacere, insomma, di dover lasciare una gara dove magari potevi essere realmente protagonista, o perché c'era qualcosa in più magari che ti pesava, perché magari la moto non andava come volevi?
6: Allora, è stata vorrei parlare più che altro del weekend, che è stato finalmente un weekend dove siamo potuti essere veloci dall'inizio, abbiamo lavorato bene, siamo migliorati tanto, oggi in gara c'eravamo, nonostante stiamo faticando tanto nelle partenze, ero riuscito a riportarmi sotto, però abbiamo avuto un piccolo inconveniente purtroppo e giro dopo giro stavo perdendo confidenza sull'avantreno, cercando di mantenere lo stesso passo e così, però può succedere e cercheremo di lavorarci, sappiamo perché sono caduto, quindi il team ci sta assolutamente lavorando, e però nessun errore umano e può succedere.
5: Non l'avevamo percepito, solo cosa, se ce lo può dire, è lo stesso dell'altra volta o è diverso?
6: È lo stesso dell'altra volta.
5: Va bene, studio.
2: Beh, elemento che fa tantissima differenza, se non
7: sì,
2: Federico.
7: Fa tantissima differenza, effettivamente dal tipo di caduta Pecco non sembrava che tu avessi avuto un problema, di certo un'anomalia che noi abbiamo visto è in partenza, cioè la ruota posteriore quando ha ripreso terra ha fatto una fumata bianca, e questo è abbastanza normale, tu poi ti sei scomposto e anche per verso il piede destro, l'appoggio della pedana e il curvone a destra l'hai fatto con la moto che un po' oscillava, immagino probabilmente per il fatto che fosse tutta abbassata con gli abbassatori. Ecco, è da lì che magari si è innescato il problema che poi in gara, giri dopo, ti ha portato alla caduta, o sono due cose completamente slegate?
6: No, sono slegate. Alla fine la partenza qui è difficile perché e la moto è tutta bassa su un curvone dove non riesce a riportarla su, e quando sono arrivato la ruota davanti, quando ho toccato per terra, ha iniziato a innescare un movimento che me lo sono portato avanti, e fino a che non ho dovuto chiudere il gas perché stava diventando un po' troppo aggressivo e non ho potuto inserire come avrei voluto, però l'abbiamo recuperata abbastanza fin lì, e questa perdita di confidenza purtroppo è venuta negli ultimi sette giri più o meno, e purtroppo andava a impeggiorarsi fino a che non sono riuscito più a entrare come avrei voluto, ma appunto sappiamo perché sono caduto, e questo è qualcosa che ci aiuta molto, ma cioè, più che altro metterei più il focus sul fatto che siamo riusciti a essere veloci, ed è qualcosa che sicuramente mi brucia molto dentro, però siamo stati veloci tutto il weekend, abbiamo fatto la pole, oggi eravamo in mezzo all'inizio dietro a Bez, ma ce l'avevamo, riuscivo a gestire abbastanza bene il tutto, e purtroppo è successo quello che è successo.
4: Così dunque Pecco Bagnaia a chiudere la raffica di voci post Gran Premio di Le Mans per quanto riguarda la MotoGP, con l'Aprilia protagonista e la Ducati invece ancora una volta in difficoltà. Allora, avviso per i tifosi virtussini, perché sono usciti gli orari delle partite playoff, le prime tre partite playoff, quelle che sicuramente si giocheranno, poi si vedrà più avanti per gara 4 e per gara 5 se dovessero servire. Virtus Trento, allora si parte domenica 17, questo lo sapevamo già, alle 19, orario della prima partita. Gara 2 invece martedì 19, domenica 17, chiedo scusa, alle 19, martedì 19 alle 20, gara 2, venerdì 22 a Trento, gara 3 alle 20, quindi gara 1 alle 19, gara 2 alle 20, le prime due partite in casa alla Virtus Arena, e poi gara 3 a Trento, venerdì 22 alle 20. Questi sono gli orari per quanto riguarda le partite playoff della Virtus. Vi ricordo anche che gara 3 di domani tra Avellino e Fortitudo è stata anticipata alle 19, come da comunicato del club irpino. E vi ricordo questa sera Napoli-Bologna, naturalmente, con l'appuntamento su Nettuno Bologna 1 a partire dalle 19.45. L'ora d'Ario termina qui, c'è già Manfredi Campione scalpitante, gli diamo la linea tra pochissimo, il tempo di sentire il GR e la pubblicità. L'ora d'Ario invece torna domani, come sempre puntuale, naturalmente, a partire dalle 8.30. Grazie allora per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Nettuno Bologna 1.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
10: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
9: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 11:57.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
17: Da
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
18: Sbanciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
19: Da Sbanciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Nei tuoi cantieri scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
28: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
27: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, 12.03, buon inizio settimana a tutti quanti ragazzi, i nostri messaggi al 366-402-4022, ben ritrovati ovviamente a tutti, sia chi ci ascolta nelle frequenze FM DAB, streaming, e chi ci segue sul 93 del digitale terrestre e su Twitch. Allora, da dove partiamo? Vabbè, oggi si gioca a Napoli, cosa che interessa a pochi, purtroppo, e questo ripeto è un po' purtroppo frutto dell'andazzo di questi ultimi, di questo ultimo mese e mezzo, secondo me, più che mese e mezzo, ultimo mese, che francamente ha portato un po' a una sorta di apatia per questo campionato. Ieri partite deliranti. Sicuramente quella di ieri sera, tra l'altro 3-0 dell'Atalanta, poi l'orgoglio del Milan è venuto fuori sul finale. Potevano anche pareggiarla sta partita, non dico con gabbia, ma forse con un gol prima la potevano anche pareggiare, però insomma l'Atalanta mette una pezza e chiude il discorso anche settimo posto. Sì, stasera la puoi tenere in piedi facendo l'impresa Napoli, però il discorso è chiuso, l'Atalanta va a giocare l'ultima col Pisa, quindi non vedo grandi possibilità, grandi margini, neanche di sperare. Poi comunque il problema, ripeto, siamo noi, non gli altri, quindi si chiude questo cerchio. Brutta scena per me a Roma, più nel post partita che altro, perché Gasperini che ride in faccia a questa, per me lascia un po' il tempo che trova. Sinceramente non entro nel merito del rigore, dove per me in quelle occasioni lì 9 volte su 10 non si fischia niente, si va avanti. C'era il povero Cristo tenuto da Rensch sotto braccio dalla testa, sembrava butta fuori del Peter Pan che portava fuori mio amico ubriaco di turno, ma va bene lo stesso. Ma soprattutto il fallo di mano in aria di Mancini, dai, si può sanzionare. Sono solo due episodi che secondo me almeno non ridergli in faccia, perché essere abbastanza arrabbiati per quella partita ci sta. Per il resto direi che tutto fila per il liscio, il Como automaticamente, bravi loro, miglior calcio di questo campionato sicuramente per Fabregas, vanno in Europa matematicamente, meritatamente, e i risultati che le sono venuti fuori per giunta li tengono in piedi per tutte e tre le coppe. Quindi adesso si aprono due partite shock e vedremo chi la scampa per questa corsa Champions. È con me Pepe Anaclerio, buongiorno.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ho fatto un breve riassunto della giornata di ieri, dove ci sono state poche cose stimolanti sicuramente dal nostro punto di vista. Per un amante del campionato sicuramente questa corsa Champions riprende un pochino di appeal. E su questo non ci piove, bravi i ragazzi della primavera, ve li farò ascoltare, vi farò ascoltare sicuramente Monrone, ma ne parlerò anche con Centonze in chiusura oggi verso le 13.40, perché ieri comunque accedono ai playoff matematicamente col 2-2 in casa col Cagliari. Bravi, bella partita tra l'altro, e è la prima volta da quando c'è la nuova regola e quindi è un risultato storico, e quindi dopo li seguiamo un po'. Pepe, come ci arriva Bologna stasera a Napoli? Cosa ridi?
1: Bella domanda. No, perché ho sentito la tua introduzione. Sai che la conference hai fatto una battaglia, ma pareva interessare solo a te, quindi
0: sì, ero solo.
1: Cioè, eri solo, ma lo dicevi da tanto tempo, quindi insomma le ultime partite riguardano gli altri, purtroppo, ma non ci sarebbe, sai, nulla di scandaloso.
0: Va a Firenze, scusami, è vero, va a Firenze, non a Pisa. Ho detto a Pisa, non so neanche perché, scusami, sì. Va a Firenze l'Atalanta, ho detto Pisa, sì, ma
1: fuso. Vabbè, ma tanto a noi, ripeto, purtroppo non ci riguarda dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista proprio degli obiettivi. Dovrebbe riguardarci, io mi auguro di sì. Insomma, ti stanchi dopo di fare quelle partite lì, di perdere, quindi dal punto di vista proprio di prestazione io mi aspetto stasera, anche perché l'avversario è di alto livello, e quindi sono tutti presupposti per battagliare. Ovviamente il Bologna che abbiamo visto nell'ultimo periodo questo non lo ha fatto, e questo è il rammarico maggiore, al di là delle sconfitte, che quelle ci possono stare, però questo è quanto il periodo che stiamo vivendo, il finale che andiamo a vivere molto probabilmente sarà in questa direzione. Io ovviamente spero che i ragazzi stasera mi smentiscano e soprattutto mi facciano una prestazione degna del loro valore.
0: Sono d'accordo, invidio il Como, per i prossimi anni starà stabilmente in Europa, sicuramente se continua a metterne 100-130 all'anno, noi prima di tornarci con questa società non la vedremo più. Bene, sono contento per la fiducia e la stima dopo aver fatto, seguendo queste righe, proprio stando dentro questi binari, abbiamo fatto Champions, una Coppa Italia vinta, un giro in Europa fino ai quarti di finale, ma non ci capiterà mai più, va bene, ne prendiamo atto del tuo entusiasmo, grazie per questo lunedì, è lunedì anche per noi. Bene, Pepe, ritorno, lo volevo leggere subito perché intanto aspettavo oggi la felicità espressa in etere e volevo, invece non volevo perdermi, allora a questo punto le parole di italiano tornano sempre un pochino, no, in corsa, adesso non stiamo a fare l'anamnesi delle parole dette anche nell'ultima conferenza e quant'altro, in poche parole, qua si rimane un pochino in ballo e siamo tutti quanti appesi a un filo per capire se italiano resterà o no. La tua linea ormai è chiara, non te lo faccio dire neanche più, no? Tu dici italiano resti se ha voglia di restare, se no, se non ne ha voglia si rischia poi, no, di iniziare l'anno col piede sbagliato, che non ci siano i presupposti giusti per fare quello che c'è da fare. Ma ti chiedo questo, in uno scenario dove per esempio l'Atalanta ieri da dietro le quinte, ieri l'altro, in realtà fa capire che ci sarà un cambio sulla direzione sportiva, Giuntoli sembra aver già trovato l'accordo perché poi lo scrive Moretto non scrive a caso, e quindi direi che da questo punto di vista Giuntoli farà la nuova squadra che sarà dell'Atalanta. C'è il grande dubbio di Paladino che ieri dice: io con la società non ho ancora parlato di un eventuale prolungamento, e conoscendo anche Giuntoli come lavora dai tempi di Verdi, dove io rimasi molto scottato da Giuntoli, poi ho imparato a conoscerlo, può anche esserci che il buon Giuntoli per costruire l'Atalanta che sarà abbia fatto cominciato a fare un bel po' di chiamate, no? Tra cui anche magari quella di italiano, è una presunzione, non dico assolutamente che sia successo, però da qua si potrebbero muovere tutti i dubbi che italiano si sta ponendo per il suo futuro, cioè sono poi le chiamate, sono poi la voglia di fare questo salto a tutti i costi per una sua necessità, perché fa parte della sua carriera, a renderlo forse adesso un allenatore pericoloso per il Bologna domani, fermo restando che io firmo italiano per 3 anni che verranno, senza se e senza ma, certo la condizione che sia convinto di star qua.
1: Sì, ma il problema sta proprio lì, cioè, Bologna è una grande società, non può, se italiano, se come ho già detto mille volte, se è convinto di rimanere, tra l'altro anche un anno di contratto, quindi non è un dettaglio da poco, rimanga e noi siamo ben felici, credo anche la società. Se comincia ad avere dei dubbi, io gioco su questo, se io fossi il presidente, insomma la società Bologna, e ho un allenatore che ha un anno di contratto e comunque lo vedo titubante, io gli stringo la mano e gli dico arrivederci e grazie, buona fortuna per il tuo futuro, perché così è, cioè non si può. Bologna, e l'ho già detto troppe volte nell'ultimo periodo, è sempre stato lì ad aspettare senza nominare, tanto sappiamo benissimo gli allenatori di turno che ti facevano pesare, che volevano delle garanzie, ma è il contrario, il Bologna che paga benissimo questi allenatori, stando italiano gli deve chiedere delle garanzie, non viceversa, cioè italiano è allenatore del Bologna e se ci vuole stare in una grande società volentieri, con l'entusiasmo ci sta, se non ci vuole stare, secondo me trovo più corretto e onesto, e non è detto che non lo faccia con la società, perché poi esternamente vengono dette cose, magari fra loro se ne dicono altre, come spesso capita, deve essere onesto. Qua a Bologna ho fatto quello che di più non posso fare, perché così è il calcio, penso che ho fatto il mio tempo, vado da un'altra parte. Io penso che si possa risolvere molto, molto semplicemente la cosa, se tenere qua, già i giocatori non si tengono per forza, perché dopo non è mai una bella cosa, figurati l'allenatore, se devi preparare una stagione, insomma è molto importante l'allenatore, quindi io spero che si arrivi alla soluzione veloce, perché l'allenatore è molto importante per preparare soprattutto la stagione prossima.
0: La soluzione veloce sarebbe, adesso io detesto quando vengono messe, però tipo la prossima settimana potrebbe essere una settimana opportuna, poi è vero che subito dopo vai a Bergamo e quindi magari italiano aspetta un secondo, forse la sposta la settimana dopo ancora, perché l'Inter non credo che sia una chiacchierata interessante, ma dicendoci la verità, verità non sono incontri che si fanno in occasione delle partite che poi si giocano. Quindi probabilmente, dai, se volessimo essere realisti sui tempi e quant'altro, insomma, entro una decina di giorni, non dico dopo la partita col Napoli, ma sicuramente dopo la partita con l'Atalanta, credo che ci siano tutte quante le premesse per fare il punto e decidere del futuro. Se fossi italiano, tu che tipo di garanzie chiederesti? E se fossi nella società, però, che garanzie chiederesti a italiano? Perché qua sembra sempre che le garanzie le debba dare soltanto una parte, l'altro no. Cioè, alla fine, diciamoci la verità, Coppa Italia straordinaria, e io continuo a dire, non è un caso, e lo continuerò a dire finché campo, ma se poi andiamo a vedere i risultati in campionato, ecco, forse lì Bologna deve alzare un pochino il tiro. L'anno prossimo non avrai le coppe, quindi il campionato conta e sposta tantissimo. Che garanzie chiederesti tu a italiano?
1: Ma guarda, intanto ti dico, il fatto che si parli solo ed esclusivamente di extracampo è un problema per il campo, perché infatti poi le prestazioni sono quelle che stiamo vedendo, quindi l'errore già da parte soprattutto del mister, perché ha cominciato a parlare lui, la stagione è finita, tutto quello che sappiamo senza starlo a ridire. Per esempio l'Atalanta, che viene vista giustamente secondo me, perché insomma negli ultimi 10 anni abbondanti ha fatto cose clamorose, la società a Palladino che ha appena detto ma non so ancora, noi siamo abituati qua che parliamo a bocce ferme, così bello, drastico. Aspetta che se no mi fa la muta, vediamo qua, se no
0: il telefono. Salutiamo gli amici di Urbani, ragazzi. Per favore, già non è che lo paghiamo, Pepe, quindi.
1: Il bello della diretta, aspetta che vengo fuori. Quindi ho già fatto. Quindi, se hai capito, italiano deve semplicemente parlare col campo, con le partite, cioè non deve parlare del suo futuro, perché il suo futuro è a Bologna, c'ha il contratto. Quindi non, per me stiamo a parlare da settimane di cose che non andrebbero affrontate.
0: Che poi il poveretto però mi ha detto che è un beccato, poi lui dovrebbe chiudere il discorso, come dici tu. Però va anche detto, a onore del vero, che sempre è imbeccato da noi,
1: lui poi si trova. Aspetta.
0: Certo. Quindi volevo soltanto dire, bellissima questa cosa. Mi ricorda i tempi di Dario, quando mi chiamava la mattina e ogni tanto facevo volare un telefono. Più che altro l'auricolare, perché poi io avevo la brutta abitudine di tenere tutti e due gli auricolari, che non si può. Solo uno ne puoi tenere, almeno io sapevo così. Quindi facevo volare un auricolare al volo. Eccoti, allora l'abbiamo scappata.
1: Eh? Sì.
0: È andata bene?
1: Oh, bene. Sì, è stato chiavi. È bello della diretta.
0: Sì, i momenti di buon umore ne ho bisogno io questa mattina. E sono distrutto, proprio distrutto.
1: No, beh,
0: non ci arrivo
1: non
0: io alla fine di questa estate.
1: Ma no, ma scusami, anzi, se c'è una cosa bella di questi momenti, che noi ovviamente avremmo voluto vivere la tensione che c'era le ultime due stagioni, cioè
0: sì.
1: Ovviamente, però se c'è una roba che invece non dovresti essere di cattivo umore, nel senso dovresti essere rilassato, perché tanto purtroppo non abbiamo queste grosse pretese o obiettivi, quindi da questo punto di vista bello sereno, rilassato, anche perché come dico io è il modo che ci sta facendo arrabbiare per come stiamo finendo, perché dopo 2-3 stagioni di successi per una città come la nostra, per me, anche se poi fai una stagione così tra virgolette non esaltantissima come l'anno scorso, anche se poi delle cose belle le hai fatte, non muore nessuno, ecco. Cioè, questo
0: ma
1: è
0: secondo
1: mio
0: te
1: punto di
0: esagera
1: vista.
0: Italiano quando dice che per lui la stagione è molto positiva, che fino ad aprile eravamo adesso devi togliere la Coppa Italia, lui sfugge quel passaggio, però che lui dice che fino ad aprile eravamo in corsa per tutte le competizioni, perché a me viene da puntargli sì, però Vincenzo c'è anche maggio e giugno, cioè io sto con lui, io continuo a dire questo, cioè io vedo un campionato fino ad aprile, poi ad aprile è successo che purtroppo gliel'abbiamo data su. Io questo non posso negare questo, cioè data su o comunque si è perso tutto ad aprile, è successo qualcosa dove si è perso tutto, che è una cosa ben diversa da quella che è successa a febbraio, gennaio, in quel periodo difficile, complicato, dove avevi tanti infortuni e se ci siamo anche incasinati. Questo di aprile secondo me ha un sapore diverso, ecco, tu staresti più dalla parte di Italiano sottolineando che fino ad aprile hai fatto un certo tipo di percorso, oppure cercheresti di allungare un attimo e cercare di fare un quadro che prenda dentro anche maggio e giugno, perché poi alla fine il campionato finirà a giugno.
1: Ma infatti io aspetto, per quello che le parole dette prima sono premature, cioè io aspetterei, avrei aspettato, perché ormai diciamo ha già parlato lui come se fosse finito il campionato, e questo è l'errore. Cioè io avrei aspettato la fine del campionato per poi dire: guardate che sì, in mezzo a una stagione dove ci sono stati degli alti e dei bassi, abbiamo fatto anche cose positive, cioè questo nessuno glielo toglie, perché è innegabile che Bologna in questa stagione, se penso all'inizio, è partito a bomba, abbiamo visto delle cose meravigliose, il passaggio del turno con la Roma in Europa League, partite di Vigo, cioè non si può dire è una stagione negativa, assolutamente no, cioè se la rapporti agli ultimi due anni sì, cioè, perché ma noi, certo, insomma, non è che tutti gli anni possiamo andare in Champions, certo, a vincere una coppa, secondo me l'errore sta proprio nel aver analizzato una stagione prima, cioè sei, siete partite prima, cioè è lì che secondo me è anche il messaggio sbagliato, cioè le parole che lui dice le dice dopo l'Inter, o anche forse prima, perché magari lì ci arriverai con l'Inter che ha vinto lo scudetto, anzi ci arrivi sicuro perché ha vinto lo scudetto, noi molto probabilmente c'è ancora la matematica, ma obiettivamente non ci sono speranze che si vada in Coppa, allora lì puoi fare un'analisi più chiara, invece detta prima stona secondo me, capito? Cioè dire che è positiva la stagione quando mancano 6-7 partite, per me, e dopo magari speriamo di no ovviamente, ma visto l'andazzo è facile che magari tu 2 su 3 di queste partite le possa perdere, insomma per me è un po' presto, è un po' avventato, un po' superficiale, non so che termine usare per un allenatore come Italiano che insomma allena da un bel po'.
0: Ci sta. Senti Pepe, io non vedo l'ora che finisca sto campionato a sto punto, perché così almeno parliamo di mercato, parliamo un po' di prospettive, di piani anche, perché anche qua ragazzi, apriti cielo, ne sto già leggendo di ogni, poi ne parliamo però con calma più avanti, adesso io non ho la salute. Ti do un grande abbraccio. Ah, oggi sono distrutto. Sono distrutto. No, davvero te lo dico. Sì, sì, proprio oggi partita malissimo.
1: Oggi più di altre volte.
0: Sì. Abbastanza, ti do un grande ciao. Abbraccio, ciao, grazie, ciao, mille, ciao, Pepe. Marco, ciao, grazie ciao. Pepe Anacleri, andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Serie A Anylive, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909 questa sera alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
5: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, se sei distrutto vieni oggi pomeriggio a vedere un bel derby BFC Cesena Under 18. Sì, perché poi tra l'altro l'Under, ragazzi, adesso sono curioso, dopo ne parliamo con Davide Centonze nell'ultimo blocco. Di più stadio, perché anche l'Under 18, io oggi si gioca l'ingresso matematico, se non ricordo male, quindi sarà importante anche quello. Lo dico per tamponare un attimo di contesti che secondo me vanno un po' allargati, però diventa anche difficile farlo se poi dall'altra parte c'è una situazione abbastanza scorbutica e scomposta nella reazione al mercato che si aprirà. Fatto sta che do il buongiorno a Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu, molto attento nel controllare i gol che hanno annullato al West Ham ieri al 95.
7: Arsenal, loro segnano Arsenal molto fortitudo, per cui
0: allora lì fischiano, se ho capito bene, un braccio prolungatamente largo del portiere del West Ham che ostacolerebbe il portiere dell'Arsenal. In tutta onestà, se mi gioco uno scudetto per un episodio così, peggio qui che all'Olimpico. Ci ho detto all'Olimpico due situazioni, va bene il rigore passi, che per me Chiffi, i complimenti
7: a Parma.
0: Di
7: Mourinho.
0: Sì, scusa, ho detto all'Olimpico, scusami, a Parma. E che Chiffi, i complimenti di Mourinho, se li tiene comunque come trofeo più importante che ha vinto in carriera. Ma Chiffi ieri, oggettivamente, in due occasioni, secondo me, si è lasciato molto, molto prendere.
7: Ho visto il rigore, secondo me il rigore c'è.
0: Non entro nel merito, io non lo fischio mai. Anzi,
7: no, okay, però
0: per me il fallo di Renzi c'è, perché c'ha proprio il difensore del Parma, adesso non ricordo chi è, sotto, cioè alla testa, la tiene così. Come quando io ho fatto l'esempio, per esempio, butta fuori del Peter Pan che porta fuori l'ubriaco.
7: O fischi fallo da una parte o fischi fallo dall'altra. Fallo
0: per
7: c'è.
0: Me non fischi niente, perché ce ne sono 20 milioni di trattenute da una parte e dall'altra. L'anno scorso la Roma, stesso fallo di Indica, molto peggio su Bissek. Ragazzi, non ha fischiato mica il fallo l'anno scorso quando la Roma comunque aveva quelle situazioncine,
7: però
0: che
7: gli
0: dava una manina.
7: Però la palla, dai, la palla è buona da giocare per far
0: si
7: gol.
0: Si trattengono
7: quella.
0: Tutte e due a monte. Per me quelle cose lì sbagli sempre. Lascia andare. Nel dubbio non fischiare, fai un casino. Ha fischiato, ha fatto un casino. Ma peggio l'episodio prima di Mancini. Mancini
7: non l'ho visto.
0: Terra, prende la palla con la mano.
7: Non l'ho visto.
0: Gli sbatte sulla mano, per carità. Però io sto con questa. Che però vi dico anche questa. Non l'ho fatta apposta, ma sai che io nella seconda parte di questa stagione, a me questa
7: Antonio Parma, okay.
0: intriga molto, ma stupito. Mi aspettavo un ragazzo molto acerbo, che magari lo era, perché no, ma per me con quello che ha avuto Suzuki fuori, una situazione simile a noi, Suzuki è stato fuori 2-3 mesi, forse qualcosina anche di più, e lo sappiamo benissimo quanto lo paghi, una squadra dove fondamentalmente, se mi dicono scambi Pellegrino con Castro, mi viene un infarto. Tu lo faresti? Pellegrino per Castro?
7: A cricket?
0: Esatto. E via dicendo, io dico che questa invece, complimenti, è un ragazzo promettente, tra l'altro mi piace proprio come si pone. Ieri era molto arrabbiato, va bene, ma in genere è molto composto, molto, molto British. Ciao Dario, grazie. Va bene, e detto questo, non so come siamo arrivati fin qua. Ah no, parlavamo dell'episodio con l'Arsenal, insomma, se viene assegnato uno scudetto così. Anche in Premier.
7: Oltretutto loro non lo usano quasi mai il VAR.
0: No. No, ma se la spiegazione è quella che ho capito, cioè questo braccio largo del portiere in attacco, veramente molto fragile.
7: Perché lui dà gol.
0: Come tesi. Lui dà gol, poi viene richiamato dal VAR, come a Roma, chi fischia fallo in attacco, e secondo me non ci piglia neanche tanto lontano, e c'è un doppio fallo, dice. Leggiamo che di due giocatori, non del portiere. Però io avevo sentito, sai che forse ho sentito un'interpretazione, però...
7: Io avevo capito quello del gomito.
0: Anch'io.
7: E il gomito è fallo, cioè il gomito ormai è fallo sempre. Io ho visto il fallo del... cioè, il portiere,
0: ti dico che
7: visto.
0: Moltissimi hanno detto giusto annullarlo, eh? Cioè critici, giornalisti e robe varie.
7: Io ho visto...
0: il ragazzo che scrive adesso, come ti chiami? Scusami, giusto per... Stefano. Stefano non dice di sicuro una roba. Io sinceramente questi falli, boh, con tutto quello che succede in area di rigore, soprattutto in Premier tra l'altro, che concedono tantissimo ormai blocchi contro blocchi e robe varie, boh, per me va un po' contro tendenza.
7: Sul
0: però...
7: portiere gli metto un... io avevo visto un mezzo gomito nel collo, quindi
0: due sul portiere, infatti dicono due sul portiere, c'è, in effetti c'è anche questa manina larga, insomma
7: il gomito sul collo, dai, come fai,
0: è abbastanza preso. Sì.
7: Direi che questa...
0: forse questa mi toglie gli ultimi dubbi. Bravi ragazzi, mi piacete così attenti sul tutto.
7: Pablo direi che ci è andato bene su Raya.
0: Gli ha preso il braccio e gli ha detto: no, questa non la prendi tu. E... dai, ci sta. Direi che ci sta. C'è una bella immagine che ci girano, Fabrizio, ce lo gira da dietro, un'inquadratura che io per esempio questa non l'ho vista nei replay, dove c'è un bel braccio largo sul portiere che gli butta giù, praticamente gli trattiene un braccio in estensione, più una trattenutina di maglia dietro che non guasta sull'altro braccio, quindi all'altezza della spalla.
7: Dai, direi intenderci. Che si può annullare questo.
0: Forse sì. Senza se e senza ma.
7: Se dopo 20 anni.
0: E infatti il portiere, perché secondo sai chi era? Di Cagno che la spiegava così. Di Cagno spiegava questo braccio largo del portiere. Probabilmente anche Di Cagno l'ha presa larga, non aveva visto questo.
7: O forse ha confuso il portiere col difensore.
0: Ma non lo so, io questa immagine, questo fermo immagine non l'ho visto, dico la verità. Quindi bravi voi, ci ho detto, in Premier si assegna probabilmente lo scudetto con questa gara, perché poi ne mancano due, dove il City tra l'altro ha un'ultima partita non semplicissima, deve recuperare quella con Crystal Palace, se non sbaglio mercoledì. Ci ho detto, non voglio divagare troppo su questi dettagli, sicuramente a Roma allora diventiamo una così, sono episodi un po' più... al limite, fermo restando che più il secondo che il terzo, per me il terzo puoi interpretarlo come vuoi, dai, mettiamola così. E ti volevo dire, Monte, allora come, con che aspettative arrivi a stasera?
7: Cosa c'è stasera?
0: Dai, anche te.
7: Ma no, stasera mi
0: una metto... settimana non abbiamo parlato mai di Napoli-Bologna.
7: Mi metto davanti alla TV e guardo l'atteggiamento.
0: Io ho chiamato i miei amici a casa.
7: Io sono coi cini, me la guardo con loro. Prima giocano loro, poi dopo vado a vedermi il Bologna. Poi
0: non mi capita mai, e la guardo con gli amici perché sono curioso di vedere cosa succede. Però non ho la più pallida idea.
7: Ma no, a me piacerebbe semplicemente che mandassero in campo 11 ragazzi con l'atteggiamento giusto.
0: Sui social ho letto tanti tifosi stupiti della partita, per esempio, che ha fatto il Parma. Infastiditi, tifosi della Roma.
7: Ma il calcio dovrebbe essere quello, però.
0: È incredibile, però. Cioè che stoni la prestazione del Verona col Como, che meritava un pareggio quantomeno. Gli hanno annullato un gol, secondo me ci sta. Al limite, ma è giusto, perché per me comunque quello è fuorigioco attivo. Credo per tutti, dai. Ma meritava il pareggio. Gran partita del Verona, che se avesse giocato probabilmente come sta giocando.
7: Ma il Verona credo che sia adesso, al netto di tutto, è stato un periodo che era la squadra con più expected goal. Il problema è che non faceva gol, cioè è stato un momento lungo.
0: E infatti noi vogliamo prendergli Bawi, non è vero questo, lo dico perché togliamo questo nome dal conto, anche se probabilmente sono andati a vederlo, perché Verona e Bologna è andato a vederlo più di una volta, non so per chi. Non so per chi.
7: Io non penso, per l'appunto.
0: Neanch'io. Ci ho detto, ti stupisce che si stupiscano del fatto che comunque ci sia agonismo sportivo?
7: È molto italiano.
0: Io li invidio.
7: È molto italiano, non il mister. E molti italiani hanno questo modo di pensare, secondo me è sbagliatissimo. Cioè tu quando
0: anche
7: vai
0: Spalletti,
7: in campo,
0: ti ricordi Spalletti che post partita Juve
7: col Verona?
0: Verona.
7: Ma tu te devi giocare, ma perché? Perché devi regalare? Perché devi falsare? Perché devi scansarti, come dicevano dello scansuolo, ti ricordi con Milan? Perché devi scansare? Tu giochi, sei pagato per giocare, hai dei tifosi che rappresenti, una maglia che porti e uno stemma sul petto, te bisogna che ci dai sotto quando giochi a pallone.
0: Tra 5 minuti ci colleghiamo con Nando Pelerano, cioè andiamo in pausa, poi rientriamo con Nando Pelerano, chicca, che parliamo anche un po' delle novità che sono venute fuori questo weekend, che riguardano un po' più... Vabbè, lo dico, è lo stadio, no? Lo cito ogni volta con un terrore, perché poi c'è stato un po', no? Un'uscita buona del Corriere, di Repubblica e del Carlino. Non ricordo se Stadio ha scritto qualcosa, non mi sembra, non vorrei non citarlo, o Gazzetta, non vorrei non citarli a sproposito.
7: Spero Belgali, sono d'accordo con i ragazzi. Però
0: Belgali magari, ma non credo.
7: Non è a destra Belgali.
0: Ma io comunque uno che porterei qua.
7: Ok, però a destra ne abbiamo già. Vabbè, se non c'è Joe Mario.
0: Di qua dopo ne parliamo. Però vediamo, perché c'è un mercato che, figurati, già
7: sarà lungo il mercato, ragazzi.
0: Se poi iniziamo con le premesse di oggi e di ieri e di... diventa veramente difficile. In ogni caso, la questione stadio ha aperto uno spiraglio per lo Stadio Nuovo, no? Già io vi avevo anticipato la settimana scorsa che non ne avrei parlato finché non arrivavano comunque un po' di riscontri incrociati. Sono arrivati durante il weekend e sono contento di aver letto quello che ho letto, dove ovviamente si fanno ipotesi e dove comunque anche il sindaco ha un po' raffreddato la pista dicendo sì, le intenzioni sono ottime, c'è la volontà da parte di tutti, come al solito, manca la grana, servono gli investitori. Quindi...
7: ha detto la cosa che deve dire, non illudiamo nessuno, andiamo avanti, se ci sono i soldi si fa.
0: Dopo ne parliamo, ok? Comunque così anticipo questo. Poi abbiamo anche da... io non so se far sentire Italiano, sicuramente sarebbe il caso di farlo sentire, ma abbiamo anche la Fortitudo di cui parlare. Non c'è pace, eh?
7: Non c'è mai stata pace.
0: Cioè, non c'è una settimana per godere del campo. Ti fa godere? Sì, molto. Sei arrivato a bomba in questi playoff? Sì, di brutto. Ma santa pazienza. Comunque ne parliamo dopo.
7: Sei mezzo morto, però dai.
0: Mezzo morto.
7: Fisicamente. Vado al Fante, guarda Moore. Stai benissimo.
0: Sicuramente hanno. Però Moore ha detto Caia. Comunque ne parliamo dopo. Moore ha una decina di giorni. Fante è messo così comunque da un
7: mesi.
0: Po'.
7: Almeno 6 mesi.
0: Quindi lo sapevamo. Capitano, cioè, se c'è uno che l'ha sudata quella maglia, santa pazienza. Comunque va bene, non voglio entrare nel merito delle ragioni o torti. Dico soltanto, non c'è pace. E bravi, perché comunque hanno vinto una gara 2 non scontata, anche viste le condizioni di alcuni, Moore, Fantinelli e non solo.
7: Beh, conta che a loro mancano comunque Mussini e Dell'Agnello.
0: Assolutamente sì.
7: Cioè,
0: quindi... assolutamente sì, fa parte del gioco. Però vincere anche gara 2 secondo me non era scontato, anche se il fattore casalingo quest'anno l'hai garantito. Ecco, volevo vedere. Vabbè, dopo ci guardiamo.
7: Ne hai persa una.
0: Con Pesaro.
7: Basta.
0: Esatto. E tutto ciò premesso, si apre la partita di stasera con qualche dubbio anche di formazione. Come giocherà il Bologna?
7: Ah, sono curioso, me lo dici?
0: Allora, qualche scelta l'hai obbligata, perché in difesa c'hai quelli, devi sceglierne uno tra Egge e Mellan e l'altro Lucumì, diffidato tra l'altro, occhio.
7: Occhio.
0: Ieri tra l'altro a Bergamo sono usciti fuori un paio di cartellini e di infortuni che ti hanno aiutato, perché se non sbaglio c'era Ian in diffida e salterà.
7: Fatto male Scalvini.
0: Scalvini si è rotto e anche Cossonù, mi sembra.
7: Giochi te?
0: Per quel che conta.
7: Il fisico ce l'hai per fare centrale da Atalanta.
0: Al passo della partita col Cagliari lo tengo. 10 minuti. 7. 7 minuti di recupero. A 2 dalla fine posso entrare.
7: Quando gli altri sono stanchi, ci sta.
0: E però ecco, alcune scelte sono obbligate. João Mario dice Italiano ieri non recuperato al 100%, non recuperato al 100% Dallinga. Chi è che è rientrato? Che non è recuperato al 100%? João Mario, Dallinga e Skorupski. Tutti e tre rischiano, sicuramente non parto. Salvo clamorose scene. Quindi a questo punto direi Zortea a destra, Miranda a sinistra, In porta, scusami, Pessina o Ravaglia?
7: Ravaglia.
0: Anche per me. Coppia di centrali, c'è ballottaggio Egg e Melland di fianco a Lucumi, dicevamo. Poi, centrocampo, i 95 di Freuler non glieli tocca nessuno, italiano. Quindi abbiamo Freuler, più... chi giocano? Ferguson?
7: Tornerà Pobega prima o poi?
0: No? Per me gioca Ferguson e io ho il dubbio che faccia 4-2-3-1. Io farei.
7: Io anche. Tanto se devo andare a giocare almeno gioco. Odgaard?
0: Sì, sì. Io lo farei.
7: Bernaro? Castro?
0: Bernaro o Castro? Io, anche se è il Napoli, anche se hanno McTominay, hanno tutti quelli che vuoi, hanno recuperato tutti, quindi sono fortissimi, molto più forti di noi. Non c'è partita, anche perché loro si devono giocare sta Champions ancora. Beh, no, i risultati di ieri, vabbè, devono vincerla però, per chiudere, se no finiscono dentro la bagarre. Se perdono, ragazzi, noi riapriamo scenari imprevedibili. Le ultime due partite di campionato diventa bellissime per la corsa Champions.
7: Anche con loro?
0: Ah, certo. C'hanno sei punti, loro. Avevo... Guarda, te lo dico adesso.
7: Gli manca un punto a loro, dai.
0: No, no. Te lo dico. Risultati Serie A. Urca. L'ho chiuso. Perché sono un boomer. Allora, andiamo in pausa e ti do la classifica. Va bene? Arrivo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
8: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
11: people. Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
15: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati. Allora Monte, ti volevo dire che appunto, come ti dicevo, il Napoli ha 70, la Juve 68 e a questo punto Milan e Roma 67, Como 65. In un batter d'occhio, se non vinco stasera, gli apri un manicomio a Napoli. Manicomio. Tre punti in due partite. Anna,
7: sarebbe bello per il campionato.
0: Sarebbe bello per il campionato, anche per noi, perché sarebbe una bella soddisfazione, magra, ma comunque sarebbe sempre soddisfacente. Ma ovviamente gol di Beuke, ma chiudiamo la partita subito. Primo quarto d'ora.
7: Addirittura.
0: Nando Pelerano, buongiorno, Corriere della Sera di Bologna.
20: Sì, buongiorno, buongiorno, buon lunedì.
0: Allora, stavamo già mettendo in conto il gol di Beuke di stasera a San Paolo, probabilmente nel primo quarto d'ora, ma vista la tendenza del Bologna nelle ultime quattro partite, ma in realtà stavamo parlando un po' di un Bologna che andava lì a fare spenti, perché da una settimana dopo la partita col Cagliari fondamentalmente non si è più parlato di Napoli-Bologna, si è parlato di tutto, ma anche dal pubblico, i messaggi che arrivano, c'è pochissimo interesse, scarsissimo entusiasmo, soprattutto pochissime speranze in vista della partita di stasera. Tu come la vedi? Come arriva Bologna là? Come hai visto Vincenzo?
20: Ma Vincenzo, ho visto come nelle altre settimane lui professa che giustamente, insomma, la serietà del gruppo, la voglia comunque di concludere bene, eccetera. Diciamo che le aspettative dell'ambiente, della tifoseria sono a zero, ma non per sfiducia, ma solamente perché il percorso è andato in questo modo qua e alla fine il serbatoio è abbastanza in riserva, anche mentalmente, quasi più che fisicamente, e quindi non c'è aspettativa. Dopodiché il calcio, sai, è possibile tutto, magari fai anche una gran partita.

0: la vittoria, quindi erano anche altre, c'erano altri elementi di, però alla fine bisogna mettersi lì come al solito, a prescindere dal contratto quinquennale, sestennale, perché e ripartire, dico da zero, però ritrovare questo, no, questo confronto, va bene, è un po' così, insomma, bisogna solamente avere un po' di pazienza.
1: Allora, sabato sei uscito con altri colleghi di altre testate, Emilio su Repubblica, un poco di aggiornamenti sullo stadio e questo progetto Stadio Nuovo che insomma in qualche modo si sta cercando di portare avanti anche con una certa convinzione e spinta, perché poi il tempo ormai perso, no? Dietro dall'ara chiamano quasi 9 anni e quindi l'urgenza poi di fare le cose abbastanza in fretta e spedite diventano necessari e il terreno privato diventa fertile da questo punto di vista, perché andrebbe ad abbattere tantissimo i tempi, e tu hai buttato giù un po' com'è la situazione, cioè la riassumi anche qua.
0: Ma guarda, il riassunto è molto, molto, molto semplice. Ricorderete dopo nella chiusura dell'avventura del restyling, il ritiro quindi del finanziamento del comune, insomma, partita chiusa, il Bologna disse: beh, sì, partita chiusa del restyling non si può fare, però insomma, noi siamo disponibili eventualmente a vedere se c'è un percorso nuovo, su una cosa nuova, veloce, che non è il restyling leggero, e comunque di Dallara non ne voglio più sentire parlare. Allora stiamo parlando adesso di questo tentativo di percorso, io immagino un po' degli esploratori che con la macete, capito, si vanno largo nella giungla burocratica e di quel che riguarda gli stadi, cercando di trovare una quadra su una cosa completamente nuova rispetto alle stadi, che c'è un nuovo impianto nelle aree di sviluppo della città e soprattutto la novità, diciamo, che chi è che cerca di fare aprire questo percorso, ovviamente il Bologna, perché l'infrastruttura è importante e pare aver trovato, insomma, un compagno di viaggio importante sia perché per la compagine che rappresenta, sia appunto per il posizionamento, cioè Bologna Fiere, che è anche una partecipata pubblica, però insomma che ha una sua autonomia, sta realizzando il Palasport, no? Come sappiamo tutti, dentro la fiera, però nello sviluppo dell'asse Stalingrado potrebbe essere questa presenza a fianco del Bologna, insieme a Bologna, un collettore anche di altri imprenditori privati per realizzare questa operazione tutta privata che sarebbe avallata dal comune. Questo è, però, siamo ancora, come dire, sì, hanno appena acceso le pile per quello che ci raccontano, però insomma un po' di idee ci sono, e cioè dal quadrante, che è quello nord-est, classico, fiera, Stalingrado, fino al CAB, perché lì ci sono i terreni, e c'è un piano di sviluppo, e i partner poi stanno anche molto coperti, perché giustamente, insomma, in questa fase nessuno vuole essere tirato troppo per la giacchetta o esposto o meno, però diciamo che rispetto a questa prospettiva, che è ancora in nuce, quindi bisogna stare molto tranquilli, anche se la tempistica è importante per due motivi. Uno principale, cioè quello per il club di Saputo, di sapere se c'è una prospettiva o meno, no? Per portare avanti, parola è sempre un po' così, il progetto Bologna, comunque, no, questa avventura sportiva e via dicendo, da una parte, e dall'altra magari anche dare un segnale anche a Roma, che a settembre settembre-ottobre dovrà decidere anche quali sono gli stadi candidati e come anche ripartire gli investimenti infrastrutturali, sempre che vogliano farlo, e quanto, credo di sì, e bisogna capire anche se possono farlo anche per quelle infrastrutture che non rientrano magari dentro proprio esattamente al progetto 32, Europeo 32, ma che comunque fanno parte di una visione, no? Insomma, di rinnovamento. Uh-huh. Esatto. Però sai, i tempi lì sono strettissimissimissimi, insomma, nel senso settembre-ottobre non è complicato, sarebbe quasi un mezzo miracolo se uno riuscisse a presentare un nero su bianco a Roma.
1: Sì, il sindaco Lepore tra l'altro ha un attimo stemperato l'entusiasmo dicendo: ragazzi, benissimo, le buone intenzioni ci sono tutte, però servono gli investitori.

0: sì, credo che lavorino un po' anche a fare spenti, un po' un pochino.
1: Ma è politico comunque, per te o... Cioè,
0: politico anche... come dichiarazione?
1: Sì, perché poi, se non ricordo male, un po' di tempo prima aveva detto che in un altro contesto che il governo comunque aveva previsto zero finanziamenti per gli impianti sportivi, facendo intendere che ti faceva aggravare tutto quanto, comunque quello che poteva riguardare anche il 2032 sulle casse dei eventuali comuni, se avessero voluto partecipare, no? Mi ricordo sì, male, c'era stata una dichiarazione simile dieci giorni fa, due settimane fa.
0: Più o meno, ma erano dichiarazioni, sì, insomma, dichiarazioni anche un po' politiche, se vogliamo, anche un po' per così smuovere qualcosa rispetto a un atteggiamento che può essere visto come di chiusura o stile o meno. Ti dico che penso, diciamo che in passato ci sono state un po' di frizioni, diciamo che nel momento in cui si è abbattuto l'idea di restyling, Comune Bologna hanno un pochino becchettato. Adesso l'Epore credo che voglia, desideri avere qualcosa di, come dire, concreto dal punto di vista degli investitori e del quantum, per poi, perché sai, il comune, cioè potrebbe, no, questo stadio potrebbe essere, i terreni su cui si ragiona sono sia di ente fiere sia anche del comune, e il progetto in sé è molto ancora vago, perché deve almeno loro, diciamo chi sta lavorando, deve capire non solo dove farlo, ma anche che cosa si può fare lì dove, nel terreno indicato, no? Nell'area indicata, cioè fare lo stadio e altre cose, quante altre cose non farle, e quindi è tutto molto mobile e pieno di elementi variabili, non è solamente semplicemente di piazzare lì un impianto sportivo tacchete, no? Fai conto il Giglio a Reggio Emilia, no? No, è un qualcosa che si va a innestare su un territorio molto più complesso, che è quello di Bologna, che deve prevedere moltissime cose. Non basta mettere, avere, no, quegli ettari per fare le gradinate, il campo da calcio e riga, e quindi è molto complesso. E quindi capisco anche un po' l'Epore, anche scottati a questi 9 anni, tutti, sia l'amministrazione sia Bologna, che dice vabbè, vediamo, d'accordo, aspettiamo. Io ho sottolineato nell'articolo di sabato il fatto appunto che c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione, non c'è uno sbarramento invalicabile del un nuovo stadio su un terreno vergine, no, non c'è questo diktat.
1: E la posizione del Bologna in questo caso sarebbe semplicemente come player nel gioco, ma non come capogruppo?
0: Beh sì, io quello che ho capito è abbastanza da conduttore del gioco. E poi quel che ho capito al momento, dopodiché poi bisogna capire, bisogna sapere anche quali sono poi le intenzioni anche dell'altro partner, che Ente Fiere, insomma, è abbastanza attivo, no? Però quel che ho capito è questo, cioè alla fine sarebbe anche perché il club saputo metterebbe un X, non si parla di cifre, almeno io non sono riuscito ad avere certezza delle cifre da scrivere, anche perché appunto il progetto può essere da, non so, faccio per dire 150 come 250 se si realizzano certe cose, per dire, no? E però il club metterebbe anche garanzia dei canoni da pagare negli anni, eventualmente qualcuno si dovesse sfilare o meno, insomma ha dato una serie di indicazioni il club di prendersi, se c'è terreno giusto in senso lato, di prendersi anche proprio la briga di essere guida di questa operazione, per quello che ho capito io, per quello che ho capito. Poi magari cambiano idea la fiera, ma no, è Bologna che guida.
1: Nelle tue consultazioni hai sentito entusiasmo, moderata prudenza da parte del Bologna, anche adesso
0: la
1: parlavamo
0: seconda
1: del comune, moderata prudenza.
0: Sì, ma come al solito, diciamo, quando mai tu hai sentito esplosivo entusiasmo? Beh sì, 14 maggio sicuramente, però su queste cose qua c'è sempre una moderata prudenza, anche alla luce di, devo dire, delle scottature lunghe e anche un po' dolorose dal punto di vista finanziario, perché il Bologna ha investito molto, così come anche il comune, in termini di tempo, risorse umane, tutto nel progetto, che resta anche fallito. Quindi moderata prudenza, e soprattutto sai com'è, insomma, chi opera ama operare anche a fari spenti, senza, non dico il fiato sul collo della stampa, però così si ragiona meglio, si fanno meglio le cose.
1: Chiaro.
0: E quindi è questo quello che è ovvio.
1: È chiaro. Nando, ti ringrazio tantissimo. Hai delle domande per Nando Monte?
2: No.
1: Abbiamo tirato dentro tutto?
0: Grande Monte.
2: Ciao Nando.
0: Grande Monte.
2: Secondo me discorso è quello. Il momento è buono.
1: Diciamo che possiamo arrivare più o meno ad ottobre ad avere una linea più definita su questa opzione.
0: Sai,
1: ottobre c'è la scadenza 2032.
0: Più o meno sì.
1: Potremmo provare a pensare che magari lì avremo un'idea un po' più vicina da una parte o dall'altra, no? Sì,
0: potrebbe essere, perché potrebbe essere anche che tu non riesci assolutamente a fare una proposta, certo, ricevibile, no, a Roma, ma al tempo stesso però entrare dentro un piano di, no, finanziamento infrastrutturale un po' più generale con qualcosa di già avviato, per dire, no, appunto. E quindi anche quelli sono, potrebbe essere l'ultimo partner che non previsto, quello pubblico degli europei, che aggiungerebbe qualcosa a questo tipo di costruzione. Tutto qua.
1: Nando, ti ringrazio tantissimo, sei stato perfetto, cioè abbiamo capito tutto, spero proprio tutto.
0: Ma meno male, ma chissà poi cosa succederà, non lo sappiamo, però
1: vediamo,
0: buon
1: appetito,
0: ragazzi, buon lunedì, buona partita, buon tutti.
2: Ciao Nando.
1: Grazie Nando, ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie mille a Fernando Pellerano, Corriere della Sera di Bologna, adesso noi andiamo in pausa e poi ritorniamo con un po' di spunti interessanti anche da questo punto di vista.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate. C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano, da 50 anni, crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Questo qui? Sì.
19: Buongiorno Manfred, ma perché il Parma, l'Udinese, comunque lo stesso Sassuolo, tra virgolette, stanno onorando fino alla fine del campionato giocando?
1: Lo chiede a me.
19: Giocando, impegnandosi, mentre il Bologna, non lo so, sembra ormai scritto che perdiamo stasera, che perdiamo con l'Atalanta e che forse vinciamo con l'Inter, ma perché ha già vinto lo scudetto. Non vedo perché squadre come Parma e Udinese hanno ancora gli stimoli per giocare e noi non abbiamo più. Secondo me è triste.
1: Puoi dirlo forte, amico mio, e ti giro anche quest'altra domanda: ma perché l'italiano non viene mai messo in discussione su questo discorso? Monte?
20: Ah, secondo me.
1: Perché la narrazione è che l'italiano.
20: Guarda, secondo me sono giocatori che hanno più fame in questo momento. E questa sicuramente è, probabilmente, quantomeno da un punto di vista mentale, la cosa più importante. Ora ti faccio una domanda: qual è l'unico giocatore, secondo te, o secondo chi ci ascolta, che dimostra di aver fame nel Bologna?
1: Rowe.
20: Perché?
1: Ah, perché sa che lo chiama la Premier e lui ci va a tornare a casa.
20: Perché è giovane? Perché è forte?
1: Forse si gioca anche il mondiale, non lo so, con le prestazioni del Bologna, forse no.
20: Il mondiale non se lo gioca, però.
1: Però c'è stato un momento dove secondo me ci avevano pensato.
20: È una vetrina, però è una vetrina.
1: Cioè Bologna Aston Villa dell'andata.
20: Beh, se sei CT della nazionale, finisce diversamente, eccetera, eccetera.
1: E magari al ritorno non prendiamo quattro pere in un tempo, che... fondamentalmente, perché potevamo farne quattro in un tempo.
20: Quindi secondo me la risposta è soprattutto questa. È una questione, secondo me, mentale dei giocatori. Sai, un giocatore del Parma. Parma non è un punto d'arrivo, non è un punto d'arrivo. Magari sei giovane, magari ti vuoi far vedere.
1: Però io sono solo in sta cosa. Cioè, ti continuo a dire bene, però un allenatore non deve tirare
20: aspetta,
1: fuori gli
20: ti arrivo dall'altra parte. Ti arrivo dall'altra parte. Qui torniamo sempre. Tu sai che io continuerei con Vincenzo, quindi figurati.
1: Anch'io.
20: Lunga vita Vincenzo italiano.
1: Anch'io.
20: Però è ovvio che lui è il tuo miglior giocatore.
1: Teoricamente.
20: Perché teoricamente mi hanno insegnato che quello che parla di più solitamente è il tuo miglior giocatore. E il tuo miglior giocatore probabilmente dovrebbe tirare fuori anche il sangue dalle rape. In questo momento, per n motivi, non ci riesce. E i motivi possono essere quelli che ti ho detto prima, dall'altra parte, per il giocatore del Bologna. Magari qualcuno pensa al mondiale, fa un po' e fa e fa un po' meno, ci mette un po' meno grinta, e qualcun altro ha la pancia piena, forse, non lo so, cioè fai fatica secondo me a trovare una qualcosa che metta d'accordo tutti.
1: Sì, però i giocatori titanano, cioè io titanano, guarda, cioè è la storia più vecchia del mondo, è la storia più vecchia del mondo, perché i giocatori titanano. Quindi io continuo a dire, da un mese ha cambiato linguaggio, l'ha fatto, possono essere refusi, possono essere stati strumentalizzati, tutto quello che vuoi, ha cambiato linguaggio, i giocatori titanano. Poi è vero, non è vero, non lo so, però mi metti il dubbio.
20: Ma il linguaggio che pro?
1: Che cioè, quando incomincia la tiritera, che sta andando ancora avanti, che abbiamo fatto tutto bene fino ad aprile, come se maggio e giugno non ci fossero, che per andare a Birmingham serviva Tom Cruise, che per quello che abbiamo fatto in questa stagione, essere in corsa a tutto quanto fino ad aprile, poi bene, che comunque quest'anno va così, perché alcuni errori vanno così, perché le partite in casa vanno così. Sono tutti messaggi che da un certo tempo in poi hanno cominciato a tirare fuori, quei messaggi lì. Per me i giocatori titanano. Cosa è successo nel mentre? Non ci ha creduto più, gli è venuto un voglino? Io non lo so, ma i giocatori titanano. Quindi io non dico che è colpa di Italiano, mai nella vita, ma di sicuro io, se fossi un capo squadra, col cavolo che mi metta a parlare così, perché la paura che poi quelli mi dicano, te la usano quella frase, no, è normale, penso che faccia parte del gioco. Hai sentito Allegri ieri? Guai mai, ha preso tre pere in 50 minuti e lui è stato lì con la squadra, cioè fondamentalmente anche queste
20: però Allegri si gioca qualcosa.
1: Il messaggio indiretto di Italiano è che la squadra sta qua. Allora io, se sono uno degli anziani, lo chiamo alla te. Buona la prima, buona la seconda, buona la terza. Dopo la terza ti chiamo. Io penso questo.
20: Ma tu pensi che non si sia
1: trovati? Ma non ce l'ho con Vincenzo. No, penso che per me, in un giro di telefonate di mercato che succedono sempre, chiacchierate che si fanno, mica con l'Italiano, con i procuratori e quant'altro, con un giro importante che c'è anche non solo dal punto di vista di panchine, ma anche di manager, direzioni sportive, Vincenzo ha chiamato, gli è venuto, ha cambiato linguaggio. Io ho sospetto, mica la certezza, è un dubbio, la butto lì, ma come faccio a non pensarci? C'è successo 2 anni fa con Motta, perché non deve. Motta però si è gestita da Dio. Se fosse così, dico, se fosse così, ma è un legittimo sospetto che ho, Italiano si è gestita malissimo. Questo penso. Vuoi che ti dica cosa penso? Penso questo. Vabbè, l'ha chiamato Giuntoli? Non lo so. Conoscendo Giuntoli, per me è una chiamata Italiano o al procuratore Italiano per sentire come vanno le cose. L'ha fatta, perché Giuntoli lo fa. Ma mica solo Giuntoli, anche Paratici viene da qui, anche Manna lo fa. Tutti lo fanno. Tutti lo fanno, è normale, è la normalità. C'è chi se la gioca bene, c'è chi se la gioca male. Se l'è giocata male, non lo so. Se gli è successo, per me sì. Punto, questo penso. Poi i giocatori vanno in campo e l'Italiano arriva fino dove arriva. Però, amico mio, se dai l'impressione che comunque di domani non c'è certezza, è ovvio che qualche qualcuno che viveva in una bolla... cosa vuoi che ti dica? E infatti il risultato comunque di queste bellissime chiacchierate di un mese è che non ce ne frega un cazzo della partita di stasera, Monte.
20: Ah, è vero.
1: È una settimana che non si parla di questa partita e che tutto quello che arriva sulla partita di stasera sono battute. Cosa facciamo, visti per i risultati di ieri sera? Ci scrive stasera sfogliatelle o pastiera? Ridiamo che ci passa, dice
20: Alipier. Giustamente, porti le mese a casa.
1: No.
20: Devi.
1: No, non lo posso biasimare e lo dico con dispiacere, mica sono contento. Oh, ma attraverso questi momenti poi passano le fasi di crescita dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti, di tutti, di noi compresi. Quindi mica sono critiche che devono essere distruttive. Dico solo che probabilmente lui ha questo motore sotto che ha necessità di avere quel salto continuo e fa parte della sua carriera. Io lo capisco, non lo biasimo. Capito? Tutto ciò premesso, la percezione che questo sia intoccabile mi sta incominciando un pochino ad appesantire. Cioè, io leggo dappertutto le certezze per italiano, le certezze per italiano, le certezze per italiano, le certezze per italiano. Ma insomma, ragazzi.
20: E se sbraghi stasera a Bergamo?
1: Ah, voglio vedere italiano le certezze per italiano. È italiano che deve dare anche lui le certezze al Bologna. L'ho chiesto a Peppe, ho detto: ma santo santo Dio, ma quali certezze ti dà italiano? Italiano ci dà le certezze dei 62 punti? Sì, perché nella carriera, se, questo te lo dice anche, sono convinto, se chiami Bologna vogliono italiano, perché lui ha una garanzia sui 62 punti.
20: A parte quest'anno. Ah no, al massimo ne fai 58. Perché allora, la matematica non è un'opinione, fai 49.
1: Io dico che le cose devono andare dall'altra parte. Io dico, ma potremmo avere un minimo di dubbio o dobbiamo andare dritti contro il muro per forza a tutti i costi? Perché qui quando arriva un allenatore, detta legge, c'ha ragione lui. Insomma, ragazzi. Io credo se tanto che... mi dà tanto, io continuo a dire, andate a vedere le squadre che ha allenato italiano nella sua carriera, questa è la rosa più profonda e quindi qualitativamente, per come è distribuita, migliore che abbia mai allenato. Ciò detto, ha avuto tante pippe da gestire, non riesco a dire che siamo andati con un filo di gas a gestire tutte le problematiche, punto, compreso quest'ultimo mese che per me è figlio di tante incertezze che io non tiro fuori. Di Motta, in tutta onestà, rimasto scottato come una che è stata lasciata all'altare, ma gli riconoscerò sempre che fino all'ultima giornata o comunque fino al secondo tempo di Bologna-Juve
20: 65esimo
1: non ha mollato un centimetro, non ha mai cambiato di una virgola la versione, ne parliamo a fine stagione, punto, così si risponde. E se è gestita alla grande, aveva già fatto tutto, va bene, però la bugia bianca la preferisco, se proprio ti devo dire cosa penso. Ciò detto, viva italiano sempre, perché comunque è uno che a me fa divertire. Il calcio che fa mi piace, non sono quello che si incazza se facciamo una boiata, devo dirmelo, non sono uno che si arrabbia, scusatemi, se facciamo un errore in difesa che porta dritto in porta e 9 volte su 10 gol perché per giunta ci manca il portiere, non sono quello lì, e quindi io italiano me lo tengo, mi piace, mi diverte e me la godo. L'importante è che quest'anno gli serva poi per crescere anche lui. Io non sopporto più questa narrazione che è unilaterale e per me è molto poco produttiva, anche molto poco. Cioè, a me sembra che da un mese siamo i procuratori di italiano, adesso a tutto anche meno, perché se no si perde di credibilità. Cioè, una persona che legge bene va dentro e dice, ma insomma ragazzi è un po' sbilanciata. Mi sembra di sì.
20: Ma al momento che la retorica sia sbilanciata da una parte è abbastanza chiaro. Però secondo me è giusto che sia così. Cioè,
1: ragazzi, sembra che ha vinto la Coppa Italia con Santander, Floccari e Ricchiuti. Cioè, adesso, con tutto l'amore, non è che aveva una squadra del cavolo. E soprattutto quest'anno non gli è andata una squadra del cavolo. Due ne hanno venduti, dentro in una partita sono entrati Bernardeschi e Rowe, nell'altra si può discutere sicuramente di Wittig e Eggem. Sicuramente. E Haaland poi quando è arrivato. Però insomma, adesso va bene tutto.
20: Anche a destra, dai, non
1: è una narrazione.
20: Avuto
1: però se l'è creata lui,
20: no, certo.
1: Quando l'ha mandato via, ha fatto tutto lui. Immobile. E quindi io mi meraviglio che siamo. Però va bene così. Cioè, se proprio vi devo dire, alla lunga mi sono un po' rotto cioè, mi sembra un pochino sbilanciata. Però, senti, va bene tutto. Non fa bene per me questo clima che si sta creando, e se fossi un giocatore...
20: Guarda, io penso soltanto che ci vorrebbe un po' più di autocritica.
1: Mi girerebbero abbastanza... Ecco, io se fossi un...
20: Io sì, credo che ci basterebbe
1: perché
20: semplicemente...
1: Perché se fossi un giocatore mi girerebbero.
20: Ogni tanto un po' di autocritica. Nel
1: poi
20: senso
1: posso
20: che
1: dirti.
20: Nessuno è infallibile, quindi...
1: Certo, poi sicuramente si conoscono da una vita e non ci sono problemi, non ci sono neanche questi problemi. Però... il dubbio mi viene, quando uno ti conosce sai benissimo, Barbut lo conosco da 20 anni, io so benissimo come prenderlo e come non prenderlo, quando dice una cosa cosa vuol dire e che cosa non vuol dire, quindi fa parte anche del gioco, però insomma
20: è una laurea così. In barbutismo,
1: io sì, ho una laurea in barbutismo, ma anche tu, siamo in due qua dentro.
2: Scusa, il fallo del, sul portiere del, dell'Arsenal è netto, perché netto, ce ne netto. Sono addirittura
1: ho
2: due.
1: Visto la foto da dietro,
2: tutte le immagini fanno vedere, cioè più immagini si vede da dietro che c'è un giocatore del West Ham che tiene giù per la maglia, quindi gli impedisce di saltare come dovrebbe il portiere dell'Arsenal, e una punta, mi sembra il numero 9 del West Ham, che allarga il braccio e gli tiene giù tutte due le braccia, cioè è un doppio fallo, è fallo tutta la vita.
1: Sì, sì, c'hai ragione Dado, scusami, non ho visto io le, ma io le ho viste in movimento durante la partita, io ero al telefono con Monte tra l'altro, quando pareggiano, quindi guardandole così poi non sono andato a vedere. Ma cosa vuol dire titanano? Che dialetto è? Ti sgamano, cioè se vedono che c'è dell'incertezza sul domani, secondo me lo trasferisce alla squadra. Questo è, capito? Per me è un po' di incertezza sul domani, insomma, va bene anche i colleghi e tutti noi che non facciamo altro che parlare del futuro dell'italiano, però non l'ha mai nascosto, capito? Quindi titanano, che ti beccano, lo sentono, lo percepiscono. Questo non è un alibi per i giocatori, ma che lo può diventare nel tempo, sì. È una buca che io non mi sarei mai scavato lì davanti. Cioè, questo è un tema.
20: Secondo me non se ne è reso conto.
1: No, ma perché? Perché fa parte, sono certo di questo, che fa parte di un percorso di crescita che coinvolge tutti.
20: Secondo loro giocano Pobega e Orsolini.
1: Ci può stare, loro fanno 4-3-3 che io detesto, non lo posso più vedere. Sono distrutto da sto 4-3-3. Mi manca la magia dell'anno scorso e di inizio campionato.
20: Ti manca il giocatore
1: Odgar.
20: Ti manca dietro, quel giocatore lì, sì. Per quel tipo di gioco.
1: Ci servono due mediani fortissimi.
20: Se vuoi fare quel tipo di gioco lì, sicuramente.
1: Sì, due dighe. Più che forti, dighe. Dighe, magari uno più bravino coi piedi, l'altro bel.
20: Beh, mi piacerebbe vedere qualcuno che verticalizza anche ogni tanto.
1: Però guarda, ti posso dire che quando tu hai avuto Odgar quella palla verticale, no. Poteva essere
20: quest'anno
1: una soluzione in
20: vista.
1: Più, ma tu non ne avevi avuto
20: quest'anno
1: questa
20: non l'hai
1: grande...
20: vista, sto dicendo. No, questa non l'hai vista, per quello che ti dico.
1: Soprattutto se giochi coi tre, quello no. Assolutamente sì. Allora Moro diventa l'unico che ha il cambio di gioco, ha la palla profonda. Però sì. È un dispiacere pensare che non riusciamo più a reggere quei quattro attaccanti, guarda. Un gran peccato. Monte, dobbiamo andare in pausa, scusa Chica, mi ero perso.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
21: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Sbaciocchiali Vision per il benessere della tua vista.
23: Da Sbaciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
5: people. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Questo.
6: Mi sapete dire, nell'era moderna, l'ultima stagione in cui il Bologna ha giocato fino all'ultima partita? Perché ho memoria e sono fallace, io non ricordo mai un finale di stagione con la cassimma giusta del Bologna.
1: Non so.
6: Cataldo Danzola.
20: 3-2, Lewis Ferguson a Lecce. Con Motta, dai, su.
1: Non è... L'ultimo, bravo, il primo,
20: dai,
1: anno,
20: ragazzi,
1: di Motta.
20: Non esageriamo.
1: Il primo anno di Motta, il primo anno di Motta. Che tra l'altro ci stavamo giocando con la Fiorentina della conference, che ci va la viola,
20: che ci abbiamo provato fino alla fine, alla fine.
1: Che loro vincono col Sassuolo,
20: quindi noi ci abbiamo provato, noi
1: giusto, vincono loro col Sassuolo, ma ricordo bene, hai ragionissimo, però come dice lui ci avevamo ancora in ballo qualcosa.
20: No, beh, certo, io non entro nel...
1: Ci avevamo in ballo qualcosa.
20: Ah, ma prima ti devi salvare altre volte più o meno, quindi qualche anno sei stato lì.
1: Sì, dà fastidio da dire, però hai in ballo qualcosa oggettivamente non...
20: Poi c'era il Covid, negli ultimi anni sono successe anche tante cose particolari, dai. Hai avuto il problema col mister, cioè ci sono state un po' di situazioni al limite, ragazzi, perché dopo diventa anche secondo me ingeneroso questo discorso. Sicuramente, sicuramente, per motivazioni differenti, perché adesso... Ora, io voglio bene a tutti, ragazzi, però vi dico questo: l'anno della Champions, adesso i ragazzi hanno festeggiato la Champions League, quindi se Motta, al netto di quei maledetti
1: 20 minuti
20: con una punizione deviata di Milik, che è quello che è successo, ma dopo era in Champions League. Ricordate la futura memoria in Champions League. Io non vado a dire niente a nessuno. Poi mi è venuto il nervoso a Genova. Ero a Genova, mi è venuto il nervoso. Sì,
1: c'era anch'io.
20: Ma non dico niente a nessuno e oggi ci rido sopra. Perché? Perché poi ero a Liverpool, ero a Birmingham, ero a Lisbona. Battevo il Borussia quella sera col gol di Lingiugno. Dai, non, per favore, no. L'anno scorso abbiamo staccato. Sì, però se stacco, porto a casa una coppa dove, ve lo ricordo, noi stiamo vincendo a Milano 1-0, poi secondo me davvero hanno fatto off pensando al 14 maggio a Roma, ok? Quindi anche l'anno scorso secondo me è un discorso particolare. Quest'anno secondo me invece non ci sono scusanti che tengano, ma non ci sono scusanti che tengano per due sostanziali motivazioni. Se tu mi vieni a raccontare che ci provi, che hai le motivazioni, che ti alleni bene, allora io bisogna che in campo, non dica che vinca, però che ci provo, do tutto, eccetera. E secondo me questo è quello che è mancato probabilmente in parte degli attori, e magari, come diceva Manfred, anche nella comunicazione del condottiero. Quest'anno sicuramente è un finale di campionato amaro, ma perché avevamo fatto anche la bocca buona. Poi se mangiamo cioccolata sempre siamo contenti tutti, nella vita, nel lavoro, in famiglia ci sono gli alti e i bassi, abbiamo fatto dei bassi, abbiamo fatto dei super alti, facciamo un anno di basso,
1: ma fa parte del gioco, perché
20: ragazzi,
1: io ci sto,
20: io la ragiono così, prendo la rincorsa quest'anno e poi torno su meglio l'anno prossimo,
1: ma bisogna vedere,
20: ma non mi
1: poi
20: posso, scusa,
1: fai.
20: Ma per fasciare la testa quest'anno dopo che ho fatto la Champions League, l'Europa League, ho vinto la Coppa Italia, ma prima ero già incertoso allora con quello che ho visto, dai, cioè va bene tutto, non esasperiamo troppo i toni da una parte e non esasperiamo i toni troppo dall'altra, tutto qua.
1: Allora recupero un po' i messaggi di mezzogiorno, che di mezzogiorno dico proprio come orario, parto da questo che in effetti, guarda, neanche a farla apposta, si legge sempre Bologna deve garantire italiano, italiano deve sapere le ambizioni della società eccetera, ok, al di là del fatto che avrebbe contratto anche per quest'anno, ma nessuno ne parla perché evidentemente è carta straccia, nessuno dice italiano deve giustificare l'annata negativa di quest'anno, perché quest'anno è un fallimento, ok, la Aston Villa era più forte ed è verissimo, ma magari si potevano prendere meno di 7 gol o no, si poteva uscire con più dignità o no, siamo fuori dall'Europa e usciti dalla Coppa Italia contro la Lazio a quei tempi battibilissima, sottoscrivo, il Bologna gioca male da mesi e mesi con vittoria risicata grazie anche a interventi super del suo portiere, ci sono stati, comunque andiamo, italiano dovrebbe anche essere un pochino autocritico, parola lui sconosciuta, e ammettere che forse qualcosa l'ha sbagliata, e lui è il principale protagonista del ridimensionamento di quest'anno del Bologna, non è la società, Andrea, siamo una città dove poi, aggiunge un'ora dopo, io sono molto d'accordo col tuo messaggio di prima, magari sulle parate decisive del portiere in un brevissimo periodo quest'anno, poi no, però sono molto d'accordo, siamo in una città dove se perdi 8 partite in casa su 10 la curva canta, siamo sempre con voi, allora i giocatori che stimoli possono avere?
20: Allora, ti ho appena spiegato, però quest'anno ha perso 8
1: questo
20: su 10,
1: questo è un argomento che
20: vengo da, questo comunque è quella squadra che viene.
1: Per me è il valore aggiunto della città. Io,
20: ragazzi,
1: continuo a dire che è una città che ti lascia tranquillo.
20: Ma cosa volete fare? Preferite mettervi fuori coi bastoni? Siamo nel 2026, veramente.
1: Dobbiamo tirare, cioè... Mi credi che è un vantaggio, ragazzi, competitivo? Cioè, io continuo a pensare, e ancora non è chiaro, che sia un vantaggio competitivo. Cioè, Bologna, se è una piazza che ti lascia tranquillo, è meglio. Sicuramente è molto più facile venire a Bologna piuttosto che in altre piazze, e questo è un vantaggio competitivo che mi tengo stretto.
20: Ma
1: io non sono d'accordo con chi dice che
20: la vita su tutto, dai.
1: Quindi è uno svantaggio, cioè la Fiorentina perde punti in campionato, eh? Io sono convinto, certo, che la Fiorentina perda punti in campionato.
20: Pensa che qua,
1: senza togliere niente ai fiorentini, che non è una critica loro, però è un mio punto di vista. Quindi da questo punto di vista invece sulla seconda parte non la vedo proprio come te. Però grazie, perché tra l'altro senza farla apposta avevi già aperto tu lo strippo mio di prima.
20: C'è il bomber?
1: Dov'è?
20: Sopra.
1: C'è il bomber?
20: Mm-mm.
1: Non lo vedo.
20: L'ho visto.
1: Dove?
20: Oh, Fabrizio Carlotti.
1: Eccolo qua. Quando sento che per i giocatori è difficile riattaccare la spina, poi vedo Adam Yates che arriva...
20: Yates,
1: scusami, che arriva a fine tappa grondando sangue, dai matti, e stiamo parlando di uno dei luogotenenti
20: di Pogacar.
1: Non è il solo italiano, come potete immaginare, io il ciclismo non lo seguo.
20: Se ne siamo accorti, il bomber. Grande errore secondo me, però c'è il giro anche adesso.
1: No, ragazzi, il calcio mi sta mandando ai matti, non ne posso più. Ma fra un po' basta. E devo recuperarli tutti, Monte. Anche perché comunque vuoi farmi un punto sulla Fortitudo? Tanta pazienza. Fammi un punto tuo, io ho già detto quel che penso. Non c'è pace. Non entro nel merito, ma non c'è pace.
20: Ma siccome siamo sempre stati, saremo e moriremo come una gabbia di matti. Io credo che
1: mi viene da ridere, ma perché
20: succedono ogni volta. Ma sai cosa è la cosa bella? Che tu ogni volta dici, oh, leggi il libro, l'hai letto, pensi di averlo letto tutto, poi c'è una pagina in più ogni volta di cose incredibili che succedono che tu non avevi mai visto succedere da nessuna parte, e deve essere comunque qualcosa che abbiamo noi nel nostro DNA probabilmente, cioè cosa vuoi mai, stagione stranissima, e sei 2-0 con Avellino e riesci a discutere anche a fine partita, sei comunque massacrato fisicamente in tanti giocatori, non lo so, cioè, non so come andrà. Sicuramente mi piacerebbe che ci fosse un po' più di tranquillità, mi piacerebbe che ci fosse una società che magari qualche volta prendesse di petto certe situazioni o... e le fermasse sul nascere, non che magari si soffia fuoco per un paio di giorni su cose che succedono durante, a fine partita, ecco. Questo sicuramente aiuterebbe probabilmente la tranquillità. Poi ricordiamoci che c'è la Lazio, ha vinto uno scudetto che tra un po' si sparava negli spogliatoi, per cui può succedere di tutto, non sei mai nella testa delle persone, non sei mai nei rapporti fra allenatori e giocatori. Sicuramente non ci deve essere un clima facile, ecco, questo è sicuro, mentre invece tra squadra e tifosi c'è un super clima come sempre. Questo è secondo me il discorso.
1: A proposito di clima, ci scrivono: ciao, buongiorno. Il Milan ieri è stato contestato dalla curva, non solo dalla curva, da tutto lo stadio più o meno. Oltretutto, da inizio partita, dal pre-partita è iniziata la contestazione, a tratti organizzata, a tratti spontanea, fino a fine partita. Comunque dice: sono ancora in Champions, i tifosi hanno fatto bene o male? Grazie, saluti Roberto. Io ho risposto: male, perché l'Atalanta ieri di fatto ha giocato in casa. E infatti, guarda caso, il Milan dopo 60 minuti è sotto 3-0, salvo poi un rigurgito di orgoglio che gli è venuto fuori sicuramente nella seconda metà del secondo tempo, dove poteva farne anche 4. Ma non è questo il tema. L'Atalanta ha giocato in casa ieri, in casa, si sentiva proprio dall'ingresso di DAZN, ti entrava che sembrava di essere a Bergamo con 70.000. vedete voi. Le cose non succedono per caso, se vogliamo anche questo a Bologna, ben venga, tiriamoci le martellate sui maroni, così siamo sicuri che nella vita qualche stimolo almeno lo avremo.
20: Ma anche, ragazzi, ma io capisco i tifosi, ma con chi te la prendi?
1: È stupidità quella.
20: No, ma a parte quello, ma tu prendetela pure con Allegri, con i giocatori, ma secondo me lì c'è da aprire un punto enorme su Cardinale.
1: Loro ce l'hanno con Furlani.
20: Società. Sulla società.
1: Loro ce l'hanno con Furlani.
20: Poi, cioè, secondo me c'è un punto enorme sul discorso societario, dai. Cioè...
1: Comunque, loro ce l'hanno con Furlani, il discorso è sempre lo stesso. E ritorno al punto. Sono in mano a un fondo.
20: Sono quelli che hanno fischiato Maldini, ricordatelo.
1: Assolutamente sì.
20: Quindi per me abbiamo finito di parlare.
1: E comunque loro vanno avanti dove devono fare dei utili. Milan è in quel turno lì, ma c'è anche dentro l'Inter comunque. Sono dentro quel giro lì e a volte le riesce a fare bene. L'Inter ha avuto il vantaggio di riuscire a costruirsi un gruppo molto solido, ma sono sempre quelli.
20: Prima o poi deve cambiarlo. Esatto. Quest'anno secondo me chiude anche
1: l'Inter. Milan ha deciso di rifondare dopo lo scudetto di Pioli e non è andata bene per niente.
20: No.
1: Allontanando Maldini, facendo scelte sbagliate. Quindi la contestazione arriva lì dentro. Che cosa succede? C'è un passaggio molto vicino a noi. Noi quest'anno avremo un'estate molto complicata da digerire per i tifosi, perché si rifonderà un ciclo. Ormai la stagione è passata, perché purtroppo gliel'hanno data su un mese prima. Si offendano, me ne fotto. Gliel'hanno data su. Inconsciamente, non dico che è volontario, ma purtroppo questo è il risultato di tante situazioni che si sono incastrate male. Ci ho detto, quest'estate ci sarà una rifondazione necessaria, perché questa squadra l'anno prossimo, vi ripeto, chiama 50 milioni. Vuoi partire alla prima di campionato di Coppa Italia? No, diciamo, vogliamo partire al primo di settembre con questa squadra? Saputo, apre il portafoglio, mette 50 milioni e conferma la squadra. Non tocca niente, non tocca ingaggi, non tocca niente. 50 milioni di tasca e si parte col campionato, iscritti a norma, non c'è nessuna sanzione per il costo del lavoro allargato e niente. Questo è il costo della squadra, ovviamente rapportate ai ricavi. Mancano i ricavi delle coppe, quest'anno forse Bologna farà addirittura utile, pensavo patta, forse utile con Fabian. 50 milioni. Bene. Vedo che c'è gran movimento sul discorso, non sei ambizioso, perché devi chiudere un mercato con 25 milioni di ricavi. Non è così che si racconta la storia, è un refuso di comunicazione, mi permetto di dirlo stavolta. Il punto di partenza è quello che vi ho detto. Da lì si racconta il mercato. come si fa un mercato che parti a meno 50 secco se confermi questo blocco squadra intero, nudo, crudo per l'anno prossimo? Beh, problemino. Bisogna mettere 50 milioni. Ci va in Europa la questa squadra confermata così in Europa l'anno prossimo senza coppe?
20: No, ho una battuta. 48 non c'è Bonifazi.
1: Hai ragione. Ci va in Europa? Non lo so, forse sì. Per me senza Europa, con italiano e tutto, confermi il blocco? Sì. Qualche modifichina ci vorrebbe? Probabilmente sì. Sai che poi ne hai alcune forzate. Lucumi?
20: Non bisogna che la prendi, eh.
1: Ah, io ne darei 10 di milioni all'anno e lo farei capitano a vita.
20: E poi sono però, 60 però, eh.
1: Lo so. Quindi figurati. Però sai che ce le hai forzate, c'hai Lucumi, c'hai Freuler che si svincola. Probabilmente, forse sì, forse no, si vedrà.
20: Tu lo riconfermeresti?
1: Ad altre cifre, ma lui ne vuole molte di più di quelle che prende adesso. Prende 1,8, Remo. Remo prende 1,8.
20: Lo so.
1: Lui ne vuole di più.
20: E di più non puoi riconfermarlo, dai.
1: Cioè, io penso che a meno, con un profilo da decano, no?
20: Ma certo.
1: Certo che me lo tengo, tutta la vita.
20: Ma certo.
1: Sono in difficoltà. La stagione di quest'anno di Remo mi ha ammazzato.
20: Il
1: sono
20: post,
1: convinto
20: il
1: che dove andrà non sarà questo.
20: Ma no, certo, il post clavicola è stato.
1: Sì.
20: Però è coinciso con tutto un periodo del Bologna.
1: Comunque, l'anno prossimo Remo non sarà quello di questa parte, seconda parte. Io di questo sono convinto ovunque.
20: Ma neanche
1: vale.
20: Ai mondiali.
1: Quindi un pensiero io lo farei seriamente. Però questa è la situazione. E poi hai delle situazioni davanti molto complicate. Row. Ragazzi, se arriva la Premier, facciamoci il segno della croce, l'unica speranza è che siano in tante, perché almeno lo vendi a di più. Ma se arriva la Premier, Ro non rimane, è impossibile.
20: No, ma se arriva la Premier lui vuole tornare a casa.
1: Ma a parte lui sicuramente, ma poi va a prendere il doppio, torna a casa, e non, è come Calafiori Zizè, non rimane a Bologna per andarsi a fare una piada a Pinarella, santa pazienza, cioè è banalità. Quindi se arriva la Premier si è rovinati, anche perché Rowe parte da una base qua troppo alta, quindi non c'è neanche margine di trattare. Quindi Rowe sicuramente è, quindi ci ho detto, alla fine hai già fatto questi tre nomi, ci metti dentro Dalling, tutte le correzioni che invece devi fare perché qualcosa non ha funzionato. Dalling non ha giocato fondamentalmente, quindi non puoi dire niente, sempre rotto.
20: Ah, ma fa fatica aver mercato, eh.
1: Sì, Holm sulla destra rimane italiano, non resta Holm, va via italiano, forse Holm lo recuperi, quindi comunque sulla destra devi fare. A sinistra Rico Giannis non verrà prolungato. Fai in fretta a fare i conti. Dominguez cosa fa? Lo blocchi un altro anno? Gli roviniamo la carriera a sto ragazzo? Lo mandiamo a giocare? Lo manderemo a giocare? Prenderai quel che prenderai, perché ormai quest'anno si è svalutato. Però alla fine il mercato del Bologna ruota attorno a questi movimenti qua. Ferguson andrà via, non andrà via, dipende un po' cosa gli succede. Se senti suo padre, non sono molto dell'idea di restare. Per loro si è chiuso un ciclo e allora inevitabilmente si apre il discorso del ciclo. Quest'estate Bologna rifonderà un nuovo ciclo, e un nuovo ciclo non è che parte subito vincente, probabilmente sì, ce lo auguriamo tutti, però ha bisogno di un po' di innesti, modifiche, alcuni aggiustamenti per arrivare a chiudere un quadriennio. Per me un ciclo calcistico dura 5 anni più o meno, quello del Bologna di questa generazione è partito da, ti metto, 2 anni di Sinisa, 2 anni di Motta e 1,5 di Italiano, cioè, o almeno sì, io metto 2 anni di Sinisa, 2 di Motta e 2 di Italiano, faccio così per sì, come la vedo io.
20: Sono d'accordo.
1: Che poi è 1,5 di Sinisa, 1,5 di Motta e 2 di Italiano, se proprio vogliamo essere pignoli. Io la vedo così.
20: Questa, con questa squadra sì.
1: Per me sì.
20: In questa rosa sicuramente.
1: Dura 5 anni, più o meno ci sta. Poi se è molto vincente, allora le cose cambiano e allora lo puoi fare come fa l'Atalanta, che l'Atalanta ha fuori Palestra. Palestra rischia di fare come Kulusevski, eh. Se vogliono si fanno il mercato di quest'anno, tamponare l'Europa e le ricavi, gli arrivano da una cessione di uno che non ha mai vestito la maglia dell'Atalanta, prima squadra. Lo avevano fatto con Kulusevski e tutto, ed è lì che Bologna può andare.
20: Potrà
1: se
20: arrivare.
1: Deve fare a meno. Se devi fare a meno di iniezioni costanti di liquidità, questo è il tema. Quindi si apre un'estate molto complicata, però la partenza, santa pazienza, è: voglio questa squadra intera l'anno prossimo, prego pagare 50 milioni. È molto facile, basta andare a leggere il bilancio. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
30: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
31: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
32: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
33: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
34: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
35: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
32: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, cari miei, quindi un po' vi ho fatto il riassunto di tutto quello che potrebbe accadere o non accadere quest'estate. Poi sono discorsi un po' pesi che comunque faranno parte di tutto il nostro racconto di quest'estate. Quindi la situazione è tosta. Eviterei di amplificarla troppo, perché in realtà vediamo come si incastrano le prime cose e poi da lì si capirà. Ieri la primavera col Cagliari in casa, sono andato a vederla, che avevo detto che poi alla fine passavo a vederla, un bel 2-2 di una bella partita frizzante, con Bologna che ha giocato 90 minuti fondamentalmente sulla tre quarti avversari, ha preso qualche transizione, due gol subiti da un Cagliari comunque ruggente, e doppietta di Trebbi, secondo gol notevole e Bologna che si qualifica ai playoff. Con Davide Centonze, buongiorno.
0: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
1: Allora, di più stadio che saluto. Ieri Bologna comunque ottiene, ne parliamo volentieri, perché comunque ottiene un accesso ai playoff che è storico. Tra l'altro, se non sbaglio, è oggi l'Under 18?
0: Sì, contro il Cesena. Sì, si gioca oggi l'Under 18, che è un'altra squadra in piena corsa nel proprio campionato. Diciamo che l'obiettivo è finire al terzo posto e funziona come la primavera, quindi playoff uguali, i primi due passano direttamente in semifinale, le altre quattro, quindi fino al sesto posto, giocano in playoff, quindi insomma un'altra squadra in corsa.
1: Senti, dopo vi faccio sentire anche, abbiamo un bello specialino di ieri che ha confezionato il nostro Leo Bosello e quindi vedremo di fare anche sentire un po' le parole di Morrone, che era molto soddisfatto ieri, anche i ragazzi.

0: l'anno scorso sono giocati play-out, come ricordiamo, contro l'Empoli. Il più grande salto l'ha fatto il Bologna grazie a un Morrone che, come ho detto poi in intervista che gli ha fatto Leo, ci ha sempre creduto un po' nel fare un grande percorso, perché evidentemente vedeva del materiale umano di livello. E la scommessa l'ha vinta, perché insomma centrare i playoff con il Bologna non è scontato, perché non era mai avvenuto, e l'ha fatto attraverso anche, secondo me, un percorso ottimo, perché ha lavorato molto sui giovani, chiaramente parlando di primavera, ma anche lanciando qualche giocatore che era partito per fare una stagione in under 18, no? Quindi insomma promuovere questi giocatori fa comodo a tutti, sicuramente al club. E come diciamo sempre, l'obiettivo vero è quello di costruire giocatori, quindi insomma in questo senso il lavoro di Morrone è stato sicuramente molto positivo. E poi sai, la crescita dei singoli, anche quelli più grandi tipo Tomasic, che nel 2006, fa comodo subito per il prossimo anno, perché lui è un giocatore che uscirà dal settore giovanile. E aver fatto una stagione di così alto livello, aver portato la squadra ai playoff, vuol dire che insomma le qualità ci sono, quindi insomma aver anche esaltato le qualità dei singoli che partivano già come titolari fissi è sicuramente molto importante.
1: Ci sta. E allora, di questo gruppo, tra l'altro, ne parlavo con Loris Margotto poco tempo fa, 8 fanno parte comunque dell'Under 18, che è salita nell'Under 20, quindi questo dà un po', dai, segnali di speranza anche in vista di questa progressività, che comunque è necessaria, anche perché l'anno prossimo nel campionato primavera 12 dovranno arrivare dal vivaio, regole nuove, no? Me lo confermi?
0: Sì, esatto, quindi ci sarà una primavera sempre più insomma legata al territorio, insomma, perché i giocatori locali dovranno essere di più, quindi insomma le categorie inferiori, quindi under 18, under 17, ovviamente under 16, dovranno insomma radicarsi molto nel territorio, quindi magari si andrà un po' meno alla ricerca di talenti dall'estero, anche se purtroppo costano molto meno, e si cercherà di costruire talenti in casa, e per avere una primavera sempre più locale, tra virgolette, e sperare poi di vederli in prima squadra.
1: Ci sta. Allora, Davidone, cosa facciamo? Diamo spazio a Morrone? Tu mi hai fatto già tutto il riassunto. Ancora il tabellone quando uscirà? Beh, ovviamente quando sarà finito il campionato.
0: Sì, l'ultima giornata, tra l'altro, l'ultima giornata dovrebbe, ancora condizionale, dovrebbe giocarsi venerdì, quindi insomma poi si conosceranno i vari incroci. Diciamo che la situazione è un po' questa, cioè se il Bologna vince può ancora ambire al quarto posto, che ricordiamo è importante non solo perché giochi in casa, ma è importante perché hai due risultati su tre a disposizione. Ma in questo senso mi invito ad ascoltare le parole di Morrone, perché ha detto una cosa secondo me importante, soprattutto per i giovani, cioè che giocare per la vittoria molto spesso è anche più semplice di giocare per due risultati, perché non pensi troppo, cioè pensi solo a vincere, e quindi ha detto in queste settimane penseremo solo a non pensare, appunto, quindi insomma provare a giocare per vincere penso che sia un bel messaggio per il settore giovanile.
1: Ok, grazie mille, ti do un grande bacio. Ciao.
0: Altrettanto, allora. Ciao a tutti.
1: E questo era Davide Centonze di Più Stadio, che introduce così l'intervista a Morrone, che adesso recuperiamo con... Ce l'hai già? Perfetto, allora ve lo faccio sentire nella post partita di ieri. Grande chicca.
2: È una domenica storica per il Bologna Football Club 1909, perché la primavera del Bologna ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso, la qualificazione ai playoff del campionato. Primavera 1 ha pareggiato oggi per 2-2 contro il Cagliari in casa, e grazie al punto conquistato il Bologna Primavera è aritmeticamente ai playoff del massimo campionato giovanile italiano, il campionato Primavera 1. Non c'era mai stata il Bologna tra le prime 6 di questo torneo, non era mai riuscita a guadagnare i playoff, ci riesce in questa stagione grazie all'Under 20, al Bologna Under 20 di Stefano Morrone, per il primo anno alla guida del Bologna Primavera, e quest'anno conquistando i playoff, che sono un grande risultato per un movimento, quello del settore giovanile del Bologna, che è in crescita e vuole nel prossimo futuro forgiare dei giovani talenti da dare alla prima squadra. Il Bologna ha pareggiato per 2-2 con

0: Contro il Cagliari, come detto, bastava un punto, la doppietta di Negri per i rossoblù, il Bologna che poi, se avesse vinto, avrebbe anche potuto scavalcare la Roma al quarto posto e guadagnare una migliore posizione nei playoff. Così non è stato, il Bologna ha anche fallito un calcio di rigore nel finale, negli ultimi 10 minuti, ma comunque resta il pareggio, resta il 2-2, resta il risultato storico, essere ai playoff del campionato Primavera 1. Manca ancora una giornata, la classifica si può ancora migliorare, il Bologna sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, quindi magari la classifica potrà essere migliorata il prossimo weekend, ma quello che è certo è che la Primavera rossoblù giocherà questi playoff ed è una prima volta in assoluto, e anche la felicità, la gioia, l'entusiasmo di Claudio Fenucci e di tutti i dirigenti del settore giovanile rossoblù, Lele Marchetti, Loris Margotto, presenti a Crespellano dopo la partita e molto felici di vedere la squadra esultare per questo grande traguardo, grande obiettivo che all'inizio di questa stagione era tutto tranne che scontato, anzi molto difficile, essendo una prima volta. Il Bologna, come detto, giocherà un ultimo turno di regular season, poi dopo giocherà i playoff. Se la classifica fosse quella ad oggi, ad una giornata dal termine, il Bologna arriverebbe quinto e dovrebbe giocare contro la quarta classificata, la Roma, in trasferta nei quarti di finale del playoff del Primavera 1, e dovrebbe vincere per provare a guadagnare a solo la vittoria a disposizione come unico risultato per pensarsi poi qualificata alle semifinali. Ma ci ragioneremo passo passo, continueremo a raccontarvi questa grande squadra, questa primavera del Bologna che ha conquistato questo risultato, come detto, storico, unico. Ci sentiamo insieme le parole del tecnico Stefano Morrone, intervistato nel post partita di Bologna Cagliari 2-2. Sentite la gioia e l'entusiasmo dell'allenatore dell'Under 20 del Bologna.
1: È una partita difficile, lo sapevamo, perché il Cagliari è una squadra in forma, con degli attaccanti forti, una squadra molto diretta che qualche fastidio ce l'ha dato, però la squadra ha sempre tenuto bene il campo, ha provato sempre a creare delle situazioni per far gol, ci ha provato fino alla fine anche sbilanciandosi un pochettino, ed era comunque il punto andava, era, bastava anche il punto, quindi ogni tanto bisogna avere un po' di riuscita, però penso che nessuno si sia annoiato in questa partita, chi l'ha vista, e rimane insomma la bellezza di averla conquistata anche così, penso, in questa qualificazione, in una partita sofferta come è stata, diciamo, la nostra annata. Abbiamo sempre raccolto tanto mettendoci tutto noi stessi.
2: Però è un grande risultato, è un traguardo, possiamo dire, anche che a inizio stagione non era così semplice pensare quanto è soddisfatto e quanto siete soddisfatti e felici.
1: Ma io l'ho detto nel cerchio in mezzo al campo, è una soddisfazione immensa, perché comunque è l'annata precedente è finita con un play out vinto alla fine, e comunque si veniva da un anno di sofferenza, e quest'anno siamo ripartiti giorno dopo giorno con grande voglia di fare qualcosa di diverso. Io insomma, lo posso dire, dal 10 luglio ho sempre detto che avrei sognato questo momento e che ci credevo, e piano piano questo, diciamo, questo sogno è diventato realtà, ma con lavoro di tutti i giorni. E infatti ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché sono stati straordinari tutti quanti, e adesso inizia un altro percorso.
2: Assolutamente, poi pareggio alla fine sembrava quasi fosse un risultato, no, troppo stretto, sì. Perché la partita della Roma di ieri vi ha dato possibilità di arrivare o di pensare a questo quarto posto, però comunque esserci e potenzialmente giocare un playoff, anche se magari sarà in trasferta, è comunque un traguardo immenso per il club.
1: Sì, nel senso, c'è un'ultima partita, vediamo cosa succede, perché con i ragazzi poi le partite sono sempre molto aperte, quindi le partite vanno giocate, ci giocheremo anche l'ultima giornata, andiamo a Cremona insomma per fare il massimo, e poi dopo, come ho detto, ti ripeto, anche nel cerchio, secondo me poi i playoff diventano un altro campionato, il fattore campo conta, non conta, e giocare per vincere tra virgolette forse è più semplice che giocare per due risultati, perché quando giochi per due risultati devi pensi, e loro non devono pensare, per me devono giocare, correre e provare a vincere, quindi da martedì lavoriamo per non pensare.
2: Festeggerete però anche con la società, si aspetta qualcosa, ci ha detto prima.
1: Adesso faremo una cena tutti quanti insieme, perché comunque scrivere un pezzo di storia del Bologna è una bella soddisfazione per tutti quanti.
3: Eccoci qua, abbiamo sentito anche Morrone, gli applausi dei ragazzi, sono contento per loro, dai, poi vada come vada, in questo playoff che partirà fra poco, c'è ancora una partita da giocare. Allora, bisogna tornare in Europa, questo è sicuro. Bisogna tornare in Europa perché comunque, ah, perché tu chiedevi, scusami, ti stavi scrivendo con Monte, che vi saluta, ragazzi, è andato verso la frasca e dopo lo raggiungo là. E, sì, bisognerebbe tornare in Europa, però lo sai meglio di me che è una variabile sempre impazzita, quindi ben vengano quegli avanzi che sono stati in positivo degli anni, forse anche di quest'anno. La sorpresa, io pensavo chiudessero in pari, però vediamo poi quando arrivano i bilanci, che così facciamo meglio, perché aiutano a tamponare le variazioni in negativo che sono molto molto incidenti per squadre che fatturano poco come Bologna, perché i ricavi, ti dicevo, sono 80-90 milioni fissi, molto poco, e quindi ci sono delle variabili e degli sbalzi di umore clamorosi, così come quelli della piazza. Bisognerebbe gestirle queste cose, non attaccarle, perché se poi le vai a prendere dal punto di vista sbagliato, al tifoso arriva per sé quello che poi vuoi far arrivare, ma non quello che è la sostanza. Mi dispiace, ma è così. Io mi impegnerò e ve lo prometto di portarvi più bravo in questo. L'Obi-Wan Kenobi del giornalismo, purtroppo finanziario, ma ragazzi, cioè, se Sole 24 Ore ha un blog che parla solo di questo ed è giornale di Confindustria, un motivo c'è, no? Marco Belinazzo, ve l'ho già detto. Provo a portarvelo per farvi capire un attimo com'è l'approccio alla materia. Poi, che il calcio sia rimasto agli antichi retaggi dei mecenati che mettono, ripianano e quant'altro, a me va benissimo, ma il calcio è cambiato. E andrebbe, secondo me, spiegato in un'altra visione, in un'altra logica, con altre premesse, con altre basi. Poi, finché ci sono i commisso, finché ci sono gli Artono e quant'altro, viva Dio, anch'io vorrei avere comunque qua un presidente che ogni anno ne mette 50-100, non riesco però, come vi ho già detto, ad attaccarlo o a dargli del codardo, perché non ambizioso, oppure del mollaccione, mettiamola così meglio, perché non ha voglia di mettere dentro 50-100-50-100. Bologna è un'azienda capitalizzata, venderla sarà un casino, prepariamoci. Se dovesse arrivare domani un proprietario nuovo che lo compra 200 milioni e ne mette di pronti altri 200-300 da investire, io sono quello che dice per favore la porti lì domani. Siccome non hanno bussato e non è successo, perché sennò vi assicuro che credo che la tentazione ci sia, soprattutto a leggere certi giornali oggi, calma e sangue freddo, cerchiamo di farla per bene e di portare pazienza, che c'è di peggio. Ciao, un bacio a tutti.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Bentrovati. A Antivirus, a Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che Harry Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
9: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
12: Ed è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
13: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
3: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3D Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
2: 3D Nuova Minelli?
3: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3D Nuova Minelli.it.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ho un problema, dovevo aprire in questo minuto, ho un problema perché dovevo aprire la pagina delle note con il pistolotto iniziale e ho aperto quella dei tatuaggi che mi devo fare, e quindi non vorrei, sono spoiler che penso non interessino a molti. Ciao, io sono Leo Vicari, 14.03, comincia quasi gol, comincia la settimana, in quest'ora eccezionalmente la prima ora ci sono io e basta, quindi avete tutte le scuse. Ecco, subito polemica da parte di Francesca Bolognini, che è tornata bella carica dai suoi viaggi, non lo so, vacanze. Anzi, poi ci racconti se vuoi dove eri, eh. Io non, no, ecco, vabbè, se vuoi, no, non vuole raccontarlo. E, no, ci sei mancata venerdì, abbiamo fatto noci praticamente, però. Non ti ha raccontato niente della questione. Se quello davanti a te è arrivato al posto 108, fate una maratona, ok, era al posto, tu sei arrivata? Ci pensi, poi mi rispondi. E allora c'è stata questa faida interna, cioè io e Simone Barbuti contro Alessio Aimone e Luca, e poi insomma anche gli ascoltatori e così via. È durata un'ora praticamente la faida della risposta. Quando poi ti metterai il microfono, dopo mi potrai dare una risposta. Allora,
11: non ho capito in che senso. Cioè, okay. Faccio una maratona?
10: Se fai una maratona, una gara, un test, quello davanti a te è arrivato alla posizione 108. Tu quindi sei arrivato.
11: Quello subito davanti a me?
10: Sì.
11: È 109.
10: Sì, quindi detta tu sei arrivata, non mi dire la posizione. Devi raccontare, sono arrivata.
11: Sono arrivata, punto. Ed è un miracolo già quello.
10: Ok, no, diciamo il numero cardinale.
11: Che senso?
10: La posizione, sei arrivata?
11: Ultima?
10: No.
11: Non lo so, sto capendo la domanda.
10: Cioè, se quello davanti a te è arrivato al posto primo, tu sei arrivata seconda, ok? Ecco, quindi sei arrivata?
11: Dopo,
10: sì.
11: No. Io non sto capendo cosa
10: dopo
11: devo dire.
10: Dopo il 108 c'è il numero 109.
11: Esatto.
10: Declinamelo come aggettivo.
11: BFC. 1909. Non lo so. Io,
10: l'aggettivo di 109.
11: 109? E sì. Qual è l'aggettivo di 109?
10: Sono arrivata
11: 109esima.
10: Ah, ecco, tu dici 109esima.
11: Oi beh.
10: Perché io e Simone diciamo 109.
11: Ah, mamma mia, pensavo fosse una roba più, non lo so.
10: Siamo stati dietro un'ora.
11: Ma questo è un problema tuo,
10: robe del genere, ecco. Sì, sembra una telefonata a Bonolis, esatto. Sì, sì, sembra la telefonata di Bonolis, sembra la telefonata quella di Fabio Volo con il tipo che in diretta gli dice: perché tu sei comunista, e lui gli dice: cosa vuol dire essere comunista? E si fanno 8 minuti sul termine comunista. Esattamente, sì, sì, sembrava quel tipo di programma. Allora, un po' di cose prima di cominciare. Intanto ci sono io per un'ora. Allora, oggi è l'anniversario del giorno più bello della mia vita, e la cosa bella fu che io mi stavo rendendo conto che era il giorno più bello della mia vita. Non so se è capitato anche a voi, perché uno dice, magari fa un bilancio: ah, qual è stato il giorno più bello della tua vita? Quello dove è successo la tale cosa, o dove quell'altra, e così via. Io nel vivermelo me ne stavo rendendo conto. È stato l'11 di maggio del 2022, quindi oggi per me è una data particolare, un periodo di date di ricorrenze particolari, questa è una data particolare. È stato il giorno più bello della mia vita e me ne sono reso conto, ed è una cosa, ed è una fortuna rendersene conto e non dopo, ecco, insomma, non soltanto quando vai ad analizzare o quando vai a ricordare. Situazione Bologna, quello che volete, quello che volete. 366-402-4022. Io continuo purtroppo a seguire una linea che non mi fa piacere seguire, però è la mia. Hanno fatto tutto loro e stanno continuando a fare tutto loro, quindi le risposte ce le devono dare loro, il nostro lavoro dobbiamo fare noi. Il tifoso, secondo me, è legittimato a qualunque tipo di posizione oggi, e poi aspettiamo ovviamente la partita di stasera e le due che mancano alla fine della stagione, che valgono sempre meno da un punto di vista della classifica, ma valgono esattamente come le altre da un punto di vista del decoro, della dignità, della maglia, del che faccia presenti al futuro. Poi, sempre sul calcio, ci tengo a dirvi questa cosa. Io ho sentito ieri le dichiarazioni di Vanoli, poi anche le dichiarazioni del nostro allenatore, che mi sono piaciute pochissimo nell'ultimo mese, quando poi ha parlato dei giornalisti che strumentalizzano, o addirittura i tifosi che strumentalizzano le sue parole. Beh, se dici quelle cose le hai dette, quindi, cioè, nessuna strumentalizza. Oppure, se hai un'accusa così forte da fare, fai nomi e cognomi, no? Cioè, confrontati. Io credo che gli allenatori oggi, che sono sempre così pronti a rivendicare tutti i loro diritti, senza mai restituire a parole quell'umiltà che dovrebbe derivare dai loro doveri, gli allenatori oggi sono una tale categoria di insicuri, permalosi, presuntuosi, che se avessero vissuto professionalmente... Prendiamo gli allenatori di Serie A di oggi. Se la stragrande maggioranza degli allenatori di Serie A di oggi avesse vissuto professionalmente negli anni 80-90, sarebbero stati sbranati da un punto di vista professionale, sbranati dai fascetti, dai sonetti, dai bolchi, dagli scoglio. Quella era gente di calcio, quella era gente di campo, che sapeva confrontarsi anche a male parole, ma sapeva confrontarsi su quello che era il loro lavoro, e pane al pane, vino al vino, perché il calcio è anche e soprattutto questo: pane al pane, vino al vino. Io oggi sentire che ogni allenatore ha un alibi, una scusante, una giustificazione, una lamentela, una polemica per qualunque cosa, e che tutto gli è dovuto per fare brillare la propria immagine. Io prendo queste vecchie belve sportive che c'erano negli anni 80 e 90, oggi probabilmente non arriverebbero ai giocatori, però sicuramente arriverebbero alla gente di nuovo. Cioè, Xavi Alonso che va via dal Real Madrid dicendo: ah, non pensavo di dover allenare dei bambini viziati, perché chi pensavi di dover allenare? Cioè, mi sembra che la figura dell'allenatore oggi stia toccando dei lati del perimetro di ciò che è consentito a una figura professionale, veramente molto estremi. Gli allenatori oggi sono capaci solo se va tutto bene, se no hanno soltanto delle scuse. E a me, francamente, questa categoria convince sempre meno. E poi, dopo la sigla, vorrei chiedervi anche una cosa inerente alla questione Fortitudo. Cominciamo, dai!
12: Quasi Gol, presentato da
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et che pe, u carot.
15: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
16: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
17: Parola di Riccardo Orsolini.
16: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
15: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
12: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
10: Sì, dai, cominciamo. Puntata un po' strana perché oggi ci sono io fino alle 15 e poi c'è Bruno Bartolozzi, ci siete voi ovviamente, 366-402-4022, guardate in quanti scrivete, sono arrivato 109esimo, così mi verrebbe da dire, ancora un 109esimo. Abbiamo poi guardato la soluzione, si può dire in entrambi i modi, viene più accettato 109esimo, 109 più arcaico, per me invece tipo il minuto può essere 109esimo, però la posizione 109 ad esempio, ecco, così io direi più 109 che 109. 109esimo mi suona veramente male. Poi però siamo lì, anche una questione di aver trovato proprio il minuto più antipatico, perché centodecimo non si dice centodiecesimo, no? Cioè quello dopo, quello lo sappiamo che non si dice centodiecesimo, quindi non lo so come dobbiamo comportarci nei confronti della lingua, se la possiamo fare cambiare noi o ci deve essere qualcosa di ufficiale. Vi ho detto che tra poco dico la mia sulla questione Fortitudo, lo faccio, intanto vocale.
18: Leo, visto che hai detto che è stato il giorno più bello della tua vita, e l'hai detto sì, tu, nessuno te l'ha chiesto, adesso un pochino ci devi dire che cosa è successo in quel giorno, o almeno una sfumatura, senza andarne in particolare.
10: Sì, sì, ciao. Insomma, si era allineato.
18: Sono Luisa, da Bologna.
10: Si era allineato tutto. Ero dove volevo essere, con chi volevo essere, in attesa di chi volevo attendere, andavo a un evento che attendevo da 20 anni ed ero molto, molto in bolla con la vita e poi non è più stato così. Ma me ne sono totalmente reso conto ed era una sensazione che magari qualcuno non vive mai nella vita. Magari qualcuno non se ne rende mai conto che ha toccato l'apice della sua completezza. Adesso non arrivo a dire felicità, perché poi ognuno declina la felicità a modo proprio, perché magari tanti confondono, ma in senso buono, la felicità con contentezza, con serenità, con pace, quindi non arrivo a dire felicità, però ero finalmente veramente completo dopo, dopo tanto male che c'è stato anche dopo, però quel giorno lì è stato una vetta, è come se mi fossi reso conto che più di così era impossibile per me, era impossibile e soprattutto non era desiderabile, non volevo niente di più di quello che era quel giorno lì. Allora diventa decimo nono, ventesimo nono, oddio, decimo nono adesso, non, cos'è, papale come, come cosa, 69esimo o 69, idem 40, 50, 70, 80, no, allora io ti dico la stessa cosa, nono, nono però si dice nono, cioè ti ripeto, decimo, si dice centodecimo o centodiecesimo. Cioè non, non prenderei come esempio degli altri numeri, secondo me è particolare 109 proprio perché è particolare lui. Intanto mi scrive anche Jack Gelati, sì però che schifo se arrivi al numero 109 della classifica. Sì esatto, era arrivata, no ma era arrivata un messaggio anche che dice ma se a me chiedono cosa sei arrivato io gli dico lasciamo perdere, va, che sono arrivato alla, alla posizione che sei arrivato, cioè, già è tanto se sono arrivato, cioè, se siamo 109 già è tanto se sono arrivato. La mia sulla questione fortitudine. Ah, dobbiamo già andare in. Dobbiamo già andare in pausa. Io vorrei sentire anche la vostra se volete, però. Vi anticipo la, il mio stato d'animo che è desolato, perché la situazione è desolante. Allo stesso tempo. Tanto tuono che piove. Mi sorprende nei modi, nei toni, nei tempi per un minuto. Poi metto in fila tantissime cose, metto in fila 3 anni e dico ma sai che se io mi fossi trovato male con la Francesca qua di fronte dovendoci sopportare 3 ore al giorno non duravamo 3 anni? Sai che viviamo in un mondo in cui respingiamo il conflitto e sembra che dobbiamo andare sempre tutti d'accordo? Non ce la si fa, signori, è molto semplice, non ce la si fa. Quindi bisogna prendere strade diverse. E due anime della fortitudo, che sono state in palese conflitto dal giorno zero, conflitto non risolvibile, per me è oltremodo tanto, anche se non si dice in italiano, ma ci siamo capiti, che abbiano comunque tenuto in piedi questa società, questa squadra e gli obiettivi per 3 anni. Per me l'anomalia è quella. Il conflitto è normale, il fatto che persone così forti che non cambiano mai è normale, è desolante, è sicuramente desolante che non si sia ancora trovato una via d'uscita a questo rapporto forzato, forzoso e, ripeto, desolante, e che la fortitudo e quello che fa in campo sembra che sia scontato, i 5.000 al palazzo sembra che siano scontati. Trovo tutto questo desolante, ma non lo trovo sorprendente. Arriviamo.
12: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
19: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
12: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Spacciocchiali Vision per il benessere della tua vista.
21: Da Spacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
0: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
1: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
22: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
1: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
22: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Dunque, abbiamo aperto la questione Fortitudo, ma perché vorrei anche parlare un po' così di, con voi di questo. Non Fortitudo, magari a qualcuno non interessa, magari a qualcuno che si aspetta che parliamo un po' più di calcio, ma questo è solo un pretesto, perché come sempre io cerco di dare spazio a tutti. Nel dare spazio a voi do spazio anche a me, ovviamente, e viceversa. Intanto continuate a scriverci. Avrei scommesso su 109, da ricerca internet è 109esimo. Quando il 9 fa parte di un numero composito maggiore di 10 deve sottostare alla regola generale, dice Ivo. Ma io in realtà su internet ho trovato che vanno bene tutte e due. Sono arrivato quello prima del 110esimo, dice Marco. Va bene, ok, sì, facciamo il quesito con la Susi, dai, della settimana enigmistica. Parlavo anche adesso con la Francesca in pausa, con la Fra, che mi dice: ma è possibile che non ci sia mai pace in Fortitudo? Siamo proprio fatti così. Sì, per me è possibile che non ci sia mai pace, come può essere che non ci sia mai pace, se si intende per pace l'andare d'amore d'accordo tutti in tanti ambienti, anche in casa, anche nelle, tra mille virgolette, migliori famiglie, che è una delle espressioni più arcaiche, vetuste, oggi insensate, che possiamo dire. Le migliori famiglie, quali sono le migliori, quali le peggiori, vabbè. Io credo che questo abuso di certe parole, di certi concetti, che possono essere pace, che possono essere amici, amicizia, no? Ti voglio bene. Sono parole importanti queste, eh? Cioè, queste sono parole importanti, anche quando vengono usate dai politici, dai leader. Ma sono parole assolute queste, eh? Cioè, pace è un concetto assoluto. Amicizia è un qualcosa di immenso, eh? Quindi, cioè, ti voglio bene, un'espressione italiana che non significa semplicemente non sei mio nemico, no, che faccio di tutto per il tuo bene, no? Quindi per me è abbastanza normale che chi non si sopporta non trovi modo di cambiare la propria posizione nei confronti dell'altro. E non è una questione di capirsi, non è una questione di parlarsi, non è una questione di, come ci arrivò il messaggio qualche giorno fa, dai, andiamo a richiamare quel tale allenatore, mettiamoci davanti a un piatto di tortellini, diciamoci le cose, poi usciamo mano nella mano a stringersi la mano. No. Quando c'è antipatia si prendono strade diverse, quando c'è conflitto si cerca di non farlo esacerbare, quando si arriva all'odio, i buoi sono già scappati prima, quindi non si deve avere a che fare. Sono tutte cose molto quotidiane queste, eh? E se non vengono tenute sotto controllo, poi succede che si alzano i toni, poi succede che escono diverse versioni dell'accaduto, poi succede che ci stupiamo perché crediamo, secondo me in maniera un po' fanciullesca, che in un gruppo sportivo, quello per cui io faccio il tifo, decine di migliaia di persone fa il tifo, a Bologna altre decine di migliaia di persone non fa il tifo ma segue comunque, perché a Bologna c'è questa corrispondenza simbiotica tra Virtus e Fortitudo, in cui ci facciamo molto gli affari degli altri, giustamente secondo me, anche perché è quello che poi ci ha reso Basket City questo. Poi ci sorprendiamo che non vanno d'accordo, ci sorprendiamo che uno invece che alzare il sopracciglio alza la voce, ci sorprendiamo che due leader tecnici della squadra siano apertamente l'uno contro l'altro, in questo caso parliamo ad esempio dell'allenatore e del capitano, non ci capacitiamo di come due soci abbiano una avversione totale l'uno verso l'altro. In realtà per me l'anomalia è una sola, che tutto questo sia durato per 3 anni. Cioè, per il resto sono dinamiche, a mio avviso, delle volte anche un po' infantili, e sono dinamiche che o ci metti un freno subito, o la toppa, la cuci molto bene fin dall'inizio, oppure se rimane lo spiffero, il buco, la finestra mezza aperta, la cucitura appunto della toppa, per rimanere in metafora, in un paio di punti cede, sgorga fuori tutto, eh? Quindi a me non stupisce che Kaya sia stato esondantemente inopportuno da tempo. A me non stupisce che mentre da una parte, quella del tifo, ci si vuole concentrare solo sul campo, si farebbe anche a meno delle dichiarazioni pre, post, durante le partite, ma vorremmo solo vedere della gente che si butta per terra, si sbuccia le ginocchia, si spacca dei nasi e fa dei canestri, difende, prende dei rimbalzi, perché la palla canestro è quella, e fondamentalmente a un certo punto ha cominciato a fregarsene di quelle che sono le magagne societarie. Però riconduco tutto anche a quello che è il nostro lavoro, quindi fare un po' di cronaca. È caduto tutto fra di là intanto, tutto, cioè una folata di vento ha fatto cadere tutto. Dopo la prossima pausa non andiamo in onda perché dobbiamo pulire tutto quello che è caduto. Però noi facciamo anche il nostro lavoro, quindi facciamo un po' di cronaca, facciamo un po' di opinione. E io sinceramente non riesco a tirarmi indietro dal commentare quello che sento e quello che viene fuori da me, perché me lo sono tenuto dentro per troppo tempo. In ogni situazione dove non c'è completo accordo, corrispondenza, no, tra gli attori protagonisti, è possibile che succeda un casino.
10: bisogna essere bravi per strada, al semaforo, nel condominio, in politica, in campo, in ufficio. Bisogna essere bravi a disinnescare. Se ce ne fottiamo un eurino, vabbè, c'ho anche gli spicci di là. Dirla due volte vale sempre un euro, no? Dirla due volte la stessa, ecco. Se ce ne freghiamo di disinnescare, e dai uno, e dai due, e dai tre, gli argini si rompono. Gli argini si rompono e non torni più indietro. Chissà in quanti di voi hanno vissuto in un ambiente lavorativo, diciamo lavorativo, perché non voglio farmi troppo gli affari vostri, ma se volete ditemeli gli affari vostri. In un ambiente lavorativo in cui bisognava camminare sulle uova. Questo non vuol dire che si mette a repentaglio però il lavoro dell'azienda. Quello che chiedo io alla Fortitudo, Leonardo Vicari, Nettuno Bologna 1, non siamo la radio ufficiale, sono un tifoso, ho un tesserino da giornalista, ma sono un tifoso, io sono prima tifoso che giornalista, cioè non è che nasco neutrale io, Io sono tifoso della Fortitudo, del Bologna e del Malaga, ok? Pensa che non sono neanche nato tifoso del Bologna. Io chiedo una cosa. Che si continuino a fare le cose seriamente per quanto riguarda il campo. Per quanto mi riguarda, è molto poco interessante chi si vuol prendere la ragione e chi vuol dare dei torti. È molto poco interessante il conflitto personale tra due anime societarie. Trovo interessante per 30 secondi la conferenza stampa di Caia, che una volta ce l'ha con questo, una volta ce l'ha con quell'altro, come tutte le conferenze stampa di chi in maniera più o meno sibillina si lamenta di qualcosa senza curarsi delle conseguenze di questa lamentela. Quindi io chiedo solo una cosa: abbiate a cuore le conseguenze di quello che fate, abbiate a cuore, a testa, a portafoglio, le conseguenze di quello che rischiate di provocare. Fortitudo tutta, perché ci sono 5.000 persone che da 3 anni vanno a vedere il secondo campionato, ci sono 5.000 persone che vanno in tasca ogni 2 giorni per andare a vedere delle partite di playoff, ci sono 5.000 persone che vedono l'altra squadra cittadina trionfare molto spesso, ci sono 5.000 persone che avrebbero come sempre voglia di vedere che la Fortitudo fa come loro, che mette la Fortitudo davanti a tutto. Chiaro che non la metti davanti ai figli, che non la metti davanti alla salute e così via, ma ci siamo capiti cosa voglio dire. Che mette la Fortitudo davanti a tutto perché si sentono fortitudini. E allora, voi che lavorate in Fortitudo, in campo, in staff, in scrivania, siate fortitudini, perché lo sapete essere. Siate fortitudini. Perché il fortitudino che voi andiate d'accordo non gliene frega niente. Che voi andiate a cena insieme non gliene frega niente. I selfie, quello che votate non gliene frega niente al fortitudino. Al fortitudino frega che la Fortitudo abbia a cuore le conseguenze di quello che fa. Ce n'è mai fregato niente di vincere o perdere le partite. C'è sempre fregato il modo in cui si vincono o si perdono le partite, dentro e fuori dal campo. Quindi, io ripeto, oggi il tifoso fortitudino che cade dal pero è legittimato a cadere dal pero. Secondo me ci mette mezza giornata a capire che cosa è successo, ci mette 10 minuti a fare pace col fatto che non si può fare pace, non si può fare pace. Ma dobbiamo anche fregarcene della pace delle volte. Stiamo parlando di pallacanestro, fortunatamente, e non di geopolitica. Non ce ne frega niente che vadano
29: D'accordo. Non ce ne frega niente di chi sarà l'anno prossimo l'allenatore, il capitano, il presidente, lo sponsor. Non ce ne frega niente. Ce ne frega che quando la Fortitudo va in campo, sì, sì, infatti, fra, forse bisogna chiudere la finestra, sì, esatto. Ce ne frega che quando la Fortitudo va in campo, ci vada la Fortitudo in campo. Non ci vadano il presidente, lo sponsor, l'allenatore e il capitano e così via. Che ci vada la Fortitudo in campo. E lo faccia da Fortitudo, cercando di vincere le partite, magari di tornare in Serie A. Tanti messaggi, grazie. Ciao, puoi fare un breve riassunto del tema Fortitudo? Io tifo Forlì, ma mi interessa, vi ascolto sempre, vorrei capire. Guarda, io non ero al palazzo. Il giorno dopo avevo da lavorare, ma nonostante questo ho lavorato, ecco, e mi sono fatto dire quello che è successo. È successo quello che giornalisticamente parlando è un finimondo, ok? Però il mondo non finisce. L'allenatore ha detto la sua su due giocatori infortunati, uno soprattutto. L'allenatore ha preso una decisione estrema, ma legittima per un allenatore. Mi piacerebbe ne avesse calcolato le conseguenze per la Fortitudo e non per se stesso. E tutti sanno chi è l'allenatore, tutti sanno chi è il giocatore. Trovo che, ripeto, sopportarsi sia uno degli atti di eroismo più sottovalutati del mondo moderno. Sopportarsi, pazientare, sottostare. E la mia conclusione è che non se ne deve fregare niente. La mia conclusione è che loro per primi devono avere la responsabilità, per essere dei professionisti attendibili, di mettere la Fortitudo ancora per 3 settimane al primo posto delle ore che dedicano al loro lavoro. Sarò nel mio piccolissimo intransigente se vedrò che la Fortitudo fa Tafazzi. Vi ricordate Tafazzi, no? Il personaggio di Giacomo, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Se la Fortitudo dovesse sabotare se stessa, io non sarò solo desolato, sarò estremamente critico, per quello che posso, ovviamente, nei confronti di tutti, perché sono tutti coinvolti. Però ritengo anche che non sia questa la naturale prosecuzione della questione. La naturale prosecuzione della questione è che se a me sta sulle palle la Francesca qua di fronte, io sappia comunque condurre una puntata di Quasi Gol senza far sì che al di fuori le conseguenze dell'eventuale lite tra me e la Francesca, non abbiamo litigato, però è un esempio, vada a inficiare la trasmissione, la radio, gli sponsor, il direttore, mettere in difficoltà un po' il nome di tutti e così via. Smettete di mettere in difficoltà il mondo Fortitudo, per cortesia. Vincete le partite, abbracciamoci forte, ognuno abbracci chi vuole, alla fine e ci si saluta. Questo è il vostro compito. Arriviamo.
2: Serie A Any Live.
12: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
12: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: 14.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Vi leggo. Ciao, mi sembra evidente che gli attori coinvolti nella vicenda Fortitudo abbiano sbagliato i tempi. Non si poteva aspettare la fine del campionato. Adesso arriviamo. La gestione del conflitto è una regola base del management. Ho l'impressione che sempre meno persone abbiano capacità manageriali. Allora, Stefano, molto d'accordo sulla seconda parte di quello che dici. Io me ne rendo conto in diversi ambiti più bassi rispetto alla gestione manageriale, ma in generale alla gestione di un sacco di cose. Conosco un sacco di brave persone che non vanno più in là dell'applicazione di una teoria ad una pratica che non c'entra niente con quella teoria. Quindi sì, ho capito benissimo quello che dici. La gestione del conflitto a volte sembra che consista nell'alzare il tappeto e buttare tutto sotto, consista nel il più grosso sbrana il più piccolo, consista nel tacere, ecco. In generale ti do manforte in quello che dici. Il bravo manager, secondo me, il bravo gestore, il bravo direttore generale è quello che sa disinnescare. Non è semplicemente quello che evita che ci siano storture, conflitti, che ci siano scontri anche. L'importante è saper curare le conseguenze. Una delle prime lezioni che ho imparato quando sono andato a lavorare, quindi nel, stato a lavorare a International, intendo, nel 2004, ed era un ambiente dove c'erano conflitti quotidiani, perché succede nei posti di lavoro che ci siano conflitti quotidiani, no? A volte anche aspri. Però mi venne insegnata una cosa, che

0: Una vicenda Fortitudo, abbiano sbagliato i tempi, non si poteva aspettare la fine del campionato. Però lì andiamo in due esempi. Cominciamo con una favola. Tu ti ricordi, Fra, di chi era la favola, quella della la rana e lo scorpione?
1: No, di chi era?
0: Aspetta, era latino, greco. È un racconto che illustra chi? Speusi. Ma chi è Speusippo? Un filosofo Speusippo. Sapete, non mi viene fuori di chi è la rana. Comunque, insomma, per chi non la. Per chi. Esopo, ecco, è attribuita. A cioè, eravate in confidenza fra tu e Esopo, e lo chiamavi Eusippo. Tra l'altro, ho letto ieri che. Oh, Simo, proprio te. Ah, ecco, avevo quel regalo che ti avevo detto. Ti ricordi che ti avevo detto un regalo?
2: Sì.
0: Ecco, ce l'ho qua. Adesso non è che perché gli metto la mano nel sedere, allora sembra che. Guarda, guarda qua. Guarda qua, te lo do in diretta. Guarda.
3: Sì.
0: Guarda. Ma è la toppa, sì. Ti ricordi che mi avevi detto, sì. Ma sì, apri tutto, ecco. È la toppa di Duccio Patanè. Ecco, esatto. Ieri per me e per te l'ho presa, ecco. Ce l'abbiamo io e te. Le ultime due non ce n'erano più. Allora, ieri ho comprato al mercatino la toppa di Duccio.
3: Beh, vabbè, spieghiamo a sto punto per gli ignoranti che è Duccio.
0: Duccio è il
3: avete visto Boris?
0: Boris,
3: il no, tecnico delle male, il, male.
0: Sì, il direttore delle luci, insomma.
3: Della fotografia.
0: E lui faceva sempre nello stesso modo: apri tutto, che non aveva voglia di lavorare e così via. Allora,
3: no, alla Mediaset, dove non sapevano fare le luci, e quindi apri tutto.
0: Però, che quando dovevo andare a Cadice, se stavo bene, mi sarei ripreso con il telefonino. E lui mi ha detto: mi raccomando, mettiti con uno sfondo buono, e poi che ti si veda, apri tutto.
3: Chi è sul 93?
0: Chi è sul 93 può vedere la toppa di Duccio, che è poi Ninni Bruschetta, l'attore. Ecco, per quanto riguarda Boris, chi è sul 93 può anche vedere una vecchia maglietta in edizione limitata del mio tatuatore, ecco, con un teschio amaro.
3: Che comunque, ecco, c'entra tutto col Bologna, perché il figlio invece dell'assistente giocava nel Bologna.
0: Che Paolo Calabresi, esatto. Che fa Biascica, il figlio è Arturo Calabresi, che gioca nel Pisa quest'anno, gioca, quindi insomma io seguo sempre con molto affetto Calabresi. Torno al messaggio di Stefano, sì, sembra un distintivo da polizia adesso, esatto, l'ha messo nel portafoglio, torno al messaggio di Stefano. Sul fatto delle tempistiche, allora c'è la favola di Esopo, la rana e lo scorpione, che devono andare dall'altra parte del fiume, e la rana dice: se vuoi ti carico su di me, perché io ci posso arrivare dall'altra parte del fiume, io salto, quindi ci arrivo dall'altra parte del fiume. Però tu sei uno scorpione, non mi devi pungere, no? Cioè, capito? Ah, va bene, dai. La rana carica lo scorpione sul suo dorso, vanno dall'altra parte, a metà lo scorpione la punge. Ma perché hai fatto così?
3: Perché
0: che adesso
3: io muoio,
0: che affondo, tu affondi con me perché non sai nuotare. E lui: è perché sono uno scorpione, è la mia natura. Cioè, la stessa cosa, tu prendi Caia. E ti aspetti che si comporti come Cagnardi. No, la risposta è no. Poi, ma non era meglio aspettare fine campionato? Ah, ragazzi, se voi siete in grado, nei vostri conflitti personali, tutti, puoi non accettare.
3: Non lo accetto, perché sei pagato per fare un lavoro. Per fare un lavoro, e il tuo lavoro è allenare una squadra e portarla in A, e ce la stai facendo oltretutto. Ma cosa trovi da dire nella partita che ti fa portare la tua squadra in Serie A? Cioè, è quello che non capisco.
0: Simo, non c'è
3: nella sua natura, Simo, un cazzo.
0: No, Simo, non c'è da capire. No, il fatto è che non c'è da capire. Cioè, il fatto è che se tu prendi l'allenatore,
3: bravo allenatore, scusami, hai problemi di testa.
0: Allora, no, secondo me sei un bravo allenatore se hai tenuto conto delle conseguenze di quello che hai provocato. Se hai tenuto conto di quello, ok. Se non l'hai tenuto, hai

0: un limite.
1: Cosa hai provocato?
0: Hai provocato il fatto che vediamo se domani nel proseguo dei playoff il capitano sarà a disposizione. Questo.
1: E l'hai provocato tu?
0: No, dico, se l'allenatore nel dire questo giocatore sì, si merita di entrare in spogliatoio, quell'altro no, nel dire una cosa del genere, secondo me è una specie di o con me o contro di me. Se il Repesa che caccia Pozzecco, si prende un enorme rischio. Secondo me ha una fortuna sfacciata a vincere quello scudetto. Bravo. Fortuna sfacciata. Bravo. Si prende quell'enorme rischio e le conseguenze le ha calcolate fino a un certo punto. Poi uno ti fa canestro all'ultimo secondo da metà campo, hai vinto e a posto. Auguro a tutta la fortitudo.
1: Devi essere meno protagonista e più allenatore. Fine.
0: Però
1: il protagonista qui è la fortitudo.
0: Sì, esatto.
1: Fine. Però, non Kaya, è la fortitudo. Sì, tu devi essere orgoglioso di portare la fortitudo in Serie A. Fine.
0: Sì, ma io sono convinto che tu la pensi come altri 10.000, ok? Però io dico, ragazzi, accettiamo che se abbiamo convissuto per 3 anni con 2 anime della società che non si possono vedere, con un allenatore che prima magari era un po' più vicino a uno, poi più vicino all'altra, con uno scazzo pesantissimo con con il capitano e tutta una serie di ruggini che sono diventati alla fine molto grandi, accettiamo il fatto che non si sopportano. In tutto questo, prima di tutto, deve venire il campo e i risultati.
1: Posso fare una domanda molto scomoda?
0: Non so se ti rispondo, sì, però...
1: Come mai che in via dell'Arcoveggio tutto questo non succede?
0: Perché c'è un socio. Perché c'è un socio.
2: Ah, ok.
0: Perché c'è un socio, sì. Secondo me ci sta che in un ambiente dove a comandare sono in due o in più di due, ci sta che ci siano dei conflitti. Non ci sta che il conflitto venga prima del bene aziendale. Quindi forza fortitudo in tutte le sue anime e parti, ma soprattutto forza fortitudo per quanto riguarda i risultati del campo e l'orgoglio della sua gente. C'è bisogno di un cartellino, forse. Temo ci sia bisogno. Scegli tu quale. Per chi vede in TV abbiamo 2 cartellini, uno è gnè gnè gnè e uno anche meno, perché Aldo, che ringraziamo, però ci scrive Esopo, non Esopo, o il contrario, o Esopo e non Esopo. Quando vanno in tanti in trasferta, c'è l'Esopo. Mi ha fatto molto ridere questo messaggio adesso che l'ho capito. Peter che dice: state facendo una puntata politica ignari del fatto che i muri sono caduti. E io ho detto: cosa? Era un riferimento a Duccio Patanea. È vero. Non mi fare una regia politica. No, forse non ha detto una regia, era una parolaccia quello che dicevano. Vabbè. Max Pezzali ci ha fatto un pezzo su questa favola di Esopo. Adesso ho un po' paura fra dire Esopo a questa favola. Favola di questo famoso poeta. Cioè, famoso. E chi ti ha detto che non ha mai fatto delle poesie? Scusa, cioè, Gabbo. L'ho letto adesso che Max Pezzali ci ha fatto una canzone sulla rana e lo scorpione. Non l'ho presente, sai? Dovremmo chiamare Faggiano. Boris lo so a memoria, dice Max.
1: Bravo. Su Max Pezzali,
0: sì.
1: Ho caricato nello speciale del 1° maggio che abbiamo fatto tutti i live più belli, così. Se ve lo siete persi, andate a cercare su YouTube. L'unico pezzettino che c'è di Pezzali live dall'autodromo di Imola.
0: Okay.
1: C'è un'intera canzone dove lui non apre bocca, cantano tutto il pubblico.
0: Tra l'altro,
1: e tutto tutti quanti hanno commentato: è il più grande karaoke del mondo.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè lui non apre bocca, guarda solo la gente e gli dà il ritmo.
0: Tra l'altro c'è stata
1: una roba meravigliosa, Max.
0: Ho letto su un portale che voleva fare una polemicuccia. Ho letto di Elisa che avrebbe fatto una canzone tutta a far cantare del pubblico e questo che diceva: ah, però ci sono dei commenti sui social, ah, ma noi paghiamo il biglietto per sentir cantare lei, non per cantare noi, ma andate a ma chi se ne frega, ma è bella l'atmosfera lì,
1: è più spontaneo perché
0: esatto.
1: Max non se l'aspettava, parte il pubblico, lui dice finiranno,
0: ma no,
1: finiranno,
0: no,
1: finiranno, l'han finita tutta.
0: Che cos'era, gli anni, che cos'era la canzone?
1: Sì, forse gli anni. Sì.
0: Sì, me la vedo un po' da We Are The World, cioè un pochino, ecco, ecco. Ciao, ma non facevi prima di fare Virtus? Ma guarda che il tifo, no, mi dicono, cioè, scherzo, discorso giustissimo. Ah, ma raga, ma il tifo, io continuo a dirvelo, per me il tifo è lui che sceglie te, non tu che scegli lui. Ma perché gli... Raga, però secondo me non è la cioè, allora, tutte le domande sono giuste. Secondo me non è il fulcro, non è la domanda adesso, ma perché ce l'ha con Fantinelli, ecco. E poi mi piace perché Michele, guarda fra cosa scrive, la domanda è questa, e poi dopo mi scrive: edulcora tu quello che ho scritto, va bene, ok, sì, edulcoro io, lavoro, ok, edulcoro io. Secondo me non è quello il focus. Secondo me il focus è: quando i buoi escono dal recinto, noi ce l'abbiamo il cowboy a cavallo che li porta indietro? Ce l'abbiamo il pastore che li porta indietro? Quello. Fagiano. Quello. Cioè, Fagiano?
2: Chiamo il Fagiano.
0: Chiamo il Fagiano, oddio. tutto lì, ragazzi. A me non sorprende praticamente più niente da un punto di vista delle lotte di quartiere. Mi sorprende che prendano il sopravvento rispetto al bene della città, ok? Quindi per continuare le metafore, so che c'entra il giusto, ma questa situazione della F mi ricorda un po' le vecchie baruffe interne al Bologna di tempi ormai andati. Quanto siamo fortunati ad avere una proprietà stabile, quante cose a volte fanno la differenza tra le vittorie e le sconfitte. Sono d'accordo Tommy, sono d'accordo, le ho vissute da vicino. Non da dentro, ma da vicino, quei periodi lì, anche da un punto di vista giornalistico e anche da un punto di vista della stampa bolognese, delle radio e così via, è stato un periodo che ha fatto schifo. Sì, e non vivere più quello schifo è un benessere che mi tengo stretto. Sì.
1: Dimmi. Abbiamo
0: Pezzali da Imola. Oh, che cos'è? Vai.
1: Vado.
0: Ah, nessun rimpianto. Ah, ok.

0: Beh, l'abbiamo anche sforato. Allora, tra poco vi leggo Matteo Fantinelli e chiamo Bruno Bartolozzi.
1: Quasi gol, presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
7: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 599, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
16: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15.08, Leo Vicari, quasi gol. C'è un comunicato di Matteo Fantinelli che vi leggo, poi ognuno ovviamente poi spazia i commenti, poi vado a salutare Bruno Bartolozzi. Un attimo allora, prima la cronaca. Da settimane ormai soffro di una discopatia lombare, purtroppo dopo la partita di Forlì la mia situazione si è aggravata. Al suo stato acuto il dottor Quadrelli mi ha accompagnato ad una visita dal professor Alessandro Gasbarrini, dal quale è emersa, oltre alla lombalgia, una protrusione discale L4 e L5 destra con conflitto disco radicolare che mi fa sentire dolori dal gluteo fino al polpaccio. Il dottore ha sottolineato i seri rischi legati all'attività agonistica ed elevata intensità, raccomandando riposo, fisioterapia, terapia, procedure, puntini puntini. Malgrado questo mi è stato chiesto di giocare gara 1 e ho giocato come tutti hanno visto. Giocare ha chiaramente peggiorato il mio dolore. Sto facendo tutto il possibile per guarire in fretta e tornare in campo nei playoff. Fisioterapia, punture, ozono, antinfiammatori, antidolorifici, i cui tipici effetti collaterali mi hanno fatto perdere qualche chilo di peso. Tutto ciò è normale, non è eroico, ma mi tocca sottolinearlo perché c'è chi insinua o dubita di questo. Al mio ottavo anno in Fortitudo tutto ciò mi affligge al pari del dolore fisico e psicologico di non poter aiutare in campo la mia squadra. Per il resto siamo uniti e compatti, forza Fortitudo sempre. Peraltro Matteo Fantinelli è partito per Avellino con la squadra. Vado a salutare Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
22: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
0: Un saluto Bruno. Quindi non solo calcio, anche tanto basket, immagino, anche nelle pagine di stadio in questi giorni, perché insomma cominceranno i playoff per la Virtus. Siamo nel pieno dei playoff per la Fortitudo, peraltro su Stadio Più vi occupate anche comunque dell'Adamant Ferrara, vi occupate delle Imolesi. Quindi tanto basket. Al volo ti chiedo un commento sui conflitti interni in Fortitudo e poi andiamo al calcio, se hai voglia.
22: Sì, ma io direi che sostanzialmente per Fantinelli un buon riposo e un'alternanza tra fisioterapia, mobilità e attività che diciamo aiutino a preservare sia il dolore sia gli sforzi corretti che verranno fatti successivamente sono la chiave, per cui è evidente che bisogna dare un po' di respiro a un giocatore che ha dato tutto per tanti anni. Quel tipo di infiammazione, la protrusione non è una cosa molto grave, ma è una cosa molto fastidiosa che blocca i movimenti proprio perché accompagna diciamo questo tipo di infiammazioni con dei dolori che poi condizionano di fatto ogni movimento. Quindi onore anche allo sforzo, al sacrificio di chi stringe i denti e lotta, per cui non se c'è una minore combattività non è per qualche altra ragione, ma semplicemente perché le condizioni sono oggettive, non ci si può muovere con agilità, con proprietà, e bisogna essere assolutamente prudenti. Quindi aspettiamo qualche giorno, aspettiamo che si riposi e che tutte le terapie e le strategie per il rientro siano le migliori.
0: Bruno, come si gestisce un conflitto all'interno di un gruppo squadra? Si deve gestire? Si deve sbrodolare fuori tutto? È lecito che non si risolvano i conflitti? Io sono di quest'idea, è lecito che non si risolvano, ma che vengano messi in secondo o terzo piano rispetto al bene comune.
22: Dipende sempre dal momento e dagli obiettivi. Alla fine della stagione un conto, all'inizio un altro, alla vigilia o durante la prova o le prove decisive per ottenere un risultato è ancora un altro conto. Quindi bisogna misurare sempre le azioni con il contesto al quale, nel quale vengono incardinate, per cui io in questo caso sarei molto molto prudente se dovessi gestirlo dentro un club nel tirar fuori tutte le problematiche.
0: Dal momento però che sono venute fuori le problematiche, perché cioè siamo allo step successivo secondo me adesso, in Fortitudo, cioè secondo me oggi bisogna essere bravi a mettere il campo davanti a problematiche palesi, manifeste e ormai non più recuperabili.
22: Io direi che ci sono state squadre, non solo di basket, che nel corso della propria storia hanno condiviso spaccature, divisioni o addirittura clan che si contrapponevano, però poi emergeva un bene comune. Questo deve essere l'obiettivo di tutti e poi dopo i conti si regoleranno.
0: Bruno, Bologna a che punto siamo?
22: Bologna siamo al punto di ogni anno, cioè ogni anno di questo periodo non sappiamo se l'allenatore resti o no. Questo è purtroppo una costante. Allora,
0: perché Bruno oggi, ecco, ti faccio questa domanda a te addettissimo ai lavori. Perché oggi, diciamo, non sappiamo se l'allenatore resta o no, quando i segnali di un eventuale separazione sembrano essere tutti rientrati dalle dichiarazioni di Italiano?
22: Sembrano essere rientrati, poi arriva un club che, come diciamo immaginato da Italiano, tenta e gli offre una possibilità e gli scenari si riaprono. Era successo persino con Mihajlovic, con la Lazio, ci ricordiamo benissimo.
0: Con la Roma anche, no?
22: Con la Roma anche, sì. Quindi... non evidentemente è il destino del Bologna quello di avere allenatori importanti, bravi, ma sempre legati a se c'è qualcuno che mi offre possibilità migliori. Del resto Italiano deve aver immaginato qualcosa, perché se si dice che la società dal mercato deve rientrare di altri 20 milioni per poter far mercato, quindi è evidente che i pezzi pregiati andranno via, altrimenti non si spiega come possa fare. E il problema è che tra questi pezzi pregiati, per esempio, non ci sono tanti difensori pagati pure abbastanza come Casale, Vitic e altri.
0: Bruno, il prossimo passo che ti aspetti tu, che si deve aspettare la città dal Bologna, una dichiarazione di obiettivi, un andiamo avanti insieme, o non ce lo devono neanche dire? Secondo me non ce lo diranno neanche se vanno avanti insieme.
22: Ma io credo che a un certo punto, se nel momento in cui iniziasse la stagione, sarebbe più complicato far sì che il tecnico possa andare via. E lì deve essere molto forte la società a imporre una data entro la quale non sarà più possibile giocare a qualcosa di meglio.
0: Ok Bruno, andiamo con i messaggi, grazie ragazzi. 366 402 4022. Allora, ciao, mi domando con quale entusiasmo il Bologna e Italiano ripartirebbero a luglio, specie alla luce dell'ultimo surreale mese trascorso in cui di fatto si è autoescluso dalla competizione. Bruno, l'ingrediente entusiasmo è un ingrediente che noi riteniamo delle volte essere scontato? Secondo me sì, cioè secondo me l'entusiasmo deve essere quello che differenzia il Bologna dalle sue competitor il 13-14 luglio quando ricomincerà.
22: Però perché l'entusiasmo deve essere una caratteristica del Bologna e non delle altre? Il problema è che deve essere una caratteristica di tutte, e a quel punto, essendo una caratteristica di tutte, tutte devono fare al meglio un lavoro per arrivare con determinazione. L'entusiasmo, l'entusiasmo c'è un'etimologia, no, del termine. Entusiasmo vuol dire en theon, cioè il Dio dentro di te, vuol dire che tu sei animato, dentro di te c'è quella scintilla divina che ti dà quella forza in più, cioè ti dà la prospettiva, ti dà l'idea di credere in qualcosa. Tu sei entusiasta di quello che fai, e dentro di te c'è qualcosa che trascende il mero svolgimento pratico di quello che accade. Ecco che cos'è l'entusiasmo. L'entusiasmo è la visione, l'aspettativa, che quindi ovviamente nell'accezione primordiale, che è quella greca, dove il Dio è un Dio, non quello diciamo cristiano secolarizzato che sappiamo, ma è un Dio che rappresenta uno spirito, un'anima, una capacità di pensare oltre alla cosa che stai facendo, dando a questa un legame. Ecco che cos'è l'entusiasmo. E se non c'è questo entusiasmo, è chiaro che tutto si impoverisce.
0: Solo per chiarire, no, non è che lo deve avere il Bologna e non le altre. Il Bologna deve, sì, averlo più delle altre per poter rientrare in un discorso europeo, secondo me. Cioè, se il cioè serve qualcosa di più rispetto al compito.
22: E allora facciamo un conto esatto: nella corsa all'Europa si è aggiunto, ormai riteniamo per almeno qualche stagione, il Como. L'Atalanta è rimasta, per cui dal nucleo di squadre importanti, e cioè Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, che sono cinque, ne abbiamo altre due, Atalanta e Como, sono sette, che di sicuro hanno una capacità di investimento e delle proprietà che non stanno facendo i conti che fa Saputo. Saputo è legittimo che faccia i conti che abbiamo anche sul nostro giornale rivelato. Ogni campagna acquisti bisogna che rientri di 20 milioni, quindi deve spendere 20 milioni in meno di quelli che incassa. Se questo consente al Bologna di avere un organico da prime 7-8, bene, quello poi, se poi servirà l'entusiasmo. Ma se hai l'entusiasmo e non hai, chiaro, un organico in grado di competere con queste, perché sono queste quelle con cui devi competere. Poi ogni anno salta fuori, abbiamo escluso la Lazio da questo novero di squadre.
0: C'è chi dice già il Venezia, anche c'è chi sta dicendo
22: però diciamo la Lazio ha buon diritto, perlomeno
0: da un punto di vista di blasone Italia. Certo, sì, la Coppa Italia, certo, sì.
22: Diciamo, la Lazio fa la finale di Coppa Italia, non c'è niente da fare, non è in lotta per le coppe, ma fa la finale di Coppa Italia. Noi
0: è in lotta, e come, per le coppe, in lotta, sì, e come, facendo la finale.
22: Arrivo, è un po' la situazione nostra dell'anno, sì, scorso, ecco.
0: Arrivo subito, Bruno, con te e con i messaggi.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Questa sera alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
25: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
26: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
25: 3B Nuova Minelli?
26: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
27: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Bello che vi piace la maglietta, la vecchia maglietta del mio tatuatore. Mi scrivete anche dove si può acquistare la maglietta che indossi, è del mio tatuatore Amaro Tattoo, Street Dream Tattoo. Scrivetegli su Instagram se ne è ancora qualcuno con me da una vita, sicuramente. Allora, vado a salutare di nuovo Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno.
22: Eccoci
0: qua. Allora dai, andiamo con i messaggi. Qualcuno che è abbastanza sferzante: faremo la fine della Fiorentina, che a forza di vendere i migliori quest'anno se l'è fatta sotto. Non credo sia andata proprio così, anzi la Fiorentina ha fatto un mercato bello luculliano l'anno scorso, no? Cioè, ha speso, sì,
22: ha investito tanto, però è il problema che quando investi male poi ti può succedere anche questo. Cioè, la Fiorentina è alla ricerca di soluzioni, cambia molto spesso numero di giocatori, e quando si fanno queste operazioni o si è abituati a farlo, i Salvatori, lo staff del Bologna è purtroppo abituato a farlo, perché da ormai una serie di anni a questa parte si misura con l'esigenza di far quadrare i conti attraverso il mercato, una cosa che è normale che avvenga in una fascia di squadre di cui la capofila è l'Atalanta. L'Atalanta è una squadra di queste che ha organizzato un turnover di cessioni e arrivi che consente sempre di avere una forza e una continuità di progetto. Certo, per fare questo sarebbe meglio che ci fosse una certezza dal punto di vista tecnico. Cioè, l'Atalanta ha realizzato bene questo quando ha avuto un periodo lungo con lo stesso allenatore, che in realtà poi governava anche questi processi. Se tu poi cambi anche l'allenatore con lo stesso ritmo, è chiaro che ti si complica un po' la vita, però sono modelli diversi e ognuno ha le sue caratteristiche. Qui ci si affida più alla capacità progettuale che ha la struttura tecnica, che è una struttura tra Sartori e Di Maio di provata esperienza, però poi non è che sempre le cose riescono in maniera sincronica perfetta, e cioè quest'anno tutte le alternanze che si sono susseguite in difesa non hanno portato all'acquisto negli ultimi due anni di calciatori che siano stati in grado di sostituire le figure di Calafiori, Beukema e Lucumi nel futuro.
0: Bruno, come mai le azioni di Palladino all'Atalanta sono crollate nelle ultime due settimane? Proprio anche riguardo a quello che mi stavi dicendo, ovvero Atalanta è stata la capofila di coloro che si sono affidate per tanto tempo allo stesso allenatore, capendo che serve un perno per costruire un ciclo, si separerà da Palladino l'Atalanta? Cioè,
22: vediamo. È chiaro che quella è una situazione. Palladino comunque ha gestito una situazione in fieri, perché è entrato dopo Juric, quindi in sostanza.
0: Ma sì, è vero, però è entrato l'11 novembre, non è entrato a febbraio, no?
22: Insomma, però l'11 novembre non ha gestito praticamente quello che un tempo Gasperini gestiva addirittura dalla primavera precedente.
0: Ma infatti per me ha fatto bene Padalino, eh? Cioè,
22: adesso poi io non conosco esattamente le tematiche, chiaro, dovesse restare fuori da tutte le coppe, però oggettivamente anche l'ultima performance a San Siro è un fiore all'occhiello, ecco, insomma, anche nel disastro della crisi del Milan.
0: Poi ci arriviamo, anzi no, ci vado subito. Bruno, ieri è stato, per chi non era coinvolto, poi immagino anche per chi lo era coinvolto, ma per chi non era coinvolto, la lotta Champions ieri è stata è stato meraviglioso, perché c'è stato tutto ieri.
22: Se il Bologna facesse risultato oggi, diventa una sfida in cui tutte sono dentro, dal Napoli allo Spezia.
0: Sì, dal Napoli al Como.
22: Dal Napoli al Como.
0: Certo, la vittoria della Roma di ieri è una delle più esaltanti che io abbia mai visto dal vivo, nel senso che stavo guardando la TV, no? Cioè, al netto ovviamente di quello che è il tifo, cioè ieri fare due gol nel recupero con fischio invertito da parte dell'arbitro, che a me ha ricordato robe nefaste, quel fischio di Chiffi mi ha ricordato robe nefaste, in realtà sono solo molto scarsi, insomma, cioè, è stato un pomeriggio sera che cambia anche certe storie, Bruno, può cambiare, poi vediamo.
22: La storia di Gasperini fino al paio di partite dopo l'eliminazione da parte del Bologna di Europa League era una storia mesta, un anno sostanzialmente andato molto male, con una crisi che poi è coincisa con una crisi anche non di rendimento ma di una serie di infortuni che poi sono anche quelli dentro la gestione di un allenatore. E invece questi ultimi risultati sicuramente proiettano. Poi obiettivamente Malem è un calciatore straordinario,
1: sì,
22: perché 13 gol in 16 partite, cioè a 13 gol è arrivato facendo mezzo campionato. A me ha impressionato il primo gol, perché quando Dybala gli dà quel pallone che è un po' corto, lui correndo al massimo della velocità tale da superare poi gli avversari, si porta il pallone in avanti con la gamba dietro, che mentre corre con la gamba di dietro, e poi se lo porta in una maniera tale che è esattamente nel punto migliore per calciare dopo aver fatto quei altri 5-6 metri in profondità. Quindi queste sono le caratteristiche che ha un centravanti goleador.
0: Sembra veramente oggi il centravanti più completo del calcio italiano.
22: Perché è anche efficace nella profondità, ma anche in area, poi fa assist, è freddo nella trasformazione dei rigori, gli sta andando tutto bene, però gli sta andando bene perché ha delle caratteristiche che gli consentono comunque di
0: grande confidenza col proprio fisico, come dicevi tu, e una grande tecnica, perché ha una grande tecnica,
22: una coordinazione straordinaria. Andate a rivedere il primo gol, dal momento in cui il pallone di Dybala arriva a Malem, gli arriva leggermente dietro, lui è in grado con il piede, mentre corre al massimo della velocità, con il piede dietro, di portarsi il pallone davanti nel punto giusto, più veloce, dove lui lo può raggiungere, più veloce in direzione del portiere, per batterlo con un colpo preciso e inesorabile. È un gol, un movimento che è quasi inarrestabile.
0: Anche il peso di quel rigore comunque è un peso, vale.
22: Certo, il Parma si lamenta, però poi anche la Roma si lamenta che c'era un rigore su Mancini grosso all'inizio. È chiaro che se la Roma fosse andato sul doppio vantaggio, ma quelle sono poi le vicissitudini del calcio, con gli episodi da una parte e dall'altra, pali, traverse, interventi all'ultimo momento.
0: Se non fosse stato dato il rigore alla Roma al 96, insomma, quel minuto lì avrei fatto dei pensieri orribili, avrei fatto orribili.
22: Perché lì in effetti, diciamo, il contrasto fra i due c'è, entrambi sforzano, però Malem conquista la posizione davanti.
0: Rensch.
22: E quindi se lo butti giù è rigore, non c'è niente da fare. E lì c'è l'errore dell'arbitro, che è stato corretto dal VAR.
0: Buongiorno, vendendo Rowe 45 milioni, Fabian 15, Castro 45 anche lui, Vitic 10, si rientra dei 20 milioni previsti da Saputo e si fa mercato con gli altri 90, Sartori li userà sicuramente bene. A me, Bruno, questo sembra un po' fantacalcio.
22: Sì, anche perché Vitic 10 milioni, io voglio sapere chi è che te li dà.
0: Anch'io credo che non ti diano 45 per Castro, però vabbè, poi me lo tengo volentieri.
22: 45 per Castro,
0: ti ripeto, me lo tengo volentieri, Castro, lo tengo volentieri. Però.
22: Ma in questo modo Castro varrebbe molto di più di quello che la Roma ha pagato male.
0: Sì, mi sembra che facciamo un po' i conti con il valore magari che leggiamo su certi siti, e senza pensare che qualcuno li deve tirar fuori questi soldi.
22: No, io, per me Castro si fa fatica a venderlo a 20-25 milioni, si fa fatica.
0: A quel punto non lo venderei, a quel punto.
22: Appunto, perché poi subentrano altre valutazioni, però un attaccante va preso, e il problema è che se tu hai investito 25 milioni in Carlson e poi Dallinga, è evidente che quei 25 milioni non ce l'hai più.
0: Si possono fare anche degli errori, poi come credo, visto che non ci sono le coppe l'anno prossimo, io credo che Raimondo terza punta te lo puoi tenere.
22: Vediamo, sì sì.
0: Cioè, devi prendere un altro attaccante che può fare il titolare, che se la gioca con Castro, e poi ti tiene Raimondo terza punta. Cioè, per me i suoi giri in Serie B li ha già fatti Raimondo.
22: Sì, questa è una valutazione tecnica che spetta appunto a coloro che lo hanno seguito domenica dopo domenica, cioè partita dopo partita. È chiaro che potrebbe essere una soluzione, speriamo che sia una soluzione, qualora fosse presa, che soddisfa tutti.
0: Tutti, certo. Sì, sì. Tanto, Bruno, dove lo mandi? Bruno, dove lo mandi Raimondo a giocare? Ancora in B? Un altro anno in B? Tanto, se va in A non gioca. Però a quel punto, se non deve giocare, lo tengo io, però. Non vado a mandarlo da un'altra parte a non giocare da un'altra parte, come fece a Venezia l'anno scorso.
22: E questo è il problema. A Venezia mi fa dicendo nel successivo in finale.
0: Allora, Raimondo andò a Venezia quando loro vennero in Serie A. E ovviamente non gli diedero l'attacco titolare. Cioè, giocavano una punta sola e lui faceva la terza punta di una squadra che giocava una punta sola. Due anni dopo io non rifarei lo stesso errore, cioè non lo darei a una neopromossa che intanto non te lo fa giocare.
22: Il problema è che comunque la posizione dell'attaccante titolare va risolta, cioè serve una prima punta, perché Castro non è una prima punta nel senso come noi, è un calciatore di grande intensità che fa pressing, però non è una prima punta classica, cioè ci vuole quel giocatore per il quale si è immaginato di andare a prendere Immobile, quindi sì. Ci vuole un sì. Giocatore di quella forse, di quella statura, ma non della statura sì. Di Immobile sì. Che ha reso a Bologna o non ha reso, di quello che pensavamo potesse essere.
0: Bruno, allora c'è Flavio che ti fa i complimenti e noi abbiamo esaurito il nostro tempo, però al volo ti leggo questo. Grazie. A fare più 25 milioni sul mercato per me non si fa strada salvo miracoli, e i miracoli per definizione sono rarissimi. Noi abbiamo già dato, bisogna essere onesti con i tifosi, altro che ambizioni europee. Simone mette già molte mani avanti su questo.
22: No, ma io penso che il percorso del Bologna, che è un percorso che è stato gradualmente di crescita, dalla squadra che si doveva salvare alla squadra che si salvava senza problemi, alla squadra poi che ha trovato la via per l'Europa, alla squadra che deve inserirsi con più stabilità, con alti e bassi ovviamente, perché questo appartiene a tutte le... cioè, la Lazio andrà fuori dall'Europa a meno che non vinca la Coppa Italia. Una tra Como, Roma, Milan e Juventus rischiano di andare in Conference. Cioè, non è che tutti gli anni per tutti.
0: Ah no, no, certo, certo, certo. Vediamo di vincere la Coppa Italia.
22: Ci sta anche che in questo percorso il Bologna possa stare un anno fuori o magari anche due anni, però un conto stare un anno fuori o due anni fuori lottando, un altro conto è star fuori parecchio, perché appunto la Lazio, che consideriamo in una stagione fallimentare e che è partita sempre esclusa da tutte le competizioni, però poi alla fine, grazie a quella gara strappata e conquistata proprio al Dallara, si gioca fino all'ultimo la possibilità di andare in Europa.
0: Bravi loro, bravi loro, perché quella...
22: quindi noi dovremmo essere messi sempre in questa condizione, il fatto di aver, cioè, di esserti impantanati nel bisticcio Europa League, sì, a un certo punto pensato che quella fosse l'unica soluzione, insomma. E poi oggettivamente, anche se questo non è stato fatto, implicitamente c'era un organico che non consentiva di andare avanti su tutti i fronti.
0: Ne parleremo anche nelle prossime settimane, ti leggiamo su Stadio. Grazie Bruno.
22: Grazie, un saluto a tutti.
0: Poi ci sentiamo per quei messaggi. Ci sentiamo per quei messaggi che dobbiamo metterci d'accordo. Ciao, ciao. Arrivo subito, vi ascolto e vi leggo.
4: Serie A Anylive.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Via! So!
10: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
9: Con un po' di sale sulla coda?
10: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
30: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.46, Leo Vicari, quasi gol. Come discutevamo in discutevamo è un po' da nonno, no? Discutevamo in redazione adesso. Ma vi sembra possibile che non ci sono ancora gli orari e le date delle prossime partite? Sì. Sì, esattamente sì, perché in un calcio che si è completamente venduto alle televisioni per far sì di aprire altri mercati, oh, ma lo ha detto il numero uno della Lega Serie A, no? Settimana scorsa, ma il derby di Roma è a mezzogiorno.

0: nell'indotto del calcio, no? Cioè il calcio, pensateci bene, a quanto se ne freghi di tutto quello che è l'indotto. Poi, per fortuna o purtroppo, è un qualcosa a cui siamo abituati, dobbiamo sottostare, la quarta, quinta industria del paese per quanto riguarda le tasse, gli emolumenti e così via. Ok, arriverà il giorno che il calcio stancherà, e quando una cosa ti stanca vai avanti col pilota automatico, poi si stanca anche il pilota automatico, Secondo me ha preso l'abitudine di non rendersi conto il calcio che tira molto la corda, ed è l'abitudine peggiore, perché è un po' uscire dalla realtà. Andiamo con qualche vocale? Dai, partiamo da questo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Una domanda, premesso che al Bologna non cambia nulla, ma sono io l'unico che vede un fallo nella partita Parma-Roma, quella del rigore alla fine, che vedo un fallo dell'attaccante sul difensore, però dalle immagini che fanno vedere, dalle tre immagini ne fanno vedere solo una, quindi si vede solo il fallo del difensore, perché nelle altre due immagini si vede che l'attaccante prende per il collo il difensore. Ho visto solo io questo? Fatemi sapere. Ciao, grazie.
0: Io Antonio ritengo che quello sia un rigore solare, ritengo che in uno sport di contatto come il calcio, se noi ci mettiamo a arbitrare il calcio o intendere il calcio con i fermo immagine, il calcio diventa lo sport più brutto del mondo. Credo che in una lotta, in una disputa, in un contrasto a metà campo, all'interno dell'area di rigore, insomma, tra due giocatori, uno che cerca di marcarne un altro e uno che cerca di smarcarsi, ci stia il contatto. E vedere questi iperprofessionisti super preparati atleticamente, fisicamente, muscolarmente, andare giù con la facilità con cui vanno giù, per me è veramente amareggiante. Ieri quello è uno dei rigori più solari che io possa spiegare a un bambino, ecco. E il fischio dalla parte opposta mi ha fatto tornare indietro di 21-22 anni. Erano cose che purtroppo abbiamo visto, ad esempio, in Bologna-Juventus 0-1, quello del famoso gol di Nedved, con l'arbitro Pieri e un sacco di fischi incomprensibili, irreali, contrari anche al buon senso del gioco. Cipriani che fece ammattire Thuram e Cannavaro e ogni azione di Cipriani che veniva frustrata, falli invertiti, loro due che vanno a sbattere l'uno contro l'altro, Cipriani che si insinua e va sul pallone, fallo a Cipriani che non aveva toccato nessuno dei due. È un arbitraggio che abbiamo solo in Italia, quello in cui si cerca sempre di punire il minimo contatto e non si segue la logica del senso di quello che sta succedendo. Solo in Italia noi abbiamo questa ipersensibilità al contrario. Vocale.
2: Ah, volevo chiedere un parere a Bruno Bortolossi, ma secondo lui il fatto che Malen sia così forte, che vada così forte, può essere dato anche dalla preparazione che ha fatto in Inghilterra? Perché cioè, se un giocatore fa così una cosa o un'altra, fa tutte queste cose qui, non capisco perché la squadra là dove giocava l'hanno dato via. Beh, vuol dire che là ce n'è ancora dei più forti?
0: Beh, la squadra dove giocava è la squadra con cui ha giocato il Bologna, dove Malen quest'anno stava giocando meno. È la squadra che ha Watkins, no? Cioè l'Aston Villa. E la Roma cercava un attaccante forte e ha trovato un attaccante forte, perché aveva sbagliato i due attaccanti precedenti.

0: precedenti. Dovbyk e Ferguson l'aveva sbagliato per una serie di motivi, sia per motivi tecnici, sia per motivi fisici, sia per l'allenatore a cui erano stati dati questi due giocatori. Gasperini voleva il bomber e gli hanno preso il bomber, voleva l'attaccante che facesse, fosse in grado di fare reparto come lo faceva Malen. Certo che tra il dire e il fare, cioè il Milan, leggevo oggi, ha sbagliato gli ultimi sei attaccanti, sbagliarne sei, cioè mica facile sbagliarne tutti e sei, però evidentemente non è neanche facile prenderci con l'attaccante. Io faccio i complimenti alla Roma e all'acquisto di Malen. Non lo so se la sua condizione fisica è migliore rispetto a quella di compagni e di rimpettai avversari, quindi per quello che ha fatto in Inghilterra. So che è un giocatore tecnicamente oggi di un pianeta quasi altro rispetto alla Serie A, proprio per quello che diceva Bruno prima, perché riesce ad unire l'efficacia del suo tocco con la grande conoscenza e consapevolezza delle sue doti fisiche. È un giocatore oggi al limite dell'immarcabile, ricorda veramente giocatori del passato, quelli che in un certo periodo della loro carriera tu dovevi sperare che i compagni non fossero in grado di fargli arrivare il pallone, perché ogni volta che gli arrivava il pallone lui aveva questa aura magica che però non ha nulla di sovrannaturale, faceva le cose meglio degli altri, e quando sei più forte, fai le cose meglio degli altri, diventi immarcabile. Lui è veramente fortissimo, sa giocare di potenza, sa giocare di fino, sa giocare di classe, sa farsi servire dai compagni, è veramente un attaccante anche molto bello da vedere, secondo me. Ciao Leo, mamma mia che partita quella lì con Cipriani e la Juve, sì, ce la ricordiamo. Noi pensate che anche solo avessimo fatto un punto in quella partita, che era di dicembre direi, dicembre, con il gol di Nedved alla fine su punizione invertita, che era fallo di Ibrahimovic su Capuano, mi è dato fallo a Capuano e Nedved che trafigge Pagliuca, la Juve vince 1-0. E se noi avessimo fatto un punto sommato a come andò quel campionato, non avremmo fatto lo spareggio, ci saremmo salvati. Quindi uno dice, dove li vai a prendere poi i punti, al di là che abbiamo fatto 42 punti, quindi siamo la squadra in Italia che è retrocessa con il maggior numero di punti. Se penso che il Lecce al momento è salvo a 32, a due giornate alla fine, con anche il rischio che possano bastare 32 punti, perché voglio vedere quanti punti fa la Cremonese da qua alla fine. Penso veramente che quell'anno si sono andati anche ad unire tanti astri sfavorevoli per il Bologna. Ciao Stefano da Imola, per quanto riguarda Ciro Immobile, avevo speranze che facesse bene. Secondo me è stato sfortunato con l'infortunio anche per l'età che ha condizionato il suo recupero. Io ero contentissimo dell'arrivo di Immobile, l'ho ritenuta una grande idea, l'ho ritenuto fosse il giocatore arrivato nel momento giusto, nel posto giusto, e che ci saremmo divertiti tantissimo, noi e lui. Mi ha deluso talmente tanto il come sono andate le cose con Immobile che ci ho messo veramente mezza giornata a farmi passare la delusione. Cioè è stata talmente tanta la delusione che ho detto, io non ho voglia di sopportare tutta questa delusione. Ho fatto come si fa con certi dolori che molto spesso non riguardano noi. Ho fatto come le cose dolorose che non riguardano noi. Cioè mi ha colpito all'inizio e poi l'ho rimosso. Io ho rimosso Ciro Immobile al Bologna. Credo che lui abbia fatto bene ad andare via da un punto di vista della prospettiva economica, ma abbia sbagliato un po' tutto qua. Credo abbia sbagliato un po' tutto. E non credevo che un giocatore presentatosi come si è presentato Immobile, dopo un anno in Turchia, quindi non è che veniva da capocannoniere della Serie A, veniva da un anno in Turchia, l'infortunio immediato ha sicuramente influito, ma è una cosa che comunque un giocatore deve mettere in conto. Io la facilità con cui il Bologna e Immobile si sono separati mi ha forse aiutato nella facilità a dimenticare che Immobile è stato un giocatore del Bologna ed è andato tutto straordinariamente male. C'è anche da dire che Immobile al Bologna non ha dato pressoché niente. Non avendo dato pressoché niente, non ho neanche quel retrogusto amaro del ci hanno portato via un giocatore che chissà cosa ci avrebbe potuto dare. Io fossi stato in lui ci avrei pensato forse una notte in più prima di andare via. Non mi piace la tempistica con cui è andato via, non mi piacciono le motivazioni. Poi penso anche che il calcio oggi non è il calcio che ho conosciuto io e sono cose che vanno prese, tollerate, accettate e via. Di tutta la storia Immobile, la cosa che mi ha sorpreso di più in negativo è stato il non andare a prendere un altro attaccante. Quello che volete, non lo voleva Italiano, dimmi che la società voleva risparmiare, dimmi che eravamo rimasti scottati perché rischiavamo di avere, di esserci tolti un problema e ne mettevamo in casa un altro perché non potevamo garantire minuti sicuri all'eventuale attaccante che sarebbe arrivato. Ciò non toglie che è una cosa che mi ha sorpreso e mi ha fatto rimanere abbastanza male. Il Bologna che affronta la seconda parte della stagione con soli due attaccanti, di cui uno reduce già l'anno scorso da una esperienza che da un punto di vista di infortunio lo aveva reso indisponibile per diverse settimane, cosa che si è puntualmente riproposta anche quest'anno. Arriviamo subito.
1: Quasi gol, presentato da
2: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
11: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: A
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.04 è l'ultima parte della trasmissione, ancora buon lunedì da Leo Vicari, questa sera ovviamente qua da noi in FM, in DAB, in streaming, la radiocronaca di Napoli-Bologna, domani ne parleremo immagino copiosamente con Massimo Righi, con mister Andrea Mottola che starà andando verso Avellino per seguire la Fortitudo, ci sarete voi come sempre, come siete anche oggi al 366-402-4022. Io vado con un vocale.
21: No, Leo, effettivamente quello di non prendere un altro attaccante è stata una gran cavolata, cioè proprio diciamola come va detta, anche perché praticamente Dalinga sappiamo benissimo quello che è, che cosa ha dato al Bologna, e quindi rimaneva solo Castro. Tra l'altro si è anche fatto male, auguri, Boralè, quindi non c'è più stato niente dopo, cioè un attaccante andava preso e noi abbiamo sofferto la mancanza di un attaccante tipo Ciro Immobile, di un bomber vero. Questo l'abbiamo sofferto dall'inizio fino alla fine, perché almeno anche se giochi male, però un traversone ti arriva, la prendi di testa, fai gol, e quello a noi ci è mancato come il pane proprio.
0: Sì, non so se ci è mancato come il pane, però sicuramente ci è mancato. E noi siamo diventati negli ultimi 15 anni talmente pendenti dalle labbra degli allenatori, dagli schemi, dai dogmi, che abbiamo dimenticato quali fossero gli protagonisti del calcio anche in campo. Cioè il protagonista del calcio c'entra con il gol. Poi è vero, ci sono i faticatori, ci sono quelli che fanno i cross, ci sono i terzini che fanno la diagonale, ci sono quelli che fanno gruppo, ok. Le stagioni vengono decise dai gol fatti e magari dai gol non presi, quindi magari anche da certi portieri. E io ricordo che in questi anni mi sono arrivati dei messaggi addirittura che un paio recitavano: ah vabbè, ma quello non lo vorrei, quello sa solo fare gol. Come sa solo fare gol? Ah, mi ricordo che una volta me lo dissero su Inzaghi, su Pippo Inzaghi: ah, ma quello sa solo fare gol. Ah, perché è poco, no? Fare gol nel calcio. Cioè, ce ne fossero, no? Di quelli che sanno solo fare gol. Balotelli, mi ricordo un messaggio che diceva: ah, Balotelli poi sa solo tirare in porta. Ah, quindi di uno che sa solo tirare in porta, quanta colpa ha lui se sa fare solo quello, e quanto ne hanno le squadre che gli chiedevano altro? Ecco perché io sono sempre stato un po' un ballotelliano, non perché mi piacesse così particolarmente Balotelli, ma perché credo che sia stato trattato l'argomento Balotelli sempre in una maniera storta, obliqua, sempre in una maniera anche un po' maliziosa, tendente al preconcetto. Perché Balotelli doveva per forza essere un campione, no? In anni dove non eravamo minimamente in grado di gestire la crescita di un ragazzo, con tutte le problematiche che poteva aver avuto, con tutti i limiti che poteva avere e accettarli. Ecco perché io sono sempre stato molto cauto prima di criticare Balotelli, perché non partivo dal presupposto da cui partivano tutti, ovvero Balotelli è di colore, quindi corre veloce, 1,90, quindi spacca tutto, e viene da un settore giovanile, o comunque ha una possibilità di giocarsi la maglia dell'Inter, e quindi deve per forza diventare un campione. Non è così, non era così, come non è stato così per il 99% di tanti altri giocatori che avevano le stesse caratteristiche. Poteva non essere così neanche per lui. Con lui però, anche da un punto di vista di stampa, siamo stati secondo me molto cattivi, perché lo abbiamo usato Balotelli. Lui non è stato furbo tante volte, però tra il non essere furbo e l'essere cattivo, bad boy e così via, secondo me Balotelli non ha disperso tutto quel talento. Balotelli non aveva tutto quel talento, aveva dei mezzi, ma non aveva tutto quel talento. Perché quando mi diceva no, Balotelli sa solo tirare in porta, fare dei gol, usalo per quello che sa fare allora. Chi è Ciro Immobile? Non lo conosco, dice questo ascoltatore che poi parla anche di basket, e dice Kai è questo, divisivo, e deve crearsi dei nemici. Anche Dusko in passato, no, perché qua venimmo ripresi per come pronunciavamo il nome di Ivanovic, in passato non a Bologna lasciò infortunati fuori dallo spogliatoio. Per me è una cavolata, ma se lo prendi sai che è quello, e sono d'accordo con te. E sono d'accordo con te, è proprio questo, amico. Cioè, se tu prendi Kaia, se tu prendi Mourinho, se tu prendi Sarri, non è come prendere Palladino, Vanoli, no? Cioè, se tu prendi questi tecnici così sempre abituati al creare un piccolo pandemonio a settimana, tu non ti puoi aspettare da loro, però adesso bisogna avere la capacità, il buon senso, il rispetto per non fare queste cose adesso. No, te lo faranno sempre, perché sono non solo abituati a farlo, sono abituati ad esprimere se stessi come cavolo gli pare. In questa loro abitudine di sapere esprimere se stessi come cavolo gli pare, pagandone anche le conseguenze, traendone i profitti, ma pagandone anche le conseguenze, bisogna che una società sia così tanto forte e uno spogliatoio così tanto granitico che l'intemperanza dell'allenatore, la chiamo intemperanza, la chiamo insolenza, la chiamo modo sopra le righe di esprimere lo stesso concetto che puoi esprimere o tacere in un altro modo, ma tu lo devi fare per forza sopra le righe perché sei quello. Devono però essere tutte le altre componenti così forti da fidarsi del fatto che se questi allenatori sono così, quindi che creano pandemonio, sono anche in grado di gestire le conseguenze del loro pandemonio. Auguro a me, al popolo Fortitudo e alla Fortitudo naturalmente, che questo sia il caso, che sappiamo gestire da un punto di vista dei tesserati quello che è stato il pandemonio finimondo, perlomeno mediatico, di sabato sera. Secondo me la mia Virtus, dice questo ascoltatore, ha fatto una stupidata enorme a mandare via Ivanovic. Gusti, anche lì sappiamo più o meno come stavano le cose. Secondo me, quando arrivi ad essere il superiore più alto in grado e a non sopportare più chi ti sta sotto, è giusto che le strade si separino, come è giusto dividere le colpe dalle responsabilità. La massima responsabile sarà sempre la società. Peccato per Immobile, io però oltre alla sua sostituzione mi aspettavo anche la sostituzione del nostro terzino titolare, dice questo ascoltatore, mentre non ho mai rimpianto la partenza di Fabian, che ho sempre giudicato un giocatore mediocre. Allora, per me Fabian non è un giocatore mediocre, ma è un giocatore strano, è un giocatore forse ultramoderno. È un giocatore che non si è mai specializzato in nulla, che difficilmente lo vedi dentro al gioco, però è stato un giocatore molto efficace, è stato un giocatore che a Bologna ha fatto dei gol pesantissimi, è un giocatore di una fisicità importante, anche oggi sentivo che da Firenze non sono affatto convinti che Fabian possa rientrare nel prossimo progetto tecnico al momento targato Paratici, perché poi sarà sicuramente targato Paratici, ma non solo Paratici. Vedremo chi sarà l'allenatore della Fiorentina dell'anno prossimo, vedremo quali sono i mandati che vengono affidati all'allenatore della Fiorentina dell'anno prossimo, ovvero crescita graduale, rientro, cioè miglioramento di certi giocatori per poterli vendere meglio sul mercato e così via. Non so se la Fiorentina l'anno prossimo avrà la forza anche psicologica per puntare subito a un ritorno delle coppe, però è sicuramente una squadra scomoda, ecco, scomoda per tutti se fanno le cose per bene. Vedi, questo ascoltatore dice: io un Fabian in squadra lo vorrei sempre. Dipende quanto ti costa e dipende nel calcio di oggi, quando ti arriva una certa offerta, quanto sei forte per dire di no. Sono convinto anch'io che il rimpianto sia più per non aver preso una punta che per aver dato via Fabian. Ciò nonostante, se mi avessero detto: guarda che il Bologna tiene Fabian perché la Fiorentina offre 10 e non 15, sì, ti avrei detto ok, quando ti dicono 15, 14, quello che è. Io capisco il Bologna e ci si abbraccia e ci si saluta. Sul fatto della sostituzione che ti aspettavi del nostro terzino titolare, ovvero Holm, il Bologna ha preso João Mario, ha fatto secondo me un'operazione di grande evidenza, ovvero contando che ci tornerà Holm 90 su 100 a fine anno e contando che abbiamo ancora un anno di contratto con l'allenatore che è andato in strino con Holm, o Holm è andato in strino con l'allenatore, andare a comprare, investire, spendere per un altro terzino e ritrovarsi l'anno prossimo ancora con la questione Holm, vogliamo chiamarla la grana Holm, ecco. Capisco il Bologna che non si è voluto andare in tasca. Se poi mi venite a dire terresti João Mario, io ragazzi non lo trovo un giocatore decisivo. Poi è vero che il terzino può non essere decisivo, se l'esborso economico del Bologna in questo mercato deve consistere in un arrivo a titolo definitivo di João Mario, io quei soldi li andrei a mettere da un'altra parte, sinceramente. Non mi ha convinto, ne faccio anche a meno, ecco, insomma, di dover utilizzare il tesoretto, chiamiamolo così, per tenere João Mario. Ma in generale credo che una parte di questa rosa e Bologna e il Bologna ci siamo già dati tantissimo e vorrei che l'entusiasmo che tanto predico che si ricreasse da inizio luglio dell'anno prossimo fosse simile a quello che c'era 3 anni fa, quando cominciò quella stagione incantevole che ci ha poi portato in Champions League. Gianluca, nel momento in cui il Bologna cambiò modulo al 4-3-3, le punte dopo l'uscita di Immobile rimasero in tre: Castro, Dalling e Odgaard. Prendere un altro attaccante si poteva fare se si riusciva a cedere o Dalling o Odgaard. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo per quanto riguarda la, l'essere ancora dentro alla Coppa Italia e alla, all'Europa League e al campionato. Per quanto mi riguarda, se tu hai pensato una stagione con Castro, Dalling e Immobile e Odgaard trequartista, tu prosegui con quel tipo di opzione, che non vuol dire che non devi passare al 4-3-3, ma vuol dire che tu te la tieni ben buona quel tipo di opzione. Non ha funzionato con Immobile, vai a prendere un'altra punta. E a casa mia, che non sono dirigente, non ho non ho fatto il corso da direttore sportivo, sono quello che parla al pomeriggio su Nettuno Bologna 1 con un tesserino da giornalista, ma io, se imposto la stagione in un certo modo, non vado a togliermi la possibilità di tornarci su quel modo su cui ho impostato la stagione. Ne aggiungo uno. Quindi grazie Vincenzo che hai derogato dal tuo modulo. Ne aggiungo uno di modo. Certo. Però quello con cui ho iniziato la stagione me lo tengo. Cambieranno gli interpreti. Va via Immobile. Ne prendo un altro. Ne prendo un altro diverso. Ma lo prendo. Perché la punta non è il terzino. Gian Mario prende 2-8 fine dei canditi. No, ma guarda, non ci arrivavo neanche. Non ci arrivavo neanche al non teniamolo per quello che prende. Io non gli devo niente a João Mario, no? Cioè, nulla. Vorrei un altro tipo di giocatore. Nel gioco che propone Italiano, secondo me i terzini contano molto. Infatti, nei momenti migliori, Olme e Miranda erano decisivi, almeno in fatto di spinta. Io, amico, però ti ho fatto un quadro della situazione. Io non ti ho detto che non contano i terzini. Io ti ho detto che dal momento che torna Olme e dal momento che Miranda ha ancora un contratto, io pensare di andare a contando che avremo una su due competizioni, pensare di andare a contare i soldi e doverli mettere sul terzino quando i terzini già li abbiamo pronti via, non lo farei. Ti salutiamo tutti da casa ascoltandoti bene, grazie Manfred, okay. Tutti, chi vuole sapere la Fra che è qui, che lotta insieme a noi, ecco. E dopo ascolteranno te, Fra, e dopo ascolteranno, ecco. No, sembra quasi che il messaggio di Manfred, ecco. Manfred è da un nostro noto sponsor, no? È da un noto partner di questa radio, Imi Andrea Costa. Facciamo così, diamo degli indizi? Diamo degli indizi, non al vicolo. Poi abbiamo dimenticato anche lo schema base del calcio: andare sul fondo, crossare, metterla di testa. È vero, ce ne fossero di Pippo Inzaghi oggi, è poco, e beh certo. Fabiano è uno Svanberg, forse con più gol addosso, a quello sicuro, con più gol addosso sicuro, nel senso di posizione non sapevi dove metterlo, è un problema dell'allenatore. Ritengo anche che sia un giocatore strano, perché non ha il tocco di fino, ma non è neanche uno scarpone. È un giocatore che ci siamo molto abituati a vederlo subentrare. È un giocatore difficile da marcare quando fa le sue incursioni in area. È un giocatore che oggi è totalmente della Fiorentina. Ma Olme non può rimanere, andrà via, dice Ale 71. Ale, io oggi però devo fare cronaca. La cronaca è che Olme ha un riscatto con la Juventus. Io voglio vedere se la Juventus A va in Champions, B riscatterà Olme. Secondo me è più probabile che ridiscutano magari Bologna e Juventus sul prezzo di Olme, oppure Olme torna. Anche secondo me Olme difficilmente può rimanere, sempre per il discorso che facevo a inizio puntata e con il quale ci siamo confrontati molto bene, secondo me, vi ringrazio, sulla questione Fortitudo, ovvero le convivenze forzate possono essere tollerabili ed efficaci in un tempo limitato, non si possono sempre cercare degli incastri che non funzionano. Non ce la facciamo, non si possono, è controproducente. Quindi io vorrei che nel mio concetto di il Bologna deve rimettere dentro quell'ingrediente che è stato fondamentale per vincere la Coppa Italia, per andare in Champions, per avere 30.000 persone allo stadio, che è l'entusiasmo, la motivazione, una gran voglia. Gli altri hanno voglia, noi dobbiamo avere una gran voglia. Quindi secondo me Olme e Italiano potrebbero non essere compatibili. Poi si spiegano, si sono già spiegati, ricominciano, che ricomincino. Però torniamo alla rana e allo scorpione. Le prime due panchine che fa Olm, cosa fa? Sbrocca? Le prime due partite in cui Olm pensa più ad attaccare che a difendere, cosa fa Vincenzo? Sbrocca? Secondo me la storia è molto chiara e ce l'abbiamo lì davanti. Quindi sono d'accordo con te, Ale 71. Olm andrà via, a quali condizioni, e vediamo se si materializzano. Però a me Fabian non piaceva, ma lo si può definire un giocatore molto duttile, dice Andrea. Sì, a me quando si comincia a dire che il giocatore è duttile, secondo me vuol dire che io la fra ridiamo per una cosa. Secondo me vuol dire che non ha altre, che non ha altre caratteristiche. Oggi tra l'altro con sfondo, oggi anche con vabbè. Allora, sai Leo che io investirei tutto sulla punta, anche uno come Malen. Ma tu non puoi permettertelo l'anno prossimo, perché tu non fai l'Europa l'anno prossimo. Quindi tu il Malen della situazione difficilmente tu vai da un giocatore che lascia la Aston Villa, che fa l'Europa League a vincerla e punta alla Champions in campionato, in Premier, e per dire vieni a Bologna e fai la punta. Io vorrei non fare un Dallinga bis, cioè vorrei non andare a prendere un giocatore che in un altro campionato ha fatto bene, ma vedevamo che le sue caratteristiche dovevano in qualche modo adattarsi al calcio italiano, sperando che si sarebbero adattate. Io non prenderei un Dallinga bis, non... visto che Dallinga si è dimostrato una scommessa, non un azzardo, però una scommessa. Io non andrei a fare bis con Dallinga. Ale 71 dice prenderei subito Dovbyk o Ferguson. Allora, io ho cambiato idea. Io a gennaio avrei preso uno tra Dovbyk e Ferguson. A fare il campionato che abbiamo da fare l'anno prossimo, io cercherei qualcuno con un'altra faccia. Io non cercherei qualcuno che ha già dimostrato nel campionato italiano di fare una gran fatica. Io ci devo ancora pensare sul nome della punta. Mentre ho già pensato, e ieri in camera caritatis con Manfred ho detto a Manfred, se non fosse rimasto italiano, su che allenatore sarei andato. E la sua risposta è stata: è un rischio. E io ho detto sì, ma chiunque è un rischio l'anno prossimo, perché l'anno prossimo tu veramente devi fare una cosa che non sappiamo dove andare ad attingere, perché l'anno prossimo abbiamo una squadra con tanti stipendi da Europa, con velleità di tornare in Europa, in un campionato che sulla posizione europea si è molto livellato, vieni da un'annata in ribasso rispetto alle precedenti, dopo tre annate che erano andate tutte in rialzo, forse quattro annate che erano andate tutte in rialzo, e secondo me non ti viene qua l'allenatore tra virgolette di nome. E sono quasi certo che non sarebbe venuto un allenatore di nome qua, ma come sono certo al momento che rimane Vincenzo Italiano. Però gli ho fatto il nome di chi convintamente andrei a prendere. Sulla punta invece non ci ho pensato. Sì, raga, mi mandate mi, mi, mi, mi mandate una schermata da mille cuori rosso-blu. Castro ha inserito la Scaloni nella lunga lista dei preconvocati dell'Argentina in vista del Mondiale. Sono molto contento per Santi, che si è sbattuto tantissimo quest'anno e che ha fatto veramente gli straordinari. Ciao, ma un attacco a due con Castro e Lucca non ti piacerebbe? Ci può stare. Preferisco Lucca a Ferguson o Dobbik. So che alla maggior parte dei tifosi preferirebbero non prendere Lucca, che è fatto un po' a modo suo, che ha dimostrato a Udine ma non ha dimostrato da nessun'altra parte. A me avere Lucca là davanti è una cosa che accetterei. Poi mi dici: è il tuo preferito? No, ma l'accetterei, ne capirei la ratio. È un giocatore che non è solo monodimensionale, non è solo quello alto che va a prenderti la palla lassù. Se ti devo dire che è il mio idolo, no, però Luca non ho la presunzione di dire no, Luca non lo vorrei. Luca se viene me lo prendo.
21: Ciao Leo, per quanto riguarda la punta, il problema vero è che in Serie A non ce ne sono tanti di bomber acquistabili o papabili per il Bologna, se ci pensiamo. Cioè, gli unici forse potrebbero essere appunto i due esuberi della Roma, Dobbik o Ferguson, che comunque hanno degli ingaggi clamorosi e li dovresti prendere diritto di riscatto e sperare che loro si vogliano riscattare e vogliano tornare a giocarsi delle competizioni con squadre forti. Un ritorno di Lucca, che non credo scaldi i cuori di nessuno, un ritorno di Lucca in Italia, però altri papabili che quest'anno hanno giocato in Serie A e hanno dimostrato qualcosa, ma chi sono? Cioè, ci sono tre giocatori in doppia cifra in tutto il campionato.
0: Hai ragione. No, e uno l'abbiamo noi, che è Orsolini. No, nella stagione, ecco, in campionato nella stagione. Ecco, no, poi un ascoltatore mi dice: no, Luca, no, dai, è un come l'edulcoro questo. A volte non si comporta benissimo, facciamo così, ecco. Ed è una testa matta, ecco, la testa calda. Vi ricordo che è la stessa cosa che dicevano di Zaniolo, eh? Però oggi lo vorremmo Zaniolo, no? Cioè, raga, come ho scritto al nostro ascoltatore, al nostro amico, ma non deve mica sposare nostra sorella, eh? Cioè, a me se uno è una testa calda, boh, non mi interessa, sinceramente. Anzi, preferisco avere dei giocatori con il fuoco. Ma per quanti anni abbiamo visto a Bologna giocatori che non avevano il fuoco dentro? Ragazzi, sono arrivate le 16:30 e non me ne ero assolutamente accorto. Non ce lo rivela in diretta il nome del tuo alternativo italiano, vero? Sì, nei prossimi giorni te lo dico. Oggi no, oggi c'è la partita, dai. Nei prossimi giorni ti dico quale sarebbe stato il mio nome, ma senza alcun problema, proprio te lo dico. Intanto mi arriveranno i no, così, ma te lo dico assolutamente. Se me lo riscrivi, se non torna fuori l'argomento e me lo riscrivi, assolutamente te lo dico. Grazie ragazzi, vi lascio a Francesca Bolognini. Se volete, ci sentiamo domani qua alle 14 con Quasi Gol.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. In occasione della festa della mamma, la stampa cinese ha rivelato più dettagli del profondo affetto che lega il leader cinese Xi Jinping a sua madre. Si chiama Xi Xin. Nel 1969 cucì di persona una borsa per il 16enne Xi Jinping in partenza per un villaggio remoto dove ha vissuto e lavorato la terra nei 7 anni successivi con i contadini locali, così come sua madre, combattente rivoluzionaria che aveva attraversato il fuoco della guerra e per molti anni svolto lavoro di base nella zona di confine, sviluppando un profondo legame con la popolazione. Con l'esempio e l'insegnamento quotidiano ha influenzato profondamente suo figlio. Dopo che Xi Jinping assunse incarichi di leadership, Xi Xin gli scriveva spesso raccomandandogli di essere severo con se stesso e di lavorare bene, studiare bene, gestire bene ogni cosa, come recita il suo motto. Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Prima di questo impegno, dal 12 al 13 maggio, il vice premier cinese Li Feng guiderà una delegazione in Corea del Sud per consultazioni economico-commerciali con il team statunitense. Il giorno 7 a Pechino il premier cinese ha incontrato la delegazione bipartisan di senatori del congresso statunitense guidata da Steve Dane. Li ha ribadito la volontà di collaborare con Washington per attuare l'importante intesa raggiunta dai due capi di Stato e rafforzare il dialogo. Ha sottolineato che la questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina e rappresenta la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni sino-statunitensi. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che i separatisti di Taiwan sono i principali responsabili della rottura della pace nello stretto di Taiwan, ribadendo che la Cina continentale non li tollererà mai. In un'intervista alla TV statale cinese, il premio Nobel per la chimica Michael Levitt ha affermato che l'intelligenza artificiale non rende le persone pigre, ma ne rafforza la capacità. Secondo lo scienziato, la collaborazione tra esseri umani e l'intelligenza artificiale sarà superiore sia al lavoro umano da solo sia all'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale. Levitt ha inoltre definito tempestiva l'iniziativa cinese IA+, sottolineando che il motore dell'innovazione sono i giovani. Ha infine espresso apprezzamento per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in Cina, evidenziando lo spirito innovativo e il coraggio di sperimentare del paese asiatico. Nella mattinata dell'11 maggio il razzo vettore Lunga Marcia 7Y11 con a bordo la navicella cargo Tianzhu 10 è stato lanciato dal sito di lancio speciale di Wenchang sull'isola di Hainan. Circa 10 minuti dopo la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita prestabilita. Successivamente i suoi pannelli solari si sono dispiegati regolarmente segnando il pieno successo del lancio. La navicella effettuerà in seguito un rendezvous e l'attracco con il complesso della stazione spaziale in orbita, fornendo tuta spaziale extraveicolare, beni di consumo per astronauti, propellente e dispositivi per esperimenti nello spazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
15: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
17: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
19: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
19: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
21: Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo tornati vivi e vegeti, interi, un po' più riposati, ben ritrovati a tutti, lunedì 11 maggio 2026, 16:40, giorno di partita, aspetto i vostri messaggi, 366 402 4022 per parlare della partita di questa sera, ma insomma, dispiace dirlo, vedendo un po' com'è il sentimento, l'andazzo, questo campionato agli sgoccioli, soprattutto magari come abbiamo visto il Bologna nelle ultime uscite, devo dire la verità che già la settimana scorsa, ma anche un po' oggi, no? Si parla poco effettivamente della partita di questa sera, quasi come se anche noi fossimo, no, un po' rassegnati a qualcosa, ma c'è assolutamente una partita da giocare e comunque credo che anche questi giorni, queste partite che sono state giocate dal Bologna obiettivamente male tra Juventus, Roma e Cagliari, tutto magari anche il nostro parlare, no, il nostro interrogarci su se la squadra insomma già un po' tra virgolette mollato, se si fa fatica a riattaccare la famosa spina di qua e di là, magari effettivamente ha fatto sì che si facesse magari un lavoro per questa sera, che questa sera si possa vedere un altro tipo di Bologna, ma ne parleremo, ovviamente ne parleremo con voi, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, ne parleremo anche con Manuel Minguzzi e poi si sa, ormai si parla anche tanto proprio di quello che vorremmo sapere, cosa sarà della prossima stagione, no? Italiano sì, italiano rimane, italiano non rimane, che fine ciclo, se sarà fine ciclo, cosa succederà insomma. Intanto ieri dagli esiti di alcune partite di ieri, vedi l'Atalanta che è andata a vincere a Milano contro il Milan, è scappata più avanti, credo che se prima magari ancora forse qualche speranza, no, di poter vedere il Bologna che se non altro ci provasse ad agguantare il settimo posto e l'Atalanta magari ci poteva essere, credo che oggi sia abbastanza difficile e complicato, ma il problema è, e il punto è oggi secondo me un altro, e cioè che il Bologna è sceso rispetto per esempio all'ottavo posto. Ad oggi il Bologna a 49 punti si ritrova decimo, con l'Udinese che l'ha passato a 50 punti, la Lazio a 51, e quindi anche quel famoso obiettivo, no, che di cui si parlava soprattutto negli ultimi giorni, visto come stava andando il campionato, di blindare l'ottavo posto, in questo momento il Bologna è alla rincorsa. E questo dispiace ancora di più perché sappiamo cosa ti può dare l'ottavo posto, ovviamente a fronte del fatto che magari la Coppa Italia la possa vincere l'Inter e non la Lazio, perché se poi la vince la Lazio credo che non conti neanche più quello. Però insomma, da quello che si vedeva a novembre e a quello che si vede oggi, da un Bologna che è scivolato in decima posizione, credo che se non altro in queste ultime tre partite sia veramente da fare di tutto per riagguantare quell'ottavo posto, se non altro per eventualmente i vari turni di Coppa Italia, non rischiare di scendere ancora di più in classifica. Detto questo, ieri ha parlato Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match di questa sera. Allora, prima di andare a fare tutti i nostri discorsi anche con Manuel Minguzzi come sempre nella seconda parte, andiamo ad ascoltare le parole del tecnico rossoblù Vincenzo Italiano.
1: No Vincenzo, guarda, adesso al di là di tutto, veramente si parla quasi esclusivamente di te e pochissimo di calcio.
4: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite, che mi era stato chiesto se la partita col Napoli era importante per noi, perché il Napoli lì davanti ormai, ma 9 punti le ultime tre partite sono tanti, perché con squadre che possono risalire posizioni, con squadre tanto vicine 9 punti sono veramente un'infinità, quindi penso che domani sia partita non vera ma di più, e quindi penso che se togliamo distogliamo il focus da quello che è la partita di domani si sbaglia, quindi noi abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e domani anche noi vogliamo cercare di fare una grande gara, quindi la concentrazione è su quello. Personalmente non faccio altro che pensare alla squadra, la squadra la vedo concentrata per questo rush finale, adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti, vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto, abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante, dobbiamo farlo domani.
1: La molla qual è? L'orgoglio? L'autostima? La... non lo so.
4: No, la molla è cercare di concludere bene, di avere veramente quelle motivazioni che ti possono far giocare queste partite, perché sono tre partite per noi molto molto difficili, con tre squadre di grande valore, di grande livello. Avete visto anche l'Inter, ha vinto lo scudetto, rigioca dopo qualche giorno ed è ancora con la spina attaccata perché c'è ancora tanto da giocarsi, e verrà da noi all'ultima e tutti pensano in vacanza, ma non sarà così. Quindi per noi sono tre partite troppo importanti, difficili da affrontare con la massima attenzione, e le motivazioni ci sono per la classifica, motivazioni ci sono anche personali, individuali, perché non a nessuno piace fare brutte figure, quindi partiamo da quello e domani dobbiamo cercare di onorare al meglio questa partita.
2: Andando su una cosa più tecnica, ti chiedo, le tue squadre che stanno quattro partite di fila ufficiali senza fare gol, che riflessioni ti suggeriscono?
4: No, vabbè, a parte che succedono delle cose durante i campionati strane, queste quattro partite che non fai gol, le tante partite in casa dove non ottieni risultato, invece ne vinci tantissime fuori casa,

0: lavorarci anche su questo, perché quattro partite senza gol non è una roba da poco, e vediamo se riusciamo a cancellare e a fermare anche questa emorragia, che non è per niente bella.
1: Ciao mister, dal 2-0 col Napoli in campionato a novembre fino alla finale di Supercoppa persa proprio contro il Napoli, e poi arriviamo a domani. In questi mesi com'è cambiata la tua squadra?
0: Ma com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti. Faceva dall'ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. Per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti. Grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante, e l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me in ottima condizione. Noi, come ti dicevo prima, trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol, e basta. Ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello, e domani per noi sarà una partita bella, difficile, e la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista.
2: Ciao Vincenzo, ti chiedo dei tre giocatori rientrati in settimana, Skorupski, João Mario e Dallinga, come stanno e se qualcuno di questi può tornare dal primo minuto.
0: Ma tutti e tre hanno ancora una condizione non al 100%. Sì, si sono aggregati alla squadra, e Dallinga ha fatto anche un differenziato durante la settimana, Lucas non è ancora al 100% e Joao anche, sono tre che sono rientrati, adesso da qui alla fine intensificheranno, ce le avremo a pieno regime, ma questa settimana non hanno spinto al massimo, però vediamo domani, dai. Dallinga, sono contento perché può dare una mano a Santi, perché Santi, avete visto, spinge da tanti mesi lì davanti, anche lui ha accusato un po' di fatica, però domani sarà lì davanti a tirare questa nostra volata per le ultime partite. Vediamo se Thais può essere utile partita in corso. Joao, ripeto, non ha spinto al 100% e Lucas, siamo contenti che è rientrato, vediamo quello che può darci da qui alla fine.
1: Invece Odgar dove lo utilizzerai in queste ultime tre partite?
0: Jens ormai da quando sono arrivato io è un po' un tuttofare, ho fatto l'esterno a destra, a sinistra, il centravanti, il trequarti, la mezzala, il mediano, quindi è un giocatore che per l'applicazione che mette ovunque lo fai stare ti dà sempre il massimo, è un calciatore veramente di un'applicazione superiore alla media, e vediamo in queste partite, poi affronteremo secondo me tanti sistemi di gioco diversi e vediamo dove può darci una mano.
3: Se non ci fosse Skorupski o non fosse pronto Skorupski, si può andare verso la conferma di Pessina? Prima domanda, visto che comunque fino adesso ha giocato sempre al Dall'Ara, quindi diciamo l'esperienza della partita fuori la deve ancora fare. E l'altra cosa è se questa che arriva domani è per motivazioni dell'avversaria, forse la più tosta delle tre, nel senso che loro, il loro obiettivo se lo devono ancora prendere.
0: Sì, in riferimento ai 9 punti che ci sono ancora a disposizione, che sono tanti. In riferimento al fatto che lì davanti

0: nessuno vuole arrivare dietro a, a qualcuna che sta rincorrendo, e secondo me 9 punti sono veramente un'infinità di roba a disposizione per arrivare a chiunque a ottenere un risultato importante. Vedi, anche per noi, perché ancora non è chiuso nulla, sia quelli che si stanno dietro che davanti, quindi domani, vi ripeto, partita, e ne sono convinto, sarà tosta, dura, vera e seria, e ci sarà da sudare per bene. Se non dovessimo scegliere Lucas, vediamo domani, ci teniamo questo punto di domanda e vi confermo che siamo contenti di quello che sta facendo Pessina, perché Pessina, ripeto e ribadisco, è un ragazzo di valore, lo ha dimostrato in queste partite, 3 partite, 0 gol subiti, ma lasciando perdere quello, perché quando succede questo per me sei sempre aiutato dalla prestazione della squadra, della difesa e tutto, però ha dimostrato di essere un ragazzo del 2007 molto sveglio, e di questo ne siamo contenti.
1: Ma ti chiedo questo: un anno fa in questi giorni si vivevano giorni febbrili a Bologna e a Casteldebole per l'attesa, la vigilia di una finale di Coppa Italia. Quanto ti manca questa adrenalina, che nella vita non è scontato tutti gli anni doverla avere, perché Bologna magari in passato non ha vissuto queste adrenaline delle ultime stagioni, e ti chiedo quanto potrà incidere anche nelle tue scelte quando ti siederai a parlare col club l'idea che il prossimo anno non ci saranno le coppe, tu che da 4 stagioni le fai e sei diventato anche un allenatore con una dimensione europea, ecco. Quanto inciderà questa cosa, visto che auguriamoci di no, ma la prospettiva di non fare le coppe mi sembra molto molto concreta il prossimo anno per quanto riguarda il Bologna?
0: Ma sembra concreta, può essere che sia così, e l'adrenalina quest'anno, secondo me, io la trasferisco in emozioni che, secondo me, riferendoci alla finale di Supercoppa, emozioni andando a superare un turno contro la Roma, squadra di grande valore in casa loro, davanti a quello stadio, davanti al loro pubblico, e secondo me partite dove l'adrenalina anche quest'anno l'abbiamo un po' innalzata ci sono state. Non stiamo arrivando alla fine di un percorso, e quello non è mai semplice, l'ho sempre detto, perché stupire è un qualcosa di molto complicato, e quest'anno non ci siamo riusciti. Però riguardo al fatto che questa non sia stata una stagione emozionante, non è così a parer mio, perché qualche emozione l'abbiamo regalata. Poi non so dove finiremo, a quanti punti di distacco dall'anno scorso, in che posizione, ma secondo me le annate, quelle proprio veramente da buttare via e cestinate, sono altre. Adesso queste 3 partite, ripeto, con i ragazzi abbiamo la voglia di fare più punti possibile, e vediamo dove arriveremo. Per quanto riguarda poi quello che andremo a dirci con la società, vi ripeto, quando ci sarà questo nostro incontro, con tutta serenità, con tutta veramente la bontà di quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, vedremo, tireremo fuori tutto quello che c'è da tirar fuori in termini di quello che è stata la stagione, di quello che accadrà, se non saremo nelle coppe, di chi rimarrà, di chi verrà sostituito, tutto quello che è una discussione tra l'allenatore e la dirigenza. Quindi quando accadrà, poi sarete messi tutti in saprete quello che sarà il nostro incontro. Ci siamo?
2: Sì.
1: No. No, dicevo che riecheggiano parole pur da personaggi e allenatori molto diversi, anche 2 anni fa Bologna ha vissuto storie completamente diverse per come si è arrivati alla fine, ecco, sto parlando di Thiago Motta, cioè quando sapremo qualcosa ve lo comunicheremo, questo è evidente, noi siamo qua apposta, ecco.
0: No, ma quando dico sapremo qualcosa è perché, come dicevi te, quest'anno non ci saranno le coppe. Ci sarà da fare un programma diverso rispetto a quello che è stato con me in questi 2 anni, quindi qualcosa per forza cambierà e bisognerà discuterne, quindi è questo in riferimento, e di sicuro non può essere mai uguale a quello che è successo negli anni scorsi, perché negli ultimi anni in Europa il Bologna è andato c'è stato con Vincenzo Italiano, quindi nel momento in cui siamo andati a programmare c'erano di mezzo 20 partite in più rispetto a tutti gli anni prima, 20 partite in più rispetto a tutti i nostri avversari, difficoltà diverse e gestione di un'annata diversa, quindi non essendoci più questo impegno bisognerà veramente sedersi a tavolino, discutere di quello che sarà veramente il programma per cercare di essere competitivi per l'anno prossimo, cercare di rientrare di nuovo in questa corsa europea, perché alla fine penso che si possa fare, cercando poi, non avendo di triplo impegno, di lavorare bene in campionato.
2: Queste le parole di Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli a Napoli. Prima di andare in pausa e poi andare con Manuel Minguzzi, i vostri messaggi, le vostre considerazioni, andiamo a leggere anche i convocati per questa sera. Tra i portieri Pessina, Ravaglia e Skorupski, che è rientrato in gruppo, poi avete sentito anche però da Vincenzo Italiano che comunque è rientrato ma non è al 100%. Difensori De Silvestri, Eghem, Elland, Lucumi, Licogiannis, João Mario, Miranda e Zortea. Anche João Mario non è al 100%. Centrocampisti Ferguson, Freuler, Moro, Pobega e Som. Attaccanti Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini e Rowe, con Castro che anche a sentire Vincenzo Italiano sarà lui a partire titolare per quanto riguarda l'attacco. Andiamo con una piccola pausa, poi a rientro come sempre con i vostri messaggi 366-402-4022 con Manuel Minguzzi. A tra poco.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17:01.
10: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
11: Primo piano il calcio, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
0: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
11: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions, continua la crisi del Milan sconfitto in casa dall'Atalanta. La Roma vince nel recupero a Parma e tiene vive le speranze. Il Como passa a Verona e festeggia la storica prima qualificazione in una delle competizioni europee. Per la finale di Coppa Italia di mercoledì, scelto l'arbitro, sarà Guida a dirigere Lazio-Inter. A intonare il canto degli italiani invece sarà Neck, insieme alla banda musicale della Guardia di Finanza. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villani.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
14: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 17.03, rientriamo in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022 e con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel, ben ritrovato.
19: Ciao Fra, buon pomeriggio.
2: Allora, di cosa vogliamo parlare? Di quello che mangerai questa sera davanti alla partita? Di come hai passato il weekend? Di cosa farai il prossimo? Non lo so, vedi tu.
19: Sì, tu dici meglio non parlare della partita, insomma.
2: Ma guarda, no, più che, cioè, non è questione meglio non parlare della partita, è che mi sembra che il sentiment, come dicono quelli bravi, da una settimana a questa parte, ma anche un po' oggi durante la nostra giornata radiofonica, sia quello anche un po' da parte di tutti di in realtà di andare poco sulla partita, no? Mm. Non so. Beh, se perché ci è venuta anche a noi una sorta di rassegnazione, che mi dispiace, però insomma.
19: Sì, sì, ma un po' li capisco gli ascoltatori, nel senso che insomma ormai la stagione ha già detto un po' tutto quello che doveva dire per quanto riguarda il Bologna. Vero è che ci potrebbe ancora essere questo ipotetico ottavo posto, saltare il famoso turno di Coppa Italia d'agosto, anche se poi non credo accadrà, ma se la Lazio vincesse la Coppa Italia comunque dovremmo giocare ad agosto, però sì, sai, non è più un obiettivo tangibile quello,
2: no,
19: lì,
2: no.
19: Cioè non è il settimo posto che dici, beh, potremmo andare in conference, allora potremmo anche provare a fare uno sprint finale se ci fosse la possibilità.
2: L'ottavo più... posto mi sembra di mi ricorda quando si diceva obiettivo 52,
19: esatto,
2: punti, obiettivo,
19: esatto,
2: parte sinistra della classifica, che non è mai stato un obiettivo, cioè non è un obiettivo tangibile, non è un qualcosa che ti dà effettivamente, no?
19: Esatto, infatti siamo un po' tornati indietro di qualche anno, nel senso che il nostro punteggio ormai si è allontanato dalla quota 60, che è quella che un po' delimita il perimetro europeo in un qualche modo, e questi sono punteggi, no, che fino a 4-5 anni fa auspicavamo raggiungere per abbandonare un po' quella parte destra, sì, della classifica. Detto, sì, che poi rischiamo di tornarci, però credo che alla fine a una buona fetta di tifosi questo piazzamento finale importi il giusto. Detto è che sarebbe sempre meglio non sbracare, perché poi se perdi anche le ultime tre, ragazzi miei, diventa poi dura tenere la barra.
2: Rischi
19: dritta
2: di andare giù del decimo,
19: esatto,
2: posto, sì.
19: Però credo ci sia molta attenzione sul futuro, barra forse anche un po' di preoccupazione per cercare di capire, insomma, quali sono i piani del Bologna, se c'è, diciamo, una reale concreta volontà di costruire una rosa che possa provare a tornare in Europa. Ecco, credo che l'attenzione sia un po' spostata lì, a quello che sarà in estate.
2: Io credo anche che la reale concreta altra cosa che ci deve essere proprio verso il futuro, andando a pensare al futuro, sia la reale e concreta voglia di continuare insieme. Cioè, mi spiego, la scorsa settimana ne parlavo anche con Guido De Carolis, perché ovviamente adesso la domanda su tutti è proprio quella del rimarrà italiano, non rimarrà italiano, si ricomincerà con lui, non si ricomincerà con lui, eccetera eccetera. Ora, io credo che sia fondamentale una cosa, ma è anche abbastanza banale, probabilmente pensarla e dirla, cioè se italiano è fermamente coinvolto, convinto, ha una voglia matta di dire certo che voglio continuare col Bologna, perché con il Bologna voglio andare a riprendermi le coppe, e stessa cosa da parte della società, allora assolutamente sì, si continua insieme. Ma se deve essere un continuare insieme, metti caso, per, diciamo così, per firma su un contratto, per me si parte male. Quindi secondo me è fondamentale anche capire quello poi alla fine.
19: Beh, questo secondo me è l'aspetto fondamentale, nel senso che un po' il rischio di continuare per costrizione contrattuale lo percepisco, nel senso che io capisco il Bologna che, avendo un allenatore comunque di rango europeo come Italiano, sì, comunque un allenatore che insomma, a parte quello che è successo quest'anno, ha sempre chiuso la stagione raggiungendo l'obiettivo, che fossero promozioni, salvezze o riportare la squadra che allenava in Europa, come è successo a Firenze, sì, come è successo l'anno scorso col Bologna con la vittoria in Coppa Italia. Quindi comunque un allenatore che ti dà delle garanzie da un certo punto di vista, e non è semplice comunque per una squadra come Bologna trovare di meglio.
2: No, è vero, è vero.
19: Dall'altro lato io ci metto dentro anche la questione economica, perché cambiare italiano per il Bologna vorrebbe dire imbarcarsi in una spesa di 6 milioni lordi, più dovendo andare ad ingaggiare un nuovo allenatore.
2: Infatti.
19: E quindi spendere 10 milioni per due allenatori, detto che poi magari italiano verrebbe chiamato da qualcuno, insomma non lo sappiamo, però il rischio concreto di spendere 10 milioni per due allenatori il prossimo anno terrà il Bologna ben alla larga da questa decisione, qualsiasi cosa accada. Diverso discorso se poi italiano invece nel famoso summit a Casteldebo dirà: guardate, io ho sul piatto l'offerta di Milan, io andrei, insomma, se mi lasciate libero, salutiamoci cordialmente, esatto, non come è successo con Motta,
2: esatto, esattamente. No, perché mi viene anche in mente che se appunto si dovesse malauguratamente continuare per firma su un contratto e non per un reale coinvolgimento e convincimento di entrambe le parti, italiano la prossima stagione eventualmente rischierebbe di diventare classico allenatore esonerabile.
19: Beh, sai, detto che Bologna prima di esonerare ci mette sempre parecchio.
2: Sì, quello sì.
19: Sai, lì dopo il concetto di esonerabile secondo me un po' lo andiamo a capire anche da come viene improntato il mercato, nel senso che alla fine si torna poi sempre lì. Io logicamente non è che posso chiedere alla proprietà di fare degli investimenti da 100-200 milioni di euro di quella portata lì, però io vedo un trend che non mi convince, perché da un lato diciamo che Bologna è comunque una macchina costosa, e quindi l'essere dentro alle coppe ci darebbe un sollievo a livello di ricavi per il bilancio. Dall'altro lato però, per tornare nelle coppe qualche investimento bisognerà fare,
2: qualche spesa devi farla, sì.
19: E poi soprattutto, una volta che si tornerà mi auguro a breve nelle coppe, non ci si vada poi a lamentare della fatica,
2: ecco, perché quella è una cosa che nel momento in cui dovessimo tornarci, spero il prima possibile, giuro non voglio più sentir dire ma l'impegno infrasettimanale ci toglie delle energie.
19: Infatti no, quello non lo voglio più sentire, perché cioè, posso capire ovviamente che giocare giovedì e giocare domenica con 72 ore di riposo può essere faticoso nella gestione e può aumentare magari anche il numero di infortuni, o può, come è successo quest'anno, obbligare, detto che poi italiano ruota sempre a prescindere, ma può obbligarti a fare del turnover, e quando fai del turnover significa mettere dentro più spesso delle seconde linee e magari il livello può un attimo scendere. Però sai, cioè, non possiamo dire tutto e contrario di tutto, cioè se vogliamo tornare in Europa dobbiamo accettare il fatto che si gioca fra settimana, e se vogliamo tornare in Europa e quindi prendere che siano 20 o ancora meglio 40 milioni di ricavi dalla Champions, dobbiamo cercare di fare un piccolo sforzo prima o poi da una parte, perché sennò non ci torni, soprattutto in una fase dove ha il Como come nuova squadra che si è inserita lì nella lotta, hai ovviamente l'Atalanta che insomma gira che ti rigira, sempre lì sta, sì. E poi immagino che la prossima stagione anche la Fiorentina tornerà un po' più su,
2: immagino di sì,
19: per cui lo scopo del Bologna deve essere sempre quello di arrivare sopra 60. Una volta che sei arrivato sopra 60 potresti
2: poi vedi dove arrivi guardare. Di più o di meno, esatto,
19: sì.
2: Esatto,
19: penso che a 65 ma mai in Europa 64, 65 in Europa sei sicuro, forse diciamo in Conference sicuramente, magari in Europa League, poi dopo dipende dai piazzamenti, certo, da quanti posti abbiamo. Per la Champions sappiamo che ne servono una settantina e quello potrebbe essere troppo, ma dall'altro lato io dico, per quello che ho visto e per quello che sto vedendo, l'Europa League mi sembra una coppa, non dico costruita su, insomma, per la dimensione del Bologna, però dove puoi essere protagonista, in Conference League puoi vincere,
2: dove puoi dire sicura, esatto, l'Europa League dove puoi dire la tua sicuramente, questo sì,
19: è una
2: questo
19: bella
2: sì,
19: coppa da giocare, non è ingiocabile, ecco, no, adesso, no. Di là della, dei è 4 vero. Gol che abbiamo preso con la Aston Villa, sì. Però insomma è una coppa giocabile. La Champions mi sembra ingiocabile a un certo punto in avanti, cioè dici,
2: sì,
19: okay,
2: no, secondo me in Champions
19: Madrid,
2: esatto, cioè però... in Champions a un certo punto fanno un altro sport, dici vabbè questo, esatto, non è più calcio, non ci si mette neanche, ma il calcio italiano non ci si mette a un certo punto con la Champions League, perché guarda anche Inter che cosa ha fatto, cioè non soltanto il Bologna, cioè a un certo punto
19: ma
2: proprio
19: anche,
2: sono...
19: anche l'Atalanta con
2: sì,
19: il Bayern,
2: sì.
19: Cioè insomma
2: proprio
19: si fa fatica,
2: altro sport, altro sport. Vado un attimo sui messaggi. Alberto dice: io non sono molto d'accordo nell'identificare Italiano come un allenatore europeo, soffre il fatto di giocare più competizioni e soprattutto non ha mai vinto una Coppa Europea, spero si cambi rotta. Allora, il fatto che non abbia mai vinto una Coppa Europea non è questo che ti dà la dimensione dell'allenatore europeo, ok? Quindi su questo non sono d'accordo di Alberto. Sul fatto che effettivamente, ma come lui in realtà lo fece anche Sarri, che si è lamentato un po' appunto del giovedì domenica, dell'impegno, dei tanti impegni e tutto quanto, non è solo Italiano a farlo, mi sembra che per gli allenatori in generale questo a volte, soprattutto quando le cose magari non stanno andando troppo bene, sia usata anche un po' come giustificazione e mi dispiace, ma ripeto, non l'ho vista solo in Italiano, io ho in mente, ti ricordi quella conferenza stampa di Sarri quando la Lazio uscì dall'Europa League che disse, oh finalmente sì, ci siamo tolti l'Europa League, che io ma come? Ma come? Ma non dovrebbe essere l'obiettivo andare avanti nelle coppe europee?
19: Noi per anni in Italia abbiamo snobbato l'Europa League e forse ci siamo un attimo, abbiamo un po' rivisto alcune posizioni da quando l'Atalanta l'ha vinta, dimostrando che si può vincere l'Europa League e fare anche buone cose, sì, in campionato. No, io dicevo Italiano allenatore europeo perché negli ultimi 4 anni ha fatto,
2: certo,
19: sempre le competizioni,
2: infatti,
19: europee,
2: non è che perché
19: la Conference, ha fatto la Champions e quest'anno l'Europa League.
2: Infatti, cioè, non è che l'allenatore di stampo europeo si identifica nell'allenatore che almeno un trofeo europeo l'ha vinto, l'allenatore di stampo europeo. Se no si contano sulle dita forse di una mano, ma neanche. Cioè, è semplicemente l'allenatore che ha giocato, ha allenato squadre che sono andate in Europa, quindi sa come gestire l'impegno europeo. In teoria, poi lasciamo stare che quest'anno forse la gestione è stata un po' balbettante, diciamo così. Io poi ancora devo capire veramente cosa è successo dopo fine novembre, non l'ho ancora capito.
19: Rimarrà un mistero.
2: Rimarrà un mistero e io soprattutto che se ne dica tutto quanto, è vero che ne abbiamo parlato anche già insieme Manuel, che si dica che il Bologna comunque ha avuto due mesi e mezzo di buio totale, poi però si è ripreso, io non ho mai visto un ritorno del Bologna vero dopo quei due mesi lì, mi dispiace.
19: No, neanch'io, ma questo poi un po' te lo dice, leggevo settimana scorsa una statistica sul Core Sport, il Bologna contro le prime 10 della classifica ha fatto meglio solo di le ultime 3 della classifica, cioè noi contro le big quest'anno non abbiamo praticamente mai fatto punti, e questo ti dà l'idea che comunque il Bologna da dicembre in avanti, anche quando ha messo dentro un po' di risultati in trasferta ma non è mai riuscito a ritornare quello forte, vigoroso,
2: no, esatto,
19: d'inizio stagione dell'anno scorso.
2: Alex dice: comunque Italiano lo disse a inizio campionato che sarebbe stato molto impegnativo questo campionato, probabilmente vista l'esperienza avuta con la Fiorentina. No, ma che sicuramente anche per noi ad inizio di questa stagione, con appunto il campionato, l'Europa League, mettiamoci anche Supercoppa e Coppa Italia, anche se, Manuel, l'abbiamo detto tante volte, è vero, erano altri due impegni, ma non per quantità e qualità, mi dispiace, ma non paragonabili all'impegno di Europa League e campionato. È chiaro che vai a dire: abbiamo una stagione davanti in cui andremo a giocare contemporaneamente due competizioni toste, campionato ed Europa League. In più in mezzo ci sono anche quelle partite di Supercoppa e di Coppa Italia. È chiaro che ti puoi immaginare che sarà un campionato tosto, però non può essere, diciamo così, il questo campionato quest'anno è andato male perché appunto ci hanno tolto delle energie e le altre cose non dovevamo averle. Questo non mi va bene come ragionamento.
19: Ma sai, cioè, quando tu perdi, cos'erano, 8 in casa su 10, una frazione di 10 partite, cioè significa che veramente qualcosa non è andato.
2: Sì.
19: Cioè, io capisco le fatiche, uh-huh, capisco tutto, non mi aspettavo inizio stagione certamente un Bologna da 68 punti, però mi aspettavo potesse giocarsela in zona conference,
2: certo,
19: come poi sarebbe successo se il Bologna, invece che perdere 8 partite in casa, fosse riuscito a farne anche solo 2, un po' meglio, ma soprattutto quelle contro le formazioni piccole,
2: certo,
19: quelle molto più,
2: esatto,
19: deboli. Hai perso, esatto, con la Cremonese, che siamo, cioè, io mi ricordo che la Cremonese probabilmente vincendo al Dall'Aro il 1 dicembre varcò la quota 20 punti in classifica. Adesso, cioè, prima di ieri erano ancora 28. E abbiamo perso col Verona, che poi avevamo detto dopo,
2: con la Fiorentina, cioè, in un momento pessimo della Fiorentina,
19: col Parma, cioè erano veramente quelle 4 partite lì, passava anche solo fare una vittoria, qualche pareggio, cioè, quella col Verona non puoi farti rimontare,
2: no,
19: cioè, vai in vantaggio e perdi contro una che sta retrocedendo, perché insomma sapevamo anche se avesse vinto non sarebbe cambiato nulla. Quelle 4 partite lì ti hanno tolto il 7° posto, di fatto.
2: Sono molto d'accordo.
19: Cioè, potevi, sì, potevi anche perdere con le big in casa, hai perso col Milan, va bene, hai perso con formazioni più forti, ci può stare, ok, però quelle 4 partite lì dovevi farle meglio perché, cioè, non, il tuo livello era sufficiente anche con la fatica accumulata per far punti in queste partite qua.
2: Sono molto d'accordo.
19: Poco da dire.
2: Andiamo qualche minuto in pausa, poi rientriamo. Sì. Messaggi, ovviamente, ancora discorsi, anche ci proviamo ad andare un po' sulla partita anche di stasera. Tra poco.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
20: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
22: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
21: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
22: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
23: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
1: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
4: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
1: 3B Nuova Minelli?
4: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
27: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
26: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
27: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
28: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 17.23, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu, Manuel Minguzzi collegato ancora con noi, tutto Bologna Web, ciao Manuel di nuovo.
19: Ciao Fra.
2: Ti saluta il buon Frank Loreti che è appena arrivato. Grande qui in redazione. E prima di continuare con i nostri discorsi faccio info di servizio viabilità e vi faccio ascoltare questo audio.
30: Scusate ragazzi, un'informazione di servizio. Via Michelino, direzione Bolognina, è caduto un albero. Quindi se qualcuno deve passare di lì faccia un'altra strada perché è tutto bloccato.
2: Allora, ringrazio il nostro ascoltatore che ci ha fatto fare anche il servizio viabilità, sì, perché fuori effettivamente oggi c'è un gran vento, quindi purtroppo è caduto un albero, state attenti in generale, mi raccomando, e se dovete passare di lì non ci passate, fate un'altra strada. Manuel, andiamo, torniamo sui nostri discorsi, torniamo anche sui messaggi, vado a farti ascoltare questo audio invece, che insomma è un audio abbastanza non molto felice, diciamo così.
31: Ciao ragazzi, buongiorno Matteo. Niente, praticamente siamo tornati quelli che tutta Italia diceva che saremmo tornati, ridimensionati nel nostro ottavo barra dodicesimo posto. È anche vero che il monte ingaggi della squadra è il decimo della Serie A e se arriviamo decimi alla fine la meritocrazia è anche quella. Non è che puoi sempre pensare che quelli che spendono di più debbano per forza arrivarti dietro, anzi diciamo che la proprietà ha avuto la scelta in mano, padrona del proprio destino, se consolidare lo status acquisito o rientrare e ritornare quelli che eravamo, hanno deciso di rientrare degli investimenti e di ritornare quelli che eravamo.
2: Manuel.
19: Ma allora, adesso io sulla questione Monte Ingaggi la guardo, ma il giusto, nel senso che cioè, la scala di valori in Serie A da questo punto di vista non potrà mai portare il Bologna ad essere tra le prime quattro, quindi nemmeno il Bologna di Motta poteva andare in Champions League
2: se non ci fosse stato il quinto posto, però se non avessimo mollato
19: in Europa
2: è vero.
19: Cioè, Bologna sarà sempre più o meno ottavo, nono, decimo per Monte Ingaggi. Perché la sua forza deve essere per forza quella di deve essere quella di riuscire a costruire squadre di valore, ovviamente non spendendo come può spendere, cioè come spendono altri club pur essendo indebitati, mettiamola così. Quindi Monte Ingaggi non ne faccio una questione campale da questo punto di vista, proprio perché poi Sartori nella sua carriera ha saputo, oltre a Bologna ma anche Chievo e Atalanta, andare in Europa non avendo un monte ingaggi, almeno in alcune inizialmente, in alcune stagioni, da Champions League o da Europa. Quindi quello non è per forza un problema. Poi dopo, su cosa bisogna fare per tornare in Europa, sai, qui se ognuno di noi avesse la risposta sarebbe facile. Io per questa tornata, siccome qualche cessione obbligatoria ce l'abbiamo già e degli incassi sicuri ce li abbiamo, quindi oltre a Fabian, ovviamente Lukumi, Dallinga, penso anche Dominguez, e siccome la stagione ti ha detto che insomma molti giocatori possono essere sostituiti, migliorabili, la mia ricetta per quest'estate è quella di tenere quei giocatori che hanno fatto la differenza, quindi Ro, Castro, Bernardeschi, poi lo sapete, io terrei anche Orsolini, così sì, comunque hai già quasi tutto il reparto degli attaccanti esterni fatto, tenere quelli e poi provare ad agire con margine, cedendo gli altri, per migliorare alcuni slot, alcuni ruoli, alcuni reparti che più di altri sono andati in sofferenza. A me viene sempre in mente il centrocampo, perché tra l'infortunio e una condizione non ottimale, Freuler ha fatto una seconda parte di stagione negativa, nel senso che non è tornato il Freuler che conoscevamo. Ferguson più o meno da un annetto che insomma non è al suo meglio, insomma è stato un acquisto sbagliato, e Pobega e Moro sono due giocatori che nelle rotazioni di una squadra come Bologna ci potrebbero anche stare, ma non sono i deputati a fare la differenza. E dietro, lo diciamo da tanto tempo, persi Calafiori e Beokema, siamo rimasti ancorati a Lukumi, ma attorno a Lukumi abbiamo fatto fatica a trovare dei giocatori convincenti. Per me può esserlo Elland, con un po' di pazienza, magari primo apprendistato in questa stagione, poi magari svolge il ritiro, arriva un po' più pronto, però sai, qua si apre uno squarcio perché devi sostituire Lukumi e devi comunque sperare che almeno qualcuno tra Eggen e Vitic alzi un po' il livello, perché dubito che Bologna prenderà 5 centrali, nuovi.
2: Esatto, cioè non credo che vada a rifare tutta la difesa, e tu oggi ti reggi veramente probabilmente solo su Lukumi in alcuni momenti, e quindi è molto complicata. Su Rowe, anch'io ovviamente lo terrei, se arriva la Premier credo che non ci sia niente da fare. Potrebbe arrivare la Premier, secondo te, o ancora no?
19: Ma sai, allora, certo che le cifre che offre la Premier possono essere allettanti, però poi alla fine noi Lukumi non l'abbiamo mandato in Premier l'estate scorsa, cioè,
2: è vero.
19: Nel momento in cui sono arrivati anche quei 27-28 milioni abbiamo detto di no, perché era fine mercato. Ora io non so se Roa ha fatto sicuramente bene, molto bene, e i numeri sono migliori di quelli della prima stagione di Endoie, per cui da questo punto di vista non ci sono dubbi. Non so se sia però già arrivato a un valore di 45-50 milioni come quelli di Endoie l'estate scorsa, perché poi comunque, cioè, io fino a una certa cifra resisterei, perché poi un'altra stagione di Roa a questi livelli
2: te lo fa aumentare tantissimo,
19: magari il prossimo anno puoi salire anche a 55, non lo puoi sapere.
2: Sì, è vero.
19: Quindi è questo che io proverei a fare. Poi capisco insomma, diciamo che il Bologna, nel momento in cui arrivano offerte superiori ai 35, al tavolo delle trattative si siede, ecco, questo ahimè va così.
2: Nel girone di ritorno siamo quintultimi, hanno fatto peggio solo Pisa, Verona, Cremonese e Cagliari. E poi aggiunge sempre questo ascoltatore, dice: io ho visto che Santi è stracotto, vorrei vedere, partirei con Dallinga stasera. No, partirà Santi Castro, l'ha anche detto Italiano. Dallinga, io credo, oltretutto, questo vado un attimo off topic, credo che quest'estate, io penso che le strade di Dallinga e del Bologna si possano separare, ma mica perché non lo voglio più vedere a Bologna eccetera, perché mi sembra un matrimonio che non ha quagliato.
19: No, beh, piuttosto che Dalling io metterei Odgar, devo dire la verità, se proprio dobbiamo fare, non dobbiamo utilizzare Castro che è cotto, ma credo giocherà Castro. No, Dalling, vabbè, dopo due anni così direi che il progetto attorno a Dalling è chiuso, sì. Dai, non c'è molto da dire, cioè non, a parte qualche raro e piccolo acuto, poche cose. Poi quest'anno ci ha messo anche la tendinite, ha finito la stagione scorsa anche con qualche guaio, diciamo, inguinale, cioè non è andata, è un investimento che non ha fruttato, e quando succede questo dopo due anni bisogna cambiare, niente di, cioè, oddio, niente di male, no, perché comunque un po' abbiamo speso e sono soldi che non rientreranno proprio tutti, magari non ci fai la minusvalenza, ma insomma difficile accederlo a 15, magari in una decina puoi anche strapparli, però ecco, dopo due anni così basta chiudere il capitolo e sì, altro centravanti.
2: Stefano dice: secondo me è molto semplice, Italiano chiederà una squadra sulla carta da prime 6-7 posizioni, se il Bologna lo accontenterà rimarrà, altrimenti saluterà. Sì, perché sappiamo sempre, no, che i vari allenatori vogliono eventualmente garanzie su un mercato, sulla squadra, eccetera. Però effettivamente poi c'è anche l'altra parte, cioè nel senso, l'allenatore vuole garanzie, probabilmente anche magari la società vuole altri tipi di garanzie. Cioè è una, vedo sempre la cosa come a doppio senso, no?
19: Ma guarda, io, per me la vera discriminante della permanenza di Italiano no è l'arrivo o meno di un'offerta. Offerta ovviamente da un club tra virgolette più importante del Bologna, ecco, chiaro che dovesse chiamare il Genoa o il Toro, no, se chiama il Milan sì, quindi siccome Allegri è un po' in difficoltà, tra l'altro è anche a rischio di rimanere fuori dalla Champions a questo punto, perché è stato ripreso e sorpassato dalla Juventus, la Roma è vicinissima e anche il Como è distante, da Napoli non ho ancora segnali in direzione di Italiano, magari da Milano qualcosa può arrivare. Io credo che sia questa discriminante. Se non arriva un'offerta da una big, Italiano per me alla fine rimane. Poi sul discorso garanzie, io credo che insomma più o meno sicuramente si devono ancora incontrare, però Italiano sa come funziona qua, cioè Bologna è una società che fa plusvalenza, quindi credo che lui sappia benissimo che se arriva un'offerta di 40 milioni per Rowe, per me non ci sono speranze.
2: Secondo me.
19: Io lo otterrei, ma col Bologna non funziona così, quindi lui lo sa questo, che è un po' il modus operandi. Però dall'altro lato sa che Sartori è comunque una persona di grande spessore, può costruire delle squadre importanti anche a fronte di qualche cessione, ecco. Quindi lui più o meno sa cosa va incontro. Poi dopo, se ha bisogno di un chiarimento specifico di quanti giocatori terremo il prossimo anno perché non facciamo le coppe, magari assottigliamo un po', asciughiamo un po' la rosa, questi sono discorsi un po' più specifici, ma per me a grandi linee Italiano più o meno lo sa cosa fa o cosa non fa il Bologna.
2: Questo ascoltatore dice: ma quindi stai dicendo che il Bologna è un ripiego se non lo chiama una big? Non è questione di essere un ripiego, ragazzi, però se ogni allenatore, come ogni calciatore, ogni professionista, se lo chiama una squadra di un certo tipo, l'offerta la valuta.
19: Cioè, ragazzi, che Italiano ha fatto lo stesso alla Spezia.
2: Io capisco che per noi bolognesi, mano, il Bologna non è mai un ripiego, ma non è questione di essere ripiego, è questione di avere determinate vetrine professionalmente parlando.
19: Ma sai, alla Spezia Italiano praticamente aveva, non mi ricordo se aveva rinnovato il contratto, se aveva dato la parola per rimanere, poi dopo lo chiamò la Fiorentina e accettò.
2: Credo la seconda, sai, credo la seconda.
19: Chiese di essere liberato e poi credo
2: la prima.
19: Che allo Spezia...
2: No, aspetta che c'ho il pubblico, la prima o la seconda, Frank? Ah, vai, dimmi.
0: No, è come ha detto Manuel, cioè nel senso
2: come ha detto
0: che
2: Manuel.
0: Italiano aveva dato la parola,
2: allo
0: Spezia,
2: e poi lo chiamò la Fiorentina e andò alla Fiorentina,
0: sì,
2: sì,
0: esatto.
2: Sì, infatti.
19: E poi non mi ricordo se arrivò Motta al suo posto.
2: Forse allo Spezia sì, arrivò Motta. Sì, sì.
19: Quindi sono un po' corsi storici, diciamo.
2: Pensa alle strade che si incrociano, vero?
19: Cioè, ragazzi, c'è poco da dire. Un allenatore che comunque ha già fatto tanti anni di piazza, chiamiamola media, cioè tra Firenze e Bologna, nel momento in cui ti chiama il club di blasone vero, anche se insomma il Milan è un po' caduto in disgrazia, anche se ha vinto lo scudetto nel 2022, pare, però è una società importante, quindi se ti chiamano e quindi c'è anche poi la possibilità di prendere ingaggi importanti, i professionisti ragionano così come fanno i calciatori. A un certo punto dicono: ah, io andrei, vedo che male ha fatto,
6: sì, esatto.
19: Magari segna anche stasera il ragazzo, e quindi se chiama il Milan in italiano va, ma non, cioè, è naturale che accada per un allenatore professionista. Poi dopo a noi può non piacere perché lui ha contratto e ovviamente ci piacerebbe magari che lo rispettasse per amore dei colori rosso-blu, ma insomma non funziona così tra i professionisti.
6: O con la Fiorentina l'ha rispettato fino all'ultimo, poi
19: Fiorentina, ma infatti io continuo a pensare che ci siano anche possibilità che rimanga.
6: Sì, sì, sì.
19: Poi dopo avremo anche la prova del 9, perché non giocando fra settimana, quindi non abbiamo questa distrazione. Vediamo se l'italiano riesce a fare un campionato competitivo, perché va anche detto che lui tra Firenze e Bologna ha fatto 7º, 8º, 7º e 9º.
6: Luisa,
19: e adesso è 10º.
6: Luisa dice: ma sì, Francesca, se si valuta nel caso una big, noi siamo e saremo un ripiego. Ragazzi, cioè, la parola ripiego però a me non piace, ok? È brutta, è svilente secondo me. Però io quello che vorrei farvi capire è che purtroppo, che ci piaccia o no, sono le dinamiche del calcio. Cioè il Bologna, che per noi è la squadra più grande del mondo, non sarà mai al pari, e mi dispiace dirlo, di un Inter, di una Juventus, di un Milan. Cioè, quindi non è questione di dire: ah, ma allora siamo un ripiego. E se arrivano offerte da quelle squadre lì, lì, cioè, non è il Vincenzo italiano nato a Bologna, bolognese, innamorato del Bologna, ok? È un professionista, sai, che valuta la sua professione.
19: Nel mondo del lavoro funziona un po' così, cioè,
6: sì.
19: Se a me e a te arriva una proposta importante, non so,
6: economicamente, da un network,
19: da
6: che ne so,
19: DJ,
6: esatto, cioè, io vi vorrò sempre bene, però cioè, il mondo del lavoro, perché poi effettivamente, giustamente, la concezione del tifoso nostra, anche, no, dei media bolognesi, e quella degli altri sia diverso, ci sta. Però non mi piace la parola ripiego per quello, perché la parola ripiego è veramente svilente. Però nel momento in cui ti arrivano determinate offerte e tu, come per te stesso, per la tua carriera, vuoi puntare sempre più in alto, lo fai, le ascolti, le accetti.
19: Ma certo, ma poi sai, comunque andrebbe al Milan o al Napoli italiano, che sono comunque formazioni da Champions League, no? Nel senso, da primi quattro posti,
6: sì,
19: magari
6: sì, sì.
19: Se azzecchi anche l'andata ti puoi giocare lo scudetto, cosa che con il Bologna sarebbe impossibile da fare, cioè non c'è paragone. Poi dopo anche a me piacerebbe, ma credo che italiano ragionerebbe così anche se fosse l'Atalanta, cioè, capito, ci sono quei tre club, Juventus, Milan e Inter soprattutto, e adesso un po' anche il Napoli, che se ti fanno una chiamata, un allenatore tendenzialmente accetta, certo. C'è poco da fare.
6: E questo ascoltatore dice: ma quindi vale anche per Fabregas? No, certo che vale anche per Fabregas, Fabregas nel Como, però diciamo che è un po' più dentro rispetto a un allenatore normale.
19: Ma sai, Como, fino a che investe così tanto, comunque a margine.
6: No, ma poi, cioè, la posizione di Fabregas non è ormai quella dal Como soltanto,
19: no,
6: di allenatore, è un qualcosina di più, quindi lì può starci che le dinamiche siano un po' differenti.
19: Però sai, sono anche dell'idea che se Fabregas lo chiamasse, che ne so, il Barcellona, il Manchester City, il PSG, credo che ci andrebbe, ecco, lasciando Como.
6: Esatto, e anche, cioè, lì, ecco, abbiamo presente di che squadre stiamo parlando, no?
19: Esatto, sì.
6: Cioè, ecco. Andiamo un attimo, prima di salutarci, Manuel, sulla partita di questa sera. Dai, qualche parola sulla partita di questa sera, su cosa ti aspetti. Io mi aspetto poco, cito Malcolm, mi dispiace, la serie televisiva, non mi aspetto niente, ma sono già deluso. No, passatemi la battuta, però veramente queste ultime tre partite mi dispiace, ma preferisco partire così ed essere piacevolmente sorpresa piuttosto che altro. Però cosa ti aspetti dalla partita di questa sera?
19: Ma guarda, anch'io sono sincero, da dopo Birmingham mi aspetto poco dal Bologna, infatti per il momento è andata così. Magari ogni tanto può saltare fuori anche un moto di orgoglio, comunque giochiamo contro una squadra importante, in trasferta tendenzialmente andiamo un po' meglio, vediamo cosa salta fuori. chiaramente senza impegni infrasettimanali mi aspetterei insomma una preparazione alla partita migliore, però sì, mi aspetto poco, cioè vedo un Bologna un po' in disarmo, che non ha molta energia, molta forza per esprimersi al meglio. Per me non facciamo fatica a arrivare anche ottavi, dobbiamo anzi guardarci un po' alle spalle. E poi può anche succedere che, visto che insomma il Napoli ci ha anche privato della Supercoppa, che sembra essere rimasto un tarlo di questa stagione anche se sono passati mesi, magari un po' di spirito di rivincita può saltare fuori.
2: Sì, quella partita di Supercoppa è stata presa come se fosse stato, non so, le colonne d'Ercole.
19: Sì, però cioè,
2: anche no, cioè, per me no, cioè nel senso può averti dato magari una bottarella iniziale, ma che doveva finire nel giro di quanto? Una settimana al massimo, non può essere, sì, stata quella a farti fare poi tutto il resto del campionato, dai.
19: Però fra la bottarella, cioè, se, allora guarda, se Bologna avesse avuto una bottarella anche in Europa League, cioè, proprio non sarei preso. Però perché in Europa League
2: infatti,
19: siamo andati
2: benino
19: e poi in campionato invece male,
2: esatto,
19: malino.
2: Esatto. Infatti non la vedo in quella partita io l'inizio della causa di poi come si è sviluppata la stagione. Manuel, grazie mille, ti risentiamo domani in post partita con Dario Ronzulli ovviamente, sì. E noi ci risentiamo lunedì prossimo.
19: Assolutamente sì, ciao,
2: ciao,
19: grazie.
2: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, pausa, poi rientriamo.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
7: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design, Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
8: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
9: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
10: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
9: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
10: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
11: No, io lassù non ci salgo.
12: Neanche io, soffro di vertigini.
11: Manutenzioni in altezza?
12: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
17: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
16: 3B Nuova Minelli?
17: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Grazie a Frank Loretti che me l'ha fatto notare, che sennò io me lo perdevo. Ultima ora del Napoli in vista della partita di questa sera. Kevin De Bruyne verso il forfait con il Bologna questa sera. Il belga in dubbio per la partita di questa sera, quindi potrebbe non esserci Kevin De Bruyne questa sera contro il Bologna. Questa è l'ultima ora di Sky Sport. Andiamo un po' sui messaggi, poi ragazzi andiamo anche a ad ascoltare le parole dell'allenatore della Primavera, con il punto che ha fatto anche Leo Bosello, perché la Primavera è entrata nei playoff, grande risultato, e quindi dopo ne andiamo assolutamente a parlare. Allora, un po' di messaggi, 366-402-4022. Neanche Conte e Allegri in Europa hanno mai vinto, sia per il discorso che facevamo prima dell'allenatore di stampo europeo. Sì, sì, no, ma infatti, cioè, se un allenatore per essere di stampo europeo deve essere un allenatore solo che ha vinto qualcosa in Europa, veramente in Italia se ne contano pochi. In due stagioni alcuni tifosi cosa pretendono? Un po' di ottimismo, sempre a lamentarsi. Allora, ottimismo ci posso stare, può andare bene, però ragazzi, cioè, ma è una cosa così sbagliata se un tifoso del Bologna che si è divertito tantissimo in questi anni a vedere l'Europa League, a vedere la Coppa Italia, a vedere la Champions, la voglia di non ritornare a giocare solo il campionato ma a volersi giocare l'Europa, ma è una cosa così brutta da parte del tifoso? Cioè, se un tifoso ha voglia di vedere la propria squadra in Europa e di divertirsi come ha fatto in questi anni, è sbagliato? È un pretenzioso che non deve pretendere? Per me è sbagliato questo. Cioè, nello sport, nel momento in cui tu vedi la squadra per cui tifi, che ti fa emozionare in Europa, che ti fa emozionare in Coppa Italia e in campionato, è giusto che da parte del tifoso ci continui ad essere la voglia di avere quel sentimento. O no? Dico io, O no, Frank?
0: Ma di cosa parliamo, ragazzi? Ma di cosa parliamo? Cioè, siamo in una città dove dopo 9 sconfitte in casa ho sentito i fischi solo all'intervallo della 9ª sconfitta. Cioè, quindi, cioè, se c'è una città che non si lamenta è questa. Quindi ragazzi, calmiamoci un attimo intanto, per

0: come un pazzo come quell'anno lì, che non vuol dire che se non godo come un pazzo come quell'anno lì allora sono triste, brutto, arrabbiato, nervoso,
1: però
0: brutto.
1: La voglia rimane quella, posso, se no togli l'essenza del tifo,
0: no, posso aver voglia di non vedere 9 sconfitte in casa,
1: infatti,
0: in campionato,
1: posso? Sono d'accordo,
0: su un abbonamento che pago anche molto.
1: Si può sperare di non sbragare e pigliarne 5? Assolutamente sì, certo, ma è questo il discorso che facciamo. Non è questione ama di cosa vi lamentate, ma insomma, nello sport, ragazzi, uno deve avere la voglia di fare sempre meglio, non di accontentarsi del sufficiente, diciamo così.
0: Ma anche nella vita?
1: No, sì, sono d'accordissimo. Fabrizio che dice: buonasera, ma perché a Bologna non possiamo sognare? No, si deve sognare, si può sognare, ma nella vita in generale, a Bologna, a Canicattida,
0: per tutto. Ma scusami, ma se non sogniamo nel calcio, dove sogniamo?
1: Ma infatti
0: nel calcio non abbiamo nessun controllo noi.
1: È molto più facile sognare nel calcio che nella vita reale, ragazzi. Quindi non toglieteci almeno quello. Perché non possiamo essere come il Napoli oppure il Milan? Ecco, qui è una questione diversa, ma per bacino d'utenza, cioè non nel senso che non possiamo essere come Milan, Napoli, cioè concorrere per l'Europa, quello assolutamente sì. Se tu vuoi essere una piazza però pari a Milan, Inter, eccetera, lì si parla anche effettivamente di grandezza di una piazza, quindi lì a un certo punto magari il Bologna non ci arriva. Ma è un altro discorso che secondo me è totalmente diverso dall'ambizione, dalla voglia del tifoso di vedere la propria squadra, che è il Bologna, lottare in Europa League, in Champions quanto l'abbiamo fatta, in Conference, per la Coppa Italia, in campionato, questo assolutamente sì. Abbiamo un presidente ricchissimo, una città invidiabile, un pubblico super. Diciamo che il presidente non vuole buttare i soldi, ma non è questione... Nessun imprenditore, ragazzi, vuole buttare via i soldi. Cioè non è che c'è un gli Artono, non è che dicono: no, ma me ne frega niente, io voglio buttare via i soldi. Neanche loro vogliono buttare via i soldi. Non è questione che... Sicuramente
0: c'erano i presidenti tifosi una volta che buttavano i soldi,
1: ma non ci sono,
0: rovinavano
1: più. Esatto.
0: Per la propria
1: Gazzoni,
0: squadra.
1: Gazzoni è stato uno di questi a Bologna,
0: tipo
1: Moratti. Moratti anche con l'Inter. Ma ragazzi, qua si parla di un calcio che non c'è più, ma guardate veramente quanti presidenti tifosi sono rimasti nel calcio italiano? Zero. Cioè, presidenti tifosi, appunto, tipo Gazzoni, tipo Moratti, non ce ne sono più.
0: Per Cassi.
1: Forse per Cassi, cioè è quello. Quando decenni fa è arrivato Gioi, non ha... Sfido chiunque a Bologna quando 10 anni fa è arrivato Gioia non aver fantasticato in grande, ma l'abbiamo fatto tutti e vogliamo continuare a farlo. Poi è chiaro che ci sono determinate dinamiche, conti, cose eccetera, di cui si deve occupare la società, ma il tifoso però è giusto. Il tifoso è giusto che sogni in grande.
0: Ma io non mi posso arrabbiare se a metà aprile vedo la squadra che scende in campo senza mordente.
1: Ma certo, ma assolutamente sì.
0: Cioè, io non mi posso arrabbiare, tifoso. Io tifoso non posso essere risentito di questa cosa?
1: Questo assolutamente sì. Infatti è un qualcosa che concerne la sfera del tifo. E al tifo tu non puoi togliere il sogno, la voglia di vedere certi tipi di partite. Se tu togli questa possibilità qua al tifoso, togli il tifo. Allora non ha senso.
0: Sorge il ragionamento di chi fa la polemica sul fatto di chi si arrabbia. Dice: ah, però ti ricordi 848 anni fa che eravamo all'Effe dove eravamo? Non me ne frega niente.
1: Ma nessuno
0: non
1: poi
0: me ne frega
1: si,
0: nulla.
1: Io ti dico un'altra cosa: nessuno poi si scorda da dove arriviamo, che anni abbiamo passato, che cosa abbiamo visto. Nessuno se lo scorda. Ma nel momento in cui finalmente è cambiata, è cambiato un po' l'aria, è cambiato il Bologna, è cresciuto e abbiamo passato 3 anni bene, perché io, siccome, che ne so, 10 anni fa vivevo male il mio tifo per il Bologna, devo ritornare a viverla così male? Preferisco continuare su questo passo, ma credo che sia normale. Ma questo vale nel calcio come nella vita, ragazzi. Cioè, se io ho passato degli anni nella mia vita buissimi, certo che non me li scordo quegli anni lì, ce li ho bene vividi in mente, ma faccio di tutto perché non tornino più. Non: ah vabbè, mi accontento di niente perché sono stato peggio. Questo secondo me non funziona. tutto qua. Fra Frank, delusione sì, arrabbiatura momentanea anche, catastrofismo proprio no. Ma infatti qua nessuno sta facendo il catastrofismo, perché così si perde di oggettività e realismo. Ciao da Gaia.

0: Gabo. Gabo qua nessuno però sta facendo del catastrofismo, almeno io non mi sogno di fare del catastrofismo, ma direi neanche te, Frank.
1: No, no, nemmeno io, nessuno fa le catastrofi, anche no, perché le catastrofi sono altre.
0: Esatto.
1: Dico anche nel calcio proprio, ma le catastrofi sono altre, in altre squadre forse si può fare catastrofismo. Penso si possa essere un po' delusi, un po' arrabbiati,
0: questo
1: risentiti.
0: Credo sia normale, questo credo
1: anche
0: sia normale,
1: perché magari sai, hai visto cosa vuol dire giocare a un certo livello e competere per certe cose, e quindi dici, ma sai che alla fine è proprio bello giocare in un modo e avere quei risultati lì, perdere 6 partite in un campionato, fare 68 punti, sai che è proprio bello alla fine.
0: Infatti. Allora, grazie Frank, tra poco con te Football Drive Time, ovviamente con i messaggi e con i tuoi ospiti, grazie, a tra poco.
1: A tra poco.
0: Adesso andiamo invece a sentire un po' il punto sulla primavera. Che ha fatto Leo Bosello, con conseguente intervista anche all'allenatore della primavera, perché la primavera ha fatto la storia. Si qualifica ai playoff con il 2-2 con il Cagliari, si è qualificata ai playoff. Quindi vi lascio a Leo Bosello e all'allenatore della primavera.
2: È una domenica storica per il Bologna Football Club 1909, perché la primavera del Bologna ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso, la qualificazione ai playoff del campionato Primavera 1. Ha pareggiato oggi per 2-2 contro il Cagliari in casa, e grazie al punto conquistato il Bologna Primavera è aritmeticamente ai playoff del massimo campionato giovanile italiano. Il campionato Primavera 1 non c'era mai stata al Bologna tra le prime 6 di questo torneo, non era mai riuscita a guadagnare i playoff, ci riesce in questa stagione grazie all'Under 20, al Bologna Under 20 di Stefano Morrone, per il primo anno alla guida del Bologna Primavera, e quest'anno conquistando i playoff, che sono un grande risultato per un movimento, quello del settore giovanile del Bologna, che è in crescita e vuole nel prossimo futuro forgiare dei giovani talenti da dare alla prima squadra. Il Bologna ha pareggiato per 2-2 contro il Cagliari, come detto bastava un punto, la doppietta di Negri per il rossoblù. Il Bologna che poi, se avesse vinto, avrebbe anche potuto scavalcare la Roma al quarto posto e guadagnare una migliore posizione nei playoff. Così non è stato, il Bologna ha anche fallito un calcio di rigore nel finale negli ultimi 10 minuti, ma comunque resta il pareggio, resta il 2-2 e resta il risultato storico, essere ai playoff del campionato Primavera 1. Manca ancora una giornata, la classifica si può ancora migliorare, il Bologna sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, quindi magari la classifica potrà essere migliorata il prossimo weekend, ma quello che è certo è che la Primavera rossoblu giocherà questi playoff ed è una prima volta in assoluto, e anche la felicità, la gioia, l'entusiasmo di Claudio Fenucci e di tutti i dirigenti del settore giovanile rossoblu, Lele Marchetti, Loris Margotto, presenti a Crespellano dopo la partita e molto felici di vedere la squadra esultare per questo grande traguardo, grande obiettivo che all'inizio di questa stagione era tutto tranne che scontato, anzi molto difficile, essendo una prima volta. Il Bologna, come detto, giocherà un ultimo turno di regular season, poi dopo giocherà i playoff. Se la classifica fosse quella ad oggi, ad una giornata dal termine, il Bologna arriverebbe quinto e dovrebbe giocare contro la quarta classificata, la Roma, in trasferta nei quarti di finale del playoff del Primavera 1, e dovrebbe vincere per provare a guadagnare, ha solo la vittoria a disposizione come unico risultato per pensarsi poi qualificata alle semifinali. Ma ci ragioneremo passo passo, continueremo a raccontarvi questa grande squadra, questa primavera del Bologna che ha conquistato questo risultato, come detto, storico, unico. Ci sentiamo insieme le parole del tecnico Stefano Morrone, intervistato nel post partita di Bologna Cagliari 2-2. Sentite la gioia e l'entusiasmo dell'allenatore dell'Under 20 del Bologna.
3: È una partita difficile, lo sapevamo, perché il Cagliari è una squadra in forma con degli attaccanti forti, una squadra molto diretta che qualche fastidio ce l'ha dato, però la squadra ha sempre tenuto bene il campo, ha provato sempre a creare delle situazioni per far gol, ci ha provato fino alla fine anche sbilanciandosi un pochettino, ed era comunque il punto andava, era, bastava anche il punto, quindi ogni tanto bisogna avere un po' di riuscita, però penso che nessuno si sia annoiato in questa partita, chi l'ha vista, e rimane insomma la bellezza di averla conquistata anche così, penso, in questa qualificazione, in una partita sofferta come è stata, diciamo, la nostra annata. Abbiamo sempre raccolto tanto mettendoci tutto noi stessi.
4: Però è un grande risultato, è un traguardo, possiamo dire, anche che a inizio stagione non era così semplice pensare quanto è soddisfatto e quanto siete soddisfatti e felici.
3: Ma io l'ho detto nel cerchio in mezzo al campo, è una soddisfazione immensa, perché comunque è l'annata precedente è finita con un play-out vinto alla fine, e comunque si veniva da un anno di sofferenza, e quest'anno siamo ripartiti giorno dopo giorno con grande voglia di fare qualcosa di diverso. Io insomma, lo posso dire, dal 10 luglio ho sempre detto che avrei sognato questo momento e che ci credevo, e piano piano questo, diciamo, questo sogno è diventato realtà, ma con lavoro di tutti i giorni. E infatti ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché sono stati straordinari tutti quanti, e adesso inizia un altro percorso.
4: Assolutamente, poi pareggio alla fine sembrava quasi fosse un risultato, no, troppo stretto, sì. Perché la partita della Roma di ieri vi ha dato possibilità di arrivare o di pensare a questo quarto posto, però comunque esserci e potenzialmente giocare un playoff, anche se magari sarà in trasferta, è comunque un traguardo immenso per il club.
3: Sì, nel senso, c'è un'ultima partita, vediamo cosa succede, perché con i ragazzi poi le partite sono sempre molto aperte, quindi le partite vanno giocate, ci giocheremo anche l'ultima giornata, andiamo a Cremona insomma per fare il massimo. E poi dopo, come ho detto, ti ripeto, anche nel cerchio, secondo me poi i playoff diventano un altro campionato, il fattore campo conta e non conta, e giocare per vincere tra virgolette forse è più semplice che giocare per due risultati, perché quando giochi per due risultati devi pensi, e loro non devono pensare, per me devono giocare, correre e provare a vincere, quindi da martedì lavoriamo per non pensare.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le misure approvate dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli, nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2, 6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafo in due set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col bollo in campo contro Tirante. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
5: Nettuno Bologna 1.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
11: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
10: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
12: Il biliardo è la tua passione?
6: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera e bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1, alla puntata di Football Drive Time di lunedì 11 maggio 2026, 18:05 minuti, insieme con voi fino alle ore 19, siamo in non pieno però quasi prepartita, perché questa sera Bologna scenderà in campo contro il Napoli fuori casa alle 20:45 a chiudere il 36esimo turno di Serie A, che ha visto dei risultati inattesi come quello di ieri sera a Milano tra Milan e Atalanta, 2-3 in favore dei bergamaschi, che erano obiettivo almeno per noi forse fino a qualche settimana fa per il settimo posto. Ora è davvero una strada non in salita, ma proprio ancora di più, ecco, è diventato l'Everest raggiungere l'Atalanta. Comunque 9 punti di svantaggio nei confronti della Dea, con ancora scontro diretto da giocare e noi con una partita in meno, ma sembra veramente impossibile, quasi impossibile, che adesso il Bologna riuscirà ad arrivare al settimo posto. Vi chiedo come avete vissuto un po' questo allontanamento dalla zona europea e questa, non dico mancata voglia, però questa forse proprio remissione da parte del Bologna nel non riuscire ad avere la fame, il mordente, l'aggressività richiesta per giocare queste partite qua, le partite di Serie A, per provare a raggiungere il settimo posto in classifica, che non sembrava così impossibile, soprattutto un certo momento, considerando che poi l'Atalanta non ha dimostrato di essere squadra costante, anzi di fare qualche passo falso, per esempio la sconfitta fuori casa contro il Cagliari, il pareggio interno contro il Genoa, arrivando poi comunque alla clamorosa vittoria di ieri sera contro il Milan, strameritata, sia chiaro, strameritata, anche se il 2-3 può indurre in un inganno, ma no, hanno strameritato di vincere, hanno messo sotto il Milan raggiungendo il 3-0, 3 gol di vantaggio, e poi dopo si sono fatti recuperare 2 gol negli ultimi minuti di gioco. Detto questo, comunque parliamo del Bologna e parliamo della partita di questa sera, una partita sicuramente molto difficile, con il Napoli che deve ancora blindare la Champions League, considerando che le avversarie stanno viaggiando forte, e quindi il Napoli deve guardarsi anche un po' indietro, considerando ovviamente che l'Inter ha già vinto lo scudetto, loro sono secondi, loro questa sera con una vittoria blinderebbero aritmeticamente la qualificazione in Champions, quindi sicuramente tra le tre squadre che deve affrontare il Bologna quella di stasera è la più motivata di tutte, ovvero il Napoli. 366-402-4022 per intervenire, per dire la vostra, sempre gradita ovviamente, partendo dalle possibili formazioni delle due squadre in campo. Poi parleremo anche magari della conferenza d'italiano, soprattutto soffermandoci su quello che può essere un vostro pensiero, ovvero per voi rimane, per voi non rimane. Io l'idea non me la sono ancora fatta completamente, perché alcune parole sono effettivamente soprattutto dette in un modo, secondo me, di un allenatore che forse sta considerando anche l'ipotesi in maniera concreta di non essere più l'allenatore del Bologna nella prossima stagione. Per altre cose invece che ha detto magari sì. Comunque ne parliamo e vorrei sapere anche la vostra. Pensate che alla fine rimarrà italiano l'allenatore del Bologna, e se pensate effettivamente che queste ultime tre partite possano essere importanti anche in un'eventuale decisione finale, sia da parte sua che da parte della società, che potrebbe magari valutare il cambio di panchina. Andiamo sulla probabile, sulle probabili formazioni di questa sera. Intanto con un'ultima ora che aveva già dato la Francesca, ovvero il forfait probabile di Kevin De Bruyne questa sera contro il Bologna. Aveva avuto qualche problemino nell'ultima partita ed effettivamente sembra essere a rischio la sua partecipazione alla gara di questa sera. Comunque vi leggo la probabile del Napoli: 3-4-3 per Antonio Conte, Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno dovrebbero essere i tre difensori titolari, Politano come esterno a destra, Lobotka e McTominay come centrocampisti, a sinistra Gutierrez e poi davanti il tridente composto da Giovane, Højlund e Alisson Santos. Allenatore, come ho detto prima, Antonio Conte, e dovrebbe esserci il rientro di Giovanni Di Lorenzo, che è stato per molto tempo fuori per infortunio, un infortunio tra l'altro che sembrava essere più grave di quello che poi è stato. Si pensava anche in un suo possibile forfait al mondiale che però purtroppo l'Italia non ha giocato. Detto questo, andiamo sulla formazione del Bologna 4-3-3, e qua nasce il primo dubbio. Ne abbiamo parlato ieri durante la conferenza del mister, ovvero sulla scelta del portiere. Io credo che alla fine giocherà Pessina, ne parla sempre bene italiano, quindi penso possa essere la scelta anche per questa sera. Non suona per me come bocciatura verso Federico Ravaglia, quanto per una conferma e un accumulo di esperienza invece per il portiere giovanissimo classe 2007, quindi dovrebbe scendere in porta lui, Zortea come terzino di destra, Ellen Delucumi i due centrali, Miranda a sinistra, Ferguson, Freuler e Bega il trio di centrocampo, con qualche dubbio magari sulla scelta di Pobega o di Moro, perché si giocano il posto loro due, dovrebbero giocarsi il posto loro due. Davanti invece Orsolini favorito su Bernardeschi, Castro titolare spoilerato da italiano ieri in conferenza stampa, e dovrebbe rientrare anche negli 11 Jonathan Rowe, che aveva saltato da titolare l'ultima partita in casa contro il Cagliari per quel problema che ha avuto durante gli allenamenti in preparazione proprio alla partita con il Cagliari. È stato meno grave del previsto, è entrato anche contro la squadra sarda, ha fatto qualche minuto, oggi dovrebbe tornare dal primo minuto quello che è sicuramente il giocatore più in palla della nostra formazione. Detto che non è così difficile in questo momento essere risaltare un po' rispetto ai compagni di squadra, perché il Bologna purtroppo è in grossa difficoltà, e volevo parlare un po' di questa difficoltà che per me parte da tanto tempo. Quella famosa crisi per me non si è chiusa ad un certo momento, ma è proseguita, una crisi in cui il Bologna è ancora dentro, e soprattutto nelle ultime tre comunque è evidente che qualcosa sia cambiato ulteriormente in peggio, perché le ultime tre partite sono state veramente, ci mettiamo anche quella contro la Aston Villa fuori casa, quindi ultime quattro sono state giocate piuttosto male, è sembrato anche con poca voglia. Questo ovviamente ha fatto male a tanti tifosi, a tanti appassionati che hanno dimostrato il loro morale in questo momento, ovvero un morale abbastanza giù, perché la cosa che secondo me davvero dà più fastidio, più delle 9 sconfitte in casa in campionato, più di aver avuto un tracollo delle prestazioni da un certo momento della stagione in avanti, è proprio avere l'idea che la stagione sia terminata a metà aprile. Quella è una cosa che capisco possa dare fastidio, perché ci ricorda alcuni tempi in cui effettivamente noi finivamo la stagione un po' prima, non a metà aprile, però a marzo, quando eravamo salvi, e le partite che venivano dopo avevano un valore veramente basso per la squadra, per i giocatori comunque che scendevano in campo. Quindi quello è stato un ritorno al passato, si vede per molti, anche per me in realtà, perché il Bologna è sembrato essere proprio scarico, svuotato nelle ultime 3 partite. Qui sicuramente doveva entrare, secondo me, in gioco la capacità del mister, perché è il capo, è il leader di un gruppo, viene percepito come tale sicuramente da un gruppo, o deve essere percepito come tale da un gruppo di calciatori. E se il mister incappa in alcune dichiarazioni del tipo "ho messo Bernardeschi per fargli fare il saluto dai suoi tifosi a 15 minuti dalla fine di una partita che è ancora 2-0 e può succedere qualsiasi cosa in 15 minuti in una partita di calcio", lì sono degli indizi che non possono che farti pensare che anche per i giocatori effettivamente possa essere finita, tra virgolette, la stagione. Quindi lì probabilmente ha delle responsabilità il mister, come le ha la squadra, ci mancherebbe altro, perché non ha mai colpa solo una persona, ma questa è una cosa che capisco possa dare piuttosto fastidio. Vado su qualche messaggio, ce ne sono tanti, quindi vorrei esaurirli oggi. Diego scrive: "Ciao, il termine giusto è svuotati ed è un mistero." Ah, guarda Diego, purtroppo è un mistero in base a quello che c'era ancora a disposizione all'interno di questa stagione. Quindi, a prescindere da tutto, comunque una squadra deve cercare di dare sempre il massimo, il meglio in tutte le partite ufficiali che rimangono, soprattutto se c'è un settimo posto che era tutt'altro che compromesso da quando il Bologna ha ulteriormente peggiorato le proprie prestazioni, ovvero dalla Juventus in avanti. Le ultime 3 di campionato sono state oggettivamente brutte, e da lì poteva fare qualcosa di più il Bologna per provare a mettere un po' di fiato sul collo, di pressione all'Atalanta, senza considerare che comunque noi in questo momento non siamo ottavi, siamo decimi. Ci sono stati dei sorpassi, ci sono state delle squadre che invece continuano a giocare e a fare bene. Vedere comunque anche ieri il Verona con il Como, che è una squadra che punta ancora ad andare in Champions League, loro ieri hanno dato tutto e hanno giocato anche una buona partita nelle loro possibilità. La settimana prima sempre il Verona ha pareggiato contro la Juventus all'Allianz Stadium. Quindi ci sono diversi esempi, secondo me, su questo fattore qua. Ieri il Parma a 3 minuti dal 90esimo era in vantaggio contro la Roma, che si sta giocando l'accesso alla Champions. Quindi viene un po' di dispiacere, perché tante squadre effettivamente che non hanno obiettivi hanno un percorso in questo momento completamente opposto rispetto al nostro. La vittoria dell'Atalanta è stata sicuramente vista come una boccata d'aria fresca a Casteldebole, dove non c'era voglia di arrivare in Conference neanche per sbaglio, scrive Nicola. Guarda, questo Nicola io non te lo so dire, non posso smentirtelo perché non ho notizie a riguardo. Se è così, mettiamo l'ipotesi, se è così, se la Conference da parte del Bologna deve essere vista come un ostacolo invece che una possibilità, come un'opportunità, per me siamo veramente fuori strada completamente. Oltre al fatto che per 20 anni ci siamo fatti una testa grossa così sul voler giocare in Europa, e quella è una Coppa Europea. E poi, come vi dico da un po' di tempo, credo sia più facile arrivare settimi, anche se poi non ti dà la sicurezza di giocare in Conference League, sesto posto, quindi credo sia più facile vincere la Conference League che arrivare sesti in campionato, perché vincere la Conference, a prescindere dal fatto che alzi un trofeo, ti dà la possibilità di giocare l'Europa League. Se dobbiamo attendere se lo chiamano o no, che se ne vada, scrive questo ascoltatore, riguardo direi a Italiano, e ne parliamo dopo la pausa, perché sono le 18:18, quindi state con noi, qualche minuto di pausa e rientriamo.
0: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
0: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
0: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
23: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
27: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Football Drive Time, seconda parte, insieme fino alle 19, poi ci sarà Black and White per 30 minuti, fino alle 19.30, per poi passare il collegamento a Andy il Bomber per il prepartita di Napoli contro Bologna, fino alle 20.30 circa, poi la palla passerà a Leo Bosello e Filippo Cotti per la radiocronaca. Ovviamente vi invito a rimanere qui tutta la sera, perché il programma è molto lungo e pregno di contenuti. Allora, se dobbiamo attendere, se lo chiamano o no, che se ne vada, scrive questo ascoltatore. Il messaggio di prima che vi rileggo per parlarvi di questa cosa qua. Io non vi so dire se è così o non è così. Penso che possa avere un valore questa cosa che hai detto, nel senso che effettivamente Italiano valuta, secondo me, anche giustamente, perché è un professionista, se ci possono essere delle chiamate da una squadra in questo momento migliore rispetto al Bologna, ci mancherebbe altro, e può essere che sarà così. Io non sarei minimamente risentito nel caso, perché come dicevano prima la Fra e Manuel, dobbiamo considerarli come dei professionisti, e i professionisti giustamente guardano la propria carriera, a quello che gli prospetta la propria carriera, quindi le scelte che fanno sono fatte per loro ed è normale che sia così. Poi se rimane qua bene, in alcuni sensi, se rimane qua invece possono esserci, secondo me, non dico delle problematiche, però può sorgere qualche problema secondo me nella prossima stagione. In ogni caso io non sarei minimamente arrabbiato, perché è normalissimo che se un allenatore che allena il Bologna viene chiamato dal Milan ci vada, come la Juventus, come il Napoli, come l'Inter, come la Roma, è normalissimo. Noi siamo, sappiamo quello che siamo e non siamo come la Juventus, come il Milan, come il Napoli, come l'Inter e tutte queste squadre qua. È normale che un professionista abbia voglia e abbia l'aspirazione di poter competere ai massimi livelli possibili, ai livelli più alti possibili, perché è così che va la vita, così come nel calcio, anche nella vita credo che si possa fare lo stesso ragionamento. Poi vi dico che io la sensazione che ho io è che a fine anno potrebbero separarsi il Bologna italiano, anche considerando questo, che italiano l'anno scorso, dopo la vittoria della Coppa Italia, comunque campionato a 62 punti, nono posto in classifica, un po' bugiardo tra virgolette quel nono posto con 62 punti, comunque con la vittoria della Coppa Italia è stata una stagione che lo ha elevato molto, l'allenatore del Bologna, quindi credo che l'anno scorso potesse permettersi, a livello proprio di propria carriera, di fare un altro anno con noi, rischiare tra virgolette un altro anno con noi, per un certo credito che si era fatto con quella stagione lì, anche con le stagioni passate alla Fiorentina. È diverso secondo me ora, perché il Bologna quest'anno ha steccato, lo possiamo dire? Si può dire che il Bologna ha steccato questa stagione? E con lui anche italiano, almeno per me è così, è una visione personale magari, con lui anche italiano, e quindi questo credito accumulato nelle stagioni precedenti, con un'altra eventuale stagione steccata, che sarebbe la prossima, diminuirebbe molto, quindi non so effettivamente se potrebbe avere delle possibilità italiano di andare in una big, in una top squadra italiana. Quindi a maggior ragione secondo me questa volta, se arriva una chiamata di un certo tipo, italiano va. Penso che faccia bene, anche perché penso che per me, come per lui, come per altri professionisti, per me inteso come speaker, come giornalista, queste cose qua, ci sia l'ambizione, l'aspirazione di arrivare a un certo punto, come per tutti voi direi, no? che ci state ascoltando. Quindi se arriva la chiamata del Milan, penso che italiano ci vada e penso che italiano faccia bene ad andare al Milan, perché allenare il Milan è diverso rispetto che allenare il Bologna, e non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, anche perché io sono tifosissimo del Bologna. Aspetta che hai risposto, non sono arrabbiato, è perché così abbiamo più tempo per ricostruire la squadra in base al nuovo allenatore. Beh certo, questo sicuramente, le cose si materializzeranno direi non tra molto. Comunque c'è stato un bello scossone già in questo fine settimana. Le parole di Palladino sono da allenatore che andrà via dall'Atalanta, per me, nel pre-partita e nel post-partita, riguardo la partita del Milan. Poi c'è stato il cambio di direttore sportivo, Tony D'Amico, che non è più, non sarà più il direttore dell'Atalanta, con Giuntoli che è pronto a diventare il DS dei bergamaschi. Anche lì ci sono movimenti, quindi secondo me ci saranno molti movimenti quest'estate, e alcuni dipendono anche dal cambio delle direzioni tecniche delle squadre. Buonasera Frank, Napoli motivatissimo per blindare il secondo posto, Bologna in vacanza da 2-3 giornate, può finire solo con la vittoria del Napoli, ultime settimane non belle, ciao, scrive Francesco. Ti saluto anch'io caro Francesco, e direi che hai fatto un quadro purtroppo abbastanza attendibile per questa sera, chissà che magari non ci sia un colpo di coda da parte del Bologna, è quello che direi ci auguriamo tutti, ovviamente. Noi speriamo davvero tanto che possa essere. Guarda, non mi interessa il risultato stasera, a me interessa vedere una squadra con voglia, con aggressività, con la fame, la cazzimma, dato che siamo a Napoli, con quella cosa lì, capito? Che non si è vista nelle ultime partite. Di falli adesso non ho il dato sotto, ma contro il Cagliari, andando a memoria, di falli ne abbiamo fatti veramente pochi. E quello è un bel metro per capire la voglia e la fame di una squadra, secondo me. Il Bologna di falli col Cagliari ne ha fatti pochi. Stasera voglio vedere falli, voglio vedere una squadra che lascia il piede, mette il piede, lascia la gamba, che lotta su tutti i palloni, quello voglio vedere. Poi il risultato sarà quello che sarà, non mi interessa, voglio vedere quello. Ciao, se rimane il mister devono prolungare il contratto per un nuovo progetto, se invece deve rimanere solo per un anno non ha senso, soprattutto per il Bologna, scrive Dani. Da quello che sappiamo noi, perché metto anche altri colleghi qui di Nettuno Bologna 1, il Bologna ha l'intenzione di avere un progetto di un certo tipo con l'allenatore che ha, ovvero almeno biennale, quindi sì, loro se rimane italiano probabilmente gli faranno un rinnovo fino al 2028. Sul discorso allenatore, se ho imparato a conoscere questa società, alla luce dell'ingaggio deciderà lui e solo lui se andarsene o rimanere. A mio avviso la possibilità di rescissione anticipata semplicemente non esiste. Forza Bologna sempre, scrive Federico da Castelmaggiore, e siamo d'accordo. La storia della nostra società è che di allenatori esonerati praticamente non ce ne sono stati. Sappiamo il caso purtroppo di Sinisa, che è andata come è andata e va bene. Cioè va bene, va male, purtroppo sappiamo come si sono concluse le cose. L'unico allenatore esonerato è stato Filippo Inzaghi, ci mettiamo dentro anche Delio Rossi, ma lì era una situazione secondo me un po' diversa. Ecco, Filippo Inzaghi è stato esonerato dopo un girone di ritorno un girone d'andata terrificante, terribile, inimmaginabile. Dopo 21 partite è stato esonerato, proprio li abbiamo aspettato l'ultimo momento possibile per esonerare il mister. Quindi sì, la storia dice quello che hai detto tu, Federico. Seguo il BFC dal 1970, ma io mai che io ricordi mollato così presto, scrive Claudio. Ma Claudio, posso dirti, forse la vivevi diversamente anche solo 7-8 anni fa. Ricordo Bologna di Donadoni, oggettivamente da un certo momento in avanti sapevamo tutti dentro di noi che la salvezza era raggiunta, e non matematicamente, ma comunque gli ultimi due mesi erano proprio due mesi quasi di nulla, quindi io lo seguo da 15, quasi 20 anni il Bologna, ne ho viste di situazioni simili. Stasera almeno non svacchiamo, una goleada anche no, scrive Claudio. Certo. Ci sono anche gli avversari in campo. Proprio per questo a me non interessa, ragazzi. Io voglio vedere una squadra che questa sera fa 100 falli, che gioca, che lotta su tutti i palloni, su tutte le seconde palle, va a mille. Quello che vorrei vedere è questo. Più che risultato positivo, negativo, non mi interessa. Il vero problema è se Italiano rimane qui un anno perché non trova una squadra dove andare. Vuol dire perdere un anno perché non parte un nuovo progetto, sempre che di nuovo progetto si possa parlare, appunto, scrive Rick. Rick, credo che se rimarrà qua Italiano gli verrà prolungato, cioè la società farà di tutto per prolungare il contratto, quindi credo andrà così se rimarrà qua. Poi è ovvio che deve essere d'accordo Italiano, deve essere ancora volenterosa la società di farlo, quindi dipende ancora magari da alcune cose, però l'obiettivo a qualche settimana fa era quello. Audio.
3: Buonasera Frank. Buonasera. Anche l'anno scorso, le ultime, con la vittoria della Coppa Italia, abbiamo mollato tutto. Poi è vero che avevamo vinto la Coppa Italia, però cioè, è sempre così. Io vedo che gli altri non lo fanno mai. Cioè, questa, non lo so. Vabbè, vedremo stasera cosa succede. Ciao, Gianluca.
1: Ma guarda Gianluca, gli altri non lo fanno mai, non lo so. Gli altri non lo fanno mai, non lo so. So dirti che io l'anno scorso Ho preso anche da qualche ascoltatore addirittura degli insulti e delle offese riguardo a quello che dicevo, ovvero la vittoria della Coppa Italia, bellissima, però non giocare le ultime tre e fare le ultime tre partite in quel modo non è stato bello, non è stato bello, anche perché poi si giocava ancora per un obiettivo importante, ovvero la Champions. Quindi non era stato bello in quel caso lì, io l'avevo detto. Quindi ero dispiaciuto comunque. Ero dispiaciuto perché, sai, tre partite non sono una, eh. Tre partite sono tre partite. Frank, buonasera, ti faccio una domanda secca. Secondo te Italiano è pronto per una big? Il mio pensiero è no, scrive Gabri. Così su due piedi, anch'io ti dico no. Proprio secca, bruciapelo, ti dico no. Da contestualizzare, se ti devo contestualizzare la risposta, ti dico no perché per me deve migliorare molto sulla gestione della partita singola, proprio della partita dei 90 minuti deve migliorare, perché i cambi per me dovrebbe farli meglio, deve cercare di intervenire meglio sulla lettura della partita durante i 90 minuti. E questo è un esempio, poi ovviamente sono tutti pareri miei, però in questo per me deve crescere, deve migliorare, poi sono io che lo dico ovviamente e magari nessuno frega niente, però questo è un pensiero che ho sulla sua gestione dei 90 minuti e poi lui in una big potenzialmente può fare meglio rispetto a quello che fa nel Bologna, in una squadra come il Bologna, perché per il suo gioco, per far rendere molto le sue squadre, secondo me Italiano ha bisogno di giocatori fortissimi, veramente tanto forti, e che ne abbia a disposizione tanti all'interno della rosa, che facciano scendere di poco il valore cioè che facciano appunto sentire poco la mancanza di chi è titolare tra virgolette, perché quel gioco lì secondo me richiede un dispendio fisico devastante e bisogna essere quasi sempre al 100%, quindi per quello secondo me ancora non lo vedo pronto per una top del nostro campionato, poi magari sì, magari lo è. Grazie mille, non ti sei firmato Eugenio, grazie mille. Su Palladino da prendere subito, che ne pensi? Se non mi fa impazzire, sai? Devo ancora valutarlo definitivamente dentro me stesso, però non è un allenatore che mi fa impazzire. Cioè, prima di Palladino ne prendo, per cambiare Italiano ne prendo altri. Non ce l'ho in cima alla lista, ecco. Preferirei De Rossi a Palladino. Sarri, ovviamente, vabbè, quello direi credo quasi tutti, però sì, io preferirei loro, poi te ne posso dire altri, ma non è in cima alla mia lista degli allenatori che preferisco. Ciao, siamo Davide e Luca da San Donato. È ignobile che una squadra che l'anno scorso ha fatto quel che ha fatto quest'anno si sia ridotta a un colabrodo anche per scelte tecniche errate. Se vuole andarsene lo accompagniamo noi, scrive Italiano. Vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato, un po' esagerati, dato che vi firmate in due. Ignobile anche è una parola un po' troppo forte secondo me, quindi non sono d'accordo. Devo dire che per me quest'anno è figlio anche un po' dell'anno scorso. L'anno scorso è arrivata la vittoria della Coppa Italia, che è sicuramente stata fantastica, meravigliosa, però devo dire che per me le scelte del mercato dall'estate 2024 ad oggi non sono state come le scelte precedenti fatte nei mercati precedenti, che avevano portato a una qualificazione in Champions storica. La linea è un po' cambiata e i risultati secondo me sono emersi soprattutto in questa stagione di mercati secondo me sbagliati, perché si può sbagliare e lo si fa tranquillamente. Io tra l'altro non sono nessuno per dire, per arrabbiarmi, per essere proprio arrabbiato come un pazzo, perché gli errori si fanno, come si fanno le scelte giustissime, come hanno fatto nell'estate 2022, nell'estate 2023, per me hanno sbagliato, pace, la cosa fondamentale per me, se li reputano, se reputano di aver sbagliato, di riconoscere effettivamente questi errori che sono stati commessi per non commetterli più. Tutto qua. Poi su Italiano è chiaro che anche Italiano ha sbagliato, senza dubbio, perché il responsabile non è mai solo uno, come non lo è unicamente la società, non lo è unicamente Italiano, non lo sono unicamente i giocatori. Solo per la cronaca, anche Donadoni è stato esonerato. Simo, sai che mi sa di no invece? Secondo me, allora, lui si è separato col Bologna nel 2018. Ma secondo me non gli hanno rinnovato il contratto. Per me era a scadenza. Vado a memoria, magari hai ragione tu. A tua sensazione, il buon Rowe potrebbe essere uno dei pilastri sui quali riorganizzare la squadra, o è più facile che prenda il volo? Scrive Gianluca. Caro Gianluca, purtroppo ad oggi credo sia più facile che vada via. Purtroppo. Perché giocatori come Rowe hanno l'ambizione, direi giustamente, di giocare in Europa, di fare un certo tipo di stagioni, e il prossimo anno il Bologna non glielo può garantire. Quindi dipende da lui, dipende dall'offerta che arriva, ma arriverà un'offerta buona per Rowe, almeno un'offerta buona per Rowe arriverà, dipende da lui, dipende dal Bologna. Tendenzialmente, ragazzi, se arriva un'offerta da 40 milioni per Rowe va. E l'offerta da 40 milioni per me può arrivare, perché è veramente fortissimo. Andiamo in pausa.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
11: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale. E Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
30: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
14: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18:42, ultima parte di trasmissione, sempre insieme a voi. Ci sono veramente un sacco di messaggi e vi ringrazio di questo, quindi continuo a leggerli perché li vorrei esaurire, dato che sono tantissimi e faccio sempre fatica a esaurirli. Comunque andiamo, vai, vocale.
3: Merda.
1: No. Oh. No, no, no, non avevo sentito. Vabbè, vi chiedo scusa. Vabbè, all'inizio mi era sfuggito. Vabbè, ciao. A fronte di risultati diversi, ragazzi, mi raccomando, il linguaggio. Il linguaggio. Poi, errore mio, ma l'avevo preascoltato e non avevo sentito bene l'inizio. Mi raccomando, il linguaggio, ragazzi. A fronte di risultati diversi, il Bologna nelle ultime tre stagioni in campionato, nelle ultime partite, ha sempre avuto brutti finali, scrive Massimo. Ma sempre o non sempre, io non te lo so dire, Massimo. Io ricordo l'anno scorso, effettivamente, dopo la Coppa Italia, tre partite sassate via. Sassate via con un obiettivo che tra l'altro poteva tener lì, perché comunque giocare la Champions è diverso rispetto che giocare l'Europa League. Meglio giocare la Champions, secondo me. L'anno prima ancora ci fu la partita contro il Genoa, l'ultima partita di campionato. Non mi sento di giustificare la partita giocata come è stata giocata, però comunque è l'ultima. E effettivamente posso capire che magari l'ultima, dato che sei già in Champions, così è andata così la stagione, vabbè, però anche lì effettivamente l'ultima vanno giocate tutte le partite, però è così, è una delle cose che dà più fastidio, forse anche più delle 9 sconfitte in casa, che comunque sono una parentesi davvero terribile di questa stagione. Anche il Bologna di Malesani con le ultime 8 partite perse, scrive Marco. Sì, però Marco, ricordiamo tutti quella stagione lì, ce la ricordiamo, dai. Era una stagione molto particolare. Nell'era Saputo quanti anni abbiamo dato tutto fino all'ultima giornata? Io ne ricordo uno, il primo anno di Motta, dopo sempre in vacca per un motivo o un altro. Via Italiano dentro questa. Ma questa sicuramente si dimostra allenatore, secondo me, preparato tatticamente, che legge tra l'altro molto bene le partite, ma devo dirvi, ragazzi, che allena una formazione che è tutt'altro che scarsa. Il Parma ha dei giocatori molto molto interessanti, quindi bravi loro, hanno fatto per me una buona squadra, vi dico la verità. Poi non so se lo prenderei questa, forse no, ne preferirei altri, però sicuramente ha delle qualità. Su quello che hai detto all'inizio, stiamo parlando quasi solo di quello. In ogni caso, sì, chiudere le stagioni così è brutto. Si parla di Italiano. Solo io penso che l'unico per cui farei follie per tenerlo è Lukumi. Prego qualsiasi cosa, identità, che non arrivi nessuno concretamente su di lui. Andrà via 100%. Sai, Marco, purtroppo mi dispiace darti questa brutta notizia, ma andrà via al 100%, perché a scadenza di contratto 2027 il Bologna non vuole perderlo a zero, quindi, dato che non rinnoverà il contratto, andrà via al 100%. Ecco, se c'è un giocatore che sicuramente non giocherà più nel Bologna è Lukumi. E lo sappiamo tutti, e anche a me dispiace tantissimo, perché è un fenomeno, perché è un top player, però è così. Ciao Frank, visto che hanno staccato la spina, la stacchi anche la società, a cominciare da quella del PC che usano per... no, Roberto, non ho capito il senso, non ho capito il senso di quello che hai detto, di quello che sostieni. Aveva ancora un anno di contratto, mi baso su quello che dici tu, perché in questo momento non riesco ad andare a verificare, comunque se è così, vedi, qua c'è Gabri che scrive, Donadoni non fu esonerato, venne Inzaghi l'anno dopo, non lo so. Io ero abbastanza convinto, Simo, della sua fine del contratto, cioè che fosse a fine contratto Donadoni. Allora, due messaggi. Ciao Frank, la società ha tante responsabilità, secondo me. Il mercato imbarazzante di gennaio, sì signore, il termine è corretto, è l'ultimo esempio, scrive Leo. Guarda, imbarazzante no, secondo me imbarazzante no. C'era una priorità e ci eravamo detti tutti che c'era una priorità, che era quella del centrale. È arrivato un ragazzo che io stimo, tra l'altro, che è Elland, che sicuramente non è arrivato per riempire il parco centrali e renderlo un reparto di un certo tipo, anche perché il suo esordio l'ha fatto 2 settimane fa, 3 settimane fa. Sulle altre scelte, per me Leo non è tanto il mercato invernale, dove puoi fare oggettivamente poco, ma sono i mercati estivi. Bologna si è concentrato su un certo tipo di acquisti invece di farne altri, e per me lì è stato l'errore. La punta, sempre lo stesso discorso, Leo. Mercato invernale puoi fare poco, tu devi fare in modo di arrivare a gennaio che devi fare pochissime cose, pochissime. Frank, com'era la storia? Lottare per provare ad entrare in Europa? Rischiamo di arrivare decimi a 20 punti dalla sesta e a 10-12 dalla settima, e tanti sostengono stagione positiva. Io non so chi siano questi tanti, non so davvero chi siano questi tanti, perché se una stagione positiva è la stagione che ha fatto il Bologna con gli obiettivi che aveva il Bologna, allora io sono completamente pazzo. Io sono pazzo e vedo un mondo completamente diverso, invertito rispetto a tutti. Perché se questa è una stagione positiva, allora ci accontentiamo davvero di poco, ragazzi. Perché va bene, non siamo più, non dobbiamo più lottare per non retrocedere, abbiamo fatto un anno in Champions League, abbiamo vinto una Coppa Italia, però ragazzi, 9 sconfitte in casa in campionato, una strada in Coppa Italia che era segnata

0: Può una finale in Supercoppa rendere la stagione positiva? Cioè, può essere un argomento da inserire come argomento pesante nella valutazione di una stagione? Per me no. Per me no. In campionato abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, stiamo facendo quello che stiamo facendo, mancano tre partite, speriamo di vincere le ultime tre partite, arrivare a 58 punti. So che il Bologna ha tre gare dalla fine contro Napoli fuori casa, Atalanta fuori casa e Inter in casa, è a 49 punti con 9 sconfitte in casa. Stagione positiva, boh, non lo so. Non so come si possa ritenere una stagione positiva. Ciao Frank, tu che conosci la Premier, come lo vedresti nel caso Glasner che andrà via dal Crystal Palace? Grazie Leo. Ah, mi piacerebbe molto. Sicuramente uno dei nomi in cima alla mia lista, caro Leo. Lo vedo un po' difficile che il Bologna possa prendere Glasner. Prenderei anche Pellegrino, scrive quest'altro ascoltatore del Parma. Giocatore sicuramente molto interessante. Per me è molto materiale su cui si può lavorare. Quello direi 100%, sono con te. Sugli altri ci sono altri giocatori importanti. Ieri ha fatto gol Keita, Mandela Keita. Per me lui è molto bravo, molto molto bravo. Cioè, giocatore proprio di livello. È un giocatore di livello, mi ruba l'occhio, è proprio un bel giocatore. Sì, quindi io lui lo prenderei. Poi ce ne sono anche altri. Comunque a me Nicolussi Caviglia è un giocatore che piace. Poi ha fatto male a Firenze, ma nella stagione della Fiorentina mi sento di giudicarlo giusto. Per me lui è un bel giocatore, ma ce ne sono, vi ripeto, ce ne sono tanti altri giocatori del Parma che per me sono veramente bravi. Quindi loro, per me il Parma ha lavorato molto bene nel mercato, molto molto bene, ha fatto proprio una buona squadra con le loro possibilità, da squadra neopromossa in Serie A, perché l'anno scorso erano neopromossi, e hanno fatto, per me hanno un bel progetto. Basta, poi dopo andiamo oltre il Parma, che poi mi interessa al giusto, anche perché non è proprio una squadra che mi sta particolarmente simpatica. Ci facciamo dare Zambo dal Napoli, Frank, scrive Teo. Sì, magari sarebbe bello, lui che non sarà più del Napoli probabilmente, no? Credo vada a scadenza quest'estate e sembrerebbe andare via. Ragazzi, adesso vi faccio ascoltare il contributo di Leo Bosello riguardo alla primavera, che ha ottenuto una bellissima, storica e prima qualificazione ai playoff del campionato Primavera 1, con relativa intervista a Stefano Morrone, allenatore della Primavera, che ha raggiunto un grandissimo risultato. E quindi state qua, questa intervista dura 5 minuti, noi ci sentiamo domani come sempre alle ore 18, vi lascio a Leo Bosello sulla Primavera e poi ai ragazzi di Black and White dalle 19 in poi. Ciao ragazzi, grazie.
1: Per il Bologna Football Club 1909, perché la primavera del Bologna ha conquistato per la prima volta nella sua storia l'accesso, la qualificazione ai playoff del campionato Primavera 1, ha pareggiato oggi per 2-2 contro il Cagliari in casa, e grazie al punto conquistato il Bologna Primavera è aritmeticamente ai playoff del massimo campionato giovanile italiano. Il campionato Primavera 1 non c'era mai stata al Bologna tra le prime sei di questo torneo, non era mai riuscita a guadagnare i playoff, ci riesce in questa stagione grazie all'Under 20, al Bologna Under 20 di Stefano Morrone, per il primo anno alla guida del Bologna Primavera, e quest'anno conquistando i playoff, che sono un grande risultato per un movimento, quello del settore giovanile del Bologna, che è in crescita e vuole nel prossimo futuro forgiare dei giovani talenti da dare alla prima squadra. Il Bologna ha pareggiato per 2-2 contro il Cagliari, come detto bastava un punto, la doppietta di Negri per il rossoblù. Il Bologna, che poi se avesse vinto avrebbe anche potuto scavalcare la Roma al quarto posto e guadagnare una migliore posizione nei playoff, così non è stato. Il Bologna ha anche fallito un calcio di rigore nel finale negli ultimi 10 minuti, ma comunque resta il pareggio, resta il 2-2, resta il risultato storico essere ai playoff del campionato Primavera 1. Manca ancora una giornata, la classifica si può ancora migliorare, il Bologna sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, quindi magari la classifica potrà essere migliorata il prossimo weekend, ma

0: che è certo è che la Primavera Rossoblu giocherà questi playoff ed è una prima volta in assoluto, e anche la felicità, la gioia, l'entusiasmo di Claudio Fenucci e di tutti i dirigenti del settore giovanile rossoblu, Lele Marchetti, Loris Margotto, presenti a Crespellano dopo la partita e molto felici di vedere la squadra esultare per questo grande traguardo, grande obiettivo che all'inizio di questa stagione era tutto tranne che scontato, anzi molto difficile, essendo una prima volta. Il Bologna, come detto, giocherà un ultimo turno di regular season, poi dopo giocherà i playoff. Se la classifica fosse quella ad oggi, ad una giornata dal termine, il Bologna arriverebbe quinto e dovrebbe giocare contro la quarta classificata, la Roma, in trasferta nei quarti di finale del playoff del Primavera 1, e dovrebbe vincere per provare a guadagnare a solo la vittoria a disposizione come unico risultato per pensarsi poi qualificata alle semifinali. Ma ci ragioneremo passo passo, continueremo a raccontarvi questa grande squadra, questa primavera del Bologna che ha conquistato questo risultato, come detto, storico, unico. Ci sentiamo insieme le parole del tecnico Stefano Morrone, intervistato nel post partita di Bologna-Cagliari 2-2. Sentite la gioia e l'entusiasmo dell'allenatore dell'Under 20 del Bologna.
1: È una partita difficile, lo sapevamo, perché il Cagliari è una squadra in forma con degli attaccanti forti, una squadra molto diretta che qualche fase Dio ce l'ha dato, però la squadra ha sempre tenuto bene il campo, ha provato sempre a creare delle situazioni per far gol, ci ha provato fino alla fine anche sbilanciandosi un pochettino, ed era comunque il punto andava, era, bastava anche il punto, quindi ogni tanto bisogna avere un po' di lucidità. Però penso che nessuno si sia annoiato in questa partita, chi l'ha vista, e rimane insomma la bellezza di averla conquistata anche così, penso, in questa qualificazione, in una partita sofferta come è stata, diciamo, la nostra annata. Abbiamo sempre raccolto tanto mettendoci tutto noi stessi.
2: Però è un grande risultato, è un traguardo, possiamo dire, anche che a inizio stagione non era così semplice pensare quanto è soddisfatto e quanto siete soddisfatti e felici.
1: Ma io l'ho detto nel cerchio in mezzo al campo, è una soddisfazione immensa, perché comunque è l'annata precedente è finita con un play out vinto alla fine, e comunque si veniva da un anno di sofferenza, e quest'anno siamo ripartiti giorno dopo giorno con grande voglia di fare qualcosa di diverso. Io insomma, lo posso dire, dal 10 luglio ho sempre detto che avrei sognato questo momento e che ci credevo, e piano piano questo sogno è diventato realtà, ma col lavoro di tutti i giorni. E infatti ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché sono stati straordinari tutti quanti, e adesso inizia un altro percorso.
2: Assolutamente. Poi pareggio alla fine sembrava quasi fosse un risultato, no, troppo stretto, sì, perché la partita della Roma di ieri vi ha dato la possibilità di arrivare o di pensare a questo quarto posto, però comunque esserci e potenzialmente giocare un playoff, anche se magari sarà in trasferta, è comunque un traguardo immenso per il club.
1: Sì, nel senso, c'è un'ultima partita, vediamo cosa succede, perché con i ragazzi poi le partite sono sempre molto aperte, quindi le partite vanno giocate, ci giocheremo anche l'ultima giornata, andiamo a Cremona insomma per fare il massimo, e poi dopo, come ho detto, ti ripeto, anche nel cerchio, secondo me poi i playoff diventano un altro campionato, il fattore campo conta, non conta, e giocare per vincere tra virgolette forse è più semplice che giocare per due risultati, perché quando giochi per due risultati devi pensi, e loro non devono pensare, per me, no? Giocare, correre e provare a vincere, quindi da martedì lavoriamo per non pensare.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile, e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%, e sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazione sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazza all'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
10: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
11: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
10: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
12: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
19: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questa nuova puntata di Black and White di questo lunedì 11 maggio. Tanti temi da affrontare, sarà una puntata un po' ristretta in vista di quello che è quella che sarà la diretta di Napoli-Bologna, che proporremo come sempre in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1, raccontata da Leonardo Bosello, da Filippo Cotti, da tutto il gruppo di lavoro che segue proprio la stagione dei rossoblù. Ben trovato al nostro Dave Trebi.
20: Buonasera a tutti.
19: Bentrovato a Gabriele Platania, ciao.
20: Un saluto a tutti, eccoci. Come che ieri nessuno degli ascoltatori mi ha sentito, perché appunto sono diciamo in una situazione di leggero raffreddamento tra molte virgolette, ma comunque siamo pronti per questi playoff che si avviano a partire.
19: E allora Dave, iniziamo subito raccontando una vittoria della Virtus contro Varese, arrivata ieri alla Virtus Arena, vittoria che di fatto arriva nell'ultima partita della regular season, una Virtus quindi che ha salutato la stagione regolare con una bella vittoria, in una partita che serviva maggiormente per quanto riguarda la classifica agli ospiti, cioè a Varese, che in caso di vittoria avrebbero potuto
20: strappare un pass per i playoff, cosa non avvenuta. Alla fine la Virtus affronterà Trento, ne parleremo nel corso di questa puntata. Intanto Dave, andiamo sulla partita di ieri. Ancora una volta, diciamo, la squadra di Jakovlević, come abbiamo raccontato anche nel corso delle ultime settimane, con anche una buona capacità di controllare il match, è riuscita ad arrivare a questo successo.
0: Sì, esatto, è stata una partita per quanto riguarda la Virtus importante. Il giocare tutti in contemporanea portava anche poi alle stesse squadre di guardare un po', in particolar modo Varese, perché era quella che si giocava maggiormente, era Varese, e vedendo un po' come già la partita nell'altro campo, quello che interessava Varese, ovvero a Trento, che a Trento sfidava tra l'altro l'Olimpia Milano, no? l'ultima dell'otto, e Trento era già partita molto molto forte, e diciamo che la partita un po' della Virtus è stata con un buon primo quarto, dove ufficialmente la Virtus è scappata. Poi Varese ha cercato un po' di riavvicinarsi due volte, ma poi è venuta fuori il talento, sono venuti fuori i rimbalzi, 54, e l'ha sottolineato anche lo stesso Jakovlević in conferenza stampa, i 25 assist della Virtus e un'ottima percentuale da tre punti. Una partita dove abbiamo visto il ritorno in campo fin dal quintetto di Vildosa, un'ottima risposta, è il suo il primo canestro allo scadere dei 24 da tre punti, e tante conferme per Diouf, conferme per Diarra, risvegli da parte di Diallo, buona anche la prestazione di Ferrari da un po' registrare la parte difensiva, e questa vittoria appunto porta a escludere Varese alla post season e beccare Trento, che poi dopo l'andremo ad analizzare, però diciamo che la Virtus, diciamo che già solamente guardare l'ultimo quarto potrebbe dargli già una buona cosa per prepararsi al meglio alla sfida appunto di domenica prossima.
20: Stanno arrivando i primi messaggi al 366-402-4022, ovviamente noi siamo qui pronti per rispondervi, tanti temi anche dalla serata di ieri sera. Gabri, parto proprio da quello che anticipava Dave, ovvero il ritorno di Vildosa, una Virtus che pian piano sta iniziando a ritrovare anche i suoi grandi protagonisti della stagione, era successo così per Paiola qualche partita fa, adesso Vildosa, ecco, appunto ieri non ci siamo sentiti in diretta radiofonica, però come hai visto questa partita e soprattutto come hai visto il reintegro di Vildosa in ottica ovviamente poi playoff?
21: Ma a me è sembrato che Vildosa stesse abbastanza bene, almeno chiaramente minutaggio un po' più contingentato probabilmente rispetto a quello standard, però rimane il fatto che ha dato subito prova di essere non dico pronti via per i playoff, però insomma abbastanza indirizzato verso uno stato di forma molto positivo, e lo stesso si può dire per Alessandro Paiola, che appunto dopo aver avuto uno stop così lungo non era affatto scontato. E rimane ancora ai box provvisoriamente Matt Morgan, resta da capire chi sarà a fare le spese a far la spesa della tribuna nel momento in cui dovranno essere tutti disponibili. Io sospetto che possa la cannuccia corta possa toccare all'ultimo arrivato, Iago Dos Santos, ma appunto verificheremo in corso d'opera. C'è da dire che al momento l'ipotesi di avere il quintetto designato o comunque la formazione designata pronta ai nastri di partenza dei playoff al momento non è così un miraggio come poteva sembrare prima del rientro anticipato ma effettivo di Vildosa. Come dicevamo prima con Dave, un po' più ai margini si conferma Smailagić, che a questo punto potrebbe essere uno dei principali indiziati a partire seduto in questi playoff.
20: Ecco Dave, mi ricollego a questo perché ieri contro Varese c'è stata un'altra prestazione comunque importante di Arra, dello stesso Diouf come ci stavi raccontando, e poi l'ho anche sottolineato proprio, no, la prestazione a rimbalzo della Virtus Jakovlević in conferenza stampa, e quindi stiamo parlando di uno Smailagić che è stato escluso dai 12, e se magari non è una notizia definitiva dal mio punto di vista poco ci manca, nel senso che comunque a ridosso dei playoff le scelte possono essere abbastanza indicative, quelle che arrivano come è arrivata ad esempio nell'ultima partita di regular season.
0: Ma sì, soprattutto perché comunque Trento sotto canestro ha due giocatori come Wabungue e Bayeke, che sono due giocatori comunque che fanno del centro area il loro punto di forza. E Diarra ha dimostrato in queste partite di avere un'ottima presenza a canestro, è cresciuto veramente tantissimo sia nel controllo dei falli, che è stato un po' quello che l'ha tenuto un po' sempre con le ganasce ai piedi, perché obiettivamente aveva una grandissima esuberanza, ma magari quell'esuberanza portava molte volte a fare dei falli stupidi o semplicemente uscire troppo forte contro il piccolo in situazioni di pick and roll, oppure semplicemente magari appoggiare il classico braccio sul braccio dell'avversario e portare appunto a due tiri liberi. È cresciuto tanto anche a livello rimbalzo, sempre di più la presenza, anche ieri due belle stoppate, insomma tanta presenza. E la coppia con Diouf si presenta molto molto bene, sono veramente molto entrambi molto affiatati, e Smailagic da dopo l'infortunio è un po', c'è stato un po' un rincorrersi a livello fisico, e al momento però Diarra quei minuti che gli sono stati concessi appunto per l'out di Smailagic li ha presi alla grande, li ha presi molto molto bene. Ma per percorrere un po' il discorso di prima, ovvio che ci sono tanti giocatori come lo stesso Vildosa e come lo stesso Paiola e anche come lo stesso Morgan che non sono al 100%, Vildosa ieri 12 minuti, magari avere così tanti giocatori potrebbe essere anche un modo per cercare magari tra una serie e l'altra, tra 48 ore e se dovessi vincere appunto la prima gara, dare anche un po' di fiato, metterle un po' anche in una situazione, visto che comunque stiamo parlando sì, ok, di quarti di finale, però anche la possibilità di gestirli anche fisicamente. E vediamo, ovviamente ci sarà una settimana da qua all'inizio appunto dei playoff scudetto, però sicuramente avere così tanti giocatori, ecco, non lo vedrei come una cosa svantaggiosa, ma sotto un certo punto di vista avere un controllo e soprattutto per farli sentire tutti importanti, perché secondo me magari può capitare che Iago possa servire in determinati contesti, e magari ci auguriamo anche magari dello stesso Smailagic, insomma non li vedo come dei problemi, li vedo magari come delle soluzioni. Ovvio che ci deve essere da parte di tutti, quindi dallo stesso di Smailagic e dallo stesso Iago, che ieri un po' litigato col ferro e finita la partita si è messo a tirare con le luci quasi spente, ecco, come un valore in più, tutti che ci tengono per la quota comune.
1: Ecco, una domanda per entrambi, visto che oramai abbiamo alle spalle una intera stagione regolare di NBA, un'intera stagione di Eurolega, proprio su Smailagic, vi aspettavate questo impatto un po' difficoltoso nell'arco dell'anno, al netto appunto anche di tutti i problemi fisici che abbiamo raccontato, comunque per un giocatore che aveva diverse esperienze anche proprio a buoni livelli in Europa, comunque anche in campionati dove ci sono delle vere e proprie battaglie in campo, vi aspettavate questa difficoltà di approccio anche in determinate partite?
21: Chi parte, nel senso?
0: Vai Gabri, vai, ho già parlato prima.
21: Difficile poter dire che qualcuno se lo potesse aspettare, cioè parliamo di un giocatore che sicuramente ha avuto una carriera un po' caratterizzata dall'incostanza, ma in questa stagione direi che ha fatto decisamente più fatica rispetto al previsto e al prevedibile, perché rimane un giocatore secondo me di assoluto valore, probabilmente a livello di talento uno dei principali in questa squadra, però non è riuscito, diciamo, a trovare la via giusta per arrivare nel momento più importante della stagione ad essere parte centrale di questa squadra, quindi sicuramente varie situazioni hanno concorso a questa questione, però insomma chiaramente si può dire che è probabilmente il giocatore che ha fatto più fatica, per quanto anche altri giocatori abbiano fatto tanta fatica quest'anno a livello soprattutto di infortuni insieme a lui, ci possiamo mettere dentro secondo me sia Paiola che Vildoza, ma loro hanno risposto in maniera diversa quando poi sono rientrati, ecco.
1: Tra pochissimo andiamo con i messaggi che ci state mandando al 366-402-4022. È una Virtus Dave che chiaramente deve poi ritrovare anche quelle che sono le sue principali bocche da fuoco in fase offensiva, e tra queste sicuramente Carson Edwards, che ancora una volta non è così tanto impattante nelle ultime uscite. Come ti aspetti che la Virtus possa provare a riaverlo al 100% per questi playoff?
0: Ma guarda Ale, ne ho lette parecchie al punto da metterlo addirittura in discussione nei ipotetici 12. Ragazzi, Carson Edwards è il, facciamo una percentuale, il 40 o il 50% dell'attacco Virtus, diciamo così, perché dalla sua pericolosità le difese devono fare una scelta. E ieri ha tirato male, non ha fatto canestro da 3 punti, da 2 punti su 5 tentativi, però è stato molto bravo a un certo punto di non forzare, perché c'era uno dei giocatori più in forma, uno tra questi Alston. Però avere un giocatore che comunque riesce a capire che nei momenti anche in cui non riesce ad avere la classica giornata sì al tiro, è comunque un pericolo. È un pericolo perché tutte le squadre lo temono, perché il suo storico dice che è un giocatore con tanti punti nelle mani, e soprattutto passa magari un tiro e si accende subito. Quindi sicuramente non sta vivendo un gran periodo, diciamo che sta subendo anche il fatto che comunque ha avuto un periodo dove era il playmaker, il realizzatore, il difensore sul playmaker, era un po' tutto, e quindi adesso magari in gare come queste sta tirando un po' il fiato. Però è un giocatore competitivo, è un giocatore che ama la competitività, e quindi mi aspetto sicuramente un altro Edwards già nella gara di domenica contro Trento.
1: Andiamo con alcuni messaggi che stanno arrivando. Allora Tommy, che salutiamo, ci scrive: ciao ragazzi, come vedete Milano per i playoff, quali altre squadre potrebbero darci del filo da torcere? Fa un esempio come Venezia, Gabri.
21: Allora, Venezia certamente è una squadra assolutamente degna di attenzione. Trento non va sottovalutata, mi raccomando, perché Trento è una squadra di grande orgoglio e che comunque cercherà di metterci i bastoni tra le ruote in maniera abbastanza marcata, cosa che gli è riuscito in un altro momento di stagione, chiaramente, però bisogna tenere sempre ben davanti agli occhi il discorso di avere rispetto per tutti. Poi chiaro, ci sono squadre che si presentano in maniera meno brillante, una su tutti Brescia in questo momento, che sicuramente ha collezionato un po' di prestazioni opache. Chiaramente la partita di ieri contro Sassari già retrocessa con 3 giocatori messi messi fuori rosa non fa più di tanto testo, però appunto non sembra avere quella freschezza che poteva avere l'anno scorso, infatti poi è arrivata in finale. La squadra che invece in linea teorica avrebbe dovuto affacciarsi ai playoff nello stato di forma migliore in assoluto sarebbe dovuta essere Reggio Emilia, che incontrerà proprio Milano. L'ultima uscita, le ultime 2 forse non sono state degne del percorso fatto, diciamo non è che non sono state degne, non sono state all'altezza del livello altissimo a cui ci avevano abituato nel corso del girone di ritorno, dove sono stati una macchina schiaccia sassi, ma credo che Reggio Emilia e il sistema organizzato da coach Priftis sia probabilmente il cliente peggiore, almeno per quanto riguarda i quarti di finale. Quindi contro una Milano che sicuramente ha una profondità che è unica in Serie A, però ha manifestato già nel recente passato di avere un po' di giri a vuoto, questa Reggio Emilia potrebbe, diciamo, allungare la serie, se non altro.
1: Dave, dal tuo punto di vista?
0: Per fortuna che Reggio Emilia è dall'altra parte, vi dico questo, perché anche secondo me, poi Priftis, la Virtus, no, io ho sempre paura quando quel coach greco incontra la Virtus. Beh sì, sicuramente come diceva Gabri, Trento non è assolutamente da sottovalutare, un po' di The Last Dance per loro. Cancellieri l'anno prossimo l'ha comunicato, Trento non sarà il loro allenatore, ma saranno anche tanti giocatori che andranno via da loro, vincono una partita in volata contro Milano, insomma no assolutamente, è una finta ottava secondo me. Trento si è avuto dei momenti un po' di difficoltà, è dovuto anche a tutti gli sforzi in Eurocup che ha fatto, e quindi sicuramente non è assolutamente da sottovalutare. Molto molto interessante la gara tra Venezia e Tortona, secondo me non sarà una serie semplice, poi sicuramente sarà un 3-0 da parte di una delle due, però sì, in generale ci sono stati dei bei accoppiamenti, perché nessuna parte con il grande risultato, anzi speriamo uno, la Virtus.
1: Assolutamente, ce lo auguriamo. Andiamo con altri messaggi, mi stacco un attimo dal tema Virtus con questo messaggio di Andrea da Castenaso. Buonasera a tutti i campioni d'Italia, cosa pensate dell'ipotesi ventilata che con l'NBA Europe attiva Varese giochi come tali in Italia e come Milan in Europa? A me sembra un bel pataracchio, scrive Andrea, insomma sicuramente un accrocchio, ecco Dave.
0: Cosa possiamo dire? Siamo solo all'inizio di queste voci, aspettatevi di tutto. No,
1: dici che l'estate ci porterà divertimento.
0: Ma sì, cioè da una parte una compagnia come quella di NBA Europe, di NBA, che vuole fare appunto la voce grossa, vuole dimostrare che il suo progetto è un progetto valido, e quindi stanno venendo fuori le notizie più disparate. Però io Ale sono un po', cari ascoltatori, sono un po' come San Tommaso, io li voglio vedere, adesso sono solo parole, voglio vedere poi quando le cose veramente sono ufficiali, e sicuramente sarà molto molto interessante le prossime riunioni, sia per quanto riguarda l'Italia e sia per i nuovi incontri che ci sarà tra Eurolega, FIBA e NBA Europe. Tra l'altro molto divertente che hanno fatto un comunicato congiunto su uscito appunto dal sito della FIBA, però sostanzialmente non hanno detto niente, hanno detto si sono incontrati, hanno parlato, si riaggiorneranno nelle prossime volte, insomma un comunicato che può dire assolutamente niente, quindi insomma la vedo ancora come una nuvola, però ancora non sta piovendo, ecco, una nuvola in lontananza che è nera, perché è nera, però ancora non sono obbligato a mettermi il giubbotto o l'ombrello, ecco, definiamola così.
21: Mi permetto di correggere un attimo, cioè non è detto che sia nera, non è detto che la nuvola sia nera, nel senso bisogna vedere un attimo il livello di razionalità con cui poi il progetto effettivo verrà presentato. Secondo me, se si dovesse arrivare ad un progetto congiunto tra NBA Europe ed Eurolega, che coinvolge bene o male le realtà principali europee, credo che il sistema in realtà possa funzionare e pagare anche dei dividendi. C'è bisogno di collaborare, però, dal mio punto di vista.
1: Per mettere d'accordo Varese e Milano potrebbero sempre fare la squadra Milano-Malpensa, no? Come
0: bella, per lei. Molto bella questa mi è piaciuta molto.
1: Ragazzi, mi sembra che la squadra sia in crescita, complice i rientri importanti e l'addizione di Iago, ci scrive Daniele. Purtroppo unica vera nota negativa è Edwards, che mi sembra veramente con poca garra. Secondo voi con l'inizio dei playoff ritroverà un po' di smalto?
0: Sì. Sì, assolutamente, l'abbiamo detto prima, è un po' la preoccupazione di tutti, però
21: cioè, io ragazzi, credo che anche lo stesso nostro ascoltatore possa condividere con me l'opinione che la partita di ieri è stata noiosa anche da guardare, nel senso la Virtus non aveva più niente da chiedere, non c'erano, diciamo, non c'era posta in palio, quindi insomma sono quelle partite di fine stagione che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, e anche per un giocatore che le deve giocare sicuramente hanno un appeal diverso rispetto a quelle che sono gare di playoff. Io confido che Edwards possa avere un crescendo durante questi playoff insieme al livello dei playoff stessi, ma soprattutto confido che vada a ricercare più i punti in penetrazione che non tanto la tripla estemporanea, perché secondo me lì è ancora più letale e credo che il suo contributo possa essere doppiamente fondamentale da questo punto di vista.
1: Vittorio, che salutiamo, ci scrive: che nuovi giochi avete visto sia in attacco che in difesa? Dave.
0: Ma allora, sul discorso difensivo c'è tanta questa volontà di mettere il lungo sui lunghi sui piccoli, e si è visto tanto, e infatti è uno dei motivi per cui principalmente Smalley se non sta giocando, perché Diarra a livello di piedi è molto più veloce e riesce a tenere i piccoli, e questa scelta ovviamente è una scelta che porta meno ombre, ovvero noi cambiamo su quasi tutti i pick and roll, cerchiamo di tenere il lungo sul piccolo e abbiamo comunque lunghi molto veloci, e quando comunque magari entra Diouf, a differenza di Diarra, cerco magari di, adesso uso un termine un po' tecnico, il drop, ovvero cerco di contenere l'area, e quindi rimango a quella metà via di mezzo tra il mettere la mano sul pallone ma soprattutto proteggere l'area. Queste sono un po' le scelte. Il problema principale di Smalley, appunto, che porta appunto questi due giocatori a avere il vantaggio, è che comunque difensivamente danno maggiori garanzie, mentre per quanto riguarda difensivamente, offensivamente, a parte, come vi dicevo, questa opzione con il doppio pick and roll, col doppio blocco orizzontale, è una Virtus che sta pian piano tenendo quello di buono che aveva, che molte cose le ha principalmente cambiate, ma di poche cose, ma soprattutto sta cercando di creare una maggiore chimica, tanto il pallone sotto canestro, le tagli e blocchi ciechi una volta che riceve la palla in lungo, e magari una bravura nel trovare il miglior tiro disponibile lungo l'arco. Il canestro di Edwards allo scadere al termine del tempo viene proprio da una situazione del genere, e tutti guardano Iago, però principalmente il gioco si sviluppa sotto canestro.
1: Sì, per quello che vada via. Virtus nettamente superiore a Trento, però dobbiamo non sottovalutarla, perché loro non hanno nulla da perdere, Gabri.
21: Sì, è un po' la chiave che dicevamo anche in precedenza. È già successo negli anni che la Virtus magari approcciasse un po' in maniera un po' morbida la primissima serie di playoff, se non ricordo male è capito anche l'anno di A2, e forse proprio con Casale Monferrato, tra l'altro.
0: Sì, sì, bravissimo, bravissimo. E,
21: appunto, bisogna stare attenti, perché tutti danno tutto nei playoff, chiaramente, nessuno dice prego passate, quindi ma credo che la Virtus non abbia, diciamo, problemi da questo punto di vista ad avere un inquadramento mentale corretto nei confronti di questi playoff che sono in arrivo.
1: Matteo, che salutiamo, ci scrive: col rientro di Morgan chi sta fuori? Per me rischia Vildoza. Io, Dave, ho qualche dubbio su questo.
21: Escluderei decisamente. Mi sembra che Vildoza sia proprio l'ultimo che può rischiare qualcosa a livello di turnover, ecco, ribadisco.
0: Sì, secondo me. Sì, concordo. Adesso, secondo me, il vero ballottaggio, un po' mi collego a quello che ha detto Gabri, è un po' Iago Iallo, per fare un po' a seconda del tipo di avversario. Però con questa situazione qua io tenderei più a mettere dentro Iallo, soprattutto per come è costruita Trento a livello anche di esterni. Iago con questo Vildoza si cerca un po' di recuperare la condizione, giustamente, di Vildoza, più che...
21: Ma al di là di quello, se sta fuori Smailagic, Iallo deve giocare.
0: Anche secondo me.
1: Vittorio ci scrive: Zetitor potrebbe essere una possibile trattativa per noi, che ne pensate? Ovviamente la giro a Gabri questa domanda.
21: Io non credo, onestamente non credo, era libero l'estate scorsa, abbiamo preso Diarra, secondo me sta pagando dei dividendi decisamente maggiori, non credo onestamente, però insomma mai dire mai.
1: Faccio una domanda ad entrambi che avevo posto ad Alessio Torri nel post partita del match contro Sassari, ovvero quanto questo fatto che la Virtus si sia ripresa in maniera abbastanza importante anche nel corso delle ultime settimane, soprattutto dal punto di vista della fiducia, oltre all'aver ritrovato dei giocatori importanti, possa essere efficace fin dall'inizio in questi playoff, perché sappiamo che comunque sono sempre insidiosi i playoff, e nei primi turni è fondamentale cercare di perdere meno energie possibile.
0: È una bella domanda. Più che altro credo che principalmente il motivo per cui la Virtus si è un po' riscattata è che ha ritrovato un po' la sua difesa, perché vuoi il calendario, vuoi le tantissime partite ravvicinate, appena comunque è avvenuta l'ultima gara contro il Maccabi, la Virtus finalmente è riuscita a lavorare sulla parte difensiva. Noi abbiamo commentato anche in quel doppio turno tra Bayern e Baskonia e anche la stessa Valencia, e situazioni difensive sempre molto uguali, con l'esterno, con il giocatore sotto canestro che faceva onde, faceva la partita della vita, ma perché approfittando di una mancata comunicazione, di una difesa che non era stata registrata, si creava sempre quel vantaggio. Ecco, diciamo che un po' gli allenamenti, un po' il tempo per poter anche recuperare tutti i protagonisti e anche recuperare soprattutto il ruolo dei playmaker, che era completamente all'osso. E se andiamo a vedere anche un po' come ha vinto la stessa Trento l'ultima volta che ha giocato contro la Virtus, ha vinto appunto che mancavano tutti i playmaker, ha fatto un 8-0 di parziale nell'ultimi minuti del quarto, e sarà appunto una partita diversa, però sicuramente, come dicevo prima, guardarla è già un'ottima cosa per caricare il gruppo. Ecco, sì, diciamo che principalmente Ale è la parte difensiva quella che è cambiata tanto e che ha portato appunto un po' a tirare su dalle difficoltà, oltre a qualcosa di più ovviamente a livello offensivo, con il ritorno di tutti i playmaker.
2: Gabri, vengo da te perché prima Dave ci parlava della prestazione di Ferrari di ieri, soprattutto, meglio, in fase offensiva. Ecco, ti chiedo se dal tuo punto di vista Ferrari avrà un impiego maggiore rispetto alle ultime partite che abbiamo visto in LBA in regular season contro Trento, oppure se dal tuo punto di vista, insomma, le rotazioni saranno più concentrate su Yallow, se sarà portato nei 12, un Aston Junior o un Young che può essere adattato anche in quella zona.
21: Allora, Ferrari credo che possa avere minuti come ne ha avuti ieri. Averne di più dipende anche dalla situazione della serie, dalla situazione della partita e dal contributo che lui è in grado di dare nella sera specifica. A me piace moltissimo come giocatore, quindi credo che saprà ripagare, come ha fatto ieri, tutti i minuti che gli verranno dati. Però c'è anche da dire che sono i playoff e quindi bisogna massimizzare sostanzialmente ogni possesso, quindi credo comunque che dal punto di vista dell'allenatore ci sia stato comunque un cambio di passo nei suoi confronti a livello di minutaggio, perché se ricordate le prime partite giocava davvero poco, adesso invece è una parte integrante delle rotazioni. Mi verrebbe da dire anche che ha leggermente superato Achele adesso, almeno secondo quelli che sono stati i minutaggi più recenti, poi magari è una cosa solo pre-playoff, però credo avrà un utilizzo significativo, ma non esagerato.
2: Dave, cosa ne pensi anche tu? Detto che appunto sul discorso Achele, dal mio punto di vista, è vero che nei playoff si deve valutare poi quello che è il presente, no? Per andare avanti, come dicevamo prima, per avere l'impatto migliore possibile fin da subito, è anche vero però che in un discorso futuribile Ferrari è una scommessa della Virtus, mentre Achele sappiamo essere un giocatore tra quelli che può essere in partenza in estate, quindi ci può essere anche questo ragionamento sull'impiego e sul concentrare anche le proprie energie su questo giocatore.
0: Ma guarda, te lo dico, secondo me no, cioè non è solamente una questione di futurabilità, cioè al momento Ferrari soprattutto a livello offensivo sta dando maggiori garanzie rispetto ad Achele. Ieri ha fatto anche due bellissimi canestri, uno dal tiro dalla media ed è un'opzione offensiva. Achele, a parte il periodo appunto, quello ci ricordiamo tutti la gara giocata alla Starks Arena contro il Partizan, però diciamo che ultimamente aveva avuto anche un po' problema proprio a livello offensivo di far canestro, aveva sbagliato anche di facili che appoggi da sotto nelle precedenti partite. Al momento Ferrari sta dando più certezza a livello offensivo, deve migliorare qualcosina, ma poi anche un lavoro diverso a livello di ruolo anche, e quindi capite che al momento Jakubovic ha scelto questa situazione qua.
2: Andiamo a fare un recap anche di quelle che saranno quindi le prime tre gare di questa prima giornata di insomma questo primo turno, questi quarti di finale di playoff per la Virtus, che avrà gara 1 il 17 maggio alle ore 19, poi gara 2 il 19 maggio alle ore 20, gara
20: 3 invece in trasferta, la prima partita in trasferta sul campo di Trento il 22 maggio alle ore 20. Andiamo un po' a concentrarci di più, Dave, poi Gabri, su questa serie playoff. Ne abbiamo già parlato appunto di Trento come sia forse una falsa ottava rispetto a quello che è stato anche il suo cammino in Eurocup e che le ha tolto delle energie, ma che partite vi aspettate in particolare da una gara 1 dove Trento arriverà a Bologna senza di fatto nulla da perdere, ma soprattutto anche con l'entusiasmo in casa di aver, non dico dominato, ma quasi contro un'altra squadra di Eurolega come Milano?
0: Sarà una gara bella fisica, mi aspetto molta molta fisicità da parte di entrambi, e Trento ha grandissime individualità, soprattutto nel pacchetto esterni, con Stewart, con Jones, con Battle. Sono veramente una squadra con giocatori capaci di poter fare male, e due esterni secondo me molto molto pescati come sempre ottimamente da Trento, come Jakimovski e Jogela, che sono veramente due ottimi giocatori. E è una squadra secondo me costruita con un senso, e ha avuto un po' di difficoltà appunto anche loro per via degli infortuni, e soprattutto con così tante partite nel loro piccolo non sono riusciti un po' a tramutare delle facili vittorie. In più anche una specie di contestazione con Cancellieri, con il tifo, insomma hanno vissuto un momento di grande difficoltà appunto che li ha portati fino appunto alla penultima giornata di campionato a essere noni, e quindi rischiare di non fare addirittura i playoff per una squadra che appunto aveva fatto sempre i playoff e ha fatto comunque sempre una buona squadra. E arrivano un po' di rincorsa, arrivano con entusiasmo, arrivano un po' a cacciare via gli spauracchi, e quindi insomma sarà una partita molto molto tosta.
20: Grazie dei Trebbi.
0: Grazie a voi.
20: Un saluto a Gabriele Platania.
21: Un saluto a tutti e alla prossima.
20: Un saluto anche da Alessandro Iannacci, linea alla regia, e poi il prepartita di Napoli-Bologna qui su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti.
18: Tra poco, il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
22: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
24: Zen SRL, buongiorno.
25: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
18: La Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
6: Buonasera, eccoci qui, prepartita di questo Napoli-Bologna, stranamente di lunedì, cioè abbiamo giocato in Coppa tutto l'anno e giochiamo di lunedì quando le coppe sono finite. Va bene, io comunque sono Andy Persi, qui con me c'è il Bomber, buonasera.
7: Colpa di Capitan Harlock.
6: Sì,
7: giusto per citare.
6: Mica sono. Questa sera siamo al centro polifunzionale Bianchini a Ceretolo, zona Casalecchio, stasera trasmettiamo da qui, anzi ringraziamo per l'ospitalità, per le crescentine, per la birra, per le crescentine,
7: anche per Stefanone,
6: per Stefanone il guizzo, anzi sì, ci scusiamo già, sì, già a priori, no, però insomma una bella serata, poi si sta anche bene, siamo qui fuori sotto il portico prospiziente l'entrata e bene bene, molto bene. Carlotti,
7: buonasera a tutti quanti, buonasera ai nostri radio video ascoltatori, anche se in canale 93 non solo in audio, giustamente,
6: per fortuna, perché sì, gente cena,
7: sì, cena quest'ora qua, non è un digestivo Antonetto, un digestels dopo, non è per colpa nostra,
6: un digestivo Antonello,
7: sì Antonello. No, beh, siamo qui, vedete, stiamo in trepida attesa per capire che formazione andrà in campo,
6: che ormai c'è rimasto ben poco,
7: sì, c'è però rimasto ben poco, spero che sia rimasto un po' di dignità, perché ne parlavamo prima, insomma questo finale di campionato non va giù a tanti, neanche a me e non credo neanche a te, perché ne abbiamo già anche parlato, è una partita veramente difficile dove loro devono blindare il secondo posto, dove tutta Italia fa comunque tifo per il Bologna per tenere aperta questa
6: corsa al secondo,
7: questa corsa al secondo, il primo è già andato e vedremo un attimino quello che succederà.
6: Comunque l'Inter ha fatto benissimo a chiudere in anticipo, perché le ultime due partite dell'Inter, ricordo, sono Lazio e Bologna.
7: C'è Lazio e Bologna, diventa problematico
6: per un tifoso interista, insomma, sì, diventa,
7: sono brutti ricordi,
6: da gesto apotropaico, ma molto, ma molto insistito,
7: mani in tasca, detto alla bolognese,
6: cercare più brutto e le chiavi, però insomma diciamo che la partita di stasera deve dimostrare che questa squadra è ancora sul pezzo, che questa squadra è ancora sul cammino giusto, perché comunque c'è da provare ad arrivare ottavi, perché comunque la Lazio lì è un pelo più avanti di noi e il Bologna ha tre partite obiettivamente molto difficili e il Bologna deve assolutamente fare più punti possibili, saranno tre, saranno due, saranno cinque, saranno nove, speriamo, dubito molto nove, però insomma il Bologna ha bisogno di dire ai propri tifosi che comunque c'è anche alla fine di questo campionato, sarà molto difficile, però ci deve provare.
7: Ma io ti dico la verità, io è da un po' che in campionato non sono soddisfatto della prestazione del Bologna, non li fischio perché non è giusto, perché comunque è una stagione dove tu arrivi ai quarti di finale di Europa League contro quella che comunque sta massacrando la competizione e vincerà la Coppa, anche perché io e Dani Fabbri,
6: e per questo
7: abbiamo...
6: che a Birmingham non ci hanno fatto entrare nel pub, te lo dico io.
7: Abbiamo già la maglia della vittoria, l'abbiamo reservé, però
6: Black Cats,
7: sì, a parte quello, no, vabbè, hanno aperto il gas con Nottingham 4-0, tralasciando quello lì, in campionato è da un bel po' che comunque il Bologna non sta fornendo delle grosse prestazioni, non sta convincendo, e ciò mi viene in mente una cosa che ho visto sabato ho visto un luogotenente del più forte ciclista del pianeta cadere a 80 km all'ora, andare contro un guardrail, essere una maschera di sangue. Sto parlando di Adam Yates, non l'ultimo arrivato nel ciclismo, non dico che è un fenomeno, sì, perché se non ci fosse Pogacar sarebbe un fenomeno, partire, arrivare al traguardo, cioè è partito tutto insanguinato. Quindi quando mi vengono a dire che non hanno motivazioni, mi piacerebbe fargli vedere questi video per fargli capire che cosa vuole dire comunque avere motivazioni dentro di sé. Io spero che trovino quell'orgoglio, perché sinceramente a me dava fastidio perdere partite al mercoledì.
6: Fate, non vorrei perdere neanche le partite al giovedì, quelle che gioco con i miei amici, figurati quelle la domenica o il sabato. Tornando al discorso, oggi potrebbe essere anche un ritorno in porta, ci potrebbe essere il ritorno di Lukasz Korupski dal primo minuto, sei curioso di sapere che portiere porterà il Bologna in campo a San Paolo.
7: Ah, vuoi parlare di portiere un altro po'? È solo due mesi ormai che ci parla.
6: Facciamo una cosa, parliamo di portieri.
7: Parliamo di portieri. No, allora, se dovesse davvero giocare Lucas Korupski, io credo che sia un brutto segnale per qualcuno. Davvero, perché lui sta rientrando adesso, ha poco senso metterlo in campo. Appunto, probabilmente vuole, se giocherà davvero Lucas, vuole togliere dall'impasse, dall'impiccio mentale Pessina e Ravaglia e mettere in campo il numero uno indiscusso di questa stagione.
6: Se sta bene deve giocare,
7: però c'è da dire, il punto interrogativo è capire come può stare un giocatore che ha avuto due infortuni e rientrare le ultime tre così, magari per provarlo, forse anche per rimetterlo un attimo a regime, per capire anche quello che potrebbe essere la prossima stagione, al quale io comunque o da 1 o da 12 Lucas Korupski lo vorrei al Bologna.
6: Sì, assolutamente, potrebbe essere anche una soluzione del numero 12, perché comunque ha ancora un anno di contratto e andrebbe secondo me onorato, magari facendogli crescere all'ombra quello che può essere il prossimo portiere titolare per un po' di anni, che può essere il cileno che ha Monreal, può essere, ma può essere anche un arrivo. Si parla di Falcone, ma Bomber Falcone 31 anni non è uno che ha bisogno di venire fuori, sicuramente, così anche di Gregorio, e così magari potrebbe essere il discorso per Caprile.
7: Ma assolutamente sì, ecco, che magari puoi tenere uno Skorupski per il campionato e l'altro portiere farlo giocare in Coppa. Ah no, in Coppa no, perché non avevamo gli stimoli in campionato per tentare di arrivare settimi, e questa è una cosa che mi continua a far dar di matto, perché comunque è impressionante come una cosa io capisco l'anno scorso che comunque tu fai tutto all-in, però tu fai all-in a maggio, sì. Fai all-in a maggio una settimana barra due prima della finale di Coppa Italia, mi può anche stare bene, sei già in finale e ci provi.
6: Ma ricordiamo che noi il 10 di maggio col Milan noi siamo in vantaggio 1-0 a Milano e siamo quarti.
7: Sì, sì, assolutamente.
6: E su questa
7: considerazione,
6: spot a te, Barbut.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulente.

0: 06 67 67 118. Absolute.
1: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
2: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
6: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
7: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
8: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ed eccoci qui, rientriamo dalla bozzofila di Cerretolo. Io sono Andy Persi qui con me, il Bomber, come sempre. Ciao Bomber.
11: Buona serata a tutti.
10: Messaggi?
11: Abbiamo un messaggio. Andy Bomber, alla luce dei risultati ieri sera, stasera Napoli pastiera o sfogliatella? Ci chiede Ale Pierre.
10: L'importante è che non arrivi il Toblerò.
11: E se fosse un sabadone, un tiramisù, o una zuppa inglese, no,
10: un paio di tortellini.
11: Un sabatone che loro sta un attimino qua, che non sa mica che cosa gli arriva.
10: Io sono stato
11: tra
10: ospite,
11: le gare cose, quelle in palughe.
10: Oggi a pranzo, l'ora di pranzo, alla radio di Napoli, loro sono abbastanza, diciamo, consapevoli di essere comunque in una situazione molto migliore
11: te credo
10: al Bologna, sia mentalmente che di classifica che il resto. Però non sottovalutano la squadra, dichiarano chiuso il discorso italiano, anche perché da quello che dicevano sembra che si vada verso una conferma di Conte, mentre per mister italiano, insomma, qualche voce, qualche spiraglio che arriva da Milano, insomma, sono sempre un po' più insistente. Poi vedremo, io lo vorrei rivedere qui ancora due o tre stagioni per portare avanti un discorso cominciato l'anno scorso. Quest'anno non è andato benissimo, ma si sa che un anno è sabbatico, soprattutto quando siamo alla fine di cicli, comunque di giocatori o di squadre o di strutture possono esserci, e io mi aspetto di ripartire con mister italiano e vedere cosa salta fuori da un mercato che si fa interessante, perché tu hai tanti giocatori da cambiare, tanti giocatori che comunque anche l'anno prossimo, soprattutto importanti, vanno in scadenza e devi fare praticamente la squadra nuova.
11: Vabbè, quello è fuori discussione. Quest'anno è andato un po' così, come io che sono andato, è andato come io che sono andato due volte a Birmingham e non ho visto il Sabatrice per due volte.
10: Ma
11: l'anno è andato
10: vai a Birmingham per vedere il Bologna o per vedere il Sabatrice?
11: Beh, vabbè, Osborne ci stava, dai, un attimo, almeno c'era una

0: tu programmi qualcosa di nuovo, è giusto che il Bologna programmi qualcosa di nuovo.
1: Sono d'accordo.
0: Se il Bologna ci
1: però deve... se si va avanti con lui, io non è che mi dispiace.
0: No, io lo terrei. Allora, fermi, io lo terrei. Sì. Poi è logico che per questo matrimonio bisogna essere in due. È un matrimonio che, a mio avviso, lui ha un anno di contratto, quindi il prossimo anno, più gliene farei altre due, diventano tre. È un'opzione sull'eventuale quarto, perché se devi fare una nuova squadra c'è il rischio che 1-2 anni ti ci vogliano di rodaggio, e allora l'ultimo anno ti ritroveresti come questo, magari è solo per quella roba lì. Poi per il resto bisogna vedere anche la voglia che ha il Bologna, la voglia che hanno dei giocatori di rimanere, la voglia che hanno i giocatori di puntare su una società come il Bologna, che comunque, ricordiamo, io non lo faccio ultimamente perché non li applaudo, ma non li fischio, però hai un tesoretto di un pubblico che, nonostante tu faccia delle figure barbine, ti applaude.
1: Sì, sì.
0: Che non è poco.
1: Poco no. Ti faccio una domanda. Il mister, in un ambiente come quello di Milano-Milan, ambiente che lo stiamo vedendo con Allegri, perdono delle partite, perdono alcune partite, viene fischiato, e Allegri è uno che ha le spalle larghe. Secondo te è un ambiente, diciamo, consono per l'italiano?
0: Allora, in questo momento è una di quelle piazze dove prestigiose, perché stiamo parlando del Milan, hanno visto in quello stadio, hanno visto fior di campioni, ma questo momento è una vera patata bollente, in piena contestazione. Ieri si è giocato in uno stadio, Bergamasco, perché era la Bergamasca calcio che giocava in casa, contestazioni,
1: rovinarmi il fantacalcio con carne secca in porta,
0: evviva. Però loro hanno giocato proprio, hanno avuto un rigurgito dopo di orgoglio. Però, ragazzi, si sono viste delle maglie di Maldini, che lì non si può nominare.
1: No.
0: Sono in un momento veramente di difficoltà. Io sinceramente non ci andrei con quel tipo di società. È ovvio che se cambia la società, tornano dei capisaldi, ad esempio, adesso io esagero, quelli che potevano essere Maldini, oppure prima un presidente o un direttore di quelli importanti, allora ecco che è una progettualità. Ma io al Milan in questo momento farei fatica ad andarci, ma non perché voglio che l'italiano rimanga qua, sì, però se dovessi darmi un consiglio in questo momento, cioè, sarebbe un tantino azzardato, perché è veramente una situazione un po' particolare.
1: Torniamo, allora, ci sono messaggi.
0: Sì, abbiamo un messaggio direttamente da Edmonton, un abbraccio da Alberto, grandissimi Andy Bomber. Ultimamente non ho potuto seguirvi dal vivo per lavoro, ma oggi riesco almeno a farci scappare un messaggio, sempre forza Bologna.
1: Grande Alberto, questi sono i cuori rosso blu in giro per il mondo, Canada, Irlanda, c'è anche Alberto d'Irlanda, il nostro pubblico che è sempre in giro ovunque, i ragazzi di Rio.
0: Il problema è che per loro adesso è lavorativo in questo momento.
1: Sì,
0: e quindi è lunedì sera, è lavorativo, e molto probabilmente sia da Rio, magari staranno ascoltando di traverso con l'app di Nettuno Bologna 1, che prende tutto il mondo, anche su Marte, però magari riescono a sentire mentre sono al lavoro.
1: C'è qualcuno che è a Napoli? Il nostro settore vuoto. Ciao ragazzi, Robby Taxi, sì. Che giù è riuscito in qualche modo a intrufolarsi,
0: che il settore fa vedere, cioè arriva una foto, il settore è veramente vuoto.
1: E abbiamo la formazione del Bologna che arriva direttamente dallo stadio Maradona. Siamo pronti con la formazione? Vai, leggi la formazione del Bologna.
0: Pessina Massimo.
1: Perfetto,
0: partiamo subito così.
1: Pessina in porta,
0: in difesa. Bella.
1: No, aspetta un attimo. Jo Mario a destra, Miranda a sinistra,
0: Lucumi e
1: Ella di due centrali.
0: Poi centro abbiamo Freuler, Ferguson, e poi
1: fermati, perché dopo andiamo a tre dietro, sì, la punta, che è il Toto Castro,
0: che c'è Bernardeschi, Remo Freuler e Orsolini, e Castro come unica punta.
1: Esatto, è il 4-2-3-1 auspicato questa mattina nei vari collegamenti. Cambia il portiere, che non è Luca Scorussi, come poteva essere stato ventilato, era informazione anche su quello che se seguiamo noi, la formazione di Gazzetta del nostro Matte dalla Vite, ma c'è

0: Pessina in porta, e questo secondo me è al pari un segnale importante per dar fiducia a Pessina in questo momento, secondo me è molto importante per i ragazzi.
1: Ma è anche un giocare a carte scoperte e capire anche quello che può fare, perché a differenza di quello che è stata la partita d'andata contro il Napoli, dove comunque il Napoli non ha dato sull'acceleratore, o comunque il Bologna ha difeso bene la porta di Pessina all'esordio in campionato, questo è un test diverso, un test dove i palloni possono volare e fischiare veramente pesantemente, e anche la società vuole capire a questo punto è un test importante per Pessina, capire se e dove può arrivare.
0: Il suo nome è Antonio, però è conosciuto come lo Smith dei distinti morfici. Ciao Antonio, ben trovato.
2: Ospite in trasmissione.
0: Adesso, allora, formazione, come ti sembra? Hai sentito? L'abbiamo data.
2: Sentito. Sono positivo.
0: Esatto, avvicinati perché sennò non si sente.
2: Sì, mi sento, mi piace.
0: Pessina e non Skorupski o non Bravaglia, perché comunque sono tre che se la potevano giocare. Scelta che premia le partite
2: secondo
0: del ragazzo sinora.
2: Sì, secondo me sì, scelta che premia. Sono pienamente d'accordo con il mister. Pienamente a metà.
0: Chiaro.
1: Pienamente a metà d'accordo
0: perché
1: con il mister.
0: Perché è boomer come noi, questa cosa qua è tanta roba. Centrocampo, secondo te, a due con Freuler, Ferguson e Bernardeschi tra i due esterni dietro la punta, o centrocampo a tre?
2: Secondo me è la prima che hai detto. Centrocampo a due con Bernardeschi dietro la punta. Secondo me.
0: Che Bernardeschi dovrebbe essere anche quello che va a tamponare il primo possessore di palla basso del Napoli. Bomba.
1: Esatto. Staremo a vedere. Comunque è un gioco che può fare, andare a rompere un po' i zanetti a chi porta la palla, e quindi vedremo un po' quello che sarà questo Bologna. Io mi auguro che, anche se il Bologna dovesse uscire sconfitto dal Maradona, però che esca a testa alta, non a testa bassa come ultimamente è successo, perché può succedere che il Bologna perda, non come le ultime volte.
0: Esattamente, deve essere un segnale forte quello che dà la squadra, che è quello di avere comunque un Bologna vivo quantomeno nel campo. Ci sono messaggi, vedo bombe.
1: Allora, intanto mi arriva, meno male che mi arrivano anche le slot sopra, sono siti di anticipi, Atalanta-Bologna è domenica alle 18.
0: Domenica alle 18.
1: Se ho letto bene quello che mi ha scritto il buon Barbuti, però dopo andiamo a rileggere per conferma, se non ho letto male. E intanto abbiamo degli altri messaggi. Mainz presente, saluti da Tommaso.
0: Ah, Magonza, Germania, sì. Grande Tommy.
1: Vogliamo 9 punti e conference, dai, ottimista. Quest'ora deve aver mangiato pesante, secondo me. E intanto
0: del bere,
1: sì,
0: però,
1: è il mitico pollo. un abbraccio da Zingonia.
0: Siamo nella Bergamasca, grande.
1: E poi
0: pollo.
1: Prima di andare in pausa, in streaming vi si ascolta ovunque, Maurizio ci dice.
0: Grande, grazie. E adesso è il momento di dare la linea a Barbuti per i consigli della reclam, prego.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Bologna Automazioni, apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, a Calderino di Monte San Pietro. Ci prendiamo cura dei tuoi cari, con servizio alla persona 24 ore al giorno, con servizio medico e infermieristico, fisioterapia, animazione e yoga. Casa di riposo Villa Francia, in via Lavino 155 a Calderino di Monte San Pietro.
4: Pronti a scendere in campo?
6: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
4: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
5: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante. Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
5: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
7: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, sul web laffibiliardi.it.
8: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
5: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
5: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa, www.parcodeiciliegi.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E rientriamo, lo facciamo dalla nuova sede da dove stiamo trasmettendo questa sera, che è la Bozzofila Bianchini, qui di Cerezzolo. Altri messaggi, Bomber, vai.
1: Sì, JJ ci dice: se qualcuno stasera è a Napoli, chapeau, ci vuole del cuore. Dai, che sono
0: Robby Taxi,
1: che sono andati solo a cibarsi di pizza e cuoppi, ci dicono. E Gibbo da Tarragona in ascolto, forza BFC. E poi torniamo in Italia. Ciao ragazzi, un saluto anche da Milano, Luca Rumi.
0: Grande Luca, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, Luca Rumi, ma va a cagare, va.
0: Esatto, questo è un must.
1: Ormai è un must.
0: Un must, un classico.
1: Sì, esatto, sì, del... in stile Doggio, bisogna dirglielo, perché altrimenti...
0: Roba, non, torniamo indietro di...
1: Di un bel po'.
0: 6-7 anni.
1: Sì, sì, forse. Manca la mossa del granchio, che quando gli stacco il ginocchio, però...
0: Vabbè. Ormai lui viene a Bologna per il basket, ormai il calcio è a sé stante, lui viene il tifoso della Virtus come te.
1: Non mi c'ha più niente, l'anno scorso non è venuto, abbiamo vinto lo scudetto, vedi tu? Vedi un po' te, caro Luca Rumi, che cosa fare? Non lo so.
0: Carlotti, vorrei sapere da te cosa ne pensi del fatto che ci abbiano vietato Napoli, e a questo punto vediamo anche se riusciamo ad andare a Bergamo oppure no.
1: Ma lo dicevamo prima fuori onda, è un po' grottesca questa cosa qua, sembra quasi che non ci voglia, davvero, perché comunque la partita a metterla già lunedì sera alle 8 e tre quarti è qualcosa di... è una cattiveria. Quando il Bologna ha giocato tutto l'anno al giovedì è veramente una cosa, però è sempre Capitan Harlock, la rovina l'Italia, la Serie A non viene guardata per i soci di Capitan Harlock. E poi se uno sa che cos'è Capitan Harlock, capisci, sto cercando di edulcorare, visto che non so se si può dire quella roba lì, e quindi sono gli amici di Capitan Harlock il problema della Serie A.
0: E fin qui ci siamo.
1: Però tu, e oltretutto me la vieti anche, non lo so, non farmi piacere più da casa.
0: Ricordiamo che, per chi non avesse sentito il blocco precedente, Atalanta-Bologna sarà domenica alle ore 18.
1: Però non si sa. se possiamo andarci.
0: Vogliamo
1: o no.
0: Capire se possiamo andare a vedere la partita a, al Gateway Stadium. Ancora Gateway Stadium?
1: No, è Allianz. È Allianz adesso?
0: Non lo so.
1: No, ha cambiato. È cambiato, non mi ricordo più. Lo stadio di Bergamo, però di Bergamo. Mi sembra che sia. Mi sembra che sia cambiato. Comunque è uno stadio molto bello. È una partita che negli ultimi anni ci ha riportato delle. Degli show veramente importanti, non è...
0: New Balance Arena.
1: New Balance Arena, ah, oh, gol proprio, ci ha portato delle partite belle, dei bei ricordi, perché da lì comunque è partita anche la cavalcata della Coppa Italia.
0: Abbiamo uno tra i padroni di casa, quelli che si ospitano di solito nelle prepartite, il Covo, il club il Covo. Sei?
13: Massi,
0: grande
13: Massi Russo.
0: Massi Russo, grande Massi, con noi a Udine, tante altre trasferte.
13: Sotto una gran sì. Battito d'acqua,
0: sì, anche quello, ma soprattutto non so se hai visto la formazione, cosa ne pensi e che Bologna ti aspetti. Non hai visto la formazione?
13: Te la dico io.
0: Pessini in porta, João Mario Miranda, Lucumi Eghem a centrocampo, Freuler e Ferguson, con Orsolini, Bernardeschi e Rowe dietro la punta, che è il Toto Castro.
13: La vogliamo vincere?
0: Ah beh, sarebbe anche un bel segnale, abbiamo soprattutto messo, per la piazza.
13: Abbiamo messo la squadra titolare di sempre, quindi io ci credo, spero che tirino fuori la grinta che hanno questi
0: i Maroni,
13: che hanno sempre
0: prima,
13: avuto,
0: perché noi siamo sì. bolognesi, questo sì, è Radio Bologna 1, quindi i Maroni sono quelli che devono
13: spero,
0: essere usati.
13: Mi aspetto di vedere una gran partita stasera.
0: Bergamo domenica ore 18, ma mi sa, secondo te si fanno andare?
13: Ah, non lo so, sai, io ho paura che adesso con tutte queste nuove regole, con questi divieti, ne abbiamo saltate parecchie purtroppo quest'anno.
0: Quest'anno sei forse saltate. Per un motivo o per l'altro, 5 o 6 sicuro. Ho
13: anche delle colpe che sono impuntate su delle cose che però dai.
0: Si fa fatica a capire come sì. Però insomma alla fine se ci fanno andare noi ci siamo.
13: Alla grande.
0: Noi ci siamo.
13: Bella trasferta anche quella.
0: Bergamo sì, Bergamo. A parte che vai forse nello stadio più bello della Serie A.
13: È un bello stadio. Sì,
0: bello, comodo.
13: Quello di Udine è bello.
0: Sì. Però quello di Bergamo sai, sei bello comodo, puoi dire quasi vedere la partita gambe stese, un particolare non trascurabile. Però insomma, anche stasera siamo qui, ci proviamo, vediamo di portare a casa la partita.
13: Ah, Massimo, grande, ci
0: grazie,
13: come sempre.
0: Forza Bologna come sempre.
13: Sempre,
0: grazie.
13: Sempre forza.
0: Grazie. Bomber.
1: C'è da dire che se fosse per noi 120 punti non bastano, C'è da dire anche questa cosa qua, poi dopo ci sono gli avversari. Complimenti al Napoli per questa vittoria 4-0, nonostante i 3.000 tifosi del Bologna. Non è vero.
0: Senti che rumba. Sì. Sentiamo altri ospiti. Abbiamo il Guizzo che ci accompagna ormai, punto fisso nelle.
1: Ed eccoci giunti all'angolo della parola desueta.
0: L'angolo della parola desueta, cosa ci proponi stasera?
1: L'angolo della cultura.
0: Delle badilate.
1: Allora, come tutti saprete, no? Al San Carlo va in scena il Werther, no?
0: Esatto.
1: Allora, noi speriamo in un suicidio anche del Napoli.
0: Suicidio tattico, un po' come abbiamo fatto noi con la Roma.
1: Qualcosa che ci dia la speranza di vedere una nuova alba da metà agosto dell'anno prossimo.
0: Salute, fonte della cultura. Ragazzi, regaliamo anche badilati di cultura questa sera.
1: Mi raccomando, non perdete il Werther alla San Carlo.
0: Esatto. Ti faccio una domanda: formazione, cosa ne pensi?
1: Sono veramente felice per Pessina, no? E poi sono anche molto, come dire, molto carico, perché questa è una formazione che non lascia così spazio alle approssimazioni. Il Bologna cerca di giocare al meglio che può, quindi speriamo veramente in una partita, se non altro, da uscire a testa alta, come diceva il Bomber.
0: Bergamo domenica ore 18, poi l'Inter. Napoli, ok, l'abbiamo analizzata. Secondo te, da Bergamo e Inter, poi cosa può saltare fuori?
1: Può saltare fuori che magari, visto il clima balneare, qualcuno abbia deciso di metterli in fradito e noi magari possiamo punirli severamente per questo.
0: Guarda, dalla faccia non ci credevi neanche te quando lo stavi dicendo. Intanto ringraziamo. No,
14: Stefanone avrebbe un appunto sulla formazione.
0: Vai con l'appunto sulla formazione, Ste.
15: Sì, ciao, sono contentissimo per Pessina. Stavo guardando con Pessina, non abbiamo mai. Non si dice niente. Anche il Napoli vince facile. Stasera vinci il Napoli vince facile. No, l'unica cosa a posto di Ferguson sul centrocampo, ma io sono innamorato di Moll, per me è l'unico che verticalizza i piedi di mezzo e io avrei fatto giocare lui.
0: Sì, da quel lato lì posso essere d'accordo, ma in una partita dove comunque hai un centrocampo che forse non è della dinamicità il suo punto di forza, forse stasera Freuler Ferguson poteva essere la soluzione migliore. Bomber.
14: No, stavo ancora pensando alla guffata da come farlo andare a casa con sui cerchi.
0: Io se non lo dico io lo lascio andare, no, perché magari poi passa in cavalleria
14: 4-0 già scritto, ma daranno lezione di tifo. Ale, ci sta bene.
0: Questo è Stefano, grande Ste, un abbraccione. Yeah. Allo stadio sempre con quello che una volta era una bimba, adesso invece è una donna che è la figlia. Mamma
14: Guida.
0: Mia. Sì, mamma mia.
14: Ciao.
0: Passa il tempo, un po' troppo in fretta. Sì, anche qua volano delle gran crescentine al prosciutto. Noi abbiamo fatto la doppia crescentina al prosciutto e crescentina alla salsiccia.
14: Sì, dalla collina vengo giù rotolando.
0: Mancherebbe un dolcino.
14: Adesso vediamo un po'.
0: Devo dire che se avete, non, anzi, facciamo così: se non avete voglia di far da mangiare, avete voglia di vedere il Bologna, noi qui alla Bocciofila c'è Retolo. Insomma, le crescentine sono buone, gli affettati pure, c'è il birrino, c'è l'acqua anche. Il Bologna si vede, perché no?
14: Perché no? Perché no? Non si può dire, perché no. Sennò prendi il dasco.
0: Esatto.
14: Su queste cose qua, ormai
0: messaggi. Ormai, no, messaggi non ce n'è.
14: No,
0: ce
14: n'è. Era Claudio lo Spazzino che ci dice che Atalanta-Bologna alle ore 18 e gli ho detto disgraziato, non ascolti.
0: Disgraito
14: perché l'aveva appena detto.
0: E stasera, no, come dice lui, due fisso.
14: Anche Bergamo, boh, mi aspetto le...
0: Anche Bergamo due fisso.
14: Mi aspetto il suo messaggio, perché
0: ricordiamo la formazione che si fosse messo in contatto in questo momento. In porta Pessina, la destra e sinistra, 4 di difesa con João Mario. Elland, Lucumi e Miranda. I due di centrocampo sono Freuler e Ferguson. A tre dietro l'unica punta che è il Toto Castro, da destra a sinistra Orsolini, Bernardeschi e Ro.
14: Mi raccomando, anche i messaggi al 366 402 4022,
0: firmateli.
14: Ah,
0: l'ha detto,
14: sì, ho fatto una pausa, firmateli,
0: l'ha detto il regista.
14: No, lo dico io.
0: Tanto ringraziamo per la regia Simone Barbuti, grazie, preziosissimo come sempre. Sabato sera, Bomber, devi sapere che io sono andato a fare un fuori pista, un fuori programma, e ho intervistato Gianluca Pagliuca, splendido sessantenne, ancora in forma. Abbiamo parlato un po' del Bologna, abbiamo parlato, cioè, del Bologna, del suo Bologna, quello che ha vissuto lui. Abbiamo parlato un po' di Sampdoria con Boscov, con tutto quello che riguardava la Samp dello scudetto, e abbiamo parlato un po' anche dell'Inter, di Ronaldo, eccetera eccetera. Mi fa piacere però vedere la fiducia che aveva Gianluca nelle partite restanti, perché comunque al volo due chiacchiere le abbiamo fatte. Se il Bologna si riconnette, e non vedo perché dei professionisti, giocatori di Serie A non possono farlo, il Bologna può ancora dire la sua in queste partite di fine campionato. Siamo a Cerretolo, ricordiamolo, è la patria di Gianluca, come non ricordare un monumento del calcio italiano e del Bologna calcio come Gianluca.
14: No, assolutamente. Poi io non capisco come si debbano ricollegare. Per me un giocatore, un professionista, deve sempre star collegato, e boh, non lo so, c'è un attimo da vedere. Arrivano degli altri messaggi. LPR, ma Stefanone, quel Stefanone, Stefano Zanarini,
0: sì,
14: salutatemelo.
0: Ti saluta Ale.
14: Ciao Alex, chi è? Perfetto, proprio lui, Leopoldo. Dunque, E poi effettivamente ci stanno schiantando.
0: Ci mancavate, ragazzi. Un abbraccio.
14: Qui da Rio de Janeiro, con molta pioggia e freddo, siamo riuniti davanti alla TV a tifare i nostri colori rosso blu. Grandi ragazzi, bravi, bravi sempre. Stefano da Rio ci dice:
0: c'è anche la maglia del Club di Rio. Ah no, apri.
14: Nati a Bologna, molto probabilmente l'hanno fatta loro. 100% nati a Bologna con la Coppa Italia delle due torri, con la data della vittoria della Coppa. Non è, credo che sia Stefano Dario che ce l'ha mandata. Bravi.
0: Tra qualche giorno è un anno.
14: Tra qualche giorno è un anno.
0: Sì, perché oggi è
14: l'11, tre giorni che eravamo là in trepida attesa di quella che è stata una delle giornate più epocali che abbiamo vissuto noi come tifosi.
0: Io credo che sia, sportivamente parlando, superata solo dalla nascita di mio figlio, la gioia più grande della mia vita. Ti dico la verità, una roba che raccontarla per chi vive e convive col Bologna, perché è una convivenza di fatto, credo che sia una gioia enorme.
14: Ma io ti dico la verità, penso di sì, avendo anche affrontato due Final Four scudetto in un altro sport, però quello che è il Bologna Calcio è qualcosa di incredibile, è un'emozione, soprattutto i minuti finali sono stati qualcosa di delirio, a parte l'uppercut che ho preso da Stefanone più la lussazione della spalla da parte di Simone, Paganin,
0: uno schiacciamento delle vertebre,
14: io non so,
0: mia moglie con un occhio nero
14: banda
0: al gol del Bologna, poi anche alla fine, ma soprattutto il gol del Bologna.
14: Sono andato a Rizzoli, ma si è passato su una schiaccia sassi, no, sono degli schiaffi al gol,
0: risultato al gol.
14: Sì, è stata una roba del genere. Ciao ragazzu, stasera la sento bene, ne prendiamo solo due. Simone dal furgone,
0: grande Simo, sei ancora sul furgone, buon lavoro.
14: E poi Michele Bologna, d'altronde Pessina lo dovrà prendere prima o poi un gol in Serie A. Colpa di Stefanone di prima, se lo prende è colpa di Stefanone.
0: No, volevo ricordare
14: A cagare che stai insieme a Luca Rumi, stai bene insieme a Luca Rumi,
0: si può iniettare,
14: vai in piazza San Babila con lui, tutti e due via.
0: Spettacolissimo. No. Qua ormai manca poco, le formazioni le abbiamo date, io spero che il buon Pippo Cotti con Leo Bosello stiano già scaldando la voce, perché tra una decina di minuti passeremo la linea. Esatto, però insomma direi che il Bologna, ricordiamo, perché si fosse messo in ascolto questo momento, dopo stasera rigiocherà domenica alle ore 18 contro l'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Balance Arena, penso,
14: costava 50.000 lire una volta.
0: Cosa? Le Balance, il New Balance
14: te le davano dietro,
0: adesso 50, con 50 adesso, euro
14: averlo saputo all'epoca, tornare indietro, comprarne un camion, ne compri un camion, Tattone, diventi ricco. È una roba incredibile, però
0: sai cosa ci vorrebbe? Qualcuno che ci portasse un caffè. Ci vorrebbe qualcuno che ci portasse. No, non c'è.
14: No, niente.
0: Ci vorrebbe qualcuno che portasse due caffè.
14: Due caffè.
0: Grazie.
14: Non di più, io non lo prendo.
0: No. Caffè, grazie.
14: Caffè.
0: Solo che, scusate, ma è una live. Ed è una live. In tutto e per tutto. Quote rosa, stasera risentiamo ai nostri microfoni. No, un attimo, non vuoi parlare?
14: No.
0: Ma no. Cosa abbiamo fatto l'altra volta che hai parlato?
16: Eravamo a Santa Sofia.
0: E la partita dopo cosa abbiamo fatto? Mi sembra che abbiamo vinto la partita dopo contro il Lecce, se non ricordo male, quindi viene a parlare subito, anche se è l'abbassamento di voce non ci interessa, perché stasera bisogna vincere.
14: Ce l'abbiamo qua la formazione,
0: te la do io la formazione al volo, così la ricordiamo anche. L'hai vista? Allora vai, dici cosa ne pensi.
16: Mi piace soprattutto il centrocampo.
0: Sì.
16: Il centrocampo a due con Freuler e Ferguson lo trovo azzeccato per la partita, e poter usare un po' di più con l'attacco finalmente ci sta.
0: Direi che direi che sei stata perfetta nella disamina. Vuole aggiungere qualcosa Antonio? Vai.
2: Visto che prima hai citato il vecchio Vujadin, sì, io mi ricordo una sua massima in una partita in cui sarebbe stato difficile per lui affrontare gli avversari, che disse ai suoi giocatori: entrate in campo e sparpagliatevi, potrebbe essere una buona tattica.
0: Entrate in campo e sparpagliatevi, fate confusione, che forse è quello che può. Ma io credo, guarda, stasera al di là di tutto, poi magari finisce 6-0 per loro, questo impareremo solo noi. Hai italiano a Dazon? Benissimo, linea allora a Dazon per Vincenzo Italiano.
17: Buonasera, mister. Sì. Ciao mister, buonasera, ben ritrovato. Subito una domanda da Cristian Brocchi, dal tuo amico Cristian Brocchi.
18: Ma guarda Vince, io so come sei te perché ti osservo da tempo. Quella di stasera per te non sarà una semplice apparizione al San Paolo, perché vorrai vincere, vorrai che la tua squadra imponga il suo gioco. Questo stadio ti ha sempre portato abbastanza bene e poi vabbè, hai anche grandi estimatori qua, quindi penso che ci terrai in maniera particolare.
19: No, ma il fatto è che quando inizia una partita, inizia un incontro, inizia un match dove devi cercare di portare a casa la vittoria, se riesci ad essere più bravo dell'avversario. Quindi a parte le motivazioni, a parte tutto quello che c'è in una partita di questo livello qua, c'è anche il fatto che se vuoi essere competitivo devi entrare in campo e devi fare prestazioni. Quindi ci sono in palio 3 punti, c'è ancora in palio un finale di stagione dove bisogna onorare queste 3 partite, perché ci sono 9 punti, perché è giusto fare prestazioni di grande livello. E poi un avversario del genere per forza richiede massima applicazione, quindi è quello che sono gli ingredienti per cercare di fare veramente una bella partita stasera.
17: Ma andiamo sulle scelte di formazione italiano, però le chiedo: quanta voglia avete di tornare a fare bella figura proprio per la vostra gente? Perché credo, conoscendola, sia molto dispiaciuto il fatto che si sia, non rovinata l'armonia, però un po' spento quell'entusiasmo che c'era intorno alla sua squadra. Credo le sia dispiaciuto molto.
19: Ma io continuo a ripetere che chiaramente stupire arrivando sempre a fare robe grandiose non è facile. Per me quest'anno abbiamo regalato qualche emozione importante nell'ultimo periodo, dopo l'eliminazione in Europa League, dopo che abbiamo balbettato ancora una volta in campionato. C'è stata un po' di delusione, qualche fischio, bisogna anche accettare quello, però penso che il cammino anche quest'anno sia stato un cammino dove qualcosa di bello l'abbiamo regalato. Adesso queste 3 partite non facili, perché questa, l'Atalanta, l'Inter sono 3 partite difficili, dobbiamo cercare di fare prestazioni, cercare di essere qualitativi e vedere se riusciamo a fare nostra qualche partita.
17: Roma in panchina, da quel tridente cosa si aspetta oggi?
19: Rovo in panchina perché tutta la settimana si è allenato non al massimo, perché ha preso una brutta botta col Cagliari al collo del piede e non è al 100%, quindi vediamo se a partita in corso ci può dare quello spunto che ha lui, quell'uno contro uno, quell'imprevedibilità. E poi Berna e Orso, che sono 2 giocatori di grande livello, con Berna che giocherà sul piede forte, e vediamo cosa ci può dare stasera.
17: Grazie mister, grazie a voi, a più tardi, buon lavoro.
0: Abbiamo sentito mister Vincenzo Italiano, i microfoni di Dazon, del nostro Alessio De Giuseppe. Noi ritorniamo per l'ultimo blocco, mancano ormai pochi minuti per lasciare la linea a Leo Bosello e a Pippo Cotti per la radiocronaca. Le parole di mister Italiano direi che sono state precise e puntuali, soprattutto sul fatto che la squadra debba applicarsi per queste ultime 3 partite in modo da onorare quello che è il finale del campionato, e soprattutto per seguire 9 punti che comunque sono ancora disponibili, cercando di ricavarne il più possibile bomber. Questo in soldoni è il succo di quello che ha detto mister Italiano da zona nostra adesso di Giuseppe.
1: Ma quello è quello che sarebbe dovuto essere l'Inter normale di chi è nato in campo da dicembre in poi, a mio avviso, almeno in campionato, sia chi era titolare inamovibile e chi doveva dimostrare dimostrare qualcosa. Poi è logico che la forza degli avversari ti può anche portare a perdere, quello è fuori discussione, perché il campo dovrebbe essere sempre signore e padrone e decidere lui.
0: Il quello campo che... è sempre galantuomo, come il tempo.
1: Sì, ma sono quelli che cacano il campo, che ogni tanto
0: i galantuomi hanno poco.
1: Esatto,
0: i galanti, insomma, ripetibili, ecco.
1: Sì, parecchio, soprattutto. Però quelli, è logico che lui punta a mettere una formazione che a lui dà tanta fiducia, quella che comunque anche il centrocampo è il centrocampo di quelli che tre giorni fa, un anno fa, sono quei due che si hanno portato insieme a tanti altri a quella Coppa Italia, perché sono stati due condottieri anche di centrocampo insieme a Odgar, insieme a Ndoye, insieme a Lucas e a tanta altra gente. C'è poco da fare e quindi è così. È una squadra che lui vuole vedere grintosa. Poi se Napoli vincerà 4-0, come sappiamo già tutti, amen. Però almeno bisogna uscire a testa alta.
0: Ah, lo sappiamo già tutti?
1: Sì, l'ha detto Stefanone.
0: Vado a mettere un 5 euro.
1: Sì, è me Stefanone che ha già detto quella roba. Fatta una macumba.
0: Ha fatto una macumba a Pessina.
1: Se sono Pessina e se con
0: prende anche la multa per divieto di sosta, guarda, quando torna.
1: Davvero, se ne accorge neanche. Esci smito esse. Direttamente.
0: L'attesa cresce, qua si incomincia a riempire la bozzofila di tifosi del Bologna. Ci sono anche i ragazzi del Covo qui alle nostre spalle, una sparuta ma considerevole, rappresentata, scusate il gioco di parole.
1: Ma sono tutti su a Napoli.
0: No, hai ragione, però distinti ma ostici sono presenti, anzi da stasera distinti ma ospiti, come ha detto il nostro
1: ospiti in radio.
0: Esatto, ospiti in radio. Beh, insomma, direi che questa sera c'è voglia prima di tutto di stare insieme, perché tra tifosi del Bologna stare insieme è sempre un piacere. Ci ha aggiunto anche Claudione, stasera orfano della sua metà, della Silvia, che salutiamo. Non c'è neanche la Chiara, salutiamo anche lei con Luca. Noi Bomber siamo arrivati in fondo a questo prepartita, l'abbiamo portato anche stasera dalla bozzofila di Ceretolo, bozzofila Bianchini di Ceretolo. Che dire?
1: Beh,
0: grazie a Simone Barbuti.
1: Grazie a Simone Barbuti che regia. Sta facendo la regia. Salutiamo tutti quelli che sono in giro per il mondo, che stanno ascoltando. Grazie a tutti, rimanete lì perché adesso arriva Pippo e Leo per la diretta.
0: Esatto. Pippo Cotti e Leo Bosello, signori, Napoli-Bologna, è il momento di dire la verità su quello che sarà il proseguo del campionato del Bologna. Quindi grazie a tutti, signori, linea che va a Simone Barbuti e poi a Leo Bosello e Filippo Cotti.
1: E forza Bologna!
0: Sempre.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
20: Zen SRL, buongiorno.
21: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
20: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
3: Nettuno Bologna 1.
20: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
22: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
23: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
24: Scegli Super Service, Marabini Gomme a Medicina, Setti Pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
25: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
6: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
7: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
9: Wow, sanno anche volare?
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
10: Aereo, dove osano le aquile.
26: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
27: A Bologna, in via del Parco 13.
28: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, buonasera per questo Monday Night, per questo lunedì sera di campionato, 36esima giornata di Serie A, Bologna al Maradona, Napoli-Bologna, buonasera da parte di Leonardo Bosello.
30: E buonasera da parte di Filippo Cotti. Leo, non è mai una partita semplice, mai banale, giocare in casa del Napoli, affrontare le squadre di Conte, è sempre molto molto complicato. Un Napoli che vuole chiudere subito, vuole puntellare, vuole diciamo legarsi anche coi numeri alla posizione in Champions. C'è un po' di turbolenza in quota, ci sono squadre che rischiano di perdere terreno, altre che inseguono, insomma bisogna che questo Napoli sia molto attento anche all'orgoglio del Bologna, perché Vincenzo Italiano ce l'ha detto nel pre-partita, ovviamente non è qui in gita per vedere il Vesuvio.
1: E andiamo a sentire chi guiderà il Bologna, andiamo a sentire chi sarà il capitano della squadra rosso-blu, Lewis Ferguson, che ha parlato nel pre-partita ai microfoni di DAZN.
31: La situazione di questa stagione un po' sotto rispetto alle ultime due.
32: Sì, difficile dare una spiegazione, perché all'inizio abbiamo iniziato benissimo e poi secondo me la Supercoppa ha fatto male per noi, abbiamo perso finale, poi dopo siamo usciti Europa League a quarti, ma il percorso in Europa League è stato bellissimo, ma in campionati dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più. Non abbiamo fatto quello che vogliamo.
33: Insomma, sia stato pesante digerire il capo in finale di Supercoppa.
1: Le parole di Lewis Ferguson ai microfoni di DAZN di Alessio De Giuseppe, le abbiamo appena sentite. Ha parlato anche Vincenzo Italiano nel prepartito, lo abbiamo sentito durante il pre-gara con Andy e il Bomber. Parole anche sulla formazione che vi vado a leggere, le scelte dei due allenatori, le scelte da parte di Vincenzo Italiano e di Antonio Conte per il Bologna è 4-3-3. Vedremo poi come sarà collocato il centrocampo, se sarà un 2-3-1 o un 3-3, ma lo scopriremo cammin facendo. Pessina in porta, di nuovo il giovane portiere alla guida dei rossoblù a difendere i pali della porta del Bologna. João Mario a sorpresa gioca titolare alla fine, terzino destro, la coppia dei centrali è confermata, Elland e Lukumi, con Miranda a sinistra, centrocampo Freuler, Ferguson e Pobega che torna titolare, davanti Rowe parte dalla panchina. Italiano ha detto che non è al massimo, non si è allenato al 100% di settimana dopo una botta subita al collo
0: collo del piede durante la gara di domenica contro il Cagliari, e quindi tridente offensivo: Orsolini a destra, Bernardeschi a sinistra. Santi Castro punta centrale, 3-4-2-1 invece per il Napoli di Antonio Conte. In porta c'è Milinkovic Savic, la difesa a 3 vede il ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo, 100 giorni dopo l'infortunio torna in campo, era il 31 gennaio nella sua ultima apparizione, e condividerà la difesa con Rachmani, perno centrale, Buongiorno, braccetto di sinistra, Politano, McTominay, Lobotka e Gutierrez, i 4 a centrocampo. Davanti invece Giovane e Alison Santos suggeriranno la prima punta. Rasmus Højlund, super spot formazioni per noi.
3: Le informazioni in campo presentate da
2: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora Pippo Rowe parte dalla panchina, questo ci ha spiegato anche Vincenzo Italiano per questa botta al collo del piede. Povega torna a centrocampo con Freuler e Ferguson, davanti Bernardeschi probabilmente, quindi giocherà alla sinistra, Orso alla destra, Castro punta centrale. Ti soddisfano le scelte di Vincenzo Italiano?
30: Allora io Rowe, se non me lo dice lui, se non arriva con una tibia in mano lo faccio giocare sempre, però poi ci ha spiegato Vincenzo che ha preso una botta, è dolorante, uno come Rowe io lo voglio sempre nel mio calcio, lo voglio sempre in campo. È un Bologna offensivo, è un Bologna che vuole affrontare il Napoli con prepotenza, mostrando i muscoli e l'argenteria di casa. È un buon test, lui che proprio col Napoli debuttò, per il nostro ragazzo Massimo, e quindi torna sul luogo del delitto al contrario. Giocare al Dall'Ara è un conto, giocare in altri campi ok, ma giocare al Maradona, anche se non è la partita più sexy del mondo per loro, saranno sempre in tanti, sono in tanti, perché alla fine comunque saranno tanti come sempre e rumorosi, e mette pressione quello stadio, e lo senti, senti veramente la gente è lì che canta, è molto colorato il pubblico partenopeo. Quindi per questo ragazzo, che chissà se un giorno avrà i guantoni della titolarità della porta del Bologna. Federico Ravaglia in panchina, ma Federico Ravaglia, se si vuole bene, se Bologna gli vuole bene, il figlio di Bologna lo manda in giro a giocare, ma questa sarà una storia che affronteremo poi tra qualche settimana. Adesso ci sono 3 partite, sono 9 punti, il Bologna deve provare a conquistarli tutti quanti per mettere a tacere le voci, i rumors, le questioni dell'infradito, del ciabatte, di essere al mare, di aver staccato la spina, tutte queste cose molto antipatiche. Bisogna giocare, vincere se è possibile, ma non è facile, e convincere.
0: Assolutamente. Napoli che è stato anche teatro di una delle partite più importanti della storia recente, qui dove il Bologna ha conquistato quei 3 punti che non diedero l'aritmetica in quel momento, ma arrivò poi 24 ore successive per la Champions League, esatto, con la vittoria 2-0 contro il Napoli. Era un Napoli da metà classifica, era un Bologna da Champions League, era un Bologna che si prese la qualificazione poi 24 ore dopo che l'Atalanta batté la Roma, esatto. Però qua c'è la volontà, Pippo, di tornare a segnare. Stasera sarebbe importante fare il risultato, ma anche riuscire di nuovo a produrre, fare prestazione, perché là davanti i gol mancano da 4 partite consecutive e non succedeva da 8 anni.
30: Vediamo, da 4 gol presi è un pareggio, se non ricordo male, giusto?
0: Eh sì, 3 sconfitte e un pareggio.
30: 3 sconfitte e un pareggio, quindi insomma è ora di tornare a fare gol. È un Bologna che ultimamente di gol ne fa pochi e ne prende. È un Bologna che deve riprendere la consapevolezza dei propri mezzi, e chi si è fermato un attimo a meditare, Orsolini, Castro, Bernardeschi, deve prendere per mano questa squadra. Ma mi andrebbe benissimo anche un gol di Povega. Quando il Bologna vinse a Napoli 2-0, era il Bologna di Ndoye, di Zirze, era un Bologna di Boukama, che adesso è nemico dall'altra parte, e era un Bologna che giocava un calcio bellissimo, fantastico, era il calcio di Thiago Motta, cioè, quello che ci portò poi in Champions League, come dicevi.
0: Tommaso Povega torna titolare dopo 2 partite passate in panchina, aveva giocato titolare contro la Juventus a Torino, ritorna in campo dopo le panchine contro Roma e Cagliari, e per il centrocampo del Bologna ci sarà da capire un po' come sarà studiata la posizione di Tommaso Povega o di Ferguson. Vedremo se sarà vertice basso Freuler con Ferguson e Povega ai suoi lati, oppure ci sarà magari qualche qualcosa di diverso, da capire un po' anche come ci sarà da accoppiarsi con il Napoli. L'ex che hai citato, Sam Beukema, ma parte dalla panchina perché gioca Giovanni Di Lorenzo nei tre dietro insieme a Rachmani, buongiorno, davanti a Milinkovic-Savic, davanti Kevin De Bruyne parte dalla panchina, ma comunque a centrocampo c'è un certo McTominay che di gol quest'anno ne ha segnati 9 in campionato, 4 in Champions League, e davanti c'è questa coppia brasiliana di trequartisti, Alisson Santos e Giovane, che suggeriranno Højlund. Insomma, l'arsenale offensivo fa paura.
5: Højlund è un altro ragazzo che gol ne fa, ecco. Sono molto bravi nel palleggio, nelle ripartenze, nelle giocate, nelle verticalizzazioni, hanno qualità ma hanno anche potenza e determinazione. Deve fare filtro bene il Bologna, deve stare molto attento, deve proteggere, non deve concedere giocate facili al Napoli, ecco. Deve prestare molta attenzione anche sui raddoppi.
0: Infortunati non a disposizione di Vincenzo Italiano, Casale, Cambiaghi e Vitic. Per quello che riguarda invece Conte, non ha a disposizione comunque due come Lukaku e Neres, che ha segnato, poi ce lo ricordiamo, in quella finale di Riyadh, partite che hanno scandito un po' il tempo della stagione del Bologna e il passaggio di eventi, perché nella gara d'andata il 9 novembre 2025 forse abbiamo visto uno dei migliori Bologna nella sua massima espressione, la vittoria 2-0 al Dall'Ara, poi la finale di Riyadh, la finale che abbiamo raccontato dall'Arabia Saudita, che comunque è stato un passaggio anche quello, un'altra finale persa ma comunque un momento importante, e poi questa gara che invece per il Bologna non deve essere un finale già scritto.
5: Quest'anno noi siamo stati tanto belli, tanto forti, ma anche tanto fragili, tanto deboli, non abbiamo saputo gestire magari qualche contraccolpo, qualche paura, non siamo stati capaci di rinascere. È comunque una stagione che porterà a ricordare al Bologna due quarti di finali, uscite, insomma le partite che Bologna ha perso. Tu sei uscito con la Lazio che è finalista, uscito con la Aston Villa che è finalista, hai perso a Riyadh una partita contro il Napoli, campione d'Italia uscente, hai battuto l'Inter che è campione, insomma. Cioè, sei stato anche sfortunato, bello, ma anche brutto sicuramente, perché in casa hai fatto veramente partite poco esaltanti. Poi questa sera c'è anche questa pressione che potrebbe avere, perché molti giornali, molti media davano dell'interessamento del Napoli verso Vincenzo Italiano, ecco, che però credo insomma non sia interessato o non sia interessato il Napoli. Vincenzo Italiano, ricordiamo, ha un contratto ancora con il Bologna, quindi ci sono ancora tante cose che devono accadere prima di vedere quale sarà il varsa delle panchine. Però Napoli è Italiano, insomma, mi auguro che non accada, ecco.
0: Sì, sono situazioni che scopriremo più avanti e che avremo modo di raccontare nel suo sviluppo nel corso delle prossime settimane, col finale di questa stagione di Serie A. Tra poco le squadre entreranno in campo e supereranno la parte storica del tunnel degli spogliatoi, in cui c'è questa bellissima statua, perché siamo in un bellissimo stadio, lo stadio Maradona, cui il titolo veramente già solo quello fa tremare un po' le gambe. Giocare in uno stadio del genere ti deve dare la carica, ti deve dare l'importanza in una partita.
5: Poi questo tunnel, siccome una volta mi sono perso, ci sono finito dentro, poco prima di salire le scalette, di fianco ha delle immagini sacre, delle icone benedette, sugli scalini alla tua destra io sono rimasto e le ho viste. Alcuni giocatori, lo stesso Maradona quando entrava prima le toccava, me l'hanno spiegato, io le ho viste e sono rimasto incuriosito, ecco, e ci sono queste immagini sacre lì.
0: Entrano le squadre in campo, e allora siamo pronti a raccontarvi, amici di Nettuno Bologna 1, questa 36esima giornata di Serie A del Bologna Football Club 1909. Le squadre raggiungono il cerchio centrale dello stadio Diego Armando Maradona. Tra pochissimo la radiocronaca integrale di Napoli-Bologna.
3: Napoli-Bologna, presentato da
9: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005.
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e all'indirizzo www.zensrl.it.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: e non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto reimparare a camminare. Quello che serve al Bologna, tornare a mettere un passo dietro all'altro per cancellare l'ultimo mese nero di risultati e di prestazioni, reimparare a camminare, perché è impossibile pensare che questa squadra si sia dimenticata come correre in campo e in classifica. E allora, anche se sembra troppo tardi, ci sono 3 partite da onorare al meglio per non finire così questa stagione, partendo da questa trasferta contro il Napoli nel tempio intitolato a Diego Armando Maradona. Cari amici e gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buon lunedì sera da parte di Leonardo Bosello
30: e da parte di Filippo Cotti.
0: Ci siamo, Pippo, pronti a raccontare un'altra partita del Bologna Football Club 1909, mentre le due squadre si salutano davanti alla nostra postazione nel cerchio centrale del campo. Stretta di mano tra Bologna e Napoli, stretta di mano tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano. 4-3-3 per il Bologna, Pessina in porta, João Mario, gioca lui, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Ferguson, Froiler e Pobega, i tre in mediana, Orsolini, Castro e Bernardeschi l'avanti nel tridente. Parte dalla panchina Johnny Rowe. 3-4-2-1 invece per il Napoli, Milinkovic-Savic tra i pali della formazione partenopea. Di Lorenzo torna titolare in campo, il capitano del Napoli, insieme a Rachmani, Buongiorno, nella linea 3, Politano, McTominay, Lobotka e Gutierrez, i 4 a centrocampo, Giovane, Alisson Santos e Højlund davanti per il Napoli. Squadre pronte ad affrontarsi in questa sfida. Il Bologna avrà la maglia bianca, la seconda divisa stagionale, quella da trasferta, bianca con inserti e orli blu. Per quello che sarà il Napoli invece, la divisa è quella, la principale, prima in casa, con la maglia azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri. Bologna che invece ha calzettoni bianchi e pantaloncini blu, sciarpata del tifo caldo partenopeo. Il Bologna purtroppo non è seguito da nessun tifoso in trasferta per le limitazioni per i residenti in Emilia Romagna.
30: E questa è una brutta cosa, perché lo dico sempre, cioè la libertà a tutti di poter raggiungere l'impianto dove gioca la propria squadra del cuore. Questo mi dispiace molto, la trovo una cosa ingiusta. Però adesso c'è il campo, c'è la partita, c'è Capitan Ferguson, che credo che insieme agli altri compagni abbia preparato questa partita anche mentalizzando la squadra, dicendo: ragazzi, noi dobbiamo comunque ancora giocare 3 partite, dobbiamo farlo bene per rispetto ai nostri tifosi, in casa come fuori. Più fuori che in casa il Bologna ha giocato bene, e il Dall'Ara purtroppo è stato non un fortino ma un bar, un open bar, dove tutti andavano dentro e banchettavano troppo facilmente. Quindi, per continuare questa tradizione insolita quest'anno, bisogna fare bene qui a Maradona.
0: Il direttore di gara sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, sarà la sua 86esima partita in carriera in Serie A, sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa. Al quarto ufficiale tra le due panchine sarà Perri, al VAR Dalissone ci sono Marini e Giua. Per quello che riguarda questa partita, che vi raccontiamo integralmente con la radiocronaca qui, solo qui, ufficiale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, le squadre sono pronte ad affrontarsi, sta per cominciare questo primo tempo. Il Bologna attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questa prima frazione rispetto al nostro punto di osservazione. Il Napoli farà il contrario, da destra verso sinistra, calcio d'avvio affidato al Bologna, affidato al capitano Lewis Ferguson. Piccinini aspetta che sia tutto ok per dare il via a questo Napoli-Bologna, per dare il fischio d'inizio a questa sfida. Ferguson batterà il pallone all'indietro, vedremo se si svilupperà il solito schema. Sì, Ferguson parte con il pallone all'indietro, retropassaggio è iniziata Napoli-Bologna, rilancio lungo di Pessina con il destro, palla sul versante di destra a cercare Orsolini, un colpo di testa però da parte di un difensore del Napoli, la sfera che termina oltre la linea dell'out di destra e rimessa che verrà battuta da João Mario. C'è però già il gioco fermo perché Alisson Santos in questo duello aereo ha subito una spallata da Orsolini, il pallone lo ha colpito McTominay, però Alisson Santos è andato in scontro con Orsolini, è rimasto a terra, gioco già fermo.
30: Sì, Orsolini è andato a saltare, ha messo il corpo, non c'è nulla, solo un po' di fastidio, un po' frastornato il giocatore del Napoli. L'arbitro non ha assolutamente pensato minimamente di fischiare il calcio di punizione.
0: La rimessa sull'auto di destra è per João Mario, la palla passa su Alisson Santos e Gutierrez, arriva però all'indietro Buongiorno che rispedisce la sfera sulla linea mediana, dove mette ordine all'indietro Giovane, che tocca per il perno centrale della linea 3 partenopea, Rachmani sulla destra di Lorenzo, rimesso di prima, Lobotka dalla destra, Politano lancio verticale a cercare Højlund, si stacca bene Jean-Luc Omiye, tocca il pallone in retropassaggio all'indietro per Pessina che rilancia di prima con il destro, Miranda anticipato da Politano, serie di colpi di testa, cerca di mettere ordine Castro, stop colpetto nella sua tre quarti difensiva, riesce con il retropassaggio a passare da Lucumi e nuovamente Miranda all'indietro su Pessina dentro la sua area di rigore. Siamo giunti quasi alla metà del secondo minuto di questo primo tempo, chiaramente 0-0 tra Napoli e Bologna. Qui al Maradona Elland, lancio lungo verticale con il destro a cercare Castro, Rachmani riesce un po' a fermare l'irruenza fisica di Santi, il pallone passa e viene controllato da Di Lorenzo nella tre quarti difensiva partenopea, si passa sul versante di destra della squadra campana con il tentativo di Giovane, chiuso benissimo da Lucumi, e il Bologna che ritrova la sfera con Miranda dentro il campo, verticalizzazione rasoterra buona in avanti a trovare Pobega, c'è un varco, non pesca Castro, però Pobega che riflette, controlla il pallone, poi d'esterno torna di nuovo da Castro dentro l'area sulla sinistra, Santi spalla a spalla con Rachmani, deve uscire dal lato corto di sinistra, ora gioca il pallone all'indietro, lo ricicla verso Ferguson, si muove sull'auto mancino Miranda che pensa al cross, non lo effettua, ritorna all'indietro, tre minuti nel corso del primo tempo e ora Bologna che si stabilizza con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo del Napoli, sulla destra João Mario, palla verticale per Orsolini, finta contro finta, spalla alla porta, addosso lui c'è Gutierrez, allora Pobega e all'indietro su Elland.
5: Buona circolazione del Bologna, buon possesso, anche se il Napoli ti costringe poi ad arretrare 60 metri, eri già arrivato in casa, poi è come tu avessi detto, ah mi sono dimenticato le chiavi in macchina e sei tornato fuori, sei tornato a prenderle perché eri già bello comodo, apparecchiato. Comunque è un Bologna di grande carattere, grande personalità, è costretto Milinkovic Savic a metterci una pezza.
0: Esce fuori dalla sua area di rigore, molto fuori sull'auto di destra e sparacchia il pallone nei distinti.

0: centrale va verso Remo Freuler, di nuovo per il colombiano che col piattone mancino passa sulla corsia di sinistra, dove Miranda controlla dentro il campo il pallone diagonale per Bernardeschi. McTominay su di lui, allora finta a deludere il numero 8 del Napoli da parte di Berna, che vuole spostarsi sul centrodestra, poi sterza col mancino, pensa addirittura alla conclusione, la palla che termina molto distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, ha provato ad armare il mancino da posizione quasi impossibile, la palla che si è persa di tanto dalla porta del Napoli.
1: Lui lo può fare, lui ha la forza, la capacità balistica, la personalità e il carattere. Eravamo molto molto lontani, quasi in piazza del plebiscito per tentare un tiro di questo genere qua, però lui lo può fare anche se c'era un compagno libero che gli chiedeva palla.
0: Lancio lungo del Napoli, attenzione, uno contro uno, Højlund gestisce il pallone, Lukumi lo francobolla da dietro, Højlund spalla la porta, esce dai 16 metri del Bologna, lo fa però in scivolata controllando il pallone, mantenendo il possesso di palla per la squadra azzurra di Conte. Dalla sinistra, attenzione, Alisson Santos riesce la giocata, salta su Mario, entra dentro l'area su Elland, Alisson Santos, Elland
1: bravo.
0: Transenna il tentativo di passaggio dentro l'area di Alisson Santos, bravissimo il difensore centrale norvegese a chiudere, poi non altrettanto su Mario a rilanciare il pallone in verticale, ritorna al Napoli in possesso di palla con Scott McTominay che gira il pallone nel cerchio centrale, dove arriva Rachmani, circolazione sulla destra per Di Lorenzo, tre quarti offensiva al Napoli, si accentra con Politano, scarico sulla linea mediana per Lobotka che d'esterno cerca dentro il campo Gutierrez, che viene a prendere una posizione più intermedia, palla sulla sinistra per il braccetto mancino Buongiorno, il tocco successivo su Alisson Santos, alza la testa, cerca un'idea, trova solo il passaggio all'indietro verso Rachmani, bravissimo prima Eivind Elland a chiudere, ora attenzione a Di Lorenzo che lancia verticale, Miranda di testa allontana nella sua tre quarti difensiva, però arriva Ferguson che stoppa Giovane e riesce a servire il pallone all'indietro per Miranda.
1: Attenzione che adesso il Napoli sta alzando la pressione, sta alzando anche il ritmo e mette in difficoltà il Bologna, che deve mettersi alla linea di passaggio, andare a disturbare le giocate della squadra di Conte. Conte come sempre accompagna gran voce, in modo anche colorito e rumoroso, la partecipazione al gioco della sua squadra. La Bologna che deve fare questo, andare sulla linea di passaggio, rubare palla, bene.
0: Interdisce splendidamente il Bologna, Pobega può guidare la ripartenza sulla sinistra, Lobotka lo tallona, allora sfera sul lato mancino offensivo Bernardeschi, palla rasoterra orizzontale dentro l'area letta da Lobotka che chiude tutto, voleva di nuovo tornare da Pobega dentro l'area di rigore, la chiusura da parte di Lobotka decisiva, ora il Napoli cerca la transizione nel cerchio centrale, c'è un po' di spazio, squadra un po' spaccate già in questo settimo minuto nel corso del primo tempo, attenzione siamo sul versante di sinistra con Alisson Santos che entra dentro l'area, punta Joao Mario, se la sposta sul destro, non calcia, ora col destro calcia Lukumi con la gamba destra ad allontanare ancora Gutierrez dalla sinistra, cross col mancino dentro l'area di rigore, Miranda di testa, bene, poi Berna col destro ad allontanare verso Castro che difende il pallone dall'arrivo di Rachmani, poi cerca di nuovo di servire Berna col sinistro, riesce a trovare il pertugio sulla linea mancina per Bernardeschi, si può proseguire per il vantaggio, Berna però preferisce fermarsi, congelare il possesso, avrebbe fischiato l'arbitro un fallo in favore del Bologna, poi comunque Bernardeschi è andato in possesso quindi ha lasciato il vantaggio, Berna non ha voluto accelerare, settimo 0-0 al Maradona.
1: Ha preferito attendere, non perdere palla, non se l'è sentita di andare da solo perché ovviamente Castro era a terra, quindi non c'era punto di riferimento, sarebbe stato un 1-4 per Bernardeschi che non ha forse la gamba dei giorni migliori, non è ancora esplosivo, ma sai, 1-4 comunque molto complicato per tutti i grandi campioni. Adesso il Bologna ci pensa, ragiona e Conte comunque credo che abbia preparato questa partita lasciando molto il possesso di palla al Bologna sull'impostazione soprattutto.
0: Pessina cerca il lancio lungo fuori dalla sua area di rigore, gran controllo di Bernardeschi, un lancio di 80 metri, poi però si frappone a lui, Politano gli gira davanti, guadagna il calcio di punizione per il Napoli, ottavo 0-0, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: McTominay allarga il pallone sulla destra per Politano, palleggia il Napoli nella sua tre quarti difensiva, lancio verticale su Giovane, il pallone passa, attenzione Højlund può attaccare il Napoli, è un 4-4 dalla sinistra, Alisson Santos vuole puntare il limite dell'area di rigore, gira in sovrapposizione Gutierrez, servito Gutierrez quasi dal fondo, scivola e il pallone varca la linea di fondo, qua Gutierrez ha perso aderenza col manto erboso del Maradona, sorride amaro il numero 3 del Napoli, l'esterno tutta fascia, non è riuscito a controllare il pallone che poi è sfilato oltre la linea di fondo, cioè scivola volato sopra l'esterno sinistro spagnolo del Napoli, rilancerà Pessina.
1: Aveva le gomme da bagnato sull'asciutto il giocatore del Napoli, nessun grip per lui, è scivolato nel tentativo, però attenzione a quella zona di campo dove il Napoli prova a spingere, prova a impensierire il Bologna, Bologna che riparte.

0: Parte dal basso, era un po' che non lo faceva, spesso lanciavamo sul pallone per caso, decidiamo nuovamente di rigiocare il pallone, ma il Napoli lo sa e quindi ci impedisce di giocare con grande calma.
1: Sangue freddo per Lewis Ferguson, che allarga dopo una conduzione all'indietro con la pressione di Lobotka addosso fin dentro la sua area di rigore, allarga sulla destra per João Mario che si prende diversi metri, linea mediana, Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, la palla è alla sua sinistra e il Bologna è in vantaggio.
2: Questo è un gol da numero 10 della terra, dei numeri 10, del numero 10, un gol pazzesco, bellissimo, di Federico Bernardeschi, la grande giocata, vuole il pallone, sono un 10, datemi la palla che vi faccio vedere il gol che faccio qui al Maradona, 1-0, Federico Bernardeschi, mamma mia, un babà.
1: Super spot.
3: Questo gol del Bologna vi è offerto da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'ha fatto brutto, l'ha fatto bruttissimo il numero 10 del Bologna, il gol dell'1-0, Napoli 0, Bologna 1, la fucilata di sinistro di Federico Bernardeschi che così segna il suo gol numero 8 in stagione, 3 in campionato, 5 in Europa League, uno dei più belli sicuramente segnati in questa stagione da Federico Bernardeschi, dentro l'area dalla sinistra dopo l'1-2 con Miranda, controllo e sinistro potentissimo alla sinistra di Milinkovic-Savic dopo 4 partite senza a segnare, il Bologna spezza il digiuno.
0: Questo è un giocatore fantastico, è un grande campione, se legge sulla storia di Bernardeschi, sai, è uno che mette il pallone dove vuole, come vuole, lui deve solo stare bene, deve avere fiducia, forma fisica e forza, è un giocatore incredibile, pazzesco, fortunati ad avercelo, fortunati ad avercelo, credetemi, è un giocatore che poi se si ambienterà ancora, l'ha fatto in fretta e prolungherà insomma anche la sua permanenza in rossoblù senza infortuni, questo è uno che davvero può fare divertire il pubblico e può fare la differenza.
1: Continua a palleggiare il Bologna, ora forte del gol del vantaggio, segnato al decimo minuto del primo tempo dal numero 10, Federico Bernardeschi, ora Freuler prima di Scott McTominay, molto reattivo lo svizzero che poi chiede il movimento in avanti, proprio lo mima ad ampi gesti con le mani a João Mario che invece aspetta sulla linea orizzontale e quindi il servizio non è in avanti ma è a mantenere comunque il possesso di palla. Lucumi col mancino cerca il lancio a sventagliare, bellissima apertura panoramica sulla destra, Rossolini entra dentro lato corto, se la sposta sul mancino, Orso sterzata su Gutierrez, la palla resta lì dentro l'area, arriva Miranda col mancino, palo, palo, ancora un legno a dire di no al Bologna, vicinissimo al raddoppio la squadra di Vincenzo Italiano che avrebbe meritato di andare adesso sullo 0-2, il palo, l'incrocio dei pali praticamente, colpito da Miranda dentro l'area di rigore, ha fatto girare il suo sinistro, ancora una volta impietrito, fermo, immobile Milinkovic-Savic, salvato dal montante alla sua destra il mancino di Miranda e si l'incrocio pieno colpito dallo spagnolo, Bologna a veramente un centimetro dallo 0-2.
0: Questo è veramente mala suerte, movimento, attenzione però al Napoli dentro l'area di rigore Bologna.
1: Giovane dentro l'area, si è spasso sul mancino, calcia Pessina col piede sinistro e poi impresa in due tempi, grandissimo Pessina a bloccare il tiro in controtempo di Giovane che se l'era spostata dentro l'area di rigore sul sinistro, aveva girato attorno a Lucumi e poi voleva stringere sul primo palo, ha lasciato lì il piede mancino Pessina e ha bloccato la sfera.
0: Tornando a Miranda, ha fatto una giocata da centravanti, d'area di rigore, si è girato molto bene su se stesso, ha preso la giusta proporzione, ha calciato bene, qui veramente fortunato il Napoli perché il Bologna meritava il 2-0. Bravissimo qua invece Pessina a proteggere il suo palo col piede, ha fatto una grandissima parata e il Napoli, attenzione perché ovviamente adesso non ci sta assolutamente a star sotto.
1: 14esimo al Maradona, Napoli 0 0, Bologna 1, ha segnato 3 minuti fa Bernardeschi, c'è da difendere, Alison Santos entra dentro l'area dalla sinistra, calcia col destro Pessina, la tocca, non basta bloccarla, arriva Freuler prima di McTominay, allarga sulla destra per Orsolini, braccato da Gutierrez, forse la palla è uscita non secondo l'assistente, poi arriva il fischio da parte del direttore di gara e rimessa in favore del Bologna dal versante di destra difensivo, ancora una volta Alison Santos ad accentrarsi, a calciare verso l'angolino, qua ci aveva messo i guantoni Pessina, il pallone gli era un po' sputato fuori, non era riuscito a bloccarlo, fortunatamente è arrivato Remo, la rimessa dalla destra difensiva con João Mario che gioca dentro il campo, lancio verticale a cercare Castro, duello con Rachmani che la devia di testa, dove però arriva Gutierrez e Napoli può ritornare in possesso di palla, 13:50, Napoli 0 Bologna 1.
0: Sì, stiamo attenti anche al terreno umido, bagnato e l'umidità del campo, e quindi Pessina prima si è asciugato un po' i guantoni perché sulla parata in totale controllo, però il pallone gli aveva preso una traiettoria piuttosto velenosa, mai velenosa come il tiro di Bernardeschi ha portato in vantaggio il Bologna, una giocata, io ho detto, nella terra dei numeri 10, perché oltre Maradona da queste parti è passato un signor Omar Sivori, così.
1: Fallo ora, fallo commesso da Elland che sorride amaro al dire l'indirizzo del direttore di gara, all'indirizzo di Piccinini che ha fischiato in favore di Højlund che qua ha mosso le braccia dietro per prendersi un fischio, lasciarsi un po' andare, infatti Elland sorrideva amaro perché obiettivamente non si aspettava questo fischio da parte di Piccinini, il Napoli così con questo fallo a suo favore riesce a far salire un po' la squadra, sale col baricentro, guadagna la punizione sulla linea mediana per gli orizzontali dalla sinistra, Gutierrez lancia verticale a cercare Højlund, ancora corpo a corpo dentro l'area con Elland che lo porta fuori dal lato corto sinistra, di sinistra Alison Santos si accentra verso il vertice col destro, cerca la palla all'indietro nei 30 metri offensivi, Lobotka di prima agevola sulla linea mancina per Buongiorno, di prima ancora Lobotka verso Gutierrez a due passi dalla linea dell'out, il retropassaggio deve far sì che Buongiorno rincorra questo pallone perché è una palla un po' imprecisa, torna Rachmani in possesso di palla, Castro a pressare, anche Pobega ad andare fisico forte su McTominay, Ferguson va a prendere come riferimento Lobotka, Pobega va a prendere McTominay, Orsolini è nel duello con Buongiorno, Castro con Rachmani, Di Lorenzo invece con Bernardeschi che però lo attende un po' più lontano ora che Di Lorenzo riceve il pallone nella tre quarti di destra, lancio lunga, attenzione verso Politano, Elland ultimo uomo di testa, bravissimo salvifico qui Eivind Elland a toccare il pallone oltre la figura di Politano e a superare il numero 21 del Napoli, c'era anche Højlund da quelle parti, bravissimo il norvegese. Bravo. Seconda grande chiusura della partita.
0: Bravo Elland che comunque è un cliente scomodissimo, ha svariato i clienti scomodissimi perché non ha due punti di riferimento, due giocatori brasiliani molto veloci, ma Elland è un giocatore molto molto molto fisico, poi lo devi anticipare, devi stare molto molto attento. Adesso il Bologna quasi a voler aspettare, aprire il Napoli, ma non giochiamo con troppa sufficienza perché poi ci ripartono e sono sempre molto pericolosi.
1: Lancio di Lucumi, palla persa riconquistata dal Napoli sulla linea mediana, ora all'indietro Politano, serve Buongiorno che allarga sulla sinistra per Gutierrez, lateralmente per il brasiliano classe 2002 Alison Santos che non riesce a trovare Gutierrez e il pallone è più arretrato verso Alessandro Buongiorno che ormai da diverse settimane gioca a braccetto di sinistra con Rachmani perno centrale della linea 3 difensiva del Napoli, a destra riceve ora Di Lorenzo che lancia verticale su Højlund corpo a corpo con Lucumi che lo va a gestire dal lato corto, Lucumi interdisce splendidamente, recupera il pallone facendogli anche sbattere sui garretti sugli stinchi e recupera la sfera ora con l'ausilio di Freuler, risale il campo il Bologna, Bernardeschi viene incontro, vuole congelare il possesso della sfera, vuole mantenere il controllo sul pallone, Pobega di nuovo Berna, ora in posizione da play, allarga col mancino sul centro sinistra dove Lewis Ferguson controlla e scarica lateralmente sul versante mancino poco oltre la linea mediana da Miranda che ritorna all'indietro con un diagonale, passaggio rasoterra verso Freuler, centrodestra Elland lateralmente per Pobega, 18esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi segnato proprio al decimo minuto del primo tempo, un gol davvero numero 10, un tiro potentissimo e ora ancora Berna esaltato, recupera un pallone, va via in elastico su Buongiorno, vuole tornare nell'uno contro uno con il numero 4 del Napoli, si accentra, gestisce il pallone, lo nasconde, vorrebbe un fischio, Piccinini lascia proseguire per il vantaggio perché il pallone comunque Berna lo ha sempre nascosto da Buongiorno, palla nei 30 metri offensivi, Ferguson, Freuler, lo scozzese gioca il retropassaggio all'indietro per Lucumi, Bologna con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo offensiva, Bernardeschi cerca la verticale per Castro che era andato più profondo, Berna lo serviva un po' più sulla figura e Napoli che riconquista il pallone prova a risalire il campo dalla destra con Di Lorenzo, verticalizzazione rasoterra verso Giovane che d'esterno allarga sulla destra per Politano che entra nei 30 metri offensivi a due spalle, a due passi dalla linea dell'auto e si accentra, punta al vertice, vuole il mancino, tocca centralmente per Gutierrez, grande chiusura da parte di Orsolini che poi vuole ingaggiare il contropiede, lancia sulla destra per Bernardeschi che punta, buongiorno Bernardeschi, ne ha due addosso, arriva anche Gutierrez in chiusura, Bernardeschi gestisce il pallone, lo lavora sull'arrivo di Gutierrez, il Napoli rientra ma il Bologna mantiene comunque il possesso della sfera col suo numero 10, dalla destra João Mario, tocca all'indietro per Pobega, bravo comunque il numero 10 del Bologna a gestire, mantenere il possesso.
0: Sì, era violenza però su Bernardeschi tutte le volte, poi l'arbitro dà vantaggio che Bologna da qualche minuto al possesso della palla sia in fase di attacco sia in fase di controllo, è un Bologna che sta giocando molto bene il pallone, un ritmo non altissimo però riesce a farlo con grande precisione, con grande attenzione, è un Bernardeschi ispiratissimo. Beh, giocare contro il Napoli è una cosa che secondo me a lui lo stimola tantissimo, no? Che le altre partite le snobbi, ci mancherebbe, adesso vuole il pallone, ne approfitto anche per parlare con Vincenzo Italiano, stiamo attenti però perché adesso ci facciamo distrarre un attimo, Miranda è andato a bere un caffè ma invece la partita non è finita,
1: sbaglia il passaggio Pobega verso Miranda, la palla esce oltre la linea dell'auto, 20° nel primo tempo, rimessa regalata al Napoli ma il Bologna è in vantaggio con il gol al 10° nel primo tempo di Bernardeschi, una grande fucilata dentro l'area e a portare in vantaggio il rosso-blu con l'ottavo gol stagionale, il terzo in campionato da parte del numero 10 del Bologna, ad esterno Lobotka in avanti verso Gutierrez, pressato ora da Freuler, interscambio di posizione da parte di Gutierrez che è partito esterno nel 3-4-2-1 di Conte, ora viene spesso dentro il campo dalla destra Di Lorenzo all'altezza della linea mediana, converge Giovane che rimane a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, mini spot per noi.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Un fallo involontario di Pobega su Giovane che però ha subito un colpo abbastanza doloroso sul suo scarpino zoppicante, poi è caduto a terra ed è ancora a terra nel cerchio centrale il numero 23 brasiliano del Napoli, Giovane, arrivato nel mercato di gennaio dall'Hellas Verona, classe 2003, e calcio partita che è ripresa ora quando siamo giunti al 21esimo, Napoli 0 Bologna 1, attacca dalla sinistra Alisson Santos che vuole puntare vis-à-vis João Mario, attenzione Alisson Santos va verso il fondo, sterza con il destro, raddoppio anche di Pobega, Alisson Santos chiuso bene da Pobega che con la punta serve in avanti Orsolini che lancia verticale verso Castro, attenzione al contropiede del Bologna, Constanti che allarga sulla sinistra per Bernardeschi, sta rientrando il Napoli dall'altra parte, c'è Orsolini, Bernardeschi punta con il pallone centralmente d'esterno, serve Castro dentro l'area, non ha lo spazio per costruirsi la conclusione ma indietreggia al limite verso Ferguson che vuole di nuovo Bernardeschi d'esterno, l'anticipo di McTominay dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Napoli, da ottima posizione l'esterno di Ferguson a cercare Berna, l'anticipo, la chiusura intelligente di lettura di McTominay che poi guadagna un calcio di punizione, 22esimo, Napoli 0 Bologna 1, non siamo riusciti a calciare in porta in questo importante contropiede.
0: Doveva avere più coraggio il Bologna, andare dalla parte di Orsolini, capisco che c'era traffico ma doveva spostare il fronte difensivo del Napoli da quella parte e liberare Orsolini che si stava comunque proponendo nella sua comfort zone, lì non ha giocato con rapidità il Bologna che comunque sta dimostrando di poter entrare dentro la difesa del Napoli come e quando vuole.
1: Palleggia la squadra di Antonio Conte con Buongiorno che col mancino retrocede rasoterra all'indietro verso il portiere serbo Milinkovic-Savic, Vanja Milinkovic-Savic che serve Amir Rachmani, il difensore centrale tocca di nuovo per Milinkovic-Savic, è un Bologna che lascia l'impostazione, il portiere del Napoli che lancia lungo verticale a cercare Højlund, Lukumi col petto la sposta in avanti dove però non arriva Freuler, attenzione al Napoli, Giovane allarga sulla destra per Politano che punta al limite dell'area di rigore, Miranda in scivolata a sporcare benissimo questa traiettoria e poi Pobega perfezionare il disimpegno, lancio lungo a cercare Castro, chiusura di Rachmani che di testa direziona il pallone dalla parte opposta rispetto all'attaccante argentino del Bologna e fa così ripartire l'azione per il Napoli, 23esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi ma la partita è tutt'altro che chiusa, il Bologna deve assolutamente stare dentro a questo match, se ne è quasi andato un quarto di questa partita, siamo quasi alla metà esatta della prima frazione, palleggia offensivo la squadra di Antonio Conte sul versante di sinistra d'attacco con Lobotka, torna all'indietro però sulla linea mediana da Buongiorno.
0: Sì, Sì, il Bologna vuole mettere in difficoltà il Napoli, che ovviamente adesso ha alzato il baricentro, vuole mettere pressione, vuole spingere, ma questo permette al Bologna di avere più spazi nelle ripartenze. Però attenzione al Napoli.
1: Politano per Di Lorenzo, dal fondo Di Lorenzo col destro, bene Lucumi a chiudere, poi McTominay calcia su Ferguson che ci mette la schiena, la palla è sul fondo, calcio d'angolo, primo della partita, lo conquista il Napoli, azione manovrata sulla destra con la sovrapposizione di Di Lorenzo servita da Politano, il cross deviato da Lucumi, il tiro cercato di prima da McTominay, la schiena di Ferguson a mettere la palla sul fondo, il calcio d'angolo al 24esimo del primo tempo, il primo della gara, Napoli 0 Bologna 1, bandierina di destra nel settore d'attacco partenopeo, c'è Politano che parte lui, credo che andrà lui con il mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, parte Politano col sinistro sul primo palo, non ci arriva Pobega e riesce in qualche modo Freuler a spazzare col destro, palla ancora a limite, Lobotka col destro, la rigira verso l'area dove c'è solo Massimo Pessina che blocca bene il pallone, lo fa suo e dice ai suoi anche di aspettare un attimo, anche se poi la gioca subito veloce per João Mario che la stoppa con il destro, cerca la verticalizzazione lungo linea su Riccardo Orsolini, Gutierrez chiude col mancino, la sparacchia in avanti direttamente oltre la linea di fondo, ripartirà il Bologna da Pessina, 24esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Si deve accendere un po' anche Orsolini, si deve accendere un po' anche Orso e anche Castro, deve essere più diciamo più attivo, fare parte, farsi vedere, non stare sempre all'ombra del marcatore, e adesso come un portiere navigato, come fanno tutti fuori casa quando vinci 1-0, anche il nostro giovane Massimo Pessina si prende tutto il tempo del mondo per questo rinvio.
1: Il 18enne Massimo Pessina, portiere classe 2007, oggi è la sua quarta presenza in Serie A, la prima in trasferta, lancia lungo il pallone con il destro a cercare Castro, Rachmani prima nella tre quarti difensiva del Napoli, ancora palla in cielo, serie di colpi di testa, vorrebbe un fallo Ferguson, comunque Bernardeschi mette d'accordo il compagno di squadra mantenendo il possesso della sfera, toccando all'indietro su Jean Lucumi, Remo Freuler nuovamente a ritroso su Pessina che esce molto al di fuori dei suoi 16 metri per direzionare su Elland che va al lancio verticale col destro a cercare Castro, palla troppo lunga, Rachmani l'aspetta più dietro rispetto all'attaccante argentino numero 9 del Bologna, la stoppa col petto il centrale kosovaro della squadra di Conte, quindi nuova manovra orchestrata da Lobotka sulla sinistra, verticalizzazione di Gutierrez nella tre quarti offensiva, Højlund fa perno su Elland, attenzione Højlund, limite dell'area, il pallone è servito dentro l'area per Giovane che la deve inseguire verso la linea di fondo, la mantiene in campo, tocca sulla destra per Politano che può andare a puntare Miranda, invece tocca al vertice per McTominay in verticale dentro l'area di rigore su Højlund, Elland tiene bene, poi Ferguson addirittura con doppio dribbling dentro l'area di rigore, sangue freddo Lewis Ferguson a dribblare a ritroso dentro l'area, due avversari mantenere il possesso e ancora poi col destro a rilanciare lungo su Santi Castro che deve dare una mano alla squadra, riesce bene a direzionare per Miranda, può uscire il Bologna di prima col mancino, grande sventagliata a memoria di Pobega a pescare sulla destra Orsolini che può andare vis-à-vis con Gutierrez, la giocata interna su João Mario cercata ma non riuscita, Gutierrez chiude, rimessa per il Napoli 26esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Forse per il Bologna la rimessa, vediamo.
1: Sì, per il Bologna, rimessa
0: tocco,
1: per il Bologna.
0: Si è battuto l'ultimo tocco da parte del giocatore partenopeo, hanno giocato con intelligenza, aveva visto João Mario, ha detto João Mario è partito, però è stato bravo il Napoli a metterci lo scalpino e a toccarla. Santi dice calma sulla rimessa laterale, direttore di gara. Allora, ecco, e infatti adesso il Bologna riprende il gioco con un po' di pazienza, ovviamente, mentre Conte sta dicendo qualcosa ai suoi.
1: 27esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi al decimo di questo primo tempo, ve la stiamo raccontando qui e solo qui su Nettuno Bologna 1, questa 36esima di Serie A del Bologna, anche se Santi Castro perde palla nella tre quarti offensiva, riparte Lobotka servendo sulla sinistra al brasiliano Alisson Santos che converge con una conduzione un po' spericolata ma efficace per la squadra campana che allarga sulla destra, poi con Di Lorenzo che sale, palla al piede in conduzione, arriva nei 20 metri offensivi, allarga sul lato corto vis-à-vis Politano, punta Miranda, poi scarica al vertice per Di Lorenzo che crossa dentro l'area, Pessina bravissimo con i tempi giusti a stoppare questo pallone morbido dentro l'area che poteva essere pericoloso, ha visto bene davanti a sé lo spazio per uscire e bloccare questo pallone con grande autorevolezza.
0: Si è fatto spazio in mezzo al traffico, è andato a prenderlo con buon carattere, attenzione adesso uno scontro aereo tra Santi Castro e il giocatore del Napoli, terminano a terra, non c'è un testa contro testa ma c'è solamente un po' di dolore.
1: Gioco fermo, due giocatori a terra, uno è Santi Castro, l'altro è Buongiorno, 28esimo, Napoli 0 Bologna 1, mini spot.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zenSRL.it.
1: Il pallone viene riscodellato in favore del Napoli. Aveva fermato il gioco Piccinini della sezione di Forlì per permettere di osservare le condizioni di buongiorno di Castro. Non è servito l'ingresso da parte di nessuno dei due staff medici delle due squadre. Attenzione però ad Alison Santos, riesce bene Pobega a chiudere in questa circostanza sulla giocata da parte del numero 27 del Napoli. Permette al Bologna di ritornare in possesso di palla. Suo Mario all'indietro nel cerchio centrale per Lucumi, come detto buongiorno e Santi Castro si sono ristabiliti, giocano senza nessun problema dopo quella precedente collisione nel duello aereo che l'ha vista rimanere a terra entrambi un po' traumatizzati, ma si sono subito ripresi. Pessina ora a gestire il pallone fuori, ora dentro nuovamente la sua area di rigore, la pressione di Højlund. Pessina con il destro lancia a lungo dove però non c'è Bernardeschi, di testa facile di Lorenzo in avanti su Lobotka, allarga lateralmente il centrocampista del Napoli all'indirizzo di Politano che vuole andare a puntare Miranda. Altro duello della partita tra questi due giocatori. Politano punta lato corto, va verso il fondo col destro, cross dentro l'area di rigore, non arriva Pessina. Suo Mario mette la palla in calcio d'angolo, mette la palla oltre la linea di fondo. Qua Pessina è stato sovrastato, superato dalla traiettoria. Suo Mario sul secondo palo non ha voluto problemi, ha messo in corner.
0: Sì, gli poteva urlare sei solo Pessina qua, non so se gliel'ha detto nel frastuono del Maradona, però poteva dirglielo, si poteva evitare questo calcio d'angolo. Stiamo attenti ad andare sulle marcature uomo su uomo. Il Napoli prova ad aprirci con questo schema.
1: Batte corto, scambio Allison per Gutierrez. Allison dalla sinistra col mancino, cross, altra deviazione di Orsolini, altro calcio d'angolo, il terzo della partita per il Napoli. Alla mezz'ora esatta che scocca in questo istante al Maradona, Napoli 0 Bologna 1. Prova a caricare la squadra di Conte, bandierina di sinistra del settore d'attacco campano, andrà a battere con il destro il brasiliano classe 2002 Allison Santos, destro traiettoria, rientrare verso l'area di rigore di Pessina e del Bologna. La rincorsa del numero 27 del Napoli che allarga anche le braccia come a richiamare uno schema, parte Santos dentro il cuore dell'area di rigore, un colpo di testa, la palla è fuori, fuori il colpo di testa di McTominay che è salito in cielo, non è uscito Pessina, eravamo al limite dell'area piccola in un grappolo di uomini, hanno saltato tutti e su questo colpo di testa la deviazione di McTominay veramente va di pochissimo fuori, è andata bene qui.
0: No, qui Bologna se l'è perso in un blocco, è andato più in alto di tutti lo scozzese, pallone che è uscito si dispera a Conte per questo colpo di testa. Qua la difesa del Bologna è rimasto a giocare alle belle statuine, stiamo attenti perché sono molto bravi anche nelle giocate aeree loro.
1: Ci prova Orsolini ma arriva prima di lui Gutierrez nel cerchio centrale, poi Lobotka mette ordine con retropassaggio su Rachmani, centrodestra difensivo da Di Lorenzo, lateralmente su Politano che va verticale a cercare Højlund, benissimo nella chiusura Remo Freuler, Bernardeschi cerca il lancio di prima su Castro, la palla rimbalza, Rachmani ha un po' di difficoltà, la tocca con il destro dove però c'è Povega che può direzionare lateralmente verso Orsolini al vertice, chiuso da Gutierrez, sovrapposizione di João Mario, la usa come stimolo per entrare dentro il campo Orso, va da Bernardeschi che col sinistro va dentro l'area, Miranda controllo di Miranda che
0: rigore,
1: è terra dentro
0: rigore,
1: l'area, non
0: rigore.
1: C'è nulla secondo Piccinini, clamoroso, clamoroso, qui ha saltato secco il diretto avversario, il numero 33 Miranda che ha subito il contrasto da parte di Di Lorenzo, se l'era spostata bene dentro l'area di rigore Miranda, ora il Napoli ha messo la palla fuori, rimessa laterale, francamente qua Miranda è caduto non perché voleva simulare ma perché ha subito il contrasto, la palla morbida dentro l'area da parte di Bernardeschi e poi Di Lorenzo credo abbia calciato lo scarpino di Miranda, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio,
0: qui rigore.
1: Il VAR che è composto da Marini e Giua deve assolutamente intervenire Pippo.
0: Questo è rigore, questo se non viene dato rigore qua è uno scandalo, questo è rigore sempre.
1: Non colpisce mai il pallone, non colpisce mai il pallone di Lorenzo, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio. Forse il check è in corso, si spera che il check sia ancora in corso perché qua Di Lorenzo non prende mai la palla, colpisce solo lo scarpino di Miranda dentro l'area di rigore dopo la palla morbida di Bernardeschi, la difesa con la gamba, Miranda ha difeso il pallone e da dietro di Lorenzo gli ha calciato lo scarpino, questa deve essere
0: rigore,
1: assolutamente
0: rigore,
1: rivista al monitor.
0: Deve essere rivista, ma questo è rigore, ma questo è rigore anche dal vivo, è sempre rigore questo, ma non puoi neanche vedere, non ci devi neanche pensare, direttore, dai.
1: Non si capisce perché ancora Marini e Giua non abbiano richiamato al monitor il direttore di gara Piccinini della sezione di Forlì che deve obiettivamente andarla a rivedere per forza, in presa diretta non ha preso la scelta del calcio di rigore ma qua gli estremi per il chiaro ed evidente errore ci sono tutti perché Miranda
0: va al VAR
1: giustamente Piccinini viene richiamato al monitor del Maradona. Attenzione, 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, il Bologna in vantaggio grazie al gol al decimo di Bernardeschi, ora la possibilità di vedere vedere convalidato un calcio di rigore che in presa diretta Piccinini non ha visto, ma qua lo scarpino destro di Di Lorenzo colpisce nettamente la punta dello scarpino destro di Miranda, che protegge il pallone e se lo sposta dentro l'area di rigore. Miranda che aveva già colpito l'incrocio dei pali poco dopo il gol dell'1-0, forse ora qua con questo suo movimento a difendere il pallone guadagna un calcio di rigore. Vediamo se Piccinini confermerà o meglio darà questa decisione, cambierà la sua decisione. Vedremo se cambierà la sua decisione. Piccinini va dentro il campo. 33esimo il primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, e ora sentiamo Piccinini.
6: A seguito di revisione il numero 22 del Napoli commette un fallo in area di rigore. Decisione finale, calcio di rigore.
1: Calcio di rigore per il Bologna. Napoli 0 Bologna 1, 34esimo del primo tempo. Il fallo di Di Lorenzo che sbuffa, ma è netto.
0: Ma no.
1: È netto,
0: ma cosa sbuffa dire? Era palese, era evidente. Va Riccardo Orsolini a sistemare il pallone sul dischetto.
1: Napoli 0 Bologna 1, 34 i minuti nel corso del primo tempo. 34 i minuti nel corso del primo tempo. Il Bologna già in vantaggio grazie alla perla, il bolide di Federico Bernardeschi ora dagli 11 metri. Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
0: Salvato e soldato Orso, il Bologna gli fa battere il calcio di rigore. Come sempre Santi prende la palla per distrarre gli arti, Bernardeschi glielo lascia, Orsolini si rifà dal dischetto al Maradona. Bologna 2 Napoli 0.
3: Questo gol del Bologna vi è offerto da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torna a bussare, torna al toc toc. 13 stagionali per Riccardo Orsolini, che comunque sono 9 in Serie A e dagli 11 metri non sbaglia, nonostante davanti a lui ci sia un enorme Milinkovic-Savic, un pararigori come Milinkovic-Savic che in stagione ne ha già parati 3 in Serie A. La sfiora al suo lato sinistro, ma al sinistro di Orsolini è imprendibile. La palla all'angolino al 35esimo. Napoli 0 Bologna 2. Orsolini,
0: beh, quel rigore lì bisogna batterlo, dopo che vieni da un errore, dopo che vieni da tante polemiche, dopo che vieni da tante considerazioni. C'è un portiere dentro che è grande sempre, attenzione, c'è uno scontro, c'è un giocatore a terra, ma a parte questo Orsolini bravissimo, con carattere e personalità.
1: Il raddoppio del Bologna col gol di Riccardo Orsolini dal dischetto. Ora a terra Lewis Ferguson, ha subito un colpo alla testa. 36esimo Napoli 0 Bologna 2. Mini spot.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il gioco è fermo, si è rialzato Lewis Ferguson, non ha avuto bisogno dell'ingresso dei sanitari del Bologna, ma il pallone va restituito al Napoli e così fa molto sportivamente Juan Miranda, che dentro la partita fino adesso c'è e molto bene, sì. Si è preso il calcio di rigore, ha colpito un incrocio dei pali e ora difende, deve difendere con grande attenzione su un cliente scomodo come Politano. Lancio lungo a cercare Castro, Rachmani stoppa e rilancia sulla linea mediana dove Giovane ha un controllo errato, c'è Pobega invece a fare pulizia all'indietro, Lucumi non è preciso nell'apertura sulla sinistra verso Bernardeschi, verso Ferguson, pardon, palla oltre la linea dell'out, rimessa già battuta dal Napoli. 37esimo nel primo tempo al Maradona. Napoli 0 Bologna 2.
0: Rimaniamo dentro il match, che questa partita è ancora lunghissima, è ancora eterna, è ancora molto molto molto lunga. Il Bologna deve, tanto Pessina con grande personalità e carattere va a buttare via un pallone, bravo questo ragazzo, grande carattere, grande personalità e grande attenzione anche nelle giocate, nei movimenti con i compagni. Bologna.
1: Sul lancio lungo a cercare Lison Santos è uscito fuori João Mario, bravo, attento a lasciargli lo spazio per spazzare questo pallone, era fuori dall'area di rigore e ha messo il pallone in rimessa laterale. Napoli che ne ha guadagnata già adesso subito un'altra nei pressi della bandierina di sinistra del settore d'attacco partenopeo. 38 sono i minuti nel corso del primo tempo, Napoli 0 Bologna 2, il vantaggio al decimo di Bernardeschi con una bellissima soluzione potente di sinistro, il raddoppio di Orsolini dagli 11 metri al 34esimo. Attenzione al Napoli, lancio verticale verso McTominay, João Mario va a chiudere, attenzione fallo, calcio di punizione e attenzione cartellino giallo, cartellino giallo per João Mario, ammonito il difensore del Bologna portoghese. Qua il pallone è rimbalzato verso il limite dell'area di rigore, spalla a spalla è andato João Mario su McTominay che poi è caduto a terra rovinosamente, è andato un po' forte McTominay, è andato un po' forte João Mario su McTominay, ha fischiato fallo, sarà punizione dal limite dell'area di rigore del Bologna per il Napoli.
0: A parte che è un mix match perché uno è fisicamente ben strutturato, João Mario è un po' più piccolino, questo è un regalo del direttore di gara, spalla contro spalla, una valutazione. Già il calcio di punizione secondo me era generoso, anche questo cartellino secondo me una fischiatina un po' così casalinga, si diceva una volta, un po' troppo casalinga. Stiamo attenti al calcio di punizione del Napoli, è una distanzona, però da lì il Napoli ha giocatori che hanno anche una potenza balistica importante.
1: Sì, si può provare assolutamente a cercare la porta da quella posizione. 39esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2, prima ammonizione quindi nella partita, João Mario ammonito pochi istanti fa per questo fallo su McTominay che è già in piedi e confabula con Alisson Santos e un altro giocatore del Napoli, sono in tre sul punto di battuta. Alisson Santos potrebbe calciare lui col destro, c'è un capannello ora di quattro giocatori, anche se c'è un altro giocatore del Napoli che va a sistemare il pallone col mancino, si tratta di Giovane, restano solo loro due ora sul pallone un po' a contendersi questa punizione, i due brasiliani o col destro Alisson Santos o con il mancino Giovane. Barriera corposa del Bologna con sei elementi, anche un'altra barriera di disturbo del Napoli, Alisson Santos la tocca per Giovane che calcia col mancino la barriera del Bologna ad allontanare il pallone oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per il Napoli, calcio d'angolo numero 4 per i partenopei, il tiro di Giovane deviato dalla scarpa di Pobega che ha messo la palla sul fondo, già battuto il corner, bandierina di destra, il settore d'attacco del Napoli, battuta al piede, cross dentro l'area, Pessina la blocca altissimo, sontuosa presa alta del portiere classe 2007.
0: Un attimo che il ragazzo è caduto perché è andato veramente in cielo a prendere quel pallone e cadendo ha sbattuto la spalla, speriamo che non sia nulla di grave per lui, il direttore di gara gli dà il pallone. Pessina è stato molto bravo, colpo di reni, lo slancio e poi cade e si fa un po' male, ma il direttore di gara gli dice tutto a posto, perfetto, con calma riprendiamo il gioco.
1: Furbamente prende tempo Massimo Pessina che poi va a rilancio lungo, Santi Castro non arriva su questo pallone che giunge l'MLM tra i guantoni di Milinkovic-Savic. Meno di 5 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare, ma il Bologna avanti per 2 gol a 0 sul Napoli, le firme del 10 Bernardeschi al decimo e rigore del raddoppio di Orsolini, lancio lungo a cercare Højlund, Freuler cerca di fronteggiare l'attaccante danese, ci riesce Lukumi, tre quarti difensiva a João Mario, retropassaggio su Elland, pressione di Højlund, tocco su Pessina che stoppa col destro e rilancia col mancino sulla pressione di Højlund, non riesce però a trovare Ferguson, riattacca il Napoli, forse da rivedere la posizione di Giovane, si alza la bandierina dell'assistente, punizione per il Bologna, fuori gioco del Napoli, mini spot.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Meno di 4 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, già battuta la punizione dal Bologna che ora muove la sfera sul centrodestra con Bernardeschi che svaria tantissimo su tutta la metà campo d'attacco, ora viene a prendersi il pallone sul centrodestra poco dopo la linea mediana, lui che quest'oggi è schierato alla sinistra e che dalla posizione di esterno sinistro ha trovato il gol dell'1-0, poi l'altro esterno Orsolini ha segnato il raddoppio, Lukumi all'indietro su Pessina, verticalizzazione sbagliata, attenzione recupera McTominay, Dominic, che col destro calcia in porta, altissimo, altissimo, ha provato la soluzione da poco dopo il cerchio centrale, poteva essere una meta effettivamente. McTominay qua ha tirato altissimo, però Pessina era fuori dal pali e ha provato questa soluzione sul passaggio sbagliato di Pessina, che poi si è scusato con tutti.
0: Sì, l'italiano gli sta dicendo di tutto in tutte le lingue, anche il siciliano stretto, credo, perché comunque va bene il carattere, la personalità, però non facciamo proprio giocate per mettere in condizione gli attaccanti del Napoli di avere la vita facile, eh?
1: Attacca il Bologna sulla destra, Joao Mario si connette con Orsolini che subisce fallo, ma si prosegue per il vantaggio. Bernardeschi potrebbe andare sulla sinistra, movimento di Miranda, eccolo servito morbido dentro l'area, colpo di testa di Lobotka, la palla resta lì, calcio d'angolo per il Bologna, non ha voluto andare in presa Milinkovic-Savic, il pallone ha varcato la linea di fondo, stava per arrivare dopo la deviazione di Lobotka dentro l'area, Miranda dal fondo non è riuscito a colpire questo pallone che comunque era stato deviato dal centrocampista maglia numero 68 del Napoli, e quindi calcio d'angolo per il Bologna, subito fallo, Orsolini si è proseguiti per il vantaggio, già battuto l'angolo corto dalla sinistra, Miranda per Bernardeschi che punta al fondo col mancino, scarica forte il cross dentro dall'altra parte, diventa buono un passaggio quasi per Orsolini, tiro però troppo potente di Bernardeschi, fa fatica a controllarlo il numero 7 Orso, che gli viene scippata la sfera da Gutierrez, pressione alta di Joao Mario che mette il pallone fuori oltre la linea laterale, Joao Mario unico ammonito, deve stare attento, non essere troppo irruente, rimessa per il Napoli nei 20 metri difensivi, 42-57 sul cronometro, Napoli 0 Bologna 2.
0: Gestiamo bene con intelligenza, magari con pressione offensiva alta senza commettere fallo per quello che riguarda Joao Mario questi ultimi minuti del primo tempo, quindi fa bene il Bologna a stare in pressione altissima, è quello che vuole Vincenzo Italiano a gran voce, urla ai suoi di tenerli lì, e qui poteva Bernardeschi provare forse una scivolata per intercettare questo pallone con un Napoli che sicuramente adesso ha qualche difficoltà a distendersi.
1: Di Lorenzo, il capitano del Napoli, allarga sulla destra per Politano, Lucumi benissimo nell'intercetto su Giovane, dalla sinistra Miranda, Franco Bollato, Napolitano trova una traccia orizzontale interna intelligente da Lucumi, è un Bologna bravo, attento, che capisce anche prima del Napoli molto spesso dove trovare il pertugio per avanzare, ora non bravo Orsolini, retropassaggio pigro per Freuler, fortunatamente sbaglia anche Gutierrez nel servizio verso l'avanti Højlund, e quindi recupera il pallone il Bologna, 43-57 sul cronometro del Maradona, poco più di un minuto al termine del primo tempo, più recupero, Bologna avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e di Orsolini, Pessina con il destro lancia lungo a cercare Castro, di testa di Lorenzo, di testa Lobotka, Bernardeschi la mette giù benissimo, Coscia e poi Suola sul sinistro, addormenta il pallone, sventagliata panoramica sul piede di Orsolini che controlla in corsa verso la bandierina, può andare a puntare Gutierrez, lo lascia secco, non riesce neanche a falciarlo Gutierrez, Orsolini entra dentro l'area, Alison Santos all'ultimo l'aveva praticamente saltato, è riuscito a ritrovare il pallone con l'ultima fetta di scarpino, Alison Santos dentro la sua area di rigore, che giocata di Bernardeschi, che giocata del Bologna,
0: una grandissima giocata, Orsolini ne ha saltato uno, il secondo l'ha presa veramente con tanto, qui davanti alla panchina di Italiano Joao Mario va in scivolata pericolosa, Italiano gli ha detto calma però gestiamo il pallone, ma un Bernardeschi sontuoso, ecco, che dispensa cioccolatini a tutti quanti, e si è mangiato un babà clamoroso lui invece.
1: Ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha messo il pallone per Miranda per il rigore successivamente fischiato da Piccinini grazie al VAR, 3 minuti di recupero appena cominciati al Maradona, Napoli 0 Bologna 2 in questo finale di primo tempo, altri 170 secondi ora al duplice fischio di Piccinini che decreterà terminata la prima frazione, ci prova la squadra di Conte con Giovane che col mancino cerca di cambiare versante sulla sinistra per Alison Santos, grande stop del brasiliano, attenzione che si accentra il numero 27, prova a chiudere Freuler, infatti gli transena la strada, deve passare dietro su Buongiorno lateralmente dalla sinistra per Gutierrez, tocco successivamente all'indietro per Alison Santos, sfera giocata nella tre quarti, offensiva all'indietro Lobotka, retrocede nuovamente anche lui nel cerchio centrale dal kosovaro Rachmani, connessione sulla destra per Di Lorenzo, lateralmente Politano cerca l'esternata in avanti su Di Lorenzo, la chiusura di Miranda in rimessa laterale per il Napoli.
0: Sì, siamo sempre attenti all'uno contro uno che il Napoli vuole, soprattutto nella zona di Politano dove Miranda sta tenendo molto molto bene, però è un giocatore di grande qualità, si può accendere qualsiasi istante, attenzione.
1: Politano prova il cross dentro l'area di rigore, Højlund controlla la sfera dentro l'area, Freuler la chiude, ma c'è ancora Di Lorenzo che col destro calcia, rete, clamoroso, ha segnato il Napoli, Napoli 1 Bologna 2, segna Di Lorenzo al secondo minuto di recupero della prima frazione, accorcia le distanze la squadra di Antonio Conte, sfortunato qua al Bologna, Politano è riuscito a giocare la palla orizzontale dentro l'area di rigore, Højlund la difesa tra l'area piccola e il dischetto, spalla alla porta, ha cercato lo scarico per un compagno, è arrivata la chiusura da parte di Freuler, ma il rimpallo ha favorito Di Lorenzo che dentro l'area piccola controlla arrivato col destro, ha sparato sul primo palo, non ci arriva in scivolata Lucumi, non ci arriva Pessina sul primo palo. Il Napoli sfortunatamente, Pippo, segna il gol dell'1-2.
0: Sì, non siamo stati particolarmente fortunati, ma neanche bravi a buttare via questo pallone. Napoli che comunque ci ha creduto anche nei minuti di recupero, e Bologna che deve essere molto più attento, molto più concentrato. Adesso ovviamente il Napoli andrà a riposo un pochino più rinfrancato.
1: Giro palla da dietro a servire Pessina al Bologna che rilancia lungo, altri 60 secondi al termine dei 3 di recupero di questa prima frazione. Napoli 1 Bologna 2, il vantaggio di Bernardeschi, il gol di Bernardeschi, il vantaggio del Bologna al decimo del primo tempo, rigore di Orso al 34esimo e ora di Lorenzo, attenzione al lancio lungo a cercare la corsa di Giovane Elland, tocco su Pessina un po' debole, riesce Pessina con il destro a sparacchiare di prima in avanti, Ferguson spizza non abbastanza il pallone per trovare Castro, arriva Lobotka e Napoli ora rinfrancato da il gol dell'1-2 che attacca nuovamente con il pallone servito orizzontale per Buongiorno che cavalca sull'out mancino la corrente Allison Santos che si accentra, punta João Mario, palla dentro l'area, Højlund di prima per Buongiorno col mancino, scivolata di Lucumi a mettere la palla oltre la linea di fondo, vorrebbero un tocco col braccio quelli del Napoli, la palla è finita oltre la linea di fondo in scivolata, Lucumi da capire con che parte del corpo l'ha controllata, Piccinini attende ulteriori messaggi dal VAR, Buongiorno, la rigiocata col sinistro, ha colpito sicuramente Lucumi il pallone, probabilmente lo ha colpito col petto, ora dice che si può battere, questo corner sarà l'ultima azione del primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, bandierina di sinistra, Alison Santos con il destro, tratto a rientrare verso l'area di rigore, forte sul secondo palo, Pessina blocca questo pallone, l'arbitro dice che basta così per la prima frazione al Maradona dopo un primo tempo molto molto intenso, il Bologna in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Bernardeschi e di Orsolini, la rete di Di Lorenzo ha riaperto tutto nel finale del primo tempo, sarà una lunga ripresa, noi andiamo con la pausa pubblicitaria, ringraziamento speciale alla regia di Simone Barbuti, ritorniamo tra poco con i commenti all'intervallo, restate con noi qui su Nettuno Bologna 1.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, presentata da
7: Zen SRL, buongiorno.
8: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
3: Nettuno Bologna 1.
9: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
10: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
9: Scegli Super Service, Marabini Gomme a Medicina, Setti Pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
11: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59. ImmaginaBologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
14: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
15: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
17: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
18: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
19: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
18: Wow, sanno anche volare.
19: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
20: Aereo, dove osano le aquile.
21: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
22: A Bologna, in via del Parco 13.
23: Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Sul web laffibiliardi.it.
24: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
1: All'intervallo il Bologna è in vantaggio al Maradona di Napoli, Napoli 1 Bologna 2, al decimo Federico Bernardeschi con un siluro di sinistro a segnare l'1-0 e a battere Milinkovic-Savic, al 34esimo rigore di Orsolini dopo intervento del VAR per fallo netto di Di Lorenzo su Miranda che Piccinini non aveva visto in presa diretta, poi però lo stesso autore del fallo che ha propiziato il rigore del 2-0 di Orsolini, Di Lorenzo, aveva commesso fallo lui su Miranda, segna il gol che accorcia le distanze 1-2 nel secondo minuto di recupero su una gestione di palla difensiva del Bologna non fortunata, su una chiusura non ottimale da parte di Freuler. È arrivato il gol di Di Lorenzo che tornava titolare oggi dopo più di 3 mesi di assenza per infortunio. È un Bologna, Pippo, che però ha giocato veramente bene questo primo tempo come non si vedeva da un po'.
0: Ha giocato alla super grande il Bologna, è ovvio, è una banalità, sempre meglio andare a farsi la doccia o bere un tè o cambiarsi una maglietta 2-1 sopra che 2-1 sotto. Questa è una grandissima verità. Il Bologna veniva sicuramente da momenti non certo esaltanti, ha giocato bene, ha giocato un buon calcio, noi riusciamo però a cavarci di dosso quella malattia cronica che abbiamo di prendere gol, di riaprire le partite. Non dobbiamo dare fiducia al Napoli, non dobbiamo permettere alla squadra di Conte, che è una squadra molto forte con grandissimi giocatori, di rientrare in partita. Dobbiamo rendergli la vita più complicata, più difficile, e siamo attenti al giallo su João Mario.
1: Altri commenti tra poco, ora altra pausa pubblicitaria per noi qui su Nettuno Bologna 1, all'intervallo Napoli 1 Bologna 2.
20: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, presentata da
25: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, a Calderino di Monte San Pietro. Ci prendiamo cura dei tuoi cari, con servizio alla persona 24 ore al giorno, con servizio medico e infermieristico, fisioterapia, animazione e yoga. Casa di riposo Villa Francia, in via Lavino 155 a Calderino di Monte San Pietro.
26: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
27: Emiliana Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
28: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
27: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
29: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
30: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
29: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
31: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
32: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
33: Quello famoso per gli abiti da sposa.
32: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
34: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
2: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
2: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it
4: 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
5: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Bologna 2, Napoli 1 all'intervallo. È un Bologna che ha sicuramente reagito a queste quattro partite senza gol, ne ha segnati due in un tempo. Bellissimo il primo di sinistro di Bernardeschi e rigore poi di Orsolini, che torna a sorridere, torna a segnare. Aveva segnato poi in realtà l'ultimo gol fatto dal Bologna dopo queste quattro gare di digiuno contro Lecce nel 2-0. C'è stata la rete di Berna prima, ma Orso torna a segnare, torna a sorridere per i due esterni scelti da Italiano. Roy partito dalla panchina perché non era al massimo, una botta al collo del piede, non l'hanno fatto rimpiangere, ecco, Bernardeschi e Orsolini.
0: Assolutamente no, un grandissimo primo tempo da parte dei due super tenori del Bologna. Stiamo attenti però noi all'atteggiamento subdolo che avrà il Napoli. Non aspettatevi un rientro in campo arrembante, tutti avanti, quello del Napoli ti darà in modo velenoso sempre il pallone per poi farti ripartire, per poi magari andare sul tuo errore per poi andarti a punire. Quindi non diamo animo, noi continuiamo a giocare come abbiamo fatto nella prima parte di gara, cercando magari di migliorare ancora qualcosina e di prestare attenzione alla fase difensiva, quei palloni morti lì che non riusciamo a buttare via tutte le volte, transitano sui piedi di Remo che li butta via in modo maldestro.
1: Sì, purtroppo sul gol non preciso Remo Freuler è arrivato Di Lorenzo su una sua deviazione sfortunata, a controllare e a battere sul primo palo. Un buon Pessina, autore di una buona prima frazione. Tra poco la radiocronaca della ripresa di questo Napoli-Bologna, che all'intervallo vede i rossoblù avanti per 2-1, ma sarà ancora lunga e noi vi racconteremo tutto il secondo tempo tra pochissimo. Ultima pubblicità e poi torniamo dal Maradona.
20: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
7: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
8: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Pronti a scendere in campo?
10: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
9: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
10: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
11: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
10: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
12: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
10: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
12: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
13: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda oggi.
14: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
15: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com. C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.

0: 351 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Manca pochissimo all'inizio del secondo tempo di Napoli-Bologna. Dopo il primo tempo il Bologna è in vantaggio per 2-1 con i gol di Bernardeschi e Orsolini, poi ai noi la riaperta Giovanni Di Lorenzo nel recupero della prima frazione. Vedremo se ci saranno cambi. Quello che è certo, Pippo, è che speriamo che la rete segnata a ridosso del duplice fischio di Piccinini non abbia dato ulteriori, insomma, carica al Napoli e soprattutto non abbia dato nessun contraccolpo psicologico al Bologna, che comunque ha giocato un signor primo tempo.
3: Ha giocato un signor primo tempo e deve continuare a giocare così. Il Napoli sicuramente a livello numerico un po' rinfrancato torna in campo, torna sul rettangolo di gioco, però è un Bologna che ha fatto un primo tempo che non ci aspettavamo. Cioè, sappiamo qual è il valore di questa squadra, ma è stato talmente schizofrenico, talmente altalenante che non ce l'aspettavamo forse così. Però quando hai un Bernardeschi che gira così, quando hai un centrocampo anche che presta così tanta attenzione, ci sta che tu sia sopra 2-0. Ecco, questa squadra quando ha giocato bene, quando ha avuto veramente tutti i giocatori dentro la partita con grande concentrazione,

0: o che mai Lewis Ferguson, che insomma una Coppa Italia Bologna l'hanno vinta insieme, sì, sì. E stagioni due importanti ne hanno passate con la maglia rosso-blu. Beukema è in panchina nel Bologna, c'è Bernardeschi, c'è Miranda, c'è Elland, c'è Castro, c'è Pubega, c'è Lucumi, João Mario che è l'unico ammonito, Orsolini insieme anche a Pessina, vedremo se ci sarà qualche sostituzione all'intervallo. È chiaro che il Bologna può avere tante carte da giocarsi a gara in corso.
1: Sì, non credo che il Napoli faccia sostituzioni, c'è Politano ma è lì pronto per rientrare, sono gli stessi 11 credo per tutte e due le formazioni, sia per il Bologna sia per il Napoli.
0: Rientrano le squadre in campo e allora siamo pronti con la radiocronaca del secondo tempo Super Spot.
2: Napoli-Bologna, presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005.
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e all'indirizzo www.zensrl.it.
3: Nettuno-Bologna 1, sportivamente classica.
0: Squadre in campo, Bologna in maglia bianca in questo secondo tempo, attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. In porta c'è Pessina, la difesa a 4 con João Mario, Elland, Lucumi e Miranda, al centrocampo a 3 con Ferguson, Freuler e Pobega, davanti il tridente composto da Orsolini, autore del 2-0, Castro e Bernardeschi che invece la partita l'ha aperta con il gol del momentaneo 1-0. Al momento siamo 2-1 per il Bologna, sta per iniziare la ripresa. Il Bologna è già in campo, il Napoli invece ancora no, stanno rientrando alla spicciolata i vari giocatori azzurri, c'è Politano che è già pronto in campo, in realtà è l'unico che è pronto a giocare la ripresa di fatto. Ora rientrano con calma anche tutti gli altri, se effettivamente come pare essere non ci saranno sostituzioni, 3-4-2-1 per la squadra partenopea con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, Politano, McTominay, Lobotka e Gutierrez a centrocampo, Giovane e Allison a suggerire Rasmus Højlund. Rientrano in campo ora gli azzurri di Antonio Conte, che in questo secondo tempo attaccheranno da sinistra verso destra.
1: Sì, sarà il Napoli a battere per primo, lo ha fatto il Bologna nella prima parte di gara, quindi secondo tempo che avrà il Napoli come protagonista. Non c'è uno sbilanciamento, mi sembra, come schema di gioco. Beh, no, vanno tutti sulla linea. No, molto offensivo invece, molto offensivo questo pronti via del Napoli, anzi mi devo ricredere, li avevo visti molto timidi, invece sono molto spregiudicati,
0: sono tutti sulla linea mediana praticamente tranne Buongiorno che al limite del cerchio del centrocampo batterà il Napoli. Il calcio d'avvio per questa ripresa, per questo secondo tempo, ripartiamo dal 2-1 in favore del Bologna, manca un giocatore del Napoli, eterno questo intervallo, praticamente 20 minuti quasi di pausa dopo la fine del primo tempo, entra ora Rachmani che è l'ultimo a chiudere la fila, mancava lui, e si può iniziare con il secondo tempo. Napoli 1 Bologna 2, Bernardeschi e Orsolini per il Bologna, marcatori Di Lorenzo che è ritornato in campo dopo 100 giorni dopo l'infortunio, ha segnato il gol che permette al Napoli di aver accorciato le distanze. È iniziato il secondo tempo, all'indietro pallone per Milinkovic-Savic, lancio lungo bene di testa con Pobega ad allontanare il Bologna, Buongiorno però raccoglie la sfera e manovra all'altezza del cerchio centrale all'indietro, suggerendo proprio per Rachmani, centrodestra Di Lorenzo verticalmente rasoterra nella tre quarti offensiva di destra, il passaggio da parte di Giovane di prima, Højlund, attenzione Giovane, si accentra, punta al limite dell'area, pensa alla conclusione col mancino, invece serve orizzontale Gutierrez, Orsolini intercetta solo per un istante, ancora Napoli dalla destra, dal lato corto Politano col destro, cross dentro l'area, Miranda la sporca, Lucumi, la deviazione c'è stata anche da parte di Giovane, secondo l'arbitro però la deviazione ultima è stata del colombiano del Bologna che protesta tantissimo, angolo il sesto della partita per il Napoli.
1: È iniziato come non detto il Napoli subito all'attacco, subito il Napoli ha iniziato subito alla super grande, mettendo una grandissima pressione al Bologna che qua ha protestato per un tocco.
0: Politano col mancino, cross dentro l'area, colpo di testa sopra la traversa da parte ancora una volta di Di Lorenzo che sul primo palo ha preso il tempo a tutti, ha staccato il pallone che però è terminato sopra la traversa, qua anticipato anche Castro sul primo palo, fortunatamente la sua torsione non ha trovato lo specchio.
1: Siamo attenti però, siamo molto attenti a Di Lorenzo perché teniamo bene gli attaccanti e non riusciamo invece a tenere Di Lorenzo che sembra essere l'attaccante più pericoloso del Napoli in questa partita fino adesso.
0: Se ne sono andati

0: 90 secondi sul cronometro della ripresa, Napoli 1 Bologna 2, Pessina si prende diversi secondi per rilanciare il pallone, lo fa ora sulla sinistra trovando Bernardeschi che lo controlla prima che la sfera valichi la linea laterale, intercetto successivo però del passaggio di Bernardeschi dentro il campo da parte del Napoli, da parte di Giovane, c'è poi un fischio, un fallo e un cartellino giallo, giallo da parte del direttore di gara all'indirizzo di Bernardeschi, secondo ammonito della partita, entrambi i giocatori ammoniti sono del Bologna, Giovane e Bernardeschi, ora si vanno un po' a spintonare con Di Lorenzo, ma credo siano molto amici.
1: Sì, ma ogni cos'è? Ogni fallo? Questo non è mai giallo, ma cioè ogni fallo è giallo?
0: Fatti proteste in maniera abbastanza plateale con la spiegazione che vorrebbe dal direttore di gara Vincenzo Italiano, è stato ammonito Federico Bernardeschi, ma... non era diffidato, però
1: sì,
0: comunque
1: vabbè.
0: Giallo.
1: Ma non è che ogni fallo tiri fuori il cartellino giallo, arbitro, che fa anche rima, però non, ma non esiste, ma non esiste. Ma chi si deve sentire in colpa perché ha dato il calcio di rigore che c'era peraltro? Perché adesso mi sembra che si senta in colpa. A me questa compensazione, questa sudditanza che ogni tanto è palese, mi fa veramente veramente ridere. Attenzione però,
0: poi Lund dentro l'area di rigore controlla il pallone, lo serve sulla sinistra per Alisson che calcia col destro, rete 2-2, ha segnato il Napoli, grande giocata da parte di Højlund che serve dentro l'area di rigore, Alisson Santos che di prima prende la mira con il destro, batte Pessina al terzo della ripresa, 2-2, di nuovo parità al Maradona, Bologna in vantaggio 2-0 con Bernardeschi e Orsolini, tutto da rifare dopo il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, arriva ora Alisson Santos, lancio lungo pescato Højlund che controlla col petto, spalla alla porta, gira per Alisson Santos che entra dentro l'area, calcia di prima col destro, batte Pessina 2-2.
1: Ecco, comunque vada, questa squadra, parlo del Bologna, è incredibile, è pazzesca. 2-0, poi alla prima difficoltà tutte le certezze crollano, mille paure vengono fuori, mille situazioni difensive un po' complicate, male João Mario, lo stesso Pessina vede questo pallone, non lo riesce a intercettare molto bene, cioè è un Bologna che appena ha una piccola crisi dopo diciamo se le trascina tutte dietro. Ecco, da 2-0, già 2-2 a inizio di ripresa è successo tutto quello che non doveva succedere, ovvero prendere gol nei minuti di recupero del primo tempo e prendere gol alla ripresa delle ostilità con adesso il Bologna che è in grandissima crisi. Remo Freude, tutti dicono calma calma, ci sta venendo il braccetto, quello che si dice nel tennis.
0: È riuscito a calciare Alisson Santos da dentro l'area di rigore col destro, neanche troppo angolato, tiro potente di prima intenzione sull'ottima sponda giocata da Højlund che ha ricevuto come detto spalla alla porta e poi ha direzionato per Alisson Santos che col destro ha battuto Pessina, tiro neanche troppo angolato, Pessina non c'è arrivato, era indirizzato sul palo alla sua sinistra, non è riuscito a togliere il pallone con il guantone sinistro, è tutto da rifare, è 2-2 al Maradona tra Napoli e Bologna, Højlund commette fallo ora su Lukumi che si è mosso bene davanti all'attaccante danese prendendo, guadagnando un calcio di punizione, Bologna però deve rimettere la testa dentro la partita dopo che ha subito questi due gol in rapida successione, se non ci fosse l'intervallo di mezzo sarebbe stato veramente nel giro di 5 minuti il lancio troppo facile a trovare Højlund, in questo caso con la retroguardia del Bologna che non è riuscita a gestire bene la marcatura sull'attaccante del Napoli.
1: No, tutto troppo facile, troppo comodo, troppo diciamo scolastico è quello che ha fatto il Napoli, neanche una giocata dici da mettere in difficoltà, te lo sei complicata te la vita, è un Bologna che è tornato in campo con meno certezze rispetto a prima.
0: Lancio lungo di Pessina di testa, buongiorno, di testa anche Froler in avanti, Castro bene a lavorare questo pallone servendo Orsolini che può centrarsi nei 30 metri offensivi, va morbido dall'altra parte a cercare Bernardeschi, di testa di Lorenzo allontana sul petto però di Miranda che slalomeggia dentro il campo verso il limite dell'area, Castro di testa male all'indietro su Froler, Lobotka interviene ma c'è stato evidentemente il tocco col braccio da parte di Remo Freuler nell'intercetto sulla giocata di Stanislav Lobotka, calcio di punizione in favore del Napoli nella tre quarti difensiva, 6 minuti nel corso del secondo tempo, Napoli 2 Bologna 2.
1: Bologna che adesso ha provato a ringhiare, ha provato ad andare a prendere il pallone, Conte che adesso chiama i suoi a giocare il pallone di prima, ma c'è un sontuoso Lukumi che devo dire che ancora una volta facendo una grandissima partita, però nella zona di João Mario abbiamo regalato e concesso troppo.
0: dalla sinistra Alison Santos, punta su Mario che anche ammonito, Alison Santos dentro l'area, se la sposta sul sinistro, poi col destro vuole rientrare Elland, bene in raddoppio in aiuto su suo Mario a sputare la palla fuori, poi Alison Santos mantiene, si accontenta tra virgolette della rimessa laterale dalla sinistra del versante d'attacco partenopeo, con le mani all'indietro gioca verso Buongiorno, Lobotka sulla linea mediana, non riesce Ferguson con l'aggressione e la pressione alta a recuperare questo pallone, allora attacca il Napoli sulla sinistra con Gutierrez che d'esterno però preferisce ritornare all'indietro su Buongiorno, nuova giocata con Scott McTominay che gioca sulla sinistra di prima Gutierrez, Højlund da vedere la posizione, sembrava in fuorigioco, attacca comunque il Napoli, tutto buono, Buongiorno cross a morbido col sinistro, ora si alza la bandierina dell'assistente, calcio di punizione, Højlund era in offside, punizione dall'area di rigore del Bologna.
1: Sì, questa volta posizione evidente dell'attaccante del Napoli, però Bologna che sembra essere anche un po' calato sul piano fisico oltre che sul piano dell'attenzione, perché il 2-2 del Napoli è stato troppo facile, una giocata troppo scolastica con il Bologna che doveva prestare più attenzione, molta più attenzione.
0: Batte Elland diretto di prima, lancio lungo sulla sinistra a cercare Bernardeschi, non ci arriva il numero 10, arriva Rachmani facile a direzionare di testa sulla destra, Politano d'esterno a cercare Giovane chiuso da Lucumi, Giovane se la allunga, la palla è uscita nettamente, sarà rimessa laterale in favore del Bologna, allarga le braccia Lucumi, forse voleva un aiuto maggiore da parte dei compagni in questa circostanza, sarà comunque rimessa in favore del Bologna dalla sinistra del proprio versante difensivo e si muove in maniera abbastanza nervosa come sempre Vincenzo Italiano, a prescindere dal risultato è sempre quella la mimica del tecnico siciliano del Bologna, che però non può essere contento di questo avvio di ripresa. Miranda con le mani all'indietro dentro la sua area di rigore da Pessina che controlla col destro, allarga bene con il piattone verso João Mario che dribbla dentro il campo, Alison Santos, giocata di João Mario che prende campo internamente, poi di interno sinistro muove il pallone per Pobega, tre quarti offensivo al Bologna, attacca sul versante destro offensivo, Freuler viene incontro Ferguson che controlla, ricama, viene Bernardeschi anche lui a rapporto a giocare con i compagni nella tre quarti offensiva, Freuler sul centrodestra scambia con João Mario, tocchi stretti sul versante d'attacco di destra, ancora Freuler in avanti, Orsolini tocco all'indietro su João Mario, parte in avanti Orso ma il Bologna mantiene il possesso palla e retrocede nuovamente tornando nel cerchio centrale, 9 minuti nel corso della ripresa, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda col sinistro tocca all'indietro su Lewis Ferguson che preferisce rifugiarsi nuovamente su Lucumi, 40 metri difensivi dei rossoblu, giro palla orizzontale, Lucumi da Elland lateralmente per João Mario che di prima col mancino cerca la giocata senza guardare, Rachmani ancora una volta prima di Castro, Freuler però prima di Alison Santos, di testa Santi cerca tra le linee Pobega anticipato da Rachmani che col destro cerca la verticalizzazione su Giovane, Lucumi vuole intervenire su Giovane che però arriva per primo al limite dell'area, Giovane ce l'ha sul sinistro, Ferguson ci mette il piede, la palla è buona per Politano, lato corto di destra, Politano entra dentro l'area con l'esterno cross, raso terra, Pessina.
1: Bravo.
0: Con la mano destra Pessina ad allontanare, a spazzare, ad allontanare la minaccia, poi Bernardeschi recupera regolarmente questo pallone sul Napoli, può ripartire velocemente il Bologna, un contropiede dalla sinistra, Berna però cerca una sterzata e scivola, perde il controllo, perde l'equilibrio, recupera il Napoli.
1: Un Bernardeschi che mi sembra anche un po' stanco, anche se è iniziata la ripresa, un Bologna che ha stupato questa palla che poteva essere gestita molto meglio, ma attenzione al Napoli.
0: McTominay dentro l'area, Alison Santos ce l'ha sul destro, attenzione Santos calcia, riesce in qualche modo a contrarre la conclusione Ferguson e Freuler, poi Lucumi allontana ma ancora Napoli che ora attacca in maniera indemoniata sempre con Alison Santos dalla sinistra, Gutierrez con mancino cross dentro l'area, Lucumi a terra, fallo netto da parte di Højlund su Lucumi, punizione per il Bologna dentro la sua area di rigore, 2-2, decimo della ripresa, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Il calcio di punizione guadagnato da John Lucumi dentro la sua area di rigore, 2-2 tra Napoli e Bologna, 56 minuti sul cronometro del Maradona, pareggiato i conti ad inizio ripresa Alison Santos, ora bravo Bernardeschi a tornare nel cerchio centrale da Castro, qua affossato da dietro da Buongiorno, Castro vorrebbe battere veloce, bene la giocata diagonale a trovare un po' di spazio, il Napoli un po' spiazzato e allora Pobega si connette sulla destra per Riccardo Orsolini che vuole puntare il vertice, vuole puntare Gutierrez, ce l'ha su destro, cross morbido dentro l'area, troppo lungo e nessuno attacca bene il secondo palo, la palla sfida oltre la linea dell'out dall'altra parte, Politano mantiene la rimessa, Ferguson era andato in pressione generosa ma non guadagna il possesso della palla che sarà per il Napoli.
1: Sì, questo pallone poteva essere giocato meglio dentro, poteva buttarla meglio, c'era l'area piena, giocatori in maglia bianca, oggi il Bologna è in casacca bianca, si poteva sfruttare meglio, mi sembrava piazzato male il Napoli a livello difensivo. Adesso il Bologna torna a pressare provando a mettere in difficoltà Napoli.
0: Prova a recuperare Lukumi in pressione su Højlund, non riesce però il colombiano a marcare stretto a uomo Højlund nel recuperare il possesso, e l'ultimo tocco è stato di Lukumi, o meglio no, è stato proprio di Højlund, bravo qua. Allora il colombiano del Bologna a guadagnare l'ultima deviazione da parte dell'attaccante danese della squadra di Antonio Conte, che anche lui, così come Vincenzo Italiano, si anima in panchina nel dare indicazioni ai suoi. Bernardeschi allarga sulla destra per João Mario, Orsolini di nuovo sulla linea mediana, due passi dalla linea dell'out, João Mario, il tocco di Pobega all'indietro dopo lo scambio con Bernardeschi verso Elland, un sussulto perché il pallone stava per arrivare sulle piste di Højlund, Pessina da dietro, controlla il pallone col destro, col mancino rilancia in avanti, Di Lorenzo la devia forse senza volere, la palla è fuori, rimessa in attacco dalla sinistra per il Napoli, per il Bologna con Miranda che vuole andare alla lunga gittata verso Castro, Rachmani fa buona guardia, voleva attaccare le spalle del difensore centrale kosovaro Santi, la rimessa lunga cercata a lungolinea da parte di Miranda e il Napoli che riparte 13 nella ripresa 2-2.
1: Non era male l'idea quella di sorprendere, ma una palla devi dare più alta o bassa, pettinata, a saltare il difensore del Napoli, che si immaginava, che sapeva che poteva arrivare quel pallone lì. E quindi adesso Bologna, che con questa linea si movente alta, crea qualche difficoltà al Napoli su questo giro palla, ma il Napoli poi ti gira dietro ed è molto bravo. Attenzione a questo intervento, ci sarà un altro giallo forse, sì.
0: Elland viene ammonito, il difensore norvegese del Bologna, terzo ammonito sul taccuino di Piccinini, il direttore di gara, tutti e tre del Bologna, qua scivolate in ritardo da parte di Eivind Elland che prende solo i garretti, le caviglie di Scott McTominay, calcio di punizione per il Napoli poco oltre la linea mediana del campo sul versante di sinistro offensivo. Elland deve quindi gestire questa situazione con il cartellino giallo che graverà su questo suo secondo tempo, dovrà stare attento, calcio di punizione in favore del Napoli che può al massimo da questa posizione, come detto molto distanti dall'area del Bologna, giocare corto, infatti al piede scambia Allison con Gutierrez, lo botca col destro, cerca la sventagliata sulla destra cercando Politano, Miranda la sporca di testa, la palla uscita oltre la linea laterale, rimessa in attacco vicino alla bandierina per il Napoli.
1: Beh, Miranda è stato molto bravo, perché se il pallone arrivava sui piedi di Politano è uno molto bravo a mettere giù palla, puntarti, ripartire, quindi adesso non capisco cosa vogliono i giocatori del Napoli, forse un tocco di mano di Miranda, ma non mi pare assolutamente, si accontentano quindi della rimessa.
0: Eravamo comunque sulla linea laterale, non poteva esserci nessuna possibile richiamo, può avvenire solo se il tocco nel caso è dentro l'area, la rimessa al Napoli l'ha già battuta e molto all'indietro, toccando verso Buongiorno che poi con Gutierrez rischia un po', Pobega sporca il pallone per un istante, arriva Milinkovic-Savic a gestire il pallone a tre quarti difensiva, Napoli impreciso che deve rincorrere la sfera dentro la sua area di rigore con Lobotka, pressione alta di Ferguson, Lobotka, palla verticale strisciata efficace ma molto rischiosa su Buongiorno, la pressione di Pobega, la pressione di Bernardeschi su Di Lorenzo, arriva poi Miranda a chiudere il varco della verticalizzazione di Politano, mettere la palla fuori, rimessa per il Napoli davanti alla panchina di Conte dove il capitano Giovanni Di Lorenzo si incarica di questa battuta, no, lascia la touche in favore di Politano che gioca dentro il campo per Lobotka, retropassaggio di nuovo su McTominay, ora di gioco, 60° al Maradona, Napoli 2, Bologna 2.
1: È un Bologna che adesso ha alzato un pochino il baricentro, vuole provare a prendere il Napoli alto a centrocampo, prima se l'è fatto arrivare in casa troppe volte, inizio di ripresa e fine di primo tempo per il Bologna problematici, dove il Napoli ha trovato prima il 2-1 e poi il 2-2, adesso è un Bologna più aggressivo, è un Bologna più alto, è un Bologna che mette pressione al Napoli, Napoli comunque molto bravo uscito dal pressing del Bologna.
0: Giovane conduce la sfera sul centro sinistra del settore d'attacco, dall'altro trequartista brasiliano Allison Santos che punta Elland, si accentra, scarico orizzontale per McTominay che vuole guadagnare il limite dell'area, riesce poi Ferguson a sporcare questa traiettoria, Lukumi allontana ma tra i piedi dei giocatori azzurri di casa, ancora Di Lorenzo, versante di destra d'attacco, Politano si accentra, punta al vertice dell'area, attenzione ce l'ha sul sinistro, palla verticale dentro l'area, Højlund non arriva, Pobega e poi João Mario a spazzare, il portoghese, il pallone lungo, Castro però non ci arriva, attenzione al Napoli che prende possesso della metà campo del Bologna con maggiore insistenza ora con tutti gli effettivi ad eccezione di Milinkovic-Savic nei 50 metri offensivi, lì tocco sulla sinistra, Alison Santos all'indietro su Buongiorno che controlla col mancino, all'indietro nuovamente per Lobotka che è quasi l'ultimo uomo, il penultimo uomo, solo Rachmani che però anche lui è nella tre quarti offensiva. Højlund verso il limite dell'area, pensa per un istante al tiro, poi serve al vertice Alison Santos che va dalla corrente Gutierrez, cross rasoterra, Pessina si allunga coi guantoni e poi Elland perfeziona il disimpegno spazzando lungo a cercare Castro, ma ancora una volta Rachmani è qua. Non dobbiamo farci ingabbiare in questa serie di possessi ravvicinati del Napoli che ci costringe a spazzare lontano dove Castro fin qui non è riuscito quasi mai a gestire questi palloni su Rachmani. Attenzione ancora Giovane nella tre quarti offensiva, zona centrale, allarga col mancino sulla sinistra per Alison Santos, lato corto offensivo, il brasiliano va a puntare vis-à-vis João Mario, entra dentro l'area a doppio passo, Alison Santos col destro, cross sulla schiena di Freuler, palla ancora per Gutierrez che col mancino mette il cross arrotato dentro l'area, Elland allontana sul piede sinistro di Politano, chiusura di Miranda ottima che poi però vuole uno slalom troppo difficile in uscita, Lobotka lo chiude, rimessa per il Bologna dalla sinistra del settore difensivo, 62esimo, Napoli 2 Bologna 2.
1: Dalla panchina si muove qualcosa, il Bologna ha bisogno di forze fresche, ha fatto un primo tempo dove si è staccata molto la squadra di Vincenzo Italiano, terminata 2-1 la prima parte di gara, e Bologna che adesso forse qualcosina dovrà pensare di buttare dentro, Bologna che si sta facendo tormentare un po' troppo dentro l'area di rigore da parte del Napoli. C'è movimento davanti alla panchina rossoblu.
0: Entreranno Zortea e Rowe tra pochi minuti in campo, 63esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Rowe che non ha cominciato dal primo minuto perché non si è allenato al meglio in settimana per una botta subita contro il Cagliari, queste sono state le parole di Italiano nel prepartita immediato a un'ora dal fischio inizio ai microfoni di DAZN. Bernardeschi cavalca palla al piede, conduce la sfera sul versante di sinistra, Miranda col sinistro all'indietro, Ferguson, Bologna che torna in possesso di palla e ne ha bisogno di rifiatare un po' con il possesso, con la sfera tra i piedi, Freuler in avanti, Orsolini nella sua tre quarti offensiva converge, poi tocca su Ferguson, centrosinistra Bernardeschi sempre molto libero di svariare, il DS Lucumi tocco sul centrodestra, Freuler col destro allarga sul binario laterale, Veronica di João Mario che lascia lì secco Gutierrez, fischio fallo, calcio di punizione in favore del Bologna, bella giocata, che ruleta di João Mario dalla destra.
1: Sì, giocata portoghese con odore di Sud America, poteva starci il cartellino giallo visto, ma tanto ci sarà un cambio per il Bologna.
0: Entra Zortea, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Aveva tolto la tuta, aveva smesso anche il fratino Johnny Rowe, ma entra solo Nadir Zortea, aspetta ancora un po' per il cambio, sì. L'inglese che era già pronto, aveva già la divisa da gioco, era come si suol dire nel basket sul cubo dei cambi, però è entrato solamente Zortea, calcio di punizione per il Bologna, è uscito João Mario che era ammonito, Bernardeschi col sinistro non crossa verso l'area, allarga verso Miranda che stoppa col mancino, una palla un po' scomoda, riesce comunque a gestirla il Bologna, Ferguson non la crossa però verso l'area, il pallone sulla destra giocato da Freuler, quindi Zortea appena entrato gioca il suo primo pallone di nuovo ritornando dallo svizzero, primo cambio della gara operato al 64esimo da Vincenzo Italiano sul 2-2, è uscito João Mario ammonito, è entrato Zortea, Elland ad aprire proprio per Nadir Zortea, tunnel su Gutierrez, qua il fischio da parte di Piccinini non arriva, ma il fallo ci poteva stare assolutamente.
1: Direzione di gara di Piccinini che non è insufficiente, ci mancherebbe, però sicuramente così qualche fischiatina, qualche sbavaturina l'ha fatta anche lui, qua Zortea aveva fatto un bellissimo tunnel a calcio di punizione in favore del Bologna, Bologna che va a pressare altissimo e vuole rubare palla e ce la fa.
0: Sì, molto bene con Ferguson nella tre quarti offensiva, serve al limite Orsolini che vorrebbe spostarsela sul sinistro, arriva Gutierrez in raddoppio insieme a Buongiorno, sradica la sfera il terzino spagnolo del Napoli, bravo poi Zortea a chiudere il tentativo di transizione della formazione spagnola, molto bravo Zortea a entrare bene in partita, a chiudere l'avanzata di Gutierrez, a recuperare il pallone. Ora il Bologna sulla sinistra con Bernardeschi, conduzione all'indietro, torna fin dentro i suoi 30 metri difensivi, la conduce per linee orizzontali, poi serve Elland che è pressato anche lui dentro il campo con personalità in conduzione di palla, tanti tocchi sul pallone e poi la gestione orizzontale verso Ferguson, 66esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il vantaggio 2-0 del Bologna con le reti di Bernardeschi e su rigore di Orsolini, poi il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, all'inizio ripresa al 2-2 di di Alisson Santos, Ferguson d'esterno in avanti a cercare e trovare Santi Castro, strattonato per la maglietta da Rachmani, poi arriva anche uno spintone di Santi su Rachmani, Piccinini deve fischiare, non deve permettere queste trattenute evidenti, troppo evidenti, le ha tollerate abbastanza nel corso di questa prima frazione Santi, è qua un po' sbottato.
1: Sì, ma è Rachmani che lo ha violentato tirandolo ripetutamente per la casacca, qui c'era anche l'esterno per un cartellino giallo, poi va a richiamare solo il giocatore del Bologna. Piccinini, va bene tutto, ma non mi sembra, perché ci hai dato rigore che adesso devi fischiare tutte le cosettine al contrario e cazziare i nostri giocatori. Ci sono anche gli altri, eh?
0: 22esimo nella ripresa al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, sbaglia il rilancio Pessina che spedisce il pallone direttamente oltre la linea dell'out, sarà rimessa per il Napoli davanti alla panchina di un Conte che strilla di tutto ai suoi e gioca la rimessa all'indietro il capitano Giovanni Di Lorenzo, che passa da Rachmani, nuovo retropassaggio su Vagna Milinkovic-Savic dalla sinistra, buongiorno, ripassa dal portiere serbo, ora ritmi un po' più bassi in questi ultimi minuti, Lobotka rischia in uscita palla dalla sua area di rigore, Ferguson aggredisce, non riesce però a recuperare questo pallone, Lobotka passa sulla sinistra da buongiorno, di nuovo Milinkovic-Savic.
1: Sì, Bologna e anche il Napoli hanno rallentato un pochino, a tratti la partita è stata anche veloce, piuttosto compassata, e Bologna deve stare attento a non concedere questi possessi di palla al Napoli, la palla partita dal portiere del Napoli controllata con troppa facilità, con troppa sicurezza dalla squadra di Conte.
0: Con Højlund che poi ha fatto salire i suoi, è ritornata sulla linea mediana ora dalla sinistra la squadra di Conte, con Alisson Santos che d'esterno indietreggia nuovamente dalle parti di Alessandro Buongiorno, con una conduzione orizzontale cerca Varchi, lo trova solamente a ritroso su Rachmani, ancora su Milinkovic-Savic fuori dai suoi 16 metri di competenza, Lobotka pressato da Ferguson, sente l'arrivo dello scozzese Lobotka, eccolo che recupera il pallone Ferguson regolarmente, no
1: mai fallo,
0: arriva da. Il fischio da parte del direttore di gara su suggerimento dell'assistente che era lì a due passi, qual break di Ferguson, eravamo sulla tre quarti difensiva del Napoli a un passo dal vertice laterale e ha fischiato alla fine Piccinini.
1: No, questa è proprio una roba di quelle che da arbitro casalingo, questa è una cosa che giocando a calcio non puoi fischiare mai, allora fischia anche questa su Miranda adesso.
0: Che non viene fischiata, attenzione Højlund, limite dell'area, cade a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, c'era fallo netto su Juan Miranda e qua Lucumi prende
1: ma
0: anche un giallo.
1: Ma cosa sta facendo l'arbitro?
0: Forse per proteste anche, ma prende il fallo per il tentativo di recupero palla, falloso su Højlund, netto c'era, nettissimo prima il fallo di Politano su Miranda nel tentativo di recuperare il pallone, poi Lucumi ha commesso fallo su Højlund al limitissimo dell'area di rigore, siamo veramente a mezzo centimetro dalla linea dell'area, ma c'era nettamente un fallo precedente,
1: c'era fallo prima.
0: Lucumi è il quarto ammonito del Bologna, 0 per il Napoli.
1: Glielo sta dicendo dal direttore di gara, che sta dirigendo in modo abbastanza orientato. È brutto così quando un arbitro fa queste fischiatine, le mezze cose. Adesso l'italiano sta parlando con il suo tattico.
0: Sta parlando con il suo tattico, ma c'è da difendere su questo calcio di punizione. Occhio alla punizione per il Napoli, 70esimo al Maradona. Napoli 2 Bologna 2, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la squadra di Antonio Conte. Sul pallone c'è solo Matteo Politano, si allontana anche Alisson Santos, barriera a 4+2 praticamente, perché ci sono anche Bernardeschi e Miranda spostati, barriera di disturbo a 3 del Napoli. Politano dal centrodestra, uno schema libera, McTominay che calcia, cicca il pallone McTominay. Tomini può ripartire veloce il contropiede del Bologna, Freuler alza la testa, vede il movimento di Bernardeschi, non lancia, ora sì, cerca la palla lanciata lunga, Bernardeschi contro Buongiorno di testa, mette la palla in rimessa laterale, sarà rimessa per il Bologna dalla destra, cenno d'intesa, pollice su da parte di Bernardeschi per il tentativo di lunga gittata di Remo, anche stanco Federico Bernardeschi, autore di un grande gol, quello dell'1-0, qua fortunatamente McTominay ha ciccato il pallone, eravamo dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Bologna.
1: Sì, uno schema del Napoli che aveva un po' disorientato il Bologna, che poi è stato molto bravo e molto lesto a riprendersi la palla e a ripartire. Era bella l'idea di Remo a cercare lo scatto di Bernardeschi, che ne ha ancora. Grande Federico Bernardeschi, che ha fatto una prima parte di gara eccezionale, ma ancora fiato, ancora gamba, ancora corsa, ancora voglia di fare calcio.
0: Elland tocca sul centrodestra da Tommaso Pobega, in posizione ora da terzino con Zortea che è altissimo in zona d'attacco offensiva, nel palleggio con Elland su Lupo Bega, 71esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Il numero 4 del Bologna indietreggia su Pessina dalla sinistra, Lucumi avanza verticalmente, rasoterra a cercare Castro col destro, stop, apertura bella, laterale su, su Bernardeschi che mette giù col petto, attacca, punta al limite dell'area, Berna nuovamente verso Orsolini che aspetta il pallone, ritorna da Bernardeschi, c'è la pressione di Alisson Santos, qui Berna cerca un dribbling lezioso, un tunnel di troppo che non viene, non riesce a saltare l'avversario. Allora al Napoli che vuole ripartire, riesce a chiudersi la difesa del Bologna, a chiudersi le maglie del centrocampo rossoblu, anche se il Napoli cambia campo. Attenzione, Politano trova Giovane a tre quarti offensiva, Giovane di nuovo per Politano nei 30 metri offensivi, sterzata all'indietro di Politano per riguadagnare spazio, il Bologna si può ripiazzare, Castro ora anche in marcatura difensiva su Di Lorenzo che riceve il pallone dal lato di destra offensivo, nuovo retropassaggio però del Napoli su Lobotka, si ripassa nel cerchio centrale su Rachmani, verticalizzazione per Giovane, Olium di fuorigioco, non lo serve il brasiliano, allora si gioca corto su McTominay che allarga sul versante di sinistro offensivo per Alisson Santos, verticale dal settore sinistro, dal lato corto per Gutierrez che si ferma, pensa al cross, non lo effettua, ritorna da Alisson, le finte del brasiliano su Zortea, Bologna tutto piazzato a difesa della sua area di rigore, Alisson Santos centralmente, Rachmani prende la mira, calcia col destro, fuori il pallone, 72esimo, Napoli 2 Bologna 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambio nel Bologna, esce Federico Bernardeschi, entra Jonathan Rowe al 73esimo, entra l'inglese Berna, autore di una bella partita, autore del gol dell'1-0 nell'ultima occasione, però Pippo, un dribbling di troppo, un po' di stanchezza, lo vediamo anche molto stanco in uscita dal campo.
1: Sì, voleva puntare l'avversario, fargli il tunnel e andare via, lui ce le ha queste giocate, eh? Ci mancherebbe, un giocatore che ha fatto una partita eccezionale. Bernardeschi è da nazionale, chiunque vada a allenare la nazionale italiana deve chiamare Bernardeschi, come deve chiamare anche Berardi del Sassuolo, ci mancherebbe, però sono quei giocatori che ti possono fare la giocata, far divertire, accendere e perlomeno insomma anche far rinnamorare del gioco del calcio.
0: Pessina rilancia lungo con il destro, Castro anticipato dal colpo di testa di Rachmani, Ferguson dalla sinistra, Miranda, scambio con lo scozzese, ancora Lewis Ferguson che serve il retropassaggio per non avere problemi su Pessina, 74esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, equilibrio che ormai è così da 25 minuti circa. Al 48esimo ha segnato il Napoli il gol del 2-2 con Alisson Santos, ora lancio lungo di Pessina a cercare Castro, è tutto solo però McTominay a riuscire a controllare, a colpire di testa il pallone in avanti, Pobega serve di colpi di testa, Rachmani non la mette giù bene, Freuler può servire Orsolini che vuole allargare sulla sinistra, viene però toccato fallosamente da Gutierrez che poi vuole andare avanti col pallone, ma prima di colpire il pallone ha colpito nettamente la caviglia di Orso che a terra molto dolorante, tra poco il Napoli opererà anche i primi cambi, punizione per il Bologna poco dopo il cerchio centrale del campo.
1: Ma hanno avuto un indulto, un'indulgenza, qualcosa quelli del Napoli per non prendere il cartellino giallo? C'è un regolamento? Cioè dice oggi no gialli per il Napoli? Cioè non lo so, l'ha detto San Gennaro, c'è qualcosa? Cioè ditemelo, perché sinceramente non capisco, perché 3 ammoniti per il Bologna, 4 ammoniti per il Bologna e 0 per il Napoli. Boh.
0: Elland, i due centrali del Bologna sono entrambi tra l'altro ammoniti per Ferguson che di prima col destro cerca Castro chiuso da Rachmani, bene Freuler però in intercetto su Giovane dalla sinistra, Miranda primo pallone controllato per Rocca ed esterno destro, crossa dentro l'area, Rachmani di testa allontana Pobega dai 30 metri, carica al sinistro, una deviazione, la palla passa e Milinkovic-Savic la trova anche più facilmente grazie alla smorzata di Lobotka direi su questo tiro di Pobega che comunque non si fa mai pregare, dalla distanza ci prova sempre.
1: Tommaso Pobega dalla distanza ci va sempre alla conclusione, è bravo anche di testa Pobega, ma è bravo anche andare alla conclusione da fuori, anche dalla media distanza. Qui una bella trivela, un bel colpo, attenzione però al Napoli.
0: Pessina esce benissimo di testa dalla sua area di rigore, Zortea evita la rimessa laterale, no, la palla è uscita, qua lancio lunghissimo da parte della difesa della retroguardia partenopea, pescato direttamente McTominay ma è stato anticipato sul più bello da parte di Pessina che è uscito e con il destro, con la testa, pardon, ha messo il pallone oltre la linea laterale. Doppio cambio nel Napoli a un quarto d'ora dal 90esimo. Esce Lobotka, entra Billy Gilmour, esce poi anche un altro giocatore partenopeo, perché è pronto a entrare anche il macedone Elmas. Vediamo chi esce, probabilmente uno dei due trequartisti. Esce Giovane, esce il brasiliano Giovane per fare largo a Elmas, altro giocatore di grande qualità che entra in campo, ovvero Elmas.
1: È molto forte Elmas, è un giocatore che ha piede, che ha tiro, che ha conclusione. Siamo attenti adesso qua a un'uscita con la difesa del Bologna che vuole proteggere il portiere, però stiamo attenti ai nuovi entrati del Napoli che sono giocatori molto veloci e molto rapidi.
0: Grande uscita ancora una volta di Pessina, che ha bloccato bene il pallone. Ora rilancia lungo col destro a cercare Castro, Rachmani su di lui, riesce a recuperare questo pallone, però il Bologna con l'aiuto di Ferguson. Santi, centrosinistra da Juan Miranda, alza la testa, palla diagonale dentro il campo, intelligente Ferguson, può attaccare il Bologna, punta al limite dell'area, Ferguson prende la mira col destro, calcia lontanissimo dallo specchio, nessuna deviazione, tiro sballato di destro, uscita anche un po' d'esterno, molto distante dallo specchio. Attenzione al Napoli che sta cercando sempre queste soluzioni col lancio verticale, questa volta verso Højlund. Bene Lucumi di testa, bene Miranda anche lui con la testa all'indietro a servire Freuler dentro l'area di rigore da Pessina. Elmas lo pressa, Pessina va al lancio lungo con il destro, non ci arriva Orsolini. Buongiorno lascia scorrere questo pallone oltre la linea, no, lo tiene sulla linea laterale. Milinkovic-Savic che si prodiga nel mantenere questa sfera, vuole mantenere alto ritmo. 77esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
1: Beh sì, il Napoli sfrutta la lunga gettata di Milinkovic-Savic, il fatto che è un attaccante che tiene su il pallone, a differenza di Santi Castro che fa molta fatica a tenere su i palloni. Quello del Napoli invece ha una grande naturalezza di controllo, dovrebbe essere un pochino più protettivo rispetto al pallone, rispetto al suo marcatore Santi Castro, per permettere alla Bologna di alzarsi.
0: Lucumi allarga col mancino sulla destra, Zortea controllo di cosce, poi col destro verticale per Orsolini, tamponato da dietro fallosamente, fischia Piccinini, calcio di punizione, fallo commesso da Buongiorno. E ancora non ci crede Orsolini, perché comunque è arrivato poi all'ultimo questo fischio. Buongiorno da dietro lo ha franco bollato in maniera nettamente irregolare. Calcio di punizione per il Bologna poco prima della linea mediana del campo sul settore di destra, Napoli 2 Bologna 2, 77-30 sul cronometro del Maradona. Pessina servito dentro la sua area piccola, allarga sulla sinistra da Miranda, Lucumi viene incontro, bene dentro il campo il tocco sulla sinistra per Ferguson che sembrava perdere posizione su il connazionale Gilmour, invece gestisce bene, nasconde la sfera, tocca all'indietro su Miranda che preferisce retrocedere dalle parti di Pessina.
1: Sì, possiamo anche giocarla avanti qualche volta, non è che non succede niente, già che ci fanno la multa al pullman, ecco, possiamo anche calciarla lunga e non chiamare sempre questo pressing del Napoli che è molto aggressivo. Adesso siamo costretti a buttarla e a perderla, anche se Santi voleva un calcio di punizione, però questi lunghi rilanci, questo ruminare calcio purtroppo ci fa perdere il pallone.
0: Attacca il Napoli dalla sinistra, dal lato corto, Santos, Alisson Santos cross deviato dentro l'area, una deviazione di Højlund, arriva Ferguson bene dentro l'area a chiudere, fa ripartire anche il Bologna. Attenzione, possibile transizione, Castro allarga sulla sinistra per Jonathan Rowe che deve andare a puntare Di Lorenzo nella tre quarti offensiva. Rowe va nell'uno contro uno con Di Lorenzo, si accentra, ce l'ha sul destro, Rowe calcia fuori, non trova lo specchio l'inglese che ha voluto accendersi alla prima chance per lui in questa gara. Palla distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, 79esimo, 2-2.
1: Dalla panchina gli dicono ancora, fa, gioca. Mi sembra un pochino più compassato nella corsa, però magari forse un po' di fastidio al piede ce l'ha, però Rowe quando ti punta è veramente molto pericoloso. Bella partita comunque del Bologna, avviso aperto col Napoli, comunque vada, bravi ragazzi di Vincenzo Italiano, bisogna dire una volta però bravi, bisogna dirlo, perché se no con tutte queste critiche che arrivano sempre dappertutto, diciamolo, bravi questi ragazzi che stanno giocando una grande partita con il Napoli, che è una delle squadre più forti del nostro campionato.
0: Ha vinto il campionato l'anno scorso e quest'anno al momento è secondo in classifica, sta giocando bene il Bologna che ora deve difendere Politano verticalmente su Di Lorenzo, chiusura di Lucumi che rilancia col sinistro in avanti, tra poco arriverà al momento l'ingresso in campo di Moro e di Som. Rachmani di testa all'indietro su Milinkovic-Savic, ci aveva creduto inizialmente Santiago Castro, il pallone all'indietro di testa giocato da Rachmani su Milinkovic-Savic, nuovo giro palla difensivo della squadra partenopea con Billy Gilmour che col destro allarga sulla destra per Politano, di prima in avanti De Bruyne, tocco successivo all'indietro su Elmas, attenzione la salita del Macedone, Franco Bollato da Pobega, Elmas allarga sulla sinistra per Alisson Santos che si accentra col destro, limite dell'area, Gutierrez col mancino, cross dentro l'area, Lukumi molto bene di testa e molto bene di testa anche Freuler, Orsolini però non arriva prima su questa palla, c'è invece Gutierrez, c'è ancora il Napoli che attacca tre quarti di sinistra, Gutierrez, Alisson Santos chiuso bene dall'arrivo di Zortea che tocca su Elland, Pobega all'indietro, Zortea carica al destro, va al lancio lungo, ancora una volta una palla scomoda su cui Castro non va neanche e Rachmani l'arpiona con grande facilità, 81esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il Bologna era andato avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e Orsolini nel primo tempo, Orso su rigore, poi successivamente le due reti del Napoli a fine primo tempo, l'1-2 di Di Lorenzo e il 2-2 invece segnato da Alisson Santos all'inizio, ripresa, cambi nel Bologna, fuori gioco di Højlund, punizione per il rossoblu, sostituzioni che a breve opererà Vincenzo Italiano, cambi sì, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambi nel Bologna, sostituzioni operate dalla squadra rossoblu che così finisce i cambi, ne aveva tre ancora a disposizione, tutti da fare in un unico slot, entrano Eggem, Moro e Som, queste le tre sostituzioni nel Bologna, esce Elland, entra Eggem, difensore centrale Ferguson. Norvegese per difensore centrale norvegese, poi fuori Ferguson, dentro Moro, e l'altro cambio ha visto l'uscita da parte
1: Di Pobega,
0: esatto, ed è entrato Simon Som.
1: È un Bologna che cambia centrocampo, mette dentro dei giocatori freschi, vuole anche un giocatore di media esperienza dietro a fare sportellate in questi minuti che potranno essere caldi anche.
0: Moro sulla linea mediana controlla il primo pallone della sua partita, mancano 8 minuti esatti ora al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda avanza nella tre quarti offensiva larga per Jonathan Rowe che non punta Di Lorenzo, non punta Politano, preferisce toccare ancora su Miranda, Freuler cerchio centrale verso Torbjörn Eggem che avanza oltre la linea mediana, il norvegese retrocede su John Lukumi nel cerchio centrale, apertura del colombiano sulla destra per Moro, movimento di Zortea, preferisce andare corto su Orsolini che ricama, viene incontro Som col mancino, allarga sulla sinistra per Freuler che col destro va lateralmente a servire Jonathan Rowe che può andare nell'uno contro uno su Politano, c'è anche Di Lorenzo il raddoppio, Jonathan Rowe le finte col destro non crossa, c'è Miranda lì da quella parte, Rowe va da solo, poi serve ora sì Miranda dal lato corto, mancino, Miranda le finte, pensa al cross, non lo effettua, va da Rowe anche lui con una finta, non crossa il pallone dentro l'area di rigore, ritorna da Freuler, Bologna in attacco, Bologna che vuole spingere, Bologna che vuole assediare lì il Napoli, Lukumi di prima per Eggem, attenzione alla pressione di Alisson Santos, riesce comunque il numero 14 del Bologna a pescare Miranda che entra dentro campo con una conduzione, salta secco Politano che lo trattiene per la maglia, qua c'è da dare il cartellino giallo, qua c'è da dare solo il cartellino giallo che arriva, 84esimo Napoli 2 Bologna 2, l'abbiamo visto a 6 minuti dal 90esimo il primo giallo per il Napoli.
1: 6 minuti dal 90esimo il primo cartellino giallo l'ha dato l'arbitro perché non poteva farne a meno in mondovisione e ha detto non ce l'ho, li ho finiti, ne avete uno da imprestarmi?
0: Attenzione al cross dentro l'area di rigore e non c'è nessuno però sul secondo palo del Bologna ad attaccare la porta di Milinkovic-Savic, palla direttamente sul fondo mentre si insultano a distanza Politano e Rachmani, 84esimo sì. Napoli 2 Bologna 2, Politano che era diffidato e salterà Pisa-Napoli la prossima giornata.
1: Ah, un partitone. No, vabbè, non me ne vogliono gli amici toscani già retrocessi in Serie B, peraltro anche Spinazzola dentro per il Napoli.
0: Cambio per il Napoli, ultimo mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Meno di 6 minuti al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, finale tutto in equilibrio al Maradona, con il Bologna che era avanti di 2 gol, ma dopo il rientro del Napoli che è ritornato in parità, comunque sta reggendo, sta giocando bene, vuole cercare anche la possibilità di provare ad andare a mettere in difficoltà di nuovo il Napoli in questo finale. Ora il pallone controllato da Buongiorno dentro la sua area di rigore, apre sulla sinistra da Gutierrez che lancia verticale all'indirizzo di Højlund, braccato da Lucumi, fallo commesso dal colombiano del Bologna poco dopo la linea di centrocampo, punizione per il Napoli che vuole andare veloce. Il Napoli con una vittoria guadagnerebbe l'aritmetica qualificazione in Champions, con un pareggio no. Qua bravissimo però Eghem ad anticipare. Bravo. Molto bene Gutierrez e gioca in scambio con Som. Ora Eghem, che è entrato da pochi minuti al posto dell'ammonito Elland, gioca all'indietro per Pessina.
1: Sì, è stato molto bravo, molto rapido, perché il Napoli voleva sorprendere tutti battendo questo calcio di punizione con grande velocità, con grande rapidità. Adesso il Napoli che timidamente va a disturbare Pessina, che decide di lanciare lungo in avanti. Castro questa volta riesce a anticipare il suo marcatore.
0: Molto bene, poi serie di colpi di testa, Moro di testa, Orsolini per Castro, 30 metri offensivi, Santi con il destro pensa quasi alla conclusione, la prova, ci prova con il destro potente dalla distanza, ce li ha questi colpi ma non trova lo specchio, palla distante dalla porta di Milinkovic-Savic.
1: Ce li ha, lui si è fatto ingolosire dalla conclusione, è il primo tiro in porta che fa Santi Castro in questa partita, ma attenzione al Napoli.
0: Dall'altra parte lancio lungo verso Elmas, attenzione, Elmas punta al limite dell'area di rigore, ci entra dalla destra, giocata di Suola, ce l'ha sul mancino, poi col destro, lavora verso Billy Gilmour, pallone sul lato destro, Spinazzola morbido col destro sul secondo palo, colpo di testa di McTominay fuori, ampiamente distante dalla porta di Massimo Pessina, 86-8 sul cronometro del Maradona, 2-2, rilancerà il Bologna.
1: Sì, ha murato bene qua, il pallone ha provato a fare un blocco, quelli del Napoli, ma il Bologna ha resistito molto bene. Adesso dietro comunque abbiamo anche l'artiglieria pesante, possiamo anche permetterci di fare blocco. C'è un altro cambio, credo, per il Napoli.
0: Sì, penso che stia per arrivare un'altra sostituzione con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 della squadra partenopea di Antonio Conte, che è pronto ad entrare. Esce Gutierrez, cambio che è assolutamente ruolo per ruolo, entra il numero 30 Mazzocchi. Credo che Spinazzola si sposterà appena entrato sull'out di sinistra. Questa è la sostituzione altra operata dal Napoli. 2-2, 86-53 sul cronometro del Maradona. Precedentemente Spinazzola era entrato per Politano, ora Spinazzola si va a collocare esattamente a sinistra mentre Mazzocchi va sulla fascia di destra. Il Napoli che ha operato 4 sostituzioni in 3 slot, quindi non potrà effettuare la quinta sostituzione, il Bologna le ha già fatte tutte e 5 in 3 slot. Alison Santos non gestisce questo pallone, la palla termina fuori, rimessa che dovrebbe essere per il Bologna dopo l'ultimo tocco del brasiliano del Napoli, e così infatti c'è Zortea sul punto di battuta dalla destra della tre quarti offensiva rossoblu. Siamo 10 metri oltre la linea mediana sul versante di destra, attacco del Bologna. Zortea non sa chi battere, verso chi indirizzare questo pallone, poi trova Som, ma viene fischiato il cambio fallo, ci ha messo troppo qua Zortea, rimessa che poi anche a Spinazzola viene battuta malissimo . E lascia proseguire Piccinini. Poco più di 2 minuti al 90esimo, 2-2 tra Napoli e Bologna. Spinazzola lancia lungo con il destro, Miranda in anticipo su Mazzocchi, Miranda bene,
1: bravo.
0: Sta lì dietro per Pessina.
1: Bravo, una delle migliori partite di Miranda da quando gioca a Bologna. Davvero, meritava il gol, ha preso un calcio di rigore, molto attento in fase difensiva, qui furbo, astuto, permettere al portiere di prendere il pallone con le mani, e l'unico modo era girarlo di testa. Bernardeschi, corrucciato in panchina.
0: 88-12 sul cronometro, Napoli 2 Bologna 2, ora gestisce il pallone Nicola Moro all'indietro nel trovare Massimo Pessina, che dentro la sua area di rigore è del tutto indisturbato e quindi aspetta la pressione di Alisson Santos, che arriva abbastanza lento sul portiere del Bologna. Allora Pessina lancio lungo, Racquani di testa, la sporca però Santi Castro, duella il numero 6 del Bologna, Moro con Elmas su questa palla, Moro tocca per Pessina all'indietro che allarga sulla sinistra da Miranda, controllo e lancio verticale di Juan Miranda a cercare Johnny Rowe, col petto arriva Racquani per primo, Gilmour retrocede dalle parti di Alessandro Buongiorno, che successivamente anche lui si va a rifugiare tra i piedi qualitativi di Vanja Milinkovic-Savic, dalla sinistra Spinazzola morbido col destro, lob in avanti nel cerchio centrale, Højlund, Lucumi si allacciano i due, c'è la posizione di fuorigioco da parte di Højlund, fischiata da parte del direttore di gara Piccinini. 89-10 sul cronometro del Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
1: Sì, le vuole battere veloce, un duello infinito, quello tra centravanti del Napoli e Lucumi, le varie sfide tra Bologna e Napoli, loro si sono cercati, marcati, picchiati e rispettati nelle partite che il Bologna ha già sempre giocato con il Napoli, un duello bello, old style.
0: Lucumi verticale a cercare Nicola Moro che tocca il pallone ma non riesce a servire Rowe dall'altra parte, Mazzocchi chiuso benissimo da Miranda, altra grande giocata difensiva di Juan Miranda, Moro risale il campo, allarga sulla sinistra per Miranda che ha un po' di campo, guarda dentro l'area di rigore, pensa al cross, invece dribbla Billy Gilmour, grande giocata di Miranda con sinistro cross dentro l'area di testa di Lorenzo a mettere fuori. Che partita di Juan Miranda,
1: bellissima,
0: guarda che l'ha rimessa in attacco,
1: bellissima, la miglior partita di Miranda da quando gioca a Bologna. Vediamo quanto recupero darà il direttore, 4 minuti ancora a giocare,
0: 240 secondi al triplice fischio, Napoli 2 Bologna 2, ancora apertissima questa gara in totale equilibrio, la 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Giro, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata, 3-2.
1: Mamma mia il Maradona, solo gol bellissimi, solo capolavori, è un Bologna di grandi giocatori, di grandi uomini e di grandi campioni, 2-3.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognedu Val, Unical, Beretta e Silber.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Jonathan Rowe con la rovesciata dentro l'area di rigore, lo stavamo dicendo che era una super partita di Juan Miranda, il suo tiro potente, la devia Milinkovic-Savic dentro l'area di rigore, l'acrobazia volante, la rovesciata di Rowe, che gol è, che gol magnifico, segna sempre in queste serate l'inglese, Napoli 2 Bologna 3.
1: Esiste ancora l'album delle figurine Panini, la copertina? Ci devi mettere Rowe, ti devi mettere questa giocata qua, questo grandissimo campione. Ha sbagliato qualche giocatore Sartori quest'anno? Ha sbagliato giocatori. Mamma mia, un Bologna veramente stellare. C'è mancata la fortuna quest'anno, credetemi, non i giocatori, un po' di fortuna. Ma è un grandissimo Bologna che gioca la super grande alla Maradona e vince per il momento 3-2 meritatamente.
0: C'è da difendere, 92-20 sul cronometro, il Maradona Napoli 2 Bologna 3. Rimessa dalla sinistra Spinazzola, gioca all'indietro su Buongiorno che non crossa, serve di nuovo Spinazzola dalla sinistra, Spinazzola si accentra con il destro, va al cross morbido sul secondo palo, Pessina non la stoppa, la allontana con i polpastrelli sulla destra dove arriva Mazzocchi, ancora azione offensiva del Napoli, Mazzocchi vuole puntare Rowe che in scivolata chiude, deve concedere però il settimo giro dalla bandierina al Napoli, corner numero 7 per i partenopei, uno solo ne ha battuto il Bologna ma risultato dice Napoli 2 Bologna 3, 92-50 al Maradona, bandierina di destra nel settore d'attacco campano, Mazzocchi col destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Bologna, ovviamente piena di maglie bianche, partenopei, cross dentro l'area, colpo di testa, blocca Massimo, al Massimo la blocca lui, Massimo Pessina, si resta sul 2-3, mancano meno di 60 secondi,
1: tiela lì Massimo, bravissimo, con sicurezza il ragazzino del Bologna, gioca con grandissimo personalità, con grandissimo carattere, ma tutti hanno giocato alla super grande. Una nota: il tiro di Miranda fa fare la bicicletta a Rowe, perché fa le altre cose, c'è anche questa perla qua dello spagnolo.
0: Miranda è entrato in tutti e tre i gol e ora entra anche in questo grande calcio di punizione guadagnato dalla sinistra del settore difensivo, manca sempre meno, 25 secondi al termine dei 4 di recupero, vedremo se Piccinini darà qualcosa in più dopo le esultanze che giustamente sono state belle e importanti e lunghe da parte del Bologna dopo il gol del 2-3 3 segnato in rovesciata da Jonathan Rowe, che ha segnato così il gol numero 8 della sua stagione, il terzo in campionato, 4 poi anche segnati in Europa League, 1 in Coppa Italia. Batte direttamente Pessina, vedremo se l'arbitro fischierà tre volte.
1: Ha fatto segno.
0: Fa proseguire ancora, forse perché deve recuperare qualcosa dopo l'esultanza al gol del Bologna. 94-10 al Maradona, sarebbero terminati 4 di recupero, ma l'arbitro lascia proseguire, forse ultima azione della serata. Il Bologna in vantaggio, deve difendere questa vittoria che sarebbe importante, bella, di reazione, di cuore, di coraggio, di voglia, di volontà, di forza, c'è da difendere però. Ultima azione, Mazzocchi dalla destra, Miranda vuole uscire forte, Mazzocchi tocca all'indietro verso Di Lorenzo, cerchio centrale su Billy Gilmour, ancora fa proseguire Piccinini, Gilmour allarga sulla sinistra da Buongiorno, 40 metri offensivi, Alison Santos cerca il numero, guadagna, corre in pallo, il pallone supera Zortea, non c'è fallo perché è rimasto a terra Alison Santos, non c'è fallo, la gestisce ora Santi Castro dalla linea di fondo, spazza col destro oltre la linea laterale, rimessa in attacco per il Napoli, sembra volerla far battere Piccinini, 94-50 sul cronometro il Maradona, Napoli 2 Bologna 3, ancora fa giocare Piccinini, siamo un minuto oltre il tempo di recupero, i 4 di recupero, Bologna avrà esultato ma non così tanto,
1: no.
0: Di Lorenzo nella tre quarti offensiva col destro, palla morbida verso l'area di rigore, è game di testa, troneggia alto e poi Orsolini spazza lunga, possiamo anche fischiare ora Piccinini, possiamo anche fischiare, colpo di testa di Rachmani, arriva Moro, intercetta, palla lanciata verticale, ora Rowe insegue questo pallone ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, il Bologna sbanca il Maradona, vince il Bologna 3-2 sul Napoli, che partita, che reazione, che voglia e che 3 punti, torna a vincere la squadra di Vincenzo Italiano, il gol decisivo nel finale, la rovesciata da Cineteca di Johnny Rowe.
1: È stata una grandissima partita di un grandissimo gruppo che lancia un messaggio, questa non è stata una stagione fallimentare, tutto il resto è noia.
0: Linea la regia di Nettuno Bologna 1, tra poco il post partita con tutte le voci dei protagonisti, le nostre opinioni con quello che resta della nostra voce. Il Bologna ha vinto, Napoli 2, Bologna 3.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Zen SRL, buongiorno.
6: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
8: A Bologna, in via del Parco 13.
9: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
12: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
13: Wow, sanno anche volare?
12: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
14: Aereo, dove osano le aquile.
15: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
16: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
17: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
18: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
19: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
20: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
21: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
22: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
21: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
23: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
24: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
23: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
25: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
26: Questo gol del Bologna vi è offerto da
27: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
28: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ha vinto il Bologna al Maradona, Napoli 2, Bologna 3. La rovesciata di Jonathan Rowe nel recupero ci fa rimanere senza voce, ci fa esultare come non mai. Il Bologna torna a vincere dopo 4 partite consecutive in cui non segnava, ne fa 3. Erano arrivate 3 sconfitte, un pareggio nell'ultima giornata interno pari contro il Cagliari. Ora la vittoria per 3-2 e il Bologna che si riprende l'ottavo posto.
1: È incredibile, Leo, questa squadra. Quanto sia forte, prepotente, fuori dal Dall'Ara. È vero, ultimamente questa squadra perdeva anche fuori dal Dall'Ara, è innegabile, i numeri sono questi, però questa è una squadra che se ha equilibrio, se ha tutti i giocatori che stanno bene, se ha la sicurezza, se ha le certezze, se ha gli equilibri, se ha un giocatore come Lukumi, se ha l'intelligenza tattica di Remo Freuler, se ha un Ferguson che torna a essere determinante, ma soprattutto se ha un grande campione come Bernardeschi e se ha un grandissimo campione come Jonathan Rowe è veramente forte, ma è forte il gruppo che fa battere il calcio di rigore a Orsolini, che lo va a tirare vedendo enorme il portiere, la porta piccolina, però Orso ci va con carattere, viene

0: che ha sofferto oltre misura anche questo diciamo grande girovagare per l'Europa, però è una squadra che per me ha tanti punti dove magari si può ripartire con successo.
1: Breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo, ricordiamo il finale perché è bello. Napoli 2,
0: molto bello.
1: Bologna 3
0: da ampiezza.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
6: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
6: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Sul web laffibiliardi.it.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Gioielleria Guidetti. Brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
2: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
1: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
3: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Jonathan Rowe in rovesciata ha regalato tre punti incredibili al Bologna, che ne aveva conquistato uno solo nelle ultime tre di Serie A. Se aggiungiamo anche la sconfitta nel quarto di ritorno a Birmingham, erano quattro partite di fila che il Bologna faticava, che il Bologna non segnava. Oggi ne ha fatti tre di gol: il primo un siluro di Mancino bellissimo di Bernardeschi, il secondo su rigore di Orsolini, che è tornato al gol su rigore importante, e poi questa rete rovesciata dentro l'area di rigore, il tiro dalla sinistra di Miranda, che si è veramente prodigato in una grandissima giocata, un tiro potente, ha respinto Milinkovic-Savic, la palla centrale dentro l'area, la rovesciata di Rowe splendida, la sfiora al portiere serbo, ma non basta. Il Bologna con questa vittoria scavalca Udinese.

0: Udinese Lazio sale a quota 52 punti, si porta a meno 6 dall'Atalanta, mancano due partite, si giocherà proprio contro l'Atalanta domenica prossima, è stata stabilita data e orario, domenica prossima 17 di maggio alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo. Il Bologna dovrebbe vincere con più di due gol di scarto a Bergamo, andare così a meno 3 e sperare che poi all'ultima giornata L'Atalanta perda e Bologna vinca di nuovo
1: con l'internazionale l'ultima
0: per arrivare settimo.
1: Pensate quanti punti abbiamo buttato via. È vero, un po' di rammarico c'è in questa notte di grande euforia, dove siamo orgogliosi, ma lo siamo sempre stati, perché quando ami una squadra di calcio l'ami anche quando perde, anche quando magari è meno bella, quando magari è un po' in difficoltà. Però il Bologna è ottavo, e ottavo vuol dire tabellone principale della Coppa Italia. È un Bologna che ha fatto gol molto belli, ha fatto gol d'autore, ha voluto sfruttare al massimo tutte le giocate che ha avuto. È un Bologna che comunque in rosa ha grandi giocatori, ha grandi campioni.
0: Pausa pubblicitaria qui su Nettuno Bologna 1, poi rientriamo e vi facciamo sentire, oltre di nuovo che le nostre voci, anche le parole dei protagonisti. Restate con noi.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
5: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
6: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
7: Pronti a scendere in campo?
8: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
7: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
8: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
9: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
10: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
11: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
13: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi.
15: Il Bologna FC 1909 presenta il Campus Rossoblu 2026. Dall'8 giugno al 3 luglio al Granarolo Youth Center di Crespellano, il Bologna aspetta ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni con i propri tecnici qualificati sul campo della primavera. E per chi vuole trascorrere una settimana al mare, dal 21 al 27 giugno si aprono le porte del Club Village Hotel Spiaggia Romea per un'estate di calcio e divertimento. Colora la tua estate di rossoblu. Ti aspettiamo al Campus Rossoblu del Bologna. Le iscrizioni sono aperte. Tutte le info sul sito bolognafc.it.
0: Napoli 2, Bologna 3, questo è il finale del Maradona. Sentiamo uno dei protagonisti rossoblu, Massimo Pessina, ai microfoni di Dazon, di Alessio De Giuseppe.
16: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista. Come stai?
17: Bene, dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima. È stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo. Lo stadio spingeva tanto, però penso siamo stati bravi a soffrire assieme. Poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
16: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi, anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
18: Ricky Buscaglia.
19: Sì, ciao. Dai, io entro nella tua emozione. Ci voglio provare, Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti. Cioè, come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo? Praticamente sbagliato poco niente. Com'è?
17: Ma sbagliato poco niente, più o meno, dai. Ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e... diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo. In partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
18: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
17: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, è un gruppo bellissimo. Io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste. Però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
18: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
16: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
17: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dici sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme.
16: Vabbè,
17: sì.
16: Sei primo anche in Formula 1, complimenti. Buona serata, buon rientro.
0: Massimo Pessina ai microfoni di Dazon, intervistato dallo studio di 4321 di Dazon e da Alessio De Giuseppe, che giustamente Pippo gli ha ricordato di questa somiglianza importante. Ma noi ci teniamo il nostro Massimo, ci coccoliamo il nostro Kimi, ma tra i pali anche questa sera il 18enne Massimo Pessina non ha sofferto di, insomma, non ha avuto le vertigini per quello che poteva essere comunque un palcoscenico che un pochettino, no, ti tiene lì, ti fa tremare un po' le gambe.
1: No, è stato molto bravo questo ragazzo che viene da Alzano Lombardo, che è terra di bomber di solito, della Bergamasca, dove viene Signori. Lui fa il portiere, 18 anni, ma sai, lui venendo da fuori porta, molto fuori porta, non ha quella pressione che ha un bolognese addosso, quindi io lo posso capire che sia tra virgolette più tranquillo. Poi è un portiere, fatto e finito. Questo potrebbe diventare davvero un portiere del futuro importante. Mi piace molto il modo che ha di interpretare, è anche critico con se stesso per alcune giocate coi piedi dove magari non si è piaciuto tantissimo, però mi piace l'atteggiamento che ha.
0: Sì, qualche rilancio
1: sì, poteva essere gestito meglio,
0: che è finito direttamente oltre la linea laterale del campo, ma comunque insomma una gestione positiva nel corso della partita e su alcuni interventi molto importanti, un paio di parate molto molto importanti. La foto di rito del Bologna sotto uno spicchio purtroppo vuoto, perché non c'erano i tifosi del Bologna a seguire la squadra per il divieto di trasferta. Il Bologna comunque ha fatto godere tantissimo tutti i tifosi rosso-blu che ci hanno seguito all'ascolto con la radiocronaca, e soprattutto ha vinto col Napoli, che era molto in forma ed è una squadra molto in forma. 6 vittorie nelle ultime 9, 2 pareggi, una sola sconfitta al Maradona contro la Lazio. Il Bologna ha vinto contro una grandissima squadra.
1: No, ha vinto con una squadra che ci aveva messo in difficoltà a Riyadh, e il Bologna fa 6 punti così col Napoli.
0: Esatto.
1: È veramente incredibile. Il Bologna ha fatto 6 punti col Napoli e ha perso in casa con squadre che poi sono andate in Serie B. Qui c'è, nell'occasione del gol che vediamo sul nostro monitor di servizio, c'è una grande giocata di Miranda che vuole fare gol, vuole andare in porta, ma la ribattuta comunque permette a Rova di fare una bicicletta pazzesca, una bicicletta incredibile, un gol veramente meraviglioso. Ma ci devi credere, ti devi coordinare, devi impattare il pallone, lo devi tenere basso e devi fare gol.
0: L'abbiamo sentita molto bene, Pippo, la prestazione di Miranda, perché ancora prima di quest'ultima giocata parlavamo della grande tenuta in tutte e due le fasi, difensiva e offensiva. È entrato nel gol dell'1-0 perché dialoga con Bernardeschi prima che il 10 tiri fuori quella fucilata dal suo sinistro per il gol dell'1-0. Guadagna il rigore per il raddoppio, sul fallo di Di Lorenzo, e poi calcia potentissimo in occasione del gol del 3-2, dove Milinkovic-Savic ci deve mettere le mani in maniera importante, e poi dopo lì arriva Rui in rovesciata a segnare. Miranda entra in tutti e tre i gol, grande partita difensiva su Politano. Non so se è il migliore in campo, però ci va molto vicino.
1: No, ha fatto veramente molto bene. Ecco, giusto che Bologna poteva sul 2-0 evitare sempre questi patemi, queste cose che abbiamo visto anche con la Roma in Europa League a Roma. Ci siamo dimenticati che questo Bologna qua ha fatto veramente soffrire, gioire. È stata un'annata dove non ci siamo annoiati. È una squadra veramente batta, folle, meravigliosa. Chi chiede l'esonero di Italiano credo che di calcio capisca veramente poco, perché non puoi non adorare un allenatore così. È un allenatore matto, come matta, come folle nel senso buono, questa squadra, che comunque ha grandissimi giocatori, e quando gli ha tutti questi giocatori sono veramente giocatori eccezionali, incredibili.
0: Siamo in attesa delle parole a DAZN di Vincenzo Italiano, sentiremo tra poco le parole del tecnico rossoblu, poc'anzi abbiamo sentito quelle di Massimo Pessina. È sicuramente una vittoria anche nel segno di Bernardeschi, perché comunque ha giocato un primo tempo sontuoso, poi nella ripresa è un po' calato. Sappiamo che la settimana scorsa era rientrato in gruppo dopo il precedente infortunio subito contro la Juve, però anche Bernardeschi, gol clamoroso, Pippo, e poi mette quella palla morbida per Miranda che si conquista il rigore del 2-0 segnato da Orsolini. Quindi comunque un Bernardeschi sempre più al centro, no? E comunque anche per Berna sono 8 i gol stagionali, quello che è lo stesso dato di Rowe, 8 anche per l'inglese.
1: Beh, 8 stagioni iniziano ad essere numeri importanti, come sono numeri importanti quelli di Orsolini in una stagione dove non sei stato eccezionale. Non sono numeri eccezionali quelli di Castro, diciamo la verità.
0: Sono 12 gol, Orso così lo supera nella classifica interna di marcatori del Bologna. Orso ha segnato il 13° gol stagionale, il 9° in campionato. Castro è fermo a 12, che comunque insomma ha segnato.
1: No, non sono pochi,
0: sono pochi.
1: Sono pochi, però
0: non segna da due mesi, non, ecco, segna da Roma.
1: Mi piacerebbe, diciamo, avere un pochino più di continuità per un attaccante, perché abbiamo bisogno ovviamente di un attaccante che ci porti gol.
0: Dopo questa vittoria incredibile ti aumentano di più i rimpianti per non aver magari vinto quelle uno o due partite in più in casa, perché la squadra che questa sera ha affrontato il Napoli sembra veramente, come dicevamo in cronaca, essere una squadra che poteva stare sopra l'Atalanta obiettivamente.
1: Guarda,
0: in classifica.
1: Io ho un unico rammarico, non essere a Roma dopodomani. Io ho solo quel rammarico lì quest'anno. Mi vuoi far perdere in casa con la Cremonese, col Verona, col Parma, mettici in una con la Fiorentina, ok, vabbè, ok. Ma la gara con la Lazio, sinceramente per me è stata la più brutta partita della stagione per il sapore che aveva, per l'importanza che aveva, perché battendo la Lazio tu andavi avanti e secondo me potevi giocartela con l'Atalanta, potevi arrivare a Roma, e questo è stato il più grande rammarico di questa stagione qua.
0: È tornato però il Bologna stasera.
1: No, è tornato.
0: Questa è stata una buona notizia.
1: È tornato anche in proiezione futura, perché credo che questo Bologna non debba fare una grande rivoluzione, debba fare una piccola rivoluzione dove inserire qualche giocatore, ma non buttare via il bimbo con l'acqua sporca.
0: No, beh, è chiaro, e capiremo poi quest'estate che cosa succederà e quanti giocatori nel caso andranno via e come si andrà a progettare la prossima stagione. Ripetiamo, il Bologna è al momento non del tutto fuori dalla corsa per l'Europa. L'Atalanta dista 6 punti, la prossima partita è a Bergamo domenica alle 18 contro la Dea. Il Bologna vincendo a Bergamo con 2 gol di scarto pareggerebbe così lo scontro diretto dell'andata, dove l'Atalanta ha vinto 2-0, e quindi in quel caso poi dopo si andrebbe a guardare la differenza reti complessiva. Se vogliamo toglierci il problema di guardare la differenza complessiva, il Bologna dovrebbe vincere 3-0, e poi nell'ultima giornata dovrebbe esserci un altro incastro, cioè l'Atalanta che gioca a Firenze contro la Fiorentina, perde l'Atalanta e Bologna vince in casa con l'Inter, quindi insomma è un incastro molto molto molto molto complicato. Però l'aritmetica di essere fuori dal settimo posto non c'è, poi non è neanche aritmetico che il settimo posto sia Europa,
1: sia utile,
0: perché
1: certo,
0: dipende,
1: deve vincere l'Inter
0: dopodomani,
1: deve vincere l'Inter. Comunque la cosa importante in questa stagione, dove davano già il Bologna in vacanza con la spina staccata e con i giocatori senza adrenalina, alla fine siamo riusciti a fare una bellissima partita contro il Napoli, e la cosa che, diciamo, magari mi dà un pochino più noia è quella che adesso passerà il messaggio che il Napoli sottotono ha perso dal Bologna. No, è il Bologna che ha vinto e meritatamente.
0: Infatti sottolineavo i numeri di prima del Napoli, che ha veramente comunque insomma giocato un mese importante, perché a parte la sconfitta interna con la Lazio che sembra essere un po' solo un inciampo, l'ultimo periodo il Napoli ad aprile ha vinto 1-0 con il Milan, ha pareggiato 1-1 a Parma, ha perso con la Lazio, ha vinto 4-0 con la Cremonese, ha pareggiato 0-0 a Como. Nelle ultime nove prima della gara di stasera il Napoli aveva 6 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, quindi comunque insomma una squadra che era in forma, una squadra che ora adesso viene un po' ancora risucchiata nella corsa Champions. Poi ha un buon calendario il Napoli, nel senso che andrà a Pisa domenica,
1: sì,
0: mentre
1: non
0: poi
1: ha problemi.
0: Avrà l'Udinese in casa a 3 punti di margine sulla zona Champions, quindi credo che garantirà l'accesso alla massima competizione europea dell'anno prossimo. Però stasera il Bologna ha vinto contro la squadra che, ci tengo a sottolineare, Pippo, ad agosto era data come la favorita per lo scudetto, perché ad agosto non era l'Inter la favorita dello scudetto, ma era il Napoli, che
1: certo,
0: si era rinforzata di più e aveva la squadra che aveva vinto lo scudetto l'anno prima.
1: No, adesso criticare questa squadra stasera fai fatica. Poi se fai un giudizio complessivo della stagione, di come ci sono alcune partite, allora magari qualcosina l'hai sbagliata. Però nell'insieme è una squadra questa che ha fatto delle belle cose.
0: Tra poco sentiremo le parole di Vincenzo Italiano, sia da Zon che in conferenza stampa, quando arriverà il tecnico del Bologna. Il rischio Pippo era più alto di incappare in una serata negativa contro una big, in uno stadio caldo, in un ambiente che comunque ti trascina, contro una squadra fortissima. E invece la cosa meno probabile è avvenuta, perché i bookmakers davano il Bologna molto distante la possibilità di vincere, e invece questo successo è arrivato. È sicuramente anche, no, lo spirito di una squadra che probabilmente voleva reagire a questo mese che è passato dall'ultimo gol segnato, dall'ultima vittoria fatta in casa contro Lecce, era il 12 maggio, era il 12 aprile, pardon, siamo all'11 di maggio, quindi è un mese intero, e Bologna adesso proverà a fare il massimo in queste ultime due giornate, ma questa reazione è molto molto convincente.
1: Quando Bologna approccia le partite così, quando le affronta in questo modo, quando non ha paura di giocare a calcio e lo fa prestando molta attenzione, quando il Bologna è rimasto dentro la partita senza concedere nulla, ha fatto due gol al Napoli e poteva farne forse anche un terzo con la traversa di Miranda, cioè è una squadra che se sta attenta è molto molto brava, perché gli attori protagonisti ci sono tutti, la qualità c'è, noi dobbiamo prestare attenzione alla fase difensiva, infatti purtroppo abbiamo preso due gol.
0: C'è Italiano ai microfoni di DAZN, lo andiamo a sentire.
20: Buonasera a tutti. Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha già vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe. La reazione è stata questa.
21: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, poi tutto... tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità. L'abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno. È stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me. Da un primo tempo secondo me ha giocato molto bene, poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
22: Studio
18: Alessandro Matri.
23: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
21: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva. E ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
18: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
24: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio in primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta, e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
21: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004 che praticamente da due anni, esatto, titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. Un ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui, se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
18: Riccardo Mancini per il mister.
2: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
21: Ma che domani l'incontro... ancora non lo so, però...
2: Ci dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
21: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello e basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
18: Grazie mille,
2: grazie
18: mister. Buon rientro, buon lavoro.
21: Grazie, grazie a voi, grazie.
18: Se
21: grazie.
18: Ci sarà a questo punto.
0: Vedremo presto il da farsi, questa la chiosa finale sul futuro e questo anche siparietto, domani l'incontro, non lo so se sarà domani, scrivono così i giornali, se ne parla da troppo tempo, si parla soprattutto del futuro italiano, meno della partita. Adesso snoccioliamo un po' di queste dichiarazioni di Vincenzo Italiano mentre lo stiamo aspettando in conferenza stampa dalla pancia dello stadio Diego Armando Maradona. È comunque stato un Vincenzo Italiano, Pippo, sorridente e anche ovviamente rasserenato dal vedere la sua squadra reagire, e non che si è fermata a Birmingham, nel senso dopo quel 4-0 c'era quella paura, invece stasera c'è stata vitalità, reazione, energia, grande partita.
1: Tutti avevano paura della famosa imbarcata, della goleada, del gol presi dal Bologna, che Napoli poi è già successo storicamente di prendere tanti gol, quindi è un Bologna che era anche un po' timoroso per questo. Sull'incontro però c'è una differenza che bisogna, diciamo, sottolineare rispetto al rapporto, ai timori che avevamo con Thiago Motta. Thiago Motta era senza contratto, Italiano ha un contratto, Italiano ha ancora un contratto, e quindi questo contratto il Bologna sicuramente lo vuol far rispettare. Non c'è niente, nulla che impedisce al Bologna di continuare con Italiano e viceversa. Io credo che le parti possano tranquillamente sedersi e Italiano magari vorrà qualche rassicurazione sulla squadra, sul futuro e sui giocatori.
0: Ci vedremo per fare dei programmi, stimo molto la società, quindi, e ne parleremo nella maniera più tranquilla possibile. Sono concetti che ha già snocciolato ampiamente nelle scorse conferenze stampa, anche in quella di vigilia di questa partita vinta 3-2 contro il Napoli al Maradona. È chiaro che avvicinandosi sempre di più, Pippo, al finale di stagione, ci si avvicinerà sempre di più a questa programmazione. Poi è chiaro che tutto va modificato, come diceva Italiano, le differenze di fare una roba rosa che giocherà molto probabilmente solo due competizioni e non quattro come quest'anno.
1: E infatti quest'anno abbiamo avuto anche Riyad, abbiamo avuto tanti viaggi, tante cose che hanno anche stancato la squadra. No, l'anno prossimo giocherai la Coppa Italia, mi auguro nelle 8, così a Ferragosto fai qualche partita e non devi andare insomma a fare altro. Devi però prestare molta attenzione a stare concentrato sempre e a non regalare tanti punti in giro, ecco, quello sì.
0: Per forza, perché è molto troppo importante il percorso in campionato nella prossima stagione, molto troppo importante fare bene in Serie A. Come detto, la situazione non è aritmeticamente compromessa per il settimo posto, però comunque il Bologna ha pochissime chance di agguantare l'Atalanta. Vi abbiamo detto prima di quello che deve succedere: vincere con due gol di scarto e poi avere una differenza migliore della Dea a Bergamo, differenza reti migliore complessiva della Dea, e sperando che l'Atalanta perda Firenze, Bologna che vince sia con l'Atalanta ovviamente, ma anche contro l'Inter all'ultima giornata. È tutto un calcolo complicato, ma questo per dire che non è aritmetico il fatto che il Bologna non possa arrivare al settimo posto. Poi non è neanche certo che il settimo posto possa dare l'Europa, perché se dovesse vincere la Coppa Italia la Lazio, sarebbe la Lazio ad andare in Europa League, poi la quinta farebbe l'Europa League, la sesta la Conference e la settima starebbe a bocca asciutta, come è successo poi l'anno scorso, lo sappiamo molto bene.
1: Assolutamente sì, quindi non so, Bologna ha buttato via tanti punti, questo è vero, ma magari da qui alla fine qualche soddisfazione se la può togliere, insomma, speriamo che riesca a farlo, ecco.
0: Sentiamo le parole di Italiano in conferenza stampa, forse
3: il sussulto che aveva chiesto era più potente e la voglia di crederci fino alla fine. Sì, così come stai dicendo.
4: Spezia, Fiorentina, col Bologna, ancora col Bologna stasera ha ritrovato la...
5: Sì, è così come stai dicendo te, è vero, avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
4: Se posso, chiudo. La qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rowe e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso. Vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
5: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana, e i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che, inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa coi compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero giocatore di grande qualità.
6: Grazie. Buonasera Italiano, parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
5: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato, per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
7: Esistono due Bologna. Buonasera mister. Quello in trasferta, 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions. Quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
5: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato. Sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
8: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è l'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
5: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante, perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare. Meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali, perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
9: Ultima. Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
5: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi, la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla, devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
10: Grazie,
5: arrivederci. Grazie, arrivederci.
0: Vincenzo Italiano, queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa dallo stadio Maradona di Napoli dopo Napoli 2 Bologna 3, una grandissima vittoria del Bologna al Maradona e un ritorno al successo da parte dei rossoblù grazie a questa rovesciata che vale 3 punti da parte di Jonathan Rowe, che ha segnato così il gol vittoria. Al Bologna è ottavo di nuovo in classifica, da solo stacca la Lazio, stacca l'Udinese. Abbiamo sentito le parole di Vincenzo Italiano, felice di essere tornato al successo. Sarà sicuramente una settimana molto più lieve per preparare domenica alle 18 la trasferta di Bergamo con l'Atalanta.
1: Sì, vincere aumenta anche l'autostima di questa squadra, che si era persa un po' per strada con le ultime partite, ritrova certezza, ritrova giocate, ritrova anche la voglia, secondo me, di rimanere qua da parte di qualcuno, forse italiano compreso. Poi vedremo come andrà a finire, incontri, non incontri. Comunque il Bologna questa sera ha lanciato un grande messaggio, che questa è una squadra fatta di grandi giocatori, grandi persone, grandi uomini, che hanno deciso che tutto quello che veniva detto a volte in modo un pochino troppo frettoloso non era vero. La spina non l'hanno ancora staccata. Questa squadra ha voglia ancora di regalare qualche gioia ai tifosi. Peccato che abbiamo giocato in casa quest'anno, ecco, perché è veramente un grande rammarico. Bastava cambiare, non so, neutro di Bologna, inventarsi qualcosa di questo tipo, perché comunque davvero un Bologna formato trasferta. Comunque questa sera il Bologna ha fatto spettacolo al Maradona, vincendo 3-2.
0: Ha fatto spettacolo al Maradona, ha vinto 3-2. Noi, per celebrare questa vittoria del Bologna, vi lasciamo la radio cronaca integrale della partita, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti. Risentiamo insieme integralmente, secondo per secondo, tutta la partita Napoli 2 Bologna 3. Ve la facciamo risentire, quindi fino alle circa le 2 di notte potrete risentire l'1:30, l'1:15, l'1:20 la radio cronaca integrale del match, con anche poi di nuovo le parole dei protagonisti. È stata una grande serata, abbiamo raccontato un'altra bella vittoria del Bologna, che questa stagione di certo di partite comunque incredibili ce ne ha fatte vivere, e speriamo che possano esserlo anche le prossime due. Ne riparleremo poi in diretta da domani mattina con tutte le trasmissioni in diretta qui su Nettuno Bologna 1, tempo perso dalle 7:30 andando in avanti, tutti gli appuntamenti live di Nettuno Bologna 1. Il Bologna ha vinto 3-2 al Maradona di Napoli, buon proseguimento di serata sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 da parte di Leonardo Boselli
1: e da parte di Filippo Cotti. Buonanotte, forza Bologna.
15: La Stra Bologna 2026 e alle porte, e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: e non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto reimparare a camminare. Quello che serve al Bologna, tornare a mettere un passo dietro all'altro per cancellare l'ultimo mese nero di risultati e di prestazioni, reimparare a camminare, perché è impossibile pensare che questa squadra si sia dimenticata come correre in campo e in classifica. E allora, anche se sembra troppo tardi, ci sono 3 partite da onorare al meglio per non finire così questa stagione, partendo da questa trasferta contro il Napoli nel tempio intitolato a Diego Armando Maradona. Cari amici e gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buon lunedì sera da parte di Leonardo Bosello
10: e da parte di Filippo Cotti.
0: Per quello che riguarda questa partita, che vi raccontiamo integralmente con la radiocronaca qui, solo qui, ufficiale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, le squadre sono pronte ad affrontarsi, sta per cominciare questo primo tempo. Il Bologna attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questa prima frazione. Rispetto al nostro punto di osservazione, il Napoli farà il contrario, da destra verso sinistra, calcio d'avvio affidato al Bologna, affidato al capitano Lewis Ferguson. Piccinini aspetta che sia tutto ok per dare il via a questo Napoli-Bologna, per dare il fischio d'inizio a questa sfida. Ferguson batterà il pallone all'indietro, vedremo se si svilupperà il solito schema. Sì, Ferguson parte con il pallone all'indietro, retropassaggio, è iniziata Napoli-Bologna, rilancio lungo di Pessina con il destro, palla sul versante di destra a cercare Orsolini, un colpo di testa però da parte di un difensore del Napoli, la sfera che termina oltre la linea dell'out di destra e rimessa che verrà battuta da João Mario. C'è però già il gioco fermo perché Alisson Santos in questo duello aereo ha subito una spallata da Orsolini, il pallone lo ha colpito McTominay, però Alisson Santos è andato in scontro con Orsolini, è rimasto a terra, gioco già fermo.
1: Sì, Orsolini è andato a saltare, ha messo il corpo, non c'è nulla, solo un po' di fastidio, un po' frastornato il giocatore del Napoli, l'arbitro non ha assolutamente pensato minimamente di fischiare il calcio di punizione.
0: La rimessa sull'out di destra è per João Mario, la palla passa su Alisson Santos e Gutierrez, arriva però all'indietro Buongiorno che rispedisce la sfera sulla linea mediana dove mette ordine all'indietro Giovane che tocca per il perno centrale della linea 3 partenopea, Rachmani sulla destra di Lorenzo, di prima Lobotka, dalla destra Politano, lancio verticale a cercare Højlund, si stacca bene Jean Lucumi e tocca il pallone in retropassaggio all'indietro per Pessina che rilancia di prima con il destro, Miranda anticipato da Politano, serie di colpi di testa, cerca di mettere ordine Castro, stop col petto nella sua tre quarti difensiva, riesce con il retropassaggio a passare da Lucumi e nuovamente Miranda all'indietro su Pessina dentro la sua area di rigore. Siamo giunti quasi alla metà del secondo minuto di questo primo tempo, chiaramente 0-0 tra Napoli e Bologna. Qui al Maradona Elland, lancio lungo verticale con il destro a cercare Castro, Rachmani riesce un po' a fermare l'irruenza fisica di Santi, il pallone passa e viene controllato da Di Lorenzo nella tre quarti difensiva partenopea, si passa sul versante di destra della squadra campana con il tentativo di Giovane chiuso benissimo da Lucumi, il Bologna che ritrova la sfera con Miranda dentro il campo, verticalizzazione rasoterra buona in avanti a trovare Pobega, c'è un varco, non pesca Castro però Pobega che riflette, controlla il pallone, poi d'esterno torna di nuovo da Castro dentro l'area sulla sinistra, Santi spalla a spalla con Rachmani, deve uscire dal lato corto di sinistra, ora gioca il pallone all'indietro, lo ricicla verso Ferguson, si muove sull'auto mancino Miranda che pensa al cross, non lo effettua, ritorna all'indietro, 3 minuti nel corso del primo tempo e ora Bologna che si stabilizza con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo del Napoli, sulla destra João Mario, palla verticale per Orsolini, finta contro finta, spalla alla porta, addosso lui c'è Gutierrez, allora Pobega e all'indietro su Elland.
1: Buona circolazione del Bologna, buon possesso, anche se il Napoli ti costringe poi ad arretrare a 60 metri, eri già arrivato in casa, poi è come tu avessi detto, ah mi sono dimenticato le chiavi in macchina e sei tornato fuori, sei tornato a prenderle perché eri già bello comodo, apparecchiato. Comunque è un Bologna di grande carattere, grande personalità, è costretto Milinkovic Savic a metterci una pezza.
0: Esce fuori dalla sua area di rigore, molto fuori sull'auto di destra e sparacchia il pallone nei distinti e spara il pallone in tribuna per anticipare Santiago Castro che attaccava la profondità sul lancio verticale lungo profondo di Miranda dalla tre quarti difensiva rosso-blu e Bologna che ha già battuto la rimessa e mantiene il possesso della sfera. 4 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 al Maradona tra Napoli e Bologna. João Mario sulla centrodestra per Orsolini, pressato da Scott McTominay, allora si ripassa centralmente nel cerchio dove arriva Pobega che allarga sulla sinistra verso Bernardeschi, gioca alla mancina il numero 10 del Bologna. Rowe parte dalla panchina perché non al meglio, così ha detto Vincenzo Italiano nel pregara, una botta subita nella gara contro il Cagliari. Lucumi prima del cerchio centrale va verso Remo Freuler, di nuovo per il colombiano che col piattone mancino passa sulla corsia di sinistra dove Miranda controlla dentro il campo, il pallone diagonale per Bernardeschi, McTominay su di lui, allora finta a deludere il numero 8 del Napoli da parte di Berna che vuole spostare buttarsi sul centrodestra, poi sterza col mancino, pensa addirittura alla conclusione, la palla che termina molto distante dallo specchio di Milinkovic-Savic. Ha provato ad armare il mancino da posizione quasi impossibile, la palla che si è persa di tanto dalla porta del Napoli.
1: Lui lo può fare, lui lo può fare, lui ha la forza, la capacità balistica, la personalità, il carattere. Eravamo molto molto lontani, quasi in piazza del plebiscito per tentare un tiro di questo genere qua, però lui lo può fare, lui lo può fare anche se c'era un compagno libero che gli chiedeva palla.
0: Lancio lungo del Napoli, attenzione, uno contro uno, Højlund, Lukumi. Højlund gestisce il pallone, Lukumi lo francobolla da dietro, Højlund spalla la porta, esce dai 16 metri del Bologna, lo fa però in scivolata controllando il pallone e mantenendo il possesso di palla per la squadra azzurra di Conte. Dalla sinistra, attenzione, Alisson Santos riesce la giocata, salta João Mario, entra dentro l'area su Elland, Alisson Santos, Elland,
1: bravo,
0: transenna il tentativo di passaggio dentro l'area di Alisson Santos, bravissimo il difensore centrale norvegese a chiudere, poi non altrettanto João Mario a rilanciare il pallone in verticale. Ritorna al Napoli in possesso di palla con Scott McTominay che gira il pallone nel cerchio centrale dove arriva Rachmani, circolazione sulla destra per Di Lorenzo, tre quarti offensiva al Napoli, si accentra con Politano, scarico sulla linea mediana per Lobotka che d'esterno cerca dentro il campo Gutierrez che viene a prendere una posizione più intermedia, palla sulla sinistra per il braccetto mancino, buongiorno, il tocco successivo su Alisson Santos, alza la testa, cerca un'idea, trova solo il passaggio all'indietro verso Rachmani, bravissimo prima Eivind Delland a chiudere, ora attenzione a Di Lorenzo che lancia verticale, Miranda di testa allontana nella sua tre quarti difensiva, però arriva Ferguson che stoppa Giovane e riesce a servire il pallone all'indietro per Miranda.
1: Attenzione che adesso Napoli sta alzando la pressione, sta alzando anche il ritmo e mette in difficoltà il Bologna che deve mettersi alla linea di passaggio, andare a disturbare le giocate della squadra di Conte. Conte come sempre accompagna gran voce, in modo anche colorito e rumoroso, la partecipazione al gioco della sua squadra. La Bologna che deve fare questo, andare sulla linea di passaggio, rubare palla, bene.
0: Interdisce splendidamente il Bologna, Pobega può guidare la ripartenza sulla sinistra, Lobotka lo tallona, allora sfera sul lato mancino offensivo Bernardeschi, palla rasoterra orizzontale dentro l'area letta da Lobotka che chiude tutto, voleva di nuovo tornare da Pobega dentro l'area di rigore, la chiusura da parte di Lobotka decisiva, ora il Napoli cerca la transizione nel cerchio centrale, c'è un po' di spazio, squadra un po' spaccate già in questo settimo minuto nel corso del primo tempo, attenzione siamo sul versante di sinistra con Alisson Santos che entra dentro l'area, punta João Mario, se la sposta sul destro, non calcia, ora col destro calcia Lukumi con la gamba destra ad allontanare ancora Gutierrez, dalla sinistra cross col mancino dentro l'area di rigore, Miranda di testa bene, poi Berna col destro ad allontanare verso Castro che difende il pallone dall'arrivo di Rachmani, poi cerca di nuovo di servire Berna col sinistro, riesce a trovare il pertugio sulla linea mancina per Bernardeschi, si può proseguire per il vantaggio, Berna però preferisce fermarsi, congelare il possesso, avrebbe fischiato l'arbitro un fallo in favore del Bologna, poi comunque Bernardeschi è andato in possesso quindi ha lasciato il vantaggio, Berna non ha voluto accelerare, settimo 0-0 al Maradona.
1: Ha preferito attendere, non perdere palla, non si era sentita di andare da solo perché ovviamente Castro era a terra, quindi non c'era punto di riferimento, sarebbe stato un 1-4 per Bernardeschi che non ha forse la gamba dei giorni migliori, non è ancora esplosivo, ma sai 1-4 comunque molto complicato per tutti i grandi campioni. Adesso il Bologna ci pensa, ragiona e Conte comunque credo che abbia preparato questa partita lasciando molto il possesso di palla al Bologna sull'impostazione soprattutto.
0: Pessina cerca il lancio lungo fuori dalla sua area di rigore, gran controllo di Bernardeschi, un lancio di 80 metri, poi però si frappone a lui, Politano gli gira davanti, guadagna il calcio di punizione per il Napoli, ottavo 0-0, mini spot.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: McTominay allarga il pallone sulla destra per Politano, palleggia il Napoli nella sua tre quarti difensiva, lancio verticale su Giovane, il pallone passa, attenzione Højlund può attaccare il Napoli, è un 4-4 dalla sinistra, Alisson Santos vuole puntare il limite dell'area di rigore, gira in sovrapposizione Gutierrez, servito Gutierrez quasi dal fondo, scivola e il pallone varca la linea di fondo, qua Gutierrez ha perso aderenza col manterboso del Maradona, sorride amaro il numero 3 del Napoli, l'esterno a tutta fascia, non è riuscito a controllare il pallone che poi è sfilato oltre la linea di fondo, c'è scivolato sopra l'esterno sinistro spagnolo del Napoli, rilancerà Pessina.
1: Aveva le gomme da bagnato sull'asciutto il giocatore del Napoli, nessun grip per lui, è scivolato nel tentativo, però attenzione a quella zona di campo dove il Napoli prova a spingere, prova a impensierire il Bologna che riparte dal basso, era un po' che non lo faceva, spesso lanciavamo sul pallone per caso, decidiamo nuovamente di rigiocare il pallone ma il Napoli lo sa e quindi ci impedisce di giocare con grande calma. Calma, eh?
0: Sangue freddo per Lewis Ferguson, che allarga dopo una conduzione all'indietro con la pressione di Lobotka addosso fin dentro la sua area di rigore, allarga sulla destra per Joao Mario che si prende diversi metri, linea mediana, Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro, Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi, Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, la palla è alla sua sinistra e il Bologna è in vantaggio.
13: Questo è un gol da numero 10 nella terra dei numeri 10, del numero 10, un gol pazzesco, bellissimo di Federico Bernardeschi, la grande giocata, vuole il pallone, sono un 10, datemi la palla che vi faccio vedere il gol che faccio qui al Maradona, 1-0, Federico Bernardeschi, mamma mia, un babà.
0: Super spot.
14: Questo gol del Bologna vi è offerto da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
19: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: L'ha fatto brutto, l'ha fatto bruttissimo il numero 10 del Bologna, il gol dell'1-0, Napoli 0, Bologna 1, la fucilata di sinistro di Federico Bernardeschi che così segna il suo gol numero 8 in stagione, 3 in campionato, 5 in Europa League, uno dei più belli sicuramente segnati in questa stagione da Federico Bernardeschi, dentro l'area dalla sinistra dopo l'1-2 con Miranda.

0: Può fare divertire il pubblico e può fare la differenza.
1: Continua a palleggiare il Bologna, ora forte del gol del vantaggio, segnato al decimo minuto del primo tempo dal numero 10, Federico Bernardeschi, ora Freuler prima di Scott McTominay, molto reattivo lo svizzero che poi chiede il movimento in avanti, proprio lo mima ad ampi gesti con le mani a João Mario, che invece aspetta sulla linea orizzontale e quindi il servizio non è in avanti ma è a mantenere comunque il possesso di palla. Lucumi col mancino, cerca il lancio, sventagliare, bellissimo, apertura panoramica sulla destra, Rossolini entra dentro, lato corto, se la sposta sul mancino, Orso sterzata su Gutierrez, la palla resta lì dentro l'area, arriva Miranda col mancino, palo, ancora un legno a dire di no al Bologna, vicinissimo al raddoppio la squadra di Vincenzo Italiano, che avrebbe meritato di andare adesso sullo 0-2, il palo, l'incrocio dei pali praticamente, colpito da Miranda dentro l'area di rigore, ha fatto girare il suo sinistro, ancora una volta impietrito, fermo, immobile Milinkovic-Savic, salvato dal montante alla sua destra il mancino di Miranda, e si l'incrocio pieno colpito dallo spagnolo. Bologna a veramente un centimetro dallo 0-2.
0: Questo è veramente mala suerte, movimento, attenzione però al Napoli dentro l'area di Bologna.
1: Giovane dentro l'area, si è spasso sul mancino, calcia Pessina col piede sinistro e poi impresa in due tempi, grandissimo Pessina a bloccare il tiro in controtempo di Giovane, che se l'era spostata dentro l'area di rigore sul sinistro, aveva girato attorno a Lucumi e poi voleva stringere sul primo palo, ha lasciato lì il piede mancino Pessina e ha bloccato la sfera.
0: Tornando a Miranda, ha fatto una giocata da centravanti, d'area di rigore, si è girato molto bene su se stesso, ha preso la giusta proporzione, ha calciato bene, qui veramente fortunato il Napoli, perché il Bologna meritava il 2-0. Bravissimo qua invece Pessina a proteggere il suo palo col piede, ha fatto una grandissima parata, e il Napoli, attenzione perché ovviamente adesso non ci sta assolutamente a star sotto.
1: 14esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, ha segnato 3 minuti fa Bernardeschi, c'è da difendere, Alison Santos entra dentro l'area dalla sinistra, calcia col destro Pessina, la tocca, non basta bloccarla, arriva Freuler prima di McTominay, allarga sulla destra per Orsolini, braccato da Gutierrez, forse la palla è uscita non secondo l'assistente, poi arriva il fischio da parte del direttore di gara e rimessa in favore del Bologna dal versante di destra difensivo, ancora una volta Alison Santos ad accentrarsi, a calciare verso l'angolino, qua ci aveva messo i guantoni Pessina, il pallone gli era un po' sputato fuori, non era riuscito a bloccarlo, fortunatamente è arrivato Remo, la rimessa dalla destra difensiva con João Mario che gioca dentro il campo, lancio verticale a cercare Castro, duello con Rachmani che la devia di testa, dove però arriva Gutierrez e Napoli può ritornare in possesso di palla, 13:50, Napoli 0 Bologna 1.
0: Sì, stiamo attenti anche al terreno umido, bagnato, e l'umidità del campo, e quindi Pessina prima si è asciugato un po' i guantoni perché sulla parata in totale controllo, però il pallone gli aveva preso una traiettoria piuttosto velenosa, mai velenosa come il tiro di Bernardeschi ha portato in vantaggio il Bologna, una giocata, io ho detto, nella terra dei numeri 10, perché oltre Maradona da queste parti è passato un signor Omar Sivori, così.
1: Fallo ora, fallo commesso da Elland che sorride amaro al dire l'indirizzo del direttore di gara, all'indirizzo di Piccinini che ha fischiato in favore di Højlund, che qua ha mosso le braccia dietro per prendersi un fischio, lasciarsi un po' andare, infatti Elland sorrideva amaro perché obiettivamente non si aspettava questo fischio da parte di Piccinini. Il Napoli così con questo fallo a suo favore riesce a far salire un po' la squadra, sale col baricentro, guadagna la punizione sulla linea mediana per gli orizzontali dalla sinistra, Gutierrez lancio verticale a cercare Højlund, ancora corpo a corpo dentro l'area con Elland che lo porta fuori dal lato corto sinistra, di sinistra Alison Santos si accentra verso il vertice col destro, cerca la palla all'indietro nei 30 metri offensivi, Lobotka di prima agevola sulla linea mancina per Buongiorno, di prima ancora Lobotka verso Gutierrez a due passi dalla linea dell'out, il retropassaggio deve far sì che Buongiorno rincorra questo pallone perché è una palla un po' imprecisa, torna Rachmani in possesso di palla, Castro a pressare, anche Pobega ad andare fisico forte su McTominay, Ferguson va a prendere come riferimento Lobotka, Pobega va a prendere McTominay, Orsolini è nel duello con Buongiorno, Castro con Rachmani, Di Lorenzo invece con Bernardeschi che però lo attende un po' più lontano ora che Di Lorenzo riceve il pallone nella tre quarti di destra, lancio lunga, attenzione verso Politano, Elland ultimo uomo di testa, bravissimo, salvifico qui Eivind Elland a toccare il pallone oltre la figura di Politano e a superare il numero 21 del Napoli, c'era anche Højlund da quelle parti, bravissimo il norvegese. Bravo. Seconda grande chiusura della partita.
0: Bravo Elland, che comunque è un cliente scomodissimo, ha svariati clienti. momenti scomodissimi, perché non ha due punti di riferimento, due giocatori brasiliani molto veloci, ma Haaland è un giocatore molto molto molto fisico, poi lo devi anticipare, devi stare molto molto attento. Adesso il Bologna quasi a voler aspettare, aprire

0: il Napoli, ma non giochiamo con troppa sufficienza, perché poi ci ripartono e sono sempre molto pericolosi.
1: Lancio di Lucumi, palla persa, riconquistata dal Napoli sulla linea mediana, ora all'indietro Politano, serve Buongiorno che allarga sulla sinistra per Gutierrez, lateralmente per il brasiliano classe 2002 Alisson Santos, che non riesce a trovare Gutierrez e il pallone è più arretrato verso Alessandro Buongiorno, che ormai da diverse settimane gioca a braccetto di sinistra con Rachmani, perno centrale della linea 3 difensiva del Napoli. A destra riceve ora Di Lorenzo, che lancia verticale su Højlund, corpo a corpo con Lucumi, che lo va a gestire dal lato corto. Lucumi interdisce splendidamente, recupera il pallone facendogli anche sbattere sui garretti, sugli stinchi, e recupera la sfera ora con l'ausilio di Freuler. Risale il campo il Bologna, Bernardeschi viene incontro, vuole congelare il possesso della sfera, vuole mantenere il controllo sul pallone. Pobega, di nuovo Berna, ora in posizione da play, allarga col mancino sul centro sinistra, dove Lewis Ferguson controlla e scarica lateralmente sul versante mancino poco oltre la linea mediana da Miranda, che ritorna all'indietro con un diagonale, passaggio rasoterra verso Freuler, centrodestra Elland, lateralmente per Pobega, 18esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi segnato proprio al decimo minuto del primo tempo, un gol davvero numero 10, un tiro potentissimo, e ora ancora Berna esaltato, recupera un pallone, va via in elastico su Buongiorno, vuole tornare nell'uno contro uno con il numero 4 del Napoli, si accentra, gestisce il pallone, lo nasconde, vorrebbe un fischio, Piccinini lascia proseguire per il vantaggio perché il pallone comunque Berna lo ha sempre nascosto da Buongiorno, palla nei 30 metri offensivi, Ferguson, Freuler, lo scozzese gioca il retropassaggio all'indietro per Lucumi, Bologna con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo offensiva, Bernardeschi cerca la verticale per Castro che era andato più profondo, Berna lo serviva un po' più sulla figura, e Napoli che riconquista il pallone, prova a risalire il campo dalla destra con Di Lorenzo, verticalizzazione rasoterra verso Giovane che d'esterno allarga sulla destra per Politano che entra nei 30 metri offensivi a due spalle, a due passi dalla linea dell'auto, si accentra, punta al vertice, vuole il mancino, tocca centralmente per Gutierrez, grande chiusura da parte di Orsolini che poi vuole ingaggiare il contropiede, lancia sulla destra per Bernardeschi che punta Buongiorno, Bernardeschi ne ha due addosso, arriva anche Gutierrez in chiusura, Bernardeschi gestisce il pallone, lo lavora sull'arrivo di Gutierrez, il Napoli rientra ma il Bologna mantiene comunque il possesso della sfera col suo numero 10, dalla destra João Mario, tocca all'indietro per Pobega, bravo comunque il numero 10 del Bologna a gestire, mantenere il possesso.
0: Sì, era violenza però su Bernardeschi e tutte le volte, poi l'arbitro dà vantaggio che Bologna da qualche minuto al possesso della palla sia in fase di attacco sia in fase di controllo, è un Bologna che sta giocando molto bene il pallone, un ritmo non altissimo però riesce a farlo con grande precisione, con grande attenzione, e un Bernardeschi ispiratissimo. Beh, giocare contro il Napoli è una cosa che secondo me a lui lo stimola tantissimo, no? Che le altre partite le snobbi, ci mancherebbe, adesso vuole il pallone, ne approfitto anche per parlare con Vincenzo Italiano, stiamo attenti però perché adesso ci facciamo distrarre un attimo, Miranda è andato a bere un caffè ma invece la partita non è finita,
1: sbaglia il passaggio Pobega verso Miranda, la palla esce oltre la linea dell'auto, 20esimo nel primo tempo, rimessa regalata al Napoli ma il Bologna in vantaggio con il gol al decimo nel primo tempo di Bernardeschi, una grande fucilata dentro l'area e a portare in vantaggio il rosso-blu con l'ottavo gol stagionale, il terzo in campionato da parte del numero 10 del Bologna, ad esterno Lobotka in avanti verso Gutierrez, pressato ora da Freuler, interscambio di posizione da parte di Gutierrez che è partito esterno nel 3-4-2-1 di Conte, ora viene spesso dentro il campo dalla destra Di Lorenzo all'altezza della linea mediana, converge Giovane che rimane a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Un fallo involontario di Pobega su Giovane che però ha subito un colpo abbastanza doloroso sul suo scarpino zoppicante, poi è caduto a terra ed è ancora a terra nel cerchio centrale il numero 23 brasiliano del Napoli, Giovane, arrivato nel mercato di gennaio dall'Hellas Verona, classe 2003, e calcio partita che è ripresa ora quando siamo giunti al 21esimo, Napoli 0 Bologna 1, attacca dalla sinistra Alisson Santos che vuole puntare vis-à-vis João Mario, attenzione Alisson Santos va verso il fondo, sterza con il destro, raddoppio anche di Pobega, Alisson Santos chiuso bene da Pobega che con la punta serve in avanti Orsolini che lancia verticale verso Castro, attenzione al contropiede del Bologna, Constanti che allarga sulla sinistra per Bernardeschi, sta rientrando il Napoli dall'altra parte, c'è Orsolini, Bernardeschi punta con il pallone centralmente d'esterno, serve Castro dentro l'area, non ha lo spazio per costruirsi la conclusione ma indietreggia al limite verso Ferguson che vuole di nuovo Bernardeschi d'esterno, l'anticipo di McTominay dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Napoli, da ottima posizione l'esterno di Ferguson a cercare Berna, l'anticipo, la chiusura intelligente niente di lettura di McTominay, che poi guadagna un calcio di punizione. 22esimo, Napoli 0 Bologna 1. Non siamo riusciti a calciare in porta in questo importante contropiede.
0: Doveva avere più coraggio il Bologna, andare dalla parte di Orsolini. Capisco che c'era traffico, ma doveva spostare il fronte difensivo del Napoli da quella parte e liberare Orsolini, che si stava comunque proponendo nella sua comfort zone. Lì non ha giocato con rapidità il Bologna, che comunque sta dimostrando di poter entrare dentro la difesa del Napoli come e quando vuole.
1: Palleggia la squadra di Antonio Conte con Buongiorno, che col mancino retrocede rasoterra all'indietro verso il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, che serve Amir Rahmani, il difensore centrale. Tocca di nuovo per Milinkovic-Savic, è un Bologna che lascia l'impostazione, il portiere del Napoli che lancia lungo verticale a cercare Højlund. Lukumi col petto la sposta in avanti, dove però non arriva Freuler. Attenzione al Napoli, Giovane allarga sulla destra per Politano, che punta al limite dell'area di rigore. Miranda in scivolata a sporcare benissimo questa traiettoria, e poi Pobega per perfezionare il disimpegno, lancio lungo a cercare Castro, chiusura di Rahmani che di testa direzione al pallone dalla parte opposta rispetto all'attaccante argentino del Bologna e fa così ripartire l'azione per il Napoli. 23esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi, ma la partita è tutt'altro che chiusa. Il Bologna deve assolutamente stare dentro questo match, se ne è quasi andato un quarto di questa partita, siamo quasi alla metà esatta della prima frazione. Palleggia offensivo la squadra di Antonio Conte sul versante di sinistra d'attacco con Lobotka, torna all'indietro però sulla linea mediana da Buongiorno.
0: Sì, il Bologna vuole mettere in difficoltà il Napoli, che ovviamente adesso ha alzato il baricentro, vuole mettere pressione, vuole spingere, ma questo permette al Bologna di avere più spazi nelle ripartenze. Però attenzione al Napoli.
1: Politano per Di Lorenzo, dal fondo Di Lorenzo col destro, bene Lukumi a chiudere, poi McTominay calcia su Ferguson che ci mette la schiena, la palla è sul fondo, calcio d'angolo, primo della partita, lo conquista il Napoli. Azione manovrata sulla destra con la sovrapposizione di Di Lorenzo, servita da Politano, il cross deviato da Lukumi, il tiro cercato di prima da McTominay, la schiena di Ferguson a mettere la palla sul fondo, il calcio d'angolo al 24esimo del primo tempo, il primo della gara. Napoli 0 Bologna 1, bandierina di destra nel settore d'attacco partenopeo, c'è Politano che parte lui, credo che andrà lui con il mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, parte Politano col sinistro sul primo palo, non ci arriva Pobega e riesce in qualche modo Freuler a spazzare col destro, palla ancora limite, Lobotka col destro la rigira verso l'area dove c'è solo Massimo Pessina che blocca bene il pallone, lo fa suo e dice ai suoi anche di aspettare un attimo, anche se poi la gioca subito veloce per João Mario che la stoppa con il destro, cerca la verticalizzazione lungo linea su Riccardo Orsolini, Gutierrez chiude col mancino, la sparacchia in avanti direttamente oltre la linea di fondo, ripartirà il Bologna da Pessina. 24esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Si deve accendere un po' anche Orsolini, si deve accendere un po' anche Orso e anche Castro, deve essere più diciamo più attivo, fare parte, farsi vedere, non stare sempre all'ombra del marcatore, e adesso come un portiere navigato, come fanno tutti fuori casa quando vinci 1-0, anche il nostro giovane Massimo Pessina si prende tutto il tempo del mondo per questo rinvio.
1: Il 18enne Massimo Pessina, portiere classe 2007, oggi è la sua quarta presenza in Serie A, la prima in trasferta, lancia lungo il pallone con il destro a cercare Castro, Rahmani prima nella tre quarti difensiva del Napoli, ancora palla in cielo, serie di colpi di testa, vorrebbe un fallo Ferguson, comunque Bernardeschi mette d'accordo il compagno di squadra mantenendo il possesso della sfera, toccando all'indietro su Jean Lukumi, Remo Freuler nuovamente a ritroso su Pessina che esce molto al di fuori dei suoi 16 metri per direzionare su Elland che va al lancio verticale col destro a cercare Castro, palla troppo lunga, Rahmani l'aspetta più dietro rispetto all'attaccante argentino numero 9 del Bologna, la stoppa col petto il centrale kosovaro della squadra di Conte, quindi nuova manovra orchestrata da Lobotka sulla sinistra, verticalizzazione di Gutierrez nella tre quarti offensiva, Højlund fa perno su Elland, attenzione Højlund, limite dell'area, il pallone è servito dentro l'area per Giovane che la deve inseguire verso la linea di fondo, la mantiene in campo, tocca sulla destra per Politano che può andare a puntare Miranda, invece tocca al vertice per McTominay in verticale dentro l'area di rigore su Højlund, Elland tiene bene, poi Ferguson addirittura con doppio dribbling dentro l'area di rigore, sangue freddo Lewis Ferguson a dribblare a ritroso dentro l'area, due avversari mantenere il possesso e ancora poi col destro a rilanciare lungo su Santi Castro che deve dare una mano alla squadra, riesce bene a direzionare per Miranda, può uscire il Bologna di prima col mancino, grande sventagliata a memoria di Pobega a pescare sulla destra Orsolini che può andare vis-à-vis con Gutierrez, la giocata interna su João Mario cercata ma non riuscita, Gutierrez chiude, rimessa per il Napoli, 26esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Forse per il Bologna la rimessa, vediamo.
1: Sì, per il Bologna, rimessa
0: tocco,
1: per il Bologna.
0: Si è sbattuto l'ultimo tocco da parte del giocatore partenopeo, hanno giocato con intelligenza, aveva visto João Mario, ha detto João Mario è partito, però è stato bravo il Napoli a metterci lo scalpino e a toccarla. Santi dice calma sulla rimessa laterale, direttore di gara. Allora, ecco, e infatti adesso il Bologna riprende il gioco con un po' di pazienza, ovviamente. ovviamente, mentre Conte sta dicendo qualcosa ai suoi.
1: 27esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi al decimo di questo primo tempo. Ve la stiamo raccontando qui e solo qui su Nettuno Bologna 1, questa 36esima di Serie A del Bologna, anche se Santi Castro perde palla nella tre quarti offensiva. Riparte Lobotka servendo sulla sinistra al brasiliano Alisson Santos, che converge con una conduzione un po' spericolata ma efficace per la squadra campana, che allarga sulla destra. Poi con Di Lorenzo che sale, palla al piede in conduzione, arriva nei 20 metri offensivi, allarga sul lato corto vis-à-vis Politano, punta Miranda, poi scarica al vertice per Di Lorenzo che crossa dentro l'area. Pessina, bravissimo con i tempi giusti a stoppare questo pallone morbido dentro l'area che poteva essere pericoloso, ha visto bene davanti a sé lo spazio per uscire e bloccare questo pallone con grande autorevolezza.
0: Si è fatto spazio in mezzo al traffico, è andato a prenderlo con buon carattere. Attenzione, adesso uno scontro aereo tra Santi Castro e il giocatore del Napoli, terminano a terra, non c'è testa contro testa, ma c'è solamente un po' di dolore.
1: Gioco fermo, due giocatori a terra, uno è Santi Castro, l'altro è Buongiorno. 28esimo, Napoli 0 Bologna 1, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il pallone viene riscodellato in favore del Napoli, aveva fermato il gioco Piccinini della sezione di Forlì per permettere di osservare le condizioni di Buongiorno e di Castro. Non è servito l'ingresso da parte di nessuno dei due staff medici delle due squadre. Attenzione però ad Alisson Santos, riesce bene Pobega a chiudere in questa circostanza sulla giocata da parte del numero 27 del Napoli, permette al Bologna di ritornare in possesso di palla. Suo Mario all'indietro nel cerchio centrale per Lucumì, come detto Buongiorno e Santi Castro si sono ristabiliti, giocano senza nessun problema dopo quella precedente collisione nel duello aereo che l'ha vista rimanere a terra entrambi un po' traumatizzati, ma si sono subito ripresi. Pessina ora a gestire il pallone fuori, ora dentro nuovamente la sua area di rigore, la pressione di Højlund. Pessina con il destro lancia a lungo dove però non c'è Bernardeschi, di testa facile Di Lorenzo in avanti su Lobotka, allarga lateralmente il centrocampista del Napoli in indirizzo di Politano che vuole andare a puntare Miranda. Altro duello della partita tra questi due giocatori, Politano punta lato corto, va verso il fondo col destro, cross dentro l'area di rigore, non arriva Pessina. Suo Mario mette la palla in calcio d'angolo, mette la palla oltre la linea di fondo. Qua Pessina è stato sovrastato, superato dalla traiettoria. Suo Mario sul secondo palo non ha voluto problemi, ha messo in corner.
0: Sì, gli poteva urlare sei solo Pessina qua, non so se gliel'ha detto nel frastuono del Maradona, però poteva dirglielo, si poteva evitare questo calcio d'angolo. Stiamo attenti ad andare sulle marcature uomo su uomo, il Napoli prova ad aprirci con questo schema.
1: Batte corto, scambio Alisson per Gutierrez, Alisson dalla sinistra col mancino, cross, altra deviazione di Orsolini, altro calcio d'angolo, il terzo della partita per il Napoli alla mezz'ora esatta che scocca in questo istante al Maradona. Napoli 0 Bologna 1, prova a caricare la squadra di Conte, bandierina di sinistra del settore d'attacco campano, andrà a battere con il destro il brasiliano classe 2002 Alisson Santos, destro traiettoria, rientrare verso l'area di rigore di Pessina e del Bologna. La rincorsa del numero 27 del Napoli che allarga anche le braccia come a richiamare uno schema, parte Santos dentro il cuore dell'area di rigore, un colpo di testa, la palla è fuori, fuori il colpo di testa di McTominay che è salito in cielo, non è uscito Pessina, eravamo al limite dell'area piccola in un grappolo di uomini, hanno saltato tutti e su questo colpo di testa la deviazione di McTominay veramente va di pochissimo fuori, è andata bene qui.
0: No, qui Bologna se l'è perso in un blocco, è andato più in alto di tutti lo scozzese, pallone che è uscito si dispera a Conte per questo colpo di testa. Qua la difesa del Bologna è rimasto a giocare alle belle statuine, stiamo attenti perché sono molto bravi anche nelle giocate aeree loro.
1: Ci prova Orsolini ma arriva prima di lui Gutierrez nel cerchio centrale, poi Lobotka mette ordine con retropassaggio su Rachmani, centrodestra difensivo da Di Lorenzo, lateralmente su Politano che va verticale a cercare Højlund, benissimo nella chiusura Remo Freuler, Bernardeschi cerca il lancio di prima su Castro, la palla rimbalza, Rachmani ha un po' di difficoltà, la tocca con il destro dove però c'è Povega che può direzionare lateralmente verso Orsolini al vertice, chiuso da Gutierrez, sovrapposizione di João Mario, la usa come stimolo per entrare dentro il campo Orso, va da Bernardeschi che col sinistro va dentro l'area, Miranda, controllo di Miranda che rigore, la terra dentro
0: rigore,
1: l'area,
0: rigore.
1: Non c'è nulla secondo Piccinini, clamoroso, qui ha saltato secco il diretto avversario, il numero 33 Miranda che ha subito il contrasto da parte di Di Lorenzo, se l'era spostata bene dentro l'area di rigore Miranda, ora il Napoli ha messo la palla fuori, rimessa laterale, francamente qua Miranda è caduto non perché voleva simulare ma perché ha subito il contrasto, la palla morbida dentro l'area da parte di Bernardeschi e poi Di Lorenzo, credo abbia calciato lo scarpino di Miranda, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio.
0: È rigore.
1: Il VAR, che è composto da Marini e Giua, deve assolutamente intervenire, Pippo.
0: Questo è rigore, questo se non viene dato rigore qua è uno scandalo, questo è rigore sempre.
1: Non colpisce mai il pallone, non colpisce mai il pallone Di Lorenzo, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio. Forse il check è in corso, si spera che il check sia ancora in corso, perché qua Di Lorenzo non prende mai la palla, colpisce solo lo scarpino di Miranda dentro l'area di rigore dopo la palla morbida di Bernardeschi. La difesa con la gamba, Miranda ha difeso il pallone e da dietro Di Lorenzo gli ha calciato lo scarpino. Questa deve essere
0: rigore,
1: assolutamente
0: rigore,
1: rivista al monitor.
0: Deve essere rivista, ma questo è rigore, ma questo è rigore anche dal vivo, è sempre rigore questo, ma non puoi neanche vedere, non ci devi neanche pensare, direttore, dai.
1: Non si capisce perché ancora Marini e Giua non abbiano richiamato al monitor il direttore di gara,
0: no.
1: Piccinini della sezione di Forlì, che deve obiettivamente andarla a rivedere per forza. In presa diretta non ha preso la scelta del calcio di rigore, ma qua gli estremi per il chiaro ed evidente errore,
0: no,
1: ci sono tutti, perché Miranda
0: va al VAR,
1: giustamente Piccinini viene richiamato al monitor del Maradona. Attenzione, 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, il Bologna in vantaggio grazie al gol al decimo di Bernardeschi. Ora la possibilità di vedere convalidato un calcio di rigore che in presa diretta Piccinini non ha visto, ma qua lo scarpino destro di Di Lorenzo colpisce nettamente la punta dello scarpino destro di Miranda, che protegge il pallone e se lo sposta dentro l'area di rigore. Miranda, che aveva già colpito l'incrocio dei pali poco dopo il gol dell'1 a 0, forse ora qua con questo suo movimento a difendere il pallone guadagna un calcio di rigore. Vediamo se Piccinini confermerà o meglio darà questa decisione, cambierà la sua decisione. Vedremo se cambierà la sua decisione. Piccinini va dentro il campo, 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, e ora sentiamo Piccinini.
4: A seguito di revisione, il numero 22 del Napoli commette un fallo in area di rigore. Decisione finale, calcio di rigore.
1: Calcio di rigore per il Bologna. Napoli 0 Bologna 1, 34esimo del primo tempo, il fallo di Di Lorenzo che sbuffa, ma è netto,
0: ma cosa sbuffa a dire? Era palese, era evidente, va Riccardo Orsolini a sistemare il pallone sul dischetto.
1: Napoli 0 Bologna 1, 34 i minuti nel corso del primo tempo, il Bologna già in vantaggio grazie alla perla, il bolide di Federico Bernardeschi ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo! Intuisce ma non basta Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
0: Salvato e soldato Orso, il Bologna gli fa battere il calcio di rigore, come sempre Santi prende la palla per distrarre gli arti, Bernardeschi glielo lascia, Orsolini si rifà dal dischetto al Maradona, Bologna 2, Napoli 0.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torna a bussare, torna al toc toc, 13 stagionali per Riccardo Orsolini, che comunque sono 9 in Serie A e dagli 11 metri non sbaglia, nonostante davanti a lui ci sia un enorme Milinkovic-Savic, un pararigori come Milinkovic-Savic, che in stagione ne ha già parati 3 in Serie A, la sfiora al suo lato sinistro, ma al sinistro di Orsolini è imprendibile, la palla all'angolino al 35esimo, Napoli 0 Bologna 2, Orsolini.
0: Beh, quel rigore lì bisogna batterlo, dopo che vieni da un errore, dopo che vieni da tante polemiche, dopo che vieni da tante considerazioni, c'è un portiere dentro che è grande sempre, attenzione, c'è uno scontro, c'è un giocatore a terra, ma a parte questo, Orsolini, bravissimo, con carattere, personalità.
1: Il raddoppio del Bologna col gol di Riccardo Orsolini dal dischetto, ora a terra Lewis Ferguson, ha subito un colpo alla testa, 36esimo, Napoli 0 Bologna 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il gioco è fermo, si è rialzato Lewis Ferguson, non ha avuto bisogno dell'ingresso dei sanitari del Bologna, ma il pallone va restituito al Napoli e così fa molto sportivamente Juan Miranda, che dentro la partita fino adesso c'è e molto bene, sì. Si è preso il calcio di rigore, ha colpito un incrocio dei pali e ora difende, deve difendere con grande attenzione su un cliente scomodo come Politano. Lancio lungo a cercare Castro, Rachmani stoppa e rilancia sulla linea mediana dove Giovane ha un controllo errato, c'è Pobega invece a fare pulizia all'indietro, Lucumi non è preciso nell'apertura sulla sinistra verso Bernardeschi, verso Ferguson, pardon, palla oltre la linea dell'out, rimessa già battuta dal Napoli. 37esimo nel primo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2.
0: Rimaniamo dentro il match, che questa partita è ancora lunghissima, è ancora eterna, è ancora molto molto molto lunga. Il Bologna deve, tanto Pessina con grande personalità e carattere va a buttare via un pallone, bravo questo ragazzo, grande carattere, grande personalità e grande attenzione anche nelle giocate, nei movimenti con i compagni.
1: Sul lancio lungo a cercare Lison Santos è uscito fuori João Mario, bravo, attento a lasciargli lo spazio per spazzare questo pallone, era fuori dall'area di rigore e ha messo il pallone in rimessa laterale. Napoli che ne ha guadagnata già adesso subito un'altra nei pressi della bandierina di sinistra del settore d'attacco partenopeo. 38 sono i minuti nel corso del primo tempo, Napoli 0 Bologna 2, il vantaggio al decimo di Bernardeschi con una bellissima soluzione potente di sinistro, il raddoppio di Orsolini dagli 11 metri al 34esimo. Attenzione al Napoli, lancio verticale verso McTominay, João Mario va a chiudere, attenzione fallo, calcio di punizione e attenzione cartellino giallo per João Mario, ammonito il difensore del Bologna portoghese. Qua il pallone è rimbalzato verso il limite dell'area di rigore, spalla a spalla è andato João Mario su McTominay che poi è caduto a terra rovinosamente, è andato un po' forte João Mario su McTominay, ha fischiato fallo, sarà punizione dal limite dell'area di rigore del Bologna per il Napoli.
0: A parte che è un mix match, perché uno è fisicamente ben strutturato, João Mario è un po' più piccolino, questo è un regalo del direttore di gara, spalla contro spalla, una valutazione. Già il calcio di punizione secondo me era generoso, anche questo cartellino secondo me una fischiatina un po' così casalinga, si diceva una volta, un po' troppo casalinga. Stiamo attenti al calcio di punizione del Napoli, è una distanzona, però da lì il Napoli ha giocatori che hanno anche una potenza balistica importante.
1: Sì, si può provare assolutamente a cercare la porta da quella posizione. 39esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2, prima ammonizione quindi nella partita, João Mario ammonito pochi istanti fa per questo fallo su McTominay che è già in piedi e confabula con Alison Santos e un altro giocatore del Napoli, sono in tre sul punto di battuta. Alison Santos potrebbe calciare lui col destro, c'è un capannello ora di quattro giocatori, anche se c'è un altro giocatore del Napoli che va a sistemare il pallone col mancino, si tratta di Giovane, restano solo loro due ora sul pallone, un po' a contendersi questa punizione, i due brasiliani o col destro Alison Santos o con il mancino Giovane. Barriera corposa del Bologna con sei elementi, anche un'altra barriera di disturbo del Napoli, Alison Santos la tocca per Giovane che calcia col mancino, la barriera del Bologna ad allontanare il pallone oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per il Napoli, calcio d'angolo numero 4 per i partenopei, il tiro di Giovane deviato dalla scarpa di Pobega che ha messo la palla sul fondo, già battuto il corner, bandierina di destra del settore d'attacco del Napoli, battuta al piede, cross dentro l'area, Pessina la blocca altissimo, sontuosa presa alta del portiere classe 2007.
0: Un attimo che il ragazzo è caduto perché è andato veramente in cielo a prendere quel pallone e cadendo ha sbattuto la spalla, speriamo che non sia nulla di grave per lui, il direttore di gara gli dà il pallone, Pessina è stato molto bravo, colpo di reni, lo slancio e poi cade e si fa un po' male, ma il direttore di gara gli dice tutto a posto, perfetto, con calma riprendiamo il gioco.
1: Furbamente prende tempo Massimo Pessina che poi va al rilancio lungo, Santi Castro non arriva su questo pallone che giunge l'MLM tra i guantoni di Milinkovic-Savic, meno di 5 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare, ma il Bologna avanti per 2-0 sul Napoli, le firme del 10 Bernardeschi al decimo e rigore del raddoppio di Orsolini, lancio lungo a cercare Højlund, Freuler cerca di fronteggiare l'attaccante danese, ci riesce Lucumi, tre quarti difensiva a João Mario, retropassaggio su Elland, pressione di Højlund, tocco su Pessina che stoppa col destro e rilancia col mancino sulla pressione di Højlund, non riesce però a trovare Ferguson, riattacca il Napoli, forse da rivedere la posizione di Giovane, si alza la bandierina dell'assistente, punizione per il Bologna, fuori gioco del Napoli. Napoli mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Meno di 4 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, già battuta la punizione dal Bologna che ora muove la sfera sul centrodestra con Bernardeschi che svaria tantissimo su tutta la metà campo d'attacco, ora viene a prendersi il pallone sul centrodestra, poco dopo la linea mediana, lui che quest'oggi è schierato alla sinistra e che dalla posizione di esterno sinistro ha trovato il gol dell'1-0, poi l'altro esterno Orsolini ha segnato il raddoppio, Lucumi all'indietro su Pessina, verticalizzazione sbagliata, attenzione recupera McTominay che col destro calcia in porta, altissimo, altissimo, ha provato la soluzione da poco dopo il cerchio centrale, poteva essere una meta effettivamente, McTominay qua ha tirato altissimo però Pessina era fuori dal pali e ha provato questa soluzione sul passaggio sbagliato di Pessina che poi si è scusato con tutti.
0: Sì, l'italiano gli sta dicendo di tutto in tutte le lingue, anche il siciliano stretto, credo, perché comunque va bene il carattere, la personalità, però non facciamo proprio giocate per mettere in condizione gli attaccanti del Napoli di avere la vita facile.
1: Attacca il Bologna sulla destra, Joao Mario si connette con Orsolini che subisce fallo ma si prosegue per il vantaggio, Bernardeschi potrebbe andare sulla sinistra, movimento di Miranda, eccolo servito morbido dentro l'area, colpo di testa di Lobotka, la palla resta lì, calcio d'angolo per il Bologna, non ha voluto andare in presa Milinkovic-Savic, il pallone ha varcato la linea di fondo, stava per arrivare dopo la deviazione di Lobotka dentro l'area, Miranda dal fondo non è riuscito a colpire questo pallone che comunque era stato deviato dal centrocampista maglia numero 68 del Napoli e quindi calcio d'angolo per il Bologna, subito fallo Orsolini, si è proseguiti per il vantaggio, già battuto l'angolo corto dalla sinistra, Miranda per Bernardeschi che punta al fondo col mancino, scarica forte il cross dentro dall'altra parte, diventa buono un passaggio quasi per Orsolini, tiro però troppo potente di Bernardeschi, fa fatica a controllare lo numero 7 Orso che gli viene scippata la sfera da Gutierrez, pressione alta di Joao Mario che mette il pallone fuori oltre la linea laterale, Joao Mario unico ammonito, deve stare attento, non essere troppo irruente, rimessa per il Napoli nei 20 metri difensivi, 42-57 sul cronometro, Napoli 0 Bologna 2.
0: Gestiamo bene con intelligenza, magari con pressione offensiva alta senza commettere fallo per quello che riguarda Joao Mario questi ultimi minuti del primo tempo, quindi fa bene il Bologna a stare in pressione altissima, è quello che vuole Vincenzo Italiano a gran voce, urla ai suoi di tenerli lì, e qui poteva Bernardeschi provare forse una scivolata per intercettare questo pallone con un Napoli che sicuramente adesso ha qualche difficoltà a distendersi.
1: Di Lorenzo, il capitano del Napoli, allarga sulla destra per Politano, Lucumi benissimo nell'intercetto su Giovane, dalla sinistra Miranda, Franco Bollato, Napolitano trova una traccia orizzontale interna intelligente da Lucumi, è un Bologna bravo, attento, che capisce anche prima del Napoli molto spesso dove trovare il pertugio per avanzare, ora non bravo Orsolini, retropassaggio pigro per Freuler, fortunatamente sbaglia anche Gutierrez nel servizio verso l'avanti Højlund e quindi recupera il pallone il Bologna, 43-57 sul cronometro del Maradona, poco più di un minuto al termine del primo tempo, più recupero, Bologna avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e di Orsolini, Pessina con il destro lancia lungo a cercare Castro, di testa di Lorenzo, di testa Lobotka, Bernardeschi la mette giù benissimo, Coscia e poi Suola sul sinistro, addormenta il pallone, sventagliata panoramica sul piede di Orsolini che controlla in corsa verso la bandierina, può andare a puntare Gutierrez, lo lascia secco, non riesce neanche a falciarlo Gutierrez, Orsolini entra dentro l'area, Alison Santos all'ultimo l'aveva praticamente saltato, è riuscito a ritrovare il pallone con l'ultima fetta di scarpino, Alison Santos dentro la sua area di rigore, che giocata di Bernardeschi, che giocata del Bologna,
0: una grandissima giocata, Orsolini ne ha saltato uno, il secondo l'ha presa veramente con tanto, qui davanti alla panchina di Italiano Joao Mario va in scivolata pericolosa, Italiano gli ha detto calma però gestiamo il pallone, ma un Bernardeschi sontuoso, ecco, che dispensa cioccolatini a tutti quanti e si è mangiato un babà clamoroso lui invece.
1: Ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha messo il pallone per Miranda per il rigore successivamente fischiato da Piccinini grazie al VAR, 3 minuti di recupero appena cominciati al Maradona, Napoli 0 Bologna 2 in questo finale di primo tempo, altri 170 secondi ora al duplice fischio di Piccinini che decreterà terminata la prima frazione, ci prova la squadra di Conte con Giovane che col mancino cerca di cambiare versante sulla sinistra per Alison Santos, grande stop del brasiliano, attenzione Frosinone che si accentra al numero 27, prova a chiudere Freuler, infatti gli transena la strada, deve passare dietro su Buongiorno, lateralmente dalla sinistra per Gutierrez, tocco successivamente all'indietro per Alison Santos, sfera giocata nella tre quarti, offensiva all'indietro Lobotka, retrocede nuovamente anche lui nel cerchio centrale dal kosovaro Rachmani, connessione sulla destra per Di Lorenzo, lateralmente Politano cerca l'esternata in avanti su Di Lorenzo, la chiusura di Miranda in rimessa laterale per il Napoli.
0: Sì, siamo sempre attenti all'uno contro uno che il Napoli vuole, soprattutto nella zona di Politano dove Miranda sta tenendo molto molto bene, però è un giocatore di grande qualità, si può accendere qualsiasi istante, attenzione.
1: Politano prova il cross dentro l'area di rigore, Højlund controlla la sfera dentro l'area, Freuler la chiude ma c'è ancora Di Lorenzo che col destro calcia, rete, clamoroso, ha segnato il Napoli, Napoli 1 Bologna 2, segna Di Lorenzo al secondo minuto di recupero della prima frazione, accorcia le distanze la squadra di Antonio Conte, sfortunato qua al Bologna, Politano è riuscito a giocare la palla orizzontale dentro l'area di rigore, Højlund la difesa tra l'area piccola e il dischetto, spalla alla porta, ha cercato lo scarico per un compagno, è arrivata la chiusura da parte di Freuler ma il rimpallo ha favorito Di Lorenzo che dentro l'area piccola ha controllato col destro, ha sparato sul primo palo, non ci arriva in scivolata Lucumi, non ci arriva Pessina sul primo palo, il Napoli sfortunatamente, Pippo, segna il gol dell'1-2.
0: Sì, non siamo stati particolarmente fortunati ma neanche bravi a buttare via questo pallone, Napoli che comunque ci ha creduto anche nei minuti di recupero e Bologna che deve essere molto più attento, molto più concentrato, adesso ovviamente il Napoli andrà a riposo un pochino più rinfrancato.
1: Giro palla da dietro a servire Pessina al Bologna che rilancia lungo, altri 60 secondi al termine dei tre di recupero di questa prima frazione, Napoli 1 Bologna 2, il vantaggio di Bernardeschi, il gol di Bernardeschi, vantaggio del Bologna al decimo del primo tempo, rigore di Orso al 34esimo e ora Di Lorenzo, attenzione al lancio lungo a cercare la corsa di Giovane, Elland, tocco su Pessina un po' debole, riesce Pessina con il destro a sparacchiare di prima in avanti, Ferguson spizza non abbastanza il pallone per trovare Castro, arriva Lobotka e Napoli ora rinfrancato da al gol dell'1-2 che attacca nuovamente con il pallone servito orizzontale per Buongiorno che cavalca sull'out mancino la corrente Alison Santos che si accentra, punta João Mario, palla dentro l'area, Højlund di prima per Buongiorno col mancino, scivolata di Lucumi a mettere la palla oltre la linea di fondo, vorrebbero un tocco col braccio quelli del Napoli, la palla è finita oltre la linea di fondo in scivolata, Lucumi da capire con che parte del corpo l'ha controllata, Piccinini attende ulteriori messaggi dal VAR, Buongiorno la rigiocata col sinistro, ha colpito sicuramente Lucumi il pallone, probabilmente lo ha colpito col petto, ora dice che si può battere questo corner, sarà l'ultima azione del primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, bandierina di sinistra, Alison Santos con il destro, traditore a rientrare verso l'area di rigore, forte sul secondo palo, Pessina blocca questo pallone, l'arbitro dice che basta così per la prima frazione al Maradona dopo un primo tempo molto molto intenso, il Bologna in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Bernardeschi e di Orsolini, la rete di Di Lorenzo ha riaperto tutto nel finale del primo tempo, sarà una lunga ripresa, noi andiamo con la pausa pubblicitaria, ringraziamento speciale alla regia di Simone Barbuti, ritorniamo tra poco con i commenti all'intervallo, restate con noi qui su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A in live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Zen SRL, buongiorno.
8: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
1: È iniziato il secondo tempo, all'indietro pallone per Milinkovic-Savic, lancio lungo bene di testa con Pobega ad allontanare il Bologna, Buongiorno però raccoglie la sfera e manovra all'altezza del cerchio centrale all'indietro suggerendo proprio per Rachmani, centrodestra di Lorenzo, verticalmente rasoterra nella tre quarti offensiva di destra, il passaggio da parte di Giovane di prima, Højlund, attenzione Giovane si accentra, punta al limite dell'area, pensa alla conclusione col mancino, invece serve orizzontale Gutierrez, Orsolini intercetta solo per un istante, ancora Napoli dalla destra, dal lato corto Politano col destro, cross dentro l'area, Miranda la sporca, Lucumi, la deviazione c'è stata anche da parte di Giovane, secondo l'arbitro però la deviazione ultima è stata del colombiano del Bologna che protesta tantissimo, angolo, il sesto della partita per il Napoli.
0: È iniziato come non detto il Napoli subito all'attacco, subito il Napoli ha iniziato subito alla super grande mettendo una grandissima pressione al Bologna che qua ha protestato per un tocco.
1: Politano col mancino, cross dentro l'area, colpo di testa sopra la traversa da parte ancora una volta di Di Lorenzo, che sul primo palo ha preso il tempo a tutti, ha staccato il pallone che però è terminato sopra la traversa. Qua anticipato anche Castro sul primo palo, fortunatamente la sua torsione non ha trovato lo specchio.
0: Stiamo attenti però, siamo molto attenti a Di Lorenzo, perché teniamo bene gli attaccanti e non riusciamo invece a tenere Di Lorenzo, che sembra essere l'attaccante più pericoloso del Napoli in questa partita fino adesso.
1: Se ne sono andati 90 secondi sul cronometro della ripresa, Napoli 1 Bologna 2. Pessina si prende diversi secondi per rilanciare il pallone, lo fa ora sulla sinistra trovando Bernardeschi che lo controlla prima che la sfera valichi la linea laterale. Intercetto successivo però del passaggio di Bernardeschi dentro il campo da parte del Napoli, da parte di Giovane. C'è poi un fischio, un fallo e un cartellino giallo da parte del direttore di gara all'indirizzo di Bernardeschi, secondo ammonito della partita. Entrambi i giocatori ammoniti sono del Bologna, Giovane e Bernardeschi. Ora si vanno un po' a spintonare con Di Lorenzo, ma credo siano molto amici.
0: Sì, ma ogni fallo, questo non è mai giallo, ma cioè ogni fallo è giallo?
1: Fatti proteste in maniera abbastanza plateale con la spiegazione che vorrebbe dal direttore di gara Vincenzo Italiano. È stato ammonito Federico Bernardeschi, ma non era diffidato, però
0: sì,
1: comunque
0: vabbè,
1: giallo.
0: Ma non è che ogni fallo tiri fuori il cartellino giallo, arbitro, che fa anche rima, però non esiste. Ma chi si deve sentire in colpa perché ha dato il calcio di rigore che c'era peraltro? Perché adesso mi sembra che si senta in colpa. A me questa compensazione, questa sudditanza che ogni tanto è palese, mi fa veramente veramente ridere. Attenzione però,
1: poi Luda dentro l'area di rigore, controlla il pallone, lo serve sulla sinistra per Alisson che caccia col destro, rete. 2-2, ha segnato il Napoli. Grande giocata da parte di Højlund che serve dentro l'area di rigore. Alisson Santos che di prima prende la mira con il destro, batte Pessina al terzo della ripresa. 2-2, di nuovo parità al Maradona. Bologna in vantaggio 2-0 con Bernardeschi e Orsolini. Tutto da rifare dopo il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo. Arriva ora Alisson Santos, lancio lungo, pescato Højlund che controlla col petto, spalla alla porta, gira per Alisson Santos che entra dentro l'area, calcia di prima col destro, batte Pessina 2-2.
0: Comunque vada, questa squadra, parlo del Bologna, è incredibile, è pazzesca. 2-0, poi alla prima difficoltà tutte le certezze crollano, mille paure vengono fuori, mille situazioni difensive un po' complicate, male João Mario, lo stesso Pessina vede questo pallone, non lo riesce a intercettare molto bene. Cioè è un Bologna che appena ha una piccola crisi dopo diciamo se le trascina tutte dietro. Ecco, da 2-0, già 2-2 a inizio di ripresa è successo tutto quello che non doveva succedere, ovvero prendere gol nei minuti di recupero del primo tempo e prendere gol alla ripresa delle ostilità, con adesso il Bologna che è in grandissima crisi. Remo Foire, tutti dicono calma, ci sta venendo il braccetto, quello che si dice nel tennis.
1: È riuscito a calciare Alisson Santos da dentro l'area di rigore col destro, neanche troppo angolato, tiro potente di prima intenzione sull'ottima sponda giocata da Højlund che ha ricevuto come detto spalla alla porta e poi ha direzionato per Alisson Santos che col destro ha battuto Pessina, tiro neanche troppo angolato, Pessina non c'è arrivato, era indirizzato sul palo alla sua sinistra, non è riuscito a togliere il pallone con il guantone sinistro. È tutto da rifare, è 2-2 al Maradona tra Napoli e Bologna. Højlund commette fallo ora su Lukumi che si è mosso bene davanti all'attaccante danese guadagnando un calcio di punizione. Bologna però deve rimettere la testa dentro la partita dopo che ha subito questi due gol in rapida successione. Se non ci fosse l'intervallo di mezzo sarebbe stato veramente nel giro di 5 minuti il lancio troppo facile a trovare Højlund, in questo caso con la retroguardia del Bologna che non è riuscita a gestire bene la marcatura sull'attaccante del Napoli.
0: No, tutto troppo facile, troppo comodo, troppo diciamo scolastico quello che ha fatto il Napoli. Neanche una giocata dici da mettere in difficoltà, se è complicata a te la vita. È un Bologna che è tornato in campo con meno certezze rispetto a prima.
1: Lancio lungo di Pessina, di testa Buongiorno, di testa anche Froler in avanti, Castro bene a lavorare questo pallone servendo Orsolini che può centrarsi nei 30 metri offensivi, va morbido dall'altra parte a cercare Bernardeschi, di testa di Lorenzo allontana sul petto però di Miranda che slalomeggia dentro il campo verso il limite dell'area. Castro di testa male all'indietro su Froler, Lobotka interviene ma c'è stato evidentemente il tocco col braccio da parte di Remo Froler nell'intercetto sulla giocata di Stanislav Lobotka. Calcio di punizione in favore del Napoli nella tre quarti difensiva, 6 minuti nel corso del secondo tempo, Napoli 2 Bologna 2.
0: Bologna che adesso ha provato a ringhiare, ha provato ad andare a prendere il pallone. Conte che adesso chiama i suoi a giocare il pallone di prima, ma c'è un sontuoso Lucumi che devo dire che ancora una volta facendo una grandissima partita, però nella zona di João Mario abbiamo regalato e concesso troppo.
1: Dalla sinistra Alison Santos, punta João Mario che è anche ammonito. Alison Santos dentro l'area, se la sposta sul sinistro, poi col destro vuole rientrare Elland, bene il raddoppio in aiuto su João Mario a sputare la palla fuori, poi Alison Santos mantiene, si accontenta tra virgolette della rimessa laterale dalla sinistra del versante d'attacco partenopeo, con le mani all'indietro gioca verso Buongiorno, Lobotka sulla linea mediana, non riesce Ferguson con l'aggressione, la pressione alta a recuperare questo pallone, allora attacca il Napoli sulla sinistra con Gutierrez che d'esterno però preferisce ritornare all'indietro su Buongiorno, nuova giocata con Scott McTominay che gioca sulla sinistra di prima Gutierrez, Højlund da vedere la posizione, sembrava in fuorigioco, attacca comunque il Napoli, tutto buono, Buongiorno crossa morbido col sinistro, ora si alza la bandierina dell'assistente, calcio di punizione, Højlund era in offside, punizione dall'area di rigore del Bologna.
0: Sì, questa volta posizione evidente dell'attaccante del Napoli, però Bologna che sembra essere anche un po' calato sul piano fisico oltre che sul piano dell'attenzione, perché il 2-2 del Napoli è stato troppo facile, una giocata troppo scolastica, con il Bologna che doveva prestare più attenzione, molta più attenzione.
1: Batte Elland diretto di prima, lancio lungo sulla sinistra a cercare Bernardeschi, non ci arriva il numero 10, arriva Rachmani facile a direzionare di testa sulla destra, Politano d'esterno a cercare Giovane chiuso da Lucumi, Giovane se la allunga, la palla è uscita nettamente, sarà rimessa laterale in favore del Bologna, allarga le braccia Lucumi, forse voleva un aiuto maggiore da parte dei compagni in questa circostanza, sarà comunque rimessa in favore del Bologna dalla sinistra del proprio versante difensivo e si muove in maniera abbastanza nervosa come sempre Vincenzo Italiano, a prescindere dal risultato è sempre quella la mimica del tecnico siciliano del Bologna, che però non può essere contento di questo avvio di ripresa. Miranda con le mani all'indietro dentro la sua area di rigore da Pessina che controlla col destro, allarga bene con il piattone verso João Mario che dribbla dentro il campo, Alison Santos, giocata di João Mario che prende campo internamente, poi di interno sinistro muove il pallone per Pobega, tre quarti offensivo al Bologna, attacca sul versante destro offensivo Freuler, viene incontro Ferguson che controlla, ricama, viene Bernardeschi anche lui a rapporto a giocare con i compagni nella tre quarti offensiva, Freuler sul centro destra, scambia con João Mario, tocchi stretti sul versante d'attacco di destra, ancora Freuler in avanti, Orsolini, tocco all'indietro su João Mario, parte in avanti Orso, ma il Bologna mantiene il possesso palla e retrocede nuovamente tornando nel cerchio centrale, 9 minuti nel corso della ripresa, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda col sinistro, tocca all'indietro su Lewis Ferguson che preferisce rifugiarsi nuovamente su Lucumi, 40 metri difensivi dei rossoblu, giro palla orizzontale, Lucumi da Elland lateralmente per João Mario che di prima col mancino cerca la giocata senza guardare, Rachmani ancora una volta prima di Castro, Freuler però prima di Alison Santos, di testa Santi cerca tra le linee Pobega, anticipato da Rachmani che col destro cerca la verticalizzazione su Giovane, Lucumi vuole intervenire su Giovane che però arriva per primo al limite dell'area, Giovane ce l'ha sul sinistro, Ferguson ci mette il piede, la palla è buona per Politano, lato corto di destra, Politano entra dentro l'area con l'esterno cross, raso terra, Pessina.
0: Bravo.
1: Con la mano destra Pessina ad allontanare, a spazzare, ad allontanare la minaccia, poi Bernardeschi recupera regolarmente questo pallone sul Napoli, può ripartire velocemente il Bologna, un contropiede dalla sinistra, Berna però cerca una sterzata e scivola, perde il controllo, perde l'equilibrio, recupera il Napoli.
0: Un Bernardeschi mi sembra anche un po' stanco, anche se è iniziata la ripresa, un Bologna che ha stupato questa palla che poteva essere gestita molto meglio, ma attenzione al Napoli.
1: McTominay dentro l'area, Alison Santos ce l'ha sul destro, attenzione Santos calcia, riesce in qualche modo a contrarre la conclusione Ferguson e Freuler, poi Lucumi allontana ma ancora Napoli che ora attacca in maniera indemoniata sempre con Alison Santos dalla sinistra, Gutierrez con mancino cross dentro l'area, Lucumi a terra, fallo netto da parte di Højlund su Lucumi, punizione per il Bologna dentro la sua area di rigore, 2-2, decimo della ripresa, mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il calcio di punizione guadagnato da John Lucumi dentro la sua area di rigore, 2-2 tra Napoli e Bologna, 56 minuti sul cronometro del Maradona, pareggiati i conti ad inizio ripresa, Alison Santos, ora bravo Bernardeschi a tornare nel cerchio centrale da Castro, qua affossato da dietro da Buongiorno, Castro vorrebbe battere veloce, bene la giocata diagonale a trovare un po' di spazio, il Napoli un po' spiazzato e allora Pobega si connette sulla destra per Riccardo Orsolini che vuole puntare il vertice, vuole puntare Gutierrez, ce l'ha su destro, cross morbido dentro l'area, troppo lungo e nessuno attacca bene il secondo palo, la palla sfila fila oltre la linea dell'out dall'altra parte. Politano mantiene la rimessa, Ferguson era andato in pressione generosa ma non guadagna il possesso della palla, che sarà per il Napoli.
0: Sì, questo pallone poteva essere giocato meglio dentro, poteva buttarla meglio, c'era l'area piena, giocatori maglia bianca, oggi il Bologna è in casacca bianca, si poteva sfruttare meglio, mi sembrava piazzato male il Napoli a livello difensivo. Adesso il Bologna torna a pressare provando a mettere in difficoltà Napoli.
1: Prova a recuperare Lukumi in pressione su Højlund, non riesce però il colombiano a marcare stretto a uomo Højlund nel recuperare il possesso, e l'ultimo tocco è stato di Lukumi, o meglio no, è stato proprio di Højlund, bravo qua allora il colombiano del Bologna a guadagnare l'ultima deviazione da parte dell'attaccante danese della squadra di Antonio Conte, che anche lui, così come Vincenzo Italiano, si anima in panchina nel dare indicazioni ai suoi. Bernardeschi allarga sulla destra per João Mario, Orsolini di nuovo sulla linea mediana, due passi dalla linea dell'out, João Mario, il tocco di Pobega all'indietro dopo lo scambio con Bernardeschi verso Elland, un sussulto perché il pallone stava per arrivare sulle piste di Højlund, Pessina da dietro, controlla il pallone col destro, col mancino rilancia in avanti, Di Lorenzo la devia forse senza volere, la palla è fuori, rimessa in attacco dalla sinistra per il Napoli, per il Bologna con Miranda che vuole andare alla lunga gittata verso Castro, Rachmani fa buona guardia, voleva attaccare le spalle del difensore centrale kosovaro Santi, la rimessa lunga cercata a lungolinea da parte di Miranda e il Napoli che riparte 13 nella ripresa 2-2.
0: Non era male l'idea quella di sorprendere, ma la palla devi dare più alta o bassa, pettinata, a saltare il difensore del Napoli, che si immaginava, che sapeva che poteva arrivare quel pallone lì, e quindi adesso Bologna che con questa linea si muovente alta crea qualche difficoltà al Napoli su questo giro palla, ma il Napoli poi ti gira dietro ed è molto bravo. Attenzione a questo intervento, ci sarà un altro giallo forse, sì.
1: Elland viene ammonito, il difensore norvegese del Bologna, terzo ammonito sul taccuino di Piccinini, il direttore di gara, tutti e tre del Bologna, qua scivolate in ritardo da parte di Eivind Delland che prende solo i garretti, le caviglie di Scott McTominay, calcio di punizione per il Napoli poco oltre la linea mediana del campo sul versante di sinistro offensivo. Elland deve quindi gestire questa situazione con il cartellino giallo che graverà su questo suo secondo tempo, dovrà stare attento, calcio di punizione in favore del Napoli che può al massimo da questa posizione, come detto molto distanti dall'area del Bologna, giocare corto, infatti al piede scambia Allison con Gutierrez, lo botca col destro, cerca la sventagliata sulla destra cercando Politano, Miranda la sporca di testa, la palla uscita oltre la linea laterale, rimessa in attacco vicino alla bandierina per il Napoli.
0: Beh, Miranda è stato molto bravo perché se il pallone arrivava sui piedi di Politano è uno molto bravo a mettere giù palla, puntarti, ripartire, quindi adesso non capisco cosa vogliono i giocatori del Napoli, forse un tocco di mano di Miranda, ma non mi pare assolutamente, si accontentano quindi della rimessa.
1: Eravamo comunque sulla linea laterale, non poteva esserci nessuna possibile richiamo, può avvenire solo se il tocco nel caso è dentro l'area, la rimessa al Napoli l'ha già battuta e molto all'indietro, toccando verso Buongiorno che poi con Gutierrez rischia un po', Pobega sporca il pallone per un istante, arriva Milinkovic-Savic a gestire il pallone a tre quarti difensiva, Napoli impreciso che deve rincorrere la sfera dentro la sua area di rigore con Lobotka, pressione alta di Ferguson, Lobotka, palla verticale strisciata efficace ma molto rischiosa su Buongiorno, la pressione di Pobega, la pressione di Bernardeschi su Di Lorenzo, arriva poi Miranda a chiudere il varco della verticalizzazione di Politano, mettere la palla fuori, rimessa per il Napoli davanti alla panchina di Conte dove il capitano Giovanni Di Lorenzo si incarica di questa battuta, no, lascia la touche in favore di Politano che gioca dentro il campo per Lobotka, retropassaggio di nuovo su McTominay, ora di gioco, 60° al Maradona, Napoli 2, Bologna 2.
0: È un Bologna che adesso ha alzato un pochino il baricentro, vuole provare a prendere il Napoli alto a centrocampo, prima se l'è fatto arrivare in casa troppe volte, inizio di ripresa e fine di primo tempo per il Bologna problematici, dove il Napoli ha trovato prima il 2-1 e poi il 2-2, adesso è un Bologna più aggressivo, è un Bologna più alto, è un Bologna che mette pressione al Napoli, Napoli è comunque molto bravo a uscire dal pressing del Bologna.
1: Giovane conduce la sfera sul centro sinistra del settore d'attacco, dall'altro trequartista brasiliano Allison Santos che punta Elland, si accentra, scarico orizzontale per McTominay che vuole guadagnare il limite dell'area, riesce poi Ferguson a sporcare questa traiettoria, Lukumi allontana ma tra i piedi dei giocatori azzurri di casa, ancora Di Lorenzo, versante di destra d'attacco, Politano si accentra, punta al vertice dell'area, attenzione ce l'ha sul sinistro, palla verticale dentro l'area, Højlund non arriva, Pobega e poi João Mario a spazzare, il portoghese, il pallone lungo, Castro però non ci arriva, attenzione al Napoli che prende prende possesso della metà campo del Bologna con maggiore insistenza ora con tutti gli effettivi ad eccezione di Milinkovic-Savic nei 50 metri offensivi. Tocco sulla sinistra, Alisson Santos all'indietro su Buongiorno che controlla col mancino, all'indietro nuovamente per Lobotka che è quasi l'ultimo uomo, il penultimo uomo, solo Rachmani che però anche lui è nella tre quarti offensiva. Højlund verso il limite dell'area, pensa per un istante al tiro, poi serve al vertice Alisson Santos che va dalla corrente Gutierrez, cross rasoterra, Pessina si allunga coi guantoni e poi Elland perfeziona il disimpegno spazzando lungo a cercare Castro, ma ancora una volta Rachmani è qua. Non dobbiamo farci ingabbiare in questa serie di possessi ravvicinati del Napoli che ci costringe a spazzare lontano dove Castro fin qui non è riuscito quasi mai a gestire questi palloni su Rachmani. Attenzione ancora Giovane nella tre quarti offensiva, zona centrale allarga col mancino sulla sinistra per Alisson Santos, lato corto offensivo, il brasiliano va a puntare vis-à-vis João Mario, entra dentro l'area a doppio passo, Alisson Santos col destro, cross sulla schiena di Freuler, palla ancora per Gutierrez che col mancino mette il cross arrotato dentro l'area, Elland allontana sul piede sinistro di Politano, chiusura di Miranda ottima che poi però vuole uno slalom troppo difficile in uscita, Lobotka lo chiude, rimessa per il Bologna dalla sinistra del settore difensivo, 62esimo, Napoli 2 Bologna 2.
0: Dalla panchina si muove qualcosa, il Bologna ha bisogno di forze fresche, ha fatto un primo tempo dove si è staccata molto la squadra di Vincenzo Italiano, terminata 2-1 la prima parte di gara, e Bologna che adesso forse qualcosina dovrà pensare di buttare dentro. Bologna che si sta facendo tormentare un po' troppo dentro l'area di rigore da parte del Napoli, c'è movimento davanti alla panchina rosso-blu.
1: Entreranno Zortea e Rowe tra pochi minuti in campo, 63esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Rowe che non ha cominciato dal primo minuto perché non si è allenato al meglio in settimana per una botta subita contro il Cagliari, queste sono state le parole di Italiano nel prepartita immediato a un'ora dal fischio inizio ai microfoni di Dazon. Bernardeschi cavalca palla al piede, conduce la sfera sul versante di sinistra, Miranda col sinistro all'indietro, Ferguson, Bologna che torna in possesso di palla e ne ha bisogno di rifiatare un po' con il possesso, con la sfera tra i piedi, Freuler in avanti, Orsolini nella sua tre quarti offensiva converge, poi tocca su Ferguson, centrosinistra Bernardeschi sempre molto libero di svariare, il DS Lucumi tocco sul centrodestra, Freuler col destro allarga sul binario laterale, Veronica di João Mario che lascia lì secco Gutierrez, fischio, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna, bella giocata, che muleta di João Mario dalla destra.
0: Sì, giocata portoghese con odore di Sud America, poteva starci il cartellino giallo visto, ma tanto ci sarà un cambio per il Bologna.
1: Entra Zortea, mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Aveva tolto la tuta, aveva smesso anche il fratino Johnny Rowe, ma entra solo Nadir Zortea, aspetta ancora un po' per il cambio, sì. L'inglese che era già pronto, aveva già la divisa da gioco, era come si suol dire nel basket sul cubo dei cambi, però è entrato solamente Zortea, calcio di punizione per il Bologna, è uscito João Mario che era ammonito, Bernardeschi col sinistro non crossa verso l'area, allarga verso Miranda che stoppa col mancino, una palla un po' scomoda, riesce comunque a gestirla il Bologna, Ferguson non la crossa però verso l'area, il pallone sulla destra giocato da Freuler, quindi Zortea appena entrato gioca il suo primo pallone di nuovo ritornando dallo svizzero, primo cambio della gara operato al 64esimo da Vincenzo Italiano sul 2-2, è uscito João Mario ammonito, è entrato Zortea, Elland ad aprire proprio per Nadir Zortea, tunnel su Gutierrez, qua il fischio da parte di Piccinini non arriva, ma fallo ci poteva stare assolutamente.
0: Direzione di gara di Piccinini che non è insufficiente, ci mancherebbe, però sicuramente così qualche fischiatina, qualche sbavaturina l'ha fatta anche lui, qua Zortea aveva fatto un bellissimo tunnel a calcio di punizione in favore del Bologna, Bologna che va a pressare altissimo e vuole rubare palle, ce la fa.
1: Sì, molto bene con Ferguson nella tre quarti offensiva, serve al limite Orsolini che vorrebbe spostarsela sul sinistro, arriva Gutierrez in raddoppio insieme a Buongiorno, sradica la sfera il terzino spagnolo del Napoli, bravo poi Zortea a chiudere il tentativo di transizione della formazione spagnola, molto bravo Zortea a entrare bene in partita, a chiudere l'avanzata di Gutierrez, a recuperare il pallone. Ora il Bologna sulla sinistra con Bernardeschi, conduzione all'indietro, torna fin dentro i suoi 30 metri difensivi, la conduce per linee orizzontali, poi serve Elland che è pressato anche lui dentro il campo con personalità in conduzione di palla, tanti tocchi sul pallone e poi la gestione orizzontale verso Ferguson, 86esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il vantaggio 2-0 del Bologna con le reti di Bernardeschi e su rigore di Orsolini, poi il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, all'inizio ripresa al 2-2 di Alisson Santos, Ferguson d'esterno in avanti a cercare e trovare Santi Castro strattonato per la maglietta da Rachmani, poi arriva anche uno spintone di Santi su Rachmani, Piccinini deve fischiare, non deve permettere queste trattenute evidenti, troppo evidenti, le ha tollerate abbastanza nel corso di questa prima frazione Santi, è qua un po' sbottato.
0: Sì, ma è Rachmani che lo ha violentato tirandolo ripetutamente per la casacca, qui c'era anche l'esterno per un cartellino giallo, poi va a richiamare solo il giocatore del Bologna. Piccinini, va bene tutto, ma non mi sembra, perché ci hai dato rigore che adesso devi fischiare tutte le cosettine al contrario e cazziare i nostri giocatori, ci sono anche gli altri, eh?
1: 22esimo nella ripresa al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, sbaglia il rilancio Pessina che spedisce il pallone direttamente oltre la linea dell'out, sarà rimessa per il Napoli davanti alla panchina di un Conte che strilla di tutto ai suoi e gioca la rimessa all'indietro il capitano Giovanni Di Lorenzo che passa da Rachmani, nuovo retropassaggio su Vagna Milinkovic-Savic dalla sinistra, buongiorno, ripassa dal portiere serbo, ora ritmi un po' più bassi in questi ultimi minuti, Lobotka rischia in uscita palla dalla sua area di rigore, Ferguson aggredisce, non riesce però a recuperare questo pallone, Lobotka passa sulla sinistra da buongiorno, di nuovo Milinkovic-Savic.
0: Sì, Bologna e anche il Napoli hanno rallentato un pochino, a tratti la partita è stata anche veloce, piuttosto compassata, e Bologna deve stare attento a non concedere questi possessi di palla al Napoli, la palla partita dal portiere del Napoli controllata con troppa facilità, con troppa sicurezza.

0: parte del direttore di gara sul suggerimento dell'assistente che era lì a due passi. Qual break di Ferguson. Eravamo sulla tre quarti difensiva del Napoli, a un passo dal vertice laterale, e ha fischiato alla fine Piccinini.
1: No, questa è proprio una roba di quelle che da arbitro casalingo. No, no, no, questa è una cosa che giocando a calcio non puoi fischiare mai. Allora fischia anche questa su Miranda adesso,
0: che non viene fischiata. Attenzione Højlund, limite dell'area, cade a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli. C'era fallo netto su Juan Miranda, e qua Lucumi prende
1: ma
0: anche un giallo.
1: Ma cosa sta facendo l'arbitro?
0: Forse per proteste anche, ma prende il fallo per il tentativo di recupero palla falloso su Højlund. Netto, c'era nettissimo prima il fallo di Politano su Miranda nel tentativo di recuperare il pallone, poi Lucumi ha commesso fallo su Højlund al limitissimo dell'area di rigore. Siamo veramente a mezzo centimetro dalla linea dell'area, ma c'era nettamente un fallo precedente.
1: C'era fallo prima.
0: Lucumi è il quarto ammonito del Bologna, 0 per il Napoli.
1: Glielo sta dicendo dal direttore di gara, che sta dirigendo in modo abbastanza orientato. È brutto così quando un arbitro fa queste fischiatine, le mezze cose. Adesso l'italiano sta parlando con il suo tattico.
0: Sta parlando con il suo tattico, ma c'è da difendere su questo calcio di punizione. Occhio alla punizione per il Napoli, 70° al Maradona. Napoli 2, Bologna 2, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la squadra di Antonio Conte. Sul pallone c'è solo Matteo Politano, si allontana anche Alisson Santos, barriera a 4+2 praticamente, perché ci sono anche Bernardeschi e Miranda spostati, barriera di disturbo a 3 del Napoli. Politano dal centrodestra, uno schema libera, McTominay che calcia, cicca il pallone McTominay. Tomini può ripartire veloce, il contropiede del Bologna. Freuler alza la testa, vede il movimento di Bernardeschi, non lancia, ora sì, cerca la palla lanciata lunga, Bernardeschi contro Buongiorno di testa, mette la palla in rimessa laterale, sarà rimessa per il Bologna dalla destra, cenno d'intesa, pollice su da parte di Bernardeschi per il tentativo di lunga gittata di Remo, anche stanco Federico Bernardeschi, autore di un grande gol, quello dell'1-0. Qua fortunatamente McTominay ha ciccato il pallone, eravamo dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Bologna.
1: Sì, uno schema del Napoli che aveva un po' disorientato il Bologna, che poi è stato molto bravo e molto lesto a riprendersi la palla e a ripartire. Era bella l'idea di Remo a cercare lo scatto di Bernardeschi, che ne ha ancora. Grande Federico Bernardeschi, che ha fatto una prima parte di gara eccezionale, ma ancora fiato, ancora gamba, ancora corsa, ancora voglia di fare calcio.
0: Elland tocca sul centrodestra da Tommaso Pobega, in posizione ora da terzino con Zortea che è altissimo in zona d'attacco offensiva. Il palleggio con Elland su Pobega, 71° al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Il numero 4 del Bologna indietreggia su Pessina dalla sinistra, Lucumi avanza verticalmente, rasoterra a cercare Castro col destro, stop, apertura bella, laterale su Bernardeschi che mette giù col petto, attacca, punta al limite dell'area, Berna nuovamente verso Orsolini che aspetta il pallone, ritorna da Bernardeschi, c'è la pressione di Alisson Santos, qui Berna cerca un dribbling lezioso, un tunnel di troppo che non viene, non riesce a saltare l'avversario. Allora al Napoli che vuole ripartire, riesce a chiudersi la difesa del Bologna, a chiudersi le maglie del centrocampo rossoblù, anche se il Napoli cambia campo. Attenzione Politano, trova Giovane a tre quarti offensiva, Giovane di nuovo per Politano nei 30 metri offensivi, sterzata all'indietro di Politano per riguadagnare spazio, il Bologna si può ripiazzare, Castro ora anche in marcatura difensiva su Di Lorenzo che riceve il pallone dal lato di destra offensivo, nuovo retropassaggio però del Napoli su Lobotka, si ripassa nel cerchio centrale su Rachmani, verticalizzazione per Giovane, Højlund in fuorigioco, non lo serve il brasiliano, allora si gioca corto su McTominay che allarga sul versante di sinistro offensivo per Alisson Santos, verticale dal settore sinistro dal lato corto per Gutierrez che si ferma, pensa al cross, non lo effettua, ritorna da Alisson, le finte del brasiliano su Zortea, Bologna tutto piazzato a difesa della sua area di rigore, Alisson Santos centralmente, Rachmani prende la mira, calcia col destro, fuori il pallone, 72° Napoli 2 Bologna 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambio nel Bologna, esce Federico Bernardeschi, entra Jonathan Rowe al 73°, entra l'inglese Berna, autore di una bella partita, autore del gol dell'1-0 nell'ultima occasione, però Pippo, un dribbling di troppo, un po' di stanchezza, lo vediamo anche molto stanco in uscita dal campo.
1: Sì, voleva puntare l'avversario, fargli il tunnel e andare via, lui ce le ha queste giocate, ci mancherebbe, un giocatore che ha fatto una partita eccezionale. Bernardeschi è da nazionale, chiunque vada ad allenare la nazionale italiana deve chiamare Bernardeschi, come deve chiamare

0: anche Berardi del Sassuolo, ci mancherebbe, però sono quei giocatori che ti possono fare la giocata, far divertire, accendere e perlomeno insomma anche far rinnamorare del gioco del calcio.
1: Pessina rilancia lungo con il destro, Castro anticipato dal colpo di testa di Rahmani, Ferguson dalla sinistra, Miranda scambio con lo scozzese, ancora Lewis Ferguson che serve il retropassaggio per non avere problemi su Pessina. 74esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, equilibrio che ormai è così da 25 minuti circa. Al 48esimo ha segnato il Napoli il gol del 2-2 con Alisson Santos, ora lancio lungo di Pessina a cercare Castro, è tutto solo però McTominay a riuscire a controllare, a colpire di testa il pallone in avanti, Pobega serve di colpo di testa, Rahmani non la mette giù bene, Freuler può servire Orsolini che vuole allargare sulla sinistra, viene però toccato fallosamente da Gutierrez che poi vuole andare avanti col pallone, ma prima di colpire il pallone ha colpito nettamente la caviglia di Orso che è a terra molto dolorante. Tra poco il Napoli opererà anche i primi cambi, punizione per il Bologna poco dopo il cerchio centrale del campo.
0: Ma hanno avuto un indulto, un'indulgenza, qualcosa quelli del Napoli per non prendere il cartellino giallo? C'è un regolamento? Cioè dice oggi no gialli per il Napoli? Cioè non so, l'ha detto San Gennaro, c'è qualcosa? Cioè ditemelo, perché sinceramente non capisco, perché 3 ammoniti per il Bologna, 4 ammoniti per il Bologna e 0 per il Napoli. Boh.
1: Elland, i due centrali del Bologna sono entrambi tra l'altro ammoniti, per Ferguson che di prima col destro cerca Castro chiuso da Rahmani, bene Freuler però in intercetto su Giovanni dalla sinistra, Miranda primo pallone controllato per Rocca in esterno destro, crossa dentro l'area, Rahmani di testa allontana Pobega dai 30 metri, carica al sinistro, una deviazione, la palla passa e Milinkovic-Savic la trova anche più facilmente grazie alla smorzata di Lobotka direi su questo tiro di Pobega che comunque non si fa mai pregare, dalla distanza ci prova sempre.
0: Tommaso Pobega dalla distanza ci va sempre alla conclusione, è bravo anche di testa Pobega, ma è bravo anche andare alla conclusione da fuori, anche dalla media distanza. Qui una bella trivela, un bel colpo, attenzione però al Napoli.
1: Pessina esce benissimo di testa dalla sua area di rigore, Zortea evita la rimessa laterale, no, la palla è uscita, qua lancio lunghissimo da parte della difesa della retroguardia partenopea, pescato direttamente McTominay ma è stato anticipato sul più bello da parte di Pessina che è uscito e con il destro, con la testa pardon, ha messo il pallone oltre la linea laterale. Doppio cambio nel Napoli a un quarto d'ora dal 90esimo, esce Lobotka, entra Billy Gilmour, esce poi anche un altro giocatore partenopeo perché è pronto a entrare anche il macedone Elmas, vediamo chi esce, probabilmente uno dei due trequartisti, esce Giovane. Esce il brasiliano Giovane per fare largo a Elmas, altro giocatore di grande qualità che entra in campo, ovvero Elmas.
0: È molto forte Elmas, è un giocatore che ha piede, che ha tiro, che ha conclusione. Siamo attenti adesso qua, un'uscita con la difesa del Bologna che vuole proteggere il portiere, però stiamo attenti ai nuovi entrati del Napoli che sono giocatori molto veloci e molto rapidi.
1: Grande uscita ancora una volta di Pessina che ha bloccato bene il pallone, ora rilancia lungo col destro a cercare Castro, Rahmani su di lui, riesce a recuperare questo pallone però il Bologna con l'aiuto di Ferguson, Santi centrosinistra da Juan Miranda, alza la testa, palla diagonale dentro il campo, intelligente Ferguson, può attaccare il Bologna, punta al limite dell'area, Ferguson prende la mira col destro, calcia lontanissimo dallo specchio, nessuna deviazione, tiro sballato di destro, uscita anche un po' d'esterno, molto distante dallo specchio, attenzione al Napoli che sta cercando sempre queste soluzioni col lancio verticale, questa volta verso Højlund, bene Lucumi di testa, bene Miranda anche lui con la testa all'indietro a servire Freuler dentro l'area di rigore da Pessina, Elmas lo pressa, Pessina va al lancio lungo con il destro, non ci arriva Orsolini, Buongiorno lascia scorrere questo pallone oltre la linea, no, lo tiene sulla linea laterale, Milinkovic-Savic che si prodiga nel mantenere questa sfera, vuole mantenere alto il ritmo, 77esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
0: Beh sì, il Napoli è sfrutta la lunga gettata di Milinkovic-Savic, il fatto che è un attaccante che tiene su il pallone a differenza di Santi Castro che fa molta fatica a tenere su i palloni, quello del Napoli invece ha una grande naturalezza di controllo, dovrebbe essere un pochino più protettivo rispetto al pallone, rispetto al suo marcatore Santi Castro per permettere alla Bologna di alzarsi.
1: Lucumi allarga col mancino sulla destra, Zortea controllo di cosce, poi col destro verticale per Orsolini, tamponato da dietro fallosamente, fischia Piccinini, calcio di punizione, fallo commesso da Buongiorno e ancora non ci crede Orsolini perché comunque è arrivato poi all'ultimo questo fischio, Buongiorno da dietro lo ha franco bollato in maniera nettamente irregolare, calcio di punizione per il Bologna poco prima della linea mediana del campo sul settore di destra, Napoli 2, Bologna 2, 77-30. Sul cronometro del Maradona, Pessina servito dentro la sua area piccola, allarga sulla sinistra da Miranda, Lucumi viene incontro bene dentro il campo, il tocco sulla sinistra per Ferguson che sembrava perdere posizione su il connazionale Gilmour, invece gestisce bene, nasconde la sfera, tocca all'indietro su Miranda che preferisce retrocedere dalle parti di Pessina.
0: Sì, possiamo anche giocarla avanti qualche volta, non è che non succede niente, non è che ci fanno la multa al pullman, ecco, possiamo anche calciarla lunga e non chiamare sempre questo pressing del Napoli che è molto aggressivo adesso, siamo costretti a buttarla e a perderla, anche se Santi voleva un calcio di punizione, però questi lunghi rilanci, questo ruminare calcio purtroppo ci fa perdere il pallone.
1: Attacca il Napoli dalla sinistra, dal lato corto, Santos, Alisson Santos cross deviato dentro l'area, una deviazione di Højlund, arriva Ferguson bene dentro l'area a chiudere, fa ripartire anche il Bologna, attenzione possibile transizione, Castro allarga sulla sinistra per Jonathan Rook, deve andare a puntare Di Lorenzo nella tre quarti offensiva, Rowe va nell'uno contro uno con Di Lorenzo, si accentra, ce l'ha sul destro, Rowe calcia fuori, non trova lo specchio l'inglese che ha voluto accendersi alla prima chance per lui in questa gara, palla distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, 79esimo, 2-2.
0: Dalla panchina gli dicono ancora, fa, gioca, mi sembra un pochino più compassato nella corsa, però magari forse un po' di fastidio al piede ce l'ha, però Rowe quando ti punta è veramente molto pericoloso. Bella partita comunque del Bologna, a viso aperto col Napoli, comunque vada, bravi ragazzi di Vincenzo Italiano, bisogna dire una volta però bravi, bisogna dirlo, perché se no con tutte queste critiche che arrivano sempre dappertutto, diciamolo, bravi questi ragazzi che stanno giocando una grande partita con il Napoli, che è una delle squadre più forti del nostro campionato.
1: Ha vinto il campionato l'anno scorso e quest'anno al momento è secondo in classifica, sta giocando bene il Bologna che ora deve difendere Politano verticalmente su Di Lorenzo, chiusura di Lucumi che rilancia col sinistro in avanti, tra poco arriverà al momento l'ingresso in campo di Moro e di Somrak, mani di testa all'indietro su Milinkovic-Savic, ci aveva creduto inizialmente Santiago Castro, il pallone all'indietro di testa giocato da Rachmani su Milinkovic-Savic, nuovo giro palla difensivo della squadra partenopea con Billy Gilmour che col destro allarga sulla destra per Politano, di prima in avanti De Bruyne, tocco successivo all'indietro su Elmas, attenzione la salita del Macedone, Franco Bollato da Pobega, Elmas allarga sulla sinistra per Alisson Santos che si accentra col destro, limite dell'area, Gutierrez col mancino cross dentro l'area, Lucumi molto bene di testa e molto bene di testa anche Freuler, Orsolini però non arriva prima su questa palla, c'è invece Gutierrez, c'è ancora il Napoli che attacca tre quarti di sinistra, Gutierrez, Alisson Santos chiuso bene dall'arrivo di Zortea che tocca su Elland, Pobega all'indietro, Zortea carica al destro, va al lancio lungo, ancora una volta una palla scomoda su cui Castro non va neanche e Rachmani l'arpiona con grande facilità, 81esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il Bologna era andato avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e Orsolini nel primo tempo, Orso su rigore, poi successivamente le due reti del Napoli a fine primo tempo, l'1-2 di Lorenzo, il 2-2 invece segnato da Alisson Santos all'inizio, ripresa, cambi nel Bologna, fuori gioco di Højlund, punizione per il rossoblù, sostituzioni che a breve opererà Vincenzo Italiano, cambi sì, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Cambi nel Bologna, sostituzioni operate dalla squadra rossoblù che così finisce i cambi, ne aveva tre ancora a disposizione, tutti da fare in un unico slot, entrano Eghem, Moro e Som, queste le tre sostituzioni nel Bologna, esce Elland, entra Eghem, difensore centrale Ferguson. Norvegese per difensore centrale norvegese, poi fuori Ferguson, dentro Moro, e l'altro cambio ha visto l'uscita da parte direi
0: di Pobega,
1: esatto, ed è entrato Simon Som.
0: È un Bologna che cambia centrocampo, mette dentro dei giocatori freschi, vuole anche un giocatore di media esperienza dietro a far sportellate in questi minuti che potranno essere caldi anche.
1: Moro sulla linea mediana controlla il primo pallone della sua partita, mancano 8 minuti esatti ora al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda avanza nella tre quarti offensiva, allarga per Jonathan Rowe che non punta Di Lorenzo, non punta Politano, preferisce toccare ancora su Miranda, Freuler cerchio centrale, verso Torbjørn Eggem, che avanza oltre la linea mediana. Il norvegese retrocede su John Lucumi nel cerchio centrale, apertura del colombiano sulla destra per Moro, movimento di Zortea, preferisce andare corto su Orsolini che ricama, viene incontro Som col mancino, allarga sulla sinistra per Froyer che col destro va lateralmente a servire Jonathan Rowe, che può andare nell'uno contro uno su Politano, c'è anche Di Lorenzo il raddoppio, Jonathan Rowe le finte col destro, non crossa, c'è Miranda lì da quella parte, Rowe va da solo, poi serve ora sì Miranda dal lato corto, mancino, Miranda le finte, pensa al cross, non lo effettua, va da Rowe anche lui con una finta, non crossa il pallone dentro l'area di rigore, ritorna da Froyer, Bologna in attacco, Bologna che vuole spingere, Bologna che vuole assediare lì il Napoli, Lucumi di prima per Eggem, attenzione alla pressione di Alisson Santos, riesce comunque il numero 14 del Bologna a pescare Miranda che entra dentro campo con una conduzione, salta secco Politano che lo trattiene per la maglia, qua c'è da dare il cartellino giallo, qua c'è da dare solo il cartellino giallo, che arriva 84esimo, Napoli 2 Bologna 2, l'abbiamo visto a 6 minuti dal 90esimo il primo giallo per il Napoli,
0: 6 minuti dal 90esimo il primo cartellino giallo l'ha dato l'arbitro perché non poteva farne a meno in Mondovisione e ha detto non ce l'ho, li ho finiti, ne avete uno da imprestarmi?
1: Attenzione al cross dentro l'area di rigore e non c'è nessuno però sul secondo palo del Bologna ad attaccare la porta di Milinkovic-Savic, palla direttamente sul fondo mentre si insultano a distanza Politano e Rachmani, 84esimo sì. Napoli 2 Bologna 2, Politano che era diffidato e salterà Pisa-Napoli la prossima giornata.
0: Ah, un partitone. No, vabbè, non me ne vogliono gli amici toscani già retrocessi in Serie B, peraltro anche Spinazzola dentro per il Napoli.
1: Cambio per il Napoli, ultimo mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Meno di 6 minuti al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, finale tutto in equilibrio al Maradona con il Bologna che era avanti di 2 gol, ma dopo il rientro del Napoli che è ritornato in parità, comunque sta reggendo, sta giocando bene, vuole cercare anche la possibilità di provare ad andare a mettere in difficoltà di nuovo il Napoli in questo finale. Ora il pallone controllato da Buongiorno dentro la sua area di rigore, apre sulla sinistra da Gutierrez che lancia verticale all'indirizzo di Højlund, braccato da Lucumi, fallo commesso dal colombiano del Bologna poco dopo la linea di centrocampo, punizione per il Napoli che vuole andare veloce, il Napoli con una vittoria guadagnerebbe l'aritmetica qualificazione in Champions, con un pareggio no, qua bravissimo però Eggem ad anticipare. Bravo. Molto bene Gutierrez e gioca in scambio con Som, ora Eggem che è entrato da pochi minuti al posto dell'ammonito Elland, gioca all'indietro per Pessina.
0: Sì, è stato molto bravo, molto rapido perché il Napoli voleva sorprendere tutti battendo questo calcio di punizione con grande velocità, con grande rapidità. Adesso il Napoli che timidamente va a disturbare Pessina che decide di lanciare lungo in avanti, Castro questa volta riesce a anticipare il suo marcatore
1: molto bene, poi serie di colpi di testa, Moro di testa, Orsolini per Castro, 30 metri offensivi, Santi con il destro pensa quasi alla conclusione, la prova, ci prova con il destro potente dalla distanza, ce li ha questi colpi ma non trova lo specchio, palla distante dalla porta di Milinkovic-Savic.
0: Ce li ha, lui si è fatto ingolosire dalla conclusione, è il primo tiro in porta che fa Santi Caso in questa partita, ma attenzione al Napoli.
1: Dall'altra parte lancio lungo verso Elmas, attenzione Elmas punta al limite dell'area di rigore, ci entra dalla destra, giocata di Suola, ce l'ha sul mancino, poi col destro, lavora verso Billy Gilmour, pallone sul lato destro, Spinazzola morbido col destro sul secondo palo, colpo di testa di McTominay fuori, ampiamente distante dalla porta di Massimo Pessina, 86-8 sul cronometro del Maradona, 2-2, rilancerà il Bologna.
0: Sì, ha murato bene qua, il pallone ha provato a fare un blocco, quelli del Napoli, ma il Bologna ha resistito molto bene, adesso dietro comunque abbiamo anche l'artiglieria pesante, possiamo anche permetterci di fare blocco. C'è un altro cambio credo per il Napoli?
1: Sì, penso che stia per arrivare un'altra sostituzione con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 della squadra partenopea di Antonio Conte, che è pronto ad entrare, esce Gutierrez, cambio che è assolutamente ruolo per ruolo, entra il numero 30 Mazzocchi, credo che Spinazzola si sposterà appena entrato sull'out di sinistra, questa è la sostituzione altra operata dal Napoli, 2-2, 86-53 sul cronometro del Maradona, precedentemente Spinazzola era entrato per Politano, ora Spinazzola si va a collocare esattamente a sinistra mentre Mazzocchi va sulla fascia di destra, il Napoli che ha operato 4 sostituzioni in 3 slot, quindi non potrà effettuare la quinta sostituzione occasioni, il Bologna le ha già fatte tutte e cinque in tre slot. Alison Santos non gestisce questo pallone, la palla termina fuori, rimessa che dovrebbe essere per il Bologna dopo l'ultimo tocco del brasiliano del Napoli. E così infatti c'è Zortea sul punto di battuta dalla destra della tre quarti offensiva rossoblu. Siamo 10 metri oltre la linea mediana sul versante di destra, attacco del Bologna. Zortea non sa chi battere, verso chi indirizzare questo pallone, poi trova Somm, ma viene fischiato il cambio fallo. Ci ha messo troppo qua Zortea, rimessa che poi anche a Spinazzola viene battuta malissimo . E lascia proseguire Piccinini. Poco più di 2 minuti al 90esimo, 2-2 tra Napoli e Bologna. Spinazzola lancia lungo con il destro, Miranda in anticipo su Mazzocchi. Miranda bene,
0: bravo, bravo,
1: in testa lì dietro per Pessina.
0: Bravo, una delle migliori partite di Miranda da quando gioca a Bologna, davvero meritava il gol. Ha preso un calcio di rigore, molto attento in fase difensiva, qui furbo, astuto, permettere al portiere di prendere il pallone con le mani, e l'unico modo era girarlo di testa. Bernardeschi corrucciato in panchina.
1: 88 e 12 sul cronometro, Napoli 2 Bologna 2. Ora gestisce il pallone Nicola Moro all'indietro nel trovare Massimo Pessina, che dentro la sua area di rigore è del tutto indisturbato e quindi aspetta la pressione di Alison Santos, che arriva abbastanza lento sul portiere del Bologna. Allora Pessina lancio lungo, Racquani di testa, la sporca però Santicastro, duella il numero 6 del Bologna Moro con Elmas su questa palla. Moro tocca per Pessina all'indietro, che allarga sulla sinistra da Miranda, controllo e lancio verticale di Juan Miranda a cercare Johnny Rowe, colpetto, arriva Rachmani per primo, Gilmour retrocede dalle parti di Alessandro Buongiorno, che successivamente anche lui si va a rifugiare tra i piedi qualitativi di Vanja Milinkovic-Savic. Dalla sinistra Spinazzola, morbido col destro, lob in avanti nel cerchio centrale, Højlund, Lukumi si allacciano i due, c'è la posizione di fuorigioco da parte di Højlund, fischiata da parte del direttore di gara Piccinini. 89 e 10 sul cronometro del Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
0: Sì, le vuole battere veloce, un duello infinito quello tra centravanti del Napoli e Lukumi. Nelle varie sfide tra Bologna e Napoli loro si sono cercati, marcati, picchiati e rispettati nelle partite che il Bologna ha sempre giocato con il Napoli. Un duello bello, old style.
1: Lukumi verticale a cercare Nicola Moro, che tocca il pallone ma non riesce a servire Rowe. Dall'altra parte Mazzocchi, chiuso benissimo da Miranda, altra grande giocata difensiva di Juan Miranda. Moro risale il campo, allarga sulla sinistra per Miranda, che ha un po' di campo, guarda dentro l'area di rigore, pensa al cross, invece dribbla Billy Gilmour, grande giocata di Miranda con sinistro cross dentro l'area di testa di Lorenzo a mettere fuori. Che partita di Juan Miranda,
0: bellissima,
1: guadagna la rimessa in attacco,
0: bellissima, la miglior partita di Miranda da quando gioca a Bologna. Vediamo quanto recupero darà il direttore. 4 minuti ancora a giocare,
1: 240 secondi al triplice fischio, Napoli 2 Bologna 2. Ancora apertissima questa gara, in totale equilibrio, la 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno. Bologna 1, Lukumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Giro, rovesciata di Rowe, 3-2, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata, 3-2.
0: Mamma mia, il Maradona, solo gol bellissimi, solo capolavori, è un Bologna di grandi giocatori, di grandi uomini e di grandi campioni, 2-3.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Jonathan Rowe con la rovesciata dentro l'area di rigore, lo stavamo dicendo che era una super partita di Juan Miranda, il suo tiro potente, la devia Milinkovic-Savic dentro l'area di rigore, l'acrobazia volante, la rovesciata di Rowe, che gol è, che gol magnifico, segna sempre in queste serate l'inglese, Napoli 2 Bologna 3.
0: Esiste ancora l'album delle figurine Panini, la copertina? Ci devi mettere Rowe, ci devi mettere questa giocata qua, questo grandissimo campione. ha sbagliato qualche giocatore Sartori quest'anno? Ha sbagliato giocatori? Mamma mia, un Bologna veramente stellare. C'è mancata la fortuna quest'anno, credetemi, non i giocatori, un po' di fortuna. Ma è un grandissimo Bologna che gioca la super grande alla Maradona e vince per il momento 3-2 meritatamente.
1: C'è da difendere, 92-20 sul cronometro. Il Maradona Napoli 2 Bologna 3, rimessa dalla sinistra Spinazzola, gioca all'indietro su Buongiorno che non crossa, serve di nuovo Spinazzola dalla sinistra, Spinazzola si accentra con il destro, va il cross morbido sul secondo palo, Pessina non la stoppa, la allontana con i polpastrelli sulla destra dove arriva Mazzocchi, ancora azione offensiva del Napoli, Mazzocchi vuole puntare, Rocca in scivolata, chiude, deve concedere però il settimo giro dalla bandierina al Napoli, corner numero 7 per i partenopei, uno solo ne ha battuto il Bologna, ma risultato dice Napoli 2 Bologna 3, 92-50 al Maradona, bandierina di destra nel settore d'attacco campano, Mazzocchi col destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Bologna, ovviamente piena di maglie bianche, partenopei, cross dentro l'area, colpo di testa, blocca Massimo, al Massimo, la blocca lui, Massimo Pessina, si resta sul 2-3, mancano meno di 60 secondi.
0: Tiela lì Massimo, bravissimo, con sicurezza, il ragazzino del Bologna gioca con grandissimo personalità, con grandissimo carattere, ma tutti hanno giocato alla super grande. Ah, una nota, il tiro di Miranda fa fare la bicicletta a Rove, perché fa le altre cose, c'è anche questa perla qua dello spagnolo.
1: Miranda è entrato in tutti e tre i gol e ora entra anche in questo grande calcio di punizione guadagnato dalla sinistra del settore difensivo, manca sempre meno 25 secondi al termine dei 4 di recupero, vedremo se Piccinini darà qualcosa in più dopo le esultanze che giustamente sono state belle e importanti e lunghe da parte del Bologna dopo il gol del 2-3 segnato in rovesciata da Jonathan Rowe, che ha segnato così il gol numero 8 della sua stagione, il terzo in campionato, 4 poi anche segnati in Europa League, 1 in Coppa Italia. Batte direttamente Pessina, vedremo se l'arbitro fischierà tre volte,
0: ha fatto segno,
1: fa proseguire ancora forse perché deve recuperare qualcosa dopo l'esultanza al gol del Bologna, 94-10 al Maradona, sarebbero terminati 4 di recupero ma l'arbitro lascia proseguire forse ultima azione della serata, il Bologna in vantaggio deve difendere questa vittoria che sarebbe importante, bella, di reazione, di cuore, di coraggio, di voglia, di volontà, di forza, c'è da difendere però, ultima azione, Mazzocchi dalla destra, Miranda vuole uscire forte, Mazzocchi tocca all'indietro verso Di Lorenzo, cerchio centrale su Billy Gilmour, ancora fa proseguire Piccinini, Gilmour allarga sulla sinistra da Buongiorno, 40 metri offensivi, Alison Santos cerca il numero, guadagna, corre in pallo, il pallone supera Zortea, non c'è fallo perché è rimasto a terra Alison Santos, non c'è fallo, la gestisce ora Santi Castro dalla linea di fondo, spazza col destro oltre la linea laterale, rimessa in attacco per il Napoli, sembra volerla far battere Piccinini, 94-50 sul cronometro il Maradona, Napoli 2 Bologna 3, ancora fa giocare Piccinini, siamo un minuto oltre il tempo di recupero, il 4 di recupero, Bologna avrà esultato ma non così tanto,
0: no.
1: Di Lorenzo nella tre quarti offensiva col destro, palla morbida verso l'area di rigore, è game di testa, troneggia alto e poi Orsolini spazza lunga, possiamo anche fischiare ora Piccinini, possiamo anche fischiare, colpo di testa di Rachmani, arriva Moro, intercetta, palla lanciata verticale, ora Rowe segue questo pallone ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, il Bologna sbanca il Maradona, vince il Bologna 3-2 sul Napoli, che partita, che reazione, che voglia e che tre punti, torna a vincere la squadra di Vincenzo Italiano, il gol decisivo nel finale, la rovesciata da Cineteca di Johnny Rowe.
0: È stata una grandissima partita di un grandissimo gruppo che lancia un messaggio, questa non è stata una stagione fallimentare, tutto il resto è noia.
1: Linea la regia di Nettuno Bologna 1, tra poco il post partita con tutte le voci dei protagonisti, le nostre opinioni con quello che resta della nostra voce. Il Bologna ha vinto, Napoli 2, Bologna 3.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Napoli 2, Bologna 3, questo è il finale del Maradona. Sentiamo uno dei protagonisti rossoblu, Massimo Pessina, ai microfoni di Dazon, di Alessio De Giuseppe.
6: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista, come stai?
7: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima. È stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo, lo stadio spingeva tanto, però penso siamo stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
6: segni un po' del destino. Si chiude il cerchio oggi, anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no, ragazzi? Studi.
8: Ricky Buscaglia.
9: Sì, ciao. Dai, io entro nella tua emozione. Ci voglio provare, Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti. Cioè, come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo? Praticamente hai sbagliato poco niente. Com'è?
7: Ma ho sbagliato poco niente, più o meno, dai. Ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo. In partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
8: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
7: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, è un gruppo bellissimo. Io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste. Però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
8: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
6: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
7: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme.
6: Vabbè,
7: sì.
6: Sei primo anche in Formula 1, complimenti.
7: Buona serata, Borietto.
1: Massimo Pessina ai microfoni di DAZN. C'è Italiano ai microfoni di DAZN, lo andiamo a sentire.
10: Buonasera a tutti.
6: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha già vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe. La reazione è stata questa.
10: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani, però va bene, poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità. L'abbiamo detto anche nel pre-partita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno. È stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me. Da un primo tempo, secondo me, ha giocato molto bene. Poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria. Abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
8: Studio Alessandro Matri.
11: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'ha un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
10: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, e gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, e l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, e ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo, come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però, come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
8: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
12: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta, e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
10: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004, che praticamente da 2 anni esatto. Titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene, ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. È un ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
8: Riccardo Mancini per il mister.
13: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
10: Ma che domani l'incontro ancora non lo so, però
13: dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
10: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello. E basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
8: Grazie mille, grazie mister. Mister, buon rientro, buon lavoro,
10: grazie,
8: e buon
10: grazie a voi, grazie
8: se
10: grazie.
8: Ci sarà a questo punto.
1: Sentiamo le parole di Italiano in conferenza stampa.
10: Avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, Di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
14: Se posso, chiudo. La qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rove e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso. Vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
10: Sì, ma l'allenatore poi, quando inizia la partita, sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana. I giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi, nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico, è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo, ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che, inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
15: Grazie. Buonasera, italiano. Parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca e quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
10: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato. Per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
16: Esistono due Bologna. Buonasera, mister. Quello in trasferta, 31 punti, e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions. Quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
10: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato. Sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
17: Ultime due già richieste. Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
18: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante. Perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare. Meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
19: Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
18: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla. Devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto reimparare a camminare. Quello che serve al Bologna, tornare a mettere un passo dietro all'altro per cancellare l'ultimo mese nero di risultati e di prestazioni, reimparare a camminare, perché è impossibile pensare che questa squadra si sia dimenticata come correre in campo e in classifica. E allora, anche se sembra troppo tardi, ci sono 3 partite da onorare al meglio per non finire così questa stagione, partendo da questa trasferta contro il Napoli nel tempio intitolato a Diego Armando Maradona. Cari amici e gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buon lunedì sera da parte di Leonardo Bosello
0: e da parte di Filippo Cotti.
1: Per quello che riguarda questa partita, che vi raccontiamo integralmente con la radiocronaca qui, solo qui, ufficiale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, le squadre sono pronte ad affrontarsi, sta per cominciare questo primo tempo. Il Bologna attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questa prima frazione. Rispetto al nostro punto di osservazione, il Napoli farà il contrario, da destra verso sinistra, calcio d'avvio affidato al Bologna, affidato al capitano Lewis Ferguson. Piccinini aspetta che sia tutto ok per dare il via a questo Napoli-Bologna, per dare il fischio d'inizio a questa sfida. Ferguson batterà il pallone all'indietro, vedremo se si svilupperà il solito schema. Sì, Ferguson parte con il pallone all'indietro, retropassaggio è iniziata Napoli-Bologna, rilancio lungo di Pessina con il destro, palla sul versante di destra a cercare Orsolini, un colpo di testa però da parte di un difensore del Napoli, la sfera che termina oltre la linea dell'out di destra e rimessa che verrà battuta da João Mario. C'è però già il gioco fermo perché Alisson Santos in questo duello aereo ha subito una spallata da Orsolini, il pallone lo ha colpito McTominay, però Alisson Santos è andato in scontro con Orsolini, è rimasto a terra, gioco già fermo.
0: Sì, Orsolini è andato a saltare, ha messo il corpo, non c'è nulla, solo un po' di fastidio, un po' frastornato il giocatore del Napoli. L'arbitro non ha assolutamente pensato minimamente profondamente di fischiare il calcio di punizione.
1: La rimessa sull'auto di destra è per João Mario, la palla passa su Alisson Santos e Gutierrez, arriva però all'indietro Buongiorno che rispedisce la sfera sulla linea mediana dove mette ordine all'indietro Giovane che tocca per il perno centrale della linea 3 partenopea, Rachmani sulla destra di Lorenzo, di prima Lobotka, dalla destra Politano, lancio verticale a cercare Højlund, si stacca bene Jean-Luc Houmié, tocca il pallone in retropassaggio all'indietro per Pessina che rilancia di prima con il destro, Miranda anticipato da Politano, serie di colpi di testa, cerca di mettere ordine Castro, stop colpetto nella sua tre quarti difensiva, riesce con il retropassaggio a passare da Lucumi e nuovamente Miranda all'indietro su Pessina dentro la sua area di rigore. Siamo giunti quasi alla metà del secondo minuto di questo primo tempo, chiaramente 0-0 tra Napoli e Bologna, qui al Maradona Elland, lancio lungo verticale con il destro a cercare Castro, Rachmani riesce un po' a fermare l'irruenza fisica di Santi, il pallone passa e viene controllato da Di Lorenzo nella tre quarti difensiva partenopea, si passa sul versante di destra della squadra campana con il tentativo di Giovane, chiuso benissimo da Lucumi, il Bologna che ritrova la sfera con Miranda dentro il campo, verticalizzazione rasoterra buona in avanti a trovare Pobega, c'è un varco, non pesca Castro, però Pobega che riflette, controlla il pallone, poi d'esterno torna di nuovo da Castro dentro l'area sulla sinistra, Santi spalla a spalla con Rachmani, deve uscire dal lato corto di sinistra, ora gioca il pallone all'indietro, lo ricicla verso Ferguson, si muove sull'automancino Miranda che pensa al cross, non lo effettua, ritorna all'indietro, tre minuti nel corso del primo tempo e ora Bologna che si stabilizza con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo del Napoli, sulla destra João Mario, palla verticale per Orsolini, finta contro finta, spalla alla porta, addosso lui c'è Gutierrez, allora Pobega e all'indietro su Elland.
0: Buona circolazione del Bologna, buon possesso, anche se il Napoli ti costringe poi ad arretrare 60 metri, eri già arrivato in casa, poi è come se tu avessi detto mi sono dimenticato le chiavi in macchina e sei tornato fuori, sei tornato a prenderle perché eri già bello comodo apparecchiato. Comunque è un Bologna di grande carattere, grande personalità, è costretto Milinkovic Savic a metterci una pezza.
1: Esce fuori dalla sua area di rigore, molto fuori sull'auto di destra e sparacchia il pallone nei distinti e spara il pallone in tribuna per anticipare Santiago Castro che attaccava la profondità sul lancio verticale lungo profondo di Miranda dalla tre quarti difensiva rosso-blu e Bologna che ha già battuto la rimessa e mantiene il possesso della sfera. 4 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 al Maradona tra Napoli e Bologna, João Mario sulla centrodestra per Orsolini pressato da Scott McTominay, allora si ripassa centralmente nel cerchio dove arriva Pobega che allarga sulla sinistra verso Bernardeschi, gioca alla mancina il numero 10 del Bologna, Rowe parte dalla panchina perché non al meglio, così ha detto Vincenzo Italiano nel pregara, una botta subita nella gara contro il Cagliari, Lucumi prima del cerchio centrale va verso Remo Freuler, di nuovo per il colombiano che col piattone mancino passa sulla corsia di sinistra dove Miranda controlla, dentro il campo il pallone diagonale per Bernardeschi, McTominay su di lui, allora finta a deludere il numero 8 del Napoli da parte di Berna che vuole spostarsi sul centrodestra, poi sterza col mancino, pensa addirittura alla conclusione, la palla che termina molto distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, ha provato ad armare il mancino da posizione quasi impossibile, palla che si è persa di tanto dalla porta del Napoli.
0: Lui lo può fare, lui ha la forza, la capacità balistica, la personalità, il carattere. Eravamo molto molto lontani, quasi in piazza del plebiscito per tentare un tiro di questo genere qua, però lui lo può fare anche se c'era un compagno libero che gli chiedeva palla.
1: Lancio lungo del Napoli, attenzione, uno contro uno, Højlund gestisce il pallone, Lucumi lo francobolla da dietro, Højlund spalla la porta, esce dai 16 metri del Bologna, lo fa però in scivolata controllando il pallone mantenendo il possesso di palla per la squadra azzurra di Conte, dalla sinistra attenzione Alisson Santos, riesce la giocata, salta João Mario, entra dentro l'area su Elland, Alisson Santos, Elland,
0: bravo.
1: Transenna il tentativo di passaggio dentro l'area di Alisson Santos, bravissimo il difensore centrale norvegese a chiudere, poi non altrettanto João Mario a rilanciare il pallone in verticale, ritorna al Napoli in possesso di palla con Scott McTominay che gira il pallone nel cerchio centrale dove arriva Rachmani, circolazione sulla destra per Di Lorenzo, tre quarti offensiva, il Napoli si accentra con Politano, scarico sulla linea mediana per Lobotka che d'esterno cerca dentro il campo Gutierrez che viene a prendere una posizione più intermedia, palla sulla sinistra per il braccetto mancino Buongiorno, il tocco successivo su Alisson Santos, alza la testa, cerca un'idea, trova solo il passaggio all'indietro verso Rachmani, bravissimo prima Eivind Elland a chiudere, ora attenzione a Di Lorenzo che lancia verticale, Miranda di testa allontana nella sua tre quarti difensiva, però arriva Ferguson che stoppa Giovane e riesce a servire il pallone all'indietro per Miranda.
0: Attenzione che adesso il Napoli sta alzando la pressione, sta alzando anche il ritmo e mette in difficoltà il Bologna che deve mettersi alla linea di passaggio, andare a disturbare le giocate della squadra di Conte. Conte come sempre accompagna a gran voce, in modo anche colorito e rumoroso, la partecipazione al gioco della sua squadra. La Bologna che deve fare questo, andare sulla linea di passaggio, rubare palla, bene.
1: Interdice splendidamente il Bologna, Pobega Lobotka può guidare la ripartenza sulla sinistra. Lobotka lo tallona, allora sfera sul lato mancino offensivo Bernardeschi, palla raso terra orizzontale dentro l'area letta da Lobotka che chiude tutto. Voleva di nuovo tornare da Pobega dentro l'area di rigore, la chiusura da parte di Lobotka decisiva. Ora il Napoli cerca la transizione nel cerchio centrale, c'è un po' di spazio, squadra un po' spaccate già in questo settimo minuto nel corso del primo tempo. Attenzione, siamo sul versante di sinistra con Alison Santos che entra dentro l'area, punta Gio Mario, se la sposta sul destro, non calcia, ora col destro calcia Lukumi con la gamba destra ad allontanare ancora Gutierrez dalla sinistra, cross col mancino dentro l'area di rigore, Miranda di testa bene, poi Berna col destro ad allontanare verso Castro che difende il pallone dall'arrivo di Rachmani, poi cerca di nuovo di servire Berna col sinistro, riesce a trovare il pertugio sulla linea mancina per Bernardeschi, si può proseguire per il vantaggio. Berna però preferisce fermarsi, congelare il possesso, avrebbe fischiato l'arbitro un fallo in favore del Bologna, poi comunque Bernardeschi è andato in possesso quindi ha lasciato il vantaggio. Berna non ha voluto accelerare, settimo 0-0 al Maradona.
0: Ha preferito attendere, non perdere palla, non si era sentita di andare da solo perché ovviamente Castro era a terra, quindi non c'era punta, non c'era punto di riferimento, sarebbe stato un 1-4 per Bernardeschi che non ha forse la gamba dei giorni migliori, non è ancora esplosivo, ma sai, 1-4 comunque molto complicato per tutti i grandi campioni. Adesso il Bologna ci pensa, ragiona e Conte comunque credo che abbia preparato questa partita lasciando molto il possesso di palla al Bologna sull'impostazione soprattutto.
1: Pessina cerca il lancio lungo fuori dalla sua area di rigore, gran controllo di Bernardeschi, un lancio di 80 metri, poi però si frappone a lui Politano, gli gira davanti, guadagna il calcio di punizione per il Napoli, ottavo 0-0 mini spot.
20: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: McTominay allarga il pallone sulla destra per Politano, palleggia il Napoli nella sua tre quarti difensiva, lancio verticale su Giovane, il pallone passa, attenzione Højlund può attaccare il Napoli, è un 4-4 dalla sinistra, Alison Santos vuole puntare il limite dell'area di rigore, gira in sovrapposizione Gutierrez, servito Gutierrez quasi dal fondo, scivola e il pallone varca la linea di fondo, qua Gutierrez ha perso aderenza col manto erboso del Maradona, sorride amaro il numero 3 del Napoli, l'esterno tutta fascia, non è riuscito a controllare il pallone che poi è sfilato oltre la linea di fondo, c'è scivolato sopra l'esterno sinistro spagnolo del Napoli, rilancia la Pessina.
0: Aveva le gomme da bagnato sull'asciutto il giocatore del Napoli, nessun grip per lui, è scivolato nel tentativo, però attenzione a quella zona di campo dove il Napoli prova a spingere, prova a impensierire il Bologna, Bologna che riparte dal basso, era un po' che non lo faceva, spesso lanciavamo sul pallone per caso, decidiamo nuovamente di rigiocare il pallone ma il Napoli lo sa e quindi ci impedisce di giocare con grande calma. Calma, eh?
1: Sangue freddo per Lewis Ferguson che allarga dopo una conduzione all'indietro con la pressione di Lobotka addosso fin dentro la sua area di rigore, allarga sulla destra per João Mario che si prende diversi metri, linea mediana, Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro,
2: Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi, Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, la palla è alla sua sinistra e il Bologna è in vantaggio.
1: Questo è un gol da numero 10 nella terra dei numeri 10 del numero 10, un gol pazzesco, bellissimo di Federico Bernardeschi, la grande giocata, vuole il pallone, sono un 10, datemi la palla che vi faccio vedere il gol che faccio qui al Maradona, 1-0 Federico Bernardeschi, mamma mia, un babà.
21: Super spot.
22: Questo gol del Bologna vi è offerto da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'ha fatto brutto, l'ha fatto bruttissimo il numero 10 del Bologna, il gol dell'1-0, Napoli 0, Bologna 1, la fucilata di sinistro di Federico Bernardeschi che così segna il suo gol numero 8 in stagione, 3 in campionato, 5 in Europa League, uno dei più belli sicuramente segnati in questa stagione da Federico Bernardeschi, dentro l'area dalla sinistra dopo l'1-2 con Miranda, controllo e sinistro potentissimo alla sinistra di Milinkovic-Savic dopo 4 partite senza segnare, il Bologna, spezza il digiuno.
0: Questo è un giocatore fantastico, è un grande campione, se legge sulla storia di Bernardeschi, sai, è uno che mette il pallone dove vuole, come vuole, lui deve solo stare bene, deve avere fiducia, forma fisica e forza, è un giocatore incredibile, pazzesco, fortunati ad avercelo, fortunati ad avercelo, credetemi, è un giocatore che poi se si ambienterà ancora, l'ha fatto in fretta e prolungherà insomma anche la sua permanenza in rossoblù senza infortuni, questo è uno che davvero può fare divertire il pubblico e può fare la differenza.
1: Continua a palleggiare il Bologna, ora forte del gol del vantaggio, segnato al decimo minuto del primo tempo dal numero 10 Federico Bernardeschi, ora Freuler prima di Scott McTominay, molto reattivo lo svizzero che poi chiede il movimento in avanti, proprio lo mima ad ampi gesti con le mani a João Mario che invece aspetta sulla linea orizzontale e quindi il servizio non è in avanti ma è a mantenere comunque il possesso di palla. Lucumi col mancino cerca il lancio, sventagliare, bellissimo, apertura panoramica sulla destra, Rossolini entra dentro lato corto, se la sposta sul mancino, Orso sterzata su Gutierrez, la palla resta lì dentro l'area, arriva Miranda col mancino, palo, palo, ancora un legno a dire di no al Bologna, vicinissimo al raddoppio la squadra di Vincenzo.

0: grandissimo Pessina a bloccare il tiro in controtempo di Giovane, che se l'era spostata dentro l'area di rigore sul sinistro, aveva girato attorno a Lucumi e poi voleva stringere sul primo palo. Ha lasciato lì il piede mancino Pessina e ha bloccato la sfera.
1: Tornando a Miranda, ha fatto una giocata da centravanti d'area di rigore, si è girato molto bene su se stesso, ha preso la giusta proporzione, ha calciato bene. Qui veramente fortunato il Napoli, perché il Bologna meritava il 2-0. Bravissimo qua invece Pessina a proteggere il suo palo col piede, ha fatto una grandissima parata. E il Napoli, attenzione, perché ovviamente adesso non ci sta assolutamente a star sotto.
0: 14esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, ha segnato 3 minuti fa Bernardeschi, c'è da difendere. Alison Santos entra dentro l'area dalla sinistra, calcia col destro Pessina, la tocca, non basta bloccarla, arriva Freuler prima di McTominay, allarga sulla destra per Orsolini, braccato da Gutierrez, forse la palla è uscita non secondo l'assistente, poi arriva il fischio da parte del direttore di gara e rimessa in favore del Bologna dal versante di destra difensivo. Ancora una volta Alison Santos ad accentrarsi, a calciare verso l'angolino, qua ci aveva messo i guantoni Pessina, il pallone gli era un po' sputato fuori, non era riuscito a bloccarlo, fortunatamente è arrivato Remo, la rimessa dalla destra difensiva con João Mario che gioca dentro il campo, lancio verticale a cercare Castro, duello con Rachmani che la devia di testa, dove però arriva Gutierrez e Napoli può ritornare in possesso di palla. 13:50, Napoli 0 Bologna 1.
1: Sì, stiamo attenti anche al terreno umido, bagnato, e l'umidità del campo, e quindi Pessina prima si è asciugato un po' i guantoni, perché sulla parata in totale controllo, però il pallone gli aveva preso una traiettoria piuttosto velenosa, mai velenosa come il tiro di Bernardeschi ha portato in vantaggio il Bologna. Una giocata, io ho detto, nella terra dei numeri 10, perché oltre Maradona da queste parti è passato un signor Omar Sivori. Così
0: fallo, ora fallo commesso da Elland che sorride amaro al dire l'indirizzo del direttore di gara, all'indirizzo di Piccinini che ha fischiato in favore di Højlund, che qua ha mosso le braccia dietro per prendersi un fischio, lasciarsi un po' andare. Infatti Elland sorrideva amaro perché obiettivamente non si aspettava questo fischio da parte di Piccinini. Il Napoli così con questo fallo a suo favore riesce a far salire un po' la squadra, sale col baricentro, guadagna la punizione sulla linea mediana per gli orizzontali dalla sinistra. Gutierrez lancio verticale a cercare Højlund, ancora corpo a corpo dentro l'area con Elland che lo porta fuori dal lato corto sinistra, di sinistra Alison Santos si accentra verso il vertice col destro, cerca la palla all'indietro nei 30 metri offensivi, Lobotka di prima agevola sulla linea mancina per Buongiorno, di prima ancora Lobotka verso Gutierrez a due passi dalla linea dell'out, il retropassaggio deve far sì che Buongiorno rincorra questo pallone perché è una palla un po' imprecisa. Torna Rachmani in possesso di palla, Castro a pressare, anche Pobega ad andare fisico forte su McTominay, Ferguson va a prendere come riferimento Lobotka, Pobega va a prendere McTominay, Orsolini è nel duello con Buongiorno, Castro con Rachmani, Di Lorenzo invece con Bernardeschi che però lo attende un po' più lontano ora che Di Lorenzo riceve il pallone nella tre quarti di destra, lancio lunga, attenzione verso Politano, Elland ultimo uomo di testa, bravissimo, salvifico qui Eivind Elland a toccare il pallone oltre la figura di Politano e a superare il numero 21 del Napoli, c'era anche Højlund da quelle parti, bravissimo il norvegese. Bravo. Seconda grande chiusura della partita.
1: Bravo Elland, che comunque è un cliente scomodissimo, ha svariati clienti scomodissimi perché non ha due punti di riferimento, due giocatori brasiliani molto veloci, ma Elland è un giocatore molto molto molto fisico, poi lo devi anticipare, devi stare molto molto attento. Adesso il Bologna quasi a voler aspettare, aprire il Napoli, ma non giochiamo con troppa sufficienza perché poi ci ripartono e sono sempre molto pericolosi.
0: Lancio di Lucumi, palla persa, riconquistata dal Napoli sulla linea mediana, ora all'indietro Politano, serve Buongiorno che allarga sulla sinistra per Gutierrez, lateralmente per il brasiliano classe 2002 Alison Santos che non riesce a trovare Gutierrez e il pallone è più arretrato verso Alessandro Buongiorno che ormai da diverse settimane gioca a braccetto di sinistra con Rachmani, perno centrale della linea 3 difensiva del Napoli, a destra riceve ora Di Lorenzo che lancia verticale su Højlund, corpo a corpo con Lucumi che lo va a gestire dal lato corto. Lucumi interdisce splendidamente, recupera il pallone facendoglielo anche sbattere sui garretti, sugli stinchi, e recupera la sfera ora con l'ausilio di Freuler, risale il campo il Bologna, Bernardeschi viene incontro, vuole congelare il possesso della sfera, vuole mantenere il controllo sul pallone, Pobega di nuovo Berna, ora in posizione da play, allarga col mancino sul centro sinistra dove Lewis Ferguson controlla e scarica lateralmente sul versante mancino poco oltre la linea mediana da Miranda che ritorna all'indietro con un diagonale, passaggio rasoterra verso Freuler, centrodestra Elland lateralmente per Pobega, 18esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi segnato proprio al decimo minuto del primo tempo, un gol davvero numero 10, un tiro potentissimo e ora ancora Berna esaltato, recupera un pallone, va via in elastico su Buongiorno, vuole tornare nel

0: L'uno contro uno con il numero 4 del Napoli, si accentra, gestisce il pallone, lo nasconde, vorrebbe un fischio. Piccinini lascia proseguire per il vantaggio perché il pallone comunque Berna lo ha sempre nascosto. Da Buongiorno, palla nei 30 metri offensivi, Ferguson, Freuler, lo scozzese gioca il retropassaggio all'indietro per Lucumi. Bologna con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo offensiva. Bernardeschi cerca la verticale per Castro che era andato più profondo, Berna lo serviva un po' più sulla figura e Napoli che riconquista il pallone prova a risalire il campo dalla destra con Di Lorenzo, verticalizzazione raso terra verso Giovane che d'esterno allarga sulla destra per Politano che entra nei 30 metri offensivi a due passi dalla linea dell'auto e si accentra, punta al vertice, vuole il mancino, tocca centralmente per Gutierrez, grande chiusura da parte di Orsolini che poi vuole ingaggiare il contropiede, lancia sulla destra per Bernardeschi che punta Buongiorno, Bernardeschi ne ha due addosso, arriva anche Gutierrez in chiusura, Bernardeschi gestisce il pallone, lo lavora sull'arrivo di Gutierrez, il Napoli rientra ma il Bologna mantiene comunque il possesso della sfera col suo numero 10 dalla destra, João Mario tocca all'indietro per Pobega, bravo comunque il numero 10 del Bologna a gestire, mantenere il possesso.
1: Sì, era violenza però su Bernardeschi e tutte le volte, poi l'arbitro dà vantaggio che Bologna da qualche minuto al possesso della palla sia in fase di attacco sia in fase di controllo, è un Bologna che sta giocando molto bene il pallone, un ritmo non altissimo però riesce a farlo con grande precisione, con grande attenzione e un Bernardeschi ispiratissimo. Beh, giocare contro il Napoli è una cosa che secondo me a lui lo stimola tantissimo, no? Che le altre partite le snobbi, ci mancherebbe, adesso vuole il pallone, ne approfitta anche per parlare con Vincenzo Italiano, stiamo attenti però perché adesso ci facciamo distrarre un attimo, Miranda è andato a bere un caffè ma invece la partita non è finita.
0: Sbaglia il passaggio Pobega verso Miranda, la palla esce oltre la linea dell'auto, 20° nel primo tempo, rimessa regalata al Napoli ma il Bologna in vantaggio con il gol al 10° nel primo tempo di Bernardeschi, una grande fucilata dentro l'area e a portare in vantaggio il rossoblu con l'8° gol stagionale, il 3° in campionato da parte del numero 10 del Bologna, ad esterno Lobotka in avanti verso Gutierrez, pressato ora da Freuler, interscambio di posizione da parte di Gutierrez che è partito esterno nel 3-4-2-1 di Conte, ora viene spesso dentro il campo dalla destra Di Lorenzo all'altezza della linea mediana, converge Giovane che rimane a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Un fallo involontario di Pobega su Giovane che però ha subito un colpo abbastanza doloroso sul suo scarpino zoppicante, poi è caduto a terra ed è ancora a terra nel cerchio centrale il numero 23 brasiliano del Napoli, Giovane, arrivato nel mercato di gennaio dall'Hellas Verona, classe 2003 e calcio partita che è ripresa ora quando siamo giunti al 21esimo, Napoli 0 Bologna 1, attacca dalla sinistra Alisson Santos che vuole puntare vis-à-vis João Mario, attenzione Alisson Santos va verso il fondo, sterza con il destro, raddoppio anche di Pobega, Alisson Santos chiuso bene da Pobega che con la punta serve in avanti Orsolini che lancia verticale verso Castro, attenzione al contropiede del Bologna con Santi che allarga sulla sinistra per Bernardeschi, sta rientrando il Napoli, dall'altra parte c'è Orsolini, Bernardeschi punta con il pallone centralmente d'esterno, serve Castro dentro l'area, non ha lo spazio per costruirsi la conclusione ma indietreggia al limite verso Ferguson che vuole di nuovo Bernardeschi d'esterno, l'anticipo di McTominay dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Napoli, da ottima posizione l'esterno di Ferguson a cercare Berna, l'anticipo, la chiusura intelligente di lettura di McTominay che poi guadagna un calcio di punizione, 22esimo, Napoli 0 Bologna 1, non siamo riusciti a calciare in porta in questo importante contropiede.
1: Doveva avere più coraggio il Bologna, andare dalla parte di Orsolini, capisco che c'era traffico ma doveva spostare il fronte difensivo del Napoli da quella parte e liberare Orsolini che si stava comunque proponendo nella sua comfort zone, lì non ha giocato con rapidità il Bologna che comunque sta dimostrando di poter entrare dentro la difesa del Napoli come e quando vuole.
0: Palleggia la squadra di Antonio Conte con Buongiorno che col mancino retrocede rasoterra all'indietro verso il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic che serve Amir Rachmani, il difensore centrale tocca di nuovo per Milinkovic-Savic, è un Bologna che lascia l'impostazione, il portiere del Napoli che lancia lungo verticale a cercare Højlund, Lucumi col petto la sposta in avanti dove però non arriva Freuler, attenzione al Napoli, Giovane allarga sulla destra per Politano che punta al limite dell'area di rigore, Miranda in scivolata a sporcare benissimo questa traiettoria e poi Pobega per perfezionare il disimpegno, lancio lungo a cercare Castro, chiusura di Rachmani che di testa direzione al pallone dalla parte opposta rispetto all'attaccante argentino del Bologna e fa così ripartire l'azione per il Napoli, 23esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi ma la partita è tutt'altro che chiusa, il Bologna deve assolutamente stare dentro questo match, se ne è quasi andato un quarto di questa partita, siamo quasi alla metà esatta della prima frazione, palleggia offensivo la squadra di Antonio Conte sul